0: il fatto che la Casa Bianca è più allineato con Putin e Mosca che con Brussels o Roma o Berlino. Tutto questo lascia l'Europa in una situazione molto pericolosa. E la mia preoccupazione, perché io vivo in Europa, è che da un lato nel breve l'Europa rischia di essere schiacciato fra una Russia sempre più aggressiva che fa le provocazioni che vediamo ogni due giorni, cade un drone in Polonia o Romania, e Putin più disperato in Russia con la guerra che non finisce, potrebbe minacciare l'Europa e l'Europa potrebbe non reagire in modo bene o in modo forte, perché l'Europa non è unita. La Cina sta usando l'Europa come un mercato di dumping, dove si getta ogni prodotto cinese alla metà del costo degli artigiani europei, e quindi c'è una minaccia cinese, c'è una minaccia russa, e finché c'è Trump c'è una minaccia degli Stati Uniti che assolutamente dichiarava guerra economica, cioè tutti noi siamo più poveri per i dazi di Trump, vogliamo ammetterlo. E quindi che succede con l'Europa?
1: In più colpito sarebbero proprio gli americani dai dazi, i consumatori americani.
0: Sì, ma limitano anche l'esportazione del made in Italy, ricordiamo.
1: Come Italia ci siamo difesi meglio degli altri. Siamo il quarto paese per esporto del mondo.
0: Personale, non per un rapporto personale, scompriamo il terreno di questa idea. Non c'è stato nessun pontiere e la prova è l'attacco che ha subito Meloni. Io temo che l'Europa è debole e sono molto pessimista, perché credo che in Germania AfD è il partito numero uno più grande della Germania. I tedeschi lo risolveranno nella loro prossima elezione con una grande coalizione dei democristiani e socialdemocratici. In Francia abbiamo una donna, Le Pen, che ha preso 9 milioni di dollari di euro da Putin, che è da sempre il filo putiniano e inaffidabile, è figlio di una razzista, quindi la Francia va verso la destra estrema. Anche perché i liberali del centro e della sinistra si sono screditati in Francia, va detto anche che non hanno offerto una soluzione. E quindi io temo che l'Europa sarà un Disneyland per ricchi asiatici fra 10 anni, senza l'industria necessaria di competere, senza la artificial intelligence. Una cosa tecnica, ma permettimi 10 secondi. Quando si parla di un mercato comune europeo per capitale, è un modo di dire, se non siamo in grado di unire il mercato europeo fra i paesi del Schengen per la finanza, non saremo mai in grado di investire i centinaia di miliardi di euro necessario per stabilire l'artificial intelligence in Europa. È zero in questo momento in Europa. L'America e Cina sono dominanti e l'Europa rischia molto in mezzo. Quindi, se mi chiedi cosa devi fare l'Europa, ti dico l'Europa deve unirsi. Una difesa comune non è possibile finché non c'è una politica estera comune. E non c'è una politica estera comune, quindi non ci sarà una politica di difesa comune nei prossimi anni. Putin mangerà qui e là, prenderà un morso qui e là. L'Europa reagirà con comunicati stampa e riunioni banali. L'America, finché c'è Trump, non tratterà bene l'Europa, e i cinesi saranno come torinesi, falsi cortesi, quelli che arrivano a dire noi siamo amici di tutti, comprate tutto che ti mandiamo. Quindi l'Europa è messo male e non vedo un modo di salvare l'Europa, ma solo un'Europa che rischia di galleggiare come un museo, un Disneyland per i nuovi ricchi asiatici.
1: Grazie Maggio, perché mi dà anche che ruolo noi possiamo svolgere in Europa. Voglio ricordare, questo lo sanno tutti, adesso al di là di come ognuno di noi la pensi politicamente, mi pare il 4 settembre è il giorno in cui il governo Meloni segnerà il traguardo del governo più longevo di questo paese.
2: Partire da un presupposto, ovvero che Trump ha detto all'Europa svegliatevi, cioè uscite da quella posizione di comodo in cui siete stati per tantissimi

0: tantissimi anni perché avete preteso e avuto senza darci nessun tipo di garanzia. E l'Europa deve svegliarsi, deve uscire da questa posizione di comodo, detto sicuramente in maniera brutale. In che modo? Noi, l'abbiamo detto, Fratelli d'Italia da diversi anni sostiene che l'Europa sia un contenitore che si occupa di grandi tematiche, quindi è molto forte con coloro che hanno un grande potere e invece molto allo stesso tempo duro con coloro che invece non esercitano un grande potere. Entra a gamba tesa in quelli che sono i provvedimenti degli stati nazionali. Bisogna partire da una politica estera condivisa e su questo anche Donald Trump ha acceso una campanella su proprio il tema della difesa dei confini, e su questo devo dire che grazie a Giorgia Meloni l'Europa si inizia a parlare di difesa e soprattutto di rimpatri con il nuovo patto siglato il 12 giugno. Finalmente in Europa abbiamo un nuovo patto per i migranti e rimpatri, però così non va bene, cioè,
1: Stavo
0: dicendo che quindi uno dei capisaldi principali è sicuramente una linea comune sulla gestione dei flussi migratori, sul tema dell'immigrazione. Anche su questo l'amministrazione americana ci ha dato una bella strigliata ed è quello che l'Europa finalmente si sta raggiungendo. Guardi che io non sono qui a fare l'avvocato difensore di Donald Trump, io sono qui a difendere gli interessi nazionali che vanno oltre qualsiasi tipo di governo, perché per noi l'unica stella polare è l'interesse dell'Italia. Lo facevamo dai banchi dell'opposizione, lo facciamo oggi dai banchi della maggioranza.
2: Ti rendi conto che figura avete fatto? Adesso è tutta l'Europa, avete aperto la vasca di Pandora. Austria, Germania,
0: Finlandia. Sono socialisti sposano quella che è la linea Meloni sul fatto Schengen.
2: Lei fa il suo lavoro.
0: E lei fa la propaganda per la sinistra. Lei sta facendo la propaganda per il
2: Schengen.
0: Lei dice la sua verità ideologica e faziosa contro
1: Giorgia
0: Meloni.
1: Voglio fare un'altra domanda a Grazia Di Maggio. Posso, mi permetti di superare la questione dei migranti? Faccio una domanda diversa. Vorrei mettere da parte questo capitolo perché mi collego un po' a quanto pure tu dicevi prima rispetto alla domanda all'Europa che va in ordine sparso, che deve fare, non c'ha più questa grande forte sponda, diciamo, nell'America di Trump, mettiamola così. C'è un capitolo gigantesco che sarà oggetto di campagna elettorale già cominciata, che sono le spese per la difesa e per la sicurezza, no? E lì, siccome prima qualcuno diceva, anche in Italia abbiamo visto anche in queste ultime settimane i prezzi dei carburanti, il caro prezzi, il caro vacanze, tutto quello che sappiamo, non lo ripeto qui perché sarei stucchevole, ti chiedo come fa un governo come il vostro che ha già, come dire, chiarito in maniera abbastanza netta che bisogna restare al fianco dell'Ucraina, che bisogna investire fino al 2035 il 5% del PIL in queste spese, come farà rispetto a molti sondaggi che ci dicono che gli italiani non è che sono così contenti di questo, a far capire quanto sono strategiche o quanto è strategica quella spesa? Vista la situazione internazionale.
0: Perché purtroppo bancari italiani credo che sappiano bene che non viviamo in un mondo in cui va tutto bene, in un mondo di peace and love, in cui non dobbiamo difenderci da nessuno. Purtroppo negli ultimi 4 anni abbiamo assistito a una guerra alle porte dell'Europa, abbiamo assistito al 7 ottobre che ci ha destabilizzati tutti. Abbiamo assistito a Donald Trump che adesso sta vivendo, a causa del conflitto in Iran, stiamo vivendo una crisi, una ripercussione su quello che è il caro spesa, il caro benzina, tutto quello che concerne non soltanto l'Italia ma anche l'Europa, e quindi a noi farebbe piacere investire quel capitolo di spesa su altri capitoli di spesa che riguardano direttamente la vita degli italiani. Questo però, la moralità e soprattutto fare quello che è l'interesse dell'Italia, ce lo impedisce perché non possiamo vivere in uno Stato in cui non si difende lo Stato che viene aggredito. La nostra posizione, rispetto al tema dell'Ucraina è chiara ed è quello che abbiamo presentato nel 2022 al cospetto degli elettori. Noi siamo stati votati su questo. Inviare i soldi, inviare le armi all'Ucraina, sostegni all'Ucraina, sostenere e soprattutto aumentare la difesa, che poi sono delle spese che quando c'erano altri al governo, io ricordo il governo giallorosso, sostenevano, sebbene non ci fossero delle guerre alle porte dell'Europa. E quindi io mi chiedo, in un momento così complesso, di grande crisi dell'Occidente, grande crisi anche in Europa, l'Italia cosa deve fare? Deve restare a guardare oppure deve continuare a portare avanti l'impegno che è stato preso?
1: Sì, diciamo che, no, io su questo voglio dire, posso anche concordare, bisogna però spiegare bene agli italiani che cosa sono le spese per la difesa e la sicurezza. Perché quando poi si cita, come tu sai benissimo, la parola riarmo, poi tutti i sondaggi, facciamo parlare.
3: Però scusami, allora, usciamo dall'ipocrisia, il problema dell'Europa non entra, il problema dell'Europa è l'Europa. Allora, il riarmo europeo è essenzialmente un riarmo tedesco, la Germania si sta, come no? Le aziende, questo è fatto qua, ma che è falso? È fatto qua, l'Inghilterra non è nell'Unione Europea, l'Inghilterra non è nell'Unione Europea. Vuoi negare che la Germania ha aumentato enormemente gli stanziamenti per il riarmo? Vuoi negare?
2: Veramente la settimana scorsa hanno tagliato il
3: 30%. Ma non ha, ma che hanno tagliato? Vai a vedere Milano, l'Italia, non è che il tutto è
2: vertice.
3: Ma chi è Francia? La Francia ha più debito di noi. L'Inghilterra non è nell'Unione Europea, parliamo di quello, va bene?
2: C'è anche l'Italia, è il paese che dà
3: meno. Però il problema è che il riarmo è su base nazionale. Non c'è un'industria, non c'è un consorzio dell'industria della difesa europea. E certo, però se non si rompe l'ipocrisia, l'Italia non può spendere perché c'è
2: debito. Ma non ci saranno
3: sulla l'Italia non può spendere perché c'è debito. Si riarmano i tedeschi, si riarmano un po' i francesi. E noi facciamo il dibattito sul pacifismo, scusa, e in Germania il dibattito non lo fanno. Prendiamo la questione dei migranti, la questione dei migranti. Perché è finita? Perché è caduta la sospensione del trattato di Dublino.
2: Avete fatto un
3: casino. Ma chiaramente la sospensione e tutti hanno riscattato. Però non esiste una politica comunitaria sull'accoglienza e sull'immigrazione. Vogliamo negare che ci sono dei paesi di frontiere, paesi mediterranei, Spagna, Italia, Grecia, in parte Francia, sì. Malta, di cui l'Olanda, i paesi se ne sono, se ne sposto. Allora, se non si rompe questa ipocrisia, perché se no il paese più europeista dell'UE è l'Italia. Noi siamo nei
2: partiti,
3: sia che governi centro-destra che centro-sinistra,
0: è il paese più europeo. I siti aperti a far entrare tutti gli extracomunitari irregolari.
3: Ma non c'è l'Italia.
2: Italia dovrebbe mostrare la solidarietà con la Spagna come un paese che ha problemi con i clandestini più gravi della Spagna, non attaccare Sanchez perché la tua capo ha paura.
0: Sanchez
2: è una FIFO blu,
1: è un FIFO blu,
0: Per noi ciò che è fondamentale è che in Italia non entrino, come è successo purtroppo in Spagna, degli immigrati irregolari che possano mettere a rischio la vita e la qualità della vita dei nostri cittadini. Noi siamo fieri di aver sospeso Schengen.
1: Rimarrete in Europa, la linea
0: che va avanti è la linea del governo Meloni sull'impatto, se allora, ne faccia una ragione, altro che Italia isolata.
1: Allora,
0: è andato a fare i monologhi.
1: Posso?
0: Che volete parlare soltanto voi.
1: Allora, io vorrei tornare in questa strada bella animata.
3: L'ultimo passaggio di questo capolavoro.
1: Voglio tornare al libro di Lenzi con l'ultima lettura di Stefano De Sanno, che poi ci porta a una domanda finale, che se prima sentiamo il passaggio e poi facciamo la domanda finale.
2: A me mi piaceva questo momento.
1: Ho capito, ma non è che
2: Ah, io non l'avrei interrotto.
3: Abbiamo capito che ti piace il resto.
2: No, mi piace proprio. È proprio una bella.
1: Scusi, un attimo.
2: No, mi piace.
1: Sì, ho capito, va bene. Se vogliamo passare la notte in corte comunale, siamo
2: stati. A me mi piace applausi, comunque. Ma siamo davvero a questo punto della storia americana e del mondo? Siamo davvero.
1: Non muore.
2: Riparto da lì. Vai. Ma siamo davvero a questo punto della storia americana e del mondo? Siamo davvero arrivati alla fine dell'America per come l'avevamo conosciuta, e tutto questo per colpa di Trump? Per cercare di dare una risposta a questo interrogativo, che non riguarda soltanto l'altra sponda dell'Atlantico, ma tutte le democrazie del mondo, tocca andare oltre la superficie della forte risposta e anche oltre la narrazione da western che nell'era Trump è diventata il linguaggio dominante della politica. La sua cifra immediatamente riconoscibile. Per farlo occorre uscire dalla personificazione, una delle tare peggiori della politica di oggi, e occorre scappare via dall'emotività che la comunicazione politica, ma anche l'informazione, sempre più social, ingenerano ad ogni accenno di notizia. Per prima cosa, e guardando alla realtà, si tratta di rispondere ad una questione dirimente. Il trumpismo è figlio dei tempi, o i tempi che viviamo sono figli di Donald Trump? Considerando l'effetto travolgente non soltanto semantico, ma anche culturale, sociale, lavorativo, relazionale, portato dalla rivoluzione digitale e social, si può rispondere con una certa dose di realismo che Trump è un figlio dei tempi. Anzi, è il figlio dei tempi, e non viceversa. La sua comunicazione binaria, efficace, divisa in buoni e cattivi, in giusto o sbagliato, in vittoria o sconfitta, in mi piace o non mi piace, in sei con me o sei contro di me, è l'antologia stessa della rivoluzione social che ha fatto di questa binarietà lo spirito prevalente dell'epoca che viviamo, salvo eccezioni rarissime. Massimiliano Lenzi.
1: Grazie. Allora, faccio un ultimo giro e parto da Grazie Di Maggio per chiedere a lei non tanto questa domanda se Trump è la fine dell'America, ma per chiederti tu hai capito che cosa ha in mente Trump? Tante cose che ci siamo detti.
0: Ma, allora, io credo che entrare nella mente di Trump oggi sia abbastanza semplice, perché Trump comunica tutto quello che gli passa per la mente, cioè basta ogni giorno andare sui social network, su Twitter, con il suo anche rapporto particolare con l'intelligenza artificiale, e capire quello che vorrebbe Trump. Trump vorrebbe sicuramente porre fine a dei conflitti a cui non sta riuscendo a porre fine. Lui è diventato presidente degli Stati Uniti con la promessa di far terminare le guerre, da quando si è insediato non è riuscito. Non è riuscito insomma in questo obiettivo, e ci auguriamo che questo accada. Credo che entrare nella mente di Trump significa anche però entrare nella crisi che l'Occidente sta vivendo. E ricollegandomi un po' a quello che scrive Massimiliano Lenzi, io sono d'accordo quando dice che Trump è il figlio dei tempi che viviamo, che nel momento in cui Trump domani non ci sarà più, comunque avremo a che fare con quelle domande, quella crisi che sono proprio la sintomatologia di un Occidente che oggi vive una profonda crisi sul fronte sociale, economico, culturale e anche valoriale. Quello che l'Italia può fare innanzi ad un Occidente in crisi sicuramente è fare la sua parte, quindi continuare a prendere parte, prendere posto ai tavoli che contano, dettare quella che è la linea del nostro interesse nazionale, cercare di lavorare per un'Europa che sia più forte, restando saldi e sicuramente facendo quello che è il nostro interesse, senza mai scendere a compromessi o andare in ginocchio. Credo che con Giuseppe Conte, con Elie Schlein, non ci sarebbe né un'Italia salda né che non scende a compromessi, ma sicuramente un'Italia in ginocchio.
1: Grazie. Anna, tu infatti hai già risposto a che Trump non sarà la fine dell'America. Vuoi aggiungere qualcosa? Prendi il microfono. Sì, no, a chiusura, nel senso che l'America non finirà con Trump.
2: L'erba cattiva non muore mai.
1: Ecco. Senti, adesso aspetta, lo chiedo anche all'autore.
3: No, cosa ha in mente Trump? Terzo mandato. Io sono convinto che lui ha in mente il terzo mandato e anche cambiare il 22esimo emendamento che prevede una sorta di... Io sono convinto che Trump punti al terzo mandato, perché lui usa un proverbio, l'erba cattiva non muore mai, c'è un altro, non c'è due senza tre.
2: È la mamma dei
3: anzi, non c'è due senza tre.
2: Stasera mi convinto che se la malissimo, mi è venuto tanto di scontarmi, scusate. La mamma dei cretini è sempre in Cina.
1: Sempre così.
2: La mamma dei cretini è sempre
1: in Cina. Sì. Okay.
2: Io sono ben contento di questa sera perché ha confermato la mia decisione di quest'autunno non occuparmi di economia o politica ma di un altro tema.
1: Oh. Allora facciamo vedere, no. Se ce l'aspetta aspetta.
3: No, siccome vai. Lui ci ha annunciato che fa il primo romanzo.
1: Questo stavo per dire, vediamo la copertina, facciamo vedere anche la copertina.
2: Anzi, prima.
1: Esce a ottobre, che non è questa, questa è la scritta della nostra rassegna, c'è il tuo libro,
3: ma questo,
1: arriva, arriva, lo vedi che c'è?
2: La mano di Orfeo.
1: Ecco, allora, come ti lo dimentico? È un thriller, perché?
2: Quella buona notizia per chi non ama il mio pensiero politico è che io sono talmente preso il mio primo romanzo, la prima avventura di questo protagonista americano Alex Grayson, ex CIA, ex Casa Bianca, ex Pentagono, ex giornalista, si trova la vita in Toscana con una moglie italiana, cadaveri dappertutto, tanti cadaveri,
0: mistero,
2: un thriller psicologico, finanziario e politico che ci porta dentro la Casa Bianca, dentro la CIA, dentro il Cremlino e dentro il mondo per capire come viene gestito il potere dietro le quinte. Il resto, dal 13 ottobre, Baldini e Castoldi.
1: Baldini, allora, questa è la promozione al thriller, al primo thriller che scrive.
2: Disponibile già in preordinazione su Amazon.
1: Lo potete prenotare, vuol dire tutto. No? Allora,
3: però posso deve mandarmi una copia autografata a Trump.
1: Lo farà. No, siccome adesso Stefano De Sando conclude questa serata animata, aspetta, scusa Stefano, voglio chiedere però ad Alan Friedman, perché poi spesso questi libri possono diventare fiction film, ci vedi un attore, chi vedi a interpretare il personaggio di questa tua storia? Il grande attore americano, diciamo che c'è. No.
2: Cioè, ma anche perché sto lavorando sulla parte hollywoodiana anche.
1: Ecco.
2: Ma aspettiamo ottobre, su Amazon c'è una bella descrizione di più informazione e diciamo che il lettore lo leggerà e si chiederà se questo è fiction.
1: Va bene, allora.
2: Se c'è un personaggio oltre i 70 anni, io
3: lo può fare. Già candidato di Santiago, sì. Come uomo scia, come il suo uomo scia è perfetto.
2: Ah, io perfetto. Tanta gente figure schifose in tutti i telefilm italiani.
1: Senti caro Stefano, tu invece hai scelto come brano finale un brano che invece è un po' più legato, no? Dice la serata.
2: Tu sei un padrone di casa meraviglioso. Il sindaco è meravigliosamente ancora seduto qui tra di noi, per cui lo ringraziamo. Però io, a voi ve la sentite di sentire un'altra canzoncina o una bellezza così, ma sul romanzo di Friedman io direi che...
1: No,
2: Friedman.
1: Canzone. Facciamo il gran finale.
2: Vogliamo la tua canzone.
1: Canzone.
2: Martite sui,
4: Thank you.

0: grande grazie a
1: grazie.
0: Grazie. Allora, prima di ringraziare questi straordinari amici con cui abbiamo condiviso un sacco di tempo, vedo che è molto piaciuta la serata, io chiamo il sindaco di San Paolo di Alberto Mosca, qui diamo il microfono qua.
2: Grazie. Allora, intanto a me fa molto piacere che anche questa sera la Corte Comunale sia veramente gremita, quindi vuol dire che la scelta culturale allo stesso tempo anche di carattere organizzativo di San Paolo Incontra ha riscosso unanimi consensi. E poi voglio fare una considerazione, al di là adesso di quelle che sono state un po' le contrapposizioni, sicuramente sempre in termini di assoluta, quindi un confronto democratico, non c'è dubbio, però anche questa sera a San Paolo Incontra sono emerse delle tematiche di prioritario interesse, di attualità e di prioritario interesse dei cittadini, perché? Perché quando si parla dei rapporti tra Italia e gli Stati Uniti, quando si parla del tema dei migranti, quando si parla anche di criticità che derivano dai problemi di carattere energetico, noi parliamo di problemi che riguardano tutti senza distinzioni di ceto, di sesso, di nazionalità e quant'altro. Quindi è questo lo spirito di Sabato.

0: c'è questo tipo di pubblicità.
1: Perché sarebbe interessantissimo seguirlo integralmente e sembrerebbe assurdo che un processo che riguarda i social e la ricerca della verità e della trasparenza poi non sia disponibile, no, agli utenti che sono gli stessi poi che frequentano quei social. Sarebbe un controsenso che in
0: Certo.
1: territorio americano accade spesso, per carità, ma insomma sarebbe interessante anche per Rete Radicale provare a dare conto di questo processo. Comunque lo ricordiamo in conclusione, avvocato, la sentenza non sarà dettata dalla giuria, 8 componenti con ruolo consultivo, ma sarà la giudice distrettuale Gonzales Rogers. Lista dei testimoni infinita, ovviamente abbiamo detto Zuckerberg, il capo di Instagram. L'accusa schiererà una platea di esperti di salute mentale infantile, ex dipendenti, sfrutterà documenti interni. Ci sono anche dei libri pubblicati su questo, mentre gli avvocati invece dispiegheranno le loro forze e spiegheranno alla giuria gli sforzi fatti dall'azienda per garantire la sicurezza dei bambini online. Vedremo che succederà. Intanto però grazie per averci in qualche modo introdotto a questo processo che siamo sicuri allargherà le pagine poi dei giornali nei prossimi giorni, via via che le testimonianze in aula si susseguiranno. Grazie intanto davvero all'avvocato Ernesto Bellisario, magari
0: Grazie a voi. Con
1: la disturberemo di nuovo non appena avremo qualche elemento in più, no, sull'andamento di questo processo.
0: piacere.
1: Abbiamo detto potrebbe durare 6-8 mesi, no, più o
0: Il
1: meno.
0: dibattimento potrebbe durare 6-8 settimane.
1: 6-8 settimane, però poi per la sentenza ci vorranno 6 mesi, più o meno, o meno.
0: Lì dipenderà dall'organizzazione della giuria, però potrebbe essere anche velocissima,
1: Addirittura, perché non siamo abituati qui, quindi.
0: No, diciamo non si è abituati ad un dibattimento così veloce, però
1: No, su un
0: il
1: tema così
0: calendario ce l'ha.
1: complicato, poi questo è il concetto. Quindi, insomma, si procederà a ritmo serrato. Questo è il concetto. Allora, noi cercheremo di seguirlo con attenzione, anche grazie all'esperienza di Ernesto Belisario, dell'avvocato Belisario, che intanto ringraziamo e che ovviamente da par suo seguirà con attenzione anche lui per poi spiegarci anche tecnicamente quello che potrebbe accadere in aula. Grazie davvero, intanto, e buon lavoro.
0: Assolutamente,
1: Grazie.
0: quello che è importante e vi ringrazio è che chiunque ascolti comincia a porsi il tema dell'uso consapevole e responsabile che i ragazzi stanno facendo, no? Quando vediamo un bambino, un ragazzo che ha un telefono in mano, il telefono non è da demonizzare, internet, la messaggistica sono utilissimi, piattaforme progettate per legare i ragazzi al telefono probabilmente devono essere oggetto di maggiore attenzione da parte dei genitori e educatori.
1: E lì dovremmo toccare, ma lo facciamo magari alla seconda puntata con lei, il tema dello scroll infinito, degli agganci, delle interconnessioni, del design, dei richiami visivi e sonori, ma ci porterebbe lontano, ma con lei lo faremo volentieri la prossima volta. Intanto grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
2: L'intervista era di Emilio Targia. Questa è Radio Radicale, è arrivato il momento di aprire il palinsesto della mattina di questo lunedì 24 agosto del 2026. Buongiorno, grazie di essere all'ascolto. Vi proponiamo adesso una sintesi dell'intervista settimanale al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco a cura di Michele Lembo. Poi alle 7:30 la nota antiproibizionista curata da chi vi parla, da Roberto Spagnoli, che precederà Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale che alle 7:35 sarà condotta da Michele Lembo. Adesso la sintesi dell'intervista settimanale al segretario del Partito Radicale, Maurizio Turco.
3: Allora, Maurizio, sebbene siamo, diciamo, nel pieno del periodo estivo vacanziero, abbiamo in realtà diversi argomenti di cui trattare. Forse anche per il periodo specifico potremmo partire da un articolo che è comparso sul quotidiano La Repubblica, proprio il 18 di agosto. Per una volta si parla a lungo, approfonditamente, dei radicali con accenti di tipo diverso che cercheremo di affrontare in questa prima parte della trasmissione di oggi. Stiamo parlando appunto di un articolo comparso sul quotidiano La Repubblica di Francesco Merlo dal titolo "Poveri radicali non li uniscono più nemmeno le carceri". Questo è il titoletto nella segnalazione in prima pagina. Poi liti, scissioni e dispetti, la triste diaspora radicale nel nome di Pannella. Francesco Merlo, lo ricordiamo agli ascoltatori, è una persona, è un giornalista che ha conosciuto bene, molto da vicino Marco Pannella, un rapporto profondo, reciproco fra i due. In questo articolo, Maurizio, Merlo affronta diverse questioni, una questione ormai anche un po', diciamo, di cui si è detto molto.

0: molto negli anni passati la diaspora radicale. Ci sono diversi spunti da cui partire. Forse il primo, così ci dà l'occasione anche per ritornare sulla campagna in corso del Partito Radicale, Merlo ricorda meritoriamente che è in corso l'iniziativa Agosto in carcere, e ricorda pure i numeri e poi dà anche il suo giudizio su come questa campagna sta passando. Partiamo da qui e così ricordiamo anche agli ascoltatori dell'Agosto in carcere. Maurizio, che ne dici?
1: Sì, tanto non è solo un articolo, è una pagina di Repubblica. Non so da quanti millenni Repubblica non facesse una pagina sui radicali, a meno che di qualche radicale, ma è un discorso più lungo. In premessa vorrei dire questo, no? Poi io non sono un giornalista, quindi ognuno c'ha la sua deontologia, ma dovendo fare un articolo di quel tipo, mettendo al centro me, forse una mezza telefonata a Merlo me la poteva fare, potevo chiarirgli alcune questioni. Vedo dall'articolo che lui dubbi non ne ha, ha solo certezze. Ricordavi giustamente che ha conosciuto bene Marco, però ci deve essere stato un problema, o Marco non gli ha spiegato bene la natura libertaria del Partito Radicale, o Merlo non ha capito bene la natura libertaria del Partito Radicale, perché diciamo, da quello che ne esce fuori, specialmente nelle conclusioni, ma anche nel inquadrarmi, cercare di incasellarmi, ma poi ne parleremo più approfonditamente, diciamo, è più la visione di un partito comunista, ma degli anni 50, ecco, un partito comunista stalinista, al quale ero sempre creduto, peraltro, no? I giornalisti italiani in genere.
0: Sì, magari nel Partito Comunista non ci credevano manco loro.
1: Sì, ma dove Pannella faceva e disfaceva tutto, quando sì. Abbiamo visto che ci sono stati anche congressi nei quali i radicali, perché poi va anche detto, no? Il luogo decisionale qual è? Il luogo decisionale è il congresso. Al congresso partecipano tutti gli iscritti, non i delegati, tutti gli iscritti. Chiunque si può iscrivere al partito, nessuno può essere espulso. Appena iscritto puoi sicuramente votare, ma puoi presentare documenti, ti puoi candidare alla segreteria, puoi fare tutto. Ecco, questo passaggio forse Pannella non gliel'ha trasmesso bene, o Merlo non l'ha recepito bene, perché il quadro complessivo che ne viene fuori è quello di un partito stalinista, cosa che non appartiene non solo alla nostra cultura, non appartiene alla nostra pratica, appartiene alla sua però. Appartiene alla sua, perché credo che forse diciamo, nel momento in cui vuoi cercare di capire, no? O vuoi trasmettere qualcosa all'esterno, cerchi anche di sentire le diverse voci. Allora, dall'articolo si capisce con chi avrebbe potuto parlare, o se non ha parlato con nessuno, si capisce quali documenti ha letto e quali gli sono sfuggiti. Per quanto mi riguarda, i documenti che gli sono sfuggiti sono i documenti congressuali, le mozioni del congresso, del consiglio generale, i bilanci, c'è una lettura dei bilanci, diciamo, molto, molto, molto falsa, ecco, molto falsa. E credo che in questo, quando lui accomuna tutti coloro che sono passati dal Partito Radicale, dimentica proprio la natura del partito, nel senso che c'è un rifiuto, no? del considerare questo dato libertario, che è estraneo alla cultura politica e giornalistica di questo paese, no? Ci ricordava Marco, è un paese che ha conosciuto solo controriforme e mai riforme. Una riforma dovrebbe essere quella culturale, no? Del riuscire a comprendere che vi è anche altro al di fuori del mondo conosciuto della politica partitocratica italiana, che non si ferma a livello politico, entra nei media, nell'economia, tutto quello che abbiamo raccontato e continuiamo a raccontare di questo paese. E c'è un dato, per esempio, non l'ultimo, proprio quello delle carceri, delle visite delle carceri anche a Ferragosto, anche perché questo è un dato che va sottolineato. Oggi siamo in un... c'è una marea di gente che visita le carceri, ci sono una marea di dossier. A noi fa piacere, a noi fa piacere perché veniamo ripagati da anni di solitudine in questa attività. Ci auguriamo che questa attività poi abbia delle conseguenze parlamentari e possibilmente di governo, nel senso che quando si sta all'opposizione si va in carcere per denunciare le condizioni, no, di violazione della legge, dei trattati. Poi quando si è al governo si spiegano le ragioni per le quali non è proprio una violazione, faremo qualcosa, riformeremo. Un po' un gioco delle parti nelle quali un prezzo lo pagano i detenuti, ma il prezzo maggiore lo paga la credibilità dello Stato. Ed è questo che ci preoccupa anche, oltre alle condizioni di detenzione delle persone, no? Che sono affidate alle mani dello Stato. E devo dire che in queste mani dello Stato sono affidati anche gli agenti di polizia penitenziaria che condividono per diverse ore del giorno quelle condizioni di detenzione. Ecco, gli è sfuggito per esempio che di tutte le visite fatte da parte di tutti, non solo dai radicali, da tutti, al di là della denuncia delle condizioni note, notissime, a tutto il mondo delle carceri italiane, l'unica iniziativa è quella del Partito Radicale, che lui non se n'è accorto. La Repubblica non si è mai accorta del Partito Radicale, se non nei termini in cui, mi dispiace, lo faccia lui, no? Scrive sul giornale che ha sempre trattato i radicali in questo modo, i radicali del Partito Radicale, perché un'altra questione che è sempre stata condivisa in termini di analisi politica, ma anche di, come dire, di pilastro dell'azione del Partito Radicale nella sua conformazione politico-culturale di metodo, è radicale chi è iscritto al Partito Radicale. Abbiamo condiviso tutti questo per decenni con loro, diversi di coloro che vengono citati. Ebbene, c'è la visita sulle carceri, tutti messi insieme, tutti vanno lì in modo sparso e questo diventa l'occasione per mettermi nel frullatore. Io non ho problema, ne esco vivo dal frullatore, può stare tranquillo Merlo. Però anche Repubblica, come sempre, non si è accorto che l'unica iniziativa presa dopo questo giro delle carceri è stata preannunciata il 15 agosto, il giorno di Ferragosto, in una conferenza stampa della tesoreria del Partito Radicale, Irene Testa. L'unica iniziativa è quella di una diffida al capo del DAP. Io lo so che sono cose che non si fanno perché tra istituzioni non ci si fa male, no? E perché funziona così? Sono decenni che funziona così, per decenni l'abbiamo denunciato solo noi e quindi non si deve sapere nulla. Non si deve sapere nulla che l'unica iniziativa popolare, devo dire che gli unici che hanno ripreso, perché qua bisogna dare atto anche a chi ha ripreso questo, il TG2 e Canale 5, il TG5 di Minunde. Fine. Tutti gli altri hanno ignorato completamente l'unica iniziativa di questo Ferragosto in carcere, del quale si è parlato, perché si è dato atto delle diverse visite fatte in questa occasione. Noi abbiamo usato sempre il Ferragosto in carcere perché era il momento di minore attenzione, diciamo, c'erano anche i giornalisti vanno in ferie, quindi c'erano, come dire, più possibilità di penetrare la cortina di ferro della censura e della disinformazione sul partito. Ma non pensavamo, a meno io non pensavo, che saremmo arrivati a questo, cioè dal non dare notizia a dare, diciamo, delle informazioni che, se ne parliamo, vedremo che non sono proprio le informazioni che possono aiutare i cittadini a farsi una idea di quello che è il Partito Radicale. Giustamente Merlo parte dal presupposto che il Partito Radicale non esista. Certo, siccome tutti fanno come Repubblica, che non lo considerano, no? Che non notiziano le iniziative del Partito Radicale, avrebbe potuto fare, per esempio, Repubblica, non voglio dire anche Merlo, naturalmente, in quanto prima ancora che giornalista, come cittadino, che ne sa? Che ne sa se anche il suo giornale non gli dice che siamo stati gli unici sull'informazione? Noi vediamo articoli su articoli dove il campo largo accusa la Meloni di occupare la RAI, tutte cose vecchie, vecchi progetti, no, fuori partiti dalla RAI. Sono stati, in ogni campagna elettorale, l'opposizione partiva da fuori partiti dalla RAI, poi andava al governo e non faceva niente. Tanto abbiamo la controprova. C'è da applicare, recepire una direttiva dell'Unione Europea con la quale praticamente si interviene sui media e quindi si cerca, no, di liberare i media dall'oppressione dei partiti politici. Io penso poi che in questo paese ci sarebbe stato bisogno di un'altra direttiva, quella di liberare i media dall'oppressione, dal giornalismo politico, di un certo giornalismo. Comunque, noi abbiamo fatto una denuncia alla Commissione Europea l'anno scorso, esattamente un anno fa, con la quale dicevamo, guardate, l'Italia doveva approvare un anno fa, quindi 2 anni fa, a recepire questa direttiva, e quindi non lo ha fatto, vi chiediamo di intervenire. La Commissione Europea ci ha risposto dopo un anno. E cosa ci ha risposto? Stiamo valutando. Perché c'è una copertura su queste cose, c'è una copertura transnazionale che va al di là dei partiti, delle frontiere politiche, va al di là delle frontiere geografiche, va al di là di tutto. Cioè c'è, direi che la nostra analisi sulla natura almeno ademocratica, se non antidemocratica, del regime italiano oggi si può tranquillamente applicare alla natura dell'Unione Europea. Nella violazione dei propri principi, delle proprie leggi, delle proprie regole. Non se ne è accorto nessuno, cioè non è che non se ne è accorto, non ne ha parlato nessuno di questa iniziativa politica del Partito Radicale. Non si è mai saputo in questo paese che se si è arrivati a una forma di recepimento della Bolkestein lo si deve all'iniziativa soprattutto di Maria Laura Turco, no? Con il Partito Radicale, che per anni è andata avanti nel denunciare, non da parte del governo Meloni, da parte di diversi governi, il non recepimento di questa direttiva. Perché questo è un paese statalista che non tollera le liberalizzazioni, in un certo senso, per fortuna, perché questo è un paese che non è in grado di controllare nulla, no? Non è in grado di governare le carceri, non è in grado di governare le regioni, no? Il controllo del lavoro delle regioni. Lì ci sarebbe un lungo discorso da fare, no? Lì altro che paginone, lì ci vorrebbe un numero speciale di Repubblica, i danni della riforma del titolo quinto della Costituzione. Vabbè, lo faranno. Allora, per tornare a questo articolo, si dà una lettura falsa delle cose. No, devo dire che è stato bravissimo, perché che sia un grande giornalista avendo una scrittura molto particolare, molto interessante, cioè io lo leggo sempre con piacere anche quando non sono d'accordo, e va bene, ma essere d'accordo e in disaccordo è un fatto, però raccontare dei fatti che non sono veri per mantenere in piedi una impalcatura che alla fine dell'articolo si sa, si vede a cosa punta, no? Forse Merlo pensa che io abbia dei poteri taumaturgici, no? Faccio come quello lì, che si è messo i guantini come padre Pio e dice che c'ha l'etismo del stimmate, ha visto la Madonna. Io no, non ce li ho i guantini, quindi queste cose non le so fare. Però, voglio dire, è qualcosa che va contro la nostra natura, va contro la nostra natura di partito libertario e non stalinista. Ma perché dovremmo, cioè, mi iscrivo al Partito Comunista se volevo fare lo stalinista, non al partito, e questo vale per tutti. Per cui penso che ci sono diversi punti da approfondire, sì, sì. No, questo, diciamo, è un po' la lettura.
0: Questo generale. Fa il quadro generale.
1: Che potrebbero, che ci dovrebbero interessare, anzi, a noi interessano, certo. Ma penso che dovrebbero interessare un po' tutti, se, nel senso che se anche Merlo, che appunto dicevi, Marco l'ha conosciuto, hanno avuto lunghe frequentazioni, nel senso che anche approfondite, no? Poi alla fine esce fuori questo, qualche pensierino bisogna farselo, ecco.
0: Maurizio, forse possiamo iniziare dal punto che tu stavi evocando, poi ci sono altri passaggi che ci permetteranno anche di fare un altro tipo di ragionamento, che sono davvero anche importanti secondo me per le considerazioni, ma c'è un punto forse che è importante chiarire, perché quando ti descrive come un monaco laico, c'è anche una certa ironia in parte che è divertente, e però ecco, qui forse tu parli delle cose.
1: No, leggila tutta la descrizione.
0: Ecco, allora qui dice il partito che adesso ha 500 iscritti ed è dominato da Maurizio Turco, una sorta di monaco laico, un solidissimo quadro di partito formato da giovanissimo alla vecchia maniera degli uomini con il cervello quadrato, commercialisti dell'ideale. Poi qui c'è il passaggio.
1: Forse... No, fermati un attimo.
0: Ok, ma...
1: Questa è la descrizione dei tipici quadri di partito comunisti. Allora, se Merlo mi avesse chiamato, mi avesse detto, guarda, c'ho questa idea di te, io le avrei detto, senti, allora, siccome stai nominando una serie di persone, nome e cognome, di tutte quelle persone sono l'unico, sottolineo l'unico, di quelle, l'unico che non è stato cooptato nella dirigenza del Partito Radicale. Io sono stato la prima volta che, diciamo, sono entrato a far parte della dirigenza molto allargata del Partito Radicale in un consiglio federale, è stato nel 1983, dove sono stato eletto nella lista dei militanti di base, che era contrapposta a quella della segreteria del partito, dove fummo eletti in tre, e ogni volta che sono stato eletto a scrutinio segreto, devo dire con buoni risultati. Per esempio, quando abbiamo eletto il consiglio della lista Pannella, sono stato il più votato, ed ero già da diversi mesi a Bruxelles, non ero neanche più a Roma, cioè ormai ero scomparso, diciamo, dai radar della militanza quotidiana romana. Io ho goduto sempre della fiducia dei militanti, perché ero un militante e sono un militante tra i militanti. Tutto qui. Cioè, questa è la mia descrizione, la mia biografia, non autobiografia. Ed è sempre successo questo, perché evidentemente il luogo della formazione, lui ha ragione, ma evidentemente sta parlando di qualcun altro, il luogo della formazione. Se è il tavolino o la cooptazione, sono due cose molto, molto diverse, sono due percorsi molto diversi. Peraltro, devo dire, sono stato tra pochi, non l'unico, ma eravamo una minoranza nel partito, che quella campagna contro lo sterminio per fame, io mi sono iscritto nel 79, quella campagna contro lo sterminio per fame l'abbiamo fatta. Io l'ho fatto in un paesino in provincia di Taranto, cioè voglio dire, non stiamo neanche parlando dell'opportunità del, non dico di Roma, di stare a Roma, e quindi le agevolazioni dello stare a Roma, no? In un paesino, la campagna contro lo sterminio per fame, diciamo, René Andreani, Gino Del Gatto, Roberto Smeraldi a Firenze, cioè eravamo qualcuno che nel partito stavano portando avanti con i loro mezzi, nei loro luoghi dove vivevano, quella campagna. E io così sono stato conosciuto dagli altri radicali, e poi diciamo con Antonio Cerrone abbiamo iniziato proprio dagli inizi no, perché non c'era nessuno, siete disponibili ad andare a organizzare i comizi, organizzare, voglio dire, parto la cosa, lavorare, insomma, ecco. C'era difficoltà a reperire operai, c'erano molti ingegneri, pochi operai, però diciamo, le cose siamo riusciti a fare, devo dire, anche bene, con pochi mezzi e con grandi risultati. Per cui io, diciamo, sto facendo una mia biografia ridotta, perché se dovessi approfondirla sarebbe molto, molto, molto più, come dire, densa, ecco, densa di formazione. Quella è la mia formazione, se gli interessa. Non gli interessa perché sennò mi avrebbe chiamato.
0: Il passaggio successivo, però, forse possiamo affrontarlo un attimo, Maurizio, perché qui appunto Merlo dice: Turco controlla la sede, il marchio è l'editore di Radio Radicale. Chiedo scusa, ha risanato i debiti di Pannella e poi via via ha litigato con tutti e cacciato tutti. Qui poi si fa l'elenco, però ecco, anche qui forse tu dicevi: cerchiamo di raccontare le cose per quello che sono. Non so se vuoi approfondire un attimo, per esempio, il passaggio dei debiti.
1: No, i debiti di Pannella non esistono, cioè non, Pannella non ha lasciato dei debiti. Pannella, anzi, Pannella, se ha lasciato qualcosa sono dei crediti inesigibili ormai, ma ha lasciato tanti crediti, cioè non dico solamente in termini politici, no? Il pensiero, l'impegno, il metodo, cioè ha lasciato tante cose a tanti, direi pure a tutti. Quindi non è quello il problema. Il fatto che quei debiti sono i debiti che hanno consentito la vita di quelle associazioni che lui esalta. Basterebbe vedere i bilanci, no, non è che mi attengo ad altro, no, al libero pensiero, no, mi attengo ai dati, i bilanci, le emozioni, c'è scritto tutto di come sono andate le cose. Cose scritte Pannella vivente, no? Cioè non è che la storia è stata scritta dopo la scomparsa di Marco, no. Gli avrei potuto suggerire a Mello, per farsi un'idea, l'ultima riunione del Senato del Partito Radicale, al quale partecipavano tutte le associazioni, del quale Senato io non facevo parte, perché il titolare non faceva parte, il segretario del partito non faceva parte del Senato del Partito Radicale. Io nel 2004, visto che parla di me, parlo di me, nel 2004 dovevo restare fino al 2009 a Bruxelles, perché Marco mi aveva chiesto di continuare l'attività parlamentare con lui, che faceva il parlamentare europeo, e io pensavo che fosse una cosa molto buona, perché le cose che facevo a nome mio, naturalmente fatte con lui, avrebbero avuto più forza e valore, ecco. Dopo 3 mesi dalle elezioni, anziché far passare 5 anni, sono stato convocato a una riunione a Roma, perché si era dimesso il tesoriere e si era dimesso lasciando un bilancio di 1.850.000 euro di debito. Facciamo la riunione e si vota. Sono stato eletto, glielo dico a Merlo, all'unanimità, da quelli che cita, all'unanimità. Le ragioni le possiamo comprendere. Però risanare un debito in un'organizzazione politica cosa vuol dire? Vuol dire rinunciare a fare politica. Io non mi sono sacrificato, che ho rinunciato magari a fare delle iniziative alle quali ci tenevo, devo dire, e quelle che sono riuscito a fare, dal coordinamento radicale antiproibizionista con Marco Taradas, anticlericale.net, alcune vicende giudiziarie contro Commissione e Consiglio europeo vinte in tribunale, cioè se vuole la biografia gliela scrivo, poi lui la può contestare, però ci sono dei dati di fatto. Ecco, io credo che in questo le cose andrebbero messe al loro posto. Quando lui dice cacciati dopo, no, non da me, dovrebbe sentire le riunioni di prima, di chi se n'era già andato, intanto di testa, e poi quando è morto Marco, di fatto, no, fisicamente. Perché la storia si può raccontare, cioè non abbiamo mai, Marco perché ha fatto sempre registrare tutte le riunioni, no? Certo, mi dispiace che non ci sia la registrazione di una riunione registrata e poi fatalmente, non so che è successo, è sparita. Non c'è più la registrazione di quella riunione in cui il Senato decideva di dare vita alla fondazione, a una fondazione, per preservare il patrimonio di ideali, di valori, di storia, di memoria, decideva di dare vita al Senato, e in quel momento il Senato decideva che tutte le associazioni avrebbero dovuto riversare tutte quelle che erano le loro banche dati. Com'è finita la storia? Se Merlo mi avesse chiamato gliel'avrei detto. La storia è finita che la banca dati del partito, senza autorizzazione, è in possesso di tutte le altre associazioni. Così è finita. Poi valuti lui i comportamenti degli uni e degli uni e degli altri. Ma in un partito in cui si può iscrivere chiunque, si tiene un congresso all'indomani della morte di Pannella, attenzione, l'unico congresso straordinario convocato dagli iscritti. Sono stato io a chiederlo. È inutile che aspettiamo. A Marco ormai non c'è, è inutile che facciamo finta, no? O che proseguiamo in quel filone, che in quella cosa che orribile che stava maturando nelle riunioni di mezzogiorno. Che, in quel momento ognuno di noi diceva, ma ogni mezzogiorno sta riunione, no? Era una pesantezza. Però per fortuna che ci sono state, perché lì è tutto documentato. Sono documentati i comportamenti e i pensieri di ciascuno, e le assenze anche, e le assenze di ciascuno, di noi. Ma in un partito libertario in cui si può iscrivere chiunque, cos'è una scissione? Non esiste. L'anno dopo non ti iscrivi, o ti iscrivi, non reiscrivi, no? Uno non è iscritto da 50 anni, arriva la medaglietta, come faceva il Partito Comunista, è iscritto da 50 anni, la stella rossa, poi la stella gialla, ogni 10, 15, ogni tanto ti davano una stellina da mettere al petto, perché erano tanti anni che ti iscrivi. Da noi non esiste questo, da noi non esiste. Cioè, voglio dire, il fatto di essere iscritti da tanti anni è un dato di esperienza, non di crediti maturati. Ecco, quindi parlare di scissione è una falsità, direi scientifica, è una falsità scientifica. Cacciati due volte scientifica, perché forse a Merlo, chi lo ha informato, o lui non si è accorto di quello che accadeva, perché su Repubblica non l'ha trovato, neanche sugli altri giornali, per dire la verità, ci sono stati dei passaggi, diciamo, in tribunale, dove il Partito Radicale ha avuto sempre ragione. Non è che se l'è data, io sto dicendo, non è che ci sia, sto rivendicando una ragione, no. Visto che non si componeva politicamente, siamo andati in tribunale. A questo proposito, Merlo potrebbe fare due pagine su Più Europa. Dal primo congresso ad oggi, le volte che sono andati in tribunali, per quali ragioni, come sono finite le cose. Dal primo congresso, i pullman, ce li ricordiamo, quelle robe vetero democristiane, no? I nuovi erano i radicali veri si ritrovavano in Più Europa, adesso dicono ex radicali, perché sei stato iscritto magari un anno o due, no? E poi, voglio dire, tutti questi poverini in giro, tutti questi poverini in giro, le loro posizioni dall'uscita del Partito Radicale sono migliorate. Cioè non stanno sotto i ponti a fare politica. Le loro posizioni sono migliorate, le loro azioni sono riconosciute, sono fatte conoscere ai cittadini, a differenza delle nostre. Questo non conta nel bilancio complessivo. Per noi è fondamentale. Per noi è fondamentale. Io sento un'eredità. L'eredità che sento è quella della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con la quale si riconosce che Pannella e il Partito Radicale durante una campagna elettorale sono stati censurati. Giustamente, i censori, che hanno tanti amici tra di loro, non hanno avuto il disonore che i cittadini conoscessero questa sentenza. Non solo Repubblica, non ne ha parlato nessuno. Nessuno. Perché di fronte a una sentenza del genere uno due o tre domande se le fa, magari, no?
0: Certo.
1: Due o tre domande se ne fa. Però se non ha queste conoscenze, le domande non se le fa, giustamente. Pensa, i radicali non ci sono più, sono sparpagliati. No, il partito c'è, fa i suoi congressi. Nel congresso del 2016 c'eravamo tutti. Se gli iscritti venuti a congresso hanno deciso una linea anziché un'altra, nel passato quante volte è successo che uno non condivideva la decisione, però si iscriveva per realizzare la mozione congressuale o per continuare con lo strumento? Per radicale non è un fine, è uno strumento. Se non sai zappare rischi di tagliarti la gamba, hai capito? Ti dai una botta sul piede, ti fai male se non lo sai usare. Quindi va anche saputo usare il partito. Non è facile essere libertari, non è facile. Cioè si paga un prezzo in Italia super eccessivo per il semplice fatto che non siamo culturalmente abituati, no? Non abbiamo conoscenza di cosa vuol dire e di come si vive da libertari in una organizzazione politica.
2: Questa era la sintesi dell'intervista settimanale al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, cura di Michele Lembo, andata in onda ieri pomeriggio alle 17, che potete ritrovare integralmente su radioradicale.it. Buongiorno a chi è all'ascolto di Radio Radicale, bentrovate e bentrovati all'appuntamento con la nota antiproibizionista. Questa è l'ultima che ascoltate alle 7.30 dal prossimo 31 agosto, a seguito di alcune modifiche del palinsesto. Andrà in onda sempre il lunedì, ma all'interno del notiziario del mattino, dopo le 9. In un certo senso, quindi, oggi si chiude il ciclo iniziato quasi 15 anni fa, il 21 novembre del 2011. Per questo vorrei tirare qualcuno dei fili che ho cercato di dipanare in questi anni e proporre alcune riflessioni per proseguire il discorso. Da millenni gli esseri umani usano sostanze in grado di alterare lo stato di coscienza per scopi terapeutici, magici, religiosi, cerimoniali, ricreativi. Ogni società ha adottato regole e norme di comportamento, sviluppando al contempo forme di autocontrollo. Nessun divieto imposto dall'alto è mai durato a lungo, tranne il proibizionismo sulle droghe, come lo conosciamo oggi, uno dei più grandi inganni dell'ultimo secolo. Pregiudizi e luoghi comuni hanno impedito di vedere le droghe per quello che sono, con uno sguardo lucido e critico. Vengono additate come sostanze diverse dalle altre, capaci di annullare la volontà di chi le assume, delle quali non è possibile il semplice uso, ma solo l'abuso, e dalle quali non possono che derivare conseguenze negative, malattie e morte. Decenni di disinformazione e di propaganda le hanno trasformate in quel tutt'uno indistinto che chiamiamo droga. Il proibizionismo, come si è sviluppato nel Novecento, è diventato un'ideologia totalizzante e autoritaria, una guerra che provoca morti e feriti. Se tu vuoi vietare l'esercizio di una facoltà umana che per qualsiasi motivo è praticata a livello di massa, tu fallirai e sarai costretto all'illusione autoritaria del potere, che colpisce il colpevole e lo colpisce a morte. Così disse Marco Pannella il 2 marzo del 2008 a Radio Radicale in una delle sue conversazioni settimanali con Massimo Bordin. L'uso e il consumo di sostanze non appartiene solo alla dimensione individuale e irrazionale. Studi e ricerche dimostrano che siamo di fronte ad una pratica sociale che si struttura attorno a esperienze condivise, a regole informali, rituali, forme di autoregolazione individuali e di gruppo, un insieme di norme implicite che indicano ciò che è accettabile, ciò che è rischioso, ciò che è eccessivo e diventa problematico o pericoloso. Nel corso del tempo si sono prodotte conoscenze condivise, solidarietà tra pari, norme di comportamento per governare il piacere e il rischio, forme di etica collettiva per distinguere ciò che è giusto o sbagliato, una cultura dell'uso delle sostanze che rappresenta una forma di socialità in una società che sistematicamente sta smantellando le appartenenze collettive e che reprime e punisce ogni comportamento giudicato deviante. Vietare alcune sostanze, il cui consumo è di massa, senza alcuna valida ragione, ha generato un mostro che sfugge ad ogni controllo, non ha limitato il consumo e ha generato un mercato nero in mano ad organizzazioni criminali sempre più ricche, più potenti, più radicate in tutti gli ambiti della società. Un fallimento che produce gravissimi danni sociali, sanitari, economici, ambientali, giuridici, i cui enormi costi ricadono su tutti noi. Negli ultimi anni l'ideologia proibizionista ha cominciato a cedere, diversi paesi nel mondo hanno deciso di intraprendere politiche ragionevoli basate sulle evidenze, guardando alle droghe e al loro consumo per quello che realmente sono, con un approccio pragmatico. Un'evoluzione positiva che però contiene in sé un rischio, quello di perdere di vista la libertà delle persone, e questo è un aspetto che io ritengo di particolare importanza. Se la riforma delle politiche delle droghe perde di vista questa dimensione, non sfugge ad una visione moralistica che continua a considerare un disvalore l'uso di alcune sostanze, solo di alcune ma non di altre, sostituendo quindi la repressione alla patologizzazione. La battaglia per la legalizzazione delle droghe non può quindi prescindere dall'affermazione del diritto delle persone di condurre la loro vita come meglio credono, ponendo come limite la libertà e l'incolumità altrui. E questo come la mettiamo in positivo? Vorrei fare riferimento a due affermazioni che in questi anni ho citato varie volte. La prima di Albert Camus. Nel 1949, in una conferenza in Sud America, disse che la grande iattura della nostra epoca è proprio che la politica pretende di fornirci insieme un catechismo, una filosofia completa e persino a volte un'arte di amare. Ma il ruolo della politica, disse, è far funzionare le cose, non risolvere i nostri problemi interiori. La seconda citazione è di Immanuel Kant, che scrisse che l'illuminismo è l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità di cui egli stesso è colpevole. Minorità è l'incapacità di servirsi della propria intelligenza senza la guida di un altro. Colpevole è questa minorità se la sua causa non dipende da un difetto di intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e del coraggio di servirsi di essa senza essere guidati da un altro. Sapere aude, abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza. La conoscenza è un esercizio di libertà. La libertà fa paura ad ogni potere che cerca di controllare gli individui, inventando e imponendo reati e peccati, che pretende di fornirci un catechismo, una filosofia completa. Per questo la libertà è rivoluzionaria. Libertà come consapevolezza e responsabilità, come capacità di ogni persona di usare la propria intelligenza con decisione e coraggio. In quest'epoca di ritorno dell'autoritarismo, di divieti, repressione, di negazione dei diritti delle persone, delle libertà che credevamo conquistate una volta per tutte, parafrasando Jean-Paul Sartre, possiamo affermare che l'antiproibizionismo, in tutte le sue declinazioni, non solo sulle droghe, è un umanismo. Un saluto da Roberto Spagnoli.
3: 7.35, un buongiorno da Radio Radicale, da Antonello De Fortuna e Luciana Bruno in regia. Prima di dare la linea a Michele Lembo per Stampa e Regime, rapidamente, telegraficamente, gli appuntamenti di oggi. Ad Amatrice alle 16.30, visita della Premier Meloni, 10 anni dal sisma del centro Italia. Kiev, celebrazioni per la festa dell'indipendenza dell'Ucraina. E poi continua il meeting di Rimini, è giunto alla penultima giornata. È il momento di Stampa e Regime, linea a Michele Lembo.
0: E buongiorno agli ascoltatori, eccoci all'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Grazie a Luciana Bruno in regia, Antonello De Fortuna in redazione. I quotidiani di lunedì 24 agosto, che cosa ci dicono, che cosa ci raccontano in questa giornata? Sono due i temi a cui si dà maggiore spazio, sui quali c'è maggiore approfondimento. Da una parte la questione dei dublinanti, cercheremo anche, grazie alla particolare prospettiva della carta stampata, di capire qualcosa in più di quello che accade, ma anche naturalmente di quello che è il dibattito politico intorno al tema della gestione dei migranti, dell'immigrazione in Europa, nei rapporti politici che ci sono tra i paesi europei e nei conflitti che ci sono e anche nelle idee appunto diverse che ci sono nei diversi paesi, all'interno dei diversi paesi, tra opposizioni e maggioranze sul tema appunto che riguarda lo spostamento, i grandi spostamenti che ci sono di persone in questi anni. L'altro argomento che raccoglie molta attenzione, in qualche modo la capacità di Giuseppe Conte di cavalcare l'opinione pubblica, ancora una volta forse oggi può essere sottolineata, perché la questione del woke o woke, quale sia la pronuncia corretta, ma come sappiamo poi la pronuncia è anche dovuta all'uso che si fa delle parole appunto nei diversi luoghi. In Italia abbiamo imparato a dire woke, forse un po' sbagliando la pronuncia originale, ma Giuseppe Giuseppe Conte, con un articolo, ricorderete, dei giorni scorsi, ha aperto questa discussione e i giornali di destra, consapevolmente o meno, tirano un po' la volata anche a quello che è il dibattito politico all'interno del campo largo. Giuseppe Conte, che ha detto che appunto ormai questo argomento è importante lasciarlo da parte, ma vedremo alcune considerazioni, molte le considerazioni negative su questa stagione, su quello che ha portato il Foglio nella particolare edizione del lunedì. Ricorda che arriva il mal di testa dopo la sbronza walk, e c'è una fotografia di Alexandra Ocasio-Cortez, dalle quali parole appunto è nato il discorso, perché anche Alexandra Ocasio-Cortez, che viene ritenuta un esponente socialista, si dice così in questa stagione, comunque una esponente molto a sinistra nel campo dei democratici statunitensi, è stata lei la prima a dire che il walk è una follia. Naturalmente poi anche su questo argomento c'è chi tenta di sottolineare il fatto che le parole di Alexandra Ocasio-Cortez sono state strumentalizzate, ma insomma il dibattito è partito, interessante anche da diversi punti di vista. Ancora non si è evocato il tema del Partito Radicale di Massa, che era un po', diciamo, una delle questioni che anche lì, diciamo, confondendo molto le acque, che erano state sollevate anni fa, quando si parlava del fatto che la sinistra internazionale avesse dimenticato il tema dei diritti sociali per spostarsi solamente sui diritti civili. Qualcuno oggi tenta di ricordare che queste distinzioni forse sono sbagliate. Il Partito Radicale di Massa non c'è stato, e al di là di questo, diciamo, di quello che questa definizione possa significare, qualcuno poi ha ricordato anche negli anni scorsi che questa era un'accusa che veniva rivolta al Partito Comunista Italiano, proprio appunto nel tentativo di ancorare il Partito Comunista Italiano alla sua tradizione, diciamo così, di lettura economicista della realtà dei fatti. Si parla, appunto, si usa questa parola radicale anche in questa giornata, anche in questo dibattito. Non mi risulta che qualcuno, appunto, la definisca nella storia, nella tradizione che questa parola, questa idea ha avuto in Italia, grazie all'esperienza dei radicali e di Marco Pannella. La si usa oggi per dire che la deriva woke è stato un pericolo che finalmente oggi scampato pericolo. Però, per esempio, ancora sul Foglio Cerasa avverte, dice: attenzione ai sofisti che rinnegano il woke senza spiegare cos'è stato. E sarebbe interessante capire davvero cos'è stato, quali sono state le conseguenze concrete, ecco, da un punto di vista, diciamo, se si vuole parlare di prospettiva liberale, anche qui naturalmente il tema è complicato. Ecco, quali sono state davvero le conseguenze concrete, i provvedimenti di legge ispirati a questa idea, a queste idee, a queste ideologie woke, che hanno avuto un'influenza sulle nostre vite? Forse nel nostro paese questo discorso è davvero difficile da fare. Certamente qualcosa è avvenuto negli Stati Uniti, e in particolare nelle grandi università, diciamo, frequentate anche da un certo tipo di elite. È un dibattito che si è allargato molto, perché avuto alcune conseguenze. Le critiche, appunto, sono moltissime, a favore forse solo Raimo sul Domani, e forse anche per andare ostinatamente controcorrente sarà interessante leggerlo, e appunto vi leggeremo qualcosa anche di questo ragionamento. Gli altri temi di questa giornata: una intervista al vice premier e ministro degli esteri Tajani sul Mattino. Tajani avanti con le riforme, anche l'occasione per il leader di Forza Italia fare il punto a un anno dalle elezioni, e questa intervista non pare sul Mattino perché appunto poi nei primi giorni di settembre ci sarà un congresso regionale. Tajani entra nel merito anche del dibattito che riguarda la Campania. Si discute ancora nel campo del centrodestra, della Lega, oggi ancora qualche approfondimento rispetto a quelli, diciamo, a cui si è dato più spazio nei giorni scorsi relativo al conflitto, ma al dibattito politico che c'è all'interno della Lega con gli esponenti del Nord, e alcuni giornali poi ci ricordano che da oggi la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rientra dalla breve pausa estiva. Ci saranno diversi appuntamenti, il primo per il decennale della tragedia di Amatrice. Meloni sarà presente, quindi sì, almeno per quello che anticipano oggi alcuni quotidiani, e si se ne discuterà probabilmente anche domani, sui quotidiani di domani. In questa trasmissione poi ve ne daremo conto. Il dibattito intanto a 10 anni dalla tragedia del terremoto di Amatrice che devastò quella cittadina, oggi si discute sulla ricostruzione ancora lenta, appunto diverse valutazioni di cui vi daremo conto. Dall'altra parte il dibattito sul WOC coinvolge la situazione, quello che bolle in pentola nel campo largo, e per quello che riguarda le proposte da quel punto di vista, il tema del caro carburanti, su cui pure ci soffermeremo nella rassegna stampa di questa mattina di Radio Radicale, le proposte di Schlein su quelle questioni che vengono definite extra profitti, e già il fatto di usare questa parola caratterizza questo ragionamento, che manifesta comunque un punto di interesse, se anche non si volesse giudicare questi profitti, che naturalmente sono legittimi, con la situazione internazionale che ha portato a un aumento notevolissimo del prezzo del barile del petrolio, e ha generato nei soggetti che appunto si occupano della distribuzione del petrolio grandi profitti. Si parla di tassazione di questi extra profitti, ma insomma questo è anche un argomento che sta sul tavolo del governo, vedremo appunto sui quotidiani, perché tutti avremo sperimentato in questi giorni, proprio per chi è rientrato dalle vacanze, che la benzina ormai è quasi stabilmente ovunque sopra i 2 euro, e mentre il diesel viaggia abbondantemente verso 2,2, 2,3, dipende dalle zone, le autostrade, eccetera, eccetera. Un problema serio per il governo è naturalmente concreto anche per i cittadini. Per quello che succede poi appunto nelle nostre città, nella nostra vita quotidiana, e qui forse questo è il filo che si può tirare oggi dal lavoro dei quotidiani, le conseguenze concrete sulle nostre vite. Ecco, il Sole 24 Ore, nella particolare edizione del lunedì, ci presenta un'inchiesta, un ragionamento, un approfondimento su quello che accade nelle nostre città, e questo argomento lega insieme molte questioni, la questione appunto delle migrazioni, perché gli spazi vuoti poi vengono colmati anche nelle nostre città, ma il tema appunto del caro vita e delle scelte che facciamo e della trasformazione dell'economia del nostro paese. Molti italiani sono diventati, diciamo, imprenditori, piccoli imprenditori del turismo, con quello che è il mercato dei bed and breakfast, delle case vacanze, come sta accadendo in molte città italiane, e appunto E su questo l'approfondimento del Sole 24 Ore: trasferimenti, fughe dalle città, gli arrivi dall'estero colmano il vuoto. I numeri possono essere noiosi, ma il ragionamento, anche il tentativo di spiegare questo fenomeno, che per chiunque vive nelle città è un fenomeno molto evidente della trasformazione non solo della nostra vita economica, ma anche del funzionamento della nostra economia, e con il corollario di quello che viene definito over tourism. Anche qui naturalmente l'aggiunta della parola caratterizza un giudizio su questo fenomeno, che è un fenomeno di crescita notevolissima, di un turismo di massa, di un turismo numericamente molto sviluppato nel nostro paese, nelle nostre città d'arte. Altri argomenti oggi. Nella giornata di oggi ci sarà attesa, perché molti si recheranno a Kiev. L'Europa a Kiev titola per esempio la Repubblica. Gli USA non ci saranno. Oggi l'Unione Europea è volenterosi con l'Ucraina per la festa dell'indipendenza. L'Ucraina nata dalle macerie dell'Unione Sovietica, e oggi appunto questo appuntamento sarà anche l'occasione per un bilancio di quello che sta avvenendo relativamente alla invasione della Russia, all'aggressione della Russia all'Ucraina. Oggi si torna a parlare di un piano, di una prospettiva per almeno arrivare a una tregua, su diversi quotidiani, ipotesi su questo scenario. Paolo Gentiloni interviene sulla Repubblica puntando, diciamo, l'obiettivo su quello che accade negli Stati Uniti, anche sulle scadenze del prossimo, ormai vicino autunno, il dilemma americano. Questo è il titolo del suo editoriale. Sulla Stampa, Jacoboni ipotizza con fonti ipotizza che a origine di questi eventi che ci sono stati nelle scorse settimane anche in Italia, nelle fabbriche di armi europee, ci possa essere lo zampino delle potenze impegnate nella guerra ibrida che stiamo vivendo, ormai è così, fabbriche di armi, sospetti sui russi per gli attentati. E diversi quotidiani riportano anche la notizia di un episodio che è avvenuto in Gran Bretagna, cioè una centrale elettrica che è stata bloccata per diverse ore. Sembrerebbe che lì l'origine sia un attacco, un cyber attacco venuto dall'Iran. Insomma, c'è anche questo, e per lo scenario, diciamo così, ipertecnologico della età che ci troviamo a vivere, diversi quotidiani riportano anche, diciamo, con una prospettiva di inquietudine questi giochi olimpici che ci sono in corso in Cina, con degli umanoidi che al di là, diciamo, dell'aspetto, diciamo, dello spettacolo che contengono, sollevano una serie di interrogativi, perché già vediamo oggi che la tecnologia, per esempio nello scontro tra Russia e Ucraina, specialmente da parte dell'Ucraina, la tecnologia serve a cambiare gli equilibri sul campo, gli equilibri che siamo stati abituati a conoscere negli ultimi decenni. Questi gli argomenti. Poi oggi ci sono quattro articoli con i quali si potrebbe chiudere la rassegna stampa, e vedremo come arriveremo alla fine. Un'intervista a Gaia Tortora, Gaia Tortora ricorda anche le giornate dell'arresto del padre Enzo Tortora, che da Radio Radicale avete sentito raccontare per il suo protagonismo nella battaglia per la giustizia giusta, battaglia del Partito Radicale che prosegue. Intervista che trovate sul Messaggero, pagina 20. Poi sul Corriere della Sera si dà conto del nuovo libro di Paolo Mieli, a pagina 28, e qui si parla di storia e anche di quelli che sono i problemi che la storia ci pone anche per come la conosciamo, ma naturalmente qui bisogna approfondire, diciamo abbastanza sorprendente un approfondimento, un lungo approfondimento su Repubblica di Giordano Bruno Guerri, che ancora torna a scrivere articoli di approfondimento per il quotidiano Repubblica, D'Annunzio e Marinetti, un lungo esame di due protagonisti di una vicenda italiana che è stata adottata da un certo mondo politico, ma come dimostra Guerri, anche qui le appropriazioni sono sempre indebite. Naturalmente questa è un'opinione molto larga sull'articolo che va letto integralmente, e il Fatto Quotidiano ci dà la notizia che Adelphi, la casa editrice Adelphi, ripubblica alcune lettere di Benedetto Croce. Forse con queste poi vi diremo, avremo l'occasione per dirvi due parole anche di quanto detto, delle idee di Benedetto Croce. Questi gli argomenti di oggi, quindi cerchiamo adesso di approfondire qualcosa in apertura di questa rassegna stampa di Radio Radicale di oggi, e vediamo che ecco, per esempio, al di là della prospettiva

Ma come osservatori e studiosi dovremmo avere un altro genere di priorità, provare a capire che cosa sta succedendo. Ecco, vediamo se possiamo aiutare in questo intento con il ragionamento di Ricolfi. Più esattamente, che cosa cambia con il nuovo regolamento per la gestione dei migranti varato dall'Europa 2 anni fa ed entrato in vigore nel giugno scorso? Questo è il tema. Un regolamento che il governo difende a spada tratta, in quanto più severo rispetto al regolamento precedente, il terzo regolamento di Dublino, e l'opposizione respinge in quanto non tutela abbastanza i paesi di primo approdo, è pericoloso sui diritti umani e non scommette su canali di ingresso legali. Dunque, andando al punto, che cosa cambia? Vediamo. Che cosa dice Ricolfi? La prima cosa che salta agli occhi è che il nuovo regolamento è illeggibile per una persona normale. E questa è una considerazione in realtà importante perché le leggi dovrebbero essere anche comprensibili per i cittadini comuni. E questo è un limite che forse oggi i legislatori è un limite che hanno i legislatori di oggi e a cui il cittadino difficilmente sa come reagire, in quanto appunto questo testo, spiega Ricolfi, è zeppo di rimandi a norme e regolamenti precedenti e che ne impediscono una lettura organica. In breve, manca un testo unico sul problema migratorio. La seconda cosa che salta agli occhi è che diversi meccanismi, a partire da quelli di solidarietà che dovrebbero favorire l'Italia, da norme univoche, ma comportano passaggi politici e amministrativi dagli esiti incerti. E questo è il punto, diciamo. Poi entriamo nei particolari, ma appunto il tema è che gli esiti rischiano di essere incerti. Adesso prendiamo un altro articolo che forse ci consente poi di mettere insieme anche altre notizie di questi giorni, di queste ore. L'Italia ferma e multa la Sea-Watch, Piantedosi, il ministro dice che sono state violate delle norme, accusa l'ONG Berlino che replica così: distruggete il nuovo sistema europeo di asilo. E quindi questo è quello che sta accadendo. Le tappe quali sono? Il 13 agosto la Sea-Watch 5 è arrivata a Napoli con 6 persone soccorse in acque internazionali nella zona SAR libica. La nave informa l'Italia e gli altri paesi europei, ma non il centro di coordinamento libico, che l'ONG considera un'autorità illegittima legata alle milizie. Il Viminale dispone 45 giorni di fermo e una multa di 7.500 euro. La durata è legata alla reintegrazione prevista dal decreto Piantedosi. E poi, vabbè, altre valutazioni. Tra l'altro, in questa pagina del Corriere della Sera si ricorda un'altra notizia tragica: 11 morti in un naufragio, imbarcazione con tunisini a bordo, avvenuta al largo di Zarzis nel sud-est della Tunisia. Scrive Paola De Caro: la scelta di bloccare la Sea-Watch fa deflagrare lo scontro sui migranti. Il tema è diventato caldissimo dopo che l'Italia ha deciso di sospendere Schengen con la Spagna e contemporaneamente con l'entrata in vigore del nuovo patto europeo su migrazioni e asilo. Tanti stati hanno annunciato che trasferiranno nel nostro paese i cosiddetti dublinanti. Questo è il punto. Migranti entrati attraverso i confini italiani, i cui status dovranno essere esaminati dall'Italia, eventualmente per espellerli. Primo paese ad annunciare l'invio dei dublinanti è stata la Germania, catena molti altri, ma l'Italia fa la faccia feroce. Ma da Meloni in giù tutti hanno detto che si sarebbe discusso serenamente, ora le posizioni si stanno però irrigidendo, anche perché il patto europeo permette di adottare regole più rigide anche rispetto alle navi delle ONG che salvano in mare migranti in difficoltà, e molte di queste battono proprio bandiera tedesca. Ecco dunque l'ultimo terreno di scontro che coinvolge proprio 3 soggetti: il governo italiano, una nave ONG, ma anche il governo tedesco. Tutto nasce dalla decisione annunciata ieri dal ministro dell'Interno Piantedosi di bloccare nel porto di Napoli la Sea-Watch 5 per 45 giorni. Vi abbiamo già dato la notizia, per essere approdata appunto il 13 agosto dopo aver soccorso in mare
sei persone e non averle consegnate alla SAR libica. Secondo i responsabili della nave, i libici rappresentano un'autorità fantoccio alle quali gli italiani

hanno versato 1 miliardo di euro e hanno annunciato un ricorso. Attaccano anche le opposizioni che parlano di vendetta dell'Italia contro la Germania. Ma Piantedosi è stato categorico: l'imbarcazione battente bandiera tedesca non ha rispettato ancora una volta gli obblighi di legge previsti per le operazioni in mare. Una grave violazione delle normative. Le attività di ricerca e soccorso in mare debbono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG. Il ministro ribadisce ciò che aveva detto ieri al Corriere, ovvero che oltre a far crollare gli sbarchi, questo anche rivendicato oggi su diversi quotidiani da parte del governo, ribadito, ricordato più che rivendicato, e a raddoppiare i rimpatri, il governo ha provveduto ad impedire in 4 anni il rientro di 80.000 dublinanti, e se il ministro degli affari europei Foti rivendica questo fatto, il vice premier Salvini ci mette il carico, aperte virgolette, la Germania non ha il diritto di mandarci indietro un solo immigrato irregolare fino a che ci sono delle navi di ONG tedesche in giro per il Mediterraneo a scaricare migliaia di clandestini in Italia e in Europa. Prima risolvi i problemi delle navi a cui hai dato la bandiera e poi parliamo di tutto il resto, dice Salvini. Arriva dunque la dura reazione tedesca attraverso il portavoce CDU-CSU: se l'Italia mantiene la sua posizione sui migranti, distruggerà il nuovo sistema europeo di asilo. I controlli alle frontiere tedesche non solo dovrebbero essere mantenuti, ma intensificati, e ciò innescherebbe poi una reazione a catena in altri paesi. Insomma, questo è il tema. Il Corriere della Sera intervista anche Giacomo Zorzi, giovanissimo portavoce di Sea-Watch, che racconta quello che è accaduto. Siamo stati circondati e minacciati dalla Guardia Costiera Libica. Abbiamo soccorso 6 persone e ci siamo allontanati. Questo è l'argomento, per come riusciamo a spiegarvelo attraverso il Corriere della Sera, anche su Repubblica, pagina 6 e 7, più o meno gli stessi argomenti. Prendiamo il giornale dall'altro punto di vista per capire come viene presentata la questione. Le navi tedesche invadono l'Italia, ci hanno portato 27.000 migranti. Il governo toglie dal mare la Sea-Watch, il paese è sotto assalto con 45 violazioni. Così vengono presentate. Poi ci sono i numeri sul giornale: 7.625 ONG belghe. Il numero, ecco, ONG belghe, qui è appunto poco chiaro, ho capito male io, è il numero dei migranti sbarcati da navi di ONG battenti bandiera del Belgio, 10 tedeschi, 2 milioni di finanziamenti è la cifra che la Germania ha stanziato dal 2023 per sostenere i soccorsi in mare. Jubilei è l'autore Francesco di questo articolo, che ha questo titolo che vi abbiamo già letto: 27.000 migranti, le navi tedesche invadono l'Italia. Così il titolo: due terzi degli arrivi totali riconducibili all'ONG di Berlino. Il Bundestag ha finanziato i soccorsi fino a ieri. Più della metà dei migranti arrivati in Italia dal Mediterraneo con ONG sono stati portati a terra da navi tedesche. Dall'insediamento del governo Meloni nel 2022 ad oggi, ben 22.500 migranti su un totale di 40.000 sono entrati in territorio italiano con ONG tedesche. Altri 4.500 sono arrivati nei nostri porti a bordo di navi appartenenti a organizzazioni umanitarie di altri paesi europei, ma battenti bandiera tedesca. Da uno dei principali quotidiani della Germania, una citazione: Frankfurter Allgemeine, aperte virgolette, significa tutto questo che la percentuale di migranti giunti via mare a bordo di navi di soccorso tedesche e di navi di paesi terzi ammonta, battenti bandiera tedesca, ammonta a quasi 2/3 di tutti gli arrivi. Insomma, questo è il dato. Poi qui si prosegue con le cifre sui finanziamenti. Il giornale intervista Gianfranco Pasquino: la sinistra capirà anche che accogliere tutti è un'ingiustizia.
un'illusione. Qui ci spostiamo già in qualche modo sul discorso sul wok, perché questo forse è anche uno dei temi, anche se, diciamo, non volendo difendere alla sinistra, apertura totale, in realtà se ne è parlato per certi versi, ma poi tentativo di regolamentare questi fenomeni con effetti e prospettive naturalmente diverse, l'abbiamo visto spesso. Ma vediamo l'intervista di Gianfranco Pasquino. Lo intervista Alberto Giannoni: sono sveglio e vigile molto prima dei conformisti woke. Appunto. Non perde il gusto della battuta Pasquino, dell'analisi affilata, già senatore di sinistra indipendente e progressisti, soprattutto professore emerito di scienza politica, socio dell'Accademia dei Lincei. Il suo recente libro, Il bello della politica, dedica un capitolo a quello che definisce l'incultura woke. E qui appunto si parla del wok, però il tema è connesso a questa questione. Domanda: professore, come vede questo discorso sul wok che è stato impostato da Conte? Conte è un provocatore, dice Pasquino, PD è caduto nella provocazione. Forse alla coda di paglia, quella di Conte è una furbizia, ma tutti hanno esagerato col politicamente corretto, che è peggio ancora del wok. Tutta questa roba senza vera cultura si riduce solo a conformismo. Non sarà il realismo ad aver suggerito una retromarcia? Ma forse realismo, insomma. Vediamo invece sulla questione dell'immigrazione più avanti, perché qui appunto poi ci torneremo dopo. Sull'immigrazione tutta la sinistra dovrà ragionare sulle esagerazioni, come sono state quelle del WOC. Risposta di Pasquino: io penso che l'immigrazione sia un tema sostanzialmente intrattabile. Nel mondo, in particolare in Africa e in Medio Oriente, abbiamo paesi che sono relativamente poveri, uomini e donne e bambini decisi a venire via anche a costo di morire. L'argomento è intrattabile, non c'è soluzione, ci sono solo tamponi. Domanda: l'accoglienza senza limiti dei migranti è solo un'illusione? Risposta: sì, e in questo prima ancora della sinistra vengono i cattolici, e la sinistra che, dando ragione ai papi, Leone ma soprattutto Bergoglio, dice da un punto di vista morale e sentimentale, aperte virgolette, venite, aggiungiamo un posto a tavola, chiuse le virgolette. Bene come discorso religioso, ma in politica è difficilissimo. La sinistra non ha una soluzione, né la destra, perché una soluzione non c'è, solo tamponi. Dice Pasquino. Nessuna illusione? Risposta ancora di Pasquino: nel lungo periodo si può continuare a costruire democrazie in Africa e Medio Oriente. Senza questo orizzonte l'accoglienza è un'illusione. E permetto di aggiungere una citazione, appunto alla fine degli anni 70 Marco Pannella parlava degli interventi proprio per costruire istituzioni, sviluppo, comunque sostentamento per quelle società che poi sarebbero inevitabilmente andate in crisi. In questo c'è anche il tema climatico che oggi qualcuno affronta, ma è questa la questione. Sulla verità trovate un'intervista alla sottosegretaria Ferro, a pagina 4, dice sottosegretaria all'interni: nell'ultimo anno abbiamo quasi raddoppiato i rimpatri, gli altri paesi prendono solo i dublinanti arrivati dopo il 12 giugno, stop a Schengen non c'entra nulla, la sinistra non ha argomenti. La intervista Federico Novella. Io credo che queste segnalazioni possano bastarci, anche se l'argomento è molto arato in questa giornata, ma io mi sposterei però appunto con il sole 24 ore a capire che cosa succede da noi, e con questa inchiesta che viene presentata in prima pagina, forse questi dati, ve ne leggiamo solo qualcuno a livello indicativo, ci dicono qualcosa. Trasferimenti e fuga dalle città, naturalmente non
non è un meccanismo, però lo stesso Sole 24 Ore spiega che gli arrivi dall'estero colmano il vuoto. Qui non parliamo solo di un certo tipo di immigrazione, ce n'è anche una di diversa provenienza, del tutto legale naturalmente. In 3 anni 97.000 residenti, hanno lasciato i capoluoghi per l'Interland. Compensano le uscite 328.000 iscrizioni da oltre confine. È un'analisi che viene presentata all'interno, pagine 2 e 3, ci sono molti dati, anche delle foto che raccontano anche i nostri centri storici stanno cambiando molto proprio anche nella come si presentano proprio per questi fenomeni. Nel triennio l'Istat, a dare questi dati, spiega Michela Finizio, nel triennio 2022-2025 i capoluoghi hanno perso appunto 97.000 abitanti a vantaggio della provincia e ne guadagnano 48.000 da altre regioni. Il saldo interno comunque è negativo. A compensare le uscite sono le iscrizioni oltre confine, e questo ve l'abbiamo già detto. Casi particolari: Milano 1 su 3 nuovo ricambio per 400.000 persone, 400.000 residenti dal 2014. Immigrati e rientri, gli ingressi sono stabili, c'è un più 71% dal Marocco, un nuovo abitante su 6 da Bangladesh e Maghreb, poi stretta su Brasile e Argentina. Qui sono davvero molti numeri, però ecco, con i titoli forse possiamo dirvi qualcosa. Francesca Licari o Licari cerca di spiegare qualcosa di questa analisi, e vi leggiamo qualche riga del suo articolo. La mobilità dei più giovani ridisegna le geografie. La geografia della mobilità residenziale dei capoluoghi italiani si è profondamente modificata negli ultimi anni, uno spartiacque ben riconoscibile nella pandemia. E qui torna la pandemia come spartiacque, forse sarà davvero uno di quei punti di riferimento che forse gli storici prenderanno nel futuro lontano, quando si farà la storia di questi anni, di questi decenni. La pandemia forse ha dato una scossa alle nostre società in molti degli aspetti appunto delle nostre vite. La diffusione del lavoro a distanza, per esempio, ha probabilmente contribuito a ridefinire il rapporto tra luogo di residenza e luogo di lavoro, e questo può essere uno dei motivi per cui c'è questo fenomeno. Costo delle abitazioni, la disponibilità di spazi più ampi e la maggiore accessibilità delle cinture urbane hanno fatto il resto. Solo in un decennio, solo un decennio fa, nel triennio 2013-2015, il saldo migratorio interno dei capoluoghi era positivo per circa 16.000 persone. Nel 2023-25 è diventato negativo per oltre 56.000 persone. A incidere maggiormente sono stati i trasferimenti di breve e brevissimo raggio. Il saldo con gli altri comuni della stessa regione è passato da più 3.000 a meno 9.000 persone, mentre il deficit verso altri comuni della stessa provincia è più che triplicato. Insomma, poi i numeri proseguono, qui appunto diventa troppo complicato leggerveli attraverso lo strumento radiofonico, ma se andate a prendere il Sole 24 Ore, questo approfondimento forse ci può dare un elemento per capire quello che succede nelle nostre città e anche quelli che poi sono i risvolti dal punto di vista politico. Passiamo all'altro argomento, passiamo rapidamente al tema del caro carburanti, poi ci spostiamo sul dibattito su WOC, come vedete poi diciamo entra anche negli altri argomenti, perché il caro carburanti, anche qui parliamo della concretezza del quotidiano che ci troviamo a vivere tutti. Su tutti i giornali trovate articoli e approfondimenti. Prendiamo il Corriere della Sera, Paolo Foschi, che tra l'altro ne approfitta
presentare il ragionamento che viene fatto dall'opposizione. Però la scheda di Francesco Bertolino, che trovate a pagina 2, ci dice che cosa sta davvero accadendo. Per Big Oil, si intendono le grandi compagnie che distribuiscono il petrolio, 148 miliardi di utili in 6 mesi. Questi sono quelli che vengono definiti gli extra profitti. Il ritorno di Big Oil: a inizio anno, con il prezzo del petrolio intorno ai $60, le aziende petrolifere erano tutte concentrate sul taglio dei costi. Ora che il barile viaggia da mesi al di sopra dei $90, devono decidere cosa fare di una montagna di profitti inaspettati, appunto definiti extra. Fra gennaio e giugno 2026, gli 8 maggiori produttori globali di greggio quotati in borsa hanno realizzato questi utili per oltre 148 miliardi di dollari, circa 800 milioni al giorno, il 49% in più rispetto al 2025, con un'accelerazione nel secondo trimestre. Per cui le due principali major americane, Chevron ed Exxon, hanno totalizzato profitti record per 27 miliardi. 5 grandi produttori europei, Eni, BTP, Total, Shell e Equinor, hanno incassato nel complesso 27 miliardi, utili complessivi del 128%, merito della fiammata del petrolio e dell'aumento delle estrazioni attuato dalle compagnie occidentali per compensare il crollo delle forniture medio orientali. Qui c'entra appunto lo scenario internazionale. Ma anche del boom dei margini di raffinazione, più che sulle forniture di greggio. Infatti la chiusura dello stretto sta minando l'approvvigionamento di diesel, benzina e carburante per aerei, scatenando una corsa agli approvvigionamenti. I margini di guadagno sulla trasformazione del petrolio stanno così toccando livelli senza precedenti, e qui c'è anche, diciamo, l'evoluzione tecnologica. Ma che cosa succede da noi? Succede che appunto Elish Line incalza, scrive Paolo Foschi, incalza la Premier Meloni sul caro carburanti. La segretaria del PD invita il governo a tassare subito in Italia gli extra profitti delle società energetiche senza cercare prima un consenso a livello europeo. Dal punto di vista politico è anche una risposta all'alleato rivale Giuseppe Conte, che nei giorni scorsi ha accusato i Dem di occuparsi solo di diritti civili. Alla sinistra non serve il woke. E qui appunto c'è, cioè, l'argomento appunto, qui la deduzione la faccio io, ma l'argomento appunto serve per spagliare le carte, e ci si sta riuscendo probabilmente. Il ragionamento del Nazareno, dice Foschi, questo: la necessità di mandare un segnale forte, una misura a sostegno delle famiglie e delle imprese contro i costi dell'energia che incida. Schlein ha infatti anticipato la proposta a Corriere.it all'indomani della lettera congiunta del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, dei colleghi di Germania, Portogallo, Austria, Polonia e Spagna, che hanno chiesto alla presidente di turno dell'Unione Europea una misura coordinata per ridisegnare i ricavi straordinari che le compagnie incassano con il caro greggio legato alla crisi in Medio Oriente e in parte anche alla guerra in Ucraina. I 6 ministri hanno sottolineato che le compagnie petrolifere stanno godendo di una redditività complessiva di margini sui prodotti raffinati che vanno ben oltre le medie storiche, e che la crisi energetica non deve essere pagata dalle famiglie e dalle aziende. I 6 hanno quindi sollecitato l'adozione di uno strumento comune con base giuridica solida, cioè a prova di ricorsi da parte delle compagnie, per tassare le rendite evitando regimi fiscali diversi fra vari paesi. Una proposta in verità avanzata già nell'aprile scorso, ma senza grande successo. Quella di ieri è la seconda lettera che Giorgetti firma insieme ad altri ministri europei per tassare gli extra profitti delle società energetiche, incalza la leader del PD, in attesa che la proposta raccolga il consenso necessario a livello UE, Meloni e Giorgetti passino dalle parole ai fatti, ha detto Schlein. Insomma, questo è
il quadro, la proposta di Schlein. Poi Enrico Marro, nella pagina accanto, parla del decreto Giorgetti-Pichetto per il taglio delle accise, il diesel oltre a quota 2000, sì, 2000, chiedo scusa per il lapsus, che ci riporta a tempi pre-euro, 2,2 euro. Però appunto il lapsus veniva perché a pagina 3 del Corriere della Sera c'è un'interessante scheda di Massimiliano Giattoni dalla SEN, da D'Alema a Hormuz, la storia dello sconto. Qui è la storia appunto degli interventi di questo tipo, trovate se volete approfondire questa storia, che è una storia che fa parte delle storie. Sul caro carburante, naturalmente i giornali che guardano agli elettori di destra, di centrodestra, cercano subito di approfondire le critiche a questi provvedimenti che vengono appunto dalla sinistra. Per esempio Libero a pagina 10 subito torna a attaccare Elly Schlein, dice: la risposta al caro benzina per Elly è una nuova tassa. Per la segretaria PD l'unica ricetta magica per i problemi dell'economia è introdurre una altra imposta. Articolo di Fabio Dragoni a pagina 10 del quotidiano Libero. Corriere della Sera pagina 3 già vi abbiamo detto. Sulla Stampa anche il tema viene trattato con grande rilevanza. Nei primi sei mesi dell'anno utili più che raddoppiati rispetto al 2025, questo è il titolo di apertura per il quotidiano La Stampa. Petrolio un pieno da 18 miliardi, qui si dividono queste somme in modo diverso, ma insomma il tema è questo, vengono realizzati dei grandi guadagni. La benzina vola oltre 2 euro, il governo proroga lo sconto ma solo fino a mercoledì. Giorgetti sul taglio delle accise, poche risorse dall'extra gettito fiscale, la leader del PD Schlein che chiede di tassare questi extra profitti delle società petrolifere. A pagina 3 trovate una grafica che vi racconta quello che sta accadendo. In sei mesi guadagnati 18 miliardi, ora le big oil temono una stangata. In tutto questo, per le trasformazioni appunto che ci troviamo a vivere, anche rapidissime, si apre con il cambiamento climatico la via artica, ne scrive ancora La Stampa, con un reportage. Qui si parla anche del fatto che polpi e calamari stanno invadendo il mare del nord, e qui appunto sono fenomeni che vengono registrati. L'articolo Il caldo sta aprendo, apre la nuova via della seta. Lorenzo Lamperti ne scrive: il riscaldamento globale apre questa nuova via della seta, quella polare, con cui la Cina vuole accorciare la strada verso l'Europa e allentare la dipendenza dalle rotte meridionali. Questi sono gli effetti probabilmente non calcolati da Donald Trump, ma chi lo sa. Nei giorni scorsi la Dubai Tower è diventata la prima porta container cinese ad aprire una nuova rotta artica regionale, e appunto viene percorsa questa rotta, ci dice La Stampa. 20 giorni, a pagina 14 trovate poi anche la grafica con il percorso che viene fatto. 20 giorni invece di 50, si aprono i ghiacci dell'Artico e Pechino si avvicina all'Europa. C'è pure il confronto appunto delle rotte che le navi cinesi si trovano a percorrere. Il ghiaccio ci scioglie abbastanza da lasciare aperta questa strada. La Cina vuole accorciare la strada per l'Europa. Nei giorni scorsi appunto questa nave è diventata la prima porta container cinese, la Dubai Tower, ad aprire questa rotta artica regolare. La nave è partita da Ningbo e invece di scendere verso Malacca ha puntato verso nord, verso lo stretto di Bering, poi l'Artico Russo, Amburgo, in Polonia, batteria
batterie, sistemi di accumulo, componenti industriali cinesi viaggiano dunque dove fino a pochi anni fa le navi non passavano. Pochi giorni dopo, da Busan, la nave sudcoreana Pan Star ha imboccato la stessa rotta. Sta accadendo. E questo articolo lo trovate sulla Stampa, pagina 14. E a pagina 15 invece il dato ittico, diciamo così, il mercato locale non si adatta, il pesce viene esportato verso l'Italia e la Spagna. Noi siamo grandi consumatori di calamari e polpi e quindi il riscaldamento globale, climatico, rivoluziona la pesca e rivoluziona anche i mercati che si adeguano. Giornale a pagina 9, ancora sugli scenari che riguardano gli avvenimenti che stiamo vivendo per quello che riguarda il caro carburanti, qui torniamo su questo, Palazzo Chigi attiva le accise mobili, sconti di 17 centesimi fino a mercoledì. Matilde Spelinga, autrice dell'articolo, code infinite sull'autostrada nel fine settimana che si è appena concluso, ma anche file davanti ai benzinai più economici. Oggi mezzanotte scadranno infatti gli sconti 17 centesimi sulle accise del diesel, ma almeno per altri due giorni il governo ha messo in campo una misura sostitutiva alle accise mobili, come anticipato durante il meeting di Rimini dal responsabile economico di Fratelli d'Italia Osnato, confermato ieri dal decreto ministeriale di Giorgetti e Pichetto Fratin. Il 25 e 26 agosto entrerà in funzione l'accisa mobile. Nello specifico verrà utilizzato l'extragettito IVA di luglio, che ammonta a 20 milioni di euro, per ridurre temporaneamente il prelievo sul gasolio di 14 centesimi. E questo è il provvedimento, poi naturalmente vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni. C'è un altro effetto che si misura nell'insieme di queste grandi trasformazioni. Anche sul Messaggero trovate approfondimento, taglio delle accise per il controesodo, caro carburanti, sconto prorogato ma solo fino al 26. A pagina 3 sul Messaggero, l'impatto della guerra sui raccolti mette i prezzi sotto pressione. L'effetto combinato dei conflitti in Iran e in Ucraina e del Niño sempre più intenso, fenomeno meteorologico straordinario connesso al riscaldamento globale, minaccia tutto questo di spingere l'inflazione alimentare a livello globale da qui a fine anno. Allarme lanciato appunto sul Messaggero, in calo poi la produzione, scorte e raffinati del greggio, freno all'economia mondiale. Qui si racconta una storia diversa, ma insomma il tema alimentare pure va tenuto sott'occhio rispetto alle grandi trasformazioni. Passiamo al dibattito sul WOC. Qui diciamo tutti sostanzialmente abbastanza d'accordo con Conte, anche se non lo si dice esplicitamente, quindi naturalmente qui c'è una conferma dell'abilità politica da una parte di Giuseppe Conte e poi delle scelte che vengono fatte e anche probabilmente appunto della bontà di questi argomenti scelti dai leader per confrontarsi, per venire incontro alle esigenze dell'elettorato italiano, che probabilmente del WOC non ne ha mai voluto sapere molto. Ma vediamo cosa scrive per esempio Monica Guerzoni sul Corriere della Sera, pagina 10, Conte, l'attacco al WOC, i sospetti tra gli alleati sul fatto che ci sia Bettini tra gli ispiratori di questa strategia. Il Movimento 5 Stelle che dice no, l'idea è nostra, del nostro capo, lo storico dirigente PD che fa sapere, dice, lui ha un valore più alto di tanti politici, e quindi il consegno comunque c'è. Qui si ricostruisce pure la cronologia, il dibattito lanciato da Ocasio Cortez, eccetera.
Scrive Guerzoni, quando all'orizzonte si profilano i gazebo, cioè questo è il fantasma, diciamo, che si aggira dalle parti del campo largo, i gazebo delle primarie, non è dagli avversari dell'altro campo che tocca guardarsi le spalle, ma dagli alleati. E dunque, da quando Giuseppe Conte ha lanciato il drone elettorale con cui spera di abbattere gli eccessi della cultura woke, dai partiti dell'area progressista è partita la controffensiva. Idem Vicini e Lontaja e Lichlein, renziani di Italia Viva e del PD, dirigenti di AVS, via allargando, tutti a chiedersi sottovoce chi mai abbia ispirato le nuove tesi di Conte. Ecco allora una rapida rassegna di commenti, risposte, raccolte qua e là, dice Guerzoni, in una domenica di agosto da fonti parlamentari centrosinistra. L'ho letta e riletta, quella lettera non è farina del suo sacco, una delle affermazioni raccolte, magari l'ha anche scritta lui, ma nasce dal suggerimento di qualcuno, c'è lo zampino di un ex comunista di rito berlingueriano, e qui è riferimento naturalmente a Bettini, di sicuro ha un ghostwriter e via così, scrive Guerzoni in un crescendo anonimo, graffi, stilettate e rosicate. Reazione comprensibile per carità, visto che in gioco c'è il nome di colui o colei che sarà chiamato o chiamata dal popolo delle primarie a giocarsi la partita della vita contro Giorgia Meloni. Ma prima o poi, svelato l'enigma del chi e del come, gli antagonisti della leader di Fratelli d'Italia dovranno pur chiedersi se e come declinare nel programma la questione che Conte ha sollevato. E qui è proprio il solito fenomeno che c'è in questa articolazione del contesto politico italiano, che appunto forse spesso si perde di vista il tema politico e ci si interroga sul chi e come, ma appunto come si risponde a tutto questo? Nell'attesa, dice Guerzoni, la caccia al fantomatico suggeritore continua. Nome in cima alla lista è da giorni quello di Goffredo Bettini, storico dirigente nazionale del PD, direttore editoriale di Rinascita, amico di Conte, con il quale spesso e volentieri si confronta in vacanza nella sua Thailandia, laggiù è notte. Eppure l'ex senatore risponde via WhatsApp al Corriere: è stato lei a ispirare la lettera al giurista pugliese? Aperte virgolette, con Conte ho uno scambio di idee continuo, come si dovrebbe avere tra alleati che si stimano. Ho letto su Repubblica il suo contributo, assai buono, ma anche per me sorprendente nei contenuti. E sulla bufera polemica che ne è seguita, vedo qualche commento stizzito, incomprensibile di fronte a un testo pacato, propositivo e rispettoso. Chiuse le virgolette. Proprio ieri il quotidiano diretto da Stefano Cappellini ospitava l'intervento di Matteo Renzi, ma Bettini non lo cita e copre di lode Conte. La verità è che molti non vogliono riconoscere il suo valore intellettuale, culturale e scientifico, molto più alto della maggior parte dei politici italiani. E questo, se non è questo, un endorsement. E quindi comunque l'endorsement di Bettini c'è esplicitamente in queste dichiarazioni. Poi si prosegue, qui si parla del woke, ma appunto qui mi sembra chiaro che l'oggetto del contendere è quello poi delle eventuali primarie nel campo largo. E vediamo Repubblica, pagina 12. Il woke esagerato, ecco, questa è un'intervista, qui si entra un po' nel merito, ma da quella cultura ho imparato molto, testimonianza di Chiara Valerio, 48 anni, matematica, autrice di diversi libri, qui la critica rimane, però dice c'è qualcosa che abbiamo imparato, se volete, a pagina 12, Piccolotti, deputata di AVS, intervistata sulla stessa pagina di Repubblica. Dice: non c'è gerarchia tra diritti sociali e diritti civili, ma questo appunto sarà un tema che forse sarà ripreso tra un po' di tempo. Del Foglio già vi abbiamo detto nell'edizione del lunedì, appunto potete prendere, ci sono molti approfondimenti in cui si parla dei rischi, delle storture arrivate da questa moda più che altro. I giornali che guardano il giornale Libero, Il Tempo, insistono molto su questo. Prendiamo all'interno, prendiamo
Pasquale Napoletano, le primarie del campo largo è quella data che non arriva mai, che qui diciamo si capisce che l'argomento è questo. Fuga da Wok, primarie sì, primarie no, nel campo largo tutti ne parlano, ma nessuno sa quando si faranno. Grande mistero che accompagna l'alleanza di centrosinistra nell'anno che porta al voto per le politiche. La sfida alla Premier Meloni è già iniziata. Giuseppe Conte pare sia l'unico che spinga per accelerare e fissare la data della consultazione per individuare il candidato da proporre per la guida del governo. Dal PD non hanno fretta e pressing dell'avvocato Grillino ribattono con ironia che spingesse pure, dice al giornale un non meglio identificato senatore del Partito Democratico. La frenata arriva anche da VS, che consegna al giornale una battuta: per noi il percorso verso le primarie è ancora lungo, bisogna stabilire il programma, i tempi, le modalità, non abbiamo fretta in questa fase, per noi la priorità è la festa di AVS l'8 e 9 settembre a Roma. Bocche cucite invece nel PD sul discorso primarie. A fine luglio Schlein ha riunito i gruppi parlamentari, il discorso è scivolato poi sulle primarie, la segretaria ha indicato ai suoi parlamentari una data, fine gennaio 27, ma di concreto non sembra esserci nulla. Altri commenti, altre reazioni, ma insomma. Poi qui Stefano Zurlo dice: è troppo tardi, la sinistra si pente del politicamente corretto, ma ormai il danno è fatto, e così viene letta la cosa. Non è una frenata generalizzata, ma certo il colpo è andato a segno, imbarazzi, retromarce, punteggiate da precisazioni scivolose, l'ammissione che si è andati troppo oltre e l'affondo di Giuseppe Conte contro il Wok ottiene i consensi a raggio largo, quindi anche da questi quotidiani, dove meno te lo aspetti, e mette in difficoltà Schlein. Che capezzone si misura con questa questione, dice qui però non è che basta cambiare idea, dice il punto non è che abbiano cambiato idea, il punto è che fingono di non aver mai avuto quell'idea, mentre fanno la giravolta, pretendono ancora di darci lezioni di morale, come se 10 anni di terrorismo culturale non fossero mai esistiti, come se non avessero trasformato le università in seminari laici. Capezzone scrive: i giornali in bollettini di partito, il cinema in propaganda e il linguaggio in campo minato. No, cari compagni, non si cancella così il passato, non si cancella il passato, non si cambia idea, dice Capezzone, ormai è fatta, quello che è fatto, quindi non si cambia idea. Sulle concretezze, diciamo così, della stagione del Wok, Capezzone indica qualcosa, le università, eccetera, eccetera. Insomma, vedete che il dibattito ha colto, scopre diversi nervi. Prendiamo per esempio Libero, sul quale forse c'è un articolo di Ocone che può aiutare un po' di più. Dice: Moda illiberale era contraria alla carta, dice Corrado Cone. Vediamo come spiega questo ragionamento. Il politicamente corretto si oppone all'articolo 21 della Costituzione, negando il pluralismo. Però ecco, vediamo se ci dice come poi questo fatto è avvenuto, cioè sono leggi che hanno portato a questo. C'è una domanda, dice Ocone, che in pochi si sono fatti in questi anni di dominio quasi incontrastato del pensiero unico. Il cosiddetto politicamente corretto è in linea con i principi e i valori della nostra Costituzione? Molto significativa la circostanza che a non porsi questo interrogativo sia stata proprio la parte politica che ha brandito la carta come una sorta di clava o arma impropria per mettere fuori gioco, delegittimare in modo strumentale e falso i propri avversari, trasformati così in nemici politici e fino anche in essere abietti moralmente. Che non si trattasse di una domanda peregrina lo dimostra con ragionamenti stringenti, una notevole padronanza dei testi e documenti. Ginevra Cerrini Feroni, ordinaria di diritto costituzionale all'Università di Firenze, vicepresidente dell'Università volta a tutelare la privacy, in un libro uscito da Robertino con la prefazione di Natalino Irti, Il pensiero scomparso da poco, il pensiero conforme per una critica costituzionale del politicamente corretto. Il libro di Feroni, scrive Ocone, si mantiene sul livello scientifico, ma è di facile lettura. Non c'è dubbio però che le conclusioni a cui esso giunge siano importanti anche per il dibattito politico sul Wok.
riaccesosi, eccetera, eccetera, e qui ricostruisce Ocasio-Cortez e Conti. In effetti, il politicamente corretto, portato alle estreme conseguenze, non nega solamente lo spirito della Costituzione, ma è in contrasto palese proprio con uno degli articoli importanti della Carta fondamentale del nostro Paese, quell'articolo 21, in cui si afferma che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di discussione. Con il trionfo del woke che si è invece costituita per la studiosa fiorentina, ecco che cosa è accaduto, si è costituita una rete di, aperte virgolette dalla studiosa fiorentina, una rete di tabù, di parole proibite, di pensieri indicibili, che ha delegittimato il dissenso. Si è così dimenticato che la libertà di espressione non vale solo per le idee che ci piacciono, vale soprattutto per quelle che ci disturbano. Poi qui continua, anche Sallusti dice è un bluff questo, non vi fidate, i compagni non cambiano, quindi loro non cambiano. Però qui si parla di una rete di tabù, di parole proibite e pensieri indicibili, non di provvedimenti, diciamo, che ci sono stati invece nelle università americane. Questo poi credo che sul foglio sia stato ricordato, e quella sì è davvero concretamente una tragedia legata a questa storia. Ma però, può essere, ma però non si dice, ma ci porta da un'altra parte, perché sul tempo... trovate un approfondimento, ve lo posso solo segnalare perché poi è davvero un approfondimento che forse può essere trattato in un'altra sede, sulla Costituzione che Ocone chiama in causa, ma appunto Gianfranco Polillo spiega: ma davvero la Costituzione italiana è la più bella del mondo? Ecco il monumento di un passato vecchio. E qui legittimamente si fa una critica a uno strumento che viene ritenuto da diversi studiosi uno strumento da aggiornare, dice, ma Miuccio Ruvini per esempio diceva che la più bella era quella nordamericana, ma fu Benigni in uno show su Rai 1 a lanciare il copyright appunto della più bella del mondo. E poi qui si spiega quali sono i punti, per esempio i rapporti di forza a favore della sinistra. Il 2 giugno del 1946 si tennero le elezioni per la Costituente, insieme al referendum costituzionale gli assetti di governo erano fuori dalla competizione elettorale, la partecipazione elettorale fu enorme, gli eletti furono 556, la DC con il 35,21%, 207 seggi, risultò essere il primo partito, i socialisti ottennero il 20,69% e il PC il 18,97%, i partiti di massa totalizzarono il 75% dei voti. La somma dei voti socialisti e comunisti risultò superiore a quello della DC. Dice, questo è il punto, la Costituente aveva questo equilibrio che oggi va rivisto. Naturalmente il Partito Socialista e quello comunista dell'epoca erano molto molto diversi, molto, diciamo, ma appunto il tema è poi, come si vede, può essere affrontato da diversi punti di vista. Ne troviamo uno a difesa del wok, anche se qui cioè, ecco, leggiamo qualcosa così capiamo di che cosa stiamo parlando. Il dibattito su wok è un dibattito demenziale, lo dice Christian Raimo a pagina 9 del Domani, davvero avvilente che un intervento così grezzo come quello del leader del Movimento 5 Stelle alla sinistra, non, aperte virgolette, alla sinistra non serve il woke, il nemico da combattere è questa società di diseguali, chiuse virgolette, generi un dibattito politico dentro il cosiddetto campo largo che poi occupi le prime pagine dei giornali, le feste di partite estive, pochi giorni fa su Repubblica e poi sui social. Conte partiva dai miti variamente ripetuti dai giornali di destra, la censura di scrittori classici nelle università americane, da un aneddoto privato, qualche anno fa un mio amico arrivato da Boston, e qui è un po' come ai tempi del Covid, no? Un mio amico medico, per metterci su due o tre livelli di fallace argomentative
e posizionarsi in modo grossolano in una fantomatica corsa alle primarie. Incredibilmente veniva ritenuto credibile, dice Raimond. Nell'anno delle morti a Rogoreto, a Bologna, simili, dice Christian Raimond, a quelle di George Floyd, nell'estate in cui nelle campagne del sud lavoratori stranieri si ammazzano come capretti, in cui ogni giorno contiamo femminicidi e dobbiamo discutere del patriarcato mediterraneo, e qui particolare angolazione di Raimo, sembra di essere tornati, invece che nel 2018, sembra di essere tornati negli anni 50, eppure sembra che Repubblica e gli altri media non aspettassero altro, qui l'attacco a Repubblica. E qualche giorno prima di Conte, politologi come Giorgio Galli, poi Giancarlo Bosetti, rilanciavano la cattiva lettura che sempre Repubblica forniva dell'intervista di Alexandra Ocasio-Cortez al The Week del 9 agosto. Veniva raccontata come una radicale pentita, e qui appunto nell'accezione di cui dicevamo prima, cioè non in quella di cui sentite da questa radio. Pentimento che nell'intervista in realtà non esiste, dice Raimo, anzi lei rivendica anche le proposte più forti di quella stagione politica, dall'abolizione delle carceri, questa era una delle proposte del WOC, al definanziamento della polizia, siano servite a spostare molto a sinistra il baricentro delle stanze politiche, mentre gli altri le danno della comunista. Lei si dichiara fieramente democratica. Sarebbe quindi un allucinato dibattito giornalistico e culturale basato su un fraintendimento e su una manipolazione che genera a sua volta una strumentalizzazione. Si potrebbe quindi finirla qui, dice Raimo, senza doversi leggere pure gli interventi di Renzi, qui cita con sarcasmo, quando lavoravo con Obama. Una svolta illiberale, dice Raimo, proseguendo, ma non filiamola qui, il suo invece articolo prosegue, come hanno giustamente scritto Mario Del Pero e Massimo Prearo sul Domani, chi parla di estremismo woke mette in una demenziale contrapposizione ai diritti civili e diritti sociali, evidentemente non si rende conto della svolta illiberale che stiamo attraversando. Qui Raimo rivolta l'accusa agli avversari politici. In questo, scrive più avanti, dovrebbe fare un minimo mea culpa. Chi dovrebbe farlo è forse proprio Giuseppe Conte, a mutare sul serio la linea del Movimento 5 Stelle. In Italia non esiste nessun eccesso di woke e soprattutto non esiste nessuna contrapposizione tra diritti civili e sociali, a partire dal tema che sembra stare più a cuore a Conte e ai pentastellati, il lavoro. In Italia una quota consistente del PIL e delle ore di lavoro prodotte è realizzata da persone che non sono italiane, la loro condizione di sfruttamento di bassi salari, di lavoro nero, di schiavismo nelle campagne e nella logistica è molto favorita dal fatto che non hanno cittadinanza. Poi qui Raimo fa il suo specifico ragionamento politico sulla cittadinanza e la Bossi Fini, a cui vi rimandiamo, prendete il giornale se volete approfondire, nella sua conclusione. Per il resto dice, per una discussione sul WOC che non parta da bias o da bias e miti importati, c'è una bibliografia ormai vasta. Nel 2020 il presidente del Consiglio Conte disse che era furia da condannare la contestazione alla statua di Indro Montanelli. Oggi sarebbe d'accordo con se stesso? Per fortuna da qualche anno in Italia, grazie alle lotte antirazziste e femministe, vogliamo chiamarle woke, si discute diversamente di eredità del colonialismo, di patriarcato, di cancel culture. Basterebbe dare un'occhiata a The Cancel Culture Panic di Adrian Dobb del 2024 per farla finita con queste stupidaggini estive, così le definisce. Poi appunto la cancel culture in Italia è una cosa e quella negli Stati Uniti è stata altro, anche se ha riguardato, diciamo, aspetti specifici della convivenza civile, ma che hanno avuto un grande effetto, questo è vero. A chiusura di questo capitolo vi segnalo solamente un articolo, un editoriale nella posizione, diciamo, di prestigio del Corriere della Sera di Angelo Panebianco, che non è connesso al dibattito sul woke, ma è connesso più in generale al tema della cultura e della politica
quei danni delle elite ignoranti, un articolo che tenta ancora una volta di riportare, sintetizzo brutalmente, il tema della necessità dell'approfondimento della conoscenza concreta dei fatti e dei provvedimenti che i legislatori prendono, se ho capito qualcosa di questo editoriale, ma andatelo ad approfondire sul Corriere della Sera. Ci spostiamo sul dibattito più propriamente interno alle forze politiche. Prima di tornare al campo largo, ne abbiamo parlato ampiamente appunto in questo dibattito sul WOC, il tema delle primarie, leggiamo qualche passaggio dell'intervista che trovate in massima evidenza sul Mattino al vice premier, ministro degli esteri Antonio Tajani. Avanti con le riforme, dice Tajani, pronto un piano per mobilitare il risparmio degli italiani con un nuovo investimento nel sud, appunto tasse e salari, aumentare il reddito reale dei cittadini. Utilizzeremo fino all'ultimo giorno a disposizione un anno per le riforme, così Adolfo Pappalardo dice Tajani, non c'è nessuna preoccupazione sulla legge elettorale, nel centrodestra nessuno ha mai preteso di pensarla allo stesso modo. Se qualcuno si augura che caschi il governo su questo, rimarrà deluso sulla legge elettorale. Ragiona così Tajani, numero uno di Forza Italia, vice premier, ministro degli esteri, e rilancia: quest'ultimo anno di legislatura non sarà sterile, porteremo a casa le riforme, utilizzeremo sino all'ultimo giorno. Qual è la roadmap, chiede Pappalardo, di qui appunto alle elezioni? In risposta, dobbiamo utilizzare tutto il tempo che abbiamo davanti. L'Italia ha dimostrato in questi anni di essere un paese solido, credibile, capace di affrontare passaggi complicati. Abbiamo governato la nave nel mare più tempestoso degli ultimi decenni, tra guerre e dazi. Adesso dobbiamo concentrarci ancora di più sulla crescita e sul potere d'acquisto delle famiglie. Per Forza Italia la roadmap è chiara: ridurre le tasse, soprattutto al ceto medio, aumentare il reddito reale degli italiani, sostenere le imprese che assumono e investono, favorire salari più alti, a cominciare da quello dei giovani, rendere più efficiente la sanità, affrontare il problema della casa, applicando il piano ambizioso che abbiamo varato, e in particolare investire sul mezzogiorno. Abbiamo un grande progetto per mobilitare gli oltre 1.800 miliardi di risparmio privato, che in parte con profitto potrebbe essere investiti nelle grandi infrastrutture che servono per la crescita del Sud. L'Italia cresce se cresce il Mezzogiorno, che con il centrodestra è già cresciuto in proporzione in questi anni più del centro-nord. Lo dicono i numeri dell'export, dell'occupazione. Il modello ZES ha funzionato ed è oggi un esempio per tutta l'Italia. Poi c'è una grande battaglia liberale da portare avanti nel solco di Berlusconi e di quanto importante è stato già fatto ai ministri Zangrillo e Casellati contro gli eccessi della burocrazia che costano troppo, troppo tempo, denaro e competitività. Dobbiamo attrarre più capitali, più investimenti e più talenti. L'ultimo anno della legislatura non deve essere un anno di attesa elettorale, deve essere l'anno dei risultati. Ci sarà tempo per fare le riforme? Ci sarà tempo se ci sarà la volontà politica di farle. Poi qui Tajani affronta temi d'attualità, la questione di Dublino e la sinistra, dice Tajani, ad alimentare allarmismi sui numeri dei cosiddetti dublinanti per nascondere gli evidenti successi del governo sul fronte migratorio, la nostra linea di fermezza nel contrasto all'immigrazione irregolare e ai trafficanti di esseri umani è oggi quella prevalente in Europa, spiega Tajani. Nel tempo stesso siamo all'avanguardia nei progetti di formazione in loco, nei paesi di origine e transito dei flussi. La nostra strategia si basa in larga parte su accordi con i paesi terzi, a differenza della Spagna, guida socialista, che invece si trova con un'emergenza epocale ai confini con il Marocco e ha scelto di incentivare gli arrivi con regolarizzazioni di massa. Il problema di fondo resta politico: non possiamo continuare ad avere un sistema europeo nel quale i paesi di primo approdo sopportano una parte sproporzionata dei flussi migratori. Bisogna rafforzare Frontex e farne sempre più una vera guardia europea per
di frontiera, combattere le organizzazioni criminali dei trafficanti, accelerare i rimpatri a chi non ha il diritto di restare. Queste le coordinate del ragionamento di Tajani, che poi risponde anche su Schengen, quando ci sarà, fino a quando ci sarà la sospensione, fino a quando, risponde Tajani, sarà necessario garantire pienamente la sicurezza dei nostri cittadini e dei nostri confini. Non c'è alcuna battaglia contro la Spagna né contro altri paesi europei, abbiamo adottato misure previste dalle regole europee in situazioni eccezionali davanti a rischi che non potevano essere sottovalutati. Poi qui si parla della legge elettorale, ma già ve ne abbiamo dato conto. Pericolo Vannacci, non temo nessuno, dice Tajani, la democrazia è competizione, saranno gli italiani a scegliere, noi dobbiamo occuparci di rendere Forza Italia sempre più forte, non inseguire questo o quell'altro aspirante leader. Abbiamo una nostra identità liberale, cristiana, popolare, europea, garantista, riformista, atlantista, vogliamo rappresentare il grande spazio moderato che esiste nel paese ed è fondamentale anche per allargare il consenso del centrodestra. Il nostro obiettivo è crescere ancora. Continuo

Sul mattino, il ritorno di Giorgia Meloni sul Corriere della Sera, e sul Corriere della Sera si parla anche del dibattito interno alla Lega sugli appuntamenti di Meloni. Simone Cannettieri, la ripresa dopo le ferie di Giorgia Meloni passa a due orari. Oggi alle 13 parteciperà alla call con i volenterosi sull'Ucraina per ribadire il no all'invio di truppe italiane come garanzia di sicurezza, ma anche il sostegno militare, ci siamo con l'ennesimo pacchetto, ed energetico alle popolazioni civili. E poi alle 16.30 a bordo di un elicottero raggiungerà Amatrice. Di questi temi poi parleranno i quotidiani domani e ve ne daremo conto. Sul dibattito interno alla Lega, negoziato tra le tensioni, nordisti no all'uomo solo al comando, sono i temi di cui si discute, e probabilmente questa scossa ha favorito anche il dibattito interno alla Lega. Ci rispostiamo, prima di avviarci alla chiusura di questa rassegna stampa di Radio Radicale di questa mattina, di questa puntata di Stampa e Regime di questa mattina, con due segnalazioni per quello che riguarda invece il campo largo, perché c'è una lettera di Michele De Palma, segretario nazionale della FIOM CGIL, su un episodio dei giorni scorsi. Dice: guardate, i fischi alla Premier sull'Ilva non sono consensi all'opposizione. Qui questa lettera è interessante anche per capire appunto quelle che possono appunto apparire delle risorse politiche, se davvero si dovesse dare un giudizio di fenomeni del genere. Però spiega De Palma, dice: le contestazioni alla Presidente del Consiglio sono state una manifestazione democratica, dice, un segnale che la popolazione ha lanciato allo Stato, l'apertura dei giochi era l'unica occasione per essere visti, riconosciuti in anni di oblio, un segnale lanciato anche all'opposizione che non può pensare di trasformare il dissenso della Presidente in consenso per sé. Nessuno, anche dai banchi della minoranza, può lanciare la prima pietra. Perciò, più che sulla contestazione, bisognerebbe concentrarsi sugli applausi al Presidente Mattarella. Insomma, però, anche questo è un argomento che poi ci dice qualcosa sullo scenario politico, e forse sarebbe meglio concentrarsi sulle proposte, sulle idee, sui programmi. Forse ormai può essere addirittura, però vedremo nei prossimi giorni. Sulla Stampa, pagina 11, un retroscena di Carratelli, la tela di Franceschini per evitare le primarie. Ecco, qui torniamo a quello che avviene, dice Carratelli, partito antiprimarie non si è ancora arreso, anzi sembra che il gruppo trasversale, quasi tutte le forze del centrosinistra, che attraversa tutte le forze del centrosinistra, si sia allargato nelle ultime settimane, in particolare dentro il PD, dove sono sempre di più quelli che pensano che una sfida fratricida per la leadership tra Schlein e Conte rischi di picconare l'unità della coalizione fin qui faticosamente costruita. Raccontano che Dario Franceschini sia molto preoccupato che durante questo periodo di vacanza abbia passato molto tempo al telefono per confrontarsi con altri dirigenti del partito. Così ci facciamo del male, sarebbe la prima volta. La sintesi del ragionamento: un cambio di prospettiva rispetto a quanto dichiarato dall'ex ministro della cultura solo 20 giorni fa. In un'intervista aveva detto: infatti non vedo alternative alle primarie, facciamole e basta, sarebbe bello se i leader si riunissero in una stanza e ne uscissero tutti concordi su un signor X o signora Y, ma non mi pare che siamo realisticamente in queste condizioni. Oltretutto non mi pare neanche che ci siano questo mister X, lo dice ma non lo pensa fino in fondo. Secondo un parlamentare vicino a Franceschini, quella era una semplice constatazione accompagnata dall'auspicio di riuscire a evitare i gazebo. Insomma, questa è la situazione secondo Carratelli, che ha raccolto però diverse testimonianze, almeno secondo le sue dichiarazioni. Su Repubblica trovate un approfondimento su quelle che possono essere i campi a cui forse questo mondo può rivolgersi.

0: Un racconto di Viola Giannoli, le nuove battaglie dei Fridays for Future, ricorderete che quelli che poi da certi quotidiani venivano definiti i gretini, con brutta battuta sulle attività di Greta Thunberg. Sono movimenti che esistono ancora, questi, non sono solo ecoattivisti, sono ridotti nei numeri, fermati dalla pandemia, colpiti dai decreti di sicurezza. I ragazzi del clima hanno cambiato pelle, molti sono nelle piazze per Gaza, studiano l'ambiente e si concentrano nelle sfide, urbane. Attenti, non siamo spariti. E forse questo è un mondo che viene tenuto d'occhio, a cui si va incontro, insomma. Questo è lo scenario e vedremo cosa accadrà. Mi pare che possiamo avviarci alla chiusura. E a questo punto vi leggiamo solo la segnalazione dal Corriere della Sera del nuovo libro di Paolo Mieli, su cui poi cercheremo di tornare da Radio Radicale. Magari in altre trasmissioni. Il secolo breve è diventato infinito. Paolo Mieli, appunto, storico giornalista, è stato allievo di Renzo De Felice, Rosario Romeo, è stato direttore della Stampa, del Corriere della Sera e altro. Nuovo libro, nuovo saggio che si chiama Il grande inganno. Il grande inganno da Ercole alla NATO, quello che la storia non ci ha insegnato. Sarà in libreria da domani per Rizzoli. Intanto ve lo segnaliamo se naturalmente. Si è interessati a questi argomenti per cominciare a leggere le parole di Miele che aiutano sempre ad approfondire queste questioni. Ma la segnalazione finale la prendiamo dal fatto che oggi non abbiamo citato, e qui il dibattito sul woke è curiosamente assente. Prendiamo la citazione finale dal Chierico Vagante, pagina 8. Fabrizio D'Esposito, che parla di Benedetto Croce, un laico liberale, e la morte, un ragionamento sulla morte, il dolore, la serietà della vita, il metodo laico di Croce, ecco, il metodo più che le ideologie. Forse questo ragionamento su woke pure poteva essere fatto dall'amore alla politica. Croce vergò più di 100.000 lettere e Adelphi ne ha pubblicate alcune edite e inedite nel recente Perdersi negli altri e nelle cose, a cura di Emanuele Cutonelli Rendina, ripubblicato appunto recentemente, un volumetto che è un prezioso scrigno intorno ai fatti della vita, che poi sono il nucleo della filosofia crociana, laddove lo spirito coincide con la realtà e la storia. Un metodo infine antidogmatico, in cui Dio può essere pensiero e non rivelazione. Croce era anticlericale, ma riconosceva al cristianesimo un valore storico e morale. Nel 1946, dopo il referendum istituzionale del 2 giugno, il socialista Pietro Nenni offrì al filosofo la candidatura per la presidenza della Repubblica. Croce rifiutò con un cruccio, aperte virgolette, la democrazia cristiana mi è contraria, diceva Croce a Nenni, perché asini come sono e sfacciati strepitano che io sono un filosofo ateo e che a Roma c'è il vicario di Cristo. Dare una lezione a codesti insatiriti clericali mi piacerebbe, ma non posso. Proprio non mi sento adeguato e adatto a quel posto dove mi consumerei per il male che non potrei evitare e per il bene che non sarei in grado di fare. Queste parole di Benedetto Croce. Ci fermiamo con la puntata di Stampa e Regime di oggi e ci diamo appuntamento a domani.
1: 9.03, grazie a Michele Lembo per Stampa e Regime. Appuntamento, come avete sentito, a domani, è il momento della prima edizione del notiziario di Radio Radicale. Antonello De Fortuna al microfono, Luciana Bruno in regia. Vediamo il sommario, il Partito Radicale e la diaspora dopo la scomparsa di Marco Pannella, in un articolo di Francesco Merlo sulla Repubblica. La condizione delle carceri e agosto in carcere promosso anche quest'anno dal Partito Radicale. Immigrazione e guerra in Ucraina sempre al centro della politica europea. E ancora la tensione tra Iran e USA e i contatti tra Israele e Turchia per evitare l'escalation in Siria. I principali poi eventi della politica della settimana in Asia. Iniziamo parlando di un articolo pubblicato sulla Repubblica lo scorso 18 agosto, un lungo e approfondito articolo che ha occupato un'intera pagina intitolato «Poveri radicali, non li uniscono più nemmeno le carceri, liti, scissioni e dispetti, la triste diaspora radicale nel nome di Pannella». L'autore è Francesco Merlo, una delle firme del quotidiano che ha conosciuto bene, molto da vicino e ha avuto un rapporto profondo con Pannella. Dell'articolo ha parlato a lungo il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco nel corso della consueta intervista settimanale andata in onda ieri pomeriggio e condotta da Michele Lembo. Sentiamo qualche passaggio.
2: In premessa vorrei dire questo, no? Poi io non sono un giornalista, quindi ognuno c'ha la sua deontologia, ma dovendo fare un articolo di quel tipo mettendo al centro me, forse una mezza telefonata a Merlo me la poteva fare, potevo chiarirgli alcune questioni. Vedo dall'articolo che lui dubbi non ne ha. Ha solo certezze. Ricordavi giustamente che ha conosciuto bene Marco, però ci deve essere stato un problema. O Marco non gli ha spiegato bene la natura libertaria del Partito Radicale, o Merlo non ha capito bene la natura libertaria del Partito Radicale, perché diciamo, da quello che ne esce fuori, specialmente nelle conclusioni, ma anche nel inquadrarmi, cercare di incasellarmi, ma poi ne parleremo più approfonditamente, diciamo, è più la visione di un partito comunista, ma degli anni 50, ecco, un partito comunista stalinista al quale hanno sempre creduto, peraltro, no? I giornalisti italiani in genere, dove Pannella faceva e disfaceva tutto, quando abbiamo visto che ci sono stati anche congressi nei quali i radicali, perché poi va anche detto, no? Il luogo decisionale qual è? Il luogo decisionale è il congresso. Al congresso partecipano tutti gli iscritti, non i delegati, tutti gli iscritti. Chiunque si può iscrivere al partito, nessuno può essere espulso. Appena iscritto puoi sicuramente votare, ma puoi presentare documenti, ti puoi candidare alla segreteria, puoi fare tutto. Ecco, questo passaggio forse Pannella non gliel'ha trasmesso bene o Merlo non l'ha recepito bene, perché il quadro complessivo che ne viene fuori è quello di un partito stalinista, cosa che non appartiene non solo alla nostra cultura, non appartiene alla nostra pratica, appartiene alla sua però. Appartiene alla sua, perché credo che forse, diciamo, nel momento in cui vuoi cercare di capire, no? O vuoi trasmettere qualcosa all'esterno, cerchi anche di sentire le diverse voci. Allora, dall'articolo si capisce con chi avrebbe potuto parlare. O se non ha parlato con nessuno, si capisce quali documenti ha letto e quali gli sono sfuggiti. Per quanto mi riguarda, i documenti che gli sono sfuggiti sono i documenti congressuali, le mozioni del congresso, del consiglio generale, i bilanci. C'è una lettura dei bilanci, diciamo, molto, molto, molto falsa, ecco, molto falsa. E credo che in questo, quando lui accomuna tutti coloro che sono passati dal Partito Radicale, dimentica proprio la natura del partito, nel senso che c'è un rifiuto, no? del considerare questo dato libertario, che è estraneo alla cultura politica e giornalistica di questo paese. Ci ricordava Marco, è un paese che ha conosciuto solo contro riforme e mai riforme. Una riforma dovrebbe essere quella culturale, no? Del riuscire a comprendere che vi è anche altro al di fuori del mondo conosciuto della politica partitocratica italiana, che non si ferma a livello politico, entra nei media, nell'economia, tutto quello che abbiamo raccontato e continuiamo a raccontare di questo paese. E c'è un dato, per esempio, no? L'ultimo, proprio quello delle carceri, delle visite delle carceri anche a Ferragosto, anche perché questo è un dato che va sottolineato. Oggi siamo in un c'è una marea di gente che visita le carceri, ci sono una marea di dossier. A noi fa piacere, a noi fa piacere perché veniamo ripagati da anni di solitudine in questa attività. Ci auguriamo che questa attività poi abbia delle conseguenze parlamentari e possibilmente di governo, nel senso che quando si sta all'opposizione si va in carcere per denunciare le condizioni di violazione della legge, dei trattati, poi quando si è al governo si spiegano le ragioni per le quali non è proprio una violazione, faremo qualcosa, riformeremo. Un po' un gioco delle parti nelle quali un prezzo lo pagano i detenuti, ma il prezzo maggiore lo paga la credibilità dello Stato. Ed è questo che ci preoccupa anche, oltre alle condizioni di detenzione delle persone, no? Che sono affidate alle mani dello Stato. E devo dire che in queste mani dello Stato sono affidati anche gli agenti di polizia penitenziaria che condividono per diverse ore del giorno quelle condizioni di detenzione.
1: E al termine dell'intervista Maurizio Turco ha fatto sapere di essere disponibile ad un confronto con Francesco Merlo a proposito del suo articolo pubblicato la scorsa settimana sulla Repubblica. Siamo pronti quindi a raccoglierne la disponibilità. A proposito di carceri, prosegue l'iniziativa Agosto in Carcere del Partito Radicale. Da Radio Radicale vi stiamo dando conto delle visite delle delegazioni radicali nelle diverse strutture carcerarie nel territorio italiano. Ieri mattina una delegazione si è recata in visita a Lucciardone a Palermo. Sulle condizioni della casa di reclusione sentiamo Donatella Corleo, consigliera generale del Partito Radicale, intervistata da Gabriele Rossi.
3: Casa di reclusione che di reclusione ha ben poco, per dire niente. Dal momento che Lozzo, vabbè che siamo in estate, regna sovrano, ma non soltanto nel periodo estivo, per quello che nei mesi e negli anni ho potuto constatare. Non manca attenzione la volontà da parte di chi dirige, cioè il dottore Persico, che è il direttore che ci ha accompagnato nel corso della visita, e del personale di polizia penitenziaria e degli operatori, degli educatori. No, è proprio una questione sia di struttura e Lucciardone, sia dal fatto che di anno in anno, di giorno in giorno, di mese in mese, Lucciardone perde pezzi nel senso fisico, materiale del termine, per cui si è aperto manca una riflessione col direttore, naturalmente potenziando l'orto, facendo questo, facendo quell'altro e quell'altro. Ora, la nostra conclusione con gli altri delegati del partito delegato è questo carcere, per quello che mi riguarda, è da chiudere, ma non soltanto la nona sezione che abbiamo visitato, che è quella dove ci sono i pazienti, diciamo, difficili, i pazienti psichiatrici, ma seriamente psichiatrici, tutto l'istituto chiude, oppure si faccia una politica di investimento serio, perché Lucciardone quantomeno possa essere adoperato per fruire delle misure alternative. Purtroppo è un decadimento sia strutturale che anche il personale non è felice, ovviamente, perché c'è un sottorganico della polizia penitenziaria del ben 30% a fronte di una capienza regolamentare, mi dicono 522 posti agibili, ma i detenuti sono 587. Il personale tutti là lavorano male, attenzione, quindi c'è un sottorganico del 30% che non è poco. Di buono, su questi 587 detenuti in casa di reclusione, lavoranti ce ne sono 114, altri 20 in articolo 21 e 30 sono permessanti. L'area medica praticamente c'è tutto, però a fronte di una popolazione detenuta così massiccia, per carità, i medici che ci lavorano ma sono pochi, a fronte di quello che è la popolazione detenuta. Altra notizia, dicevano che a giorni da Barcellona a Pozzo di Gotto arriveranno 61 internati, quindi la terza sezione del Lucciardone verrà adibita, e non sanno come fare, a casa lavoro 61. Ovviamente qualcuno, non so quanti ospiti, chiamiamoli ospiti, del Lucciardone verranno trasferiti altrove. Quindi questo è un rimbalzo di struttura e struttura, non si capisce qual è la ratio, e questo è un problema del provveditore al quale io mi appello, se ci ascolta e se ci ascolterà, e che proveremo a contattare. Io ripeto, Lucciardone va chiuso tutto o va sistemato come si deve, delle due l'una. Non si può più tentennare. Tra l'altro, voglio dire, non fanno nessuna attività, malgrado l'impegno degli educatori, quello che dico è un bene monumentale. Perché non fanno un accordo con i beni culturali, con l'Università delle Arti, delle Belle Arti, per una scuola di restauro, o impegnare, non lo, una cosa, insomma, se la studino. Cioè, piccole cose che si possono fare.
1: Era la voce di Donatella Corleo. Oggi sono previste visite all'Istituto Penale per minorenni Ferrante a Porti di Torino e al carcere Pagliarelli di Palermo. Caro carburante, il gasolio continua la sua corsa, ora oltre 2 euro, nonostante in extremis la proroga fino a domani dello sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti ha firmato il decreto, appunto, che conferma il taglio di 17 centesimi per il diesel. La segretaria Dem Schlein chiede di andare oltre le misure tampone e propone di tassare gli extra profitti delle società energetiche. Migranti, sanzione e stop di 45 giorni per la Sea-Watch 5. Il Viminale ferma la nave umanitaria battente bandiera tedesca per non aver rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. Le attività di soccorso, ricorda il Viminale, devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG. Sea-Watch risponde di non aver cooperato con le autorità libiche e rilancia: non collaboriamo con i criminali. Il governo italiano può dire lo stesso, questa è la risposta. Il tema migranti e il tema Ucraina, sostegno all'Ucraina, sono i due temi che vedranno all'apertura, appunto, della piena attività politica in Europa il centro del focus. Ne parliamo in diretta con David Carretta. Buongiorno.
4: Sì, buongiorno a voi, e soprattutto l'Ucraina essere al centro dell'attenzione oggi, perché a Kiev si celebra il 35esimo anniversario della proclamazione dell'indipendenza dell'Ucraina il 24 agosto 1991, 35 anni di cui 12 trascorsi a combattere una guerra di aggressione da parte della Russia di Vladimir Putin, prima l'annessione della Crimea nel 2014, l'intervento nel Donbass e poi l'invasione su larga scala avviata più di 4 anni fa, il 22 febbraio, il 24 febbraio del 2022. A Kiev sono attesi diversi leader europei. Ci sarà una riunione della coalizione dei volenterosi, presieduta congiuntamente da Regno Unito, Francia e Germania. Alcuni leader saranno presenti fisicamente, tra cui il premier britannico Andy Burnham, il suo primo viaggio internazionale dall'insediamento Downing Street a fine luglio. Burnham dovrebbe fare un annuncio importante, la disponibilità a condividere con Kiev informazioni classificate necessarie per consentire all'Ucraina e alla Francia di avviare la produzione locale del missile a lungo raggio Scalp. Anche Emmanuel Macron dovrebbe ribadire la disponibilità su questo. Il presidente francese sembra intenzionato anche a fare alcuni annunci sulla difesa missilistica, che costituisce il principale problema per Volodymyr Zelensky in questo momento, con la Russia di Vladimir Putin che moltiplica gli attacchi con missili balistici. L'Ucraina si trova in una posizione di debolezza per la mancanza di intercettori dei sistemi Patriot, lo si vede anche in termini di vite umane, di civili, oltre che di infrastrutture distrutte a Kiev in questi attacchi condotti da Mosca. Poco fa a Kiev è arrivato anche il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, che si è detto orgoglioso di essere lì in questo giorno così significativo. La sua presenza sottolinea, ha detto Costa, il sostegno incrollabile dell'Unione Europea. L'Ucraina è un paese libero e coraggioso, la sua lotta è anche la nostra lotta, ha aggiunto Costa in un messaggio pubblicato sui social network. Questa mattina anche la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, è intervenuta con un annuncio, l'approvazione di uno stanziamento di 6,1 miliardi di euro per l'acquisto di sistemi di difesa antiaerea, antimissile, nonché missili, munizioni e radar. Nel giorno dell'indipendenza dell'Ucraina, ha detto von der Leyen, l'Europa dimostra che il nostro sostegno è incrollabile e concreto. Oggi abbiamo approvato 6,1 miliardi di euro. Nel momento in cui la Russia intensifica i suoi attacchi, noi rafforziamo il nostro aiuto affinché l'Ucraina possa proteggere la sua popolazione e difendere i suoi cieli. L'Europa è al fianco dell'Ucraina e forniremo ciò di cui ha bisogno, quando ne ha bisogno, ha detto ancora von der Leyen. I 6,1 miliardi fanno parte del prestito da 90 miliardi che è stato approvato nella prima metà dell'anno. Va detto che però l'Europa è decisamente in ritardo. Una delle ragioni è proprio il ritardo accumulato nell'approvazione di questo prestito, che sarebbe dovuto scattare a gennaio, invece è stato definitivamente approvato solo nel corso del mese di giugno. Anche Volodymyr Zelensky questa mattina ha pronunciato un discorso in occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza del paese, ha ricordato che i giorni di guerra sono 1643, ma questi 1643 giorni di guerra non hanno spezzato la volontà e la dignità del popolo ucraino. Finché il nemico non riuscirà a spezzare il nostro sostegno reciproco, l'Ucraina non cadrà e raggiungerà la pace, ha detto Zelensky, che ha inviato anche un messaggio agli europei: non chiediamo che combattano per noi, date all'Ucraina tutto il necessario per fermare questa guerra, l'Europa deve essere l'Europa unita, ambiziosa, coraggiosa, ha detto tra l'altro il presidente ucraino. Quanto all'altro tema che menzionavi, c'è stata la crisi di Ceuta, le sue ripercussioni, la questione dublinante. L'Unione Europea, in qualche modo le sue istituzioni, si sono fatte notare per la loro assenza. Ursula von der Leyen non ha espresso solidarietà nei confronti della Spagna, se non a crisi risolta a Ceuta. La Commissione non è intervenuta rispetto alla decisione dell'Italia di reintrodurre i controlli alle frontiere Schengen, decisione che secondo gran parte degli esperti, analisti, non era giustificata. La Commissione rimane anche silenziosa sulla questione dei dublinanti. Perché? Perché fondamentalmente non vuole mettere in imbarazzo né gli Stati membri che hanno iniziato a applicare il nuovo patto su migrazione e asilo, inviando in Italia i dublinanti, né l'Italia, che fa un po' di resistenza, almeno sul piano retorico e probabilmente anche burocratico. Il tema però è particolarmente divisivo e rispetto al quale, va sempre ricordato, si è creato un nuovo consenso della maggioranza degli Stati membri attorno alle proposte, alle politiche sostenute da Giorgia Meloni. Il tema tornerà, è previsto un dibattito al Consiglio europeo di ottobre, quando si riuniranno i capi di Stato e di Governo, ma vi terremo ovviamente aggiornati. Per ora è tutto e ti restituisco la linea.
1: Grazie David Carretta, occupiamoci di un'altra zona di crisi, e la tensione non si attenua tra Stati Uniti e Iran. Il presidente iraniano Pezeshkian, in un discorso in TV, ha sostenuto che il paese è in una guerra economica, militare e di sicurezza su vasta scala. Teheran ha dichiarato inoltre che lo stretto di Hormuz resterà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni. Per quanto riguarda la Siria, Israele e Turchia avrebbero stabilito contatti riservati con l'obiettivo di evitare attriti dopo le notizie secondo le quali Tel Aviv avrebbe tentato di avvertire Ankara prima di colpire una base in Siria la scorsa settimana a causa del presunto dispiegamento di truppe turche. Sentiamo in diretta Mariano Giustino, buongiorno.
5: Buongiorno a voi. Questa mattina il capo dell'esercito pakistano Asim Munir e il ministro degli interni Mohsin Raza Naqvi sono partiti per Teheran. A Teheran è atteso anche il ministro degli esteri omanita Badra al-Busaid. Intanto persistono le minacce della Repubblica Islamica a obiettivi militari europei. I media greci hanno riferito ad Atene che Atene ha trasferito una batteria di difesa aerea Patriot dall'isola di Karpathos all'isola di Creta in seguito alle minacce della Repubblica Islamica contro le basi e le installazioni militari statunitensi in Europa. Il vicepresidente statunitense Vance ha affermato che nonostante gli sforzi della Repubblica Islamica per chiudere lo stretto di Hormuz, gli Stati Uniti sono riusciti a rimuovere tra i 7 e i 15 milioni di barili al giorno attraverso questa rotta. Quindi ancora, come vedete, fase di stallo e tentativi di ripresa di colloqui, ma l'Iran, la Repubblica Islamica, rimane ferma dietro le sue posizioni per quanto riguarda sia lo stretto di Hormuz che il nucleare. Intanto tre prigionieri, tra cui un uomo e una donna curdi, sono stati giustiziati nel carcere centrale di Karaj in due procedimenti distinti. I due prigionieri, Sayyad Shirzadi e Farshad Safari, erano stati condannati a morte dalla Repubblica Islamica con l'accusa di omicidio premeditato, portato avanti senza l'assistenza di un legale, e un processo sommario e con torture per estorcere confessioni di reati spesso mai commessi. Quindi sale ancora il numero dei condannati a morte. Nel braccio della morte vi sono anche ancora diversi giovani manifestanti che attendono l'esecuzione della pena capitale. Il ministro degli esteri siriano, per quanto riguarda la Siria, Shaibani e funzionari dell'intelligence hanno incontrato i capi dell'intelligence israeliana in Giordania sotto la mediazione statunitense come parte degli sforzi volti alla de-escalation dopo il recente bombardamento israeliano dei territori siriani e dell'escalation delle tensioni nel sud della Siria a sostegno della stabilità in Siria e nella regione. Le discussioni si sono concentrate sull'istituzione di meccanismi pratici per porre fine alle aggressioni israeliane, alle operazioni di arresto e agli attacchi mirati, e sulla ripresa del percorso negoziale con l'obiettivo di raggiungere un accordo di sicurezza che possa costituire la base per un accordo futuro più ampio. Ma la strada per un accordo sembra a dir poco molto impervia. La parte siriana ha ribadito che la Siria è uno stato sovrano con pieni diritti di ricostruire e sviluppare il proprio esercito nazionale, di determinare le proprie alleanze e partnership in conformità con i propri interessi nazionali, chiarendo che non accetterà alcuna disposizione o meccanismo che limiti questi diritti sovrani. La Siria ha inoltre rinnovato la propria posizione secondo cui il Golan è occupato ma è terra siriana deve essere restituito a Damasco, notando che discutere del suo status finale, del percorso che vi conduce, rimane prematuro nella fase attuale, che la priorità immediata, ribadisce Damasco, consiste nel ritiro delle forze israeliane fino alle linee anteriori all'8 dicembre del 2024 e nella riattivazione e piena attuazione dell'accordo di disimpegno del 1970. 4. Per quanto riguarda la Turchia, Ankara interpreta gli attacchi israeliani in Siria della scorsa settimana sia come un avvertimento sulla crescente cooperazione militare della Turchia con Damasco e sul suo nuovo patto di difesa con Arabia Saudita e Pakistan, sia come un segnale che Israele sta ampliando le sue linee rosse in Siria. Dobbiamo tenere presente, prima di ogni altra analisi sulla strategia nella regione, che per quanto riguarda la Turchia e la Siria, Israele ha tracciato due linee rosse, una geografica e una strategica. Dal punto di vista geografico, Israele non desidera una presenza turca nella Siria meridionale. Dal punto di vista strategico, Israele non vuole neanche un ulteriore rafforzamento militare turco e il dispiegamento di tecnologie militari avanzate in tutta la Siria. Questo deve essere ben presente. L'attacco israeliano di martedì 18 agosto alla base di Abu Ezur nel nord della Siria, a circa 70 km dal confine turco, in area controllata dall'esercito turco, ha accresciuto i timori di uno scontro diretto tra Israele e Turchia. L'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato mercoledì che Damasco era sul punto di violare lo status quo di sicurezza con Israele mediato dagli USA, consentendo ad Ankara di dispiegare sue truppe e radar presso la struttura di Abu Ezur, una mossa che Israele ha definito una minaccia alla propria sicurezza. Lo status quo temporaneo in Siria prevede che Israele eserciti la sua influenza a sud e la Turchia a nord per evitare uno scontro diretto sul terreno tra Turchia e Israele. È stato tracciato appunto un confine invisibile tra Homs e Hama, un confine che entrambe le parti non dovrebbero oltrepassare. Sebbene questo confine invisibile abbia contribuito a contenere le tensioni tra Turchia e Israele in Siria, entrambi i paesi hanno invece accelerato le proprie politiche militari che considerano prioritarie nelle rispettive regioni. Israele ha consolidato la propria posizione e costruito avamposti in luoghi da cui può monitorare una vasta area che si estende dalle alture del Golan al Mediterraneo, mentre la Turchia si è concentrata sui gruppi che percepisce come minacce nel nord, principalmente le forze democratiche siriane a guida curda. Ankara ha respinto l'affermazione di Gerusalemme definendola frivola, sostenendo che Israele stava muovendo accuse sulla posizione militare della Turchia per giustificare attacchi che considera illegali sul territorio siriano. La presidenza turca ha anche accusato Netanyahu di utilizzare gli attacchi per rafforzare la sua campagna elettorale in vista delle elezioni israeliane di ottobre. Come Ankara percepisce gli attacchi israeliani? Per Ankara gli attacchi israeliani hanno implicazioni che vanno ben oltre l'immediata disputa sulla Siria. Funzionari e analisti turchi ritengono che Israele stia segnalando la propria opposizione sia all'espansione delle partnership di difesa regionale della Turchia, sia un maggiore coinvolgimento militare turco in Siria. L'attacco ha inoltre sollevato interrogativi ad Ankara sulla validità degli accordi di de-escalation raggiunti con Israele lo scorso anno, in quanto questi ultimi continuano a fornire limiti all'escalation. E secondo un funzionario della sicurezza nazionale turco, gli attacchi israeliani rappresentano un messaggio al governo Netanyahu riguardo al patto della Mecca. Sta sfidando apertamente l'accordo, si sostiene ad Ankara. L'accordo firmato il 7 agosto nel contesto della guerra con l'Iran e della più ampia instabilità regionale impegna i tre paesi a considerare un attacco a uno di essi come un attacco a tutti. Per Ankara il patto si inserisce in un più ampio sforzo per rafforzare i legami di sicurezza con le potenze regionali, mentre la rivalità strategica con Israele si intensifica. E tale rivalità si è estesa sempre più al Mediterraneo orientale, dove Israele ha ampliato la cooperazione militare con la Grecia e Cipro. I tre paesi, Israele, Grecia e Cipro, hanno firmato un nuovo piano di cooperazione militare per il 2026. Secondo l'interpretazione di Ankara, Israele stava segnalando che il nuovo patto di difesa della Turchia con l'Arabia Saudita e il Pakistan non l'avrebbe dissuasa dall'intraprendere azioni militari contro quelle che considera minacce alla sicurezza in Siria, anche in prossimità di aree in cui le forze turche potrebbero operare, sebbene l'accordo in sé non conferisca alla Turchia alcun potere di ricorso diretto in caso di attacco israeliano sul territorio siriano, la clausola di difesa collettiva si applica agli attacchi contro la Turchia, l'Arabia Saudita e il Pakistan. La Turchia mantiene oltre 20.000 soldati, come sappiamo, nel nord della Siria, dislocati in basi e avamposti militari, il che significa che un attacco israeliano diretto contro le forze turche potrebbe, in linea teorica, sollevare, puramente teorica, la questione se Ankara possa invocare la disposizione di difesa collettiva dell'accordo. Insomma, quello israeliano di martedì scorso sembra un messaggio molto serio, non un bluff, rivolto sia alla Turchia sia, in un modo ancora più diretto, al governo siriano. Il messaggio che ha voluto lanciare Israele è che non avrebbe tollerato il trasferimento in Siria di tecnologia della difesa e capacità militari turche in modi che potessero limitare le operazioni israeliane. Tale preoccupazione è al centro della visione di Israele sulla Siria dopo la caduta di Assad. Israele nutre infatti ancora profondi sospetti sul passato islamista del presidente siriano Ahmed al-Sharaa e considera la crescente collaborazione militare tra Damasco e Ankara come una potenziale minaccia alla sua sicurezza a lungo termine. Le preoccupazioni israeliane si sono concentrate non solo sul possibile dispiegamento di truppe turche, ma anche sulla vendita di armi, di droni e altri tipi di assistenza militare alle forze armate siriane. La questione è particolarmente delicata perché Israele ha fatto affidamento sulla libertà d'azione nello spazio aereo siriano per le operazioni contro i nemici regionali, tra cui l'Iran, quindi vuole il controllo dello spazio aereo. La tecnologia fornita dalla Turchia potrebbe complicare questo calcolo. Ankara ha installato già un radar HTRS-100 per uso civile, però prodotto da Sersan presso l'aeroporto internazionale di Ankara. Un altro messaggio che Ankara interpreta nell'attacco è che Israele potrebbe ora considerare l'intera Siria zona off limits per un'eventuale espansione della presenza militare turca. Oltre alle dichiarate preoccupazioni della sicurezza nazionale di Israele, Ankara collega strettamente gli attacchi anche, come dicevamo, alle elezioni israeliane del 27 ottobre, in cui Netanyahu si trova ad affrontare una difficile competizione elettorale con la sua credibilità in materia di sicurezza ancora compromessa dopo i massacri del 7 ottobre 2023 perpetrati da Hamas. L'obiettivo a lungo termine di Israele, sostiene Ankara, è quello di costringere la Siria a deflagrare e a frammentarsi lungo linee di fratture etnico-religiose e, nella confusione che si determinerebbe, conquistare più territorio. Ad Ankara questi sospetti sono stati in parte rafforzati dalle mosse territoriali di Israele dopo la caduta di Assad, comprese le sue azioni sulle alture del Golan annesse da Israele. Infatti, dopo la distituzione di Assad nel dicembre del 2024, le truppe israeliane si sono anche infiltrate nella zona cuscinetto monitorata dalle Nazioni Unite, che separa le forze israeliane da quelle siriane, e hanno occupato il versante siriano del monte Hermon. Funzionari israeliani hanno affermato che le truppe rimarranno sulla vetta strategica a tempo indeterminato, mentre alcune forze israeliane hanno operato anche al di fuori della zona cuscinetto. Israele sostiene che gli spiegamenti sono finalizzati a impedire alle forze ostili di insediarsi vicino al suo confine. Insomma, la competizione è in corso per il nuovo ordine regionale. Israele e Turchia lottano per espandere la propria influenza in Siria, eppur restando lontano ancora per il momento uno scontro diretto, almeno sembra, Ankara e Gerusalemme continueranno a competere per il controllo politico, militare ed economico della Siria. Per il momento è tutto, la linea Roma.
1: Grazie Mariano Giustino, questo è il notiziario di Radio Radicale. Ancora dall'estero, la Camera dei Deputati messicana sta esaminando una nuova iniziativa legislativa per regolamentare il diritto alla morte volontaria assistita in caso di malattie incurabili e irreversibili. La proposta presentata dalla deputata Elena Segura Trejo punta a modificare l'articolo 4 della Costituzione e stabilisce che prima di procedere lo Stato debba garantire farmaci, cure palliative e terapie del dolore, supporto psicologico. La proposta si inserisce in un dibattito più ampio sostenuto dalle sentenze della Suprema Corte messicana, che considera l'autonomia personale essenziale per la dignità umana. La polizia indiana ha fatto ricorso a una forza eccessiva, impiegando anche dispositivi a scarica elettrica e fucili a pallini durante le proteste guidate dai giovani che a luglio hanno portato alle dimissioni del ministro dell'istruzione, lo sostiene Amnesty International in un rapporto pubblicato poche ore fa. Le manifestazioni a Nuova Delhi erano scoppiate dopo la fuga di notizie sulle frodi legate all'esame nazionale di ammissione a medicina e sono degenerate poi il 20 luglio quando migliaia di persone hanno tentato di marciare verso il Parlamento. E ci sono però in Asia diversi appuntamenti e eventi politici importanti in questa settimana, per questo siamo in collegamento con Francesco Radicioni. Buongiorno.
6: Sì, buongiorno a te Antonello, buongiorno a chi ci ascolta. Sì, non c'è alcun dubbio, l'appuntamento da tenere d'occhio questa settimana qui nell'Indo-Pacifico è il nuovo round di colloqui tra la Cina e l'India sul confine himalayano conteso tra questi due giganti dell'Asia. Infatti domani il consigliere per la sicurezza nazionale indiano Ajit Doval incontrerà a Pechino il capo della diplomazia cinese Wang Yi, un incontro questo che avviene nell'ambito di quel meccanismo diplomatico creato ormai più di 20 anni fa, proprio con l'obiettivo di andare a gestire le storiche tensioni tra questi due paesi che risalgono al periodo coloniale britannico. Perché Antonello? Perché i quasi 3.500 chilometri di confine himalayano che separano proprio la Cina e l'India si trovano in una delle regioni più inospitali del paese. Tu calcola che siamo a un'altitudine che varia tra i 3.000 e i 5.000 metri e a una temperatura che d'inverno raggiunge i meno 40 gradi. E proprio qui le truppe indiane, le truppe cinesi sono letteralmente le une davanti alle altre lungo la cosiddetta linea attuale di controllo, un confine questo che non è riconosciuto dai due paesi, che rimane conteso e che non è demarcato e Antonello, la cui vaghezza può ovviamente facilmente degenerare in incidenti e in un rapido aumento delle tensioni. Incidenti come quelli che sono avvenuti una manciata di anni fa, nell'estate del 2020, nella valle di Galwan, e che provocarono vittime sia tra le truppe indiane che tra quelle cinesi, e questo anche se ormai dalla metà degli anni 90 le regole di ingaggio in quella regione prevedono di non portare armi da fuoco addosso, e a cui seguì un lungo gelo diplomatico tra Pechino e Delhi, cioè tra quelle che sono due potenze nucleari dell'Asia. Ecco, negli ultimi due anni però Cina e India hanno anche cercato progressivamente di andare a riannodare i fili di un tentativo di dialogo diplomatico, e probabilmente il momento di svolta è stato l'incontro tra Xi Jinping e Narendra Modi a margine del vertice dei paesi BRICS a Kazan in Russia nell'autunno del 2024. Ovviamente Antonello, nessuno si aspetta una svolta in tempi brevi appunto per questa disputa territoriale tra Cina e India, che lo dicevamo si trascina ormai da decenni, anche se è significativo notare che tra Pechino e Delhi rimangono in questo momento aperti tutta una serie di canali diplomatici, militari e anche commerciali. Particolarmente importante tra l'altro che il viaggio nella capitale cinese del consigliere per la sicurezza nazionale indiano avvenga proprio ora, avvenga proprio in questi giorni. Perché questo? Perché nelle ultime settimane erano tornate ad aumentare proprio le tensioni in una delle zone di confine, cioè nello stato indiano dello Arunachal Pradesh, appunto uno degli stati indiani che però la Cina rivendica come proprio territorio con il nome di Nanzhang, e cioè fondamentalmente di Tibet meridionale, come la parte meridionale del Tibet. Ecco, nonostante questo aumento delle tensioni, che erano appunto tornate a crescere dopo le notizie di incursioni cinesi, incursioni delle forze armate cinesi in questo stato indiano, però nei giorni scorsi sia Pechino che Delhi hanno in qualche modo provato a gettare acqua sul fuoco. Tu calcola che mentre le forze indiane hanno liquidato con queste notizie come sbagliate e senza fondamento, invece il Ministero degli Esteri cinese ha parlato di una situazione generalmente stabile sul confine. Insomma, sia l'India che la Cina in questa fase hanno preferito non cavalcare le tensioni nazionaliste come era avvenuto in passato, e questo, almeno questa è l'impressione, perché due paesi vogliano appunto evitare una nuova escalation delle tensioni, e questo anche perché tra ormai una manciata di giorni, nel mese di settembre, potrebbero esserci tutte le condizioni per un nuovo incontro proprio tra Xi Jinping e Narendra Modi. Nelle prossime settimane in agenda c'è infatti prima il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in Kirghizistan, di cui appunto organizzazione di cui sia la Cina che l'India fanno parte, e poi il summit annuale dei paesi BRICS, che quest'anno sarà ospitato proprio nella capitale indiana e che potrebbe essere l'occasione per un nuovo viaggio di Xi Jinping proprio in India, a distanza di molti anni dall'ultimo viaggio che lo portò in questo vicino meridionale. In realtà non è detto che questa visita in India da parte di Xi Jinping effettivamente avverrà, anche perché, lo abbiamo detto, alla fine di settembre, 24 di settembre per essere precisi, il leader della Repubblica Popolare volerà a Washington, volerà alla Casa Bianca per un nuovo incontro con Donald Trump, e sappiamo di come sin dalla pandemia Xi Jinping ha molto ridotto le proprie visite all'estero, il proprio impegno diplomatico diretto. Staremo a vedere appunto che cosa succederà su tutti questi fronti diplomatici tra questi due importanti vicini dell'Asia e tra questi due giganti dell'Asia. Tuttavia, Antonello, su questo bisogna essere molto chiari, non bisogna farsi illusioni. Infatti, anche se tra la Cina e l'India proseguirà il dialogo diplomatico e militare, questi due giganti dell'Asia sono però, mi verrebbe da dire, strutturalmente destinati alla competizione, perché oltre alle dispute sul confine che abbiamo provato a raccontare, c'è l'ambizione indiana di diventare un hub manifatturiero e tecnologico in grado di sfidare la Cina in ambito economico. C'è poi l'influenza tra Pechino e Delhi per la competizione per l'influenza sia di Pechino che di Delhi in Asia, nell'Oceano Indiano e più in generale in tutto il sud globale. E poi c'è un tema che preoccupa moltissimo la diplomazia indiana, e cioè la cooperazione strategica tra la Cina e il Pakistan, che ormai affonda anche questa le sue radici in molti decenni fa. Insomma, appunto, al di là della cronaca, l'impressione che però questi due paesi rimangono e rimarranno aperti tutti una serie di dossier. Ovviamente però ci torneremo. Per il momento è tutto. Se non hai domande, la linea può tornare a Roma.
1: No, grazie Francesco Radicioni, speriamo sempre competizioni diplomatiche. Andiamo avanti, torniamo in Italia. Venerdì scorso si è aperto il meeting di Rimini, tradizionale appuntamento estivo giunto alla 47esima edizione. Anche quest'anno il programma è molto ampio e tocca argomenti che vanno dalla pace al lavoro, dalla solidarietà alla centralità della persona, dall'economia alla situazione internazionale. Sentiamo Andrea Della Bianca, presidente della Compagnia delle Opere, in un passaggio nel quale si occupa proprio di carcere.
7: Sono temi che attraverso le opere che partecipano alla nostra rete associativa vediamo negli anni ogni giorno affrontare il lavoro nelle carceri come fattore di rimettere in moto, rimettere in un protagonismo positivo persone che stanno facendo un percorso per redimere errori che hanno fatto nella vita. Questo ci insegna che si condanna l'errore e non si condanna la persona. Dentro questa traiettoria anche i dati sulla recidiva, i dati sulla qualità della vita che una persona uscita da un carcere può ritornare protagonista anche di un bene all'interno della società, è un fattore che traccia e permette di rimanere su una strada positiva della vita. Così anche sulle dipendenze occorre che ci siano degli adulti in grado di far di fronte al disagio di questi ragazzi che ne genera appunto problemi fino alle dipendenze, stando di fronte a loro con un'ipotesi positiva della vita, con una capacità anche tecnica e medica per affrontare questi temi, ma principalmente con la capacità di ridare forza a un'umanità, cioè di rimettere in moto una persona, e questo esiste solo dentro una prospettiva positiva della vita che per noi è l'ideale che abbiamo incontrato.
1: Prima di chiudere il notiziario ricordiamo i 10 anni dal sisma appunto in centro Italia. C'è un messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il suo bilancio di 299 morti, 365 feriti e più di 40.000 sfollati. Questo terremoto costituisce una pagina drammatica della storia della Repubblica e funge da monito costante sulla necessità continua di potenziare i meccanismi di prevenzione e intervento da attuare al verificarsi di fenomeni sismici a cui è soggetto il nostro territorio. Così Sergio Mattarella. Alle 16.30 poi ci sarà ad Amatrice la visita della Premier Meloni proprio al 10 anni dal sisma nel centro Italia. Noi ci fermiamo qui, vi lascio con la replica di Stampa e Regime a cura di Michele Lembo.
0: E buongiorno agli ascoltatori, eccoci all'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Grazie a Luciana Bruno in regia, Antonello De Fortuna in redazione. I quotidiani di lunedì 24 agosto, che cosa ci dicono, che cosa ci raccontano in questa giornata? Sono due i temi a cui si dà maggiore spazio, sui quali c'è maggiore approfondimento. Da una parte la questione dei dublinanti, cercheremo anche, grazie alla particolare prospettiva della carta stampata, di capire qualcosa in più di quello che accade, ma anche naturalmente di quello che è il dibattito politico intorno al tema della gestione dei migranti, dell'immigrazione in Europa, nei rapporti politici che ci sono tra i paesi europei e nei conflitti che ci sono e anche nelle idee appunto diverse che ci sono nei diversi paesi, all'interno dei diversi paesi, tra opposizioni e maggioranze, sul tema appunto che riguarda lo spostamento, i grandi spostamenti che ci sono di persone in questi anni. L'altro argomento che raccoglie molta attenzione, in qualche modo la capacità di Giuseppe Conte di cavalcare l'opinione pubblica, ancora una volta forse oggi può essere sottolineata, perché la questione del woke, quale sia la pronuncia corretta, ma come sappiamo poi la pronuncia è anche dovuta all'uso che si fa delle parole appunto nei diversi luoghi. In Italia abbiamo imparato a dire woke, forse un po' sbagliando la pronuncia originale, ma Giuseppe Giuseppe Conte, con un articolo, ricorderete, dei giorni scorsi, ha aperto questa discussione e i giornali di destra, consapevolmente o meno, tirano un po' la volata anche a quello che è il dibattito politico all'interno del campo largo. Giuseppe Conte che ha detto che appunto ormai questo argomento è importante lasciarlo da parte, ma vedremo alcune considerazioni, molte le considerazioni negative su questa stagione, su quello che ha portato il Foglio nella particolare edizione del lunedì. Ricorda che arriva il mal di testa dopo la sbronza walk, e c'è una fotografia di Alexandra Ocasio-Cortez, dalle quali parole appunto è nato il discorso, perché anche Alexandra Ocasio-Cortez, che viene ritenuta un esponente socialista, si dice così, in questa stagione, comunque una esponente molto a sinistra nel campo dei democratici statunitensi, è stata lei la prima a dire che il walk è una follia. Naturalmente poi anche su questo argomento c'è chi tenta di sottolineare il fatto che le parole di Alexandra Ocasio-Cortez sono state strumentalizzate, ma insomma il dibattito è partito, interessante anche da diversi punti di vista. Ancora non si è evocato il tema del Partito Radicale di Massa, che era un po', diciamo, una delle questioni che anche lì, diciamo, confondendo molto le acque, che erano state sollevate anni fa quando si parlava del fatto che la sinistra internazionale avesse

così, di lettura economicista della realtà dei fatti. Si parla, appunto, si usa questa parola radicale anche in questa giornata, anche in questo dibattito. Non mi risulta che qualcuno, appunto, la definisca nella storia, nella tradizione, che questa parola, questa idea ha avuto in Italia, grazie all'esperienza dei radicali e di Marco Pannella. La si usa oggi per dire che la deriva woke, che è stato un pericolo, un pericolo che finalmente oggi è scampato, scampato pericolo, però per esempio ancora sul foglio c'era, si avverte, dice attenzione ai sofisti che rinnegano il woke senza spiegare cos'è stato. E sarebbe interessante capire davvero cos'è stato, quali sono state le conseguenze concrete, ecco, da un punto di vista, diciamo, se si vuole parlare di prospettiva liberale, che qui naturalmente il tema è complicato. Ecco, quali sono state davvero le conseguenze concrete, i provvedimenti di legge ispirati a questa idea, a queste idee, a queste ideologie woke che hanno avuto un'influenza sulle nostre vite? Forse nel nostro paese questo discorso è davvero difficile da fare. Certamente qualcosa è avvenuto negli Stati Uniti, e in particolare nelle grandi università, diciamo frequentate anche da un certo tipo di elite. È un dibattito che si è allargato molto perché ha avuto alcune conseguenze. Le critiche, appunto, sono moltissime, a favore forse solo Raimo sul Domani, e forse anche per andare ostinatamente controcorrente sarà interessante leggerlo, e appunto vi leggeremo qualcosa anche di questo ragionamento. Gli altri temi di questa giornata: una intervista al vice premier e ministro degli esteri Tajani sul Mattino, Tajani avanti con le riforme, anche l'occasione per il leader di Forza Italia fare il punto a un anno dalle elezioni. E questa intervista compare sul Mattino perché, appunto, poi nei primi giorni di settembre ci sarà un congresso regionale. Tajani entra nel merito anche del dibattito che riguarda la Campania. Si discute ancora nel campo del centrodestra, della Lega. Oggi ancora qualche approfondimento rispetto a quelli, diciamo, a cui si è dato più spazio nei giorni scorsi, relativo al conflitto, ma al dibattito politico che c'è all'interno della Lega con gli esponenti del Nord, appunto, e alcuni giornali poi ci ricordano che da oggi la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rientra dalla breve pausa estiva. Ci saranno diversi appuntamenti: il primo per il decennale della tragedia di Amatrice, Meloni sarà presente, quindi sì, almeno per quello che anticipano oggi alcuni quotidiani, e se ne discuterà probabilmente anche domani, sui quotidiani di domani. In questa trasmissione poi ve ne daremo conto. Il dibattito, intanto, a 10 anni dalla tragedia del terremoto di Amatrice, che devastò quella cittadina, oggi si discute sulla ricostruzione, ancora lenta, appunto diverse valutazioni di cui vi daremo conto. Dall'altra parte, il dibattito sul woke coinvolge la situazione, quello che bolle in pentola nel campo largo, e per quello che riguarda le proposte, da quel punto di vista, il tema del caro carburanti, su cui pure ci soffermeremo nella rassegna stampa di questa mattina di Radio Radicale, le proposte di Schlein su quelle questioni che vengono definite extra profitti, e già il fatto di usare questa parola caratterizza questo ragionamento, che manifesta comunque un punto di interesse, se anche non si volesse giudicare questi profitti, che naturalmente sono legittimi, con la situazione internazionale che ha portato a un aumento notevole, notevolissimo,
del prezzo del barile del petrolio ha generato nei soggetti che appunto si occupano della distribuzione del petrolio grandi profitti. Si parla di tassazione.

di questi extra profitti, ma insomma questo è anche un argomento che sta sul tavolo del governo, vedremo appunto sui quotidiani, perché tutti avremo sperimentato in questi giorni, proprio per chi è rientrato dalle vacanze, che la benzina ormai è quasi stabilmente ovunque sopra i 2 euro, e mentre il diesel viaggia abbondantemente verso 2,2-2,3, dipende dalle zone, le autostrade, eccetera, eccetera. Un problema serio per il governo e naturalmente concreto anche per i cittadini. Per quello che succede poi appunto nelle nostre città, nella nostra vita quotidiana, e qui forse questo è il filo che si può tirare oggi dal lavoro dei quotidiani, le conseguenze concrete sulle nostre vite. Ecco, il Sole 24 Ore nella particolare edizione del lunedì ci presenta un'inchiesta, un ragionamento, un approfondimento su quello che accade nelle nostre città, e questo argomento lega insieme molte questioni, la questione appunto delle migrazioni, perché gli spazi vuoti poi vengono colmati anche nelle nostre città, ma il tema appunto del caro vita e delle scelte che facciamo e della trasformazione dell'economia del nostro paese. Molti italiani sono diventati, diciamo, imprenditori, piccoli imprenditori del turismo, con quello che è il mercato dei bed and breakfast, delle case vacanze, come sta accadendo in molte città italiane, e appunto e su questo l'approfondimento del Sole 24 Ore: trasferimenti, fughe dalle città, gli arrivi dall'estero colmano il vuoto. I numeri possono essere noiosi, ma il ragionamento, anche il tentativo di spiegare questo fenomeno, che per chiunque vive nelle città è un fenomeno molto evidente della trasformazione non solo della nostra vita economica, ma anche del funzionamento della nostra economia, e con il corollario di quello che viene definito over tourism. Anche qui naturalmente l'aggiunta della parola caratterizza un giudizio su questo fenomeno, che è un fenomeno di crescita notevolissima, di un turismo di massa, di un turismo numericamente molto sviluppato nel nostro paese, nelle nostre città, nelle nostre città d'arte. Altri argomenti oggi. Nella giornata di oggi ci sarà attesa, perché molti si recheranno a Kiev, l'Europa a Kiev, titola per esempio la Repubblica. Gli USA non ci saranno. Oggi l'Unione Europea è volenterosi con l'Ucraina per la festa dell'indipendenza, l'Ucraina nata dalle macerie dell'Unione Sovietica, e oggi appunto questo appuntamento sarà anche l'occasione per un bilancio di quello che sta avvenendo relativamente alla invasione della Russia, all'aggressione della Russia all'Ucraina. Oggi si torna a parlare di un piano, di una prospettiva per almeno arrivare a una tregua, su diversi quotidiani ipotesi su questo scenario. Paolo Gentiloni interviene sulla Repubblica puntando, diciamo, l'obiettivo su quello che accade negli Stati Uniti, anche sulle scadenze del prossimo ormai vicino autunno, il dilemma americano. Questo è il titolo del suo editoriale. Sulla Stampa Iacoboni ipotizza con fonti ipotizza che a origine di questi eventi che ci sono stati nelle scorse settimane anche in Italia, nelle fabbriche di armi europee, ci possa essere lo zampino delle potenze impegnate nella guerra ibrida che stiamo vivendo, ormai è così, fabbriche di armi, sospetti sui russi per gli attentati. E diversi quotidiani riportano anche la notizia di un episodio che è avvenuto in Gran Bretagna, cioè una centrale elettrica che è stata bloccata per diverse ore, e sembrerebbe che lì l'origine sia un attacco, un cyber attacco venuto dall'Iran.
insomma, c'è anche questo, e per lo scenario, diciamo così, ipertecnologico dell'età che ci troviamo a vivere, diversi quotidiani riportano anche, diciamo, con una prospettiva di inquietudine questi giochi olimpici che ci sono in corso in Cina, con degli umanoidi che al di là, diciamo, dell'aspetto, diciamo, dello spettacolo che contengono, sollevano una serie di interrogativi, perché già vediamo oggi che la tecnologia, per esempio nello scontro tra Russia e Ucraina, specialmente da parte dell'Ucraina, la tecnologia serve a cambiare gli equilibri sul campo, gli equilibri che siamo stati abituati a conoscere negli ultimi decenni. Questi gli argomenti. Poi oggi ci sono quattro articoli con i quali si potrebbe chiudere la rassegna stampa, e vedremo come arriveremo alla fine. Un'intervista a Gaia Tortora, Gaia Tortora ricorda anche le giornate dell'arresto del padre Enzo Tortora, che da Radio Radicale avete sentito raccontare, per il suo protagonismo nella battaglia per la giustizia giusta, battaglia del Partito Radicale che prosegue. Intervista che trovate sul Messaggero, pagina 20. Poi sul Corriere della Sera si dà conto del nuovo libro di Paolo Mieli, a pagina 28, e qui si parla di storia e anche di quelli che sono i problemi che la storia ci pone, anche per come la conosciamo, ma naturalmente qui bisogna approfondire. Diciamo abbastanza sorprendente un lungo approfondimento su Repubblica di Giordano Bruno Guerri, che ancora torna a scrivere articoli d'approfondimento per il quotidiano Repubblica. D'Annunzio e Marinetti, un lungo esame di due protagonisti di una vicenda italiana che è stata adottata da un certo mondo politico, ma come dimostra Guerri, anche qui le appropriazioni sono sempre indebite. Naturalmente questa è una opinione molto larga sull'articolo, che va letto integralmente. E il Fatto Quotidiano ci dà la notizia che Adelphi, la casa editrice Adelphi, ripubblica alcune lettere di Benedetto Croce. Forse con queste poi avremo l'occasione per dirvi due parole anche di quanto detto, delle idee di Benedetto Croce. Questi gli argomenti di oggi, quindi cerchiamo adesso di approfondire qualcosa in apertura di questa rassegna stampa di Radio Radicale di oggi, e vediamo ecco, per esempio, al di là della prospettiva che Luca Ricolfi sceglie per approfondire i temi di cui si occupa, ci aiuta forse il suo ragionamento, che troviamo sia sul Mattino che sul Messaggero, per dare un quadro. Che cosa sta succedendo, che cosa intendiamo quando parliamo di dublinanti? Una corsa contro il tempo, dice, che sulla questione migranti le forze politiche facciano il loro gioco e lo facciano spudoratamente, rientra nell'ordine delle cose, dice Ricolfi. Tanto più se, come accade oggi in diversi paesi europei, ci sono le elezioni in vista. Ma come osservatori e studiosi dovremmo avere un altro genere di priorità, provare a capire che cosa sta succedendo. Ecco, vediamo se possiamo aiutare in questo intento con il ragionamento di Ricolfi. Più esattamente, che cosa cambia con il nuovo regolamento per la gestione dei migranti varato dall'Europa 2 anni fa ed entrato in vigore nel giugno scorso? Questo è il tema. Un regolamento che il governo difende a spada tratta, in quanto più severo rispetto al regolamento precedente, il terzo regolamento di Dublino, e l'opposizione respinge in quanto non tutela abbastanza i paesi di primo approdo, è pericoloso sui diritti umani e non scommette su canali di ingresso legali. Dunque, andando al punto, che cosa cambia? Vediamo che cosa dice Ricolfi. La prima cosa che salta agli occhi è che il nuovo regolamento è illeggibile per una persona normale.
E questa è una considerazione in realtà importante, perché le leggi dovrebbero essere anche comprensibili per i cittadini comuni, e questo è un limite che forse oggi i legislatori è un limite che hanno i legislatori di oggi, a cui il cittadino difficilmente sa come reagire, in quanto appunto questo testo spiega ricolfi e zeppo di rimandi a norme e regolamenti precedenti e che ne impediscono una lettura organica. In breve, manca un testo unico sul problema migratorio. La seconda cosa che salta agli occhi è che diversi meccanismi, a partire da quelli di solidarietà che dovrebbero favorire l'Italia, da norme univoche, ma comportano passaggi politici e amministrativi dagli esiti incerti. E questo è il punto, diciamo. Poi entriamo nei particolari, ma appunto il tema è che gli esiti rischiano di essere incerti. Adesso prendiamo un altro articolo che forse ci consente poi di mettere insieme anche altre notizie di questi giorni, di queste ore. L'Italia ferma e multa la Sea-Watch. Piantedosi, il ministro dice, sono state violate delle norme, accusa l'ONG Berlino che replica: così distruggete il nuovo sistema europeo di asilo. E quindi questo è quello che sta accadendo. Le tappe quali sono? Il 13 agosto la Sea-Watch 5 è arrivata a Napoli con 6 persone soccorse in acque internazionali nella zona SAR libica. La nave informa l'Italia e gli altri paesi europei, ma non il centro di coordinamento libico, che l'ONG considera un'autorità illegittima legata alle milizie. Il Viminale dispone 45 giorni di fermo e una multa di 7.500 euro. La durata è legata alla reintegrazione prevista dal decreto Piantedosi. E poi, vabbè, altre valutazioni. Tra l'altro, in questa pagina del Corriere della Sera si ricorda un'altra notizia tragica: 11 morti in un naufragio, imbarcazione con tunisini a bordo, avvenuta al largo di Zarzis nel sud-est della Tunisia. Scrive Paola De Caro: la scelta di bloccare la Sea-Watch fa deflagrare lo scontro sui migranti. Un tema diventato caldissimo dopo che l'Italia ha deciso di sospendere Schengen con la Spagna e contemporaneamente con l'entrata in vigore del nuovo patto europeo su migrazioni e asilo. Tanti stati hanno annunciato che trasferiranno nel nostro paese i cosiddetti dublinanti. Questo è il punto. Migranti entrati attraverso i confini italiani, i cui status dovranno essere esaminati dall'Italia, eventualmente per espellerli. Primo paese ad annunciare l'invio dei dublinanti è stata la Germania, catena molti altri, ma l'Italia fa la faccia feroce. Ma da Meloni in giù tutti hanno detto che si sarebbe discusso serenamente, ora le posizioni si stanno però irrigidendo. Anche perché il patto europeo permette di adottare regole più rigide anche rispetto alle navi delle ONG che salvano in mare migranti in difficoltà, e molte di queste battono proprio bandiera tedesca. Ecco dunque l'ultimo terreno di scontro che coinvolge proprio tre soggetti: il governo italiano, una nave ONG, ma anche il governo tedesco. Tutto nasce dalla decisione annunciata ieri dal ministro dell'interno Piantedosi di bloccare nel porto di Napoli la Sea-Watch 5 per 45 giorni, vi abbiamo già dato la notizia, per essere approdata appunto il 13 agosto dopo aver soccorso in mare 6 persone e non averle consegnate alla SAR libica. Secondo i responsabili della nave, i libici rappresentano un'autorità fantoccio alle quali gli italiani hanno versato 1 miliardo di euro e hanno annunciato un ricorso. Attaccano anche le opposizioni che parlano di vendetta dell'Italia contro la Germania. Ma Piantedosi è stato categorico: l'imbarcazione battente bandiera tedesca non ha rispettato ancora una volta gli obblighi di legge previsti per le operazioni in mare. Una grave violazione delle normative. Le attività di ricerca e soccorso in mare debbono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG. Il ministro ribadisce ciò che aveva detto ieri al Corriere, ovvero che oltre a far crollare gli sbarchi, questo anche rivendicato oggi su diversi quotidiani da parte del governo, ribadito, ricordato più che rivendicato, e a raddoppiare i rimpatri, il governo ha provveduto ad impedire in 4 anni
il rientro di 80.000 dublinanti e se il ministro degli affari europei Foti rivendica questo fatto, il vice premier Salvini ci mette il carico, aperte virgolette, la Germania non ha il diritto di mandarci indietro un solo immigrato irregolare fino a che ci sono delle navi di ONG tedesche in giro per il Mediterraneo a scaricare migliaia di clandestini in Italia e in Europa. Prima risolvi i problemi delle navi a cui hai dato la bandiera e poi parliamo di tutto il resto, dice Salvini. Arriva dunque la dura reazione tedesca attraverso il portavoce CDU-CSU, se l'Italia mantiene la sua posizione sui migranti, distruggerà il nuovo sistema europeo di asilo. I controlli alle frontiere tedesche non solo dovrebbero essere mantenuti, ma intensificati, e ciò innescherebbe poi una reazione a catena in altri paesi. Insomma, questo è il tema. Il Corriere della Sera intervista anche Giacomo Zorzi, giovanissimo portavoce di Sea-Watch, che racconta quello che è accaduto. Siamo stati circondati e minacciati dalla Guardia Costiera Libica, abbiamo soccorso 6 persone e ci siamo allontanati. Questo è l'argomento, per come riusciamo a spiegarvelo attraverso il Corriere della Sera, anche su Repubblica, pagina 6 e 7, più o meno gli stessi argomenti. Prendiamo il giornale dall'altro punto di vista per capire come viene presentata la questione. Le navi tedesche invadono l'Italia, ci hanno portato 27.000 migranti. Il governo toglie dal mare la Sea-Watch e il paese è sotto assalto con 45 violazioni. Così vengono presentate. Poi ci sono i numeri sul giornale: 7.625 ONG belghe. Il numero, ONG belghe, qui è appunto poco chiaro, ho capito male io, è il numero dei migranti sbarcati da navi di ONG battenti bandiera del Belgio. 10 tedeschi, 2 milioni di finanziamenti è la cifra che la Germania ha stanziato dal 2023 per sostenere i soccorsi in mare. Jubilei è l'autore Francesco di questo articolo, che ha questo titolo che vi abbiamo già letto: 27.000 migranti, le navi tedesche invadono l'Italia, così il titolo. Due terzi degli arrivi totali riconducibili all'ONG di Berlino. Il Bundestag ha finanziato i soccorsi fino a ieri. Più della metà dei migranti arrivati in Italia dal Mediterraneo con ONG sono stati portati a terra da navi tedesche. Dall'insediamento del governo Meloni nel 2022 ad oggi, ben 22.500 migranti su un totale di 40.000 sono entrati in territorio italiano con ONG tedesche. Altri 4.500 sono arrivati nei nostri porti a bordo di navi appartenenti a organizzazioni umanitarie di altri paesi europei, ma battenti bandiera tedesca. Da uno dei principali quotidiani della Germania, una citazione, Frankfurter Allgemeine, aperte virgolette, significa tutto questo che la percentuale di migranti giunti via mare a bordo di navi di soccorso tedesche e di navi di paesi terzi ammonta, battenti bandiera tedesca, ammonta a quasi 2/3 di tutti gli arrivi. Insomma, questo è il dato. Poi qui si prosegue con le cifre sui finanziamenti. Il giornale intervista Gianfranco Pasquino: la sinistra capirà anche che accogliere tutti è un'illusione. Qui ci spostiamo già in qualche modo sul discorso sul wok, perché questo forse è anche uno dei temi, anche se, diciamo, non volendo difendere la sinistra, apertura totale, in realtà se ne è parlato per certi versi, ma poi tentativo di regolamentare questi fenomeni con effetti e prospettive naturalmente diverse, l'abbiamo visto spesso. Ma vediamo l'intervista di Gianfranco Pasquino. Lo intervista Alberto Giannoni: sono sveglio e vigile molto prima dei conformisti woke, appunto.
non perde il gusto della battuta, Pasquino, dell'analisi affilata, già senatore di sinistra indipendente e progressisti, soprattutto professore emerito di scienza politica, socio dell'Accademia dei Lincei, il suo recente libro Il bello della politica dedica un capitolo a quello che definisce l'incultura woke. E qui appunto si parla del woke, però il tema è connesso a questa questione. Domanda, professore, come vede questo discorso sul woke che è stato impostato da Conte? Conte è un provocatore, dice Pasquino, PD è caduto nella provocazione. Forse alla coda di paglia, quella di Conte è una furbizia, ma tutti hanno esagerato col politicamente corretto, che è peggio ancora del woke. Tutta questa roba senza vera cultura si riduce solo a conformismo. Non sarà il realismo ad aver suggerito una retromarcia? Ma forse realismo, insomma, vediamo invece sulla questione dell'immigrazione più avanti, perché qui appunto poi ci torneremo dopo. Sull'immigrazione tutta la sinistra dovrà fare, dovrà ragionare sulle esagerazioni come sono state quelle del woke. Risposta di Pasquino: io penso che l'immigrazione sia un tema sostanzialmente intrattabile. Nel mondo, in particolare in Africa e in Medio Oriente, abbiamo paesi che sono relativamente poveri, uomini e donne e bambini decisi a venire via anche a costo di morire. L'argomento è intrattabile, non c'è soluzione, ci sono solo tamponi. Domanda: l'accoglienza senza limiti dei migranti è solo un'illusione? Risposta: sì, e in questo prima ancora della sinistra vengono i cattolici, e la sinistra che, dando ragione ai papi, Leone ma soprattutto Bergoglio, dice da un punto di vista morale e sentimentale, aperte virgolette, venite, aggiungiamo un posto a tavola, chiuse le virgolette. Bene come discorso religioso, ma in politica è difficilissimo, la sinistra non ha una soluzione, né la destra, perché una soluzione non c'è, solo tamponi. Dice Pasquino. Nessuna illusione? Risposta ancora di Pasquino. Nel lungo periodo si può continuare a costruire democrazie in Africa e Medio Oriente. Senza questo orizzonte l'accoglienza è un'illusione. E permetto di aggiungere una citazione, appunto alla fine degli anni 70 Marco Pannella parlava degli interventi proprio per costruire istituzioni, sviluppo, comunque sostentamento per quelle società che poi sarebbero inevitabilmente andate in crisi. In questo c'è anche il tema climatico che oggi qualcuno affronta, ma è questa la questione. Sulla verità trovate un'intervista alla sottosegretaria Ferro a pagina 4, dice sottosegretaria all'interni: nell'ultimo anno abbiamo quasi raddoppiato i rimpatri, gli altri paesi prendono solo i dublinanti arrivati dopo il 12 giugno, stop a Schengen non c'entra nulla, la sinistra non ha argomenti. La intervista Federico Novella. Io credo che queste segnalazioni possano bastarci, anche se l'argomento è molto arato in questa giornata, ma io mi sposterei però appunto con il Sole 24 Ore a capire che cosa succede da noi, e con questa inchiesta che viene presentata in prima pagina, forse questi dati, ve ne leggiamo solo qualcuno a livello indicativo, ci dicono qualcosa. Trasferimenti e fuga dalle città, naturalmente non è un meccanismo, però lo stesso Sole 24 Ore spiega che gli arrivi dall'estero colmano il vuoto. Qui non parliamo solo di un certo tipo di immigrazione, ce n'è anche una di diversa provenienza, del tutto legale naturalmente. In tre anni 97.000 residenti hanno lasciato i capoluoghi per l'Interland. Compensano le uscite 328.000 iscrizioni da oltre confine. È un'analisi che viene presentata all'interno, pagine 2 e 3, ci sono molti dati, anche delle foto che
raccontano anche i nostri centri storici stanno cambiando molto proprio anche nella come si presentano proprio per questi fenomeni nel triennio. L'Istat a dare questi dati spiega Michela Finizio: nel triennio 2022-2025 i capoluoghi hanno perso appunto 97.000 abitanti a vantaggio della provincia e ne guadagnano 48.000 da altre regioni. Il saldo interno comunque è negativo. A compensare le uscite sono le iscrizioni oltre confine, e questo ve l'abbiamo già detto. Casi particolari: Milano 1 su 3 nuovo ricambio per 400.000 persone, 400.000 residenti dal 2014. Immigrati e rientri, gli ingressi sono stabili, c'è un più 71% dal Marocco, un nuovo abitante su 6 da Bangladesh e Maghreb, poi stretta su Brasile e Argentina. Qui sono davvero molti numeri, però ecco, con i titoli forse possiamo dirvi qualcosa. Francesca Licari o Licari cerca di spiegare qualcosa di questa analisi, e vi leggiamo qualche riga del suo articolo. La mobilità dei più giovani ridisegna le geografie. La geografia della mobilità residenziale dei capoluoghi italiani si è profondamente modificata negli ultimi anni, uno spartiacque ben riconoscibile nella pandemia. E qui torna la pandemia come spartiacque, forse sarà davvero uno di quei punti di riferimento che forse gli storici prenderanno nel futuro lontano, quando si farà la storia di questi anni, di questi decenni. La pandemia forse ha dato una scossa alle nostre società in molti degli aspetti appunto delle nostre vite. La diffusione del lavoro a distanza, per esempio, ha probabilmente contribuito a ridefinire il rapporto tra luogo di residenza e luogo di lavoro, e questo può essere uno dei motivi per cui c'è questo fenomeno. Costo delle abitazioni, la disponibilità di spazi più ampi e la maggiore accessibilità delle cinture urbane hanno fatto il resto. Solo in un decennio, solo un decennio fa, nel triennio 2013-2015, il saldo migratorio interno dei capoluoghi era positivo per circa 16.000 persone. Nel 2023-25 è diventato negativo per oltre 56.000 persone. A incidere maggiormente sono stati i trasferimenti di breve e brevissimo raggio. Il saldo con gli altri comuni della stessa regione è passato da più 3.000 a meno 9.000 persone, mentre il deficit verso altri comuni della stessa provincia è più che triplicato. Insomma, poi i numeri proseguono, qui appunto diventa troppo complicato leggerveli attraverso lo strumento radiofonico, ma se andate a prendere il Sole 24 Ore, questo approfondimento forse ci può dare un elemento per capire quello che succede nelle nostre città e anche quelli che poi sono i risvolti dal punto di vista politico. Passiamo all'altro argomento, passiamo rapidamente al tema del caro carburanti, poi ci spostiamo sul dibattito su WOC, che come vedete poi entra anche negli altri argomenti, perché il caro carburanti, anche qui parliamo della concretezza del quotidiano che ci troviamo a vivere tutti. Su tutti i giornali trovate articoli e approfondimenti. Prendiamo il Corriere della Sera, Paolo Foschi, che tra l'altro ne approfitta per presentare il ragionamento che viene fatto dall'opposizione. Però la scheda di Francesco Bertolino, che trovate a pagina 2, ci dice che cosa sta davvero accadendo. Per Big Oil, si intendono le grandi compagnie che distribuiscono il petrolio, 148 miliardi di utili in 6 mesi. Questi sono quelli che vengono definiti gli extra profitti. Il ritorno di Big Oil: a inizio anno, con il prezzo del petrolio intorno ai $60, le aziende petrolifere erano tutte concentrate sul taglio dei costi. Ora che il barile viaggia da mesi al di sopra dei $90,
devono decidere cosa fare di una montagna di profitti inaspettati, appunto definiti extra. Fra gennaio e giugno 2026, gli 8 maggiori produttori globali di greggio quotati in borsa hanno realizzato questi utili per oltre 148 miliardi di dollari, circa 800 milioni al giorno, il 49% in più rispetto al 2025, con un'accelerazione nel secondo trimestre. Per cui le due principali major americane, Chevron ed Exxon, hanno totalizzato profitti record per 27 miliardi. 5 grandi produttori europei, Eni, BTP, Total, Shell e Equinor, hanno incassato nel complesso 27 miliardi, utili complessivi del 128%, merito della fiammata del petrolio e dell'aumento delle estrazioni attuato dalle compagnie occidentali per compensare il crollo delle forniture medio orientali. Qui c'entra appunto lo scenario internazionale. Ma anche del boom dei margini di raffinazione, più che sulle forniture di greggio. Infatti la chiusura dello stretto sta minando l'approvvigionamento di diesel, benzina e carburante per aerei, scatenando una corsa agli approvvigionamenti. I margini di guadagno sulla trasformazione del petrolio stanno così toccando livelli senza precedenti, e qui c'è anche, diciamo, l'evoluzione tecnologica. Ma che cosa succede da noi? Succede che appunto Hellish Line incalza, scrive Paolo Foschi, incalza la Premier Meloni sul caro carburanti. La segretaria del PD invita il governo a tassare subito in Italia gli extra profitti delle società energetiche senza cercare prima un consenso a livello europeo. Dal punto di vista politico è anche una risposta all'alleato rivale Giuseppe Conte, che nei giorni scorsi ha accusato i Dem di occuparsi solo di diritti civili. Alla sinistra non serve il woke. E qui appunto, cioè, l'argomento appunto, qui la deduzione la faccio io, ma l'argomento appunto serve per sbagliare le carte, e ci si sta riuscendo probabilmente. Il ragionamento del Nazareno, dice Foschi, è questo: la necessità di mandare un segnale forte, una misura a sostegno delle famiglie e delle imprese contro i costi dell'energia che incida. Schlein ha infatti anticipato la proposta a Corriere.it all'indomani della lettera congiunta del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, dei colleghi di Germania, Portogallo, Austria, Polonia e Spagna, che hanno chiesto alla presidente di turno dell'Unione Europea una misura coordinata per ridisegnare i ricavi straordinari che le compagnie incassano con il caro greggio legato alla crisi in Medio Oriente e in parte anche alla guerra in Ucraina. I sei ministri hanno sottolineato che le compagnie petrolifere stanno godendo di una redditività complessiva di margini sui prodotti raffinati che vanno ben oltre le medie storiche, e che la crisi energetica non deve essere pagata dalle famiglie e dalle aziende. I sei hanno quindi sollecitato l'adozione di uno strumento comune con base giuridica solida, cioè a prova di ricorsi da parte delle compagnie, per tassare le rendite evitando regimi fiscali diversi fra vari paesi. Una proposta, in verità, avanzata già nell'aprile scorso, ma senza grande successo. Quella di ieri è la seconda lettera che Giorgetti firma insieme ad altri ministri europei per tassare gli extra profitti delle società energetiche, incalza la leader del PD, in attesa che la proposta raccolga il consenso necessario a livello UE, Meloni e Giorgetti passino dalle parole ai fatti, ha detto Schlein. Insomma, questo è il quadro, la proposta di Schlein. Poi Enrico Marro, nella pagina accanto, parla del decreto Giorgetti-Pichetto per il taglio delle accise, il diesel oltre a quota 2000, chiedo scusa per il lapsus, che ci riporta a tempi pre-euro, 2,2 euro. Però appunto il lapsus veniva perché a pagina 3 del Corriere della Sera c'è un'interessante scheda di Massimiliano Giattoni dalla SEN, da D'Alema a Hormuz, la storia dello sconto. Qui è la storia appunto degli interventi di questo tipo, trovate se volete approfondire questa storia, che è una storia che fa parte delle storie. Sul caro carburante, naturalmente i giornali che guardano agli elettori di destra, di centrodestra,
cercano subito di approfondire le critiche a questi provvedimenti che vengono appunto dalla sinistra. Per esempio Libero a pagina 10 subito torna a attaccare Elly Schlein, dice la risposta al caro benzina per Elly è una nuova tassa. Per la segretaria PD l'unica ricetta magica per i problemi dell'economia è introdurre una altra imposta. Articolo di Fabio Dragoni a pagina 10 del quotidiano Libero, Corriere della Sera a pagina 3, già vi abbiamo detto. Sulla Stampa anche il tema viene trattato con grande rilevanza. Nei primi sei mesi dell'anno utili più che raddoppiati rispetto al 2025, questo è il titolo di apertura per il quotidiano La Stampa. Petrolio un pieno da 18 miliardi, qui si dividono queste somme in modo diverso, ma insomma il tema è questo, vengono realizzati dei grandi guadagni, la benzina vola oltre 2 euro, il governo proroga lo sconto ma solo fino a mercoledì, Giorgetti sul taglio delle accise, poche risorse dall'extra gettito fiscale, la leader del PD Schlein che chiede di tassare questi extra profitti delle società petrolifere. A pagina 3 trovate una grafica che vi racconta quello che sta accadendo. In sei mesi guadagnati 18 miliardi, ora le big oil temono una stangata. In tutto questo, per le trasformazioni appunto che ci troviamo a vivere, anche rapidissime, si apre con il cambiamento climatico la via artica, ne scrive ancora La Stampa, con un reportage, qui si parla anche del fatto che polpi e calamari stanno invadendo il Mare del Nord, e qui appunto sono fenomeni che vengono registrati. L'articolo Il caldo sta aprendo, apre la nuova via della seta. Lorenzo Lamperti ne scrive: il riscaldamento globale apre questa nuova via della seta, quella polare, con cui la Cina vuole accorciare la strada verso l'Europa e allentare la dipendenza dalle rotte meridionali. Questi sono gli effetti probabilmente non calcolati da Donald Trump, ma chi lo sa. Nei giorni scorsi la Dubai Tower è diventata la prima porta container cinese ad aprire una nuova rotta artica regionale, e appunto viene percorsa questa rotta, ci dice La Stampa. 20 giorni, a pagina 14 trovate poi anche la grafica con il percorso che viene fatto. 20 giorni invece di 50, si aprono i ghiacci dell'Artico e Pechino si avvicina all'Europa. C'è pure il confronto appunto delle rotte che le navi cinesi si trovano a percorrere. Il ghiaccio ci soglie abbastanza da lasciare aperta questa strada. La Cina vuole accorciare la strada per l'Europa. Nei giorni scorsi appunto questa nave è diventata la prima porta container cinese, la Dubai Tower, ad aprire questa rotta artica regolare. La nave è partita da Ningbo e invece di scendere verso Malacca ha puntato verso nord, verso lo stretto di Bering, poi l'Artico Russo, Amburgo, in Polonia. Batterie, sistemi di accumulo, componenti industriali cinesi viaggiano dunque dove fino a pochi anni fa le navi non passavano. Pochi giorni dopo, da Busan, la nave sudcoreana Panstar ha imboccato la stessa rotta. Sta accadendo. E questo articolo lo trovate sulla Stampa, pagina 14. A pagina 15 invece il dato ittico, diciamo così, il mercato locale non si adatta, il pesce viene esportato verso l'Italia e la Spagna. Noi siamo grandi consumatori di calamari e polpi e quindi il riscaldamento globale, climatico, rivoluziona la pesca e rivoluziona anche i mercati che si adeguano. Giornale a pagina 9, ancora sugli scenari che riguardano gli avvenimenti che
che stiamo vivendo per quello che riguarda il caro carburanti, qui torniamo su questo, Palazzo Chigi attiva le accise mobili, sconti di 17 centesimi fino a mercoledì. Matilde Spelinga, autrice dell'articolo, code infinite sulla autostrada nel fine settimana che si è appena concluso, ma anche file davanti ai benzinai più economici. Oggi mezzanotte scadranno infatti gli sconti 17 centesimi sulle accise del diesel, ma almeno per altri due giorni il governo ha messo in campo una misura sostitutiva alle accise mobili, come anticipato durante il meeting di Rimini dal responsabile economico di Fratelli d'Italia Osnato, confermato ieri dal decreto ministeriale di Giorgetti e Pichetto Fratin. Il 25 e 26 agosto entrerà in funzione l'accisa mobile. Nello specifico verrà utilizzato l'extra gettito IVA di luglio, che ammonta a 20 milioni di euro, per ridurre temporaneamente il prelievo sul gasolio di 14 centesimi. E questo è il provvedimento, poi naturalmente vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni. C'è un altro effetto che si misura nell'insieme di queste grandi trasformazioni. Anche sul Messaggero trovate approfondimento: taglio delle accise per il controesodo, caro carburanti, sconto prorogato ma solo fino al 26. A pagina 3 sul Messaggero, l'impatto della guerra sui raccolti mette i prezzi sotto pressione. L'effetto combinato dei conflitti in Iran e in Ucraina e del Niño sempre più intenso, fenomeno meteorologico straordinario connesso al riscaldamento globale, minaccia tutto questo di spingere l'inflazione alimentare a livello globale da qui a fine anno. Allarme lanciato appunto sul Messaggero. In calo poi la produzione, scorte e raffinati del greggio, freno all'economia mondiale. Qui si racconta una storia diversa, ma insomma il tema alimentare pure va tenuto sott'occhio rispetto alle grandi trasformazioni. Passiamo al dibattito sul WOC. Qui diciamo tutti sostanzialmente abbastanza d'accordo con Conte, anche se non lo si dice esplicitamente, quindi naturalmente qui c'è una conferma dell'abilità politica da una parte di Giuseppe Conte e poi delle scelte che vengono fatte e anche probabilmente appunto della bontà di questi argomenti scelti dai leader per confrontarsi, per venire incontro alle esigenze dell'elettorato italiano, che probabilmente del WOC non ne ha mai voluto sapere molto. Ma vediamo cosa scrive per esempio Monica Guerzoni sul Corriere della Sera, pagina 10, Conte e l'attacco al WOC, i sospetti tra gli alleati sul fatto che ci sia Bettini tra gli ispiratori di questa strategia. Il Movimento 5 Stelle che dice no, l'idea è nostra, del nostro capo, lo storico dirigente PD che fa sapere, dice, lui ha un valore più alto di tanti politici, e quindi il consegno comunque c'è. Qui si ricostruisce pure la cronologia, il dibattito lanciato da Ocasio-Cortez, eccetera. Scrive Guerzoni, quando all'orizzonte si profilano i gazebo, cioè questo è il fantasma, diciamo, che si aggira dalle parti del campo largo, i gazebo delle primarie, non è dagli avversari dell'altro campo che tocca guardarsi le spalle, ma dagli alleati. E dunque, da quando Giuseppe Conte ha lanciato il drone elettorale con cui spera di abbattere gli eccessi della cultura WOC, dai partiti dell'area progressista è partita la controffensiva. I Dem vicini e lontani a Lichlein, renziani di Italia Viva e del PD, dirigenti di AVS, via allargando, tutti a chiedersi sottovoce chi mai abbia ispirato le nuove tesi di Conte. Ecco allora una rapida rassegna di commenti, risposte, raccolte qua e là, dice Guerzoni. In una domenica di agosto, da fonti parlamentari centrosinistra,
l'ho letta e riletta, quella lettera non è farina del suo sacco, una delle affermazioni raccolte, magari l'ha anche scritta lui, ma nasce dal suggerimento di qualcuno, c'è lo zampino di un ex comunista di rito berlingueriano, e qui è riferimento naturalmente a Bettini, di sicuro ha un ghostwriter e via così, scrive Guerzoni, in un crescendo anonimo, graffi, stilettate e rosicate. Reazione comprensibile, per carità, visto che in gioco c'è il nome di colui o colei che sarà chiamato o chiamata dal popolo delle primarie a giocarsi la partita della vita contro Giorgia Meloni. Ma prima o poi, svelato l'enigma del chi e del come, gli antagonisti della leader di Fratelli d'Italia dovranno pur chiedersi se e come declinare nel programma la questione che Conte ha sollevato. E qui è proprio il solito fenomeno che c'è in questa articolazione del contesto politico italiano, che appunto forse spesso si perde di vista il tema politico e ci si interroga sul chi e come, ma appunto come si risponde a tutto questo? Nell'attesa, dice Guerzoni, la caccia al fantomatico suggeritore continua. Nome in cima alla lista è da giorni quello di Goffredo Bettini, storico dirigente nazionale del PD, direttore editoriale di Rinascita, amico di Conte, con il quale spesso e volentieri si confronta in vacanza nella sua Thailandia, laggiù è notte, eppure l'ex senatore risponde via WhatsApp al Corriere: è stato lei a ispirare la lettera al giurista pugliese? Aperte virgolette, con Conte ho uno scambio di idee continuo, come si dovrebbe avere tra alleati che si stimano. Ho letto su Repubblica il suo contributo assai buono, ma anche per me sorprendente nei contenuti. E sulla bufera polemica che ne è seguita vedo qualche commento stizzito, incomprensibile di fronte a un testo pacato, propositivo e rispettoso. Chiuse le virgolette. Proprio ieri il quotidiano diretto da Stefano Cappellini ospitava l'intervento di Matteo Renzi, ma Bettini non lo cita e copre di lode Conte. La verità è che molti non vogliono riconoscere il suo valore intellettuale, culturale e scientifico, molto più alto della maggior parte dei politici italiani. E questo, se non è questo, un endorsement. E quindi comunque l'endorsement di Bettini c'è esplicitamente in queste dichiarazioni. Poi si prosegue, qui si parla del wok, ma appunto qui mi sembra chiaro che l'oggetto del contendere è quello poi delle eventuali primarie nel campo largo. E vediamo Repubblica, pagina 12. Il wok è esagerato, ecco, questa è un'intervista, qui si entra un po' nel merito, ma da quella cultura ho imparato molto, testimonianza di Chiara Valerio, 48 anni, matematica, autrice di diversi libri, qui la critica rimane, però dice c'è qualcosa che abbiamo imparato, se volete, a pagina 12. Piccolotti, deputata di AVS, intervistata sulla stessa pagina di Repubblica, dice non c'è gerarchia tra diritti sociali e diritti civili, ma questo appunto sarà un tema che forse sarà ripreso tra un po' di tempo. Del Foglio già vi abbiamo detto nell'edizione del lunedì, appunto potete prendere, ci sono molti approfondimenti in cui si parla dei rischi e delle storture arrivate da questa moda, più che altro i giornali che guardano il giornale Libero, il Tempo, insistono molto su questo. Prendiamo all'interno Pasquale Napoletano, le primarie del campo largo e quella data che non arriva mai, che qui diciamo si capisce che l'argomento è questo, fuga da wok, primarie sì, primarie no, nel campo largo tutti ne parlano ma nessuno sa quando si faranno, grande mistero che accompagna l'alleanza di centrosinistra nell'anno che porta al voto per le politiche, la sfida alla Premier Meloni è già iniziata, Giuseppe Conte pare sia l'unico che spinga per accelerare e fissare la data della consultazione per individuare il candidato da proporre per la guida del governo, dal PD non hanno fretta e pressing dell'avvocato Grillino ribattono con ironia che spingesse pure, dice al giornale un non meglio
identificato senatore del Partito Democratico. La frenata arriva anche da VS, che consegna al giornale una battuta: per noi il percorso verso le primarie è ancora lungo, bisogna stabilire il programma, i tempi, le modalità, non abbiamo fretta. In questa fase per noi la priorità è la festa di AVS l'8 e 9 settembre. A Roma bocche cucite invece nel PD sul discorso primario. A fine luglio Schlein ha riunito i gruppi parlamentari, il discorso è scivolato poi sulle primarie, la segretaria ha indicato ai suoi parlamentari una data, fine gennaio 27, ma di concreto non sembra esserci nulla. Altri commenti, altre reazioni, ma insomma. Poi qui Stefano Zurlo dice: è troppo tardi, la sinistra si pente del politicamente corretto, ma ormai il danno è fatto, e così viene letta la cosa. Non è una frenata generalizzata, ma certo il colpo è andato a segno, imbarazzi, retromarce punteggiate da precisazioni scivolose, l'ammissione che si è andati troppo oltre e l'affondo di Giuseppe Conte contro il Buocco ottiene i consensi a raggio largo, quindi anche da questi quotidiani, dove meno te lo aspetti, e mette in difficoltà Schlein. Che Capezzone si misura con questa questione, dice: qui però non è che basta cambiare idea, dice: il punto non è che abbiano cambiato idea, il punto è che fingono di non aver mai avuto quell'idea, mentre fanno la giravolta, pretendono ancora di darci lezioni di morale, come se 10 anni di terrorismo culturale non fossero mai esistiti, come se non avessero trasformato le università in seminari laici. Capezzone scrive: i giornali in bollettini di partito, il cinema in propaganda, il linguaggio in campo minato. No, cari compagni, non si cancella così il passato, non si cancella il passato, non si cambia idea, dice Capezzone, ormai è fatta, quello che è fatto, quindi non si cambia idea. Sulle concretezze, diciamo così, della stagione del Walk, Capezzone indica qualcosa, le università, eccetera, eccetera. Insomma, vedete che il dibattito ha colto, scopre diversi nervi. Prendiamo per esempio Libero, sul quale forse c'è un articolo di Ocone che può aiutare un po' di più. Dice: Moda illiberale, era contraria alla carta, dice Corrado Cone. Vediamo come spiega questo ragionamento. Il politicamente corretto si oppone all'articolo 21 della Costituzione, negando il pluralismo. Però ecco, vediamo se ci dice come poi questo fatto è avvenuto, cioè sono leggi che hanno portato a questo. C'è una domanda, dice Ocone, che in pochi si sono fatti in questi anni di dominio quasi incontrastato del pensiero unico. Il cosiddetto politicamente corretto è in linea con i principi e i valori della nostra Costituzione? Molto significativa la circostanza che a non porsi questo interrogativo sia stata proprio la parte politica che ha brandito la carta come una sorta di clava o arma impropria per mettere fuori gioco, delegittimare in modo strumentale e falso i propri avversari, trasformati così in nemici politici e fino anche in essere abietti moralmente. Che non si trattasse di una domanda peregrina lo dimostra con ragionamenti stringenti, una notevole padronanza dei testi e documenti. Ginevra Cerrini Feroni, ordinaria di diritto costituzionale all'Università di Firenze, vicepresidente dell'Università volta a tutelare la privacy, in un libro uscito da Robertino con la prefazione di Natalino Irti, il pensiero scomparso da poco, il pensiero conforme per una critica costituzionale del politicamente corretto. Il libro di Feroni, scrive Ocone, si mantiene a livello scientifico, ma è di facile lettura. Non c'è dubbio però che le conclusioni a cui esso giunge siano importanti anche per il dibattito politico sul WOC, riaccesosi, eccetera, eccetera, e qui ricostruisce Ocasio-Cortez e Conte. In effetti, il politicamente corretto, portato alle estreme conseguenze, non nega solamente lo spirito della Costituzione, ma è in contrasto palese proprio con uno degli articoli importanti della Carta fondamentale del nostro Paese, quell'articolo 21, in cui si afferma che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di discussione. Con il trionfo del WOC si è invece costituita, per la studiosa fiorentina, ecco che cosa è accaduto, si è costituita una rete di, aperte virgolette dalla studiosa fiorentina, una rete di tabù
di parole proibite, di pensieri indicibili, chi ha delegittimato il dissenso. Si è così dimenticato che la libertà di espressione non vale solo per le idee che ci piacciono, vale soprattutto per quelle che ci disturbano. Poi qui continua. Anche Sallusti dice: è un bluff questo, non vi fidate, i compagni non cambiano, quindi loro non cambiano. Però qui si parla di una rete di tabù, di parole proibite, pensieri indicibili, non di provvedimenti, diciamo, che ci sono stati invece nelle università americane. Questo poi credo che sul foglio sia stato ricordato, e quella sì è davvero concretamente una tragedia legata a questa storia. Ci porta da un'altra parte, perché sul tempo trovate un approfondimento, ve lo posso solo segnalare perché poi è davvero un approfondimento che forse può essere trattato in un'altra sede, sulla Costituzione che Ocone chiama in causa, ma appunto Gianfranco Polillo spiega: ma davvero la Costituzione italiana è la più bella del mondo? Ecco il monumento di un passato vecchio. E qui legittimamente si fa una critica a uno strumento che viene ritenuto da diversi studiosi uno strumento da aggiornare, dice, ma Miuccio Rubino

Davanti, l'Italia ha dimostrato in questi anni di essere un paese solido, credibile, capace di affrontare passaggi complicati. Abbiamo governato la nave nel mare più tempestoso degli ultimi decenni, tra guerre e dazi. Adesso dobbiamo concentrarci ancora di più sulla crescita e sul potere d'acquisto delle famiglie. Per Forza Italia la roadmap è chiara: ridurre le tasse, soprattutto al ceto medio, aumentare il reddito reale degli italiani, sostenere le imprese che assumono e investono, favorire salari più alti, a cominciare da quello dei giovani, rendere più efficiente la sanità, affrontare il problema della casa, applicando il piano ambizioso che abbiamo varato, e in particolare investire sul Mezzogiorno. Abbiamo un grande progetto per mobilitare gli oltre 1.800 miliardi di risparmio privato, che in parte con profitto potrebbe essere investiti nelle grandi infrastrutture che servono per la crescita del Sud. L'Italia cresce se cresce il Mezzogiorno, che con il centrodestra è già cresciuto in proporzione in questi anni più del centro-nord. Lo dicono i numeri dell'export, dell'occupazione. Il modello ZES ha funzionato ed è oggi un esempio per tutta l'Italia. Poi c'è una grande battaglia liberale da portare avanti nel solco di Berlusconi e di quanto importante è stato già fatto dai ministri Zangrillo e Casellati contro gli eccessi della burocrazia che costano troppo, troppo tempo, denaro e competitività. Dobbiamo attrarre più capitali, più investimenti e più talenti. L'ultimo anno della legislatura non deve essere un anno di attesa elettorale, deve essere l'anno dei risultati. Ci sarà tempo per fare le riforme? Ci sarà tempo se ci sarà la volontà politica di farle. Poi qui Tajani affronta temi d'attualità, la questione di Dublino e la sinistra, dice Tajani, ad alimentare allarmismi sui numeri dei cosiddetti dublinanti per nascondere gli evidenti successi del governo sul fronte migratorio, la nostra linea di fermezza nel contrasto all'immigrazione irregolare e ai trafficanti di esseri umani è oggi quella prevalente in Europa, spiega Tajani. Nel tempo stesso siamo all'avanguardia nei progetti di formazione in loco, nei paesi di origine e transito dei flussi. La nostra strategia si basa in larga parte su accordi con i paesi terzi, a differenza della Spagna, guida socialista, che invece si trova con un'emergenza epocale, confini con il Marocco, e ha scelto di incentivare gli arrivi con regolarizzazioni di massa. Il problema di fondo resta politico: non possiamo continuare ad avere un sistema europeo nel quale i paesi di primo approdo sopportano una parte sproporzionata dei flussi migratori. Bisogna rafforzare Frontex e farne sempre più una vera guardia europea di frontiera, combattere le organizzazioni criminali dei trafficanti, accelerare i rimpatri a chi non ha il diritto di restare. Queste le coordinate del ragionamento di Tajani, che poi risponde anche su Schengen. Quando ci sarà, fino a quando ci sarà la sospensione, fino a quando, risponde Tajani, sarà necessario garantire pienamente la sicurezza dei nostri cittadini e dei nostri confini. Non c'è alcuna battaglia contro la Spagna né contro altri paesi europei. Abbiamo adottato misure previste dalle regole europee in situazioni eccezionali davanti a rischi che non potevano essere sottovalutati. Poi qui si parla della legge elettorale, ma già ve ne abbiamo dato conto. Pericolo Vannacci: non temo nessuno, dice Tajani. La democrazia è competizione, saranno gli italiani a scegliere. Noi dobbiamo occuparci di rendere Forza Italia sempre più forte, non inseguire questo o quell'altro aspirante leader. Abbiamo una nostra identità liberale, cristiana, popolare, europea, garantista, riformista, atlantista. Vogliamo rappresentare il grande spazio moderato che esiste nel paese, ed è fondamentale anche per allargare il consenso del centrodestra. Il nostro obiettivo è crescere, crescere ancora. Continuo a pensare che Forza Italia possa superare agevolmente le due cifre. Noi parliamo a imprenditori, professionisti, lavoratori, partite IVA, funzionari, militari, forze dell'ordine, giovani famiglie, ceto medio, a chi vuole meno tasse, meno Stato, dove lo Stato non serve, uno Stato più forte e efficiente dove è necessario. Più forte Forza Italia, più è forte, equilibrato e credibile tutto il centrodestra. Poi Martuscello come candidato, si vedrà. Qui parliamo delle questioni che riguardano la Campania. Questa intervista la trovate
sul Mattino, il ritorno di

0: Giorgia Meloni sul Corriere della Sera, e sul Corriere della Sera si parla anche del dibattito interno alla Lega sugli appuntamenti di Meloni. Simone Cannettieri, la ripresa dopo le ferie di Giorgia Meloni passa a due orari. Oggi alle 13 parteciperà alla call con i volenterosi sull'Ucraina per ribadire il no all'invio di truppe italiane come garanzia di sicurezza, ma anche il sostegno militare, ci siamo con l'ennesimo pacchetto, ed energetico alle popolazioni civili. Poi alle 16:30 a bordo di un elicottero raggiungerà Amatrice. Di questi temi poi parleranno i quotidiani di domani e ve ne daremo conto. Sul dibattito interno alla Lega, negoziato tra le tensioni nordisti, no all'uomo solo al comando. Sono i temi di cui si discute, e probabilmente questa scossa ha favorito anche il dibattito interno alla Lega. Ci rispostiamo, prima di avviarci alla chiusura di questa rassegna stampa di Radio Radicale di questa mattina, di questa puntata di stampa e regime di questa mattina, con due segnalazioni per quello che riguarda invece il campo largo, perché c'è una lettera di Michele De Palma, segretario nazionale della FIOM CGIL, su un episodio dei giorni scorsi. Dice: guardate, i fischi alla Premier sull'Ilva non sono consensi all'opposizione. Qui questa lettera è interessante anche per capire appunto quelle che possono appunto apparire delle risorse politiche, se davvero si dovesse dare un giudizio di fenomeni del genere. Però spiega De Palma, dice: le contestazioni alla Presidente del Consiglio sono state una manifestazione democratica, dice, un segnale che la popolazione ha lanciato allo Stato. L'apertura dei giochi era l'unica occasione per essere visti, riconosciuti in anni di oblio, un segnale lanciato anche all'opposizione, che non può pensare di trasformare il dissenso alla Presidente in consenso per sé. Nessuno, anche dai banchi della minoranza, può lanciare la prima pietra. Perché, perciò, più che sulla contestazione, bisognerebbe concentrarsi sugli applausi al Presidente Mattarella. Insomma, però, anche questo è un argomento che poi ci dice qualcosa sullo scenario politico, e forse sarebbe meglio concentrarsi sulle proposte, sulle idee, sui programmi. Forse ormai può essere addirittura, però vedremo nei prossimi giorni. Sulla stampa, pagina 11, un retroscena di Carratelli, la tela di Franceschini per evitare le primarie. Ecco, qui torniamo a quello che avviene. Dice Carratelli, partito anti-primarie, non si è ancora arreso, anzi sembra che il gruppo trasversale, quasi tutte le forze del centrosinistra, che attraversa tutte le forze del centrosinistra, si sia allargato nelle ultime settimane, in particolare dentro il PD, dove sono sempre di più quelli che pensano che una sfida fratricida per la leadership tra Schlein e Conte rischi di picconare l'unità della coalizione fin qui faticosamente costruita. Raccontano che Dario Franceschini sia molto preoccupato che durante questo periodo di vacanza abbia passato molto tempo al telefono per confrontarsi con altri dirigenti del partito. Così ci facciamo del male, sarebbe la prima volta. La sintesi del ragionamento. Un cambio di prospettiva rispetto a quanto dichiarato dall'ex ministro della Cultura solo 20 giorni fa. In un'intervista aveva detto: infatti non vedo alternative alle primarie, facciamole e basta. Sarebbe bello se i leader si riunissero in una stanza e ne uscissero tutti concordi su un signor X o signora Y, ma non mi pare che siamo realisticamente in queste condizioni. Oltretutto non mi pare neanche che ci siano questi Mister X, ci sia questo Mister X. Lo dice, ma non lo pensa fino in fondo, secondo un parlamentare vicino a Franceschini. Quella era una semplice constatazione accompagnata dall'auspicio di riuscire a evitare i gazebo. Insomma, questa è la situazione secondo Carratelli, che ha raccolto però diverse testimonianze, almeno secondo le sue dichiarazioni. Su Repubblica trovate un approfondimento su quelle che possono essere le i campi a cui forse questo mondo può rivolgersi, un racconto di Viola Giannoli, le nuove battaglie dei Fridays for Future, Fridays for Future, ricorderete che quelli che poi da certi quotidiani venivano definiti i gretini, con brutta battuta sulle attività di Greta Thunberg. Sono movimenti che esistono ancora, questi, non sono solo ecoattivisti, sono ridotti nei numeri, fermati dalla pandemia, colpiti dai decreti di sicurezza, i ragazzi del clima hanno cambiato pelle, molti sono nelle piazze per Gaza, studiano l'ambiente e si concentrano nelle sfide urbane. Attenti, non siamo spariti, e forse questo è un mondo che viene tenuto d'occhio, a cui si va incontro, o insomma... Questo è lo scenario, e vedremo cosa accadrà. Mi pare che possiamo avviarci alla chiusura, e a questo punto vi leggiamo solo la segnalazione dal Corriere della Sera del nuovo libro di Paolo Mieli, su cui poi cercheremo di tornare da Radio Radicale, magari in altre trasmissioni. Il secolo breve è diventato infinito. Paolo Mieli, appunto, storico giornalista, è stato allievo di Renzo De Felice, Rosario Romeo, è stato direttore della Stampa, del Corriere della Sera e altro. Nuovo libro, nuovo saggio, che si chiama Il Grande Inganno. Il Grande Inganno, da Ercole alla NATO, quello che la storia non ci ha insegnato, sarà in libreria da domani per Rizzoli. Intanto ve lo segnaliamo, se naturalmente si è interessati a questi argomenti, per cominciare a leggere le parole di Mieli, che aiutano sempre ad approfondire queste questioni. Ma la segnalazione finale la prendiamo dal fatto che oggi non abbiamo citato, e qui il dibattito sul woke è curiosamente assente. Prendiamo la citazione finale dal Chierico Vagante, pagina 8, Fabrizio D'Esposito, che parla di Benedetto Croce, un laico liberale, e la morte, un ragionamento sulla morte, il dolore, la serietà della vita, il metodo laico di Croce, ecco, il metodo più che le ideologie. Forse questo ragionamento su woke pure poteva essere fatto dall'amore alla politica. Croce vergò più di 100.000 lettere, e Adelphi ne ha pubblicate alcune edite e inedite nel recente Perdersi negli altri e nelle cose, a cura di Emanuele Cutonelli Rendina, ripubblicato appunto recentemente, un volumetto che è un prezioso scrigno intorno ai fatti della vita, che poi sono il nucleo della filosofia crociana, laddove lo spirito coincide con la realtà e la storia. Un metodo infine antidogmatico, in cui Dio può essere pensiero e non rivelazione. Croce era anticlericale, ma riconosceva al cristianesimo un valore storico e morale. Nel 1946, dopo il referendum istituzionale del 2 giugno, il socialista Pietro Ninni offrì al filosofo la candidatura per la presidenza della Repubblica. Croce rifiutò con un cruccio, aperte virgolette, la democrazia cristiana mi è contraria, diceva Croce a Nenni, perché asini come sono e sfacciati strepitano che io sono un filosofo ateo e che a Roma c'è il vicario di Cristo. Dare una lezione a codesti insatiriti clericali mi piacerebbe, ma non posso, proprio non mi sento adeguato e adatto a quel posto, dove mi consumerei per il male che non potrei evitare e per il bene che non sarei in grado di fare. Queste parole di Benedetto Croce. Ci fermiamo con la puntata di Stampa e Regime di oggi e ci diamo appuntamento a domani.
1: Ringraziamo Michele Lembo con Stampa e Regime, appuntamento come avete sentito a domani. Ancora due notizie dalle agenzie prima del prossimo programma. 10 anni dal sisma nel centro Italia, ci sono dichiarazioni del Presidente della Repubblica. Il risanamento è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile, da un richiamo alla responsabilità collettiva di ripristinare quella normalità che è stata spezzata nei territori colpiti da questa tragedia, così Sergio Mattarella, 10 anni dal terremoto che il 24 agosto del 2016 colpì Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Per il capo dello Stato il sisma costituisce una pagina drammatica della storia della Repubblica e funge da monito costante sulla necessità continua di potenziare i meccanismi di prevenzione e intervento. Parliamo anche di un altro anniversario, quello della indipendenza ucraina. In occasione della festa dell'indipendenza, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per Kiev per un valore di 6 miliardi di euro. I fondi sono destinati a sistemi di difesa aerea antimissile, missili, munizioni e radar, fa sapere l'esecutivo dell'Unione europea. L'Ucraina è una nazione libera e coraggiosa, la sua lotta è anche la nostra lotta, ha detto il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Torniamo in Italia, parliamo del meeting di Rimini, arrivato al quarto giorno. Andrea Della Bianca, presidente della Compagnia delle Opere, ci parla dei temi principali sviluppati dalla kermesse, dalla pace al lavoro, dalla solidarietà alla centralità della persona. Radio Radicale, siamo in collegamento con Andrea Della Bianca, presidente della Compagnia delle Opere. Bentornato a Radio Radicale, presidente.
2: Grazie dell'invito e un buongiorno a voi e ai radiospettatori.
1: Allora, in tempi di meeting le attualità si rincorrono, ci sono dichiarazioni e temi importanti, però volevo fare un passo indietro alla presenza di Papa Leone e soprattutto alla visita, alla mostra su Leon Armel, che è portatore di una filosofia del lavoro. La Compagnia delle Opere si occupa di imprenditori cattolici, importante, qual è?
2: Siamo molto grati della visita del Papa e siamo molto contenti perché quest'anno avevamo approfondito la figura di questo imprenditore francese di fine 800, primi 900, che abbiamo conosciuto anche grazie alla provocazione che l'enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV aveva proposto, e siamo andati a cercare chi degli esempi che nella storia avessero preso seriamente in considerazione la proposta della dottrina sociale della Chiesa perché questa giudicasse le loro scelte. La mostra inizia con una frase: la fede fa credere che ciò che non è buono per l'uomo non è buono neanche per gli affari. Questa è un po' la sfida che stiamo cercando di accettare, di proporre, che avere la persona al centro, avere in mente che le persone che lavorano con noi e insieme a noi sono i primi nostri collaboratori e hanno bisogno di essere coinvolti in un protagonismo, non è solo un problema etico ma ha a che fare con la riuscita positiva del tentativo economico. E la traiettoria della mostra fa emergere come questo imprenditore ha anticipato alcune modalità di fare azienda, di avere a cura le persone, di avere in mente il bisogno della famiglia delle persone con tanti anni di anticipo rispetto alle norme di cui oggi siamo abituati. Alcuni esempi sono che lì lavoravano in quell'epoca bambini già dagli 8 anni, lui impedì lavora ai minori 12 anni e iniziò a costruire le scuole dai 12 ai 16 anni, introdusse i cosiddetti assegni familiari, costruì le case, fece la domenica priva del lavoro, cioè a parità di salario, cioè iniziò a introdurre degli aspetti a partire da un'idea di uomo che nasceva dalla provocazione del rapporto con Leone XIII.
1: Ecco, in questa filosofia cosa si chiede allo Stato per quanto riguarda il lavoro e l'imprenditoria?
2: Beh, allo Stato si chiede, come lì esprime anche nella descrizione della mostra, il principio di sussidiarietà, è che il principio di sussidiarietà vale dove il lavoro delle persone, degli operai, tutti i tentativi di trovare delle soluzioni ai bisogni che si hanno riescono a essere esito del lavoro dal basso, è un bene, ma laddove questo non può esserci o non si riesce, lo Stato deve intervenire per garantire quei servizi e la risposta a quei bisogni che da solo le imprese o le persone non riescono a garantire. Dentro questo Prego. Dentro quest'ottica, sì. Oggi le aziende cercano di per attrarre talenti, per trattenere le persone, per cercare di arrivare a dei salari che siano adeguati, tutto quello che è in loro possesso fare. Lo Stato deve essere a fianco e deve stimare positivamente questo tentativo delle imprese affinché si possa raggiungere un esito di sistema in grado di dare un reale beneficio al lavoro.
1: Poi l'intervento del Papa che appunto dice che dietro ogni migrante, dietro ogni lavoratore c'è la persona, e questa è l'elemento fondante per le varie politiche.
2: Il lavoro è una vera strada di vera integrazione, perché coinvolge ciascuna persona nella costruzione del contesto economico-sociale in cui si è. Per cui anche un migrante, un rifugiato, un extracomunitario, se coinvolto positivamente dentro la realtà lavorativa, si sente partecipe della costruzione della nuova realtà in cui è arrivato e si sente proprio. Questa è una traiettoria che vediamo in molte nostre piccole imprese, dove sia gli imprenditori che i colleghi fanno iniziative rivolte ad aiutare a trovare una casa, aiutare a arredare una casa, a favorire una reale integrazione affinché le persone che ricevono un bene così, un'attenzione positiva così, la restituiscono immediatamente dentro una collaborazione, una costruzione comune. Per noi questo è il primo fattore di reale integrazione che può avvenire in un territorio.
1: Ecco, sull'impegno poi della Compagnia delle Opere anche nel sociale ha portato all'attenzione in queste ore al meeting il tema delle carceri e quello delle dipendenze tra i giovani.
2: Sono temi che attraverso le opere che partecipano alla nostra rete associativa vediamo negli anni ogni giorno affrontare. Il lavoro nelle carceri come fattore di rimettere in moto, rimettere in un protagonismo positivo persone che stanno facendo un percorso per redimere errori che hanno fatto nella vita. Questo ci insegna che si condanna l'errore e non si condanna la persona. Dentro questa traiettoria anche i dati sulla recidiva, i dati sulla qualità della vita che una persona uscita da un carcere può ritornare protagonista anche di un bene all'interno della società, è un fattore che traccia e permette di rimanere su una strada positiva della vita. Così anche sulle dipendenze occorre che ci siano degli adulti in grado di far di fronte al disagio di questi ragazzi che ne genera appunto problemi fino alle dipendenze, stando di fronte a loro con un'ipotesi positiva della vita, con una capacità anche tecnica e medica per affrontare questi temi, ma principalmente con la capacità di ridare forza a un'umanità, cioè di rimettere in moto una persona. E questo esiste solo dentro una prospettiva positiva della vita, che per noi è l'ideale che abbiamo incontrato.
1: Ancora una cosa, Presidente, le cronache parlano di economia di questi giorni, soprattutto di banche, il cosiddetto risico bancario, al di là della difficoltà poi di capire realmente la posta in gioco, quando si crea un gruppo molto grande, europeo, qual è il rischio di perdere il contatto con il territorio, con il piccolo risparmiatore?
2: Questo è un rischio molto grande che noi osserviamo, come lei diceva giustamente, queste mosse bancarie sono di difficile comprensione per un utente che non conosce poi tutti gli aspetti tecnici e sono in pochi a conoscerlo. Il rischio di fare questi grossi gruppi, che ai noi sono anche provocati dalle normative europee sulle banche, hanno questo rischio di perdere il contatto col territorio e con le persone. Le banche sono sempre state un'occasione che ha permesso crescita territoriale anche grazie al rischio che giocavano sulle persone, sui tentativi imprenditoriali, sulle opere, con l'idea che sostenere la crescita, sviluppare l'autoimprenditorialità, sostenere il rischio di costruzione di una persona favoriva la crescita di un territorio. Questo poi richiede anche alle imprese di essere serie rispetto alle banche, sia nell'approccio che nella capacità di progettazione e di dare valore e seguito agli impegni presi. Però questa grande concentrazione di banche ha questo rischio di staccarle da un rapporto col territorio. Ma devo dire che gli interlocutori che abbiamo anche avuto qui al meeting, negli incontri, hanno in mente questa problematica e pur dentro queste traiettorie macro cercano di costruire sempre rapporti e proposte positive.
1: In conclusione, è presto per fare bilanci, ma qual è secondo lei il tratto distintivo di questo meeting?
2: Il tratto che più mi ha sorpreso e mi ha colpito e mi ha provocato della giornata anche di ieri con Santo Prade è questo rinnovato rilancio di essere nel mondo, costruttori di un bene, cioè di non rimanere chiusi nelle realtà che conosciamo, ma di avere la responsabilità di costruire nel mondo tramite un'ipotesi positiva che la nostra vita ha incontrato. Io penso che in questo momento di grande trasformazione industriale, le scelte che oggi noi facciamo devono assumerci la responsabilità di essere in qualcosa che traccia una strada per i prossimi anni, traccia la strada per i giovani, per la formazione, per l'inserimento nel lavoro e nelle aziende, e quindi ci chiede una responsabilità grande che ci ha chiesto il Santo Padre ieri e che noi siamo contenti di mettere a sua disposizione.
1: Grazie Presidente Della Bianca.
2: Grazie a lei, buona giornata.
1: Radio Radicale, lo spazio di capire per conoscere, con il professor Mario Baldassarri, presidente dell'Istituto Adriano Olivetti e del Centro Studi Economia Reale. Bentornato professore.
3: Buongiorno, buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
1: Allora professore, in un'estate calda, dal punto di vista anche soprattutto degli avvenimenti dell'economia, oltre che della geopolitica, soprattutto proprio in queste ore ci sono nuovi aggiornamenti, nuove puntate, direbbe qualcuno, della questione legata a quello che succede nello scenario bancario italiano ed europeo. Proprio in questi giorni c'è stato un nuovo sviluppo, una mossa di Monte Paschi Siena che cerca l'alleanza col Banco Popolare di Milano e i Generali per andare contro, diciamo così, per contrastare l'iniziativa di Banca Intesa. Cosa succede, professore?
3: Intanto vi faccio ricordare, come sempre,
1: assolutamente, esatto,
3: che questa è la 592esima puntata della nostra rubrica.
1: Ci avviciniamo a quota 600.
3: Esatto, ci saremo sostanzialmente in ottobre.
1: E non si sarà risolta la questione del risico bancario per la 600esima puntata, immagino.
3: Beh, da quello che appare oggi, non completamente, ma una precisazione ulteriore è che il cosiddetto risico bancario è un aspetto di assetti strutturali finanziari, non economia reale, è l'aspetto finanziario della finanza italiana. Ora, in tutto questo gioco, mosse e contromosse, in realtà stiamo vedendo che sono offerte pubbliche di scambio, cioè si scambia la carta con la carta, mirando a fare aggregazioni più grandi. Ora, la proposta varata dal Monte dei Paschi e in difesa rispetto alla proposta alternativa fatta da Banca Intesa di acquisire di fatto Monte dei Paschi, consiste nell'aumento del capitale di Monte Paschi, e questo aumento di capitale darlo, diciamo, per integrare Banco BPM da una parte e per integrare Banca Generali, cioè la banca del gruppo Generali, dall'altra. Ovviamente la somma di queste integrazioni porta ad un gruppo bancario che varrebbe come patrimonio netto, capitalizzazione, circa 80 miliardi, quindi sarebbe il terzo gruppo italiano, certo, e entrerebbe tra i primi 10 gruppi europei. Questa è l'obiettivo e la proposta del Monte dei Paschi di Siena. Ora però attenzione, perché il BPM ha come azionista di riferimento il Crédit Agricole, cioè la banca francese, che nelle settimane passate aveva espresso l'intenzione di integrare BPM nel gruppo francese Crédit Agricole, e dall'altra Banca Generali è la banca controllata dal gruppo assicurativo Generali, e quindi
1: diciamo avrebbero al loro interno delle
3: no, bisogna vedere cosa ne pensano Crédit Agricole e Generali Assicurazioni di questo scambio azionario. In più c'è anche possibile il ruolo importante dei grandi fondi di investimento con in testa BlackRock. Quindi questo è il punto, è una proposta di scambio dove però all'interno di queste cifre, la proposta è 35 miliardi per integrare BPM e Banca Generali e fare insieme a MPS il terzo gruppo italiano. Benissimo. All'interno di queste cifre, valore del potenziale gruppo 80 miliardi di capitalizzazione, all'interno di queste cifre c'è anche un contentino, diciamo, di un dividendo per tre quarti cash e per un quarto con azioni agli azionisti dell'MPS. Quindi, diciamo, gli azionisti di MPS incasserebbero un dividendo da questa operazione. Questo è evidente per allettare gli stessi azionisti di MPS,
1: per ben disporli, diciamo, alla novità,
3: ad approvare la proposta. Però tutto è in gioco, nel senso che intanto Banca Intesa ha fatto sapere che ricorrerà alla Consob per valutare se questa è un'offerta legittima, non legittima e così via. Ma il problema è che bisogna portare a casa, dal punto di vista dell'MPS, il consenso di Crédit Agricole e del gruppo assicurativo complessivo, che è il grande gruppo delle Generali. Da questo punto di vista, Crédit Agricole ha detto più volte che voleva integrare BPM nel gruppo francese, e quindi bisogna vedere se sono disponibili a lasciare integrare BPM nel gruppo italiano, guidato in un certo senso da MPS, e dall'altra se il gruppo assicurativo Generali intende dismettere in un certo senso la propria banca.
1: Ecco, professore,
3: è tutto un po'
1: situazione, diciamo, in itinere, è complessa. Un governo di solito cosa fa? Sta alla finestra?
3: No, ecco, questo è il punto. E il problema purtroppo è che il Tesoro, il Ministero dell'Economia, che ha salvato mettendo miliardi e miliardi dentro MPS, poi lo ha salvato dal punto di vista anche gestionale, di bilanci, eccetera. L'MPS oggi è risanato, ecco. Sì. E ancora oggi però c'è una quota pubblica posseduta dal Ministero dell'Economia dentro MPS. Quindi da questo punto di vista è una posizione molto delicata, perché in quanto azionista dovrebbe uscire e rimettere tutto sul mercato, certo, e quindi l'operazione sarebbe un'operazione fatta tra privati, punto. Ma dall'altro lato non, in questo momento non è che si può mettere a vendere la quota finale di MPS, e quindi il silenzio è stare a guardare cosa il mercato esprime. E ripeto, in questo caso il vero mercato che si esprime è la decisione di Crédit Agricole per quanto riguarda BPM e la decisione del gruppo Generali per quanto riguarda Banca Generali, se accettano o meno questo scambio azionario proposto da MPS.
1: Comunque vadano le cose, cambierà molto anche per il mercato del risparmio italiano, cioè nel senso che è un bene da tutelare, però in forme diverse, che poi sceglieranno, insomma, vedranno la configurazione anche dei territori, no? Delle filiali, eccetera.
3: Certamente i riflessi sui territori sono importantissimi, però il punto è che il sistema bancario italiano, che è molto solido anche rispetto ai parametri delle altre banche europee, si è rafforzato con i due grandi gruppi europei ormai, che sono Intesa e Unicredit, si rafforzerebbe col terzo polo che verrebbe a costituirsi, però francamente comunque il terzo polo sarebbe importante, ma non è che sarebbe tra i leader europei del sistema bancario europeo.
1: Cioè comunque rimarrebbe in un ordine di grandezza medio.
3: Sì, certamente, rispetto al sistema europeo, ma soprattutto è tutta Europa che in un certo senso ha delle banche piccole rispetto alle banche internazionali e soprattutto alle banche americane.
1: E questa è la partita, diciamo, sappiamo che si gioca tra grandezze importanti, e quindi l'Europa dovrebbe riuscire a contare di più anche da questo punto di vista.
3: Eh sì, ma l'Europa conta di più se fa il mercato unico dei capitali. Ancora una volta, ricordiamo sempre che da oltre 20 anni in Europa si crea risparmio e 350 miliardi di euro all'anno di risparmio europeo sono investiti sull'economia americana. Perché? Perché l'Europa ha 27 mercati di capitali piccolini, nazionali, asfittici, e il risparmio tende a fidarsi più del mercato unico dei capitali americano.
1: Quindi potremmo farlo, ma non ci riusciamo.
3: No, non ci riusciamo perché non lo vogliamo, perché i singoli paesi nazionali preferiscono avere i loro piccoli mercati dei capitali piuttosto che tutti insieme avere un grande mercato dei capitali integrato europeo che sarebbe capace di competere con i mercati dei capitali degli altri continenti e in particolare col mercato dei capitali americano.
1: Chiaro, chiaro.
3: Per di più l'Europa avrebbe un altro grande vantaggio, e cioè che tutto sommato un'Europa integrata avrebbe un debito pubblico europeo, nazionale e anche comune, laddove si nascesse un vero e proprio debito pubblico comune in Europa, che sarebbe molto più solido e appetibile dei titoli del Tesoro americano, perché nel frattempo non dimentichiamo mai che il debito americano è arrivato a 40 mila miliardi di dollari.
1: Sta crescendo in maniera esponenziale.
3: Sta arrivando al 200% del PIL.
1: E non è diciamo un dato rassicurante per Trump e compagnia.
3: Ma non è un dato rassicurante né per Trump, né per l'economia americana, né per l'economia mondiale.
1: Dovesse essere qualche, diciamo così, turbolenza, insomma ne pagheremo tutti.
3: Eh sì, perché come sappiamo, quando si gonfiano i palloni basta una punta di spillo per far scoppiare il pallone, e la deflagrazione andrebbe ben al di là dei confini americani, così come la grande bolla speculativa del mercato immobiliare che sta in Cina. Cioè nel mondo si sono formate queste bolle speculative che all'inizio trainano il mercato, i valori aumentano, tutto cresce e tutto va ben madama la marchesa, ma se sono puramente speculative e puramente finanziarie, senza un aggancio all'economia reale, il rischio è che uno spillo può far esplodere il palloncino.
1: Ecco, come si parla anche
3: e questo si prospetta anche addirittura sui titoli dell'intelligenza artificiale.
1: Esatto, sulle aziende impegnate in quel settore.
3: Esattamente, sulle nuove tecnologie, perché è chiaro che questo è il futuro, l'intelligenza artificiale e la sua diffusione in tutti i settori e in tutte le attività economiche. Però i valori di questi titoli sono andati talmente in alto, che se non trovano un'ancora di riferimento in un'economia reale, cioè in produzioni vere, anche lì si rischia la bolla speculativa. L'indicatore più importante, e che pochi considerano, è il rapporto fra il prezzo delle azioni e gli utili di queste imprese. Ora, invece 3-1, cioè vuol dire che il prezzo di un'azione corrisponde a 3 anni di utile di quella società, e questo è considerato da decenni fisiologico e ragionevole. Ma se il rapporto di quella particolare società prezzo utile arriva a 300, 400, 500, come nel caso della società di Elon Musk, vuol dire che il prezzo di quell'azione oggi vale 500 anni di utile di quella stessa società. Prima o poi chi ha quelle azioni
1: si sgonfia,
3: se ne accorge,
1: certo.
3: Se ne accorge e magari comincia a venderle per cercare di realizzare quello che è stato l'aumento dei mesi e degli anni recenti. Ecco, quando questo avviene è un po' come la valanga: finché sta in cima alla montagna è una pallina di neve, se alla pallina di neve gli do un calcetto la dissolvo e non succede nulla, ma se quella pallina di neve comincia a rotolare lungo il pendio della montagna, quando arriva a valle è una valanga che travolge interi paesi
1: e non si ferma più. Professore, volevo dedicare qualche minuto all'altra questione d'attualità che riguarda poi le tasche di noi consumatori, che è il caro carburante. C'è questo lavoro che fa quasi quotidianamente il governo sulle accise. Insomma, cosa diciamo di questo sistema per contenere il costo della benzina, per esempio?
3: Allora mi complimento con lei perché ha parlato di caro carburante e non di crisi energetica.
1: Perché c'è il carburante.
3: Perché non è una crisi di quantità, sia dei carburanti, a parte il problema della raffinazione, per cui magari manca un po' di gasolio, eccetera, ma quello è la filiera a valle nella raffinazione. Ma non è una crisi energetica perché mancano le quantità, è una crisi dei prezzi dell'energia, prevalentemente perché abbiamo agganciato questi prezzi dell'energia a due indici di mercati speculativi esclusivamente finanziari e quasi sempre riferiti a prezzi del futuro. Ecco, questi prezzi che sono il TTF di Amsterdam per quanto riguarda il gas e il Brent per quanto riguarda il petrolio, sono prezzi speculativi che vanno su e giù, lo stiamo vedendo. Petrolio una volta torna a 70, poi ritorna a 90, poi va verso 100, va su e giù rapidamente nel giro di poche settimane. Ecco, il fatto però che abbiamo agganciato i prezzi della pompa di benzina e di gasolio e anche le tariffe elettriche a questi due fantomatici indicatori speculativi fa sì che quelle montagne russe dei prezzi speculativi che vanno su e giù entrano il giorno dopo nella pompa di benzina e nella bolletta della luce e del gas, il giorno dopo, con una asimmetria palese, e cioè quando quegli indici speculativi fantomatici aumentano, il giorno dopo il prezzo della benzina e del gasolio aumenta, quando diminuiscono i prezzi della benzina e del gasolio non diminuiscono. Quindi in realtà in queste condizioni si sono formati extra profitti o profitti non dipendenti dalle capacità manageriali, gestionali, certo, strategiche, industriali delle compagnie energetiche, ma che dipendono esclusivamente dal fatto che avendo agganciato il prezzo finale a questi indici fantomatici, è chiaro che allora il gasolio va a 2,10, ma quando il gasolio va a 2,10 o 2,20 perché il petrolio è arrivato a 90, e non è che se il petrolio torna a 75 il gasolio torna automaticamente,
1: purtroppo no,
3: a 1,8 o no. Esattamente, ma questa è la dimostrazione che è un mercato dominato da concentrazioni oligopolistiche.
1: Ecco, in un minuto la strada da seguire qual è?
3: Il problema delle accise, che è uno strumento utile, che può essere utile, può fare da ammortizzatore, perché quando il prezzo va su uno riduce le accise, anche perché il gettito erariale dello Stato aumenta sia per le accise sia per l'IVA, che addirittura è applicata sul prezzo industriale e sulle stesse accise, però può gestire 7, 8, 10 centesimi nel breve periodo, non di più. problema è che invece quando il prezzo del petrolio diminuisce, allora dovrebbero essere riportate le vecchie accise e recuperare quel gettito. Ma come abbiamo detto, il comportamento è totalmente asimmetrico, perché siamo di fronte a oligopoli concentrati. Ce lo ha insegnato 70 anni fa il grande economista italiano Paolo Ciro Slabini, quando ci ha fatto capire come funzionavano, come funzionano e come funzioneranno, diceva lui 70 anni fa, i grandi mercati di oligopolio concentrato.
1: E noi ne paghiamo, aveva ragione, noi paghiamo queste
3: cose. Aveva ragione Paolo Ciro Slabini, perché diceva, attenzione, che attraverso l'innovazione tecnologica si formeranno questi grandi monopoli concentrati e il potere di mercato, invece che stare dalla parte del consumatore finale, starà dalla parte del produttore, del venditore del prodotto. E non a caso in tutta Europa, in tutto il mondo, negli Stati Uniti, si sono costituite le cosiddette autorità di controllo della concorrenza e del mercato. Perché? Perché hanno come compito istituzionale quello di prevenire ed eventualmente reprimere i comportamenti anomali, in alcuni casi abusi di potere di mercato, da parte delle compagnie fortemente concentrate. Solo che qui da anni, lo sostengo e lo ripeto in questa nostra rubrica, siamo di fronte ad un silenzio assordante da parte di quelle istituzioni che sarebbero preposte proprio a controllare il mercato e la concorrenza.
1: E farebbero avrebbero un compito importante per tutti i consumatori,
3: i cittadini. È un compito determinante, istituzionalmente determinante, proprio perché sono autorità indipendenti e devono agire sulla base della lettura dei numeri del mercato.
1: E quindi noi speriamo.
3: Questo fenomeno che abbiamo appena ricordato e che tutti vedono ogni giorno, e cioè il prezzo del petrolio aumenta subito il prezzo della benzina e del gasolio. Il prezzo del petrolio non diminuisce né subito, forse ci vorranno 6 mesi, 9 mesi, prima che il prezzo di benzina e gasolio torni a livello coerente con il prezzo del petrolio che si è ridotto. Questo comportamento anomalo non è mai stato sollevato per ora dalla istituzione autorità indipendente per la concorrenza e per il mercato.
1: Quindi dobbiamo aspettare questo, anzi prima ancora la soluzione del problema allo stretto di Ormuz, quindi l'origine.
3: Questo certo, l'origine. Ma c'è stata prima la guerra in Ucraina, poi la crisi in Medio Oriente, queste sono tutte cose valide che hanno portato ad aumentare quei prezzi speculativi sui mercati speculativi. Il punto che io faccio da anni è: ma perché dobbiamo incorporare nell'economia reale, nelle case di tutte le famiglie, nelle imprese, in qualunque altra attività economica reale, immediatamente quella bolla speculativa che si forma su questi mercati finanziari?
1: Chiaro, chiaro. Professore, dobbiamo fermarci.
3: E qui c'è però un ultimo elemento, sì, poiché certo. Noi in Italia, ma anche in resto d'Europa, abbiamo l'Istituto Nazionale di Statistica che pubblica qual è il prezzo all'importazione del gas, prezzo all'importazione del petrolio. Quello è il prezzo vero che le compagnie energetiche subiscono. Io quello lo riconoscerei nelle bollette della luce, del gas o nelle pompe di benzina, ma quello che arriva all'importazione di quei prodotti, che è il prezzo vero delle compagnie energetiche, gli economisti lo chiamerebbero il costo marginale, cioè il costo dell'ultimo barile di petrolio comprato effettivamente o dell'ultimo metro cubo di gas importato effettivamente. Ma se noi avessimo agganciato sin da 4 anni fa, anzi, a partire dall'invasione russa dell'Ucraina, le nostre bollette e i nostri prezzi alla pompa ai prezzi all'importazione, noi non avremmo avuto quell'esplosione dei prezzi dell'energia, così come correttamente lei l'ha definita, non crisi energetica, ma aumento sproporzionato dei prezzi dell'energia dovuto ovviamente ad un mercato concentrato oligopolistico che ha potere di mercato.
1: Con i risultati che vediamo. Grazie professor Mario Baldassarri, appuntamento con Capire per Conoscere tra 7 giorni.
3: Buongiorno e buon lavoro a voi.
1: Era il professor Mario Baldassarri, presidente dell'Istituto Adriano Olivetti e del Centro Studi Economia Reale. Continuiamo a parlare di economia, stavolta in relazione al clima, e lo facciamo con Economia e Lavoro, col professor Tiziano Treu. Economia e Lavoro, l'appuntamento settimanale con il professor Tiziano Treu, economista, amico di Radio Radicale. Bentornato a Radio Radicale, professore.
4: Grazie. A voi, anche voi siete tornati da un po' di ferie, spero.
1: Sì, poche, poi per chi è stato anche appunto a casa o chi è stato, diciamo così, in giro, ha dovuto fare i conti con questa estate rovente, cambiamento climatico.
4: Già. Parliamo proprio di questo.
1: Esatto, anche che impone dibattiti politici, per esempio in Francia si è discusso molto, Francia da sempre restia al condizionamento, ai condizionatori, però insomma probabilmente si dovranno cambiare delle abitudini importanti anche in economia. Cosa cambia e cosa devono fare?
4: Sì, intanto bisognerebbe che ci si pensasse seriamente, non solo

0: iraniana crolla al minimo storico contro il dollaro nel mezzo della crescente offensiva degli Stati Uniti che punta a mettere in ginocchio l'economia dell'Iran. Secondo i dati del sito di monitoraggio Bombast, riferiti da Bloomberg, il rial iraniano viene scambiato a 1,992 milioni per dollaro sul mercato non regolamentato, segnando un calo del 4,5% da quando il presidente Donald Trump ha annunciato la settimana scorsa una schiacciante operazione economica contro Teheran e vi abbiamo già detto che Besant ha annunciato il D-Day economico per l'Iran. Detto questo, noi ci fermiamo qui con il nostro notiziario. Scusate, la seconda edizione dei notiziari di Radio Radicale. Noi proseguiamo e proseguiamo in diretta differita con la 47esima edizione del meeting di Rimini. Andiamo a seguire l'incontro intitolato L'Italia delle aree interne, declino o sviluppo. Intervengono Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme della Commissione europea, Massimiliano Gianzanti, presidente di Confagricoltura, Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Invitalia, Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà. Questo incontro e questo dibattito è moderato da Fabio Vitale, direttore di Sky TG24.
1: Eccoci, buongiorno a tutti, bentornati qui al meeting di Rimini. Buongiorno, oggi parleremo di un'Italia che magari si vede poco, ma è l'anima del nostro paese, le cosiddette aree interne. Parleremo di questo, parleremo del loro rapporto con le città, piccole o grandi. Capire oggi è importante se la traiettoria che abbiamo di fronte sarà quella di un declino di cui tanto si sta dibattendo o piuttosto di una possibilità di rilancio, di sviluppo, di riprese. Lo faremo con voci autorevoli di chi opera nelle politiche di coesione europea, di chi guida investimenti per lo sviluppo e di chi conosce da vicino il mondo dell'agricoltura, che poi è anima della vita economica, sociale e culturale del nostro paese. Lo faremo con Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme della Commissione europea, con Massimiliano Gianzanti, presidente di Confagricoltura, con Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Invitalia, e con Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà. Questa deve essere, e questa l'ambizione, l'occasione di un confronto tra più voci e punti di vista diversi rispetto a quello che è successo nel nostro paese, anche nel recente passato. Prima di salire sul palco ricordavamo come durante la pandemia e poi subito dopo si immaginava una vera e propria migrazione di lavoratori dalle città, piccole e grandi, verso i centri urbani, in ragione di un'emergenza, in ragione di un cambio di paradigma dei lavoratori e di come si intende il lavoro oggi. I dati ci dicono invece che la situazione è ben diversa e se c'è stato ed c'è stata una migrazione di lavoratori, c'è stata dalle città ad altre città. Allora, come è possibile rilanciare queste aree? Ripartiamo dall'anima delle aree interne, che è l'agricoltura. Partirei subito da Gianzanti, la Presidente. Qual è il ruolo dell'agricoltura oggi? Quale deve essere e come si può acquisire la necessaria centralità?
2: È ovviamente un momento importante questo di oggi. Ringrazio il meeting di Rimini per aver voluto tutti noi ad una riflessione sul tema delle aree interne. Io vorrei partire da un dato che probabilmente pochi conoscono. In Italia ci sono 15 milioni di ettari, più o meno, che vengono coltivati giornalmente dagli agricoltori. E non è solamente un'attività economica la nostra, perché la nostra è un'attività di produzione, è un'attività di presidio, è un'attività di manutenzione e anche di tutela delle aree interne. Poi ci sono altri 15 milioni, sono i boschi e foreste, e anche queste vengono gestite e condotte dagli agricoltori italiani, e poi ci sono 15 milioni di aree urbanizzate, quindi immaginate che i 2/3 della superficie italiana viene gestita e condotta da agricoltori. E il terzo, le aree urbane, ovviamente, necessitano delle produzioni agricole e dei servizi ambientali che noi svolgiamo. Però se pensiamo più in generale alle aree interne e immaginiamo una cartolina, l'agricoltore è un pezzo della cartolina. Molto spesso, se pensiamo all'agricoltore, nella fotografia.

0: fotografia c'è il contadino, ma se c'è quella fotografia è perché c'è l'agricoltore. Il ruolo che vi dicevo degli agricoltori non è solamente quello di essere un'attività economica, ma anche quello di presidiare, manutenere i territori delle aree interne. Essere imprenditori in una grande città è molto semplice. Io stesso vengo da Roma e faccio l'imprenditore a Roma. Fare l'imprenditore nelle aree interne è completamente diverso. Non me ne vogliono i tanti amici che sono qui presenti, ma l'unica attività presente in tutti i comuni d'Italia è l'agricoltura. Noi presidiamo tutti i comuni d'Italia, siamo presenti ovunque. Grazie all'attività degli agricoltori c'è la manutenzione del territorio, che molto spesso non viene valutata per quello che effettivamente è. Queste aree alcuni anni fa furono colpite in maniera drammatica dall'alluvione di giugno, ma i danni che ci furono molti meno di quelli che abbiamo registrato, proprio perché grazie all'attività degli agricoltori negli anni abbiamo mantenuto i territori in condizione per cui anche di fronte ad eventi estremi l'agricoltura fa da presidio. E allora in questa dimensione diventa fondamentale capire dove sono i problemi. Qui non si tratta di accollare delle responsabilità, si tratta di solamente individuare una diagnosi, capire quali sono i problemi e individuare le soluzioni. Noi ovviamente riteniamo che l'agricoltura a tutti gli effetti debba far parte di un progetto strategico per le aree interne. Oggi molto spesso tanti turisti italiani e del mondo vengono a visitare le aree interne per riscoprire quelli che sono le storie, le tradizioni, i prodotti enogastronomici. Chi di voi non ha mai visitato aree interne del paese alla ricerca di una buona bottiglia di vino o di un prodotto alimentare tipico dei territori? E allora nel rilancio di quelle attività dobbiamo iniziare a guardare le aree interne con un occhio diverso, probabilmente non con l'occhio di chi dalla città vuole in qualche modo alimentare, ma al contrario evitare che gli agricoltori, le attività economiche delle aree interne siano un'attività residuale da finanziare.
1: Che si possa in qualche modo sostenere, autosostenere, che non sia solo appunto collegata alle città immaginando un sostegno, che poi insomma ritorneremo anche su questo, c'è chi per definizione sostiene e deve sostenere questa realtà, quelle imprese che insistono sul territorio, sono tante le istituzioni, sono come l'agenzia Invitalia, siamo con Bernardo Mattarella, un'agenzia che negli anni si è evoluta anche per uscire un po' dalla narrazione di quell'erogazione di risorse che fine a se stessi, senza guardare al progetto, senza guardare un po' al sistema di cui si parlava poco fa.
2: Buongiorno a tutti, grazie per la domanda, grazie anche soprattutto al meeting per ospitare ancora un dibattito così interessante. Allora, prima si parlava di un po' di geografia, parlava il presidente Gianzanti, e le aree interne, diciamo quelle in cui c'è maggiore distanza dai servizi, quindi formazione, scuola, sanità, trasporti, rappresentano circa il 60% del paese, sono però abitate dal 23% della popolazione. Negli ultimi 10 anni queste aree hanno visto uno spopolamento del 5%, decisamente maggiore rispetto allo spopolamento delle aree urbane, che è stato intorno all'1,5%. Attenzione, è importante sottolineare questo, perché lo spopolamento c'è dappertutto in Italia. Io ricordo che uno dei primi interventi che il meeting mi ha invitato a fare in una delle passate edizioni è stato proprio sulla demografia, quindi sullo spopolamento, sulla crisi demografica del paese. C'è ancora molto da fare, e in particolare c'è da fare molto per le aree interne, perché secondo i dati Istat entro il 2043 l'82% dei comuni italiani e il 90% di quelli del mezzogiorno saranno interessati da un ulteriore spopolamento ancora maggiore, ed rischia di essere una spirale. Perché parlo di questo? Perché il maggiore spopolamento significa meno servizi a disposizione, meno necessità di investimenti di servizi a disposizione della popolazione, e meno servizi significa anche meno motivi per restare. Però diciamo, non siamo ancora nella fase della spirale in cui non si può tornare indietro, quindi è un problema di velocità di azione, ed è un problema anche di velocità amministrativa. Spesso non è stato un problema di risorse quello che ha diciamo interessato sia il paese nel suo complesso che le aree interne in particolare, ma capacità amministrativa. Gli accordi di programma quadro relativi alla strategia nazionale per le aree interne del 2014-2020 sono stati sottoscritti nel 2021. Quindi è mancata la capacità di trasformare gli stanziamenti in progetti. Da quello però abbiamo imparato. Oggi tutti quegli accordi di programma quadro sono monitorati da una piattaforma centrale, che quindi centralizzata, che quindi può, su cui si può intervenire immediatamente. Ed è questa collaborazione tra il centro, quindi tra le strutture di governo, come siamo noi come emanazione, e i territori, che si può creare una spirale invece virtuale, ed è all'interno di questo che si colloca, di questo tipo di attività che si colloca l'attività di Invitalia. A livello di infrastrutture, diciamo di lavoro che facciamo per conto del governo, prima ancora che in favore delle imprese, mi piace ricordare forse il pilastro di quella che è la vita delle aree interne, che è la connettività oggi nel mondo moderno. Quindi non è una questione soltanto di avere più servizi, ma anche semplicemente di avere il canale per poter usufruire di questi servizi, che possono essere anche altrove. Attraverso la nostra controllata Infratel abbiamo connesso oltre 4 milioni di unità abitative attraverso con i fondi del PNRR, col Piano Italia 1 Giga. A livello di gestione di programmi PNRR, con l'ultima Council Implementing Decision di novembre, siamo stati identificati come implementing partner per la gestione di altri 730 milioni di contributi per gli operatori delle telecomunicazioni, per portare ancora più connettività nelle aree interne, e per la gestione di 1 miliardo per il fondo idrico.
1: Questo per garantire a quelle persone che sono, esatto, in quei territori di restare.
2: Per garantire
1: essere attrattive,
2: per restare.
1: Attrattive per chi invece magari è andato via e vorrebbe in qualche modo tornare.
2: Esatto,
1: ha citato il PNRR, c'è qualcuno che chi se ne è occupato quando era al governo in Italia, si sta occupando di risorse e in dettaglio con questa delega, la vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto. Ci dicevamo poco fa, prima di arrivare qui, lei ha una prospettiva delle aree interne non solo italiane ma anche europee. Qual è il modo migliore per esercitare quell'azione di buon governo a più livelli, nazionale e sovranazionale, per sostenere quelle aree?
3: Ma innanzitutto buongiorno, mi fa anche quest'anno molto piacere essere qui al meeting, e ringrazio per l'invito, e mi fa molto piacere anche partecipare a questo dibattito, che è assolutamente centrato su una delle reali esigenze ed emergenze che in prospettiva abbiamo, non solamente a livello nazionale ma anche e soprattutto a livello europeo, perché questo fenomeno non è un fenomeno prettamente italiano, ma è un fenomeno che noi ritroviamo in molti ambiti, in molti territori a livello europeo. Penso che sia molto importante, per dare la risposta giusta, dividere il ragionamento in due aspetti. Il primo è quello di comprendere con una visione quello che sta accadendo e quello che accadrà. Veniva citato poco fa il tema demografico, la crisi demografica è un dato di fatto oggettivo col quale fare i conti, è un tema che sta impattando in modo sostanziale sulla riduzione della popolazione, quindi sullo spopolamento in generale, non solamente nelle aree interne, e ci pone una serie di questioni su come poter finalizzare le politiche di intervento a livello europeo ma anche a livello nazionale rispetto alle risposte necessarie. Parto da questo per un elemento. Il primo è collegato a quello che sta accadendo in Europa, forse anche un po' oltre l'Europa, che è il tema collegato ai movimenti della popolazione. Noi oggi abbiamo, nell'ambito di questa crisi demografica, 2/3 dei cittadini che vivono nelle grandi aree urbane. Quindi abbiamo la necessità di ridisegnare il ruolo, la funzione e le priorità delle città. Ed è per questo che a livello europeo abbiamo varato una agenda europea per le città, perché il fatto che si spostino soprattutto i giovani, ma insomma che ci sia uno spostamento di popolazione nelle grandi aree urbane pone nelle aree urbane, nelle città, un problema collegato ai trasporti, alla mobilità, alla casa, che è diventata una vera e propria emergenza, non una necessità. Su questo terreno è necessario cercare di dare una risposta specifica e conseguentemente a questo, se è vero il dato collegato alle città, è ancora più vero e rischia di essere sempre più preoccupante il tema delle aree interne, dove il fenomeno dello spopolamento si aggrava sempre di più per un insieme di fattori che sono collegati anche alla necessità di dare delle risposte che non siano solamente immediatamente legate a come investire le risorse, ma che tipo di scelte mettere in campo. E questo penso che sia un elemento molto importante, se è vero come è vero che il primo tema da affrontare è quello di un approccio integrato. E lo cito non per elencare le competenze del mio portafoglio, ma nel momento nel quale all'avvio di questa Commissione europea la Presidente von der Leyen ha messo insieme nella responsabilità della vicepresidenza esecutiva che io rappresento la delega della politica di coesione, che è la politica, lo vorrei ricordare, che ha come obiettivo la riduzione delle disparità territoriali in modo particolare, ma anche di carattere sociale, insieme a il coordinamento di una serie di altri portafogli, di altri commissari, agricoltura, turismo, trasporti, pesca, blue economy, emerge in modo molto chiaro l'esigenza di avere un approccio integrato di queste politiche, quindi superare quella che era una visione verticale, settoriale, e mettere insieme invece una visione integrata che possa dare una risposta di sistema a questi territori. E quindi torna il tema della politica di coesione, cioè la necessità di finalizzare queste risorse puntando a quelli che sono i settori che maggiormente possono contribuire in questa direzione. Non mi ripeto, posso condividere e sottoscrivere quello che come analisi di contesto ha poc'anzi sottolineato il Presidente Giansanti, perché sicuramente l'agricoltura rappresenta un tema centrale nella riproposizione, nelle azioni, negli investimenti che devono essere messi in campo dal punto di vista territoriale nelle aree interne, che sono complesse perché sono le aree rurali, perché sono le piccole isole, perché sono le zone montane, perché ognuna di queste aree merita una politica di intervento specifica per poter, come dicevo, integrare le diverse politiche, per mettere insieme delle politiche infrastrutturali che possano dare delle risposte sui servizi pubblici, che possano al tempo stesso creare delle opportunità di sviluppo che incidano in modo sostanziale sulle nuove generazioni, perché poi il tema ha un punto di caduta che è quello di riuscire a tenere le nuove generazioni nel luogo nel quale sono nate, nel quale possono e vogliono decidere di rimanere. E concludo questo mio primo intervento, assume molto rilievo il lavoro che proprio in questi mesi la Commissione europea sta portando avanti e che si concluderà a fine anno o i primi mesi del prossimo anno, quando presenteremo la strategia del Right to Stay. Il Right to Stay, il diritto di rimanere, nasce da un dibattito molto articolato ed importante che nasce sulla necessità, pensate, di rafforzare il mercato interno europeo. Quindi di mettere in campo delle sinergie che possano rafforzare il mercato interno europeo, e il mercato unico europeo lo rafforzi se tutti i cittadini europei e tutti i territori dell'Europa sono dentro questo meccanismo, non se dimentichiamo decine di milioni di europei che vivono nelle aree interne o intere aree interne. Per far questo è sicuramente molto importante cercare di individuare delle soluzioni che partano da il rapporto Letta. Io ho avuto modo di lavorare su questo rapporto con Enrico Letta quando ero ministro degli affari europei, e questo tema all'interno del rapporto è molto sviluppato ed è un tema che viene delineato in modo molto chiaro su quelle che sono le esigenze, le opportunità e anche la direzione di marcia sulla quale andare avanti. E parte integrante per capire la rilevanza del tema delle linee guida della Commissione europea. Quando noi abbiamo iniziato questo mandato, questo è stato un punto centrale dell'azione della Commissione europea ed è appunto, come dicevo, un punto centrale della mia lettera di missione, sulla quale stiamo lavorando nella predisposizione della strategia del right to stay, che è una strategia che deve creare le condizioni perché non ci sia un obbligo di rimanere, ma si mettano in condizione i territori di poter scegliere
1: che ci siano quei servizi necessari,
3: se rimanere o meno, ma per poter fare questa scelta libera bisogna creare le condizioni per poterlo fare. E, ma lo affronterò successivamente, il tema della riforma, della modernizzazione della politica di coesione, il tema della modifica, della modernizzazione del futuro bilancio europeo, le priorità sulle quali si sta lavorando in questo periodo sono sicuramente delle esigenze che vanno nella direzione di rendere molto più semplificato l'approccio europeo su questi temi e di iniziare a dare delle risposte di sistema anche utilizzando gli strumenti ai quali si è fatto cenno, il PNRR e la politica di coesione fino ad oggi, però creando le condizioni per far tesoro delle esperienze che abbiamo avuto con questi due piani fino ad oggi e creando però nella prospettiva 2028-2034 del futuro bilancio degli strumenti che gli Stati membri possano scegliere e cogliere come opportunità e priorità rispetto a ciò che deve essere realmente messo in campo.
1: Coesione territoriale, si diceva che deve essere soprattutto, come dire, una forma di capacità, di buona capacità amministrativa da una parte, e poi c'è chi, al di là delle istituzioni, al di là della presenza dell'agricoltura che è preponderante, nel mondo industriale ha deciso di investire e di alimentare quei distretti attorno alle aree interne. Giorgio Vittadini.
4: Ma io voglio mettere a tema il tema del soggetto, perché innanzitutto stiamo parlando, abbiamo detto, il 30% della popolazione europea, con uno spopolamento progressivo, oltre il 70% dei comuni italiani perdono popolazione e l'indice di vecchiaia cresce in questi paesi. Ma cerchiamo di capire proprio cosa vuol dire il tema del soggetto. Perché succede? Perché prendiamo persone che abitano in questi posti. La prima questione, oltre al lavoro, è l'accessibilità. Pensate che l'Istat dice che il 21% delle famiglie residenti in piccoli comuni ha difficoltà a raggiungere una farmacia e il 56% incontra difficoltà nell'accesso al supermercato. Allora, invece di guardare dall'alto, pensiamo a questa gente o pensiamo anche sul tema delle infrastrutture. Bellissima l'alta velocità, ma tutti sanno che l'alta velocità ha penalizzato le linee ferroviarie secondarie. Se diventa difficile arrivare nei posti dove si va, nelle città, diventa più difficile vivere con lì, oppure diventa difficile quando tu non hai sanità, quando non hai istruzione, quando non hai welfare. Quindi se guardiamo dal punto di vista della popolazione, noi dobbiamo aiutare questa popolazione a diventare soggetto e vivere in questi posti. Allora, da questo punto di vista, la linea metodologica che io dico anche in questi casi è l'idea della sussidiarietà, come l'abbiamo imparata anche negli ultimi anni, che non è semplicemente piccolo e bello, ma l'alleanza tra popolazioni locali che sono soggetto con la pubblica amministrazione locale e centrale che può collaborare, perché aggiungendo una difficoltà alla pubblica amministrazione, nella demenziale scandalismo di certa stampa furono abolite le comunità montane, perché essendo che c'erano state delle comunità montane marine, furono abolite questi fatti col fatto che abbiamo pubbliche amministrazioni che fanno fatica ad essere soggetto. Mi dicevano che proprio nel caso del PNR c'erano località che avevano avuto fondi, ma non avevano, essendo piccoli comuni, i funzionari capaci di creare questo. Allora cosa vuol dire pubblica aiutare una sussidiarietà orizzontale? Innanzitutto mettere a tema il fatto che dobbiamo dare strumenti a chi lì di vivere. Facciamo degli esempi positivi. È stato presentato un paio di anni fa al meeting di Rimini un progetto della Sant'Anna di Pisa, secondo cui in Garfagnana è stata fatta una medicina a distanza, la possibilità quindi di dare con i nuovi strumenti strumenti di welfare e di sanità che permettano di vivere nei comuni e servirli. Ma capite che qui stiamo rovesciando l'idea. stiamo dicendo che dobbiamo aiutare la gente che è lì di vivere in questo tipo, come anche dal punto di vista dell'istruzione. Tu puoi creare dei poli pensati perché col minima distanza possibile questa gente possa vivere in questi punti, quindi aiutare questo punto. Secondo il tema, il lavoro, ma anche qui non è che tutto è grigio e dobbiamo imparare dall'età, innanzitutto l'agricoltura abbiamo detto, ma anche un turismo di qualità. Sono stati fatti molti parchi, pensate che metà degli Stati Uniti hanno nel sistema di parchi nazionali un enorme vantaggio dal punto di vista economico. Noi abbiamo una natura stupenda, perché questo non può essere un investimento anche di qualità che porta nelle aree rurali, non solo nel Gran Sasso, non solo allo Stelvio, turisti che portano reddito. Ma poi anche, pensate a, per rimanere su realtà che sono nate in questi anni, la crescita delle cooperative di comunità, che sono state da 188 a 321 nel 2021 al 2025 in 70 province, cioè luoghi che gestiscono queste cose, fino anche però al fatto che nelle aree rurali possono esserci grandi industrie. Dobbiamo imparare dalla realtà. In Val di Taro c'è Dallara, c'è Barilla, ad Alba c'è Ferrero, ad Agordo c'è Luxottica. Possiamo avere la grande impresa che è in queste aree. E allora cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo, con i fondi che giustamente la comunità europea ha messo in campo, 392 miliardi di progetti a cui accennava e che su cui sta lavorando il commissario Fitto, l'aiuto a pensare insieme a queste comunità, a queste realtà, in modo differenziato lo sviluppo. È finita l'epoca in cui si buttano via tanti soldi nelle aree rurali buttandoli via. Pensiamo come abbiamo buttato via tantissimi soldi nel Mezzogiorno. È arrivato il momento, e questo è il metodo della ripresa, in cui alleandosi con le comunità, ragionando, in una la grande impresa, in altra la linea ferroviaria, in altre le cooperative di comunità, in qualcuno la natura, il pubblico permette lo sviluppo di queste realtà che diventano soggetto sia dal punto di vista privato sia dal punto di vista della pubblica amministrazione.
1: Cosa può fare l'agricoltura per se stessa? Cosa può fare la politica per sostenerla? Si diceva prima quanto sia fondamentale che chi lavora nel mondo dell'agricoltura faccia rete, no? Soprattutto in quelle aree, che non ci sia quell'isolamento che in qualche modo può essere una condanna per chi lavora lì e si sente, in qualche modo alimenta quell'isolamento rispetto alle città. Cosa può fare la politica per sostenerle queste aree? Presidente.
5: Beh, mi fa un assist incredibile considerando che ho la mia destra e quindi parto ovviamente parto da Giorgio Vittadini, ossia i casi che ci ha portato all'attenzione Giorgio Vittadini, quindi da Adorno passando ovviamente alla Val di Taro che conosco bene, quindi la provincia di Parma in tutte le sue essenze, ma tutte le aree interne del paese dimostrano che si possono costruire dei distretti agricoli o industriali di successo. E quindi si può fare impresa anche laddove oggi è più difficile. Per far questo è evidente che dobbiamo costruire quelle infrastrutture necessarie e fondamentali affinché chi fa l'imprenditore in quelle aree possa effettivamente operare e svolgere la sua attività in un mondo che, ricordo a tutti noi, globale. È finito il mondo in cui l'agricoltore di Parma combatteva la sua attività contro l'agricoltore di Reggio. Ormai la nostra dimensione è una dimensione globale. Dallara produce quello che produce in uno scenario globale, Ferrero produce ad Alba in uno scenario globale, quindi in questa dimensione diventa fondamentale la costruzione di infrastrutture necessarie per l'attività di impresa. E lì, come è stato richiamato anche da parte sempre di Giorgio Vittadini, è evidente che ci sono delle difficoltà. Primo, c'è il tema delle infrastrutture logistiche. Io vivo a Roma, se voglio andare sulla costa adriatica e voglio fare la via Salaria, è un viaggio della passione, ci vogliono tre ore e mezza per attraversare l'Italia. Quanti anni abbiamo messo per avere delle infrastrutture che connettessero Roma ad Ancona? Allora, in questa dimensione il tema delle infrastrutture viarie, ferroviarie, la logistica in generale diventa un primo snodo. Il secondo snodo, e ne approfitto perché in questo l'amico Bernardo, insomma, mi
0: porta a pensare a tutto il tema del digitale. Infratel fa un lavoro enorme, però io da agricoltore ancora oggi in molte aree Viterbo, quindi non sto parlando tipicamente di un'area proprio così interna o particolare, considerate non ho neanche il 3G. Come posso essere connesso con il trattore digitale se non ho la connessione? Quindi l'infrastruttura digitale oggi diventa un tema, e al contrario sono costretto a utilizzare una nota azienda americana che a quel punto diventa proprietaria dello strumento e del dato che mi trasporta, e che se domani mattina deciderà di spengermi la connessione mi taglia fuori dal mondo. Allora c'è un tema di infrastrutture digitali necessario. Nei miei incontri che ho molto spesso con le aziende italiane, le aree interne sono aree a fallimento di mercato, così vengono chiamate. Già la parola stessa, cambiamogli nome, insomma già questo ci dà la dimensione di che cosa significa fare un investimento nell'area del digitale. Allora voi capite che se noi non costruiamo queste condizioni diventa difficile oggi chiedere ad un agricoltore giovane o di media età di rimanere, nel momento in cui la nostra attività molto spesso la si promuove anche via internet, via Instagram, via Facebook o via TikTok. Allora in tutto questo diventa fondamentale costruire queste, e tutto passa attraverso un disegno, una strategia, e ho l'occasione ovviamente di avere alla mia destra il vicepresidente Fitto, in cui dobbiamo iniziare a immaginare, Raffaele, un percorso in cui le molteplici attività di finanziamento su cui potremo contare nel prossimo bilancio europeo, e mi auguro e spero venga definito entro dicembre, possa attribuire agli agricoltori al netto della politica agricola. Perché guardate, è molto fastidioso, c'è stata anche una polemica in questi giorni, gli agricoltori sono quattro e sostanzialmente pigliano un sacco di soldi. Allora, gli agricoltori non sono quattro, secondo, non prendono un sacco di soldi perché quei soldi servono per mantenere basso il costo alimentare a livello mondiale, perché se tu togli quel contributo che si dà per produrre e non per mantenere i territori, quei prodotti costerebbero in maniera significativamente diversa, per cui continuare a chiedere agli agricoltori di produrre in perdita, capite che è impossibile. Allora, in quella dimensione la politica agricola deve fare la politica economica, ma la rete infrastrutturale passa attraverso la capacità di individuare risorse proprie del fondo di coesione, chiudo, per rafforzare le strutture produttive delle aree interne, per costruire un'economia larga, perché laddove c'è un'azienda agricola ci sarà un'azienda di trasformazione, ci sarà un centro di logistica, ci sarà il supermercato, c'è l'ufficio delle poste, ci sarà la stazione dei carabinieri, c'è la chiesa. Lo spopolamento delle attività primarie porta allo spopolamento anche della civiltà, e questo non ce lo possiamo più permettere. L'80% della superficie italiana è soggetto a smottamenti e a difficoltà legate ovviamente agli impatti climatici. Se non ci fossero gli agricoltori, quell'80% diventa 100%, e vi assicuro che già l'80% è un problema. Allora, in questa dimensione il fondo di coesione diventa fondamentale, e chiudo, altrettanto il fondo di competitività. Il Competitiveness Fund diventa un elemento nelle mani della Commissione che diventerà fondamentale per rendere queste aree sempre più competitive e che diventino fonte di attrazione per investimenti, e quindi torniamo a investire nelle aree interne, perché guardate, le aree interne, quando si parla di aree interne si pensa sempre al picco della montagna. Oggi area interna è qualsiasi provincia dell'Italia. Ferrara è un'area interna, Parma è un'area interna, Reggio Emilia è un'area interna, Rimini è un'area interna. E allora tornare a investire nei territori significa tornare a investire su quello che è sostanzialmente la struttura su cui si regge l'Italia. Finanziare Roma, Milano, lo dico contro i miei interessi, è molto facile, torniamo a investire nelle aree interne.
1: Oh, visto che è stato citato, dare la possibilità a Bernardo Mattarella di capire qual è la prospettiva di quello che è stato fatto e cosa si potrà fare ancora per migliorare la connettività di chi opera in quelle aree. E poi c'è qualcosa che è stato fatto, si diceva, c'è il modello del programma dei borghi, no? Insomma, che è stato un esempio in questi anni.
2: Sì, allora sono vari gli interventi dedicati alle aree interne che Invitalia gestisce, a cominciare, a proposito di sussidiarietà, da Italia Economia Sociale, che è un programma che serve a finanziare le imprese sociali, le cooperative sociali e gli enti del terzo settore che sono particolarmente attive nelle aree interne. Abbiamo il programma L'incentivo Vita e Opportunità, finalizzato all'agricoltura sociale, all'autonomia delle persone con disabilità, e che è particolarmente attiva, è particolarmente, diciamo, significativo per le aree interne e per le isole minori. Ci rivolgiamo anche alle imprese culturali e creative che godono anche di moltissima attenzione nelle aree interne. Ricordiamoci che il settore genera 115 miliardi di valore aggiunto e impiega più di 1,5 milioni di persone. Abbiamo anche, a proposito di Right to Stay, un programma gestiamo per conto del Ministero del Lavoro il piano nazionale autoimpiego destinato ai ragazzi, ai giovani che vogliono restare nei loro territori, con Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord li aiutiamo a creare nuove imprese. C'è moltissima agroindustria, ovviamente, perché ricordiamoci che il 97% delle persone che vivono nelle aree interne vivono in comuni rurali, quindi ci sono anche molte iniziative agroindustriali che noi sosteniamo, e la sintesi potrebbe essere proprio il programma Borghi, che ha consentito di aiutare oltre 2.700 imprese e finanziare oltre 1 miliardo di interventi nei comuni. Interventi tarati, perché la cosa importante che ci dobbiamo dire è che gli interventi, la capacità amministrativa è anche, diciamo, inversamente proporzionale alla dimensione del comune, dell'ente territoriale, per cui è molto più facile per un municipio, quindi una delle vecchie circoscrizioni di Roma, ottenere l'accesso a un programma di sostegno governativo rispetto a un comune delle aree interne. E allora vanno tarati gli interventi, oppure va fornito, come siamo spesso stati chiamati a fare noi, supporto tecnico amministrativo alle amministrazioni locali. E tutti questi, ovviamente in Vitale gestisce anche incentivi per le grandi imprese, per tante altre cose, ma la maggior parte, cioè la massa, il numero principale di interlocuzione che noi abbiamo nella nostra attività è proprio con soggetti che vogliono fare impresa o comunque investire in aree cosiddette a fallimento di mercato, in aree che hanno difficoltà di sviluppo. Una cosa che è importante a proposito, appunto, di quello che diceva il vicepresidente sul right to stay, è il diritto e non l'obbligo di restare. Cioè, quando un giovane sceglierà di restare nel suo paese o sceglierà di tornare, o un'impresa sceglierà di investire non per aver fallito altrove, ma perché ha un interesse particolare, perché è di nuovo attrattiva quell'area, allora le politiche pubbliche avranno fatto il loro lavoro.
1: Ora torneremo su questi temi. Diciamo, siamo di fronte a mesi, non sappiamo quanto, forse qualcuno qui lo sa, insomma, di orizzonti elettorali. Un tema che è sì italiano, lo è di gran lunga e affonda più le sue origini in America, quello del rapporto anche elettorale tra aree rurali, mi riferisco agli Stati Uniti, e grandi centri. In America il 70% delle aree rurali vota per i repubblicani e i grandi centri, le grandi metropoli, per i democratici. È diversa la dinamica elettorale nel vecchio continente, lo è anche in Italia. Questa relazione tra le grandi città o le città più in generale e le aree urbane, come vengono interpretati dalla politica, e qual è il vostro, un sentiment che arriva da quelle aree cosiddette periferiche del nostro paese?
3: Ma io penso che non debba essere seguito il sentiment politico, ma debbano essere seguite più le priorità reali che ci sono in questi territori. Noi siamo in una fase, come accennavo prima, molto importante a livello europeo. L'Europa deve disegnare una propria autonomia strategica. Il tema delle aree interne è molto importante, perché quando parliamo di un'autonomia strategica nel campo dell'agricoltura, per esempio, parliamo di temi collegati alla sicurezza alimentare, parliamo di elementi fondamentali per garantire, in un momento geopolitico così complesso, delle garanzie per l'Europa, e così su tutti gli altri temi che hanno un impatto, come hanno dimostrato a partire da quello energetico negli ultimi anni, dal punto di vista anche degli errori che sono stati fatti in passato, perché se oggi noi abbiamo delle priorità che diventano emergenze è perché magari per decenni non si sono fatte le scelte giuste rispetto ad alcuni degli obiettivi fondamentali in questo contesto. A me piace sottolineare un tema che è strettamente collegato a queste esigenze, che è quello di una capacità di rivedere completamente le politiche. Ci vuole un po' di coraggio. Io so che il tema del futuro bilancio europeo, un tema molto discusso perché tocca degli elementi consolidati, però abbiamo messo in campo un'azione coraggiosa dal punto di vista della proposta della Commissione europea. L'abbiamo fatto seguendo due linee molto importanti: la semplificazione e la flessibilità. Fino ad oggi noi abbiamo sempre ragionato con programmi pluriennali statici, si decideva un anno per i 7 anni successivi. Magari in passato questo impattava relativamente, ma poteva ancora essere gestito. Oggi non è più possibile. Non è possibile decidere in un bilancio pluriennale nel 2021, come è accaduto, come spendere i soldi degli 7 anni successivi e non adeguare questo bilancio rispetto a ciò che accade, perché da quando si è deciso come spendere quei soldi, e c'è stata l'invasione dell'Ucraina, la crisi energetica, la guerra nello Stato, potrei fare un elenco di questioni che ci fanno capire come le priorità cambiano in corso d'opera e come c'è bisogno non di una rigidità nell'utilizzo delle risorse, ma di una flessibilità. Il secondo tema è la semplificazione, non più centinaia di programmi che si sovrappongono, ma avere una visione unica dove le risorse possano essere, debbano essere finalizzate agli obiettivi strategici dei quali noi parliamo. L'esempio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è andato in parte in questa direzione, perché al di là di come la si pensi, non si può negare che il tema della flessibilità, della semplificazione che via via è stato introdotto nell'ambito del PNRR ha garantito l'efficacia di queste politiche e gli interventi in questa direzione, così come il processo in corso di modernizzazione della politica di coesione è molto importante. Per capirci, parliamo di un terzo del bilancio europeo. La politica di coesione riguarda un terzo del bilancio europeo, così come l'altro terzo lo riguarda l'agricoltura. E allora un percorso ed un processo di modernizzazione di questo ambito, la finalizzazione rispetto alle esigenze reali che abbiamo di fronte, l'obiettivo di mettere in campo anche degli interventi che siano in grado di poter dare risposte adeguate utilizzando queste risorse è fondamentale. Il tema della semplificazione è centrale, perché quando noi parliamo con chiunque si pone il problema per dire la burocrazia è un tema europeo, un tema nazionale, un tema regionale, un tema comunale, è un tema che c'è ovunque ed un tema che ha bisogno di essere affrontato con delle risposte veramente importanti rispetto alla organizzazione attuale. Su questo terreno il fatto che oggi noi avremo, se sarà completato il percorso, ma la struttura mi sembra salvaguardata, un bilancio europeo che avrà solo 4 fondi, che avrà un piano nazionale e regionale per ogni Stato membro dove confluiranno tutte le risorse assegnate a quello Stato membro e dove insieme col Governo e nei casi come l'Italia con le Regioni si andrà a definire un percorso che finalizzerà queste risorse alle reali esigenze con una forte semplificazione, penso che sia un fatto molto importante. Passare da qualche centinaio di programmi ad un piano nazionale è un fatto positivo? Io penso di sì, perché darà la dimensione della capacità di utilizzare queste risorse e anche di una flessibilità nell'uso di queste risorse, così come, ed è il tema che accennava prima Giorgio Vittadini, è il tema anche della capacità amministrativa. Questo è un tema centrale, perché non possiamo far finta di non comprendere che ci siano differenze tra un comune ben strutturato e organizzato che è collocato con una struttura amministrativa in grado di poter cogliere queste opportunità e le tante piccole realtà che magari nemmeno lo sanno e che non sono in grado di poter affrontare un tipo di investimento di questo tipo. Allora il percorso di riorganizzazione non può essere verticale finalizzato al singolo settore, ma deve, come dicevo prima, mettere insieme in modo coordinato diversi settori e avere soprattutto una governance in grado di cambiare un approccio che non è più al passo con i tempi e che deve essere messo in grado di poter diventare efficace sulle politiche diverse di investimento che devono essere messe in campo e sulle priorità. Perché anche il tema energetico, il tema dell'acqua, il tema della casa sono priorità fondamentali che riguardano anche e soprattutto questi territori, perché se non siamo in grado di dare la connessione a questi territori, i servizi pubblici, le scuole, i servizi sanitari, se non siamo in grado di mettere in campo una politica che possa razionalizzare rendendoli funzionali questi servizi in questi territori, è chiaro che noi stiamo condannando questi territori ad essere sempre più marginali e non creeremo mai le condizioni per poter rendere appetibile per un giovane di poter decidere di rimanere in quel territorio e di vivere nel luogo nel quale è nato, che considera casa sua e che può diventare uno strumento all'interno del quale poter sviluppare la sua prospettiva di vita. Questa è la sfida che noi abbiamo di fronte. Abbiamo iniziato a farlo anche con la revisione in corso dell'attuale politica di coesione, perché noi abbiamo in corsa rimodulato l'attuale bilancio, l'abbiamo fatto nei mesi scorsi rimodulando circa 35 miliardi di euro, dando la possibilità agli Stati membri e alle regioni su base volontaria di decidere come utilizzare queste risorse e di riscriverle in funzione di una serie di priorità. Faccio un esempio molto distante da noi, ma molto efficace per capire come le diversità a livello europeo debbano essere tenute insieme. Tocco un tema delicato, che è quello della difesa, che non piace, che è complesso, perché quando noi tocchiamo il tema della difesa è molto facile dire no, non bisogna investire in questa direzione, dobbiamo fare altro perché abbiamo altre priorità. Bene, i paesi al confine con la Russia, la Bielorussia, l'Ucraina, hanno costruito nella loro revisione delle politiche di coesione di questo bilancio una serie di scelte che sono state finalizzate con il dual use, quindi con l'uso duale delle risorse, a rafforzare dei territori che sono a rischio di spopolamento. Quindi è evidente che abbiamo bisogno anche di andare a fare una lettura specifica delle esigenze nuove che abbiamo e anche di della finalizzazione delle risorse in base alle diverse situazioni che noi abbiamo in Europa. È una sfida, come dicevo, complessa, però mi sembra che ci siano le condizioni per poterla affrontare e soprattutto per partire con un cambio di passo importante rispetto ai prossimi anni.
1: Per intervenire su questo, Vittadini, se no io vorrei chiedervi una sintesi nei vari interventi finali, prima o poi di ritornare da lei con una domanda, Fitto, ed è su questo, su tutto ciò che può apparire come politica neutra sui territori, transizione energetica, si citava i data center, le materie prime critiche, rischiano di creare nuove asimmetrie tra centro e periferia, tra nord e sud Italia. Quanto tutto questo secondo voi ha un peso e come si può mitigare l'effetto di tutto questo?
4: Io Vittadini, voglio dire una cosa a questo punto, ma rendiamoci conto che noi abbiamo fatto di tutto per distruggere questo quando il populismo ha ucciso l'articolazione territoriale dell'amministrazione. Ma è demenziale aver distrutto le province, è demenziale aver attaccato le camere di commercio. Come si fa? Io non vorrei essere Fitto o Mattarella, che deve ragionare con una amministrazione divisa in 8.000 comuni pensando che la Lombardia possa governare nel 1700, e abbiamo distrutto tutto quello che era di mezzo per poter essere interlocutore. Noi ci rendiamo conto che la politica populista, incapace di leggere il territorio, ha aggravato questa situazione. Poi ce la prendiamo con gli enti centrali, europei, quando invece oggi c'è bisogno di ricostruire questo territorio, esattamente andando contro queste distruzioni politiche fatte per compiacere una pubblica opinione ignorante. Non possiamo avere comuni isolati che si mettono a ragionare di coesione. Dobbiamo rifare le province, ridargli peso, dobbiamo avere più camere di commercio, dobbiamo avere associazioni di categoria come quelle che diceva Gian Santi, capaci di interloquire, se no avremo fondi che vanno a fondo esattamente per questa idea dell'uomo solo al comando, capace di parlare al popolo, e non capisce queste cose. Quindi chi ha fatto queste cose dovrebbe sentirsi colpevole gravemente di aver distrutto il benessere del paese e il benessere dell'Europa.
1: Su questo Gian Santi, poi Mattarella.
5: Sì, no, stavo ascoltando con trasporto io emozionale ciò che Giorgio Vittadini ci dice. Stavo pensando tra me e me, dico benissimo, ma se io dovessi presentare come cosa che faremo un progetto di agricoltura al governo, se penso solamente alle infrastrutture devo presentarlo al Ministero delle Politiche Agricole e della Sovranità Alimentare, al Ministero dei Trasporti, al Ministero dell'Industria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero della Cultura per le autorizzazioni. Allora voi capite che probabilmente il tema della capacità amministrativa cioè il Ministero dell'Ambiente,
1: se volete, continua,
5: in alcuni casi autorizzativi anche il Ministero degli Interni. Detto questo, voi immaginate se un progetto possa passare al vaglio di X ministero. Ora, forse il tema della capacità amministrativa è un tema che forse metteremo poi all'attenzione del meeting per l'anno prossimo, momento di dibattito. Chiudo con una battuta. Io ringrazio Confagricoltura che mi spinge a dire queste cose. Noi all'inizio dell'anno abbiamo detto l'Unione Europea ha bisogno di 3 sicurezze: dei confini, dell'approvvigionamento energetico e dell'approvvigionamento alimentare. Sicurezza alimentare, sicurezza energetica e sicurezza dei confini. Non c'era all'epoca la guerra in Iran, oggi più che mai. E se apro le pagine di giornali di oggi si parla di guerra del grano come se si parlasse di guerra con droni, missili e quant'altro. Oggi il grano è strumento di guerra, quindi la capacità per un paese di essere autonomo nella sua produzione alimentare, nella sua produzione energetica è fondamentale. Senza un piano chiaro, netto, definito, considerate, colleghi agricoltori della Finlandia, 1400 chilometri di confine con la Russia, stanno abbandonando le attività agricole perché nessuno di loro vuole rimanere lì nella paura e nel timore di avere 1400 chilometri di confine da proteggere, non come agricoltore contro un altro agricoltore, tu agricoltore contro i carri armati dei russi. Allora voi capite che il tema delle aree interne diventa fondamentale. O noi riportiamo economia nelle aree interne producendo produzione alimentare, e noi su questo garantiamo produzione energetica, perché io ricordo che l'agricoltura oggi è un settore straordinario e fondamentale. Terzo, la capacità di costruire proattività verso il cambiamento climatico, perché se penso a tutto il tema dei boschi, foreste, aree interne 100%, quindi valorizzazione di boschi e foreste in termini di crediti carbonio, altra attività che l'Unione Europea, su cui stiamo lavorando con la Commissione, necessariamente io credo che le opportunità di sviluppo saranno enormi. Bisogna crederci e dall'altra parte snellire il peso amministrativo.
1: Semplificare il più possibile diciamo il percorso tra la base e le istituzioni, e come ridurre le diversità e le distanze.
2: Io intanto voglio dire una cosa, sono assolutamente d'accordo che pensare di governare un paese complesso come l'Italia senza corpi intermedi è una cosa veramente da pazzi. Però detto questo, noi abbiamo adesso, stiamo ricordando in questi giorni, proprio oggi, il 10° anniversario del terremoto di Amatrice. Noi abbiamo lavorato molto per la ricostruzione insieme alle strutture commissariali, e la strumentazione amministrativa, torniamo un attimo alle aree interne, quindi quelle che hanno avuto più problemi, la strumentazione amministrativa per passare dalla ricostruzione allo sviluppo già c'è, è già presente. Noi abbiamo la possibilità di attivare strumenti che già esistono. L'importante è avere una strategia unica, comune, avere pochi strumenti e flessibili per poter intervenire in maniera più incisiva.
1: Siamo in chiusura, io però vorrei chiedere e porgere una domanda, forse la più complicata, a Raffaele Fitto, visto anche c'è la responsabilità che ricopre a livello europeo. Se lei dovesse parlare adesso con un giovane che vive in una delle tantissime aree interne, che in questo momento è indeciso se andare a vivere a Roma, a Milano, provare a lavorare lì o restare, la politica al suo livello sovranazionale, europeo, cosa gli consiglierebbe?
3: Si tratta di, più che di consigliare, di creare le condizioni perché ci sia, come dicevo prima, il diritto di scegliere. Il tema è questo. E quindi è chiaro che il flusso oggi ci indica chiaramente che soprattutto le nuove generazioni vanno nelle grandi aree urbane, perché se 2/3 dei cittadini vivono nelle aree urbane, evidentemente non c'è una attrattività da parte delle aree interne. Quindi bisogna porsi il problema di come affrontare e risolvere questa questione e come creare le condizioni in queste aree per avere gli strumenti dello sviluppo e della crescita. Come dicevo prima, siamo reduci anche da un'esperienza, quella del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, voglio recuperarlo anche rispetto ai temi di carattere amministrativo. Ora, io ho avuto la responsabilità da Ministro degli Affari Europei di avere appunto la responsabilità del PNRR, e poi oggi in Commissione ho, insieme col collega Dombrovskis, la responsabilità di tutti i piani a livello europeo, quindi è un'esperienza che ho avuto modo di conoscere bene. Io ricordo, lo dico, chi mi conosce sa che non ho mai assolutamente immaginato discussioni politiche su questo, che quando iniziamo a introdurre la necessità, seguendo la logica della flessibilità in modo particolare, di modificare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il dibattito era che era impossibile e che era irresponsabile solo ipotizzarlo. Noi abbiamo a livello europeo lo scorso anno dato le linee guida a tutti gli Stati membri per proseguire in questo processo di modifica, di adeguamento del piano. Lo dico perché lo strumento della riorganizzazione amministrativa, della semplificazione, lo si ottiene sicuramente intervenendo in modo strutturale, ma anche creando le condizioni per avere una governance in grado di essere molto più efficace. E questo penso che sia il tema col quale noi dobbiamo confrontarci. Se pensiamo di poter affrontare un sistema complesso qual è quello delle problematiche delle aree interne con le regole e l'organizzazione amministrativa che abbiamo conosciuto nel passato, sicuramente questa operazione sarà impossibile. Se invece iniziamo a cogliere gli aspetti positivi del lavoro messo in campo con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e costruiamo una capacità amministrativa che sia in grado di andare incontro a queste nuove esigenze, cambierà lo scenario. E voglio aggiungere un ultimo aspetto molto importante. In Italia, in modo particolare, ma non solo in Italia, ci siamo sempre concentrati sulle risorse che ci toccavano, fra virgolette, cioè quelle che ci davano, la politica di coesione, la politica di... cioè le risorse che aspettavano allo Stato membro, punto. Non abbiamo mai guardato con la giusta attenzione alle risorse di competenza diretta della Commissione europea, che sono delle opportunità per gli Stati membri. Ecco, io penso che nel processo di riorganizzazione della nuova governance questo tema sia centrale, perché il fondo di competitività al quale faceva riferimento prima Giansanti, ma anche il tema del Global Europe, cioè della dimensione esterna che è collegata all'azione del governo sul piano Mattei nel ruolo del Mediterraneo, può rappresentare un'altra grande opportunità. Sono delle occasioni che gli Stati membri devono cogliere. Per fare questo c'è bisogno di una competenza tecnico-amministrativa in grado di leggere per tempo queste opportunità e di cogliere in modo adeguato questa sfida. Questo è il lavoro che dobbiamo cercare di fare, e in questo modo ritengo che si possano dare quelle risposte potenzialmente positive alle giovani generazioni, a quel giovane al quale magari dare un messaggio sul significato del diritto di rimanere sul proprio territorio.
1: Di fiducia e di speranza. Allora, prima di salutarci, vuole concludere Vitalini rapidamente?
4: Una cosa. Noi abbiamo dedicato un numero della nostra rivista Atlantide alle aree interne, è ricchissimo di esempi, perché nel quadro che abbiamo visto non c'è solo uguale, noi dobbiamo partire dagli esempi che funzionano e fare che gli esempi che funzionano si moltiplichino, perché non è tutto uguale, ci sono aree che vanno e altre che non vanno. Se nell'Europa, ma anche dal basso, si vede ciò che funziona, diventa moltiplicativo. Quindi secondo me la novità che diceva adesso Raffaele Fitto è anche la capacità di leggere i territori dove è funzionato per moltiplicare in giro il tentativo che è andato.
1: Bene, è giusto ricordare, così come è giusto ricordare che il meeting può essere sostenuto, un meeting che contribuisce a costruire insieme luoghi di incontro, bellezza e speranza. Lungo tutta la fiera si possono trovare postazioni, quindi un invito alla donazione. Vi ricordiamo che la Fondazione è un ente del terzo settore, chi sosterrà il meeting potrà usufruire dei benefici fiscali al momento della dichiarazione dei redditi. Grazie a Raffaele Fitto, a Massimiliano Giansanti, a Bernardo Mattarella, a Giorgio Vittadini per aver contribuito a questo confronto su parti di Italia fondamentali che rimettono il resto del paese. Grazie a tutti e a voi.
6: 14:55 minuti, Radio Radicale, e questa era il meeting di Rimini. Abbiamo seguito in diretta differita l'incontro, il dibattito intitolato L'Italia delle aree interne, declino o sviluppo. E di conseguenza abbiamo ascoltato gli interventi di Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme della Commissione europea, Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, Bernardo Mattarella, amministratore delegato di INVI Italia, Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà. E vi ricordo ancora questo dibattito è stato moderato da Fabio Vitale, direttore Sky TG24. Ora, ringraziando la regia di Iva Radishev, noi siamo in attesa che si avviino i lavori sempre dalla 47esima edizione del meeting di Rimini. per dell'incontro, i lavori dell'incontro intitolato Il ruolo del Mediterraneo nel contesto energetico mondiale. Ascolteremo gli interventi di Raffaele De Marco, amministratore delegato a Reti, di Massimo Derchi, Chief Infrastructure Operation della Officer Engineering, Construction Officer SNAM, Fabrizio Iaccarino, responsabile affari

sarà moderato da Giuliano Frosini, docente della LUISS Business School. Questo è il dibattito che andremo a seguire tra pochissimo. Intanto andiamo ancora a guardare le notizie di questo pomeriggio. Trump, le dichiarazioni di Trump sull'Iran. L'Iran sta completamente collassando, dice il presidente americano, lo scrive sul suo social Truth. In vista di una conferenza stampa del segretario al Tesoro Scott Bessent per illustrare questo D-Day economico dell'Iran. Secondo indiscrezioni, Bessent dovrebbe svelare un ampliamento della portata delle sanzioni secondarie contro paesi ed entità che intrattengono rapporti commerciali con l'Iran, questo per quanto riguarda il Medio Oriente. Poi vediamo ancora qualche altra notizia di questo primo pomeriggio. Intanto Sibia è con Tajani, ha incontrato Tajani, ho avuto una buona conversazione telefonica con il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, incentrata sulla sicurezza dell'Ucraina e sui nostri sforzi comuni per rafforzare la pace e la stabilità in Europa, così ha scritto sempre sui social, su ex il ministro degli esteri ucraino. È stato particolarmente significativo parlare con il mio collega, scrive ancora. Ora, nel giorno dell'indipendenza dell'Ucraina, una giornata che ci ricorda il prezzo della libertà e l'importanza di restare uniti per difenderla. E poi ancora Sibia dice: ho ringraziato l'Italia, nostro partner e amico affidabile. Questo per quanto riguarda l'anniversario in Ucraina. Poi le agenzie naturalmente battono parti, stralci degli interventi al meeting di Rimini, degli interventi che vi abbiamo fatto ascoltare in diretta. Per il mondo carcerario c'è purtroppo un ulteriore detenuto morto, un detenuto morto a Pordenone, e domani ci sarà l'autopsia sul corpo dell'egiziano di 19 anni morto nel carcere di Pordenone in seguito all'incendio che aveva appiccato al materasso della cella in cui era rinchiuso. Così per questo ragazzo detenuto. Ancora per quanto riguarda l'Ucraina, interviene il ministro degli esteri polacco: le ambizioni imperialistiche di Mosca devono rimanere un ricordo del passato e l'Ucraina e la Polonia non permetteranno più di essere trasformate in colonie russe, ha detto il ministro degli esteri polacco Sikorski durante una trasmissione del media ucraino Espresso. Naturalmente queste sono tutte persone che hanno sentito sulla loro pelle l'oppressione russa. Secondo la sua opinione, la Russia deve definire con chiarezza i propri confini e rinunciare alla volontà di espandere costantemente il proprio territorio a spese dei paesi vicini. Una volta per tutte, dice il ministro degli esteri polacco, i russi devono decidere dove finisce la Russia. Molto categorico. Ancora vediamo qualche altra notizia. Intanto c'è l'allarme maltempo, anche se da quello che ho potuto vedere da alcune agenzie tornerà il caldo molto presto, ma c'è un allarme maltempo in Toscana. Il passaggio di una veloce perturbazione porta con sé nella giornata di domani, 25 agosto, temporali sparsi anche di forte intensità, più frequenti nella notte che in mattinata. Così per quanto riguarda la Toscana. Poi c'è un conteggio, insomma, del Papa, della partecipazione, le ricadute della partecipazione del Papa al meeting in 3 giorni, 4.700.

0: 55 citazioni sui media. Vediamo ancora se possiamo andarvi a leggere qualche notizia nuova. Ogni quattro agenzie ce n'è una di un passaggio di una dichiarazione di Trump contro l'Iran. Quindi cerchiamo di non rileggervele, insomma, la sostanza si è capita. C'è intanto l'annuncio di un vertice in Finlandia. La Finlandia ospiterà il vertice artico dei leader dell'Unione Europea a settembre. Lo ha annunciato oggi il governo finlandese. Il primo ministro Petteri Orpo ha invitato un gruppo di leader dell'Unione Europea al vertice europeo sull'Artico che si terrà a Rovaniemi il 13 e 14 settembre. Così si legge in questo comunicato. Da Helsinki. L'obiettivo del vertice è rafforzare l'approccio strategico comune dell'Unione Europea per l'Artico in un contesto di crescente importanza geopolitica della regione. Al vertice parteciperanno i leader di Germania, Polonia, Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania e Romania, nonché il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas. Quindi molti partecipanti del Nord Europa, almeno per il momento. Io ricordo ai nostri ascoltatori che noi siamo in attesa di andare in diretta ad ascoltare un incontro nell'ambito del 47esimo. Della 47esima edizione del meeting di Rimini, intitolato Il ruolo del Mediterraneo nel contesto energetico mondiale. Vedremo adesso con quanto ritardo inizieranno. Torniamo sulle agenzie. Intanto in Bangladesh è stata confermata la pena di morte al preside che bruciò una studentessa. La Corte ha mantenuto la pena capitale anche per un coimputato ridotto dall'impiccagione all'ergastolo le condanne di altri quattro imputati e assolto 10 persone. L'uomo, l'ex preside di una scuola islamica rurale, ritenuto responsabile dell'omicidio della studentessa Nusrat Jahan Rafi, bruciata viva dopo averlo denunciato per molestie sessuali. Insomma, in questi paesi all'orrore si aggiunge orrore. Vediamo ancora qualche altra agenzia. Ancora Trump, e intanto le agenzie ci raccontano che nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, il Colosseo, oggi 24 agosto, il Colosseo si illuminerà questa sera con i colori della sua bandiera nazionale. È un segno della nostra vicinanza a un popolo che difende la propria indipendenza, la propria identità e il diritto a costruire il proprio futuro. La libertà dell'Ucraina è parte della libertà dell'Europa, per questo l'Italia è al suo fianco, nel nome di una pace giusta e duratura, della democrazia e della dignità dei popoli. Così, scusate, così il ministro Giuli. E allora andiamo a vedere ancora qualche notizia in merito all'Ucraina di questa giornata. Intanto la call dei volenterosi si è avviata all'1:30, alle nostre 13:20 circa. Non vedo per il momento l'agenzia che ci dà conto della riunione. No, ce ne sono varie con orari diversi sull'inizio, ma molto probabilmente perché c'è un'agenzia addirittura che ci dà l'inizio verso le 2, le nostre 14, quindi potrebbe anche essere che non vedere l'annuncio della fine sta a significare giustamente che sono ancora in riunione. Dell'inizio della riunione della coalizione dei volenterosi ci dà informazione il ministro degli esteri polacco Sikorski. L'incontro è stato aperto da Andy Barnum, presente fisicamente a Kiev, il premier della Gran Bretagna, seguito dai presidenti di Francia e Ucraina. Ora è il turno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Questa agenzia è all'incirca delle 14. Tutta l'Europa democratica continua a stare al fianco di un'Ucraina indipendente, ha dichiarato il diplomatico polacco. Vediamo ancora qualche altra agenzia. Intanto vengono battute anche le parole di Macron, del presidente francese: un popolo libero non si sottomette. Così Emmanuel Macron, ribadendo il sostegno di Francia, Europa e coalizione dei volenterosi all'Ucraina nel giorno del 35esimo anniversario della sua indipendenza. In questo giorno dell'indipendenza ucraina, la Francia saluta un popolo che difende la sua libertà, la sua sovranità e il suo futuro, ha scritto Macron su X o X. L'Ucraina resta in piedi, la Francia, l'Europa e tutti i partner della coalizione dei volenterosi sono al suo fianco. Io vi ricordo che è proprio di pochi giorni fa un accordo stretto ancora una volta tra la Francia e l'Ucraina per l'aiuto per quanto riguarda i sistemi missilistici. Vado un po' indietro nel tempo perché anche questa è un'agenzia delle 13, ma che ci dà il conto delle persone rimaste ferite, almeno 15, tra cui due bambini, in seguito alla caduta di un drone russo su un edificio residenziale nel centro di Cherniv, nel nord dell'Ucraina. Vabbè, cioè, lo ha indicato il servizio statale ucraino. Inizialmente si parlava di 8 feriti, i servizi di emergenza hanno domato l'incendio, ha precisato il nuovo comunicato pubblicato su Facebook. E poi io però ero anche tornata indietro perché volevo leggervi una dichiarazione di Zelensky. Qui vedo riportati a casa 10 combattenti, ma non era questa la dichiarazione che volevo andarvi a leggere. C'era una dichiarazione proprio sul 35esimo anniversario della loro indipendenza. Non riesco a trovarla, vediamo se riusciamo rapidamente. Non riesco a trovarla. Intanto ricordo ancora ai nostri ascoltatori che noi siamo in attesa che riprendano gli incontri organizzati al meeting di Rimini. Andremo a seguire in diretta l'incontro intitolato Il ruolo del Mediterraneo nel contesto energetico mondiale, incontro che sarà moderato da Giuliano Frosini, docente della Lewis Business School. Torniamo ancora una volta alle notizie di quest'oggi. Vediamo ancora la cronaca. La garante regionale dei diritti delle persone con disabilità della Basilicata, Marika Padula, chiederà chiarimenti sul percorso assistenziale sulla presa in carico del figlio di Maria Vittoria Carbone in relazione alla tragica morte della donna e alla vicenda che, secondo quanto emerso, vedrebbe coinvolto il figlio, già seguito dai servizi territoriali per una situazione caratterizzata da bisogni assistenziali complessi. Così questa garante regionale della Basilicata dei diritti delle persone con disabilità. Ancora dalle agenzie, tanto si parla anche del virus del Nilo, In Andalusia mi dicono dalla regia che è iniziata, ci siamo, e quindi ricordo ai nostri ascoltatori che andiamo in diretta con il meeting di Rimini per seguire l'incontro, il dibattito intitolato Il ruolo del Mediterraneo nel contesto energetico mondiale.
1: Nel frattempo vi do il benvenuto, vi ringrazio, ringrazio tutti per essere presenti, ringrazio tutti per essere al meeting per l'amicizia tra i popoli. Come ha detto il Santo Padre, solo ascoltare queste parole ci scaldano il cuore e quindi ci fa molto piacere accogliere tutti voi e tutti gli ospiti del meeting. Oggi parliamo, a questo incontro parliamo di energia. È diventata un'occasione abbastanza consuetudinaria questo appuntamento, che devo dire è molto seguito, e anche di questo ringrazio tutti voi e ringrazio i nostri ospiti per la prima volta tutti in presenza dopo tanti anni. Abbiamo avuto svariate occasioni nelle quali gli ospiti si alternavano tra presenti e cosiddetti remoti, e quindi grazie per questo. Ringrazio anche in ringraziamento in particolare agli ospiti che adesso vi presento, all'ingegner Francesca Zarri, che è anche la nostra rappresentante alla quota rosa, perché si fa molto piacere poter anche dibattere con ingegnere, lo dico da categoria, e ci fa molto piacere che siano tutti presenti. L'ingegner Francesca Zarri lavora per l'ENI. Abbiamo il dottor Villa di Hitachi Energia, il dottor De Marco di Areti, di Acea, e abbiamo Agostino Inguscio, che poi ci racconterà, che coordina questo programma delle Nazioni Unite, Fabrizio Iaccarino, che è un cliente affezionato, responsabile delle relazioni istituzionali dell'Enel, e Massimo Derchi, che lavora per Snam. Quindi abbiamo un po' tutto il pacchetto dei decisori qui presenti. Io non allungo il brodo più di tanto aspettando il ministro, dico soltanto due banalissime cose di introduzione per introdurvi, per mettervi un po' sulla pagina. Come dicevo, un incontro sul Mediterraneo, sul suo ruolo recente nell'ambito del contesto energetico globale. Perché questa scelta? Siamo partiti nel lavoro che facciamo annualmente per l'introduzione agli argomenti e per la selezione che gli argomenti di anno in anno vengono poi vagliati dalla redazione del meeting. Siamo partiti dalle cose recenti che sono accadute nel contesto energetico globale, e in particolare quando abbiamo cominciato a pensare a questo incontro era lo scorso inverno e c'era l'inizio della crisi del Golfo di Hormuz, o di Ormuz, come si pronuncia, e è diventata ormai una materia piuttosto conosciuta questa problematica, e chiaramente è stato motivo la chiusura di Ormuz per una grave crisi dell'offerta petrolifera globale. Questo ha riportato il Mediterraneo al centro della geopolitica energetica. Il nostro ragionamento come redazione di meeting è stato di riflettere sul ruolo dell'Italia nell'ambito della gestione di questa crisi. Abbiamo riflettuto che grazie alle infrastrutture, alle competenze industriali e alle relazioni diplomatiche con tutti gli altri paesi, costruite nei decenni, l'Italia punta a diventare un hub internazionale. Il nostro paese ha cantieri aperti e a ritardi storici. Allora abbiamo pensato a questo incontro che mette intorno allo stesso tavolo gli ospiti che vi ho presentato, pensando di ospitare chi decide, chi realizza e chi gestisce, in modo tale da poter ragionare insieme su intermodalità, su priorità e sulla visione di lungo periodo. Questo è lo spirito col quale affrontiamo questo dibattito. Accolgo con piacere il signor ministro Pichetto Fratin che ci ha raggiunto, che saluto. Fatto una brevissima introduzione, ministro, in tua attesa. E quindi questo, in estrema sintesi, questo è il motivo per cui abbiamo pensato a questo argomento. Direi dunque di cominciare subito, così possiamo stare anche nei nostri tempi, e Io pensavo di partire con Francesca, con l'ingegner Zarri di Eni. I ragionamenti fatti con lei mi hanno molto incuriosito e stimolato. Cioè lei, Francesca, vede il Mediterraneo stesso come un'infrastruttura, quindi non solo un luogo di incontri, di commerci, di scambi, caratterizzato dalla presenza di cavi di potenza, reti digitali, ma l'idea del Mediterraneo stesso come un'infrastruttura. Alla luce di questo contesto globale mutato, Francesca, ti va di condividere con noi quale potrà essere il ruolo del Mediterraneo e quindi dell'Italia nello scenario energetico e quali strategie per valorizzare al meglio il patrimonio di infrastrutture che caratterizzano questo unicum territoriale? Grazie.
2: Grazie Giuliano dell'opportunità di parlare proprio di questo, perché è qualcosa che in questo momento storico ci riguarda proprio da vicino. E permettetemi, diciamo, parto con una visione un po' storica, cioè racconto un po' la storia del Mediterraneo e delle infrastrutture del Mediterraneo. Partiamo proprio da una geografia che negli ultimi 70 anni è cambiata come? Attraverso la realizzazione di interconnessioni fisiche transfrontaliere, che non è qualcosa di comune, qualcosa di molto specifico del nostro bacino del Mediterraneo. È una storia antica, ma non voglio partire né dai greci né dai fenici. Mi sentite? Ok, è una storia antica, allora, che trova poi però nell'energia e anche nelle intuizioni di Enrico Mattei poi la realizzazione che oggi andiamo a trovarci di fronte. Allora, questi storici progetti di cui parliamo hanno sicuramente modificato la geopolitica dell'energia tra Europa e Medio Oriente. E quando parliamo di connessioni fisiche, di cosa parliamo? Qui abbiamo un po' tutti i rappresentanti di questi mondi, no? Parliamo delle pipeline per il gas, parliamo dei cavi di potenza per la parte elettrica, parliamo in un mondo che cambia di tutte quelle che sono le dorsali e interconnessioni legate ai dati e al digitale. E poi proprio per non dimenticare qualcosa che non è propriamente un'interconnessione fisica, ma che trova la sua traduzione comunque in qualcosa di fisico, ricordiamoci anche tutte le rotte che uniscono la parte sud del Mediterraneo con la parte nord e che oggi sono le rotte che portano l'LNG, il gas liquefatto, quindi dai terminali di liquefazione fino ai terminali di rigassificazione nella parte nord del Mediterraneo. Allora parto un po' da questo quadro e diciamo passo a e in rassegna un pochino tutte quelle che sono queste categorie. Partiamo dal Transmed. Il Transmed è stato la prima dorsale a portare gas in un progetto originariamente italo-algerino, quindi vedete che il tema delle alleanze torna. Il Transmed è un progetto che trova la sua realizzazione nel 1983, sebbene nasca, diciamo, anni precedenti, come ideazione negli anni precedenti. È anche un progetto che diventa anche da un punto un primato tecnologico. Cioè arriviamo a 650 metri nell'attraversamento del canale di Sicilia, quando fino a quel momento non era mai stato possibile arrivare oltre i 150 metri. Quindi il Transmed ancora oggi esiste e accanto al Transmed sono state realizzate altre 5 dorsali altrettanto importanti per un totale di circa 3.000 chilometri che in qualche maniera rendono fisicamente connessa il Nord Africa e l'Europa e il vicino Oriente all'Europa. Quindi diventano veramente uno di quei ponti di cui parlavamo prima, ma un ponte fisico. Passiamo al tema degli elettrodotti. Di elettrodotti oggi ne abbiamo contati almeno 7 importanti. Altri 7 in realizzazione, parliamo di 2.500 chilometri di elettrodotti posati e abbiamo una prospettiva al 2040, diciamo c'è una prospettiva sulla letteratura, una prospettiva al 2040 di una crescita molto molto rapida a numeri molto importanti. Allora questo passaggio sta permettendo al Mediterraneo di passare da un mondo in qualche maniera frammentato a un vero e proprio sistema elettrico, a un vero e proprio che è in grado di connettere 3 continenti e di portare energia, diciamo, alla parte più energivora dell'Europa. Adesso passiamo anche al tema dell'LNG. Per quello che riguarda l'LNG, abbiamo oggi nel bacino del Mediterraneo, sono presenti, includendo anche la Turchia, 19 rigassificatori. 19 rigassificatori e anch'essi hanno una storia che parte dagli anni 60, il primo è stato a Barcellona nel 69, poi ha seguito il rigassificatore di Panigaglia e diciamo storicamente queste rotte che connettono i rigassificatori della parte nord del, diciamo, del Mediterraneo con la parte sud partono i primi flussi, quelli proprio chiamiamoli pionieristici, partono sempre da un paese del Nord Africa, dall'Algeria. E dal terminale di Arzew, che ancora oggi è produttivo ed esiste. Quindi quello che vogliamo dire è proprio questo, cioè è proprio un mondo che sta seguendo, tra l'altro la parte dell'LNG si è sviluppata un pochino con, diciamo, le esigenze, no? Negli anni 70 ci sono state i primi terminali a terra, nei primi anni 2000 i terminali offshore, negli ultimi 4 anni abbiamo, diciamo, abbiamo visto lo sviluppo massivo dell'FSRU, cioè delle navi di rigassificazione. Quindi ha seguito proprio lo sviluppo tecnologico. E proprio in quest'ordine di ragionamenti, assieme a tutto questo, quindi al mondo dell'energia, altrettanto importante, altrettanto strategico, altrettanto capace di creare nel Mediterraneo un ponte verso l'Oriente, sono le 65 dorsali e i più di 150.000 chilometri di cavi di date, la trasmissione di dati e di telecomunicazioni, che fanno del Mediterraneo sostanzialmente diciamo il playground strategico, uno dei playground strategici per questo tipo di realizzazioni. In particolare per quello che riguarda lo sviluppo, il Mediterraneo risulta essere secondo al mondo e terzo al mondo per quello che riguarda gli investimenti, venendo dopo soltanto al Mare del Nord e agli Stati Uniti. Quindi diciamo questo è un po' il quadro generale che serve anche per capire perché diciamo che il Mediterraneo non è una sommatoria di infrastrutture, ma è un sistema totalmente interconnesso, è un po' quello che diceva Giuliano all'inizio, in realtà è esso stesso un'unica grande infrastruttura. E diciamo che fa del Mediterraneo veramente un ponte naturale. E voglio aggiungere un'altra cosa, sempre proprio diciamo quasi a scopo diciamo informativo e divulgativo. Cioè, la visione del Mediterraneo in questo senso qui non si ferma. Esiste poi tutta una serie di infrastrutture legate a produzione e attività specifiche dei singoli paesi che benissimo si integra all'interno di questo puzzle di cui stiamo parlando. E ci riferiamo in particolare alla produzione di gas. Partiamo dal gas dell'offshore egiziano, al gas dell'offshore libico, al gas del Mediterraneo dell'Est e presto anche il gas cipriota. Allora, questo è un puzzle e diciamo non voglio anche dimenticare tutta la parte delle rinnovabili al largo della Francia, al largo della Spagna. E aggiungo anche come ultima tessera, ma forse non ultima, quello dei progetti di iniezione di CO2 nei giacimenti depletati dell'Adriatico. Allora, diciamo che Eni, da questo punto di vista, ha sempre, prima Agip prima, Eni poi, abbiamo sempre contribuito sia diciamo, alla realizzazione delle grandi infrastrutture, ma oggi anche alla realizzazione di queste tessere del puzzle generale del Mediterraneo. Allora, mi piace appunto citare diciamo, quello che sta facendo Eni a Cipro con la realizzazione diciamo, dello sviluppo. Abbiamo appena preso l'FID per quello che riguarda lo sviluppo del progetto Cronos con la produzione di gas cipriota che poi verrà incanalato attraverso le infrastrutture di produzione di Zohr, quindi andrà in Egitto e verrà poi liquefatto attraverso il terminale di Damietta e poi da Damietta potrà essere trasferito all'interno del Mediterraneo nei vari rigassificatori e diciamo questo progetto mette in evidenza come attraverso la messa in comune di opportunità di produzione e di infrastrutture si possano realizzare alleanze vere e proprie tra i paesi. Parliamo della Libia, parliamo del Green Steam, altrettanto Eni dal 2023 ha in pipe una serie di progetti molto improntanti con degli investimenti fino a 10 miliardi, e in particolare gas compression, Sabrata compression, che è andato in produzione ad aprile, abbiamo a breve a breve abbiamo Buri Gas Utilization and Production, quindi Buri Group, che andrà in produzione a breve, e poi abbiamo un orizzonte prossimo dello sviluppo di nuovi campi che sono la struttura A e la struttura E, e diciamo che fa della Libia, che poi dopo tutte queste produzioni verranno incanalate attraverso il Green Stream, che fa della Libia davvero, da un punto di vista dell'energia, un partner comunque stabile e un partner che può essere un partner di riferimento, proprio grazie al fatto che esistono infrastrutture presenti, che c'è una vocazione comunque verso sviluppi caratterizzati, diciamo, dalla transizione, dalla decarbonizzazione, e che ci sono potenzialità e opportunità esplorative future. Queste sono le tessere, diciamo, di natura produzione. Poi parliamo anche della tessera, e qui abbiamo di fianco a me Massimo Derchi, di SNAM, che stiamo sviluppando insieme a SLAM, e quindi la tessera, diciamo, del progetto di iniezione della CO2 che abbiamo insieme appunto a SNAM nei giacimenti depletati del nord Adriatico. Che anche questo è un progetto che si inserisce benissimo in quest'ottica di puzzle e di elementi e di tessere che vanno a comporre un quadro generale, no? Perché alla fine... questi giacimenti, che sono giacimenti molto importanti, che potranno accogliere fino a 500 milioni di tonnellate di CO2, che è pari circa al 70% della capacità di stoccaggio dell'intero Mediterraneo per quanto riguarda la CO2, sono giacimenti che potranno essere raggiunti via mare anche da produzioni appunto di CO2 provenienti da realtà industriali del sud Italia, come anche da realtà industriali di altri paesi che si affacciano del Mediterraneo. Allora, diciamo, quello che è interessante al termine di questa carrellata, perché ormai siamo arrivati alla fine di questa carrellata di contributi, che cos'è? È proprio che il Mediterraneo non è più fatto di porti, di approdi e di coste, ma in realtà il Mediterraneo oggi è proprio una geografia diversa, fisicamente declinata in questa rete di interconnessioni. Ciascuna è caratterizzata da una sua funzionalità e ciascuna capace di creare un collegamento vivo tra sponde opposte o contigue. L'insieme di tali reti, rotte e infrastrutture contribuisce a modificare il profilo di questo specchio d'acqua, rendendolo un elemento attivo di accumulazione di opzioni, di opzionalità, e uno strumento strategico per bilanciare la frammentazione del mondo, diciamo, del mondo del mercato energetico mondiale. Poi un'altra cosa importante, ricordiamo che il Mediterraneo è un ecosistema delicato.
1: Occhio al tempo, Francesca.
2: Sì, avevo 10 minuti. È un ecosistema delicato e importante, e diciamo le varie specie di animali vanno rispettate, e non esiste sviluppo se non c'è rispetto e, diciamo, e sostenibilità. L'ultimo punto è che da questo punto di vista l'Italia ed Eni sono state appunto e sono protagoniste di questa geografia e continueranno a esserlo attraverso il mondo dell'energia, in modo tale da poter introdurre sempre tessere nuove per aumentare proprio l'opzionalità, le potenzialità del Mediterraneo come infrastruttura critica.
1: Grazie. Grazie soprattutto perché, mi scuso con tutti se vi richiamo ogni tanto un po' ai tempi, perché dobbiamo stare nel contingentamento. Grazie soprattutto anche per la chiarezza, è molto interessante. Consideriamo sempre la nostra platea come dei non addetti ai lavori, ce ne sono tantissimi, e questa tua esposizione consente a tutti di comprendere bene come stanno, esatto, le cose. Siccome Eni chiama gas, io rimarrei sul gas, visto che abbiamo Massimo Derchi. Ti chiedo un po' un salto carpiato, cioè nell'ambito dello stesso approccio per seguire il ragionamento che abbiamo fatto, e quindi il ruolo dell'Italia sullo scacchiere del Mediterraneo, però poi molte persone che non hanno una conoscenza diretta si chiedono: ma manca poco alla fine dell'estate, arriverà l'inverno tipicamente per sua natura chiama gas, l'elettricità viene chiamata, l'estate chiama elettricità, l'inverno chiama gas. Massimo, come siamo messi? Che inverno ci aspetta?
3: Grazie intanto per l'invito. Fatto la premessa che in questi tempi è difficile fare previsioni, visto quanto rapidamente mutano gli scenari, La risposta intanto è che finora il sistema, il mercato ha dimostrato una resilienza molto maggiore di quella che si è vista immediatamente dopo l'inizio della guerra tra Russia e l'Ucraina. Solo due numeri per dare l'idea di come è cambiato il mondo. In quel momento, nei momenti peggiori, abbiamo visto il prezzo del gas schizzare anche a 300 euro a megawattora, oggi siamo comunque al massimo nell'ordine dei 60-65. Questo non è stato un caso, è il frutto di una serie di azioni a livello dei vari paesi europei e dell'Italia in prima linea, che hanno consentito di prepararci a una situazione sicuramente di carenza di gas paragonabile a quella che era accaduta nel 2022-2023. Lo stoccaggio che citavi è un elemento importante. Perché? Beh, intanto un primo numero serve a capire. Noi stocchiamo nei giacimenti depletati, quindi nei giacimenti che contenevano gas fossile, circa poco meno di 20 miliardi di metri cubi, che corrisponde a un terzo circa dei consumi annui di gas. In una giornata fredda invernale l'erogazione da stoccaggio pesa fino al 40% dei consumi giornalieri, quindi capite che è essenziale che gli stoccaggi vengano riempiti. L'Italia è un paese che finora ha riempito di più lo stoccaggio, abbiamo superato l'80%, arriveremo sicuramente al 90% prima della stagione invernale. Lo ha fatto perché il sistema si è mosso per tempo. Il sistema vuol dire il governo, il ministero, l'autorità, SNAM, gli importatori. Non così si può dire del resto dell'Europa. L'Europa oggi è poco più del 60%. La Germania è intorno al 50%. Questo potenzialmente è un problema perché il mercato è interconnesso, quindi se la Germania dovrà importare in giornate fredde via rigassificazione e dalle altre rotte, e questo fa salire i prezzi, è chiaro che i prezzi poi si riflettono anche in Italia. Quindi è auspicabile che questo gap venga in qualche modo riempito e si riesca ad arrivare anche negli altri paesi a percentuali vicine, perché ormai non si arriverà al 90%, ma vicine al riempimento dell'Italia. Però lo stoccaggio è uno dei tasselli che è stato utilizzato per gestire la crisi del gas e continua a essere utilizzato per gestire la crisi del gas. Ricordiamo, per chi non conosce i numeri, che con la guerra Russia-Ucraina è venuta meno la fonte di importazione, cioè il gas russo, che rappresentava il 40% dei consumi del paese, qualcosa come 30 miliardi di metri cubi all'anno. Eppure il paese è rimasto in piedi.
1: Siamo sopravvissuti.
3: Ed è rimasto in piedi anche e soprattutto perché il ruolo di fornitura aggiuntiva l'ha in gran parte svolto il GNL. In questi anni noi abbiamo costruito altri due terminali di rigassificazione, accennava prima Francesca, a Piombino e Ravenna, l'abbiamo costruito in tempi straordinariamente brevi, abbiamo incrementato le capacità degli altri terminali. Questo ha consentito di passare da un GNL che copriva il 10-12% dei consumi ad oggi a percentuali superiori a un terzo dei consumi del paese, quindi un ruolo essenziale. Non va dimenticato che l'Italia è il paese più interconnesso d'Europa. Noi abbiamo 5 metanodotti che ci collegano con fonti diverse di approvvigionamento. Cerca citava il Transmed con l'Algeria, poi abbiamo la Libia, il gas a zero, il famoso TAP, che tanti bollavano come un'opera inutile. Senza il TAP non avremmo chiuso il gap del gas russo. E poi abbiamo 5 terminali di rigassificazione, quindi questo ci consente lo stoccaggio, il riempimento di stoccaggi, la rigassificazione e una notevole flessibilità nella gestione del sistema. Snam è l'unico operatore europeo che ha sotto controllo pressoché la totalità della rete di trasporto, del sistema di stoccaggio e della capacità di rigassificazione, e questo nei momenti di crisi è particolarmente utile. Quindi, per rispondere alla prima parte della domanda, siamo ragionevolmente tranquilli. Poi quello che non possiamo dimenticare è che quella che per alcuni anni era stata una rappresentazione di un gas che sarebbe dovuto scemare rapidamente nei consumi, banalmente è una rappresentazione falsa. Noi i consumi di gas in Italia, ma vale per il resto del mondo occidentale e ancor più per i paesi in via di sviluppo, l'Italia ha aumentato i consumi in questi 7-8 mesi di più dell'1% rispetto all'anno scorso e altrettanto ha fatto l'anno precedente. Il gas è essenziale per tutte le produzioni termicamente intensive, ceramica, acciaio, cemento, e il gas diventa ancor più essenziale in un momento in cui c'è una domanda nuova di energia che viene dai data center, che richiede una produzione continua di energia elettrica, c'è un incremento delle richieste di climatizzazione. A luglio i consumi di gas sono saliti del 7%. Qualcuno dirà: cosa c'entra il gas con la climatizzazione? Perché l'energia elettrica che serve per gli usi elettrici del paese in gran parte viene dal gas, quindi l'incremento lo fanno le centrali termoelettriche, le centrali a gas. Quindi, e mi avvio a chiudere, il ruolo del gas è un ruolo che rimane importante per un lungo termine. Rimarremo in Italia a consumi dell'ordine dei 60 miliardi ancora per lunghi anni, ancora dal 2035 sono previsti consumi simili, e quindi forse è il momento di capire che più che una transizione energetica da una fonte all'altra, noi dobbiamo parlare in termini di integrazione tra le fonti, certamente rinnovabili, il gas altrettanto certamente, il nucleare per i paesi che ce l'ha, in modo da riuscire a trovare una combinazione tra le giuste esigenze di decarbonizzazione con le altrettanto importanti esigenze di sicurezza e di approvvigionamenti da un lato e competitività dei prezzi dell'energia dall'altro.
1: Grazie Massimo, grazie molto. Grazie. Grazie per aver enunciato il trilemma energetico senza dire trilemma energetico. E grazie soprattutto, noi siamo sempre molto grati ai rappresentanti di SNAM perché ci tranquillizzano e ci dicono che passeremo, nei limiti del possibile, un inverno sufficientemente al caldo. Però devo dire che Massimo Derchi ha il vantaggio di poter conservare il gas di cui si approvvigiona. Il nostro amico Fabrizio Iaccarino per il momento non ha la stessa comodità. È costretto a confrontarsi col fatto che l'energia, quella che noi, l'elettricità, almeno per il momento, non è altrettanto facilmente conservabile. E quindi è nato tutto questo dibattito su come si possa poi risolvere il problema, Fabrizio, dell'indipendenza energetica. E quindi ovviamente arriviamo al tema delle rinnovabili. Qualcuno pensa che basta aumentare la quantità di rinnovabili per essere pienamente indipendenti. Come potete immaginare, Fabrizio ce lo spiega meglio, non è proprio così semplice. Quello che però è interessante sapere da Fabrizio Iaccarino è com'è messa la situazione in Italia e qual è il suo posizionamento nel contesto globale che abbiamo menzionato e che Francesca in particolare ha evocato in modo così chiaro.
4: Grazie Giuliano, buonasera a tutti. Allora, io penso che sia importante, per rispondere alla tua domanda, partire dal dato cui ha fatto anche velocemente riferimento Massimo, ossia come produciamo l'energia elettrica oggi in Italia. Intanto la domanda di energia elettrica oggi in Italia è un numero che non vi rappresenterà molto, ma si parla di circa 310 terawattora di consumo l'anno di energia elettrica. Per coprire questa domanda ci vuole altrettanta produzione o importazione, nella rete ci deve essere questa energia. Noi abbiamo oggi un importante aumento della produzione di fonti rinnovabili, che è stata citata più volte. Oggi il 41% circa nel 2025 di questa energia elettrica è stata prodotta da fonti rinnovabili. È un grande salto in avanti, un grande risultato anche di questo governo, perché siamo passati da un 20% storico delle fonti storiche rinnovabili, idroelettrica e geotermia, ad introdurre quantità di solare ed eolico molto importanti. Circa un 40%, è stato detto, è ancora produzione termoelettrica da gas, quindi una quota molto significativa. Poi ci sono delle varie eventuali e circa un 15% di importazione di energia elettrica da altri paesi confinanti, proprio in virtù di quelle interconnessioni di cui si è fatto riferimento. Questo 15% è sostanzialmente, per semplificare, prevalentemente nucleare francese. Quindi noi oggi abbiamo, fotografando questa situazione e vedendo una prospettiva che ci dà Terna nel 2050, se non ricordo male, di un sostanziale raddoppio della domanda di energia elettrica, cioè a causa della climatizzazione, del riscaldamento, della mobilità elettrica, dei data center, di tutta la produzione di combustibili e fonti rinnovabili, avremo quasi 585 terawattora di domanda da qua a poco più di 20 anni, quindi quasi il doppio, da 311 a quasi 600. Questo ci porta a un tema: oggi non siamo sicuri e liberi in assoluto, perché comunque una nostra dipendenza, tra virgolette, questo 40% di gas, questo 15% di importazione, è qualcosa di importante. Sicuramente il gas gioca e giocherà un ruolo ancora per diversi anni, è giusto così, da un contributo alla rete, un contributo di produzione, ma proprio perché è prezioso, proprio mi riporto alle leggi della domanda e dell'offerta, perché giustamente ci si riscalda e sostanzialmente si cucina con il gas, si tengono attive alcune produzioni industriali fondamentali che ancora sono legate al gas, bruciarne un po' di meno per produrre energia elettrica è una cosa di base intelligente. Sicuramente non è una cosa che succede da un anno all'altro. Quando sono entrato in Enel circa 20 anni fa, provavamo a far autorizzare impianti nucleari, impianti a carbone, un solo grande impianto, un processo autorizzativo lunghissimo, molto complicato, ma all'esito del quale c'era un grande impianto che produceva tantissima energia, la metteva in rete a costi all'epoca anche competitivi. Oggi questo non è così. La generazione distribuita significa autorizzare, ottenere autorizzazioni, lo sanno bene diversi colleghi che ho visto in platea, per migliaia di impianti, quindi una sfida importante. Però la traiettoria di aumentare la produzione di fonti rinnovabili, per i motivi che vi ho detto, per renderci più liberi, più sicuri, anche per avere prezzi migliori, perché per i meccanismi di formazione del prezzo nella borsa elettrica, avere più rinnovabili nel tempo aiuterà abbassare questi prezzi, è un qualcosa dal nostro punto di vista fondamentale. Quindi cosa fa Enel in questa direzione? Questo paese al centro del Mediterraneo, che per noi è il cuore delle nostre attività, pur essendo ormai una multinazionale presente in 5 continenti e 27 paesi, lavora allo sviluppo delle reti, quindi circa 14 miliardi di investimenti in 3 anni per rendere le nostre reti più resilienti, sicure, lavora allo sviluppo di sistemi di accumulo di energia, a cui ha fatto riferimento anche Giuliano, per cominciare ad avere un sole che si può stoccare e liberare la sua energia magari la notte o nell'arco della giornata quando serve, e quindi accumuli e sviluppa impianti da fonti rinnovabili. Tutto questo in una cornice sicuramente non semplice, perché c'è il tema di accettabilità che non bisogna nascondersi. Però il nostro ruolo all'interno del Mediterraneo è importante, perché appunto, fermo restando gli sviluppi del gas, le pipeline e tutto quello che si è detto molto bene evidentemente chi mi ha preceduto, c'è comunque l'opportunità per questo paese di provare a rendersi più liberi, abbassare i prezzi, un po' meno dipendenti da questo gas, che è un po', diciamo, appunto una caratteristica storica del nostro mix energetico, che non ha quasi uguali in altri paesi d'Europa, dove per motivi storici c'è più nucleare, ci sono più rinnovabili, anche per motivi, come dire, di caratteristiche proprio del territorio, orografiche. Pensiamo a parità di capacità installata, in Spagna il solare produce il doppio, c'è più sole, ci sono dei deserti, c'è più vento, c'è un oceano, e quindi lo stesso impianto allo stesso costo produce il doppio di energia, quindi in realtà costa la metà, e quindi è un qualcosa anche intuibile. Quindi per noi la traiettoria è questa. Tra l'altro il nostro ruolo in un paese che ha, concludo, in un paese che ha una normazione, una regolazione particolarmente raffinata, lasciatemelo dire, soprattutto sul settore elettrico, sulle reti, che oggi sono quelle che costano la minor quantità sulla bolletta rispetto a tutti gli altri paesi europei, sono i più efficienti e quant'altro, su tanti altri aspetti, la gestione della capacità e quant'altro, aspetti un po' più tecnici, può essere anche da guida nel Mediterraneo per aiutare soprattutto la costa sud del Mediterraneo. Noi ad esempio con la Fondazione Enel abbiamo da poco sottoscritto un protocollo d'intesa con la struttura di missioni Palazzo Chigi del Piano Mattei, ma abbiamo anche sviluppato sempre con la Fondazione Enel programmi di sviluppo e di conoscenze, di competenze per la costa sud del Mediterraneo. Abbiamo accordo con il Marocco, in Sudafrica e quant'altro, per riuscire a sviluppare appunto anche competenze, in modo che poi questo processo di decarbonizzazione e produzione di grandi quantità di, pensate al potenziale del Nord Africa, insomma sul solare, possa essere messo a terra, perché questo passa molto, oltre che dalle risorse, dalle buone regole e dalla buona normativa. Grazie.
1: Grazie Fabri. Bravo Fabri. Siamo... Apprezzamento del signor Ministro e anche il mio.
3: Qui
1: e cerchiamo di seguire lo stesso filone, andiamo un po' avanti, abbiamo un outsider che si chiama Agostino Inguscio, che è il coordinatore di un programma delle Nazioni Unite, e stiamo seguendo il nostro filone per riprendere il ragionamento che ha fatto Fabrizio, che sicuramente condividiamo, cioè sul fatto che vogliamo un sistema, tutti quanti, un sistema più sostenibile, però al contempo vorremmo essere sicuri di tenere la luce nelle nostre case accesa e anche, Agostino, di non spendere troppi soldi. In effetti noi persone che seguiamo queste attività, quando sentiamo parlare di transizione energetico-climatica, un po' ci preoccupiamo che i costi di questa transizione possano ricadere su di noi o sulle imprese. Allora, io vorrei chiederti prima di tutto se ci puoi aiutare a comprendere che cos'è il programma che tu coordini e quali progetti concreti eventualmente possono essere portati avanti, anche e soprattutto grazie alla vocazione di questo programma di realizzare progettualità e infrastrutture che lasciano intendere un dialogo tra le due sponde del Mediterraneo che analizziamo oggi.
5: Grazie professore, grazie ovviamente al meeting per l'invito alla partecipazione, a tutti i panelist. Ma innanzitutto, come dicevi, vagamente un outsider, quindi presento un attimo quello che facciamo e anche una parola di rassicurazione dal punto di vista dei costi.
1: Chiediamo rassicurazione da tutti voi.
5: Perché in sostanza il programma di sviluppo delle Nazioni Unite, se lo volete concettualizzare, è il Ministero dello Sviluppo Economico, oppure diciamo il piano Marshall, diciamo, delle Nazioni Unite negli ultimi 60 anni, presente con 20.000 colleghi in 170 paesi, tra cui assolutamente tutti i paesi di cui ha parlato l'ingegner Zarri. E sostanzialmente siamo la branca, se così si può dire, onusiana che mette a terra le progettualità e quindi è anche un po' quello che in qualche maniera serve da fare da cinghia di trasmissione tra quelli che possono essere commitment internazionali, come appunto immagino quello che spaventa il moderatore, no? Quindi sostanzialmente non so, Fit for 55 oppure Net Zero al 2050 eccetera, è la messa a terra da un punto di vista concreto. Ma non ci sono particolazioni particolari, perché se potete immaginare che il costo dell'energia sia una grande preoccupazione per un paese come l'Italia, e giustamente ne abbiamo parlato e ne parliamo ogni giorno, potete immaginare come questo sia ancora più importante per i paesi che noi rappresentiamo, che sostanzialmente per restare diciamo al continente africano hanno ancora un gap di accesso all'energia di 600 milioni di persone, no? E quindi questo deve essere raggiunto assolutamente da un punto di vista economico sostenibile e al tempo stesso all'interno dei parametri di cui ci parlava l'ingegner Zarri dal punto di vista di come dire, carbon footprint. Il nostro primo administrator Paul Hoffman, appunto 60 anni fa, era la stessa persona che il presidente Truman aveva nominato come capo del piano Marshall per l'Europa, e da allora sostanzialmente questa è la misura del programma di sviluppo delle Nazioni Unite, quindi la concretezza e la messa a terra. In particolare siamo presenti in Italia tramite un centro di eccellenza su clima ed energia, oramai dal 2022, grazie al Ministro, si può dire, insomma grazie alla leadership del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ha voluto dotare il proprio operato di una gamba internazionale molto forte proprio per la messa a terra dei commitment. Dal punto di vista del nostro lavoro, noi ci concentriamo sostanzialmente sull'aspetto economico e di sostenibilità finanziaria, no? Perché uno degli aspetti più importanti è che le infrastrutture necessarie, se restiamo sul tema dell'energia del Mediterraneo, ad esempio alla produzione di energia da fonti rinnovabili in Nord Africa, alla trasmissione e alla costituzione di comunità energetiche rurali in Mauritania, per dare tre esempi, tutto questo ovviamente non avviene più a dono. Quindi c'è stata appunto uno shift molto importante in questi ultimi anni, dovuto in parte all'invasione, alla guerra in Ucraina, in parte sicuramente a dei constraint di budget più ampi, che hanno portato lo sviluppo, il lavoro diciamo che facciamo noi, a muoversi dal lato, come dire, più tradizionale della cooperazione, diciamo, a dono, che viene in qualche maniera definita in questo senso, ha uno sviluppo diverso che è un po' incarnato dalla logica del partenariato. Il collega di Enel parlava appunto ad esempio del piano Mattei, che è sostanzialmente un po' il quadro politico all'interno di cui questa logica viene portata avanti, che quindi porta alla necessità di un investimento condiviso. Quindi una delle questioni principali per noi è che sostanzialmente portiamo avanti progettualità che A, non sono a dono, quindi non sono soltanto risorse a fondo perduto che i paesi debbono spendere, ma devono essere, diciamo, un volano di investimenti ulteriori, soprattutto a livello domestico, perché non scordiamoci che tutta quest'area di cui parliamo, parlavamo della Libia, la grandissima maggioranza delle risorse che verranno messe a terra nell'infrastrutturazione e nell'allargamento anche di questa figura sul Mediterraneo sono e debbono essere risorse domestiche. Ma la questione è: queste risorse domestiche come possono essere messe a sistema? Allora lì un esempio, e poi chiudo così faccio spare four minutes. Ma un esempio è quello che stiamo facendo per esempio a Congo Brazzaville, tra l'altro con Acea e Areti, su energie rinnovabili per il pompaggio e il filtraggio di acqua potabile, che darà da bere a 2 milioni di persone della città di Congo Brazzaville. Questo è un investimento da 400 milioni di euro, ma di cui l'Italia al momento prende in carico intanto la parte di studio di fattibilità, che come UNDP stiamo facendo con risorse MASE insieme ad Acea e insieme a Studio Pietrangeli per 4 milioni di euro. Questo andrà a sbloccare 60 milioni di euro di investimento di Cassa Depositi e Prestiti e che poi andrà a sbloccare 400 milioni di euro di investimenti della African Development Bank. Quindi questo per dire che il nostro lavoro vuole anche essere un'opportunità poi di business per i grandi attori, di cui infatti è un grande piacere essere qua. E che tra l'altro chiude il cerchio sul perché UNDP decide di avere un programma, un centro come il nostro proprio a Roma. All'inizio, diciamo, della legislatura c'era solo 2 persone, ora siamo 100 colleghi da 35 paesi diversi e lo facciamo perché l'ecosistema italiano è particolarmente forte e per il ruolo dell'Italia come hub energetico del Mediterraneo. Sì. Quindi in qualche maniera il posizionamento a Roma, il lavoro di stretto contatto con un grande paese G7, infatti il centro è stato riconosciuto come un'eccellenza per il rapporto tra partner pubblici e privati all'interno della dichiarazione di Torino di Venaria Reale dello scorso 2024, permette in qualche maniera di innovare quello che è il più grande programma di sviluppo delle Nazioni Unite e portarlo in qualche maniera nel contemporaneo con tutte le sue sfide. Grazie.
1: Grazie a te Agostino. A volte sembrano cose molto distanti, sentiamo Nazioni Unite, sembrano attività e programmi molto distanti da quelle, dalle attività, insomma, dalla quotidianità delle persone comuni. In effetti invece il tuo intervento ci fa capire che si tratta di cose concrete che poi spesso e volentieri hanno a che fare con la quotidianità e la vita di tutti i giorni. Ma mai più di Raffaele De Marco si ha a che fare la vita di tutti i giorni. Consentitemi di prendere solo 10 secondi per presentarvi Raffaele. Raffaele fa un lavoro difficile. Raffaele sviluppa e manutiene la rete di distribuzione della capitale del nostro paese. Sconsiglio a chiunque di fare questo lavoro, perché organizzare dei distacchi nella città di Roma, obbligatori per la manutenzione, è piuttosto difficile. Raffaele è bravissimo. Diciamo che coniuga le doti dell'ingegnere elettrotecnico con un tratto non banale di intelligenza sociale. Allora, visto che poi questa energia arriva, sempre nel Mediterraneo siamo, da una parte arriva su una sponda e poi va incanalata fino agli armadi di Piano, insomma, delle nostre case, approfittiamo per farti una domanda altrettanto concreta. Ma come lo stato dell'arte, lo stato di salute delle infrastrutture di distribuzione in Italia e a Roma, se del caso?
6: Grazie professore per la domanda, per l'invito e per questo bellissimo panel. Buon pomeriggio a tutti. Dunque, abbiamo parlato di energia che transita e arriva in Italia, poi tutto sommato l'energia deve arrivare a casa dei cittadini e spesso il veicolo, anzi nel 99% delle volte il veicolo con cui arriva a casa degli italiani è ovviamente la rete elettrica di distribuzione. quella che avviene attraverso reti di media tensione e bassa tensione fino al contatore che poi ognuno di noi ha installato in casa. Areti gestisce la rete dell'area metropolitana di Roma, del comune di Roma, del comune di Formello. In totale sono 32.000 km di rete, quindi una rete particolarmente estesa con 1.700.000 clienti allacciati. Quali sono le sfide che noi stiamo vedendo quotidianamente? Le sfide sostanzialmente possiamo raggrupparle in tre grossi macro settori. La prima è quella che di

0: Che pubblica sta andando verso l'elettrico, quindi è capitato di allacciare, recentemente abbiamo allacciato diversi depositi ATAC del comune di Roma che ormai sono full electric, quindi diciamo che la richiesta di energia si sta spostando sull'elettrico, quindi noi dobbiamo potenziare le nostre reti, crearne di nuovo per allacciare sempre più utenti e per dare sempre più potenza agli utenti connessi. Dall'altro lato abbiamo la seconda sfida, la resilienza agli agenti atmosferici. Siamo ancora nel mezzo di un'estate caldissima che ha visto temperature molto più alte degli anni precedenti. Le ultime stime ci dicono che rispetto ai 10 anni passati le ondate di calore sono aumentate del 44%. Quest'anno, almeno su Roma, abbiamo avuto più di 40 giornate battezzate come ondate di calore, cioè temperature medie mai inferiori ai 26 gradi. Questo ovviamente mette le reti elettriche sotto stress per fattori tecnici. Il caldo, i cavi sono sostanzialmente nella maggior parte dei grossi centri urbani sottoterra, il calore non riesce a essere dissipato. I condizionatori vanno a tutto spiano e quindi ci sono le cosiddette interruzioni del servizio dovute a problemi legati al caldo. Quindi bisogna investire anche per creare una rete resiliente e ridondante che permetta di resistere a queste ondate. E l'altro terzo punto è investire tanto in tecnologia, ma investire in tecnologia vuol dire digitalizzare la rete, vuol dire manovrare la rete da remoto, essere in grado di cambiare l'assetto della rete dalle nostre sale operative, quindi vuol dire creare collegamenti con i dispositivi in campo. Creare collegamenti dispositivi in campo su una rete elettrica vuol dire aprirsi a problemi di cybersicurezza. Quindi bisogna investire anche per avere una resilienza dal punto di vista della cybersicurezza, perché comunque la rete elettrica è considerato comunque un asset primario, essenziale e deve sottostare alla NIS2, quindi a tutte quelle regole specifiche legate al mondo della cyber. Questo che cosa ci ha portato? Ormai in 3 anni abbiamo investito più di 1 miliardo di euro sulla rete romana, su questi 3 punti. Affiancando anche investimenti su tecnologia, tecnologia che ci permette di essere preventivi, di fare manutenzione preventiva e predittiva, di evitare il disservizio a casa del cittadino, ma prevenirlo, e anche cercare modi innovativi di decongestionare la rete nei periodi critici. Ad esempio, un paio di anni fa abbiamo lanciato il progetto Ronflex. Il progetto Ronflex è una piattaforma creata da reti in collaborazione col GME, autorizzata dall'autorità, che permette al cittadino di compartecipare alla gestione della rete avendo una remunerazione in bolletta. Come funziona? Si lanciano delle aste a lungo termine dove il cittadino si rende disponibile. A seconda della disponibilità, se la rete è congestionata, il distributore può chiedere al cittadino di abbassare i
1: Una
0: consumi per
1: specie di interrompibile dei giorni, no?
0: una sorta di interrompibilità, però su base
1: Questo è
0: volontaria,
1: molto
0: remunerata
1: interessante.
0: attraverso delle
1: Molto
0: aste pubbliche.
1: interessante.
0: Questo è un modo per consentire al cittadino di avere un ritorno economico, ma di gestire in una maniera intelligente la rete nei periodi
1: Molto
0: critici.
1: interessante.
0: Questo è un esempio degli investimenti in tecnologia che stiamo facendo, oltre a una piattaforma che abbiamo no soprannominato Dante, che permette di fare una gestione evoluta della rete che tenga in conto anche la capacità di fare previsioni su come saranno le ore successive i consumi per gestire al meglio quella che a nostro avviso è una rete che via via sta diventando sempre più complessa da gestire.
1: Grazie Raffaele, molto interessante anche queste ultime cose. Sei una strada veramente molto affascinante, diventare interrompibili di se stessi, e complimenti, non lo sapevo, è un'ottima notizia un po' per tutti noi. In cambio ovviamente immaginiamo che la disponibilità ci consente di risparmiare
0: Sì,
1: in
0: le
1: bolletta qualche
0: aste sono.
1: euro.
0: Noi nell'ultima asta abbiamo raccolto 70 megawatt di disponibilità dai
1: Perfetto,
0: cittadini. Il
1: perfetto.
0: cittadino mediamente riesce a ottenere, poi a seconda delle aste, per un valore che viaggia attorno ai 150 euro all'anno a
1: Beh,
0: kilowatt
1: non è poco.
0: disponibile, che
1: Grazie.
0: comunque aiuta ad abbassare il costo in bolletta, insomma.
1: Grazie, grazie, perfetto. Ottima notizia anche questa. Signor Ministro, stiamo predisponendoci per tutte le risposte. Cioè, io sono particolarmente contento perché ci collega, poi ci trasporta tutto tra distribuzione, gas, tutto arriva sotto l'egida di Agostino che ci fa risparmiare. E poi De Marco ci aiuta. In effetti, chiedo anche a Flavio Villa prima di te che fa un lavoro senza il quale pure tutta questa filiera alla fine non sarebbe richiudibile su se stessa, perché Hitachi Energia

0: in particolare si occupa di approvvigionamenti energetici con un occhio, Flavio, alla sicurezza elettrica. Quindi mi chiedo, finora abbiamo parlato un po' di questa prima parte del ragionamento, la vostra specializzazione è apparentemente meno conosciuta, ma quale ruolo possono giocare le infrastrutture di rete nel rafforzare la competitività, la resilienza e la sicurezza energetica?
1: Sì, buonasera a tutti intanto, mi sentite? Sì, direi. È cambiato parecchio, direi, il concetto di sicurezza, di resilienza della rete. Noi siamo passati, in un arco di tempo relativamente ridotto, da un sistema che generava e consumava con un rapporto più o meno diretto a un sistema che utilizza in buona parte, in parte crescente, fonti rinnovabili. Le fonti rinnovabili sono una cosa bellissima che ci consente di ridurre le emissioni di CO2, hanno un piccolo difetto, hanno un livello di programmabilità molto basso. Traduco, non è detto che quando mi serve energia io possa averla, perché il sole c'è in una fascia oraria, ma potrebbe risentire del meteo, banalmente nuvole, per l'eolico gli stessi ragionamenti. Quindi noi oggi abbiamo a che fare con una duplice sfida. I consumi crescenti, come hanno annunciato e hanno ben spiegato vari miei colleghi, guidanti sostanzialmente dall'elettrificazione, direi principalmente da due fattori, data center, che sono il fattore singolo che pesa di più sull'aumento dei consumi a livello nazionale, e l'altro aspetto sono le che abbiamo sperimentato tutti in queste ultime settimane, la temperatura esterna, cioè i consumi assorbiti da sistemi di condizionamento nei mesi e negli anni recenti non ha paragoni nel passato. Questi sono i due temi principali. C'è un terzo che per il nostro paese al momento sentiamo di meno, ma attendere credo che ci allineeremo al resto d'Europa, ed è la mobilità elettrica, cioè le auto elettriche in Italia sono relativamente poche, nel resto d'Europa si sta già viaggiando a dei tassi di parco circolante piuttosto robusto, elettrico, tradotto passo dal consumare, dal bruciare carburante a avere la necessità di trasformare prima questa energia potenziale in energia elettrica da qualche parte. Al concetto di sicurezza è importante aggiungere un altro, competitività. Noi abbiamo un sistema che credo possiamo dire molto resiliente, il sistema elettrico italiano è senz'altro robusto, ha forse brilla meno se guardiamo ai costi complessivi dell'energia elettrica. E terzo, e questo è diciamo figlio delle normative europee che noi abbiamo fatto nostre, è il livello di emissioni, cioè noi potremmo teoricamente continuare a bruciare gas principalmente, ma non coglieremmo mai, neanche avvicineremmo lontanamente gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2. Questa somma di fattori fa sì che ci serva, oltre ad avere quello che abbiamo, di cui abbiamo sempre avuto bisogno nel passato, avere dei sistemi di rete molto più flessibili e molto più interconnessi. L'unico problema, o meglio, l'unico modo per limitare le oscillazioni che possiamo avere più facilmente, fondamentalmente per effetto delle rinnovabili. L'unico modo di evitare, di compensare queste oscillazioni e di evitare problemi è quello di magliare molto la rete, quindi di avere la possibilità di interconnettere sistemi di rete. Qui mi riferisco più a sistemi di trasmissione che di distribuzione, quindi di scambio tra un paese o l'altro. Noi abbiamo da poco avviato i lavori per la connessione della Tunisia alla Sicilia su input di Terna. Questo è uno dei primi, molto, molto verosimilmente, non sarà l'ultimo, sistemi che servono a condurre grandi quantità di elettricità dal continente africano, dal Nord Africa, dove potenzialmente la produzione da solare è estremamente abbondante, all'Europa, passando per l'Italia. E qui viene un aspetto importante. Noi qua affrontiamo tutto il tema un po' in forma di risolvere il problema. Forse è un problema, ma per il nostro paese e per la collocazione geografica e per il tipo di industria che ha a disposizione è anche una grossa opportunità se la sappiamo utilizzare e sfruttare nei modi e nei tempi giusti. Tutto questo, non dimentichiamolo, in un contesto europeo, cioè il mercato di questo equipment è un mercato globale, tutta l'Europa si sta muovendo con delle esigenze e con dei trend tutto sommato molto simili al nostro, quindi c'è un problema anche di disponibilità lato offerta. Tutti quanti stiamo investendo nei vari paesi, nei vari sistemi produttivi stiamo aumentando le capacità. Funziona, si sta facendo, si sta investendo. Teniamo presente che per questo tipo di infrastrutture si ragiona a quinquenni, cioè se io decido di fare qualcosa oggi vedrò i primi risultati fra 5 anni almeno. Questo vale sia per la produzione di equipment, faccio un esempio dei trasformatori che è uno degli elementi principali di rete, che per delle linee di trasmissione. Quindi il fattore tempo, che in passato forse era poco presente, è diventato molto più importante.
0: Grazie molte. Siamo, signor Ministro, è il nostro momento. Mi pare di aver capito che ci siamo con fatica quasi liberati dalla dipendenza del gas e del petrolio russo. Forse siamo ancora un po' dipendenti dalle fossili. A fronte dello scenario descritto, mi chiedevo qual è la strategia del governo su questo, cioè in relazione a questo scenario energetico globale. Le opposizioni parlano di un governo poco amico delle rinnovabili, mi chiedo tu cosa ne pensi, e poi soprattutto, visto che l'anno scorso in questa stessa sala abbiamo parlato di nucleare, a che punto siamo?
2: Quante ore? Cerco di essere molto sintetico, grazie, buongiorno a tutti. Ma allora, rispetto al quadro di partenza, giustamente è stato illustrato come noi siamo, come paese ci siamo affrancati dal gas russo, trovando il modo di avere forniture da altre parti, aumentando forte la dipendenza dall'Algeria, avendo 10 miliardi di metri cubi che arrivano dall'Azerbaigian, pagando, speriamo di aver finito di pagare lo spread sul gas proveniente da Nord Europa. E utilizzando naturalmente i nuovi rigassificatori, dove siamo al 50% del nostro consumo praticamente, che può essere garantito dai rigassificatori, anche se il calcolo non va fatto così, perché diciamo che la credenza di riserva deve essere di riserva, dovrebbe essere, potrebbe starcene ancora qualcosa in più, anzi dovrebbe starcene qualcosa in più, però dal dato di partenza 2022 ad oggi, in questi 4 anni, nel contempo ci siamo trovati a davvero a cambiare pelle, a essere però sempre dipendenti dall'estero, perché per la metà della nostra produzione dipendiamo da gli elettroni li prendiamo da una molecola che è il gas, quindi dipendenti dall'estero, ce la produciamo noi ma utilizzando il gas che proviene da altri. Per l'altra metà della nostra produzione naturalmente con FER di natura nazionale, idroelettrico, geotermico, chiaro, fotovoltaico ed eolico. Qualcuno dice sì, ma tu dici fotovoltaico ed eolico, ma i pannelli sono cinesi. È vero, i pannelli sono una commodity, abbiamo praticamente ormai un solo produttore europeo che è Enel, che dobbiamo assolutamente salvaguardare, perché altrimenti c'è il vecchio detto che quando dipendi dagli altri ogni cosa ti costa di più alla fine, però noi produciamo l'80-85% di quella che è la domanda a oggi, l'altro 15-20% lo importiamo essenzialmente dalla Francia, la fonte nucleare, la parte principale, Francia, Svizzera. E quindi dei nostri 310-315 miliardi di kilowattora, 260 arriva da questa nostra produzione, 20%, i rimanenti 40-50 miliardi vengono da importazioni. Primo goal nel 2025, il rinnovabile ha superato la produzione del termoelettrico, cosa che era impensabile, ed era impensabile, e qui do la risposta alla seconda domanda. Io cerco sempre di essere molto istituzionale, anzi delle volte quelli della mia maggioranza mi accusano di essere troppo istituzionale, di non essere troppo di parte. Ma
0: il tratto è molto apprezzato.
2: Sì, però ecco, la matematica è la matematica. Quindi il vecchio detto, la matematica non è un'opinione. E allora, se nel 2021 abbiamo installato in Italia col governo Conte 1,5 gigawatt di rinnovabili, e dal 2022 a oggi ne abbiamo installati quasi 29 gigawatt, la matematica dice che non è così. Questo nonostante tante difficoltà, sono il primo a dirlo, nonostante tantissime difficoltà, perché le difficoltà rispetto all'obiettivo delle rinnovabili di 80 gigawatt che ho messo nel PNEC sono state rispettare la Costituzione e la ripartizione dei poteri tra Stato, Regioni, certo. E questo ha determinato ad esempio che un primo decreto interministeriale sulle aree idonee del 2023 è stato impugnato al TAR da soggetti che ne avevano diritto, il TAR l'ha sospeso, ho dovuto andare con una norma primaria in Parlamento, impiegandoci quindi un anno e mezzo in più, salvo adesso darmi ragione, ma ormai non mi serve più perché ho fatto la legge, ma comunque un anno e mezzo di mezzo. Poi ci sono le velocità a livello regionale, alcune regioni vanno più forte, altre un po' meno, al momento chiaro. In questo momento Lombardia, Emilia Romagna, dove ci troviamo, sono tra le prime ad essere arrivate a dotarsi di delle norme di attuazione, anche con un confronto diretto con il Ministero, altre un po' più lente, l'ultima settimana scorsa leggevo è la Sicilia, ma molte altre mancano ancora. Certo. Quindi c'è tutto un percorso di freno e comunque a oggi noi siamo nella condizione di rispettare quello che è il cronoprogramma delle rinnovabili e quindi per arrivare a quegli 80 gigawatt al 2030 e naturalmente addirittura anche implementarlo, perché abbiamo più di 20 gigawatt che hanno avuto il parere favorevole del mio ministero e che hanno però pareri contrari di altri dove bisognerà superare quello che è l'impasse. Secondo, c'è almeno 7, 8, 10 gigawatt che hanno avuto tutte le autorizzazioni e che non parte l'installazione. Perché? Per fare un dispetto? No, sono sviluppatori che probabilmente che aspettano, certo, che arrivi, certo, l'acquirente.
0: Certo.
2: E quindi al punto che però abbiamo dovuto fare una piccola operazione, che probabilmente qualche causa arriverà anche, mi arriverà addosso, l'operazione contro la saturazione virtuale della rete, perché la rete di Terna aveva alcuni cavi che dove se uno chiedeva di mandare la propria corrente diceva no, il cavo è pieno, è saturo, metà di energia e metà di prenotazione. Su questo naturalmente i governi devono anche avere il coraggio di fare certe volte ciò che è impopolare. Quindi quello che è il percorso negli anni l'abbiamo rispettato, ma dobbiamo porci un problema di futuro. Due anni fa, l'anno scorso, ma avete mica chiesto del data center? Sono stato in questa sede. Nessuno ha chiesto il data center. Oggi in tutti i passaggi che ho fatto qualcuno ha tirato fuori la parola data center, perché nel contempo abbiamo dovuto regolamentare i data center, è la prima volta che regolamentiamo un consumatore. Lo Stato ha sempre solo pensato ai produttori, e mentre noi ci occupiamo del consumatore. E i data center, come è stato detto, saranno i grandi consumatori di energia. Dovremo anche arrivare a fare un ragionamento di tipo diverso rispetto al sistema di localizzazione degli impianti di produzione, non solo quelli di consumo di data center, ma rispetto a quelli di produzione, perché altrimenti il meccanismo messo in piedi stava bene quando i produttori erano 1000, non quando oggi sono 2.200.000 i produttori, non quando oggi facciamo 800.000 connessioni al giorno, dal mattino alla sera oggi saranno 800.000 connessioni. E naturalmente dobbiamo guardare avanti. Cosa vuol dire? Vuol dire, perché altrimenti ci impiego troppo tempo, significa che dobbiamo, primo, continuare la decarbonizzazione, perché siamo qui ai margini della pianura padana, la più grande area d'Europa con presenza di PM10, PM2,5, biossido d'azoto a volontà. E naturalmente questo si ottiene con energie pulite. Secondo, puntare all'autonomia e alla sicurezza energetica. Ma autonomia, sicurezza, indipendenza, se già oggi produciamo solo l'80-85, dobbiamo pensare che dobbiamo dare sicurezza indipendente ai nostri figli, ai nostri nipoti, al futuro, con un grafico che ci porta a un aumento della domanda esponenziale. E allora significa aggiungere fotovoltaico, aggiungere naturalmente eolico, incrementare l'idroelettrico, il nuovo geotermico. E quando parliamo di fotovoltaico ricordiamoci questo: fotovoltaico e eolico, perché le opposizioni? Ma perché, mi pare sia stato detto da qualcuno negli interventi precedenti, perché l'orografia nazionale è tale che noi non abbiamo l'Andalusia, signori, perché se noi avessimo l'Andalusia con, non so, 50.000 ettari in piano di deserto, avremmo risolto il problema. Anzi, lo Stato, fosse stato io ancora lì a decidere questa roba, le lottizzavo e le mettevo pure all'asta, cioè prendevo dei soldi come Stato, le abbassavo le tasse. Ma noi l'Andalusia non ce l'abbiamo, qui dobbiamo riuscire a contemporare tutto ciò con un con un'orografia di un territorio che è difficile da gestire, che provoca quindi automaticamente le opposizioni e naturalmente sono da gestire. Ma noi dobbiamo aumentare, comunque raggiungere non solo gli 80, integrare tutto questo, raggiungere a quello che la stima del 2040 è che avremo una domanda di circa 450 terawattora, 450 miliardi di kilowattora, e quindi dovremmo aggiungerne 200 rispetto ad oggi. E ecco da qui la valutazione rispetto a nuovi modelli di produzione, che è il nuovo nucleare, che è nucleare di tipo diverso rispetto ai grandi impianti di prima e seconda generazione, che è un'energia pulita, che non ha emissioni e che dà, almeno in base ai dati attuali, il massimo della competitività. Chi contesta rispetto ai costi faccia il conto e ci metta l'ammortamento. Anche qui è una questione puramente matematica. Quindi non si tratta di fare esperimenti di qualche tipo, anche perché si va verso un nucleare che sarà sostanzialmente dei piccoli impianti. Ed è il disegno per rendere il nostro paese indipendente, sicuro, in grado di far vincere ai nostri figli e ai nostri nipoti quella competizione che è la competizione mondiale. E la competizione mondiale sarà quella sulla salute, quindi devo avere l'aria pulita, sulla decarbonizzazione, che deve essere anche un impegno sociale. Il fatto di essere qui è passato il Santo Padre sabato e vale la pena ricordare come a partire dal 2005 con la Laudato Si del predecessore Papa Francesco si è dato un impulso notevole a quello che deve essere l'impegno a livello mondiale, il suo, a livello modestamente a livello nazionale il mio. E quindi essere in grado di rispondere, perché chi sarà sicuro che avrà l'autonomia e che avrà quindi la competitività, avrà l'energia, vincerà la sfida col resto del mondo. È una competizione. Noi possiamo, con un passo dopo l'altro, creandoci tutte le condizioni, con il gas che comunque è quello accompagnamento. Allora, a me davano del gasivoro perché continuavo a dire: signori, toglietevi dalla testa che piantiamo lì col gas domani mattina. Noi per almeno 30 anni il gas, dico almeno 30 anni, ma se si raggiungono con gli altri obiettivi, se ho tutto il nucleare e così via. Quindi, signori, le cose vanno fatte in un modo realistico. E in modo realistico vi dico che noi abbiamo fatto più gol di altri con le rinnovabili, anche se naturalmente tutti noi possiamo sempre fare meglio. Vale sull'energia, vale sulla parte di mia delega ambientale, su quella che è l'azione sui mari, che è quella che ci provoca anche le alte temperature che abbiamo sentito citare prima, le alte temperature e anche i disastri che dobbiamo correggere con l'adattamento. Grazie a te.
0: Non grazie, devo dire che sono proprio grazie molte, signor Ministro. Abbiamo concluso, sono molto soddisfatto in qualità di coordinatore di questo incontro per tutte le cose che ho sentito, molto, molto d'accordo con le cose che avete detto, in particolare con le conclusioni del Ministro Pichetto Fratin. In estrema sintesi, la domanda di energia cresce, è spinta dai nuovi usi, l'elettrificazione in particolare per la mobilità, per la climatizzazione, per l'intelligenza artificiale, ma al contempo crescono anche le temperature e quindi la quantità di fenomeni meteorologici estremi che impattano le infrastrutture. Per tutelarci, le soluzioni proposte da tutto questo gruppo, secondo me, possono farci stare sufficientemente tranquilli. Come dice il signor Ministro, si può fare sempre meglio, però io vi ringrazio moltissimo, credo che queste cose siano molto interessanti e possano tracciare una strada. Ringrazio Francesca, Massimo, Fabrizio, Agostino, Raffaele, Flavio e ovviamente Gilberto per le cose che ci ha detto. E grazie a tutti voi, buon meeting. Se vi capita di stare in giro con un occhio ai banchetti di qualche piccola donazione, ci farà molto piacere. Grazie.

0: Radio Radicale, noi riprendiamo la linea dallo studio centrale. Eravamo in diretta con la 47esima edizione del meeting di Rimini. Vi ricordo che abbiamo seguito il dibattito, il ruolo del Mediterraneo nel contesto energetico mondiale. Io ringrazio la regia di Iva Radishev. Noi proseguiamo nel nostro pomeriggio, proseguiamo a farvi ascoltare tutti gli incontri che si tengono in estate e a fine estate. Fra pochissimo andremo ad ascoltare in differita da Gatteo a Mare, Bar Italia, un'altra delle tappe di Bar Italia, il tour estivo di Fratelli d'Italia con il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami e il co-presidente del gruppo di ECR al Parlamento europeo, Nicola Procaccini.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti a una delle tante importanti tappe di Bar Italia, l'iniziativa estiva di Fratelli d'Italia che non va in vacanza. Oggi siamo nella bellissima Romagna, più precisamente ci troviamo a Gatteo Mare. Saluto ovviamente tutti i presenti, saluto coloro che ci ascoltano, saluto e ringrazio chi ci ospita oggi al Bar Olimpia di Gatteo Mare e saluto anche i tanti amministratori comunali che oggi hanno voluto essere qui con noi. Mi hanno detto ora che è arrivato anche il sindaco Roberto Pari di Gatteo. Chiedo per lui un applauso e gli facciamo ovviamente un gran benvenuto. Tanti sono i temi di cui parleremo, a partire dai lavori di commissione d'inchiesta Covid, di cui mi onoro di fare parte nel mio ruolo di capogruppo di Fratelli d'Italia. Una commissione, lo sapete, fortemente voluta da Fratelli d'Italia, fortemente contestata e contrastata dalla sinistra. E direi come darle torto, perché visti gli scandali, tanti scandali, gravi scandali che stanno emergendo e che la coinvolgono, effettivamente capiamo il nervosismo di una certa parte della sinistra nei confronti dei lavori di commissione Covid. Una commissione che è stata definita addirittura da Giuseppe Conte un plotone d'esecuzione, una persecuzione personale. Ecco, allora io voglio cogliere l'occasione per sgomberare il campo da qualsivoglia ricostruzione strumentale della sinistra, perché la commissione d'inchiesta Covid ha udito finora decine e decine di persone. Decine di persone verranno audite anche nei prossimi mesi e chiaramente audiremo anche l'ex ministro alla salute Roberto Speranza del Partito Democratico, perché l'obiettivo della commissione d'inchiesta non è certamente quello di perseguire una persona piuttosto che un'altra, ma quello unico ed esclusivo di fare chiarezza sulla gestione della pandemia e di fare chiarezza su uno dei periodi più tristi e opachi della storia della Repubblica Italiana. E guardate, lo dico perché gli italiani hanno diritto di sapere come sono stati spesi i loro soldi mentre venivano rinchiusi in casa a suon di DPCM comunicati la sera per la mattina successiva, ce lo ricorderemo. Gli italiani hanno diritto di sapere la verità e di sapere perché, mentre venivano chiusi in casa, gli amici del PD facevano soldi sulle mascherine. Quelle mascherine che sono state comperate dai consorzi cinesi sconosciuti dal governo Conte, pagati 1 miliardo 251 milioni, il maxi appalto più grande della storia della Repubblica Italiana. Mascherine che si sono rivelate pericolose per la salute e che sono finite nei nostri ospedali in mano a medici, infermieri, operatori sanitari che sono stati così esposti a rischio di contagio e non protetti come invece dovevano essere. E tutto questo succedeva, lo dobbiamo ricordare, mentre quello stesso governo Conte annullava dei contratti per forniture di mascherine idonee da imprese italiane che oggi noi dobbiamo addirittura risarcire per questo scempio con i soldi di tutti noi. E poi gli italiani hanno diritto di sapere la verità e di sapere perché, mentre venivano rinchiusi in casa, c'erano colleghi dell'allora Premier Conte che, spendendo il nome di Conte, chiedevano percentuali milionarie sulle commesse delle mascherine affidate dalla struttura commissariale. E quello che è emerso dalla commissione d'inchiesta Covid è che chi pagava otteneva commesse, chi non pagava non solo non otteneva commesse, ma addirittura subiva controlli, sequestri e procedimenti di ogni tipo. E ancora, io credo, ad esempio, che sia doveroso chiedere all'ex ministro Speranza perché ha raccomandato il cosiddetto protocollo della tachipirina vigile attesa, lo ricorderete, la prima cura raccomandata dall'allora ministero, che in base ad una perizia fatta da una consulente specializzata in materia delegata dalla commissione d'inchiesta è emerso che non solo non curava gli italiani, ma anzi potrebbe aver aumentato i casi di contagio e potrebbe aver aumentato i casi e i numeri di decessi. E ancora, perché gli effetti avversi da vaccino, che si conosceva, lo abbiamo scoperto, si conoscevano anche ai tempi dell'obbligo vaccinale, ce lo ricorderemo tutti, venivano nel migliore dei casi minimizzati e nel peggiore dei casi nascosti e taciuti, e chiunque osava anche solo porre una domanda o sollevare un dubbio sull'obbligo vaccinale veniva perseguitato come un pericolo per la salute pubblica. E allora, vedete, tante sono le domande a cui la commissione d'inchiesta Covid sta dando risposte e tanti sono i fatti gravi che stanno emergendo dai lavori di commissione Covid nell'interesse di tutti gli italiani. Fratelli d'Italia ha assunto un impegno con gli italiani che onorerà fino alla fine. E poi, chiaramente non si parlerà oggi soltanto di commissione Covid, ma di tanti altri temi d'attualità politica, come fra cui ad esempio la coppia che scoppia più famosa d'Italia, consentitemi questa battuta, la Vitola e Ranucci. Parleremo poi di immigrazione, che vede il modello ideologico della sinistra che applaude le politiche di Sanchez contrapposto al modello pragmatico di Giorgia Meloni, che difende i confini d'Italia, che difende i confini d'Europa, che difende la sicurezza degli italiani. E poi parleremo anche delle follie green e di quello che è il lavoro e l'impegno di Fratelli d'Italia anche sotto questo profilo e su questo tema, per tutelare gli interessi di tutti gli italiani. Quindi i temi di cui parleremo sono molti, lo faremo con l'aiuto del nostro Marco Gaetani, che chiamo qui con noi, speaker di Radio Atreju, che intervisterà l'onorevole Galeazzo Bignami, presidente della Camera dei Deputati del gruppo di Fratelli d'Italia, e l'europarlamentare Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo ECR al Parlamento Europeo. Grazie a tutti per essere qua e buon proseguimento d'ascolto.
2: E grazie onorevole Buonguerrieri, un applauso, grazie per l'energia, per la passione che impieghi nel tuo lavoro di ricerca della verità in commissione Covid, una verità che gli italiani chiedono e che soprattutto gli italiani meritano. Un saluto a tutti i presenti, alla classe dirigente locale del partito, gli amministratori, i parlamentari, i consiglieri comunali, i sindaci, e soprattutto un saluto e ringraziamento ai nostri ospiti Galeazzo Bignami e Nicola Procaccini. L'introduzione è stata è stata carica di entusiasmo ma anche di contenuti, ed effettivamente saranno tanti i temi che affronteremo, a partire, onorevole Bignami, proprio dal Covid. Partiamo proprio dalla base: perché si è resa necessaria l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta su quel tema, dopo 3 anni?
3: Intanto lasciami dare benvenuto a Nicola Procaccini, vedi questi bellissimi stabilimenti. Voi dovete sapere che Nicola ha fatto il sindaco a Terracina per tanti anni, quindi state attenti perché potrebbe anche carpire qualche segreto da portare nei suoi stabilimenti. Qui devi sapere che qui l'unica vera differenza è che qua ci sono un sacco di comunisti in più rispetto a Terracina. Infatti anche qua secondo me siete tutti comunisti, vero? No?
2: Sopravviviamo.
3: Ovviamente no. E tra l'altro mi faceva piacere che mentre iniziavamo c'era, non so se anche a Terracina c'è, quando si perde un bambino,
4: sì assolutamente ci sono,
3: un comunista tanti ne mangia uno, cioè si sente che appunto c'è a posto. Allora mi faceva piacere che è una cosa tipica della nostra bellissima Riviera. E cosa devo dire, non è che noi abbiamo fatto quello che Conte chiama plotone d'esecuzione. Io credo che Giuseppe Conte sia l'unico italiano che rimpiange il periodo del Covid, perché era l'unico che poteva fare quello che voleva, perché tanto faceva i DPCM senza passare dal Parlamento, blindava in casa milioni di italiani senza, e quindi a lui rimpiange un sacco quel periodo, noi un po' meno. E poi c'è anche, ma Nicola in questo è maestro, perché essendo nostro riferimento in Europa insieme a Carlo Fidanza, Stefano Cavedagna, eletto proprio in questo collegio, mi insegna che quelle che vengono chiamate le after action review, cioè le revisioni dopo l'azione, sono un obbligo previsto dalla normativa europea. Cioè hai una pandemia, hai un evento come quello, dopo che è finito devi fare una revisione di quello che è stato fatto bene, di quello che è stato fatto male, per evitare che si ripropongano gli stessi errori. È ovvio che per Conte, che per quel periodo ha una grande nostalgia e che è convinto che tutto sia stato fatto bene, non c'è nulla a rivedere, ma andrebbe soltanto applaudito. Non è proprio così, perché tante cose sono state gestite male. Io ricordo che il 29, il 28 di gennaio, davanti a Lilli Gruber, quando Lilli Gruber, proprio così, no? Cioè io faccio la Gruber, lui è Conte, e io sono forse meno rossa della Gruber.
2: Io faccio 5-6 giornalisti di sinistra.
3: Esatto, tutto, la setta, qua sotto c'è scritta la setta, e dico: siete prontissimi? No, come siamo messi? E lui dice: siamo prontissimi. Abbiamo visto come siamo prontissimi, ci siamo presi in faccia la peggiore ondata di tutta Europa. Allora è giusto rivedere, e la cosa incredibile è che scava, abbiamo scoperto della roba incredibile che Alice appunto ha anticipato, e credo che davvero siamo solo alla metà del lavoro.
2: Partiamo da una grande contraddizione. Come dici, non è stato quindi un plotone d'esecuzione, ma c'è ancora tanto di opaco. Partiamo dal 2020, quando tu chiedesti al Ministero il piano pandemico e i verbali della task force, ti risposero: no, sono documenti riservati.
3: No,
2: poi sei arrivato fino al TAR per poterli avere, nello stesso momento, pensate, in cui scriveva un libro il Ministro della Salute, Roberto Speranza, dicendo che il punto forte della gestione del Covid era stata la trasparenza. Libro poi, guarda caso, ritirato. E questa è la prima grande contraddizione.
3: Fantastico. Allora, vi racconto il ricorso al TAR per avere il verbale a task force. Cos'era la task force? Era una riunione in cui decidevano più o meno tutto. Allora gli chiedono: possiamo avere i verbali? E ci dicono: non esistono i verbali. Non esistono i verbali, quindi non possiamo darvi qualcosa che non esiste. E solo che noi facciamo un ricorso, perché esiste una legge dello Stato che dice che tu non puoi fare delle riunioni senza verbalizzare. Loro si costituiscono, vanno in giudizio e dicono davanti al giudice: non esistono i verbali. Noi andiamo avanti, proviamo che questo non può essere, e il TAR dice al governo: date fuori i verbali. E il governo cosa fa? Non dice: non esistono verbali, dice: eccoli. Ma come eccoli? Avete detto che non esistevano. E da quei verbali, che non c'erano, e abbiamo scoperto la qualunque, abbiamo scoperto che Speranza si preoccupava di non creare delle problematiche con la Cina, abbiamo scoperto che mentre la Cina blindava Wuhan arrivavano qui 202 cinesi, gli italiani venivano messi in quarantena, i cinesi no. Abbiamo scoperto che il giorno in cui il segretario generale del Ministero della Salute dicevano: non abbiamo nulla per proteggere gli italiani, Di Maio spediva 5 tonnellate di mascherine in Cina. Abbiamo scoperto che a un certo punto arriva un dirigente dello Spallanzani e dice: c'è una cosa importante che dovete sapere tutti. E tutti lì: diteci, i due cinesi che hanno ricoverato lo Spallanzani sono dei comunisti. tu dirai che cosa ce ne frega, nulla, però loro erano preoccupati di questo, anche perché se dovessero recuperare tutti i comunisti diventa lunga, però vabbè, insomma, cioè, mentre per il Covid hanno trovato un vaccino, per i comunisti ancora no, però questo è un altro tema, cioè loro erano preoccupati da tutta roba che non c'entrava, non c'entrava. Allora, ci vengono a dire che la trasparenza è una risorsa, la trasparenza per loro era un problema, e abbiamo fatto bene a fare questa commissione d'inchiesta perché credo che le cose che stanno venendo fuori siano non importanti, ma doveroso che gli italiani le sappiano.
2: Un'altra cosa che è venuta fuori da quella ricerca è che il famoso piano pandemico, nonostante le sollecitazioni dell'Organizzazione Mondiale...
0: 16:44 minuti, Radio Radicale, vi ricordo che siamo in ascolto, in diretta differita da Gatteo a Mare, stiamo ascoltando Bar Italia, il tour estivo di Fratelli d'Italia, questa è un'ulteriore tappa con il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami e il co-presidente del gruppo di ECR al Parlamento europeo Nicola Procaccini. Nel frattempo, mentre siamo pronti
2: alla linea del rigore promossa da Giorgia Meloni in Europa, loro hanno sposato il modello Ceuta, gli unici.
5: Ma intanto ciao a tutti e grazie naturalmente per l'invito, piacere condividere questo momento con Galeazzo e questo rende anche divertente anche per me naturalmente, ancora più divertente partecipare. E sì, loro hanno un po' questa idea per cui costruiscono una realtà parallela alla realtà vera. E peraltro posso fare un inciso?
2: Come no?
5: Adesso... L'argomento del giorno in casa sinistra è la vicenda del wok, perché improvvisamente dopo che per anni e anni ci hanno fatto una testa tanta con questa idea che bisognava risvegliare le coscienze perché arrivava dagli Stati Uniti questa ondata, adesso cominciano a dire bah, forse abbiamo sbagliato, però forse abbiamo sbagliato, però che sia chiaro, i generi sessuali sono 47 stando adesso, che ore sono? Adesso più o meno alle 16 di oggi sono 47, oppure sì, per carità, il wok è stata una cavolata, però che sia chiaro, Biancaneve non può più chiamarsi Biancaneve adesso con il riscaldamento climatico che scioglie la neve, questa roba va cambiata e quindi bisogna cambiare il nome Biancaneve, così come è inaccettabile che ci siano ancora il principe azzurro che non sia in grado di considerare la propria omosessualità e che questa cosa non possa essere spiegata ai bambini delle elementari, che due principi azzurri possono tranquillamente sposarsi e avere dei figli, eccetera.
2: Talvolta questa... bacia la principessa senza il consenso esplicito.
5: Sì, esattamente. Insomma, improvvisamente noi che dicevamo, guardate che questa roba è un po' ridicola, se non anche pericolosa, beh, adesso cominciano a dire, ma perché sempre arriva dagli Stati Uniti d'America, che forse avevano un po' esagerato con questa vicenda, pur però mantenendo il punto, perché poi anche negli editoriali pensosi di Repubblica di oggi voi leggete, sì, per carità, abbiamo detto un sacco di boiate, però abbiamo anche imparato tanto dalle boiate che abbiamo detto, perché questa è sempre
2: sulla pelle degli italiani,
5: è magnifico,
2: sempre.
5: È magnifico. Comunque, insomma, sì, parlavamo dell'immigrazione. Sull'immigrazione io penso che si è forse messa in evidenza questa costruzione ideologica fallace della sinistra, fallace perché, ricordiamolo, ha causato dolore, morte, sofferenza a 360 gradi, sia per quanto riguarda i migranti, cioè, ricordiamolo, le centinaia, le migliaia di migranti morti in mare a causa del traffico di esseri umani che loro hanno incrementato, fomentato, in qualche modo anche agevolato. Le navi ONG che hanno fatto da tramite con i trafficanti e poi naturalmente il degrado, l'insicurezza, il pericolo nelle città europee. Insomma, un modello disastroso da tutti i punti di vista tranne che da uno, quello delle cooperative rosse. Allora, ieri è uscita la notizia che, ahimè, c'è stato un crollo del fatturato delle cooperative rosse che erano deputate all'accoglienza. Ora io sento, anche qui, sento al netto di questo applauso che c'è tanta malinconia per questa cosa, per questo dato che è emerso, tanta mestizia, e però ce ne faremo una ragione, insomma, del fatto che le cooperative rosse dovranno trovare un altro modo per fare il loro business, perché, ecco, è cambiato il paradigma. Perché, vedete, l'Italia ha fatto l'Italia e nel giro di 3-4 anni ha rivoluzionato l'Europa. Perché vedete, in particolare una donna, la prima donna a capo del governo italiano nella storia della Repubblica, che inizia il suo mandato accolta da pregiudizi internazionali di ogni tipo, che subisce quella ondata improvvisa appena insediato il governo, ricorderete ci fu un'ondata migratoria pazzesca, lì Giorgia Meloni avrebbe potuto, come dire, traballare, avrebbe potuto scegliere misure che le avrebbero attirato, come dire, le ire di tutta Europa, avrebbe potuto scegliere di piegarsi alle cooperative rosse, invece fa una cosa diversa, comincia a tessere la sua tela, pezzo dopo pezzo comincia a smontare le politiche della sinistra europea e a sostituire quelle politiche con le politiche del centrodestra in Italia e in Europa, pezzo dopo pezzo, giorno dopo giorno, fino a che siamo arrivati oggi ad avere un nuovo patto per la migrazione, votato dalla destra e combattuto dalla sinistra in Italia e in Europa, e questo nuovo patto cerca di fare una cosa semplice, ma, se me lo consentite, logica: separare l'immigrazione legale da quella illegale, sapendo che una piccola quota di immigrazione legale è utile, possibilmente integrando, prendendo quelle culture che sono più facilmente integrabili con le nostre, prendendo quelle professioni di cui magari abbiamo più bisogno per la nostra economia, ma per fare questo bisogna essere inflessibili con l'immigrazione illegale. Bisogna essere inflessibili con i trafficanti di esseri umani e bisogna sì spostare fuori dall'Europa la scelta di chi ha diritto e chi non ha diritto all'asilo. Questa roba qui è ovviamente rivoluzionaria, ma nello stesso tempo fumo negli occhi della sinistra che ha campato economicamente ed elettoralmente sull'immigrazione illegale. E chi è il campione, naturalmente, di questo modello? Pedro Sanchez, uno che ha improvvisamente, dall'oggi al domani, concesso, il regolarizzato 500.000 immigrati illegali. 500.000 immigrati illegali che fanno due cose. Uno, possono votare alle elezioni in Spagna. E voi sapete che in Spagna Pedro Sanchez, se si andasse al voto oggi, prenderebbe una bastonata in faccia dai cittadini spagnoli, che Dio solo sa. Ma due, questi 500.000 possono tranquillamente andarsene in giro per l'Europa perché nessuno può più impedirglielo. Ora, che cosa accade? Che questo diventa un ennesimo pull factor, cioè un fattore attrattivo, e che certo non è l'unico motivo per cui improvvisamente sono sbarcati decine e decine di migliaia di persone, di migranti dal Marocco, nell'exclave spagnola di Ceuta, ma certamente è uno delle cause scatenanti. E bene fa il governo italiano a dire: sapete che c'è? Calma, adesso selezioniamo filtriamo meglio tutti quelli che sono cittadini non europei. Questa cosa ha fatto incavolare Pedro Sanchez, però non gli ha rovinato le vacanze, perché poi in questa ipocrisia buonista della sinistra succede che mentre galleggiano i cadaveri dei migranti nelle acque spagnole, Pedro Sanchez se ne va in vacanza, ovviamente a differenza di Giorgia Meloni che le vacanze se le paga da solo, lui va in vacanza a spese degli spagnoli e si mette a pubblicare le canzoni dell'estate che secondo lui bisognerebbe ascoltare.
2: Una roba che
5: questa è una roba che ha dell'incredibile, ma che racconta una volta di più quanta ipocrisia vigliacca ci sia a sinistra e quanta voglia ci sia finalmente a destra di risolvere i problemi che loro hanno creato.
2: E chissà se Lichlin non è con lui, perché un mese che è sparita, l'abbiamo detto in una precedente edizione di Bar Italia, ancora non ha battuto un colpo. Ti do altri due elementi di riflessione. Uno riguarda proprio il PD. Loro hanno scritto insieme al PSOE spagnolo al gruppo dei socialdemocratici per chiedere di stigmatizzare il fatto che la premier danese avesse siglato un'intesa con Giorgia Meloni per chiedere appunto rigore sull'immigrazione. Poi la premier danese e il suo partito hanno risposto con una pernacchia. Dopo anni che loro dicono che siamo isolati in Europa, alla fine quegli margini si rivelano essere loro. E poi ti chiedo anche di fare chiarezza su un punto, cioè in risposta alla invasione, perché così possiamo chiamarla, di Ceuta, il governo italiano ha scelto di sospendere l'accordo di Schengen. Schlein ha parlato di una buffonata e dopo aver detto che era inutile, che era una trovata elettorale, sono arrivati addirittura, mettendo insieme cose che non c'entrano nulla, a indicare quella come la ragione del ricollocamento dei dublinanti. Ci aiuti a fare un po' di chiarezza su questo?
5: Sì, partiamo dalla fine. L'ho detto prima, sospendere momentaneamente Schengen è ciò che la Francia, per esempio, fa negli ultimi 5 anni 200 volte, senza che ve ne sia un particolare motivo, però nessuno ha gridato allo scandalo, come invece è accaduto con l'Italia, che semplicemente di fronte a quella situazione eccezionale ha deciso di incrementare momentaneamente, temporaneamente, i controlli alla frontiera di coloro che sono non cittadini europei e che dalla Spagna arrivano verso l'Italia. Quindi non esattamente una mossa, come dire, che ha non esattamente una dichiarazione di guerra alla Spagna, una roba credo di buon senso. Sulla questione dei dublinanti, lì fanno una porcata Schlein, Conte, Renzi, associano due cose che non c'entrano niente, cioè dicono: ecco, siccome la Meloni è stata troppo dura nei confronti di Pedro Sanchez, ecco che la Germania e gli altri paesi in qualche modo la attaccano l'Italia come se ci fosse un qualche nesso. Ovviamente questa roba è una truffa politica in tutti i sensi, è una truffa comunicativa, perché le due cose non c'entrano nulla. Semplicemente la Germania insieme con altre nazioni dice una cosa banale, e cioè che quando entrerà in vigore il nuovo patto per la migrazione, coloro che sono entrati illegalmente in Germania, passando dall'Italia, dalla Grecia, dalla Spagna, da Cipro, cioè dagli stati di primo ingresso, devono vedere la loro domanda di asilo valutata negli stati di primo ingresso. Parliamo, badate bene, di 4 persone la Germania, 1 persona l'Austria, 3 persone la Danimarca, una roba che non c'entra assolutamente nulla e che non abbiamo alcun problema a farcene carico. Noi abbiamo problema a gestire le decine di migliaia di richieste che venivano fatte un tempo e che venivano accettate dai governi del centrosinistra. Figuriamoci se il nostro problema è farci carico di 3-4. Ora invece l'altra domanda, secondo me, è ancora più interessante che hai fatto relativamente alla vicenda. Oh, c'è stata una
2: una piccola invasione,
5: sì,
2: di campo.
5: Esatto. Meno male che era vestito, non era nudo. E dicevo, invece la domanda interessante che mi hai fatto prima, perché racconta di due modi diversi di stare al mondo. Lo dico rapidamente. Il PD italiano, insieme col PD spagnolo, criticano il PD danese, o meglio, la premier danese, che è espressione di un partito socialista che è nella loro stessa famiglia, perché sta collaborando con l'Italia, sta andando d'accordo con il governo italiano.

0: viene prima il popolo italiano rispetto all'ideologia politica. È esattamente l'opposto, è proprio un modo diverso di stare al mondo. Prima viene il bene della propria gente e poi viene il bene del proprio partito.
1: È bene ricordarlo, anche se questa sinistra ci ha abituati a diciamo stare sempre sull'attenti, perché ti stupisci sempre di dove arrivano. Galeazzo, torniamo alla commissione Covid. Ti chiedo innanzitutto di approfondire un punto. Cioè, prima hai parlato della Cina e del fatto che nei documenti che sono emersi ricorreva questo tema. Ti chiedo quanto questi aspetti più prettamente politici o diplomatici hanno inciso nelle scelte sanitarie in quel momento, e poi il ruolo di Arcuri e della struttura commissariale che lui ha guidato, che cosa ancora non torna?
2: Ma allora, intanto io credo che a livello geopolitico il governo giallorosso di allora fosse tutto proteso nel collocare l'Italia in quella sfera di influenza, usiamo questa espressione, in cui ci vorrebbero riportare. Dimmi Nicola se dico una sciocchezza, ma secondo loro tra il campo atlantico e il campo cinese bisognerebbe stare dove sta il regime comunista cinese, e quindi in questo era esattamente ciò che volevano. C'era quella la nuova via della seta, no? Quella che doveva poi portare il porto di Trieste nella sfera di influenza cinese, e oggi ci vorrebbero riportarla. Quindi quello che si vedeva in quel periodo era la preoccupazione di Speranza, che d'altronde era uno dei leader del partito di estrema sinistra del governo allora Speranza non era nel PD come oggi, era in Articolo 1 fondato da D'Alema, e quindi D'Alema, che era credo l'unico esponente politico italiano a partecipare al centenario del Partito Comunista in Cina, elogiando il Partito Comunista cinese. D'altronde dobbiamo anche dirci le cose, allora, scusa se divago, no? Però e l'altro giorno alla Camera, insieme a Giovanni Donzelli, ascoltavamo Conte, Schlein, e pensavamo, ma questa è proprio un'armata Brancaleone. In realtà neanche un'armata Brancaleone, perché almeno Brancaleone un capo ce l'aveva, qua manco quello, no? Cioè non hanno un programma, non hanno una coalizione, non hanno un capo. L'unica cosa che sanno è che sono contro Giorgia Meloni. L'ha detto anche Enrico Mentana, ma benvenuto, perché da tanto che noi lo diciamo, no? E immaginatevi voi la prossima squadra di governo, che ne so, agli esteri Frattoianni, perché ha tutte le bandiere, quella castrista, quella di Maduro, quella cinese, quella di Hezbollah, quella di Hamas, non ha solo quella italiana, però per il resto un ottimo ministro degli esteri, quella italiana no. Oppure la santa patrona dei beni altrui, cioè Ilaria Salis, no? Che potrebbe tranquillamente fare il ministro a casa. O anche Speranza, perché vedete, l'altra volta, secondo me, hanno scelto i ministri in base al nome. Bonafede alla giustizia, Guerini alla difesa, Speranza alla salute. E quindi potrebbe andare esattamente nello stesso modo. Lo dico perché spezzo una lancia per Speranza. Lui di salute non ne capiva nulla, l'ha scelto in base al nome. E quindi l'hanno messo lì e lui ha detto, ma come la vede lui? Bah, speriamo, perché tanto cosa doveva dire, povero uomo. E infatti non ne ha presa una, però aveva quella preoccupazione, cioè che l'Italia rimanesse ben saldamente nel campo della sfera di influenza cinese. Ed è il motivo per il quale io credo, vedo Alice che è il mio capogruppo in commissione Covid, no, perché anche lì ci sarebbe da parlare, ma non posso, cioè, da chiacchiere da bar, perché sennò poi mi sgridano. Perché io prendo ordini da Giorgia Meloni, che è il mio capo, vado a casa, mia figlia mi fa lo shampoo, la mia signora mi sgrida, entro in Parlamento, la Schlein mi attacca, Alice in commissione Covid mi dice cosa fare.
1: Sei poco patriarcale.
2: Però c'è il patriarcato, vabbè, io prendo ordini la mattina, alla sera dalle donne, vabbè. Quindi Alice, mi permetto, essendo tu il capogruppo, di darti un consiglio, ma so che lo è, va convocato Speranza, anche perché Conte ha scaricato Speranza. Se voi sentite la commissione, al di là di che l'ha accarezzato, l'ha blandito, ma poi per il resto ha detto, sono tutte scelte che ha fatto lui, io c'entravo niente. Tra l'altro anche qui Conte ha detto, i servizi segreti, sì è vero, io ero l'autorità delegata, ma nessuno mi ha detto niente. Le agenzie delle dogane, sì è vero, avevo nominato il direttore generale, ma hanno informato Fraccaro. Fraccaro, sì è vero, l'ho nominato io ma non mi ha riferito. Arcuri, sì è vero, l'ho scelto io ma non sapevo. Cioè, era, tu parlavi di Biancaneve, quella bella addormentata nel bosco, no? Perché non so se agli occhi

0: occhi, le mani pulite come dice lui, ma gli occhi erano ben bendati. Allora, visto che lui dice che Speranza deve a tutti, va chiamato Speranza, perché Speranza ci dimostrerà che non è stato scelto solo per il nome, ma anche per qualcos'altro, dei dubbi. E quindi, tu citavi prima il libro, potremmo citare tante altre cose, anche la scelta di Arcuri, e su questo, adesso Arcuri è venuto l'ultima volta, ragazzi, ci ha preso per sfinimento, 6 ore, quanto è stato lì a parlare, Alice? 6 ore di audizione, no? Ma anche Conte, avete presente lo sketch di Massimo Lopez? Era uguale, cioè lui sapeva che più parlava meno tempo c'erano per le domande, e quindi Conte ha parlato praticamente fino a notte fonda, in cui ci ha raccontato di tutto, perché come Lopez più parlava meno c'era la possibilità che qualcuno facesse domande. Lo riconvocheremo, convocheremo Speranza, secondo me va convocato anche qualcun altro, ma credo che già da questo avremo delle ulteriori chiarimenti su come si svilupperà la cosa.
1: Quindi allora Speranza, già avete chiesto la convocazione. Con Conte avete fatto una grandissima fatica, ci sono state un sacco di resistenze, adesso ci racconterai perché ci sono state queste resistenze, perché quando a te è stato chiesto di dimetterti per farti udire, come un rappresentante pubblico normalmente dovrebbe fare, semplicemente ti sei dimesso e ti sei fatto audire. Con Conte è stato molto più difficile, quindi ti chiedo quali sono i punti che ancora andranno chiariti insieme a Conte e insieme a Speranza. Quando tu dici qualcun altro dovrebbe parlare, io penso che ci sono tanti protagonisti di quella stagione che avrebbero qualcosa da dire, penso a Draghi, penso a Figliuolo.
0: Allora, su Draghi anche altri giornalisti me l'hanno chiesto, io credo che sia giusto convocare Draghi e così anche Figliuolo, anche perché io a Draghi, oltre il tema dei vaccini, dei Green Pass, di scelte che noi non abbiamo condiviso, io ricordo che Fratelli d'Italia occupò l'emiciclo perché dicevamo che il Green Pass non serviva, adesso tutti dicono che il Green Pass non serviva, noi quando lo dicevamo ci facevano le vignette prendendoci in giro. O sui vaccini, dove io ho fatto tutte le dosi di vaccini possibili e immaginabili, per carità del Signore, perché sennò dopo ti linciano, però poi adesso dicono sì, però forse servivano, forse no. Però io vorrei fare una domanda a Draghi. Perché appena arrivato ha cambiato Arcuri? La prima cosa che Draghi fa appena nominato Presidente del Consiglio è mandare via Arcuri e scegliere Figliuolo. Se tutto andava così bene, se Arcuri era il salvatore della patria che ci vogliono descrivere, se il sistema era perfetto, perché appena arrivato lo mandi via? Io lo voglio sapere, oltre a tutte le altre cose.
2: Ha fatto le primule,
0: le primule rosse, le primule solo rosse. Però per il resto, e quindi una domanda voglio fare, perché altrimenti qualcosa non torna. E poi su Conte ci sono tante cose, ma anche su Arcuri da capire. Cioè adesso io voglio dire, prendiamo la vicenda come, voi sapete, no, che c'è un avvocato che andava in giro, pare, così dicono gli imprenditori, a chiedere il 10% per chi voleva avere della commessa e struttura commissariale, no? E ci sta, il Movimento 5 Stelle provava a raddoppiare i voti e quindi dal Movimento 5 Stelle è diventato Movimento 10 punti, cioè 10%, però cioè è un'ipotesi. Ma al di là di quello ci sarà un motivo per cui Conte, rivolgendosi ad Alice Bonguerrieri, ha detto rinunci all'immunità e la denuncio. A parte il fatto che è un ignorante perché non sa che l'immunità non è rinunciabile, perché l'articolo, credo sia il 68 della Costituzione, dice che quella è una prerogativa del parlamentare. Ma l'ha già dimostrato quando in aula l'ultima volta ha detto il governo non è presente su una vicenda in cui il governo non deve essere presente, ha citato gli articoli.
1: Sempre sul pezzo.
0: Sì, è un uomo preparato, l'avvocato del popolo. Però, infatti, li aveva chiusi tutti in casa. Però, ora io vorrei dire questo. C'è un avvocato di donna, scusa Nicola, mi devi spiegare sta roba. Mettiamo, no? Io sono un tuo amico, ti prometto che non ti metto bombe sotto casa, però sono un tuo amico. E vado in giro a chiedere ai nostri amici il 10%, che ne so, 1000 euro, e in cambio vi prometto che lui farà un'interrogazione parlamentare su quello che volete voi. Lui lo viene a sapere e non denuncia me, denuncia voi. Cioè, non ho capito, denuncerà me. Allora, perché Conte, quando Alice gli dice guardate che c'è quel di donna che chiedeva i soldi in nome vostro, Conte dice ti denuncia invece che denunciare lui? Perché ancora oggi Conte non ha denunciato di donna. E un'altra domanda è questa: perché Ranucci non ha mosso un dito nei confronti di La Vitola, che è quello che ha accusato di aver messo una bomba, di aver fatto di colui, non ha fatto niente. A me viene un dubbio, che lascio così, sospeso, però sicuramente è una domanda che se non a Conte, a qualcun altro potremmo fare. Come ad esempio ad Arcuri va chiesto, ma come hai fatto a dare 1.251 milioni di euro a delle società che ti hanno fatto avere delle mascherine farlocche senza compiere quei verifiche e quei controlli che dovevi fare? E poi si lamentano del fatto che noi abbiamo dovuto fare una transazione riconoscendo dei soldi a una società che aveva vinto per colpa loro una soluzione dicendo che abbiamo buttato via 100 milioni. Io non credo abbiamo buttati via, ma nel dubbio li chiediamo a Arcuri, che così siamo tranquilli che tornano a casa.
1: E poi c'è un altro caso, Galeazzo, cioè quello delle consulenze da parte dei professionisti dello studio Alpa, uno studio a caso, se non fosse che era quello in cui lavorava Conte, perché emerge che ci sono, non si capisce neanche bene per cosa, consulenze pagate fino a 450.000 euro e oltre. Si ha l'impressione un po' che questa gestione Covid abbia messo in piedi un sistema che sia diventato un po' una mangiatoia per qualcuno?
0: Beh sì, anche perché, anche lì vi invito a vedere, perché poi non ci inventiamo nulla. Se andate a vedere la commissione, c'è questo avvocato che si chiama Spaziani, non voglio fare il nome, Nicoletta Spaziani, che va lì e io le dico, scusi però, lei per 2 giorni di lavoro ha guadagnato 96.000 euro, dico bene?
1: Beata lei.
0: Ma Cristiano Ronaldo guadagna meno, cioè, adesso tutti bene nel mondo, ma Cristiano
1: neanche
0: Ronaldo...
1: la lotteria.
0: Sì, cioè, tanta roba. E quando gli ho detto, ma non le sembra un po' tanto? E lei mi dice... perché lei non è abituata alle parcelle degli studi romani. Quindi sappiate che se dovete andare in uno studio a Roma dovete praticamente vendere un rene, perché, non lo so, e come hai detto tu, sostanzialmente per nulla. Ma non l'abbiamo detto noi, l'hanno detto gli imprenditori, che hanno fatto 2 lettere, una pacca sulle spalle, totale 100.000 euro. Ora, io capisco che è un trattamento da amici, ma tra amici a Roma a sinistra è un modo strano di ragionare. Uno gli mette le bombe, l'altro gli fa le parcelle a 100.000. Io nel dubbio, amici comunisti, non ne voglio, non si sa mai qua.
1: Abbiamo un altro modo di intendere l'amicizia, Nicola, abbiamo anche un altro modo di intendere l'amicizia rispetto a Ranucci, che poc'anzi citava Galeazzo. Là la questione è particolare e coinvolge anche il Parlamento europeo, perché i tuoi colleghi europarlamentari, sempre per non fare nomi e cognomi, Sandro Ruotolo, sono andati alla Commissione europea, hanno scritto una lettera dicendo che Sigfrido Ranucci, dopo quanto avvenuto, ha bisogno di essere tutelato dalle pressioni della politica. Scemi noi che pensavamo che il servizio pubblico invece andasse tutelato da Ranucci, perché dopo tutto il fango che è stato gettato sulla destra, sul governo Meloni, rispetto alla bomba che è esplosa sotto casa, si è venuto a sapere che in realtà l'unico mandante era Walter Lavitola, suo amico fraterno.
2: No, ma c'è di peggio. Loro, come sempre accade, loro utilizzano le questioni, utilizzano Bruxelles per attaccare noi in Italia. E quindi che succede? Succede che all'indomani dell'attentato, il Parlamento europeo ovviamente riceve la richiesta di dibattito a Strasburgo, perché bisognava chiaramente, massacrare il governo italiano, fascista, nazista, squadrista,
1: eccetera,
2: perché naturalmente doveva essere chiaro che dietro in qualche modo ci fosse il centrodestra e il governo di centrodestra. E quindi succede che si svolge questo dibattito surreale in cui i vari Ruotolo, ma un po' tutti, vanno lì, e poi conferenze stampa sempre su Bruxelles, su Strasburgo, perché bisogna raccontare, bisogna sputtanare l'Italia all'estero, e pazienza se l'Italia è anche la loro nazione, perché quello che dicevo prima, prima viene il partito, poi viene la propria nazione per loro, no? E quindi questo è il pregresso. Ruotolo, siccome ha capito la mala parata di Ranucci, e che voglio sperare che smetterà di far danni in Rai, siccome capisce la mala parata, a quel punto cerca, come al solito, di strumentalizzare l'Europa contro l'Italia. Stefano Cavedagna, che è qui e che ringrazio e saluto, mio collega, giustamente decide come primo firmatario di controbattere con una nota alla vicepresidente della Commissione Europea, in cui dice, in cui chiede, sottoscritta naturalmente da tutti quanti noi, attenzione, perché in Italia, nella cosiddetta telemeloni, perché così la chiamano la RAI, non si capisce per quale motivo,
1: si vede che
2: esattamente succede che una trasmissione sia stata utilizzata unicamente, scientemente, per colpire un avversario politico, nello specifico Fratelli d'Italia, violando una serie di regolamenti europei, in particolare il cosiddetto Freedom Act. Questo quindi si è trattato sostanzialmente di una azione di risposta rispetto a qualcosa di indegno che noi abbiamo visto accadere in Europa e che loro continueranno a cercare di far accadere. Dopodiché, che cosa resta di tutta questa immondizia, di questo fango nel ventilatore? Resta quelle affermazioni indegne fatte dalla presidente del Partito Democratico al Congresso dei Socialisti Europei. Parole che ognuno di noi deve imparare a memoria, perché raccontano lo schifo, mi dispiace, non saprei come altro definire, il modo schifoso di fare politica da parte del PD all'estero contro la propria nazione. Le parole, qualcuno di voi lo saprà, prende la parola nel congresso dove c'erano tutti i partiti socialisti d'Europa per dire che l'attentato a Ranucci è la conseguenza di un governo, com'è che l'ha chiamato,
1: di estrema destra. Le libertà e la democrazia sono a rischio
2: quando al governo c'è l'estrema destra. Bravissimo. Questo è qualcosa che dovremmo imparare tutti quanti a memoria, come le poesie di Pascoli.
1: Ma anche Saviano e il Movimento 5 Stelle hanno incarato la dose.
2: Esattamente, perché descrivono ancora meglio di qualunque altra parola questo modo di stare al mondo. Perché non è semplicemente un modo di fare politica, è proprio un modo di stare al mondo. E per questo io mi indigno, perché da parte nostra questa cosa non accadrà mai. Perché da parte nostra l'Italia verrà sempre prima anche di Fratelli d'Italia.
1: Questo senz'altro è un'altra cosa che fa sorridere, ma in realtà fa soprattutto riflettere, è che poi ieri il Movimento 5 Stelle ha fatto uscire una dichiarazione dicendo: ma perché attaccate Report? Report ha fatto inchieste su tutti. Poi oggi escono fuori i dati e le inchieste che Report ha fatto sul Movimento 5 Stelle sono l'1,5%, quelle sul PD l'1,7%, quelle sul governo e su Fratelli d'Italia quasi il 44%, quasi una puntata su due era dedicata su Telemeloni.
3: Marco ha detto perché loro vanno in base alle percentuali, il PD all'1,5%, il 5 Stelle all'1,5%, noi siamo al 40%, è per quello.
1: Forse è per quello, ma tu li vuoi giustificare forse. Sei troppo buono con loro. E quindi io mi sono chiesto, e lo chiedo anche a te Nicola se te lo sei chiesto, ma anche ai presenti, ma se questo Sigfrido Ranucci si fosse chiamato Alessandro Sallusti, Paolo Del Debbio, Daniele Capezzone, cosa sarebbe successo a parte inversa?
2: No, bada bene, perché quando sono uscite fuori queste statistiche che sono, dire, evidentissime, a quel punto la giustificazione del Movimento 5 Stelle e di altri è: ma perché ci state voi al governo adesso? Ora, Report da quanti anni esiste? Esiste più o meno da quando c'è la RAI, una cosa del genere? Comunque no, a parte gli scherzi, esiste da tanti anni. Il centrodestra è al governo da meno di 4 anni e quelle statistiche non riguardano soltanto gli ultimi anni, riguardano Report più o meno da quando esiste la trasmissione o quantomeno da quando la conduce Ranucci. Quindi è veramente qualcosa che ovviamente noi abbiamo sofferto, l'abbiamo sofferta in silenzio, sopportando che venisse, come dire, scavato dentro Fratelli d'Italia, dentro le nostre vite, dentro le nostre famiglie, perché guardate, credo che ognuno di noi è stato oggetto di una o più puntate di Report in cui ha dovuto spiegare ai propri figli, alle proprie figlie, che ciò che veniva raccontato non corrispondeva naturalmente alla realtà di loro padre, perché naturalmente a scuola il giorno dopo qualcuno gli è andato a chiedere conto di quanto veniva raccontato al Report. Noi l'abbiamo sopportato e l'avremmo sopportato ancora, perché siamo abituati così. Sarà che siamo abituati ad una RAI che non è mai stata amica della destra italiana, questo è poco ma sicuro. Noi avremmo sopportato anche questa roba qua, avremmo sopportato altri anni semplicemente cercando tutto al più di allargare l'offerta in senso più pluralista, cercando di aumentare il numero di trasmissioni, il numero di conduttori, ma certamente senza mai censurare nessuno. Finalmente, come si dice, il tempo è galantuomo. Il tempo è galantuomo e ha dimostrato che c'era chi galantuomo non lo è affatto, e non lo è, non lo dico soltanto perché ciò che è emerso anche nel modo in cui Sigfrido Ranucci tratta il genere femminile, beh, quella è un'altra roba su cui una parolina andrebbe spesa, perché per anni noi abbiamo avuto questa narrazione, a usare un termine pseudo negativo, vogliamo dire questa comunicazione in cui giustamente si cercava di mettere al riparo le donne da toni, registri che potevano essere obiettivamente disdicevoli per il genere femminile. Dopodiché vediamo, leggiamo Ranucci, che si crede una specie di playboy della Romagna degli anni 60.
1: Una sex bomb.
2: Esatto, una sorta di sex bomb, e prendendo addirittura, come dire, in giro, no, forse prendere in giro no, così come nota a margine, parla di questa donna che muore attraversando la strada dopo che era uscita da casa sua, dopo che aveva descritto tutti i modi in cui lei ha fatto l'amore con lui, e poi muore in un incidente stradale. Ma un atteggiamento veramente talmente vigliacco che io mi vergogno di essere uomo, se essere uomo vuol dire quella roba lì.
1: E oltre al loro doppio pesismo, una caratteristica tipica della sinistra è la totale distanza dalla realtà. Tu ti occupi molto dei temi ambientali, forse su quello lo si vede bene, per esempio sul Green Deal europeo. Credi che si sia sacrificato un po' sull'altare dell'ideologia il pragmatismo? E poi tu sei anche autore di un libro, L'ecologia dei conservatori, che diciamo dimostra una prima cosa, cioè che l'ambiente non è un tema esclusivo appannaggio della sinistra. Si può parlare anche di difesa del sacro e della natura senza cedere all'ecofollie e alle ideologie alla Greta Thunberg.
2: No, beh, chiaro, qui rischio di andare troppo lontano.
1: Andiamo a raccontarlo, quindi, con un flash. Così
2: e quindi provo veramente a fare un flash. Serviva, secondo me, raccontare un altro modo di essere ecologisti, perché fino ad oggi è sembrato che dell'ambiente se ne occupassero e preoccupassero soltanto a sinistra, mentre invece a destra, come dire, si fosse indifferenti. E capisci che questa è una roba che noi non possiamo accettare, perché se noi siamo patrioti, e lo siamo patrioti, vuol dire innanzitutto difendere, conservare la terra dei nostri padri, al fine di poterla lasciare intatta e in salute ai nostri figli. Bravo. E non ci può essere nulla di più di destra che difendere la terra dei nostri padri. Naturalmente cerchiamo di farlo con buon senso, con equilibrio, rispettando la sacralità in cui siamo immersi, la bellezza in cui siamo immersi, rispettando il senso del limite che c'è anche nella natura. Sai che c'è una trasmissione, Floris, qualche settimana fa ha dedicato un'intera trasmissione al mio libro, sì, facendo peraltro una cosa vigliacca, prendendo delle frasi Dopodiché a un certo punto, invece di continuare la frase, metteva dei puntini e poi ci attaccava una frase che magari arrivava nella pagina successiva, in modo che poi leggendola sembrasse tutt'uno. E che cosa attaccava? Attaccava per esempio il senso del limite che c'è nella natura, quando a quel punto per loro la natura diventa un nemico da abbattere, mi riferisco all'ambientalismo di Greta Thunberg e company, e quindi diventa anche un po' fascista. Per esempio, mi sono permesso di dire una cosa che pensavo scontata, cioè che in natura non è previsto che da due gameti dello stesso sesso possa nascere un bambino, possa essere una riproduzione. Quindi da due uomini o da due donne non possono nascere bambini.
1: Siamo
2: è
1: biologia.
2: Una cosa lapalissiana, è una cosa, voglio dire, è un fatto naturale, non è che ho detto una cosa rivoluzionaria, eppure non vi dico che cosa mi hanno, come hanno insultato, omofobo, eccetera, eccetera, di Augias, che dice, oddio, basta questi, di Procaccini. A un certo punto, ah sì, perché poi c'era, facevo il caso, l'altro passaggio, e loro hanno evidenziato, facevo il caso di questa attrice spagnola, Anna Obregón, che a 70 anni, purtroppo ha un lutto tremendo, muore il figlio di 30-40 anni. Che cosa fa però? Per superare il lutto decide di impiantare gli spermatozoi, di diventare madre sostanzialmente grazie all'utero in affitto, affittato da una donna a Miami, con... fecondata con gli spermatozoi del figlio, quindi sostanzialmente una roba per cui lei diventa madre barra nonna di una povera creatura strappata peraltro all'utero della madre, ancorché consenziente, comunque una roba obiettivamente terribile. E che cosa mi sono permesso di dire? Che è una cosa innaturale. È naturale perché la natura ha previsto altro, ha previsto anche a tutela del corpo della donna che superata una certa età non si possa diventare madri, particolarmente che non lo si possa diventare in questo modo barbaro e incivile. Ecco, anche lì si è scatenata l'intelligenza, mi hanno sottoposto a un, ovviamente senza invitarmi, perché si parla del mio
1: senza
2: libro,
1: diritto di
2: assolutamente
1: replica,
2: no,
1: rigorosamente.
2: Ma con due ore in cui invitavano persone a dire... quanto fosse retrogrado questo pensiero. Questo per dire cosa? Per dire che per noi la natura è sacra in senso integrale, non a pua come invece pretendono loro. E riferendomi al Green Deal, mi sono permesso di scrivere in questo libro che il Green Deal parte magari anche da una buona intenzione, per carità, ma di buona intenzione è lastricata la strada per l'inferno. Quindi, che vuol dire? Vuol dire che si può essere ambientalisti, si può essere ecologisti, avendo buon senso di difendere la vita, la famiglia. C'è una frase bellissima che dice Papa Francesco nella sua enciclica, che dice che il libro dell'ambiente è uno e uno solo ed include certamente la natura, gli alberi, le piante e gli animali, ma anche le persone, ma anche la famiglia, ma anche i rapporti sociali, le tradizioni, la sessualità. Questo è essere ecologisti e questa cosa va detta, perché altrimenti se no noi ci ritroviamo con la caricatura dell'ambientalismo, con il surrogato del comunismo che viene chiamato ambientalismo e che abbiamo visto inverarsi nel Green Deal.
1: E ci avviamo a conclusione, mentre io pesco qualche domanda dall'ampolla che i nostri amici qui presenti hanno scritto mentre noi chiacchieravamo, chiedo a Galeazzo, il 4 settembre celebriamo due record, dici tu di solito, quali?
3: Beh, allora, il primo,
1: e come li festeggiamo anche?
3: Allora, il primo è che il governo Meloni diventerà il governo più longevo della storia della Repubblica, e già questo mi sembra un ottimo motivo per essere... Dicevano che non arrivavamo a tagliare il panettone che eravamo, E il secondo, che se noi siamo il governo più longevo, dall'altra parte c'è l'opposizione più longeva della storia della Repubblica. E a me quando i compagni stanno all'opposizione mi piace sempre un sacco, ed è il motivo per il quale abbiamo due buoni motivi per festeggiare. Quindi 4 settembre a Bari andiamo
0: a celebrare questa importante data, perché credo che sia bello il fatto, perché considerate, vado a memoria, in 76 anni, grosso modo, 78 anni di governi, la media era di un anno 4 mesi, sono 68 i governi che ci sono stati, io credo che sia un bel risultato.
1: Allora, ho letto alcune delle domande, visto che siamo strettissimi con i tempi, ne faccio una a entrambi, ma vi chiedo risposte velocissime perché siamo veramente alla fine, ricordando ancora poi che l'appuntamento prossimo sarà quello del 4 settembre a Bari, ma intanto ci saranno anche tante puntate di Bar Italia che vi invitiamo a seguire sempre in diretta sul canale YouTube di Fratelli Italia e in giro per la nostra bella Italia. Allora, chiedo a Nicola Procaccini, dicono la situazione auto elettriche entro il 2035, considerate fattibili gli adattamenti green proposti dall'Unione Europea, quindi più o meno il follow up di quello che già dicevamo. Sì, e poi faccio direttamente quella a Galeazzo, così poi segue, sempre riguardo la commissione Covid. Una domanda semplice, chi ha sbagliato pagherà? Nicola.
4: Ma guarda, questo mi permette di questo tema del bando delle auto a combustione termica al 2035 mi permette di aggiungere un'altra delle caratteristiche identitarie dell'ecologia vista da destra, che è la neutralità tecnologica. Che vuol dire? Vuol dire che possiamo anche essere d'accordo sull'obiettivo da raggiungere, ma bisogna lasciare libere le persone, gli stati, di scegliere qual è la strada migliore per raggiungere quell'obiettivo, qual è la tecnologia migliore per raggiungere quell'obiettivo, non obbligare tutti ad un'unica strada, ad un'unica tecnologia, perché questo è socialismo, questo è comunismo, non c'entra niente con le democrazie liberali. E allora qual è il punto? Per esempio, che cosa ha proposto, chiesto il governo italiano e noi chiediamo come conservatori europei al Parlamento europeo? Chiediamo, per esempio, se non volete spostare il bando al 2035, come chiesto da tutta l'industria automobilistica, consentiamo almeno che possa, attraverso i biocarburanti, sopravvivere il motore termico. Che vuol dire? Vuol dire, quindi, biocarburanti vuol dire carburanti a saldo zero in termini di emissioni di CO2, che però consentono di poter utilizzare anche i motori endotermici accanto ai motori elettrici. Badate, anche i motori ibridi sono stati banditi al 2035. Ora, mi sembra buon senso, vuol dire allargare lo spettro delle opzioni a disposizione dei cittadini italiani ed europei, che potranno scegliere, comprare l'auto elettrica, comprano l'auto elettrica, vogliono l'auto ibrida, comprano l'auto ibrida, vogliono la macchina. Io sono stato ospite con Stefano qualche settimana fa a Maranello, naturalmente a pochi chilometri da qui, dove per l'appunto, voglio dire, in qualche modo si è fatta la storia dell'auto mondiale, non soltanto italiana. Ecco, neutralità tecnologica vuol dire questo, vuol dire aumentare la disponibilità delle opzioni. Purtroppo ad oggi è una battaglia che ancora non abbiamo vinto, perché ad oggi rimane questa questa costrizione per cui solo il motore elettrico, qualche timida apertura sì c'è stata, ma parliamo ancora di un modello che è il modello socialista, che ti deve imporre come ti devi vestire, che cosa devi mangiare, come devi spostarti da un punto A a un punto B. Praticamente il comunismo, che viene sconfitto nel secolo scorso, rientra dalla finestra attraverso l'ambientalismo green, e questo bando ne è un altro, purtroppo uno degli ennesimi esempi più eclatanti.
1: Galeazzo, a te le conclusioni, chi ha sbagliato pagherà sul Covid?
0: Guarda, per uno che si chiama Bignami farò una risposta sintetica, è un invito a nozze, però permettetemi intanto di salutare e di ringraziare Nicola Procaccini e anche Stefano Cavedagna. Tra l'altro voglio dire una cosa, una pagina triste, ma è importante dirla, solidarietà sia a Nicola che a Stefano, che tutte le volte che devono partire da Bruxelles devono svegliarsi 3 ore prima, sennò Ilaria Salis gli occupa il posto in aereo ed è un gran casino, quindi è giusto ricordare anche i momenti non belli nell'esperienza. Oh, per come sono io, chi sbaglia deve pagare. Però distinguiamo, la commissione Covid non è un tribunale, non è un plotone di esecuzione, non commina sanzioni penali, per quello c'è la magistratura. E devo dire che secondo me quello che sta emergendo in commissione Covid avrebbe meritato non l'apertura di uno, due, tre fascicoli, ma di 10, 20, 30 fascicoli. E posso dire che sono un po' sorpreso che nessuno in procura a Roma ha detto voglio vederci bene dentro sta roba. Se va fatto un esposto lo faremo. Ma a me hanno insegnato che c'è l'obbligatorietà dell'azione penale e che servirebbe da parte della procura l'azione penale non on demand. Noi abbiamo letto, no? Conte è venuto e ha detto io ho dei documenti incredibili, faccio un esposto. Si è scoperto che i documenti si sapevano già, ma la procura ha aperto lo stesso un fascicolo. Noi che stiamo denunciando percentuali che sono quantomeno sospette, atteggiamenti che sono quantomeno sospetti, denunce che sono quantomeno evidenti, non abbiamo sentito niente. Quindi per noi chi sbaglia paga, e anche però qualcun altro dovrebbe fare la sua parte.
1: E allora grazie Galeazzo Bignami, grazie Nicola Procaccini, Alice Buonguerrieri, parlamentari, tutti gli amici di Fratelli d'Italia in Emilia Romagna, continuate a seguirci su Bar Italia perché la destra non si ferma d'estate.
5: 17:35 minuti, Radio Radicale, e questa era Bar Italia che abbiamo seguito in diretta differita da Gatteo a mare, il tour estivo organizzato da Fratelli d'Italia con, in questa tappa con il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami e il co-presidente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo Nicola Procaccini. Noi proseguiamo e proseguiamo con un dibattito dalla 47esima edizione del meeting di Rimini, un dibattito intitolato Le risorse dell'io oltre il crepuscolo dell'individuo, dibattito che si è tenuto nella giornata di ieri con Luca Antonini, Lucio Caracciolo, Massimo Luciani e Giorgio Vittadini.
6: Buongiorno, benvenuti a questo incontro dal titolo Le risorse dell'io oltre il crepuscolo dell'individuo, in collaborazione con la Fondazione per la Sussidiarietà. Saranno presenti ospiti di altissimo livello, perché Luca Antonini, vicepresidente della Corte Costituzionale, Lucio Caracciolo, direttore di Limes, uno dei e Massimo Luciani, giudice della Corte Costituzionale. Purtroppo Giuliano Amato ha avuto un infortunio domestico ieri e quindi non può partecipare. Come vedete il titolo ha a che fare con il soggetto, con il tema forse più importante della società attuale, per noi più importante, che è il fattore della vita economica, sociale, appunto il soggetto del microfono non funziona. Pronto? Quindi qual è il soggetto dell'azione? Denunciando noi sempre che è quello cosa messa a tema meno, si parla sempre delle conseguenze economiche, sociali, politiche, dell'organizzazione, ma poco dell'io che è all'origine di questo. E il punto di partenza è stato il pretesto, anzi positivo, è un libro proprio di Massimo Luciani dal titolo Il mondo vuoto, l'ordine sociale nel crepuscolo del soggetto, perché in questo libro Massimo Luciani dice che è un mondo in cui le persone rischiano di non essere soggetti, di non essere coscienti delle loro azioni. Siamo circondati da informazioni, connessioni, possibilità di scelta, beni di consumo, eppure quello che manca è l'identità. Cosa vuol dire costruire, fare, impegnarsi, muoversi, maturare un'autocoscienza di quello che si fa? è sempre più difficile dire io. In un famoso intervento Giussani parlò della trascuratezza dell'io, in sintonia molto in altro termine con Massimo. E c'è di più. Miguel Benasaglia, che da anni studia i cambiamenti della rivoluzione digitale e il loro impatto sull'uomo, sostiene che con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale il rischio che l'essere umano venga ridotto a una somma di funzioni è alto. Pensate al dibattito, senza arrivare all'intelligenza artificiale, sui telefonini, pensate alla controversia che c'è adesso in Francia sull'uso o non uso del telefonino. Ecco, questo è un punto di partenza per quello che può diventare, può avvenire con l'intelligenza artificiale. Lo stesso autore aggiunge: la vita dell'uomo è esistere, non funzionare come una macchina. E l'uomo, dopo aver delegato certe funzioni alle macchine, rimane ancora tutto. Deve rimanere tutto, perché l'uomo è irriducibile ai suoi elementi. Tutti noi magari usiamo l'intelligenza artificiale per acquisire informazioni, ma pensate se noi deleghiamo all'intelligenza artificiale il modo di giudicare la realtà, l'interroghiamo come fosse lo specchio delle nostre brame e ci adeguiamo a quello che viene detto. E questo non è solo dal punto di vista personale, individuale, è anche il tessuto sociale. Noi continuiamo a parlare, ne parleremo, di corpi intermedi, di luoghi però non semplici aggregazioni, ma luoghi dove cresce lo spirito critico, dove non solo ci si organizza. Ecco, anche questi sono andati in crisi, sono diventati spazi in cui uno è organizzato più di costruire, come dire, nessi, strumenti, discussioni, anche alternative al potere. Anche in molti corpi intermedi è sparito l'io, è sparito l'ideale, prevale l'organizzazione. Quindi sia la tecnologia che l'organizzazione contro questo io. E terzo passaggio di esempio, la questione della politica. Noi eravamo abituati a votare dando preferenze, poi magari dando primarie. Oggi andremo a votare in un modo o in un altro in persone che non sono scelte, ma che sono indicate dai segretari di partito, che classificano le persone più vicine a loro. Poi andremo a esprimere delle preferenze che non sono preferenze. È un altro esempio in cui l'io di noi e l'io di chi viene scelto sparisce, si diventa meccanismi in un sistema. E quindi la domanda di questo incontro è la risposta di qual è la risposta? Che evidentemente non può essere il rifiuto della tecnologia, il rifiuto della politica, il rifiuto della questione sociale. È l'idea di come può essere governata l'intelligenza artificiale, come può tornare un governo della politica, come le realtà sociali sono luoghi abitati. E quindi la prima questione è antropologica. C'è la mostra di Sant'Agostino qui che parla di antropologia relazionale esattamente 1700 anni fa. E nella mostra viene detto che Agostino non è un personaggio del passato, ma è un tema di oggi. Ecco, qui siamo in stretta connessione con quello che viene posto come tema 1700 anni fa. E questo tema della antropologia relazionale, della ricostruzione del nuovo io, è evidentemente legata alla conseguenza che è la libertà. Libertà che, se manca il soggetto e assenza di legame, è anarchia o imposizione, due cose insieme, imposizione e assenza di legami, invece qui è costruzione di legami. E vi do un esempio di questa mancanza di legami come modo con cui si vive socialmente. I dati di Eurostat dicono che oltre il 10% degli europei dichiara di non avere nessuno con cui parlare. Siamo così lontani da una antropologia relazionale che anche nel campo della vita quotidiana c'è una consistente base di persone che non ha più questo passaggio. E allora qui torniamo al punto e arriviamo quindi al primo intervento, avremo tre interventi di 20 minuti, il primo intervento che avrà Massimo Luciani, della differenza tra individuo e persona. L'individuo può essere ridotto a consumatore, utente, elettore intermittente, profilo digitale, insieme di prestazioni. La persona è un soggetto che non è la somma delle sue funzioni, è irriducibile, è mosso da un desiderio di compimento che l'apre alla realtà. Sempre per fare riferimento al MITI, c'è una mostra, quella di Leonard Mell, che mette in luce benissimo qualcosa che ci disse un po' di anni fa François Michelin, quando disse: nelle mie imprese io non voglio parlare di risorsa umana, voglio parlare della persona come risorsa. Quindi anche il mondo dell'economia è di questo tipo. E l'altro allora non è un insieme di limiti, un concorrente, ma qualcuno con cui costruire. Ecco, di questo tema antropologico vorremmo che ci parlasse Massimo Luciani. Quindi a te la parola, Massimo. Pronto?
7: Grazie Giorgio. Sì, io ritengo che siamo di fronte a un mondo pieno di individui e vuoto di soggetti. Però dobbiamo intenderci bene. Anzitutto, mondo vuoto di soggetti non significa un mondo che sia definitivamente vuoto di soggetti. È un mondo nel quale è in atto un processo che dura da molto tempo, da molti decenni, nel quale c'è uno svuotamento della soggettività e assistiamo invece ad un rafforzamento della individualità. Qui, anche qui bisogna stare attenti a che non si determinino equivoci. L'individuo moderno, il riconoscimento dell'individualità moderna, è alla radice della tutela delle libertà costituzionali. E criticare l'individualità in sé per sé sarebbe un grave errore. Quello che non è errato è criticare l'individualismo che è stato definito narcisista, cioè un individualismo che esclude tutti gli altri e considera soltanto se stessi. Un individualismo, ci tengo a sottolineare, che è stato anche giustificato da importanti correnti filosofiche, caratterizzate tutte dall'antisoggettivismo e dall'antiumanesimo, correnti filosofiche che hanno avuto un notevole successo in tutto il Novecento e che hanno fatto sentire il loro morso un po' dappertutto, anche nel mondo che mi è più familiare, quello del diritto. Mondo pieno di individui e vuoto di soggetti significa mondo nel quale è molto difficile elaborare una propria identità. Anche questo è un tema, un terreno minato, un tema molto divisivo, parlare di identità. C'è una diffusa letteratura contro l'identità, perché si riferisce a una idea di identità che io chiamo escludente, cioè quella identità che fa sì che io mi riconosca in un certo modello, in un certo gruppo, in una certa etnia, in una certa cultura, e che esclude tutti gli altri, come se fossero indegni di partecipare con me al medesimo percorso di vita. Quella a cui penso è l'identità posizionante, cioè un'identità che mi mette in una certa posizione nel mondo, che consente alla mia soggettività di costruirsi, di costituirsi. Questa identità non solo non deve essere combattuta, ma deve essere rinforzata, e mi pare che il discorso di Papa Leone di ieri andasse in questa esatta direzione. Questo processo è stato alimentato da molti fattori. La fine delle ideologie. Ora, le ideologie intese come fortezze nelle quali ci si rinserra, dalle quali non si esce, che impediscono il dialogo con gli altri, non sono un fenomeno positivo. ma le ideologie intese come profondità di convincimenti forse sì. Quando Karl Popper, molti anni addietro, sosteneva che la fine delle ideologie sarebbe stata anche la fine delle guerre, e palesemente, ahimè, si sbagliava, perché non è accaduto questo. Sono finite le ideologie, o perlomeno si sono fortemente indebolite, ma sono finite soprattutto le grandi ideologie. Si sono sviluppate delle microideologie che hanno fatto sì che si sia costruito quello che un grande teologo come Herman Salman ha chiamato pluralismo manicheo, cioè un pluralismo nel quale ci si guarda in cagnesco tra associazioni, soggettività sociali, perché nessuno dialoga con gli altri, tutti ci si riconosce in ciascuna associazione, in ciascuna realtà sociale, soltanto in un valore, e quel valore è, quello sì, escludente. Non è il pluralismo cui hanno pensato, per esempio, i nostri costituenti. Poi c'è il morso delle tecnologie, ovviamente. Le tecnologie contemporanee sono fatte apposta per isolarci, sono fatte apposta per stimolare la costruzione dell'individualismo narcisista ed escludente e per rendere più difficile la costituzione del soggetto. Questo tenete presente che proprio nel mondo del diritto crea dei problemi enormi, perché il diritto è costruito sull'idea del soggetto, della sua responsabilità, dell'imputabilità delle azioni a delle soggettività che sono ben precisamente identificate. Ci sono i processi di finanziarizzazione dell'economia, c'è la frammentazione, la precarizzazione e la perdita di dignità del lavoro, forse il fenomeno più importante sul quale tornerò più avanti. Insomma, l'individualismo narcisista contrasta con la soggettività dialogante. Mi è venuto in mente di farvi un esempio veramente sciocco, ma forse illuminante. Avrete letto sui giornali di recente, qui siamo al mare, ma chi ama la montagna conosce bene i cosiddetti ometti. Gli ometti sono dei mucchi di pietra che servono per indicare la strada. Soprattutto se arriva la nebbia, cosa frequente in montagna, ci si orienta grazie a questo. Che cosa accade in questo periodo? Che c'è l'assalto alla montagna, avete visto, ci sono molti che costruiscono questi ometti semplicemente per farsi una fotografia davanti a questi mucchi di pietra, perché magari lo sfondo è molto bello, c'è una bella valle, ci sono delle belle montagne intorno, e si costruiscono questi ometti di pietra per fare una foto e poi mandarla su Instagram. Questo che cosa determina? La conseguenza che il povero escursionista che viene dopo perde la strada e non ci si ritrova più. Questo è l'individualismo narcisista che impedisce, in un esempio veramente sciocco e banale, che impedisce e ostacola il dialogo tra le soggettività e la costruzione stessa delle soggettività. Giorgio poi ha evocato il profilo istituzionale, la dimensione delle istituzioni. Va da sé che chi in questo momento fa il giudice costituzionale non può parlare di queste cose, cioè io non posso parlare delle vicende che attengono per esempio alla legge elettorale e via discorrendo. Posso però osservare una cosa che osservo del resto da molto tempo. Si parla molto di crisi della rappresentanza, ritenendo che ci sia una crisi del rappresentante, cioè una crisi della classe politica che ci rappresenta. Non mi voglio pronunciare su questo, ma quello che è certo è che prima di questa crisi del rappresentante viene la crisi del rappresentato, proprio perché la soggettività è così indebolita. Che cosa si rappresenta? Chi si rappresenta? Questo è veramente difficile da comprendere, e i problemi della rappresentanza politica li comprendiamo soprattutto se facciamo leva su questo aspetto. E qui ha ragione Giorgio a mettere in relazione la sorte della politica con l'antropologia, perché se non si incide sulla prospettiva antropologica, beh, le sorti della politica sono grame, e questo ce lo dimostra non soltanto il nostro paese, ma il mondo intero. Un terzo tema che ha evocato Giorgio Vittadini è quello della tecnologia. Ora, davanti alla tecnologia, ne ho accennato anche prima, davanti alla tecnologia si possono avere varie reazioni, vari atteggiamenti. Credo che la prudenza della Magnifica Humanitas sia molto significativa. Ora, la Magnifica Humanitas non mi sembra una enciclica che abbia ad oggetto esclusivamente questo tema, anzi tutt'altro. È stata presentata così da molti mezzi di informazione, ma non lo è. E nella Magnifica Humanitas troviamo, per esempio, tutta la prima parte, una ricostruzione straordinariamente complessa della dottrina sociale della Chiesa. E troviamo poi un'affermazione di un coraggio sorprendente, perché vedere scrivere da un Papa agostiniano che la dottrina della guerra giusta ha fatto il suo tempo colpisce molto. Quindi la Magnifica Humanitas non è certo soltanto un'enciclica sulla tecnologia. Eppure parla di tecnologia, e dobbiamo avere nei confronti della tecnologia un atteggiamento laico, preoccupato, ma laico. La tecnologia è sempre strumento, non è obiettivo. Anche se i tecnocrati spesso non se ne accorgono. In quello che forse è il primo romanzo che è stato dedicato all'ipotesi di un automa che avesse delle sembianze, degli atteggiamenti umani, mi riferisco alla Eve Future di Villiers de l'Isle Adam, quindi parliamo davvero del passato. Thomas Edison immaginario che è chiuso nel suo laboratorio di Menlo Park, si chiede se le invenzioni che sta elaborando siano invenzioni utili, se servono a qualche cosa, se valga la pena di elaborarle e di gettarle, diciamo così, sul mercato. E questo suo macerarsi finisce con una frase francamente agghiacciante, perché Edison dice: qu'importe, inventons. Che ci importa alla fine di questi interrogativi? Inventiamo. E questo è l'atteggiamento del tecnocrate, che non è responsabile, che non si sente responsabile delle sue scelte, che poi condizioneranno la vita degli esseri umani. E quindi l'impegno delle istituzioni e l'impegno della cultura deve essere quello di responsabilizzare la tecnologia e chi la elabora. Il quarto tema che ha evocato Giorgio è quello del lavoro, l'avevo accennato precedentemente. Secondo me questo è un tema veramente fondamentale, perché quella identità posizionante della quale parlavo precedentemente si costruisce, per quanto mi riguarda, esclusivamente a partire dal lavoro, non soltanto con il lavoro, ma a partire dal lavoro. Vi siete mai chiesti come mai la nostra Costituzione, e questo è abbastanza un unicum nel mondo, all'articolo 1 ci dice che l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro? Una cosa veramente sorprendente, perché il lavoro può essere inteso anche come una schiavitù per l'essere umano. E invece i costituenti avevano una cultura avanzatissima per rapporto al lavoro e consideravano che il lavoro fosse esattamente quella leva, quello strumento che avrebbe consentito la costruzione di una soggettività robusta. Ridare dignità al lavoro, disciplinare il lavoro in modo adeguato, fare sì che il lavoro abbia la posizione che merita e abbandonare quelle posizioni culturali che hanno avuto un certo successo, che ci hanno detto, hanno parlato dell'era della fine del lavoro, della perdita dell'importanza del lavoro. Ecco, questo secondo me è molto importante. È stata ricordata la mostra su Léon Armel, è un certo modo di intendere il lavoro, di intendere l'impresa, ma è molto istruttiva e penso che debba essere visitata. Un altro tema che oggi nella introduzione di Giorgio non è emerso, come spesso accade nelle sue riflessioni, ma che ci tengo a toccare, è quello del desiderio, perché questo tema è fondamentale. Ci sono culture, penso in particolare

che sia così qualche volta, ma non lo è. Il desiderio si realizza e viene portato effettivamente a compimento soltanto quando è un desiderio compiuto con il dialogo con l'altro, con il riconoscimento dell'altro. E questo è un tema che appartiene, per esempio, alla riflessione di Don Giussani, ma appartiene alla riflessione del grande pensiero liberale. Un sesto tema è quello della sussidiarietà. Ecco, mi sto limitando alle cose che Giorgio Vittadini ci ha detto nella sua breve ma molto efficace introduzione. Il tema della sussidiarietà è un tema che coinvolge la questione dei corpi intermedi, sulla quale si soffermerà Luca Antonini. Ma vorrei dire che se la mettiamo in correlazione con quanto detto prima sul rapporto con l'altro, la sussidiarietà è anche effettivamente uno strumento di conoscenza. Se il posizionamento nel mondo è consentito anche e soprattutto dal rapporto con l'altro, è chiaro che l'elemento sussidiarietà consente esattamente questo, permette il raggiungimento di un livello superiore di conoscenza, che non avremmo se ci limitassimo al nostro isolamento per rapporto al tutto. E aggiungo, Giorgio, però un tema lo aggiungo io, che sta un po' sotto tutta quanta questa riflessione. Come arrestare il processo di svuotamento del mondo, o perlomeno come contrastarlo, come riempire il mondo di quelle soggettività che sono state così pesantemente attaccate negli ultimi decenni? Come si può fare? Beh, è chiaro che la risposta è molto complessa e non ho il tempo di farlo perché ho pochi minuti. Ma oltre alle politiche, alle scelte, alle decisioni pubbliche, c'è un problema culturale. E qui il problema culturale io lo condenso in poche battute. C'è un atteggiamento antiumanista e c'è una corrente antisoggettivista nella filosofia contemporanea, nella politica contemporanea, molto forte, molto forte. Si tratta di capire se questa corrente si può contrastare. Io qui credo che si debba porre fine ad uno scontro secolare tra la grande tradizione del pensiero illuminista, della quale mi considero un non degno erede, e la grande tradizione del pensiero cristiano, cattolico in particolare. È uno scontro violento che ha fatto perdere di vista che il vero nemico di queste due grandi tradizioni culturali è proprio l'antiumanesimo. Certo, mi rendo conto che l'illuminismo è stato ritenuto da qualcuno, penso a una parte della scuola di Francoforte, Horkheimer, Adorno, si sono interrogati sulle responsabilità dell'illuminismo nell'avvento dei regimi autoritari. Ma l'illuminismo, inteso come matrice autentica della prima modernità, quella preromantica, l'illuminismo queste colpe in realtà non le ha. Ricordo due pensatori poco conosciuti e anche un po' maltrattati, perché sono liberi pensatori e quindi, insomma, in genere i liberi pensatori non hanno buona stampa, non godono di buona stampa. Mi riferisco a Max Picard e a Nicolas Gomez Davila. Max Picard riteneva i processi di secolarizzazione innescati dall'illuminismo responsabili di molti guai. In parte aveva ragione, ma non del tutto. E Gomez Davila, me lo sono appuntato, questo è uno dei suoi escolios a un testo implicito, scrive: una civiltà cristiana non è un patto con una civiltà profana, bensì un eco del combattimento cristiano con il mondo. Anche se questo evoca temi agostiniani, questo atteggiamento, anche se io stimo molto Gomez Davila, il suo pensiero, non mi convince. E

0: tende ad alimentare quella contrapposizione tra la grande tradizione illuminista e la grande tradizione del pensiero cattolico, che secondo me fa perdere di vista il vero nemico comune, il vero nemico culturale comune, che è, con una parola molto semplice, l'antiumanesimo. Io vi ringrazio della vostra attenzione.
1: Per riprendere il contributo di Massimo e introdurre l'intervento di Caracciolo, leggo due righe di Giussani, proprio, che dice: il desiderio come la scintilla con cui si accende il motore. Tutte le mosse umane nascono da questo fenomeno, da questo dinamismo costitutivo. Il desiderio accende il motore dell'uomo, allora si mette a cercare il pane, l'acqua, il lavoro, la donna, una poltrona più comoda e un alloggio più decente. Si interessa come mai taluni hanno e altri non hanno, a come mai certi sono trattati in un modo o no. Proprio in forza dell'ingrandirsi, del dilatarsi, del maturarsi di questi stimoli che ha dentro, che la Bibbia chiama globalmente cuore. Quindi abbiamo questa comune riflessione, illuminismo e un contributo cattolico che mette a tema questa responsabilità della persona. E se andate nella mostra di Leonard Mell, si parla lì di una sussidiarietà bipolare che introduce sia la persona, la società e lo Stato come relazione, non li contrappone. Ma, e qui la domanda si fa ardua, siamo un po' tutti rassegnati quando si parla di contesti globali di essere in una situazione di meccanicismo, cioè di non poter giocare queste responsabilità, di essere in un mondo in cui tutto dipende da equilibri internazionali, globalizzazione, da guerre, da crisi economiche. Siamo come degli esseri che subiscono un destino a cui non possono più contribuire. Oltretutto, in altro contesto, il presidente Violante dice spesso che ormai le non democrazie superano le democrazie. Allora la domanda è: quali sono, possono ancora esserci risorse dell'io che aiutano a mantenere lucidità, che intervengono in questo scenario dato? Ci possono essere imprevedibili istanti in cui questa globalizzazione dipende da noi, o è uno scenario in cui siamo semplicemente oggetti di forze che noi non possiamo determinare?
2: Grazie intanto dell'invito. E, francamente, fa piacere partecipare a un incontro dove incontri molte persone e pochi individui. Siccome io non sono un fan delle scienze sociali, e penso che per capire il nostro tempo possano essere più utili le arti, in particolare la letteratura, comincerò citando a memoria la prima pagina di un testo dello scrittore Sebastiano Vassalli, risalente a una ventina d'anni fa, L'Italiano, che comincia così: il giorno del giudizio Dio chiama a raccolta tutti gli uomini, americani, russi, francesi, portoghesi, e fa l'appello e gli dice: russo, tu inferno, americano, purgatorio, francese, e così via. E li nomina, tutti si alzano in piedi e lui assegna i posti. Poi fa: italiano, silenzio, italiano, al che tutti si voltano verso l'italiano e lui fa: chi io? Ecco, questo è il ritratto, io credo, dell'italiano finora, e direi forse anche un po' prima di finora, cioè l'italiano che è nato in un paese geopoliticamente irresponsabile, nel senso che l'Italia, avendo perso, anche questa cosa a scuola non è passata, ma insomma è abbastanza fondamentale, avendo perso la Seconda Guerra Mondiale, è diventata una sorta di semiprotettorato americano. E quindi possiamo dire che con un certo, se vogliamo, anche colpo di fortuna, abbiamo perso la guerra, ma abbiamo vinto la pace, almeno per le tre generazioni successive, perché ora, anche volendo essere protetti dagli americani, non è consigliabile. E comunque a loro non frega niente di noi. Però per un settantennio noi abbiamo potuto vivere con una sensazione, noi italiani, ma non solo, con una sensazione di assoluta sicurezza rispetto al fatto che le forze armate, per esempio, non servivano per fare la guerra. Ancora oggi le vediamo più che altro impegnate, non so, in strade sicure piuttosto che nel soccorso in caso di emergenza. La parola guerra è stata completamente bandita dal vocabolario, tanto è vero che quando l'abbiamo fatta non l'abbiamo detto. Ricordo solo un caso, quello jugoslavo, quando bombardammo Belgrado, e mi capitò di incontrare alcuni piloti che avevano bombardato Belgrado, i quali, dovendo farlo in incognito, si erano appiccicati per protesta sulle spalline un fantasma, per dire noi non esistiamo, e però esistevano, e lì poi gli storici potranno, frugando negli archivi, trovare anche l'ordine con cui il capo di Stato Maggiore della Difesa, in assenza di una decisione politica, abilitava con meravigliosi giri di frase i nostri piloti a bombardare i serbi. Ma è un esempio fra molti. Quindi un clima di irresponsabilità che ci ha permesso, in un contesto pluralistico, perché sì, era un semiprotettorato americano, ma gli italiani erano leali o sleali contemporaneamente, sì certo agli americani in primo luogo, per le questioni proprio vitali di sicurezza, ma c'era una quota di italiani che erano in realtà leali all'Unione Sovietica, quindi al nemico del nostro protettore, mica pochi. E poi direi una maggioranza degli italiani era, e credo che in buona parte rimanga, fedele alla Chiesa Cattolica, e quindi c'era un altro tipo di lealtà. Sto parlando di lealtà difficilmente compatibili fra loro, voglio dire, insomma, siamo quasi al diavolo e l'acqua santa. E per ultima arrivava l'Italia, quarta lealtà. Oggi siamo entrati in una fase storica completamente diversa, alla quale siamo totalmente impreparati. È in corso una rivoluzione mondiale che chiama ciascuno di noi ad assumersi delle responsabilità, a diventare persona, non solo individuo, a diventare soggetto e non solo oggetto di una protezione altrui o di una legittimazione altrui, e a impegnarsi per evitare quella che è la catastrofe che tutti sentiamo incombere e che tutti vogliamo in qualche modo rinviare a un futuro imprecisato, quello della guerra, che noi avevamo pensato come assolutamente impossibile. Se dovessi dare un titolo a questa fase storica, a questa rivoluzione mondiale, opterei, può sembrare un paradosso, ma opterei per la fine della guerra. Avendo scritto un paio d'anni fa che si chiamava La fine della pace, sarei in contraddizione con me stesso e quindi mi devo spiegare. Sì, io penso che sia finita la guerra, ma non la guerra quella che si combatte oggi in molti paesi del mondo, ma è finita la guerra classica, cioè la guerra come continuazione della politica con altri mezzi, ci insegnava Clausewitz. Cioè la guerra ha perso contemporaneamente il fine e la fine. Il fine nel senso che le guerre sono scopo di se stesse. Non si combatte in genere per chissà quale sol dell'avvenire, ma si combatte molto spesso perché l'alternativa, magari, per esempio penso all'Africa, è morire di fame, perché le guerre ingenerano poi delle economie perverse, ma tuttavia delle economie. Provate a abolire, per esempio, i passeur, no? Cioè quelli che noi consideriamo, a giusto titolo, dei criminali che sfruttano i migranti. beh, ci sarebbero delle rivolte popolari per poter rimettere al loro posto questi signori che sono in realtà gli animatori di molte economie africane. Quindi viviamo anche in un mondo abbastanza paradossale. E in questo mondo le grandi potenze si illudono, gli esempi si sprecano, di poter governare la guerra, cioè si illudono che una guerra senza un fine possa avere una fine. No, signore, se non hai un fine è la guerra che ti governa, non sei tu che governi la guerra. Se non capiamo questo, e se soprattutto i potenti non capiscono questo, la vedo veramente male. E lasciamo stare i potenti, qui insomma siamo in un ambiente più familiare, ma cosa voglio dire? Voglio dire che tutti noi adesso possiamo e dobbiamo entrare nell'era della responsabilità, non nell'era della delega. E poi se anche volessimo delegare la nostra vita, la nostra sicurezza, il nostro futuro, i nostri figli a qualcuno, ma chi mai potremmo affidarci? Non ci sono più padroni disponibili, ci sono certamente predoni pronti a riempire i vuoti, non solamente spirituali ma anche materiali, che si aprono nei paesi che non hanno un'idea di quel che vogliono. Devo dire che frequentando spesso le scuole, in particolare i licei, la mia sensazione, ma è una sensazione epidermica, è che i ragazzi di oggi, piano piano, ma non tanto piano, stanno capendo che se non prendono in mano il futuro non lo avranno. Mentre noi, parlo della mia generazione, poteva considerare, vivendo in una famiglia non ricca ma agiata, di avere comunque un futuro più o meno agevole e condivisibile, questo oggi i ragazzi hanno capito che non è, che non è, che non è possibile. E quindi vedo spuntare dei tentativi, innanzitutto di analisi critica e poi anche di associazione per combattere per la difesa degli interessi, ma soprattutto per la difesa della pace, che già oggi direi piuttosto incrinata. Il problema, ma questo implicherebbe un'altra conferenza, a mio avviso, è l'università. Avendo insegnato a contratto per diversi anni all'università, non mi sono fatto, devo dire, un'opinione molto positiva su quello che viene insegnato, almeno per esempio nelle materie che erano più affini al mio insegnamento, perché vedevo gli studenti che erano obbligati a pensare che il mondo fosse governato dalle Nazioni Unite, retto dal diritto internazionale, tutte queste belle cose, e che l'Europa era un soggetto politico. Però insomma ci sono anche interessi accademici che ogni tanto vogliono il loro prezzo. La guerra che non è più quella che ci raccontava Clausewitz, anche se, scusate, non per filologia ma per completezza, vorrei ricordare che Clausewitz, come quasi tutti noi, si contraddiceva spesso, anche perché questo era un vizio evidentemente dei grandi pensatori tedeschi dell'Ottocento, penso a Hegel, penso a Marx, insomma i libri non li finivano mai, li lasciavano sempre a metà oppure glieli scrivevano gli studenti. Clausewitz, nel suo famoso Della guerra, Vom Kriege, prima di dire che la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi, qualche pagina prima dice questo, cito: «La guerra è un atto di forza all'impiego della quale non esistono limiti. I belligeranti si impongono legge mutualmente. Ne risulta un'azione reciproca che logicamente deve condurre all'estremo». Non so se vi rendete conto, proprio il contrario del Clausewitz che noi conosciamo. Noi siamo governati dalla guerra e non è la politica che la orienta. Abbiamo delle, se non fossero tragiche, delle spettacolari conferme di questa tendenza anche in questi ultimi mesi, in questi ultimi giorni. Pensate alle recitazioni mediatica di Trump, che un giorno dice una cosa sulla guerra all'Iran e il giorno dopo dice il contrario e così via. Però, e questo sarebbe un altro punto da affrontare, Una cosa che mi piace particolarmente del magistero di questo Papa è la cura della parola. Perché quando lui dice custodire la persona, intende anzitutto, io credo, custodire la comunicazione, e la comunicazione si basa sulla parola, una parola che deve essere comprensibile, profonda, e che non deve essere entro certi limiti contraddittoria con se stessa. Le comunità, le collettività, le nazioni si formano non quando tutti sono d'accordo, ma quando, non tutti, ma la maggior parte di noi si capisce con l'altro, anche per litigarci, ma si capisce. Noi siamo entrati, e qui ovviamente mi metto il cappello da giornalista e sono tutto pieno di cenere, siamo confrontati con una comunicazione mediatica che non va esattamente in questa direzione. E qui, riprendendo anche quello che è stato detto a proposito della necessità dell'umanesimo, l'umanesimo si fonda sulla filologia, cioè si fonda sulla cura della parola, sulla cura del linguaggio, sull'analisi della parola e sulla capacità di comunicare. Sul dialogo, insomma. Il dialogo è la parola chiave da cui si può ricominciare. Si può ricominciare a riempire quel vuoto che magnificamente Massimo Luciani, e veramente vi consiglio di leggere il suo libro, ci ha illustrato in maniera sintetica anche oggi. La premessa del dialogo è il riconoscimento dell'altro. Riconoscere l'altro non vuol dire riconoscere che abbia ragione, anzi, ma vuol dire che siamo su un piano di parità, che tu mi ascolti come io ascolto te. Come sappiamo, non è esattamente spontaneo, e lo vediamo direi anche dalla cronaca, questo atteggiamento, ma io credo l'architettura della pace è la costruzione del dialogo. E in geopolitica, almeno così come cerchiamo di praticarla noi, il dialogo significa rispondere a tre principi che noi scriviamo sulla lavagna virtuale della nostra scuola all'IMES. Ascolta anche l'altra parte, ama il tuo nemico, e questo è un prestito da Matteo senza diritto di riscatto, taci o di qualcosa di meglio del silenzio. Questi tre motti esprimono la necessità di curare la nostra socialità, perché insomma possiamo pensare quello che vogliamo dell'umanità, ma quello che ci distingue, che dovrebbe distinguerci, è la nostra socialità, il nostro bisogno dell'altro. Insomma, noi amiamo e odiamo, se non amiamo e non odiamo difficilmente possiamo essere intesi, non dico persone, ma umani. Nella sua magnifica enciclica, Magnifica Humanitas, Leone esordisce con questa frase: la magnifica umanità creata da Dio si trova oggi di fronte ad una scelta decisiva: innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. Non poteva porre, credo, meglio il dilemma che ci tocca tutti. Che cosa vuol dire Babele? Beh sì, vuol dire l'arroganza umana, e questo ci sta. Ma significa soprattutto, io credo, confusione delle lingue, cioè la dannazione che colpisce coloro che hanno importunato Dio in quell'epoca è quella di perdere la lingua comune e disperdersi in tanti dialetti o in tante lingue l'una all'altra incomprensibili. Vuoto di dialogo, pieno di conflitti. E qui credo che dobbiamo affrontare, per concludere, la svolta, perché di questo si tratta, che nella nostra vita deriva dall'avvento dell'intelligenza artificiale. Io credo che noi stiamo assistendo non semplicemente a una svolta tecnologica, ma a quella, mi piace riferirmi ancora una volta al Papa, che è in realtà una sfida antropologica. Vorrei essere più netto. Noi stiamo assistendo in diretta, quindi non ce ne accorgiamo perché in diretta non ti accorgi quasi mai di quello che accade, ma stiamo vivendo in diretta quello che è un cambio di specie. È successo varie volte nella vicenda dell'umanità. C'è stato Cro-Magnon, c'è stato Neanderthal, Sapiens, adesso siamo a Sapiens Sapiens. Dubito che arriveremo al triplice Sapiens, mentre vedo un'inclinazione verso l'Homo Mechanicus, cioè l'uomo che invece di governare le macchine ne è governato o rischia di esserne governato. Questo è il rischio del nostro tempo. Ricordiamo Giovanni, prima era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Bene, invece del Verbo mettiamo l'intelligenza artificiale, che molti considerano il Verbo, e capiamo che l'intelligenza artificiale è una sfida a Dio, ma direi da laico è una sfida a tutti noi, a tutte le persone. E attenzione, questo passaggio di specie, come tutti i passaggi di specie, perché Neanderthal e Sapiens per vari millenni sono convissuti, avviene in modo asimmetrico contemporaneamente. Cioè noi abbiamo e avremo sempre di più un gap tra, scusate l'inglese, una differenza tra coloro che sono più dentro questo mondo dell'intelligenza artificiale e quindi ragionano a loro modo, o io direi spesso non ragionano, e coloro che invece sono ancora sapiens sapiens, sia pure a modo loro. Questa differenza naturalmente non è solamente culturale, è una differenza spesso economica, spesso culturale. La cura, a mio avviso, sta nel innanzitutto recuperare a livello scolastico, sottolineo scolastico, quella che una volta si chiamava la paideia, cioè l'educazione basata sui classici. Noi ora possono diplomarsi senza avere molte idee su quello che è il patrimonio che la classicità ha lasciato, a mio avviso, per sempre all'umanità, ma senza nemmeno sapere che cosa è stato per restare all'Italia il Risorgimento o il fascismo, che sono temi ancora parte di dibattito politico, temi non storicizzati. E perché non sono storicizzati? Perché storicizzare vuol dire che il mondo non è fatto in bianco e nero, ma è fatto di tanti grigi. E relativizzare la storia è qualcosa che non è tollerabile per coloro che pensano ancora come individui, mentre la necessità per le persone. Vi ringrazio.
1: Ringrazio Lucio Caracciolo perché ci ha mostrato come il tema posto da Massimo Luciani si possa applicare anche a qualcosa che, dicevamo prima, sembra escluderci. Il tema del dialogo, il tema della persona che invece di imporre scelte che prescindono dalla sua soggettività, costruisce mondi possibili, diversi. In questo meeting risuona molto, perché il dibattito che abbiamo fatto con il Fondo Monetario e il Banca Mondiale parlava del multilateralismo come una possibilità diversa di costruire un ordine possibile, che nulla è irreversibile, nulla è meccanico, nulla è irreversibile. Veramente interessante, su temi che in altri aspetti sembrano essere scenari che dominano su di noi e non implicano la responsabilità personale nostra e dei nostri politici. Allora quindi è fondamentale a questo punto il terzo passaggio che chiediamo al Vicepresidente della Corte Costituzionale Lucio Antonini, che è quello dei corpi intermedi e dello Stato. Perché dove vengono educate queste persone di quelle descritte da Massimo Luciani e che quelle che poi contribuiscono a costruire democrazie che sono in grado di relazionarsi tra di loro. Ci devono essere luoghi. Non basta votare. Il voto oggi non è un sintomo di democrazia. Ci sono molti paesi dove si vota e si costruiscono oligarchie, perché anche l'opinione pubblica è succube del potere. Sono luoghi di elaborazione di questo. Allora cosa vuol dire il ruolo di corpi intermedi che siano abitati all'interno, che abbiano soggettività, che non siano semplicemente corporazioni di potere? E come può nascere uno Stato che non è quello opsiano, ma quello che poi è nato 80 anni fa della Costituzione, ad esempio, espressione di questi corpi intermedi?
3: Sentite, Tocqueville diceva non basta votare per essere liberi, e quindi già 200 anni fa ci diceva la necessità dei corpi intermedi. Nel libro di Luciani si torna a legare la necessità dei corpi intermedi al recupero della soggettività, e lui auspica il ritorno di corpi intermedi di una certa caratura culturale. Secondo me questo è essenziale. Ma per rispondere alla tua domanda, Giorgio, io voglio fare una piccola premessa sul tempo che stiamo vivendo, perché questa è emerso anche da quello che abbiamo sentito. Caracciolo parlava della parola responsabilità. Questa è una delle parole chiave usate nell'intervento di Papa Leone ieri, responsabilità. Dobbiamo assumere responsabilità, perché il tempo che stiamo vivendo è un tempo antitetico alle relazioni autentiche. Non viviamo più nell'epoca dell'individualismo. Cioè quello che lo definiva Putnam bullying alone, no? Gli americani vanno a giocare a bullying da soli, e quindi abbiamo perso, non più con gli amici, abbiamo perso un enorme patrimonio sociale. Oggi è l'epoca del singolarismo, che è un fenomeno che si sta diffondendo, cercherò di illustrarlo, molto più insidioso e molto più pericoloso, che non ha la dignità culturale che aveva l'individualismo. Cioè l'individualismo si basava sul fatto che gli individui erano uguali e quindi erano titolari di diritti. Nell'individualismo liberale nascono i diritti, libertà, proprietà. Nell'individualismo moderno nascono i nuovi diritti, che poi nella cultura woke tengono a diventare magari diritti insaziabili. Però, diciamo, c'era questa dignità ultima dell'individuo. Oggi il singolarismo si basa sulle preferenze. Cioè qualcosa è cambiato. Si basa sull'autonomia. Io sono il complesso delle preferenze che vivo. Io sono la mia autonomia e la rivendico gelosamente. Io sono la mia autonomia. C'è una canzone Soltera di Shakira che racconta che lei è stata piantata dal fidanzato. Adesso lei è single. E quindi è un inno alla vita da single, perché da single tu sei più forte. Non hai più quello che ti tradisce, con cui litighi, che ti può lasciare. Non sei più fragile perché sei single. Questo è il singolarismo, cioè questa teoria che da solo io sto meglio che dentro la relazione. E l'inno alla vita da single. Ma questa solitudine che si viene a creare non è la solitudine di Pascal, io sto bene da solo nella mia stanza. Non è la solitudine di Emily Dickinson, questa solitudine mi fa compagnia. Questa è solitudine cinica, dove nasce quel fenomeno nuovo che oggi possiamo sperimentare e vedere in giro, che è quello delle, le chiamano le passioni tristi. Su questo vorrei fermarmi, le passioni tristi. Ci sono due psichiatri, Menayab e Smith, che hanno scritto questo libro che si intitola L'epoca delle passioni tristi, che riprende una elaborazione di Spinoza nel Seicento. Ritorna Spinoza, nella modernità ritorna molto Spinoza. Adesso ritorna con questa cosa delle passioni tristi. Cosa sono le passioni tristi? Tristezza, l'odio, la gelosia, l'attaccamento al potere, la paura. Cioè le passioni tristi stanno a significare per i giovani, ecco, a differenza tua, io invece nei giovani vedo purtroppo, la mia esperienza, la difficoltà a investire nel futuro. La difficoltà a investire nel futuro. Cioè se tu gli dici pensa al tuo futuro, l'esperienza, impegnati, pensa al tuo domani, loro rimangono freddi. Loro rimangono freddi, del futuro non gli interessa, loro sono rannicchiati in un eterno presente. È un eterno presente quello che vivono, ma non è un eterno presente in cui stanno felici, capite? Non è l'eterno presente della densità dell'istante, è un eterno presente in cui sei impaurito. Questo è quello che io rischio, vedo, le passioni tristi. Non sono felici. Le passioni tristi sono passioni negative, sono quelle che appesantiscono, alimentano la sofferenza, la discredizione. cioè quelle che portano i giovani all'autismo digitale. Quanti ragazzi oggi vediamo chiusi nell'autismo digitale? E i grandi, noi, nella passività rancorosa. Quanta gente non va a votare, alimenta il populismo non andando a votare? La passività rancorosa, no? Queste sono le passioni tristi, secondo me, che ci stanno dominando. E allora la domanda è: ma qual è l'origine? Perché nascono queste passioni tristi? Perché siamo finiti in un'epoca di singolarismo? Allora, io qui la intravedo in un grande decadimento che sta vivendo la nostra epoca, e poi mi aggancerò a un'intuizione, secondo me, profondissima di Massimo Luciani, che secondo me va ripresa e va rilanciata. La chiamo la riduzione del desiderio. La riduzione del desiderio. Ho recentemente riletto Madame Bovary di Flaubert, per riprendere il richiamo alla letteratura. Madame Bovary è un romanzo stupendo, fantastico. Ma Madame Bovary è l'emblema del desiderio ridotto, ridotto a piacere immediato, a possessività, a narcisismo. Nei suoi amanti lei adora l'immagine che ha di se stessa. Il contrappasso è che l'amore di Madame Bovary diventa una finestra sul nulla. Lei si suicida. E quando Flaubert descrive il funerale di Madame Bovary è una cosa agghiacciante, una finestra sul nulla. Io credo che quello che Flaubert scriveva a metà dell'Ottocento, inserendosi poi in un filone molto radicato, no? Culturale molto strutturato, sia quanto mai attuale. Molti pensano che tutto finisca nel nulla, tutto finisce nel nulla. E se allora il futuro è questo, conviene rannicchiarsi nel presente. Le passioni tristi ci rannicchiano nel presente, dove non siamo felici. E allora così si cade, non c'è più speranza, si cade nella distopia, cioè il contrario dell'utopia, no? Non si vede un futuro. È la sindrome che colpisce chi vive solo passioni tristi. Non è caso che il Papa abbia detto ieri avete un futuro positivo. Abbia rilanciato questa idea del futuro positivo, contrario della distopia. Io sto scrivendo un romanzo, perché visto poi dopo diranno gli altri se vale la pena o no, però il tema è le passioni tristi. Secondo me la responsabilità che noi abbiamo è rilanciare le passioni positive. Dobbiamo rilanciare passioni positive. Perché questa è la grande trappola da cui dobbiamo difenderci. Perché questa riduzione del desiderio, secondo me, condanna la nostra modernità a una gravissima forma di irrazionalità. Irrazionalità. Non è un caso che sia il presidente Mattarella che il Papa abbiano usato entrambi un termine, perdita di realismo. Attenti alla perdita di realismo. La perdita di realismo è irrazionale. È irrazionalità, no? E allora, secondo me, bisogna difenderci da questa riduzione del desiderio. Don Giussani già 30 anni fa diceva: una riduzione dei desideri dell'uomo viene perseguita sistematicamente. Da chi? Dal potere. Nell'appiattimento del desiderio ha origine lo smarrimento dei giovani e il cinismo degli adulti. E imputava questa sistematica riduzione appunto al potere che vedeva nei mass media e nella scolarizzazione. Questo era quello che vedeva Giussani. Io penso che lui, se potesse scrivere oggi, credo che come la Magnifica Humanitas punterebbe il dito contro lo sconfinato potere dei padroni del vapore, cioè delle piattaforme digitali. Oggi le piattaforme digitali perseguono una sistematica riduzione del desiderio. Nelle piattaforme digitali la persona è sempre mezzo, mai come fine, non è mai un fine la persona. Le piattaforme mirano a catturare l'attenzione, perché catturando l'attenzione tu hai guadagno, catturi la persona e quindi guadagni la sua attenzione e guadagni economicamente. Una Madame Bovary, e quindi ti bombardano con quelle che sono le tue preferenze, quindi alimentano il singolarismo, la gelosia delle tue preferenze viene alimentata, cioè Madame Bovary sarebbe stata bombardata da messaggi che assecondavano il suo narcisismo. Non avrebbe mai capito l'amore come completamento di sé, perché i social l'avrebbero bombardata sul narcisismo, assecondata di immagini, di filmati, di cose che gli facevano capire che il suo narcisismo era giusto. È quasi impossibile l'autocorrezione in chi è vittima di una dipendenza dai social. È difficile che ti correggi da solo. E allora, secondo me, si supera questa irrazionalità riscoprendo la portata del desiderio. Secondo me la sfida, e questo Agostino allora è dell'attualità sconcertante, la sfida è riscoprire la portata del desiderio. Desiderare deriva da sideris, che vuol dire stella. Nell'etimologia di desiderio c'è questo punto di fuga aperto all'infinito. Luciani cita un passaggio di Recalcati, per esempio sull'amore. Non è volontà di appropriazione, come Madame Bovary con i suoi amanti, ma l'amore è il riconoscimento dell'altro. L'amore è quel riconoscimento, questo è il desiderio non ridotto, capito? L'amore è come riconoscimento dell'altro. Che questa sia la natura del desiderio, secondo me San Agostino lo dice in un passaggio che è straordinario, quando lega il desiderio alla preghiera e dice, ha il coraggio nella sua epoca di legare desiderio e preghiera. Qualunque cosa tu faccia, se desideri, non smetti mai di pregare. Se non vuoi interrompere di pregare, non cessare di desiderare. Se il tuo desiderio è continuo, continua la tua voce. Tacerai se smetterai di amare, cioè di desiderare. Cioè lega il desiderio alla preghiera. Questa è un'intuizione straordinaria che fa emergere tutta la portata del desiderio. E qui c'è il desiderio nella portata infinita. Ma allora qui si capisce perché l'enciclica parli di una magnifica umanità. La magnifica umanità nasce perché ha dentro questa desiderio che ha una portata infinita, e Vitadini ha già citato il pezzo di Don Giussani, ma lo ridico: il desiderio è come la scintilla con cui si accende il motore, tutte le mosse dell'uomo nascono da questo fenomeno, da questo dinamismo costitutivo dell'uomo. Il desiderio accende il motore dell'uomo, e allora si mette a cercare il pane e l'acqua, si mette a cercare il lavoro, si mette a cercare una poltrona più comoda, un alloggio più decente, si interessa come mai taluni hanno e altri non hanno, si interessa come mai certi sono trattati in un certo modo e lui no, proprio in forza dell'ingrandirsi, del dilatarsi, del maturarsi di questi stimoli che ha dentro e che la Bibbia chiama globalmente cuore. Ma allora nasce la domanda, e qui arriva la risponde, dice, ma com'è possibile non ridurre il desiderio? Noi che viviamo in questa epoca, dominata dai padroni del vapore, dominata da una volontà di potenza, ma come facciamo? Come siamo in grado di non ridurre il nostro desiderio, di non fare la fine di Madame Bovary? Come facciamo? Allora, qui entra il grande discorso dei corpi intermedi. Qui entra il grande discorso dei corpi intermedi, che ha questa portata, secondo me. Occorrono luoghi, relazioni, amicizie, dove è possibile percepire in azione un desiderio non ridotto. Noi come Corte Costituzionale abbiamo fatto qualche sentenza in cui abbiamo messo in evidenza la portata anche di azione civile, di benessere civile che porta a questo desiderio non ridotto. Prima ancora che, leggo una sentenza della Corte, prima ancora che nascessero i sistemi pubblici di welfare, la creatività dei singoli, cioè il desiderio, si è espressa in una molteplicità di forme associative, società di mutuo soccorso, opere caritatevoli, monti di pietà, che hanno quindi saputo garantire assistenza, solidarietà e istruzione a chi, nei momenti più difficili della nostra storia, rimaneva escluso. Oppure, all'origine dell'azione volontaria c'è l'emergere della natura relazionale della persona umana, che nella ricerca di senso della propria esistenza si compie nell'apertura al bisogno dell'altro. Il volontariato costituisce una modalità fondamentale di partecipazione civica e di formazione del capitale sociale delle istituzioni democratiche. Però c'è un però. Questo mondo dei corpi intermedi, che da un certo punto di vista sta aumentando come iscrizioni per esempio nei registri, eccetera, registra anche un affaticamento, perché tutta la teoria e la pratica della disintermediazione che abbiamo vissuto non solo ha, diciamo, colpito i partiti e i sindacati, ma ha colpito anche il mondo dei corpi intermedi. Infatti abbiamo visto che l'Istat ha denunciato un diminuzione 3% dei volontari, una diminuzione dei volontari. È molto importante il piano dell'economia sociale che adesso ha fatto il governo con la sottosegretaria Lucia Albano, perché quella vuol dire che anche pubblicamente si riconosce, dal punto di vista proprio lo Stato riconosce l'importanza di questo serbatoio di desiderio non ridotto. Perché questo è fondamentale per, io addirittura dico, per il continuare a garantire una democrazia sostanziale. Un articolo di Vittadini su Avvenire è emblematico, stupendo. Mette in evidenza le caratteristiche negative che possono affliggere i corpi intermedi. Dice, i corpi intermedi possono ridursi a contenitore. Il corpo intermedio continua a esistere come forma, ma non come esperienza viva. Si ripetono i gesti, i linguaggi, l'appartenenza, ma non generano più domande. La seconda patologia, la riduzione corporativa. Il gruppo non è più un luogo che apre la persona alla società, ma uno spazio chiuso, un ghetto che difende il proprio particolare, invece che contrastare l'egoismo lo riproduce in forma collettiva. La riduzione settaria, ideologica o fondamentalista, l'appartenenza non è più occasione di responsabilità, ma un rifugio identitario. Si sta insieme per confermare ciò che già si pensa, non per lasciarsi provocare dalla realtà e dagli altri. La riduzione nostalgica, il corpo intermedio vive soltanto del proprio passato, ripete parole, simboli, gesti, forme organizzative, senza sapersi confrontare con i cambiamenti. Io non trovo una definizione, descrizione migliore di quella che ha fatto Vittadini dei rischi che possono correre i corpi intermedi. Ora, corpi intermedi così non sono più qualcosa che impedisce la riduzione del desiderio. Non sono più un luogo che contrasta il decadimento delle passioni tristi. Non mantengono vivo un popolo, ma nemmeno una democrazia. I corpi intermedi sono fondamentali per la democrazia, ma devono essere corpi intermedi vivi. E allora qual è l'antidoto? Vittadini dice, la salvezza viene dal mantenere viva in essi l'inquietudine, e torna Agostino, l'inquietudine che spinge a ricercare la verità, a confrontarsi, a non raccontarsi le parole, le risposte già pronte, a essere fedeli alla propria mission ideale. Penso che in corpi intermedi che vivono questa inquietudine e che quanto, in quanto tali diventano poi effettive comunità pensanti, sta la possibilità di trovare, e qui il punto, un'alternativa culturale ed esistenziale a quelle ideologie, Massimo Luciani parlava di antiumane, io dico quelle ideologie che con alle spalle i nuovi padroni del vapore, le grandi piattaforme tecnologiche, si stanno affermando soprattutto negli ambienti anglosassoni, l'ideologia transumanista e l'ideologia postumanista, che vanno riscuotendo crescenti interessi. Si pensi al ruolo che hanno personaggi come Peter Thiel, il paradosso straussiano, oppure Mark Andersen nel suo manifesto tecno-ottimista. Un'alternativa culturale che faccia emergere che ciò che salva, occorre un'alternativa culturale che faccia emergere che ciò che salva il desiderio dell'uomo, ciò che permette di custodire la nostra magnifica umanità, non è un'autosufficienza potenziata, non è un'autosufficienza potenziata, ma è una relazione che libera, una relazione autentica che libera. Questo è quello che permette di non ridurre il desiderio. In questa alternativa penso che sta in fondo, lo citava già Caracciolo, la contrapposizione che nell'enciclica fa il metodo Babele, no, dell'arroganza, la volontà di potenza che però non riesce a costruire nulla, e il metodo Neemia, cioè il sacerdote che invece riesce a ricostruire Gerusalemme chiamando tutti a cooperare per il bene comune. La domanda, esistono ancora luoghi così? Beh, io penso di avercelo di fronte, penso che il meeting con l'entusiasmo che secondo me ha visto il Papa anche, che ha acceso e ha rilanciato, sia uno di questi luoghi dove esiste ancora appunto questa capacità di non ridurre il desiderio. Io penso che solo se esistono luoghi dove il desiderio non è ridotto, esistono laboratori di soggettività per riempire il mondo, per riempire il mondo. Questo lo si deve vedere però nell'apertura a 360 gradi, un'inquietudine che mette in ricerca, che ci fa sentire tutti compagni di viaggio, nel riconoscere che l'amicizia ha ancora un senso profondo, e che è un luogo in cui si ha in coraggio di guardare in faccia le domande, come Ivan nei fratelli Karamazov nel dialogo con Alyosha, no? Sulla sofferenza dei bambini innocenti, le domande che pone, incalzanti. Dobbiamo avere il coraggio di guardarle in faccia, non cercare le risposte. Il coraggio vero nella vita, penso che sia più saper guardare in faccia le domande, non scappare dalle domande, appunto non ridurre i desideri. Ecco, questo penso che sia importante. Allora, io da questo punto di vista, io penso che la riduzione del desiderio ci condanna all'irrazionalità, ho detto prima. Da questo punto di vista, l'intuizione di Luciani, Giorgio, questo è importante, di recuperare un dialogo fra illuminismo vero e pensiero cattolico, che sono stati sempre contrastanti, sia in questo tempo di modernità e di postumanesimo e di transumanesimo, una cosa essenziale, è una prospettiva nuova e essenziale dal punto di vista culturale. Io credo che solo non riducendo il desiderio, e ho finito, si potrà essere uomini e donne che, come dice l'enciclica, entrano nei cantieri della storia per costruire la città dell'amore nell'era digitale. C'è un passaggio di Agostino che ho visto nella mostra che dice così: cerchiamo di vivere bene e i tempi saranno buoni. I tempi siamo noi. Come siamo noi, così sono i tempi. E allora concludo leggendo un brano di un libro, L'amicizia, diario di un gesuita in fabbrica, che dice così, Brookhaven: quando pensiamo alla creazione divina, pensiamo sempre a un passato mitico o a un avvenire perfetto. Ma è fonte di gioia scoprire che questa creazione mitica e santa è il mondo concreto di oggi. Qui ora, a Bruxelles, questi uomini concreti, in questa fonderia sporca, anche i nostri amici, tutto questo costituisce la realtà, e la realtà è santa. Essa, infatti, è l'unico luogo dove Dio può venirci incontro, e quindi l'unico luogo dove ci viene incontro. Anche se dovessi scegliere fra il Rovete Ardente e Bruxelles, scelgo Bruxelles. Grazie.

0: C'è un libro che ho appena riletto di un autore che io adoro, che è Steinbeck, che si chiama La Valle dell'Eden, sempre per rimanere sulla letteratura, che ha come punto cruciale la lettura, la rilettura di Caino e Abele. E c'è questo cinese che ha letto questo, che, a cui sono dette due letture diverse. La prima, dopo che Caino ha ucciso Abele, Dio gli dice, prima interpretazione, tu vincerai il male. Seconda interpretazione, tu dovrai vincere il male. Lui non è convinto e nel libro studia l'ebraico per ritradurre quel parola. La parola è in ebraico tinshil, tu puoi vincere il male. Oggi noi abbiamo messo a tema questo tema, il potere, il desiderio e la possibilità di fare il bene, non la necessità di fare il bene nell'impossibilità di fare il bene. Questo desiderio evidentemente va educato. Per poter fare il bene occorrono luoghi in cui uno venga educato verso il bene. Non in un passaggio di un volantino che facemmo quando io ero universitario insieme a Giussani sul terrorismo, si diceva: terroristi non si nasce, si diventa, è frutto di una cultura, è frutto di una mentalità. Questo è il tema di corpi intermedi e di stati che, come dire, mettono a tema questa educazione, questa possibilità. E noi siamo qui a dire: non è nel meccanicismo del bene, nel meccanicismo del male vale. E questo addirittura può essere per le situazioni internazionali. Perché le situazioni internazionali, l'abbiamo sentito da Caracciolo, dopo aver sentito questo tema che io ritraduco di massimo, di questa rinascita del soggetto, che è questa libertà, questa possibilità in cui ci si può dialogare, si può finire le guerre, si può, dopo la seconda guerra mondiale, la differenza della prima, decidere che le nazioni europee non si fanno più la guerra e si mettono insieme sul carbone e sull'acciaio, cioè su quello che oggi si discute sull'energia. Si può, diventa da persone. Ma questo è la possibilità, e io penso che questo sia qualcosa che viene anche dall'incontro col Papa, che è un invito a questa possibilità. Leggo per finire due frasi. Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti. Non ci sia soltanto chi soffia sul fuoco della stanchezza e della disperazione, ci sia anche chi riaccende sogni e visioni. Le due strade sono incompatibili perché uno sfrutta la divisione, l'alienazione e la disperazione, l'altra serve il regno di Dio e la sua giustizia. Noi possiamo fare questo luogo, ma non basta neanche ascoltare il Papa passivamente e ripeterselo. Occorre fare questo percorso, che è un percorso che accomuna laici e non credenti, illuminismo e cattolicismo, che è la possibilità dell'uomo moderno, in cui nell'io sta tutta la scelta, non è l'organizzazione, non è neanche una chiesa, se non ha dentro l'io, non è neanche un'organizzazione per la libertà, se non ha dentro l'io. L'io è l'origine nel mondo moderno della chiesa e delle strutture fatte per il bene. Su questo io che si mette insieme e diventa un noi, noi possiamo incontrarci. Ora, perché il meeting non si finanzia da solo e ha bisogno quindi del nostro contributo, che è possibile fare negli appositi luoghi durante il meeting. Grazie.
1: 18:56 minuti, Radio Radicale. Vi ricordiamo che questo era un dibattito nell'ambito della 47esima edizione del meeting di Rimini, intitolato Le risorse dell'io oltre il crepuscolo dell'individuo, dibattito che si è tenuto nella giornata di ieri. Noi adesso andremo in diretta, torneremo in diretta con il meeting di Rimini per andare ad ascoltare l'incontro intitolato Storia dell'Italia presente con Enrico Mentana, giornalista e direttore del TG La 7, e Bruno Vespa, giornalista e scrittore, ideatore e conduttore di Porta a Porta. Questo incontro sarà moderato da Mattia Ferraresi, giornalista del Domani. E allora chiediamo in merito alla regia. E allora intanto andiamo a vedere le notizie del giorno, mancherà qualche minuto l'inizio di questo dibattito, vi ricordo ancora, intitolato Storia dell'Italia presente, con Enrico Mentana e Bruno Vespa, moderato da Mattia Ferraresi, è previsto l'inizio alle 19. Andiamo a vedere le prime notizie, le vediamo sui siti di informazione di alcuni quotidiani. Naturalmente io vi ricordo il nostro notiziario alle 20:30, la terza edizione dei notiziari di Radio Radicale, questa sera curato e condotto da Andrea Billau. Partiamo dal Corriere della Sera. In primo piano l'incontro dei volenterosi, da questo incontro dicono bisogna rinforzare le sanzioni contro Mosca, da Gran Bretagna e Francia l'ok a Kiev per produrre missili da crociera. Intanto anche il presidente del Consiglio Meloni dice invieremo generatori elettrici. Meloni che era in collegamento, come sanno i nostri ascoltatori. Ancora dal Corriere della Sera, il drone russo guidato interamente dall'intelligenza artificiale che ha fatto 3 morti, le contromosse di Kiev, così l'intelligenza artificiale sta già cambiando la guerra. E vediamo ancora, ci sono diversi approfondimenti, le code per la benzina, l'Armageddon del grano saraceno, la guerra rovina l'economia e la vita dei russi, i 108 kg e il rischio obesità, la paura dei medici per la salute di Donald, ha preso 10 kg e poi un anello prezioso regalato a Trump dalla lobby dei diamanti, insorgono i denti. Naturalmente siamo negli Stati Uniti. E ancora sul Corriere della Sera, Meloni ad Amatrice, incontra i familiari delle vittime, l'omelia di Zuppi, 142 secondi di distruzione interminabile, e Mattarella che parla della ricostruzione, ultimare la ricostruzione, dice il capo dello Stato. Poi naturalmente ci sono le

Al commissario Castelli l'obiettivo è finire i lavori nel 35, quindi nel 2035, danni dal super bonus. Così il commissario Castelli, ci sono delle immagini di 10 anni fa, ore 3:36, il centro Italia treme e crolla. Siamo tornati lì per raccontare un territorio diviso ancora tra dolore e mancato domani. Vengono affiancate anche immagini dell'epoca con immagini odierne in cui ancora prosegue la ricostruzione. Ancora sul Corriere della Sera, poi si parla dopo il terremoto e questo speciale sull'incontro odierno sui 35 anni dall'indipendenza dell'Ucraina, la chiamata tra i volenterosi, rinforzare le sanzioni contro Mosca e la Premier, come scrivono sul Corriere, scusate, sulla Repubblica, invieremo generatori elettrici. Vediamo ancora di cosa ci parlano sulla Repubblica, l'anniversario Zelensky, non ci arrendiamo, e a Kiev sfilano i droni terrestri per la festa dell'indipendenza. E c'è un'immagine molto particolare di questa sfilata, e poi anche la Repubblica ci offre una serie di approfondimenti: da Regno Unito e Francia l'ok all'Ucraina per produrre missili Storm Shadow, e il Cremlino attacca Londra. La mossa dell'Unione Europea, 6,1 miliardi per gli ucraini, Costa che dice supporto incrollabile. E ancora l'arcivescovo, il ministro degli esteri Vaticani in Russia, dialogo in una fase internazionale delicata. Noi vi ricordiamo ancora che, grazie alla regia anche di Iva Radishev, stiamo aspettando che inizi l'incontro intitolato Storia dell'Italia presente, incontro che si tiene nell'ambito della 47esima edizione del meeting di Rimini. Lo seguiremo in diretta, incontro con Enrico Mentana, giornalista e direttore del TG La 7, e Bruno Vespa, giornalista, scrittore, ideatore e conduttore di Porta a Porta, incontro che sarà moderato da Mattia Ferraresi, giornalista del Domani. Ancora torniamo sulle notizie di questo tardo pomeriggio, mentre siamo in attesa che riprendano i lavori con questo dibattito dal meeting di Rimini. E ancora sulla Repubblica ci offrono una mappa: l'Ucraina recupera il terreno perduto, ma il Donbass è a rischio. Così sulla questione, scusate, così sulla Repubblica. Vediamo altro quotidiano, altro sito di quotidiano, e andiamo su Il Foglio, che hanno tutt'altra apertura: il riscatto di Taranto fuori l'Ilva, dentro i giochi. E naturalmente si parla dei giochi. Sono sottintese, è sottinteso il riferimento ai giochi del Mediterraneo. Un tempo era la città più importante e ricca del sud Italia. Oggi, dopo anni di populismo e decrescismo, se ne parla come di un malato da risanate. Ma da cosa? Ed è questo l'articolo firmato da Annarita Di Giorgio, naturalmente gli ascoltatori più affezionati di Radio Radicale ricorderanno il nome di Annarita Di Giorgio perché faceva parte della galassia Radicale. Questo per quanto riguarda Taranto, questo per quanto riguarda la situazione attuale di questa città pugliese. E poi lo spunto: Falcone, l'estraneo al partito dell'antimafia, così Gian Domenico Cagliazza, altro nome che i nostri ascoltatori ebbene conoscono.
autore di una rubrica, curatore di una rubrica sulla nostra emittente. Meloni, altro tema affrontato su Il Foglio, Meloni

0: dissimula le sue ascendenze, l'antifascismo è nei fatti. Il giudizio su Almirante divide è normale, ma il passato equivoco conduce alla normalizzazione presente. A fronte di destre rossobrune impalatabili, l'esame disincantato ma non indisponente di Roger Cohen sul New York Times. E questo è l'articolo, l'editoriale firmato da Giuliano Ferrara, dall'Elefantino. Con il sommario. Gli altri argomenti presentati sul foglio, l'intervento, questo centrosinistra mutato è impossibile da moderare. È un intervento di Luigi Marattin, chi è rimasto alle idee del PD del 2016 si ritrova di destra. Quale mediazione può trovare con chi gli ha spostato il pavimento sotto ai piedi? E poi ancora a destra, in Calabria, Vannacci spiazza Forza Italia, Domenico Giannetti, ex deputato azzurro, sarà il candidato di Futuro Nazionale alle suppletive di Reggio Calabria per il seggio lasciato libero da Francesco Cannizzaro. E poi il caso, minacce di morte al tenente colonnello Gianfranco Paglia. Tali gravissime minacce, un virgolettato, provengono da soggetti che non hanno gradito né condiviso le recenti posizioni espresse dal decorato nel corso di alcune interviste rilasciate agli organi di informazione inerenti l'europarlamentare Vannacci, ha scritto in una nota il consigliere del ministro della difesa. E poi si prosegue con a proposito di Wok. Vediamo ancora altro quotidiano, altro sito di un altro quotidiano, il Riformista. Io intanto vi ricordo ancora che siamo sempre in attesa di collegarci in diretta, di tornare a collegarci in diretta con il meeting di Rimini per andare ad ascoltare l'incontro intitolato Storia dell'Italia presente con Enrico Mentana, giornalista e direttore del TG della Sette, e con Bruno Vespa, giornalista, scrittore e conduttore, nonché ideatore di Porta a Porta. Moderato questo dibattito sarà moderato, questo incontro sarà moderato da Mattia Ferraresi, giornalista del Domani. E vi dicevo, andiamo a vedere il Riformista. Nel taglio alto, come prima notizia, come primo approfondimento, il fenomeno Vannacci. Chi vota il generale in Italia, dal nord alle città medie, ai Machos Alfa, Futuro Nazionale bocciato da studenti e giovani. Così, questo approfondimento del Riformista. Nel taglio alto c'è scritto il bivio da solo o in coalizione. Naturalmente staremo a vedere. Paolo Natale ne scrive: come ormai sappiamo bene, il fenomeno che caratterizza questo ultimo scorcio di legislatura è la crescita piuttosto rapida di Futuro Nazionale e dei consensi verso Vannacci. Poi naturalmente staremo a vedere durante le elezioni. In primo piano, per quanto riguarda ancora la politica, Ferrovie dello Stato, c'è la visione, ma a mancare sono le coperture dell'unico azionista, il MEF, e poi ancora Superman Ranucci, il libro Boomerang, il suo racconto hot con la saggista. Se non è reato, è ipocrisia, e ce ne parla Anna Limpido, il sacrificio professionale e la parte che ora diventa romanzata. Sui Riformista si parla anche del Nobel per la pace ai bambini di Gaza, rischia di produrre l'effetto opposto, sostenere la narrazione di Hamas. Così il Riformista in tema, e poi si prosegue ancora su Vannacci e su Forza Italia, il dopo Tajani, Occhiuto e Bergamini, per andare oltre la sopravvivenza, e da 3 anni si attende la discesa di Marina Berlusconi. E questo ben lo sanno anche i nostri ascoltatori, tante volte se ne è parlato, ma noi siamo pronti, anzi il meeting di Rimini è pronto con Storia dell'Italia presente con Enrico
1: Buonasera
0: Mentana e
1: Patrizia,
0: Bruno
1: buonasera a tutti.
0: Vespa. moderati da Mattia Ferraresi.
1: A questo incontro intitolato Storia dell'Italia presente. La frase fatta quando si introducono due persone importanti e note che non hanno bisogno di presentazioni, però in questo caso è vero, perché il vostro applauso a priori lo dimostra. I nostri ospiti questa sera non hanno bisogno di presentazioni. Alla mia sinistra abbiamo Bruno Vespa e alla mia destra Enrico Mentana, e adesso possiamo fare un applauso compiuto. L'unico che ha bisogno di presentazioni sono io, forse, quindi mi presento, sono Mattia Ferraresi, sono un giornalista del quotidiano Domani. Questa sera, grazie, questo me lo sono andato a cercare. Questa sera abbiamo la opportunità, oltre che l'onore, di avere evidentemente due giornalisti che tutti conosciamo e volti e penne notissime del giornalismo italiano, che hanno anche una particolarità che non è comune a tutti, quello di essere, quello che a me piace dire, un po' degli storici del presente. Cioè, la loro esperienza lunga, possiamo dirlo, permette loro di avere una prospettiva su come il paese, non solo diciamo inseguendo la cronaca, ma su come il paese è cambiato, sta cambiando e su dove sta andando. Quindi noi mi sembra ragionevole e sensato cogliere questa opportunità per avere un po' la loro prospettiva, che certamente gode di un punto di vista assolutamente privilegiato sul nostro paese, ma non solo. E io partirei un po' dalla cronaca, partiamo dal dato, perché le cronache politiche di queste settimane ci parlano di screzi, litigi, difficoltà sia nella maggioranza che nell'opposizione. Eppure effettivamente soltanto qualche mese fa l'Italia veniva, soprattutto nella stampa internazionale, che certo non è tenera con il governo di Giorgia Meloni in generale, erano piene di racconti di una certa stabilità dell'Italia rispetto a un mondo e a un'Europa che evidentemente vive una fase di particolare confusione e difficoltà, e quindi l'Italia si è trovata per un momento in questa posizione di essere un luogo stabile, con un governo che dura molto oltre la media dei governi dell'Italia repubblicana, e questo governo preso esempio di una stabilità. Ecco, io vorrei chiedere a voi come leggete questa fase di stabilità. Stiamo parlando di una vera stabilità, di una specie di immobilismo travestito? Partirei da Bruno Vespa. Grazie.
2: Grazie. Grazie intanto Mattia per questo invito. Per me è la prima volta al meeting di Rimini e devo dire è un'esperienza veramente fantastica vedere tanti volontari, tante persone così coinvolte, cioè è un'esperienza emozionante anche per chi sta su piazza da parecchio tempo. Allora, io credo che la stabilità sia un elemento positivo. Mi ha colpito, io un mese fa sono stato a Londra a cena in un ristorante aperto da poco da un importante imprenditore di questo settore, tra l'altro nel vecchio ufficio di Churchill durante la guerra a Whitehall, e lui mi ha detto: per la prima volta mi sento governato. Questa cosa mi ha molto colpito, perché la stabilità, poi naturalmente ci sono difetti dappertutto, ma la stabilità è un valore straordinario, perché consente di avere una prospettiva che i governi italiani non hanno mai avuto. Il 4 settembre Giorgia Meloni non diventa il Presidente del Consiglio con il governo più lungo della storia della Repubblica, ma addirittura più lungo dal 1861, cioè dall'inizio del Regno d'Italia, perché c'era Berlusconi, poi c'era Giolitti, quindi la stabilità non è, vabbè, poi naturalmente Berlusconi è durato 9 anni e mezzo, Giolitti più di 10, l'obiettivo di Berlusconi era di raggiungere Giolitti, non ce l'ha fatta, ma insomma non erano tornavano spesso al governo, ma non si riusciva mai a completare una legislatura, cosa che soprattutto prima, perché adesso anche negli altri paesi insomma, stanno succedendo delle cose un po' strane, ma insomma era abbastanza abituale all'estero e non in Italia. Voi vi ricordate anche gli americani, Kissinger, eccetera, dice, ma chi è quello l'anno scorso che viene o un altro? Quindi avere gli stessi interlocutori, bravi o meno bravi che siano, è un elemento di assoluta garanzia. Ricordate sempre che in Italia i ministeri hanno governati dai direttori generali, cioè tanto io resto e quello se ne va. Il fatto di avere la certezza ragionevole di avere lo stesso ministro, lo stesso interlocutore per almeno 4 anni, poi io non ho idea di quanto si voterà, insomma 4 anni e mezzo, quello che sarà, è un bene assolutamente fondamentale, insomma, sia per quanto riguarda i punti di riferimento interni, sia per quanto riguarda i punti di riferimento internazionali. Cioè, parliamo un momento dell'Ucraina, che è la tragedia, diciamo, di questi anni. Giorgia Meloni, la credibilità di Giorgia Meloni è nata quando ha appoggiato l'Ucraina quando era all'opposizione, non ha cambiato opinione dal febbraio 2022 ad oggi, e questo è un patrimonio durevole. Quindi secondo me la stabilità è una grande risorsa, e io spero che chiunque vinca le prossime elezioni possa avere un governo altrettanto stabile.
1: Grazie, giro la domanda subito ai ricomentanti.
3: Non sarò certo io a dire il contrario di Bruno sul tema della stabilità. È vero anche che c'è un'evoluzione della politica italiana, evoluzione, cambiamento, che sia evoluzione o involuzione non spetta a me dirlo. Si è passata da una forte dialettica tra i partiti e all'interno dei partiti, che era la costante della Prima Repubblica, ma ha caratterizzato anche la Seconda Repubblica berlusconiana, chiamiamo così, a un inaridimento del dibattito, della dialettica interna ai campi e tra i vari campi. Per questo il fatto che il governo sia guidato dalla leader e fondatrice della prima forza politica alle elezioni del settembre 2022 è stato un elemento evidentemente già esso di solidità e quindi di stabilità del governo, nel senso che non può esistere un'alternativa. Detto questo, e detto che sicuramente Meloni si è portata meglio delle previsioni della stampa e delle cancellerie internazionali, è vero anche che ha potuto fruire di un disorientamento molto forte delle forze politiche di opposizione. Tutto questo è durato, incantesimo, o chiamatelo sortilegio, o chiamatelo come volete a seconda dei punti di vista, fino a pochi mesi fa, fino al referendum e all'ingresso, alla discesa in campo autonoma di Vannacci. Questo ha portato sicuramente a elementi di instabilità che si sono peraltro anche in qualche modo andati a ripercuotere sulle stesse posizioni di Meloni, che ha avuto sicuramente un passaggio col governo italiano molto infelice dal mio punto di vista sulla vicenda di Ceuta e della Spagna, dimostrando un'assoluta assenza di solidarietà, ma anzi andando a colpire chi era in difficoltà, ma anche con nervosismi rispetto alla dialettica interna alle forze politiche. Ripeto però, dall'altra parte c'è una continua ricerca di assestamento verso qualcosa che ancora non si conosce. Un fattore non irrilevante della stabilità del governo è l'indeterminatezza dell'opposizione, che per ora non ha costruito una narrazione alternativa, tant'è che la dovrà fare in fretta e furia rispetto alle prossime elezioni. Se tu non ti proponi come alternativa rispetto alle cose da fare e non secondo il consueto e non sempre non vincente, ben inteso, stereotipo, loro sono gli eredi dei fascisti, noi siamo gli antifascisti, quindi votate per noi, cioè se non trovano una narrazione che sia più rispondente al tempo nuovo, in quello che si vuole chiamare attendere il campo largo non ci saranno molte speranze di vittoria. Quello che intendo dire in sostanza è che ha vinto quell'insieme di forze politiche che garantiva delle certezze per l'immediato sui temi della sicurezza, di una risoluta campagna sull'immigrazione, in una tenuta forte rispetto al quadro politico internazionale, rispetto soprattutto alla guerra in essere dell'Ucraina. Dall'altra parte non c'è ancora una narrazione che sia alternativa e che sia credibile. Quando e se ci sarà, vedremo se questa stabilità verrà messa alla prova.
1: Grazie veramente.
3: Risparmiamo tempo.
1: Hai parlato in modo eloquente delle debolezze dell'opposizione come fattore da considerare. Ci sono anche meriti della leadership di Meloni, e anche la leadership è ancora un tema, la leadership individuale è ancora un tema trainante nella capacità di dare stabilità, prospettiva.
3: Beh, se noi
1: lo vogliamo concedere o no?
3: Se noi vediamo nel mondo, allora, l'uomo più impopolare del mondo in questo momento è sicuramente Donald Trump, però indiscutibilmente il leader del Partito Repubblicano Americano. Se vediamo in giro per l'Europa, non c'è dubbio che i governi forti siano quelli che hanno dei leader forti della loro forza o della loro alleanza politica. Se c'è un problema che ha portato la Francia di Macron a essere in grossa difficoltà, è proprio il fatto che Macron, a differenza dei suoi predecessori, non era e non era mai stato il leader della forza politica principale francese. Anzi, si è trovato in qualche modo in mezzo a uno schiaccianoci di estrema destra e di sinistra melanchoniana. Questo vale un po' ovunque. Dove c'è un leader forte, quel leader forte è la premessa indispensabile per la stabilità di un governo. Meloni si è trovata, insieme a demeriti altrui, con meriti propri. Il primo, essere stata la leader dell'unica forza politica che è sempre stata all'opposizione dal momento della nascita. Alla fine dell'esperienza berlusconiana nasce Fratelli d'Italia, non ha mai partecipato, se non sbaglio, ma c'è qui Bruno che fa Cassazione, a nessuna maggioranza di governo, fino alle elezioni del 22. Addirittura è stata l'unica forza politica, Fratelli d'Italia, di opposizione al governo Draghi. Con ciò, come ricordava Vespa, ha dimostrato non di fare quel tipo di opposizione che va per la maggiore, soprattutto nel nostro paese, dire no a tutto, ma addirittura ha appoggiato quella che era la scelta più difficile e importante anche per la storia politica di Meloni, cioè ha appoggiato la resistenza ucraina all'aggressione russa. Questo ha fatto sì che Meloni sia una leader sicuramente molto forte, alla guida di un partito che si impernia su di lei e che senza di lei non esisterebbe più. E questo ha anche il suo rovescio della medaglia. Dietro Meloni non esiste una classe dirigente del partito dei Fratelli d'Italia che sia all'altezza della necessità di essere la spina dorsale del governo. E questo è il problema che dimissioni post-referendarie lo hanno confermato. È il problema che si porta dietro, la necessità di costruire una classe dirigente che faccia da, in qualche modo, da spina dorsale nella futura riproposizione agli elettori della possibilità di un governo imperniato su Fratelli d'Italia.
1: Torniamo fra un attimo sulla classe dirigente, ma voglio sentire Bruno Vespa sul tema della leadership di Meloni, ma anche più in generale.
2: Ma ha ragione Mentana quando ricorda che la forza di Giorgia Meloni dipende dal fatto di non aver mai partecipato a nessun governo. C'è stato un momento di incertezza nel governo Conte II, quando lei fu molto corteggiata anche dalla Lega perché entrasse, e per sua fortuna non ha ceduto, anche per non lasciare soltanto Berlusconi all'opposizione. Quella è stata la sua fortuna. Quindi lei, il governo Conte 1, quello con la Lega, e lì lei è stata brava a non entrare e quindi a mantenere. E quindi la leadership, lo diceva giustamente Enrico, dipende dal fatto che lei è leader del principale partito. Quando io sostengo in maniera un po' burocratica che Alice Line dovrebbe essere la candidata naturale in qualche modo alla premiership, è perché è quella che rappresenta il maggior partito di opposizione, insomma, queste sono le regole. E devo dirti che, ritornando al quadro europeo, l'Italia è quella che sta messa un po' meglio degli altri, perché di Macron abbiamo sentito, non si sa nemmeno se riescono a fare la legge di bilancio, insomma, da noi con le nostre regole i governi sarebbero caduti chissà quante volte. Merz si trova oggettivamente in difficoltà, sia per le tradizionali difficoltà di coalizione con i socialisti, sia perché ha l'AfD che gli morde il collo, insomma, e lo vedremo adesso alle elezioni che ci saranno a cominciare dall'inizio di settembre. Sanchez sta messo come sappiamo. In Inghilterra hanno cambiato 3 primi ministri uno dietro l'altro, quindi l'Italia, sorprendentemente, che era sempre la gamba debole dell'Europa, è diventata, a torto e a ragione, la gamba più forte. Ma la leadership deve essere sempre riconosciuta da un voto popolare. Questo, insomma, nella Prima Repubblica abbiamo avuto persone di primissimo livello, non c'è mai stata una leadership vera, solida e riconosciuta. Perché non durava? Perché c'era il gioco delle correnti, perché oggi faccio il Presidente del Consiglio, domani il Ministro degli Esteri, domani niente, domani il Presidente. Tutta una cosa che agli occhi degli stranieri dava stabilità agli americani, che vabbè, tanto quelli si comportano bene, quindi stanno con noi. Però una vera leadership, dopo quella di De Gasperi, non c'è mai stata, secondo me.
1: Chiaro. Io vi inviterei a fare un passo indietro, cioè appunto a usare un po' il grand'angolo per avere un po' di prospettiva. Si è detto spesso che il nostro paese è stato e forse continua ad essere una specie di laboratorio del populismo. Populismo è una brutta parola, nel senso che significa poco, ma è per capirsi. Berlusconi in un certo senso ha anticipato tantissime tendenze che poi altrove sarebbero riapparse in forme diverse ma con grandi similitudini. C'è stato Beppe Grillo, naturalmente, e il Movimento 5 Stelle, in combinato anche bizzarro Conte 1, diciamo con la Lega, il governo giallo-verde. Poi la destra sovranista di Meloni, che è passata rapidissimamente dalle opposizioni che ha fatto al governo, solo per completare. Meloni era l'unico partito di opposizione al governo più popolare da quando si fanno i sondaggi, cosa ben strana. Oggi anche Vannacci, diciamo, aggiunge un nuovo livello. Io vi chiedo, abbiamo un particolare talento o una particolare maledizione per produrre questi tipi di fenomeni, un po' forse in anticipo sugli altri? È questione di carattere della politica, di capacità della classe dirigente, di volubilità dell'elettorato?
2: Ma guarda, populista oggi viene considerato un'offesa, una parolaccia, eccetera. In realtà, scavando un pochino, bisogna vedere che cosa si intende per populismo. Per esempio, Roosevelt fece una campagna con il New Deal, una campagna populista contro le grandi concentrazioni di ricchezza. De Gaulle fu un gigante del populismo perché si richiamò al popolo per cambiare la Costituzione. Perfino Margaret Thatcher ebbe quello che fu chiamato l'authoritarian populism, populismo autoritario. Berlusconi dice: io sono stato portato qui dal popolo, e questo è, voglio dire, è vero per tabulas, insomma. Poi ci sono i populismi alla Peron o all'Orban o se volete alla Vannacci, ma ancora non si capisce bene, insomma. Ma dobbiamo distinguere, non è necessariamente un'accezione negativa, dice parlare a nome del popolo e soprattutto essere portato nel posto di comando dal popolo. Se tu vieni portato al posto di comando democraticamente, tanto di cappello, poi ti giudicherò per quello che saprai fare. Ma insomma, populista, ripeto, starei attento a considerarlo un'offesa, bisogna vederlo come la interpreti, perché molti dittatori ovviamente interpretano il populismo, insieme mi ha portato il popolo, però una volta che sto qua non me ne vado più, insomma, e poi regolo il popolo a secondo delle mie convenienze. Anche Putin viene portato dal popolo, no? Però non mi pare che sia un modello di democrazia, insomma.
1: Certo. Mentana.
3: Il discorso del populismo è un po' più complesso. In realtà il populismo è una nuova ricetta che arriva nel momento in cui crollano i partiti tradizionali e le ricette tradizionali, la politica tradizionale, quella novecentesca. Dopo il crollo del muro di Berlino, dopo la messa in mora fatalmente di tutta una serie di ideologie, quando i partiti cambiano letteralmente di pelle, arriva quella che si può definire l'antipolitica, quella che è stata definita ai tempi della discesa in campo di Berlusconi l'antipolitica. In realtà la tentazione di bypassare tutta la liturgia della politica tradizionale per un rapporto diretto tra leader e popolo, sia pure in democrazia. Questo ha portato a fenomeni che sono importanti, ma alcuni anche, dal mio punto di vista, deteriori e pericolosi. Il vero archetipo del populismo e sovranismo europeo è sicuramente quello di Viktor Orban in Ungheria. Lui mette insieme tutta una serie di elementi che poi saranno letteralmente copiati da tanti altri. L'idea di nazione, di popolo che è nella nazione, l'idea di sovranismo, l'idea di populismo, l'idea di avversione all'Europa di Bruxelles contrapposta all'Europa delle patrie, l'idea della famiglia tradizionale come elemento da preservare rispetto ai nuovi modelli che vengono importati dall'esterno, l'idea della resistenza di un popolo contro la sostituzione etnica, che vuol dire l'immigrazione indotta o incontrollata. Tutti questi elementi, che hanno alcuni una sostanza e altri un valore strumentale, come a solleticare l'idea di noi siamo noi, preserviamoci da chi è fuori di noi, tutti questi elementi hanno fatto presa, perché soprattutto è mancata la narrazione alternativa. Questo è il problema più importante su cui mi capita più volte di andare a sbattere, perché la sostanza vera è che si è come inceppata la narrazione, chiamiamola socialista, cioè dell'idea di Stato sociale che sia inclusivo e che sappia proporre le riforme. Se pensate la grande stagione, qui lo voglio dire, c'è Bruno Vespa e quindi non potrà che assentire, che è stata a guida democristiana della Prima Repubblica Italiana, a cominciare dal piano casa di Fanfani, per finire al servizio sanitario nazionale, universale e gratuito, la riforma che porta la firma di Tina Anselmi, passando per lo statuto dei lavoratori di Brodolini e, se vogliamo, alla legge sul divorzio Fortuna Baslini, tutte queste cose sono state ottenute nella famigerata Prima Repubblica, nel concerto, nel dibattito, nella discussione, spesso anche nella contrapposizione tra grandi famiglie politiche. Oggi l'idea di riforma non esiste più, nessun partito è in grado di proporre una riforma che abbia un senso, che sia un obiettivo comune, che sia un affascinante passaggio per arrivare a un modello di società migliore. Non lo fa chi governa, non lo fa chi, in contrapposizione a chi governa, sta all'opposizione. Quando una forza politica nuova, il Movimento 5 Stelle, è andato al governo, ha proposto il reddito di cittadinanza e la legge spazza corrotti, modelli che sono finiti. Non voglio giudicarli perché non spetta a me giudicarli, ma sicuramente questo non è qualcosa che può restare. Pensate allo statuto dei lavoratori, pensate alla legge sul divorzio, pensate al servizio sanitario, con tutte le cose che si possono dire, perché poi ci si è messa la riforma dell'articolo 5 a cambiare nel rapporto tra Stato e Regioni. Ma tutte queste cose, cominciamo dal piano casa di Fanfani, grazie al quale molti di noi ancora hanno una casa di proprietà. Tutte queste cose erano qualcosa che cambiava e dava un'idea di futuro. Oggi la politica non sa più parlare del futuro e vincono gli interessi immediati, le pulsioni. E quali sono? Sicurezza, idea di patria, sospetto nei confronti di chi viene da fuori. Tutte queste cose premiano la destra ed è questo il motivo principale per cui in Italia, ma anche in Europa e negli Stati Uniti, tende a prevalere la destra, per un deficit di produzione di idee e di riforme da parte dell'altro fronte, quello democratico progressista.
1: Seguo il tuo ragionamento dopo l'applauso. Seguo il tuo ragionamento e ti chiedo allora, però, in assenza di una narrazione alternativa di cui parli, sembra che stai dicendo che, non dico che siamo destinati, perché non siamo destinati a nulla, ma insomma chi ci propone nuove forme di questa, diciamo, narrazione di rottura, e adesso non voglio dire Vannacci ma dico Vannacci, ha buone possibilità di successo. Non ti sto chiedendo una previsione ma una valutazione.
3: Però tu, nella tua domanda sta anche il rischio per Meloni, perché poi se la ricetta è quella di proporre più sicurezza, più ordine, più richiama la patria, e poi c'è sempre uno più puro in questo, come diceva dall'altra parte il vecchio Pietro Nenni, uno più puro che ti epura. E se la rincorsa è quella a istinti primordiali di socialità, che non sono per forza negativi perché primordiali, cioè l'essere comunità, l'essere patria, l'essere popolo, l'essere al sicuro, attenti a chi viene da fuori, attenti all'invasione, se tutto, poi arriva uno che fa il generale e dice io lo so fare meglio di te, cioè il rischio è una rincorsa di quel tipo, ma non è quello che auspico. Infatti io auspico che torni il dibattito politico, che è stata l'essenza della democrazia, è stata la differenza tra la democrazia e tutto il resto. Fin da quando il liberalismo nasce come antitesi all'assolutismo nel mondo occidentale, in Europa, no? L'essenza della politica è la discussione sulle ricette migliori per una società, per una comunità, per una nazione. Tutto questo si sta instillando in una logica, perdonate, che è figlia del tempo, una logica da social. La contrapposizione, i miei amici hanno ragione, i miei nemici hanno torto. Se i miei amici dicono che di notte c'è più luce che di giorno, hanno ragione i miei amici e attacco i miei nemici. E questa è la logica dei social che conoscete. Purtroppo ha attecchito nella politica. Abbiamo visto tra governo e opposizione delle pantomime. Bruno, sei lo storico della politica italiana. Quello che si è visto in Parlamento negli ultimi mesi, con anche striscioni, cose, non si era mai visto se non nei tempi più duri di una contrapposizione, che però era tra democristiani e comunisti, ai tempi in cui c'erano contrapposizioni sistemiche che dividevano il mondo. Qui al massimo dividono il Parlamento ed è una cosa sterile, perché non ho ancora sentito dall'inizio di questa fase e anche, se vogliamo, più semplicemente di questa legislatura, uno dire concedere quest'idea del mio avversario a un fondo di interesse che possiamo percorrere insieme. La contrapposizione, questa è la prova del tempo che viviamo. Però ho detto tutto.
1: Bruno Vespa, su questo.
2: No, allora io vorrei ritornare alla Prima Repubblica, che, di cui io sono un assoluto ammiratore.
3: Un nostalgico, possiamo
2: tu hai citato il piano casa di Fanfani, che è veramente un pezzo di cuore, perché Fanfani
3: un colpo basso.
2: No, Fanfani fece un golpe all'interno del governo, perché Fanfani non era ministro dei lavori pubblici, era ministro del lavoro, e fece il piano casa da ministro del lavoro, tenendo come sottosegretario Giorgio La Pira, e fece questo piano meraviglioso, coinvolgendo anche economicamente, perché i lavoratori pagavano una certa quota, e civilizzando una grande parte dell'Italia, soprattutto meridionale, quando c'era ancora gente che viveva nelle grotte. E l'altro, hai fatto bene tu a ricordare sia lo statuto dei lavoratori, sia il Servizio Sanitario Nazionale, che è stato e che è un'eredità che io difenderò sempre fino alla fine, perché parliamone mai, ma insomma il servizio sanitario universale è una delle ricchezze di questo paese, è veramente uno degli strumenti più forte di democrazia. Che poi si sia persa questa spinta riformatrice, questo purtroppo è vero. Non ne capisco fino in fondo le ragioni. Ma certamente il piano casa, che pure è una cosa lodevole, che è uscito in queste settimane, che andrà avanti, sicuramente non è paragonabile al piano casa di Fanfani, una cosa enormemente più piccola. Quindi è vero che nella Seconda Repubblica, per tante ragioni, insomma, la capacità riformatrice è venuta meno. Dopodiché, a proposito delle risse parlamentari, diciamo che si sono involgarite, perché a suo tempo c'erano le risse anche fisiche. Andreotti mi raccontò che una volta, credo nel 1953, quando si discusse la legge truffa, magari fosse stata approvata, avremmo avuto dei governi molto più stabili, lui si mise in testa un cestino della carta per difendersi, come elmetto per difendersi da quello che volava, voglio dire, cioè se le davano di santa ragione. Devo dire che si è involgarita, ma anche perché un pochino si è involgarita anche la classe politica, diciamo così come sta.
1: Ecco, volevo proprio arrivare lì, perché già che parliamo di Fanfani e Andreotti e di involgarimento successivo, volevo chiedervi questo: come avete visto cambiare la classe dirigente di questo paese? Voi avete un'osservazione ormai di un certo periodo, un periodo di grandissimi cambiamenti. Io noto una tendenza nelle generazioni più giovani, c'è spesso il racconto poi tramandato insomma, che le classi dirigenti del passato sono sempre più serie, più responsabili, più colte, in generale migliori di quelle di oggi. Però io vorrei la vostra testimonianza su questo, posto che la mitizzazione del passato è, voglio dire, un fatto che succede
2: sempre.
1: Io
2: sono più vecchio di Enrico e ho cominciato un po' prima, quindi diciamo che i leader politici da Fanfani in poi li ho conosciuti tutti. La qualità della Prima Repubblica era largamente migliore, ma non perché quelli fossero più intelligenti di questi, è perché era diverso il tipo di formazione. Cioè era impensabile che un deputato di prima nomina diventasse sottosegretario, tanto per essere chiari. Cioè tutti quanti dovevano fare un cursus honorum che era molto molto cadenzato. C'erano le scuole di partito, la più importante era quella del Partito Comunista alle Frattocchie, un po' meno quella della Democrazia Cristiana, ma comunque sempre. Ma ripeto, c'era una classe di persone che si formava prima negli enti locali, poi arrivava in Parlamento e poi, se meritava, cominciava a crescere in Parlamento. Non a caso le due persone, diciamo, della nuova generazione, pur avendo diversi anni di età di differenza, che mi vengono in mente sono D'Alema e la Meloni, perché sono due persone che si sono formate facendo passo passo. La Meloni ha cominciato a fare politica quando era ragazzina e quindi si è fatta tutta quanta la gavetta, e quando è arrivata al governo ci è arrivata bene perché si è fatta la gavetta. Lo stesso D'Alema aveva sicuramente un'esperienza politica incomparabile rispetto agli altri. Tutti gli altri hanno avuto, diciamo, un'esperienza minore, e tutti quanti sono arrivati nei posti di comando troppo presto, e questo si vede. Un caso particolarissimo è quello di Conte, che è arrivato perché è stato in qualche modo, questa è fantastica, in una suite dell'hotel A&H di Milano, è stato presentemente a largo Augusto, ha incontrato Di Maio e Salvini, è stato esaminato ed è stato nominato Presidente del Consiglio. Dopodiché col tempo ha imparato abbastanza a far politica, insomma, rispetto alla media, diciamo, che si vede in giro. È sicuramente una persona politicamente più strutturata della Schlein, perché insomma, in qualche modo due governi a Palazzo Chigi si sentono e pesano. Però ripeto, soltanto chi ha cominciato dalla gavetta può avere un'esperienza di governo, diciamo, di un certo standing. Gli altri faticano molto ad arrivarci.
1: Vorrei su questo, Mentana, però solo aggiungendo quello che hai detto prima, parlando della classe dirigente del partito di Fratelli d'Italia, che però qui c'è una dialettica interessante, perché forse è l'unico partito che ha ancora questa tradizione, diciamo, della politica dal basso. Diciamo, tutta la storia post-Messina della destra sociale contiene effettivamente questo, però tu prima eri critico sulla classe dirigente di quel partito.
3: Beh, non c'è dubbio, perché dobbiamo ricordare che quella di Giorgia Meloni è una diaspora rispetto al partito principale di Alleanza Nazionale. Si è portata dietro chi si è fidato di lei, chi ha avuto convenienza, chi ha avuto lungimiranza, ma non si può dire, adesso non voglio coinvolgere in questo giudizio Bruno, ma a mio avviso non esiste una classe dirigente di Fratelli d'Italia che sia adeguata al ruolo di prima forza di governo, perché è una forza politica che nasce su una figura, quella di Giorgia Meloni. Ma non c'è soltanto questo, c'è il fatto che la politica non ha più dialettica interna. E sfido chiunque di voi, che immagino a vario titolo siate appassionati di politica, a ricordarvi un recente congresso, un'assemblea nazionale, un comitato centrale, una direzione di qualsiasi dei grandi partiti italiani in cui sia stato deciso qualcosa. In realtà hanno solo tutto ormai gli organi interni un ruolo confermativo rispetto alla leadership solitaria dei loro capi. Questo porta a un'assenza di discussione, ma anche a un'assenza di formazione. Ognuno fa gli interessi suoi, uno che fa il sindaco, l'assessore e il dirigente locale di un partito di opposizione, scegliete voi, però non esiste più quella, ad esempio, quella fortissima contrapposizione, feconda contrapposizione interna, la dialettica che c'era all'interno dei partiti, addirittura scendere dalle sezioni, a salire dalle sezioni fino agli organismi locali, regionali, nazionali, in cui si discutevano le proposte, le idee, le teorie opposte. Ora non c'è più niente, c'è la fedeltà al leader che quando va bene è oceanica e quando va male succede come oggi nella Lega, no? Che sembra che tutto vada male, perché poi c'è anche questo riscontro. I partiti tradizionali avevano un corso che era lineare quando vincevano o quanto perdevano. Noi non dobbiamo mai dimenticare cosa è successo in Italia. 33%, 34% al Movimento 5 Stelle nel 2018, 35% alla Lega di Salvini nel 2019 alle europee. Questi due partiti in questo momento insieme hanno il 16%. Poi ovviamente 22 il voto a Giorgia Meloni, il 26-27% a Fratelli d'Italia. La vera novità è che quel partito ha mantenuto quella lì, quella percentuale. E quello è tutto merito di Giorgia Meloni, perché poi, parliamoci chiaro, un riscontro c'è. Noi ricordiamo nei grandi partiti, ma non soltanto del passato italiano, andiamo anche al presente internazionale, una figura chiave, ma poi altre figure importanti. Oggi nei partiti noi abbiamo presente una, due al massimo persone che possono aspirare ad avere un ruolo di leadership. E questo ci dà l'idea di quanto meno feconda sia la pianta della politica italiana, ma semplicemente perché non c'è più il dibattito sui grandi temi. Guardate come si va in ordine sparso. Nella maggioranza e nell'opposizione ci sono tre linee diverse all'interno della maggioranza e all'interno dell'opposizione sulla cosa più importante, la guerra d'Ucraina. E questo ci dà l'idea di come non esista più il dibattito. Ma com'è pensabile che sul tema dei temi, che comporta anche quello ovviamente del riarmo europeo oppure no, ci possa essere una contrapposizione tra forze politiche che sono alleate o forze politiche che aspirano a essere alleate nel prossimo governo? Ma insomma, sei per aiutare Zelensky o no? Sei per un esercito europeo perché non ci sia qualcun altro che subisca un'aggressione come quella russa oppure no? Ecco, su tutto questo si spaccano sia il centrodestra sia il centrosinistra. Vuol dire che non c'è più la pianta feconda della discussione interna.
1: Però vibranti polemiche sul woke con 6 anni di ritardo.
3: Sì, inutili.
2: Con una differenza, Enrico, però, che con tutti i mal di pancia e con tutte le differenze, certo, anche vistosissime, nel centrodestra alla fine Salvini firma tutti i pacchetti.
3: Perché sta al governo, perché se esce dal governo,
2: ma certo,
3: sparisce.
2: Che sta al governo.
3: Il governo mentre, è un balsamo fortissimo.
2: Mentre all'opposizione fanno ancora 5 mozioni e francamente mi pare incredibile. Perché 5 mozioni, francamente, su temi di questo genere sono piuttosto pesanti, insomma, no?
1: Vorrei fare un passo di lato e, visto che siamo qui, è inevitabile parlare anche del ruolo della Chiesa, del ruolo dei cattolici nella società. Papa Leone, che forse avrete sentito che è passato qui qualche giorno fa,
3: quando?
1: Ma era sabato, ha sottolineato, se volete fare l'applauso al Papa ci sta sempre. Dicevo che il Papa qui ha sottolineato l'importanza dell'impegno con la realtà, dicendo che i gruppi e le comunità dovrebbero essere un trampolino da cui tuffarsi nell'intera realtà. Bella espressione, io trovo, interessante. Vi propongo la mia impressione, la mia lettura, però io voglio sentire evidentemente la vostra esperienza, cosa vi suggerisce. La mia impressione è che negli ultimi decenni l'opinione pubblica, laica e secolarizzata, abbia cambiato la percezione che ha della Chiesa, che oggi, secondo me, contrariamente a quello che avveniva solo fino a pochi decenni fa, è considerata una voce autorevole non solo su questioni interiori, strettamente personali, strettamente confessionali, religiose, eccetera, ma sui temi sociali più urgenti. L'intelligenza artificiale è quello che li sintetizza tutti dell'oggi. E è particolare perché la credibilità dell'istituzione ecclesiastica, se noi pensiamo veramente fino a 20 anni fa, era stata fortemente minata, e uso solo la crisi degli abusi sessuali per dire una delle, dei fattori che ha minato la credibilità della Chiesa. Eppure siamo di fronte a un mondo che guarda, ascolta il Papa e la gerarchia ecclesiastica con interesse e con cordialità. Questa è almeno la mia impressione. Volevo sapere se voi la condividete e se vedete questo cambiamento nei confronti della Chiesa.
2: Io ho la sensazione che la Chiesa sia una fase di profondo rilancio e di grandissimo recupero di autorevolezza. Io sono stato molto legato a Giovanni Paolo II, che ho conosciuto e intervistato da cardinale a Cracovia, e rimasi talmente colpito dal carisma che lui aveva sulla gente, in particolare sui giovani. Lui mi mostrò i giornali, aveva un giornale, il Settimanale Universale, che veniva pubblicato con dei buchi bianchi, proprio perché c'erano dei pezzi che erano censurati. Mi disse che nonostante raccogliesse i fondi per costruire nuove chiese, le chiese non gli venivano consentite, insomma non poteva costruire le chiese. Io l'avevo conosciuto ad una cena a Roma perché io volevo intervistare il cardinale Wyszyński. Siccome c'era Gierek, che era il capo del Partito Comunista e doveva venire in Italia, avemmo il visto come televisione sorella. Televisione sorella significava non pestarsi i piedi. E lui mi disse: guardi, Wyszyński è impossibile perché se dice una parola scoppia la guerra civile, ma se si accontenta di me venga a trovarmi a Cracovia. Io andai, intervistai Michnek e Curon, che erano i due principali dissidenti, tant'è vero che l'ambasciatore italiano mi chiese di dargli la pellicola. Io non gliela detti e loro non la sequestrarono perché per rovinare la visita di Gierek, e non presero per niente bene la mia visita a Giovanni Paolo II. E durante quella cena un mio collega disse che la Chiesa doveva occuparsi di occupazione, e Wojtyła cominciò a battere i pugni sul tavolo dicendo: venite in Polonia a vedere che cosa sarebbe la vita delle persone se non ci fosse l'educazione cattolica. E io, quando andai e vidi tutto questo, alla fine dell'intervista gli dissi: ma non sarebbe ora di avere un papa polacco? E lui mi disse: è ancora un po' presto. E forse ancora un po' presto era Giovanni Paolo I, perché forse sarebbe stato troppo traumatico il passaggio tra Paolo VI e Giovanni Paolo II. Allora, nel ricordo di Papa Wojtyła, che venne qui 44 anni fa, credo che si ritorni a quei tempi con il fresco carisma di Papa Leone, che è riuscito finora, per il poco che può dare un osservatore modesto ed estraneo come me, a gestire la complessità della Chiesa con uno straordinario equilibrio, senza mai sconfessare Papa Francesco, ma rimettendo a posto certe cose sulle quali probabilmente Papa Francesco aveva ricevuto. E quindi questo Papa americano, che veramente è vero, Francesco dice: sono venuto alla fine del mondo, ma il Papa americano non so quanti se l'aspettassero, è riuscito a dare alla Chiesa un impulso e una ritrovata ed accresciuta autorevolezza internazionale che credono che facciano bene non solo al mondo cattolico, ma al mondo nella sua interezza.
1: Grazie. Montano, su questo.
3: Il mio giudizio è molto più diciamo problematico, per un motivo ben preciso: perché la Chiesa si trova già dal pontificato di Francesco alle prese con qualcosa che non riesce a intercettare, e sono le guerre. Francesco non è riuscito a intercettare in qualche modo l'ansia di pace che aveva il mondo e soprattutto ovviamente il mondo cattolico rispetto alla guerra esplosa nel febbraio del 22, la guerra ovviamente d'Ucraina, pur trattandosi di paesi, di due paesi cristiani, sia pure sappiamo con le differenze che sappiamo rispetto alla Chiesa e di Roma. Il parlare della pace non ha contribuito neanche con gli invii del cardinale Zuppi a Mosca e a Kiev a far trovare in qualche modo un ruolo, una voce di pace. E se non ci si misura con questo, e questo è sempre stato il problema della Chiesa di Roma rispetto alle guerre, ma non dimentichiamo, non possiamo dimenticare come Pio XI seppe intervenire, come Pio XII si trovò comunque a dover lottare con qualcosa. Non dimentichiamo, è stato citato da Bruno, non dimentichiamo cosa ha fatto Papa Wojtyła rispetto alla crisi del comunismo sovietico e a Solidarnosc. Non dimentichiamo che gli operai di Danzica uno degli accordi principali tra governo e Solidarnosc fu firmato da Lech Wałęsa con un'enorme matita in cui c'era l'immagine di Papa Wojtyła. Oggi, purtroppo, le cose sono molto diverse. Pensiamo a una guerra che insiste da ormai 3 anni in Terra Santa. Eppure la Chiesa di Roma ha potuto in qualche modo intrecciarsi al tentativo di lottare per la pace soltanto attraverso l'opera del cardinale Pizzaballa sul posto. Quella, secondo me, è la grande sfida anche per il Papa venuto dall'America. Nel momento in cui è l'America apparentemente a dare le carte sulle guerre e sulla pace, riuscire a avere una voce in capitolo, che è locuzione che viene dalla Chiesa peraltro, avere una voce in capitolo per porre fine alle guerre. Su questo, al di là del diverso standing di Papa Prevost rispetto a Papa Bergoglio, si giocherà da un punto di vista internazionale e che quindi conta molto anche per lo sviluppo e la tenuta del cattolicesimo del mondo, quello che potrà fare Papa Leone XIV. E non c'è dubbio però che la Chiesa si misura anche su quello che è cambiato negli ultimi decenni in tempo di pace e i luoghi di pace. Cioè la grande sfida che secondo me Papa Leone è in grado di affrontare è proprio quella del cambiamento rispetto al cambiamento del mondo, rispetto al cambiamento delle società. Quello è il grande dibattito che investe anche il ruolo della Chiesa, ciò che succede all'interno della Chiesa e soprattutto, permettetemi di ricordarlo una volta per tutti, il ruolo delle donne all'interno della Chiesa. Se non si risolve questo problema di sempre e che del nostro mondo è di questo punto, ne parlo da anziano anch'io, sono cattolico da meno di Bruno ma da più del Papa, perché anch'io come Bruno sono più anziano di Papa Leone, no? E sono stato battezzato prima di lui. Però non c'è dubbio, adesso celio su questo, ma non c'è dubbio che le grandi questioni riguardano proprio l'adeguamento, non stupido, non corrivo, della Chiesa, del cattolicesimo, delle comunità cattoliche rispetto al mondo che è cambiato. Secondo me Papa Prevost, che nasce americano, che lavora in America Latina, ha tutti gli strumenti per guidare questa nuova sfida di pace e forse anche quell'altra sulle guerre.
1: Però insisto su questo. Grazie. Capisco bene il tuo ragionamento, però insisto su un aspetto, perché è chiarissimo quello che ci stai dicendo, cioè la capacità di avere un impatto in una dimensione politica. Poi appunto Wojtyła ha avuto un impatto politico che tutti ci ricordiamo. Poi c'è stato anche il 2003 in cui, pur implorando Bush e gli Stati Uniti di non intervenire, questo non succede. Ma a parte questo...
3: Interrompo su questo, però quelle parole sulla guerra avventura senza ritorno riecheggiano ancora oggi. Certo. Cioè non sono le partite che si vincono, quelle che sono le partite quelle che si giocano. E quella Papa Wojtyła la seppe giocare alla grande, portandosi dietro una parte della politica italiana, come Bruno ben ricorda.
2: Aveva degli interlocutori, erano più deboli, il sistema sovietico, lui gli ha dato la spallata definitiva al muro di Berlino, ma era un sistema che stava crollando. Putin ha una chiesa fiancheggiatrice, proprio cristiano nel midollo, ha una chiesa che lo autorizza a fare la guerra santa. Capisci che il mestiere del Papa diventa molto più complicato quando lui ha un interlocutore proprio nella chiesa. Non posso usare il Papa non ha nemici, ma insomma ha un'altra chiesa che sostiene la guerra.
3: Però vogliamo dirla diversamente, lo dico soprattutto per Francesco, forse si poteva pensare di andare a Kiev o di andare in Terra Santa, no? Perché la testimonianza è fatta anche di testimonianza senza armi, con la presenza fisica.
2: Giovanni Paolo II ci sarebbe andato.
3: Ecco, è quello che diciamo. E ci andò anche Papa Montini, vogliamo anche ricordare questo. Ecco.
4: Io mi limitavo.
2: Io spero che prima o poi Leone un salto ce lo faccia.
3: Vediamo. Così.
4: Vediamo.
3: In agenda.
4: Non mettiamo limiti. No, solo un'ultima cosa su questo, perché mi interessa molto e credo...

0: significato, basati su valori universali, diritti umani, l'ONU, eccetera, eccetera. Ecco, aggiungo questo elemento, mi sembra evidente che questi tentativi, che erano tutti laici, secolarizzati e basati su un senso dell'umanità che doveva controllare se stessa dopo le tragedie, sono svaniti o sono assolutamente incapaci di incidere. Mi chiedo se anche un cielo laico e secolarizzato, che è un po' sempre più vuoto e un po' sempre più evidentemente incapace di mantenere le sue promesse, fa emergere la Chiesa come voce anche solo morale, te lo concedo, anche solo morale, quindi non politica, come autorevole. Mi chiedo se questo ti trova in risuona.
1: Come tu privatamente già sai, io credo che ci sia un momento della verità per i cattolici in Italia, la Chiesa, ma anche i cattolici d'Italia, rispetto alla questione delle questioni. Perché, come Bruno che fa Cassazione, lo dico sempre, ben sa, le elezioni in tutto il mondo occidentale si vincono sul tema degli immigrati, della questione dell'immigrazione. Ora, tutte le forze politiche hanno abbandonato l'idea dell'accoglienza, della solidarietà. Non c'è più nessuna forza, a destra non ci si pensa nemmeno. La vera forza sta nel dire respingiamoli. Addirittura l'estrema destra parla della remigrazione. Ma neanche a sinistra nessuno parla dell'accoglienza in termini possibili. Eppure tutti noi che viviamo in Italia sappiamo che tra irregolari, non ancora emersi e tante altre figure, ci sono milioni di persone che noi vediamo tutti i giorni che sono immigrati, senza i quali la macchina italiana si fermerebbe in tanti settori, l'agricoltura, la cantieristica, l'edilizia, la ristorazione, la cura degli anziani. Quasi tutto questo è affidato a lavoratori molto spesso irregolari che vengono da fuori dall'Italia, che vengono da zone di minore speranza, che cercano fortuna in Europa e arrivano in Italia. Se si affronta, se c'è qualcuno che può indicare la strada, è sicuramente la Chiesa, che deve ricordare che non sono degli esseri ripugnanti che servono per l'ultimo post di Salvini per far vedere che delinquono e vanno cacciati. L'idea della solidarietà, l'idea dell'accoglienza è tra le idee principali e primordiali della Chiesa, del cristianesimo. Non ce lo dobbiamo dimenticare, non ve lo dovete dimenticare. E se dalla Santa Sede si indica questa battaglia, questo può essere importante per un paese che, per quanto non ci piaccia, di immigrati ha bisogno e continua a utilizzarli. E se voi chiederete una pizza in una città, arriverà un rider al 90% straniero. E se voi avete bisogno di uno che faccia da badante per un vostro familiare anziano, sicuramente troverete uno straniero. E allora perché dobbiamo avere questo atteggiamento che serve a guadagnare voti lucrando sulle paure, se non è compito della Chiesa questo?
2: Allora, sull'immigrazione, ieri qui il cardinale Zuppi ha detto una cosa secondo me di grande buonsenso: salvare tutti non significa accogliere tutti, e su questo ci dobbiamo intendere. Allora, qui ci sono due problemi. Il problema principale è quello di far crescere i paesi dai quali queste persone vengono. Se si riesce a creare, quindi io non ti regalo il pesce, ti insegno a pescare. Se si creano, con tutti i suoi limiti, il progetto del piano Mattei era questo, no? Enrico Mattei fu quello che riscattò in qualche modo dalla servitù alle società petrolifere anglo-americane, ma soprattutto americane, dando delle condizioni di vantaggio sui benefici dell'estrazione del petrolio. Il piano Mattei, al quale si sono progressivamente convertiti parecchi paesi, è quello di aiutare i paesi che un tempo si sarebbero chiamati in via di sviluppo a creare le premesse perché i giovani possano lavorare in casa propria. Questo è il punto.

0: Per quanto riguarda gli arrivi, è evidente che bisogna in qualche modo far venire in Italia e in Europa le persone che siamo in grado di accogliere. Noi abbiamo un disperato bisogno di queste persone. La Merkel poi si è pentita di aver aperto le porte a tutti quando le arrivò 1 milione di persone, anche se lei si era scelti i siriani, che erano quelli più colti, erano quelli più, ma nonostante questo però poi è stata alla fine travolta. Noi abbiamo bisogno di centinaia di migliaia di persone che dobbiamo formare, l'ideale sarebbe formarle prima che arrivino, questo è più complicato, che dobbiamo formare, perché senza di loro, al di là degli aspetti umanitari e dell'accoglienza, non andiamo avanti con la denatalità che purtroppo ancora ci affligge. Quindi questo è un punto centrale e sicuramente questo la Chiesa può dare un contributo forte, ma questo è un problema che non guarda soltanto l'Italia, deve guardare l'Europa, e purtroppo la discussione su questo viene inquinata da quelle forze che stanno crescendo purtroppo e che condizionano per esempio la politica tedesca di queste settimane. Per quanto riguarda invece Papa Leone e l'enciclica, beh, a cominciare dal titolo, Magnifica Humanitas, beh, guarda, è una cosa meravigliosa che vale da sola tutta l'enciclica messa insieme, perché significa che nel momento in cui il mondo può essere sopraffatto dal progresso, e cioè dall'intelligenza artificiale, lui rimette l'uomo al centro di tutto. È l'uomo che deve dominare, è l'uomo che deve costruire, è l'uomo che deve gestire, e questo è il grandissimo insegnamento di questo Papa, che ci invita a credere innanzitutto in noi stessi e a non diventare oggetto delle macchine.
1: Grazie. Non amo le storie a lieto fine, quindi come ultima cosa vi chiedo una previsione: che cosa vi preoccupa di più guardando al futuro del nostro paese e anche al futuro più in generale? È evidente che ci sono degli ambiti di crisi enormi, di crisi di coesione sociale, crisi evidentemente militari, la stagnazione economica, la crisi climatica. Insomma, vi chiedo, pensando alle giovani generazioni che evidentemente guardate, ma alla luce della vostra esperienza, c'è una cosa che in particolare dovrebbe catalizzare la nostra preoccupazione?
0: Le poche nascite. Le poche nascite. Se questo paese non si mette nelle condizioni non mette le donne nelle condizioni, le famiglie nelle condizioni di maggiore serenità, non le mette in condizione di avere più bambini, insomma, quando io in una famiglia con 2 o 3 bambini, insomma, mi si apre il cuore, perché significa che sono persone che stanno progettando il futuro. Ecco, se non si parte dai bambini non si progetta nessun futuro, e io credo che tutti gli investimenti vanno fatti in favore della famiglia, in favore degli asili nido, in favore delle nascite, perché soltanto un paese che per provvedere al futuro bisogna eliminare l'estinzione, e per eliminare l'estinzione servono più nascite. La scoperta dell'acqua calda, ma è quella cosa che mi preoccupa di gran lunga di più.
1: Permettimi di segnalare solo che il tasso di natalità all'interno della fiera è, diciamo, chiederemo a Blangiardo, ma è importante. Enrico.
2: Beh, spero non durante il nostro dibattito.
1: Ah, chi può dirlo?
2: No, io credo che ci sia un grande timore che riguarda tutto il mondo, che riguarda l'Occidente, che riguarda l'Italia, ed è il prevalere incontrollato della logica dei social, che è la logica che in qualche modo combatte l'approfondimento, non quello televisivo, l'approfondimento dei problemi, combatte la lettura, combatte la convivenza, combatte e impedisce la socializzazione, perché si chiamano social ma sono i nemici della socializzazione. Ognuno sta in casa sua, in camera sua, ma anche nei luoghi di socialità sta attaccato allo smartphone a combattere, controbattere a suon di slogan. Gli slogan sono sempre stati le armi dei totalitarismi, poche parole che non ammettono nessun tipo di nuance. Non è questa la nostra cultura. non è l'umanesimo italiano che va a finire in questo. Tutto questo ci va purtroppo a tracimare in tutti gli ambiti della nostra vita pubblica e sociale. La politica stessa è purtroppo combattuta a colpi di slogan o di post sui social, in cui l'amico ha sempre ragione e il nemico ha sempre torto. Questa logica è la più deteriore ed è la più lontana dalla logica associativa, sociale e politica della storia migliore del nostro paese.
0: Condivido completamente.
1: Condivido. Io prima di ringraziarvi, ringraziare i nostri ospiti e salutarvi, volevo solo dirvi che ognuno di noi, sostenendo il meeting, contribuisce a costruire insieme luoghi di incontro, bellezza e speranza, di cui abbiamo avuto un piccolo saggio. E quindi lungo la fiera troverete delle postazioni con scritto "dona ora" e anche dei ragazzi che scampanellano con delle biciclette fantastiche. Donate per sostenere dibattiti come questi, luoghi di incontro come questi. E quindi vi invito a ringraziare Bruno Vespa ed Enrico Mentana per essere stati con noi qui stasera in questo bel dibattito.
0: Grazie a voi.
3: Sono le 20 e 12 minuti, questa è Radio Radicale. Abbiamo seguito in diretta dalla 47esima edizione del meeting di Rimini il dibattito Storia dell'Italia presente con Enrico Mentana e Bruno Vespa, che sono stati intervistati da Mattia Ferraresi, giornalista del Domani. Adesso ci occupiamo della ricorrenza dei 10 anni da Amatrice con 2 interviste, la prima di Cristiana Pugliese a Giovanni Legnini, già commissario alla ricostruzione, e la seconda di Andrea De Angelis al presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti Alessandro Panci.
4: Radio Radicale, vogliamo ancora ricordare i 10 anni dal terremoto che colpì il Mezzogiorno e l'Abruzzo, e lo facciamo con l'onorevole Giovanni Legnini, che i nostri ascoltatori ben conoscono, oggi sindaco di Chieti. Intanto, onorevole, buonasera e benvenuto.
5: Buonasera a lei e a chi ci ascolta, e grazie.
4: Allora, lei è stato più volte parlamentare, sottosegretario, ed è stato anche commissario straordinario per il governo per gli interventi nei territori interessati, sia nel terremoto del 2017 sia per quanto riguarda il terremoto del 2016. Intanto, se dovesse ricordare quelle giornate, che cosa ci può dire?
5: Si è trattato di una tragedia, quella della sequenza dei terremoti tra il 2016 e il 2017, senza precedenti per estensione territoriale, per grado di distruzione. Io ho vissuto, come è noto, anche quello a Milano, ugualmente distruttivo, ma più concentrato in una regione. Gennaio 2017 si guardarono 4 regioni, resero tutto molto più complesso e difficile.
4: Certo, nel particolare, per esempio, l'Abruzzo era stato colpito pochi anni prima da un altro terremoto nel 2009.
5: Ci fu una sovrapposizione in alcuni territori del terremoto del 2009 con quello del 2016, e ciò costituì per quei territori doppiamente colpiti un ulteriore elemento di complessità che dipanammo nel 2020, quando io mi insediai come commissario straordinario.
4: Che cosa è stato fatto, se ce lo può dire in estrema sintesi, in Abruzzo, anche per evitare e soprattutto per evitare le morti, visto che il territorio abruzzese ciclicamente viene colpito da terremoti, anche da terremoti piuttosto forti, direi?
5: Tutto, come è noto a tutti, oggi non ricorre il terremoto dell'Abruzzo.
4: No, certo, certo che sì.
5: Ha riguardato 4 regioni,
4: certo,
5: in prevalenza i territori delle Marche, dell'Umbria, di Amatrice a Cumuli, della regione Lazio e una parte dell'Abruzzo. Dopodiché quello che si può dire è che le ricostruzioni in grosso, parlo di quella del 2009, di quella del 2016-2017, in virtù delle norme che sono state emanate negli anni, per fortuna si svolgono che comporta per il futuro.
4: Che cosa manca ad oggi?
5: Manca di completare la ricostruzione, molte cose sono state fatte, oggi nel 2000, a distanza di 10 anni, le norme, le procedure, l'organizzazione degli uffici, le risorse finanziarie sono quelle che furono predisposte negli anni scorsi. Dire che va tutto male è un errore, perché la ricostruzione per fortuna procede. Dire che va tutto bene significa non tener conto che ci sono ancora qualche decina di migliaia di famiglie che attendono risposte. Quindi bisogna proseguire su questa via che noi definimmo con molta precisione, condividendola in modo molto esteso con le regioni, con i comuni, i sindaci, l'ANCI, nel 2020-2021, riscrivendo tutte le regole e tutte le procedure che stanno dando buona prova e facendo stanziare ai governi Conte e Draghi, Conte 2 e Draghi, risorse molto importanti che sono quelle che adesso si stanno spendendo. Per fortuna la ricostruzione è andata avanti ulteriormente e questo mi comporta male, ciò che vi è da fare ancora molto, soprattutto nei comuni più colpiti, quelli più difficili, la matrice accumula quota.
4: Ecco, sono stati completamente distrutti.
5: Esatto, sono completamente distrutti, lo spopolamento era già in atto, le difficoltà di mettere insieme professionalità, figure tecniche, imprese sono moltiplicate rispetto ad altre realtà. Ma insomma, comunque, passi importanti sono stati fatti.
4: Naturalmente la cosa più importante sono le persone e anche il patrimonio abitativo, perché come tutti sappiamo poi ci sono esigenze immediate, però poi c'è anche la parte, le strutture economiche e nonché il patrimonio storico architettonico.
5: Ma guardi, sul patrimonio storico architettonico si stanno facendo recuperi di straordinario valore. Noi curammo moltissimo a suo tempo questo aspetto, lo facemmo col Ministero della Cultura, diverse centinaia sono gli interventi sui beni culturali, sulle chiese, fra tutte la Basilica di San Benedetto a Norcia, completamente ricostruita sulla base di un'ordinanza che viene mai nel 2021 e che ha funzionato. Sotto il profilo socio-economico questi territori sono stati beneficiati di una misura senza precedenti per catastrofi naturali come queste, e cioè una quota di fondo complementare al PNRR. Definimmo sempre nel 2021 un programma molto ambizioso denominato Next Appennino, un sistema di incentivi alle imprese micro, medie e medio-grandi, ai comuni per la rigenerazione urbana, per lo sviluppo economico, per i servizi sociali, un programma che è in via di attuazione e che ha dimostrato una certa vitalità in molti territori tra quelli colpiti dai terremoti.
4: Immagino che poi, soprattutto in territori agricoli, sia fortemente disperso il patrimonio economico.
5: Sì, ma i terremoti del 2009 e quelli del 16-17 intervengono su un contesto territoriale già in profonda crisi socio-economica, crisi da spopolamento. Naturalmente queste botte dei sismi che si sono ripetuti hanno aggravato questo fenomeno. Ecco perché c'era bisogno, e questa è la ragione per la quale animammo quel programma a suo tempo, bisogna andare avanti su questa strada, c'era bisogno di un'iniezione di fiducia su chi ha deciso di restare, su chi vorrebbe tornare. La scommessa è il neopopolamento dell'Appennino, che è una necessità non solo di questi territori ma dell'intero paese.
4: Assolutamente sì, anche per la loro salvaguardia. Legnini, a me non rimane che ringraziarla. Io ringrazio Giovanni Legnini, grazie.
5: Grazie, grazie.
6: Il 24 agosto del 2016 il terremoto che ha colpito Amatrice e il centro Italia, distruggendo un pezzo importante del territorio del nostro paese, a 10 anni, noi parliamo di questo con il presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Alessandro Panci, che ringraziamo per essere con noi. Grazie Presidente, davvero.
7: Buonasera, grazie a voi.
6: Allora Presidente, voi come Consiglio Nazionale degli Architetti avete lanciato un allarme in queste ore, un allarme per denunciare il pericolo concreto che la ricostruzione fisica non sia accompagnata da quella della comunità. Voi nella vostra nota scrivete: per abitare un luogo occorre viverlo quotidianamente, incontrarsi e costruire appartenenza, non trasformarlo in un fondale per turisti.
7: Corretto, quello che noi stiamo manifestando è di porre l'attenzione non solo alla ricostruzione, non solo ad accelerare un dato che è solo tecnico, quindi quello di essere veloci nel costruire edifici, cosa che deve essere ovviamente necessaria, deve essere un atto in qualche modo dovuto, ma contemporaneamente bisogna iniziare a ragionare anche che senza una comunità, senza le persone che poi quei luoghi devono viverle, non si fa neanche la comunità. Quindi la problematica è che sono passati 10 anni, 10 anni sono tanti, oggi abbiamo la certezza che ne dovranno passare almeno altrettanti perché il tutto possa essere ricostruito e di nuovo vivibile. Di conseguenza 20 anni è di fatto un salto generazionale. Un salto generazionale significa perdere di vista quell'attenzione, quelle tradizioni di quei luoghi. Quindi quello che noi vogliamo porre, su cui vogliamo porre l'attenzione, quello su cui vogliamo che ci sia maggiore attenzione naturalmente, è proprio legato al fatto che quando si ricostruisce non deve essere solo un discorso legato a pensare di realizzare edifici. Quindi prima di tutto ovviamente la prevenzione, cioè cercare di prevenire per ridurre al minimo possibile il danno, ridurre al minimo possibile le vite perse, perché ricordiamo che un edificio che crolla è un edificio che contiene poi di fatto chi lo vive. E però superato questo momento, superate le prime fasi proprio di ricostruzione, l'attenzione che dobbiamo avere per prevenire anche, per velocizzare questi tempi, perché altrimenti le vite, quelle vite che ancora vivono quei luoghi, che hanno sofferto già quella tragica notte, ecco, si troveranno, continuano in questi anni a vivere ulteriori tragedie nel non poter rivedere le loro case, non poter rivedere i loro spazi di vita, non poter rivedere più le persone con cui hanno condiviso una vita, perché nel frattempo si sono spostate, sono andate altrove. Ecco, intanto le defezioni che noi abbiamo riscontrato in tutto questo sono legate a alcuni elementi su cui noi possiamo però intervenire. Uno è la conoscenza del nostro patrimonio immobiliare, quindi quella proposta, quella di fascicolo del fabbricato che era stata fatta, per noi la riteniamo estremamente importante per sapere e conoscere bene qual era il patrimonio, perché spesso si dice dobbiamo ricostruire com'era e dov'era. Il problema è che spesso noi non conosciamo però bene questo patrimonio edilizio che abbiamo, quindi quel fascicolo ci aiuta a conoscere non solo come era fatto l'edificio, gli spazi, i volumi, che sembra banale, ma purtroppo dico così banale non è, e l'esperienza del Superbonus ci insegna che spesso molte delle parti degli edifici hanno subito delle trasformazioni senza le dovute pratiche, a volte che si possono anche legittimare, altre volte purtroppo no, quindi bisogna esserne coscienti. Quindi quel fascicolo ci aiuta a conoscere l'edificio nella sua volumetria, ma anche nella sua struttura, quindi darci anche degli elementi in più per comprendere le problematiche e anche per poter intervenire in maniera più corretta. L'altro aspetto è un lavoro di digitalizzazione, perché spesso ricostruire anche quei documenti quando il contenitore fisico, l'archivio, non c'è più, diventa estremamente difficile, cioè come sono crollati gli edifici dei privati, sono crollati gli edifici pubblici, di conseguenza spesso perdiamo documenti, perdiamo elementi. Ecco, su questo è necessario che ci sia anche su questo un'attenzione, quindi so che il Ministero della Pubblica Amministrazione sta facendo uno sforzo, un lavoro proprio per cercare di portare e far sì che tutti gli archivi della pubblica amministrazione siano sempre più digitalizzati, arrivando alla digitalizzazione completa. Ecco, questo è elemento estremamente importante. e a questo naturalmente accompagnare una visione che deve essere non solo di ricostruire gli edifici, ma contemporaneamente di cercare di mantenere delle attività o delle modalità che possano poi implementare le attività su quei luoghi, soprattutto nella fase in cui poi la ricostruzione è avvenuta, altrimenti si rischia poi di tardare ulteriormente poi i tempi di ripresa.
6: Presidente, lei ha parlato un po' di, mi perdoni se uso forse un termine scorretto, ha parlato di una sorta di mappatura del nostro territorio per conoscerlo meglio, per sapere dove intervenire sia preventivamente che successivamente eventi catastrofici come quello di cui stiamo parlando ora. Può darci un'idea di a che punto siamo nel nostro paese rispetto a questa mappatura, che è un'esigenza che insomma mi sento di condividere?
7: Purtroppo siamo molto indietro rispetto a quello che si può pensare, visto che oggi tutti noi utilizziamo il cellulare come fosse un oggetto quotidiano che portiamo sempre con noi, e di fatto noi siamo ancora indietro. A livello nazionale c'è ancora molto da fare, e alcuni territori in realtà hanno fatto dei passi da giganti, perché da tempo hanno iniziato ad avere una mappatura territoriale al punto da riuscire ad arrivare a mettere in rete non solo la parte edilizia, quindi il settore edilizio dei comuni, ma anche la parte delle infrastrutture, quindi anche dei servizi, la stessa rete gas, che arriva ai nostri edifici. È importante conoscere e mapparla, perché poi anche nei momenti che si va a ricostruire è importante sapere i tracciati, sapere cosa è recuperabile, cosa meno, eccetera. Quindi su questo è un lavoro che si può fare, in alcuni casi già avvenuto, in altri purtroppo ancora no, ancora sono molto indietro, ma è un qualcosa che noi dobbiamo cercare di far sì che avvenga a livello nazionale ovunque.
6: Senta, il prossimo 15 e 16 ottobre si terrà la Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti e si terrà all'Aquila, una scelta non casuale sicuramente.
7: Si terrà l'Aquila anche perché l'Aquila quest'anno è città della cultura, il tema è ovviamente direttamente legato a quei territori che a distanza di dal 2009 ad oggi insomma ci fanno percepire di quali sono alcune le situazioni ancora in corso, le situazioni invece dove si è completato il tutto, ci fa capire l'importanza proprio di quei presidi, di quelle persone che sono rimaste sul territorio, che hanno portato avanti le loro attività a livello territoriale, perché io ricordo sempre che se a noi piacciono determinati paesaggi, perché c'è qualcuno che li cura tutti i giorni, ma quella cura è l'attività stessa che avviene su quei territori, quindi i nostri presidi spesso sono gli agricoltori, gli allevatori, che in quei territori tutti i giorni fanno in modo di avere quella attenzione e quella manutenzione quasi quotidiana, e soprattutto se parliamo in territori montani come il caso della Centro Appennino. All'Aquila noi affronteremo proprio queste tematiche nell'ottica, nell'attenzione soprattutto di vedere quali sono le strategie che devono essere messe in campo affinché questi territori, dopo aver perso parte del patrimonio edilizio, non perdano anche la parte delle loro tradizioni, dei loro valori.
6: Grazie allora davvero ad Alessandro Panci, Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Grazie ancora.
7: Grazie a voi.
3: L'intervista che abbiamo sentito sui 10 anni dal terremoto di Amatrice erano di Cristiana Pugliese e di Andrea De Angelis. Noi adesso siamo all'appuntamento con il notiziario serale di Radio Radicale con Iva Radice in regia, Andrea Millau in studio, notiziario che iniziamo con l'iniziativa del Partito Radicale Agosto in Carcere che prosegue. Ascoltiamo questi collegamenti. Radio Radicale, siamo alla documentazione delle visite radicali nelle carceri. Oggi documentiamo la visita all'Istituto Minorile Ferranta Porti di Torino, collegati con Bruno Mellano. Benvenuto come sempre su Radio Radicale.
8: Grazie a te e a Radio Radicale.
3: Allora, spiegaci un po' da chi era composta la delegazione e cosa avete trovato in questo istituto minorile.
8: Delegazione del Partito Radicale, cappeggiata dall'avvocato Gianluca Pescatori e con Alberto Nigra ed io. Abbiamo incontrato la direttrice pro tempore Simona Badame e siamo stati accompagnati anche dal comandante Giovanni Albero Tanza. Poi anche con Alessandra, di cui adesso non ricordo il cognome, che è una delle educatrici nuove del carcere minorile. con una situazione che è obiettivamente migliore di quella che abbiamo riscontrato negli ultimi anni. Si ricorderà che esattamente 2 anni fa in questa stagione c'era stata un'importante rivolta dei ragazzi contro il sovraffollamento e poi con le dinamiche, diciamo, di tensione interne, perché è un istituto che ha 46 posti regolamentari e che regolarmente, come molti istituti penali minorili in questi ultimi anni, in grave sovraffollamento. 2 anni fa aveva raggiunto addirittura la cifra di 66 persone detenute, stamattina abbiamo trovato 48 persone, quindi, diciamo, giovani adulti erano 17 ed effettivamente minori 31. Ricordiamo che si rimane nell'istituto penale minorile fra i 14 e i 25 anni e c'è una logica anche di separazione trattamentale fra i minorenni veri e propri e i giovani adulti. Questo sovraffollamento minimo prevede in questo momento solo, lo sottolineo, 2 brande aggiuntive nelle celle, mentre invece 2 anni fa erano veramente una quindicina con postazioni di detenuti accampati fra un letto e l'altro. Quindi abbiamo trovato una situazione relativamente tranquilla, anche rilassata. Sono arrivati parecchi educatori dagli ultimi mesi di attenzione al minorile, quindi su una pianta organica di 10, che è un numero significativo, erano attivi 8 educatori, abbiamo trovato una pianta organica degli agenti di polizia penitenziaria che insomma è più o meno in linea, sono 53 ad oggi gli operatori penitenziari, ma ci è stato segnalato come nel lavoro per turni e nelle ovviamente carenze dovute a malattie, distacchi o quant'altro, è un numero non così elevato e che espone un po' l'organizzazione e la gestione della vita quotidiana alle mancanze di personale. Abbiamo visitato tutte le aree trattamentali, dalle scuole, i laboratori, abbiamo trovato anche attività significative. Per essere agosto, segnaliamolo, che è una delle criticità, no, del carcere, che ad agosto si ferma con l'estate, con le vacanze. E quindi abbiamo visto i ragazzi impegnati in varie attività, nella cucina, nella lavanderia, in biblioteca, nella scuola, diciamo, propedeutica alla valutazione dei livelli di apprendimento dell'italiano, in previsione appunto dei test che la prossima settimana saranno fatti per collocare i ragazzi nelle livelli di classe o di percorsi trattamentali scolastici più adeguati. È stata una lunga visita, da prima delle 10 alle 13, significativa. Ma c'è un ma che sicuramente vogliamo segnalare, l'abbiamo deciso anche come delegazione, che l'avremo sicuramente segnalata, è che per la prima volta mi sono trovato un diniego arrivato direttamente dal Dipartimento della Giustizia Minorile di Comunità, che nell'autorizzare la nostra visita richiesta in base all'articolo 117 del regolamento e dell'ordinamento, ha prescritto alla direzione che per tutelare la privacy dei detenuti non fosse possibile visitare le celle detentive, le stanze. Sappiamo che soprattutto in un istituto minorile, dove, diciamo, la problematica della convivenza in stanza e nel momento poi di sovraffollamento o di letti aggiuntivi è proprio quella, la sezione, le stanze, l'elemento che può essere critico e che può essere, diciamo, fonte di violenze, tensioni, bullismo o quant'altro, o atti di autolesionismo. Questo l'abbiamo segnalato, abbiamo chiesto alla direzione di far presente come questo diciamo diniego che giunge direttamente da Roma ci sembrava poco coerente con diciamo l'autorizzazione di una visita ispettiva. E personalmente, e l'abbiamo fatto anche appunto con l'avvocato Pescatori, con l'onorevole Nigra, abbiamo anche stampato e reso edotta la direttrice sul fatto che Radicali Italiani aveva nei mesi scorsi segnalato questa incongruenza al Dipartimento e aveva chiesto un autorevole parere al Garante Nazionale della Privacy, che aveva risposto con una lettera di risposta che abbiamo consegnato sul fatto che appunto occorre pur contemperare le diverse esigenze e diversi obiettivi. Se bisogna tutelare la privacy dei detenuti, bisogna anche tutelare il diritto di visita ispettiva delle autorità che comunque sono autorizzate da Roma su questo, su questa visita. Non abbiamo voluto creare problemi, abbiamo però segnalato diciamo l'incongruenza e abbiamo fatto comunque la nostra visita incontrando i ragazzi non nelle loro stanze, appunto nelle loro celle, ma nelle attività trattamentali, in palestra, al campo da calcio. Essendo andato di mattina è chiaro che pur essendo d'agosto abbiamo trovato tante attività e quindi abbiamo trovato anche molti ragazzi attivi e fuori dalla stanza.
3: Bene, allora se non hai altro da aggiungere, io ti ringrazio Bruno, con Bruno Mellano abbiamo...
8: Io credo che occorra segnalare come queste dinamiche del carcere minorile siano particolarmente rilevanti, proprio anche come cartina di tornasole delle politiche sull'esecuzione penale minorile. Ricordiamo come erano 17 gli istituti penali fino a qualche tempo fa, ma nel frattempo sono stati aperti 3 istituti e abbiamo avuto notizia, e questo la voglio segnalare, come i famosi, importanti, radicali interventi di restauro e di riqualificazione del carcere minorile Ferrante Porti di Torino, purtroppo avevano stanziato 25 milioni di euro, saranno tradotti in un'attività invece di riapertura della parte vecchia dell'istituto penale nella parte detentiva per ampliare i posti. Si passerà da 46 a 77 posti in un significativo incremento con L'Aquila, con Lecce e con Rovigo di nuovi posti detentivi per i giovani adulti e minori. Quindi questo è un segnale, occorre che ne siamo consapevoli e ragionare su cosa fare.
3: Allora, grazie a Bruno Mellano, con cui abbiamo parlato della visita all'Istituto per Minori Ferrante Porti di Torino. Grazie e buona giornata. Radio Radicale, siamo sempre alla documentazione delle visite radicali nelle carceri e siamo collegati nuovamente con Donatella Corleo. Benvenuta come sempre su Radio Radicale.
9: Grazie Andrea.
3: E allora, oggi hai visitato con una delegazione il Pagliarelli di Palermo, raccontaci.
9: Esattamente, una delegazione composta, oltre che ovviamente da chi vi parla, dalla consigliera comunale di Palermo, Mariangela Di Ganci, e da un nostro iscritto, il dottore Antonino Dolce. Siamo entrati alle 10:30, siamo usciti intorno alle 2. Abbiamo perché il Pagliarelli è una città e quindi per visitarlo tutto sezione per sezione non basterebbero 3 giorni, non scherzo, se lo vuoi visitare accuratamente. La sezione femminile che è sovraffollata, sono 112 le detenute, è una sezione molto molto tranquilla, attenzione, soprattutto il primo e il terzo piano della sezione, la seconda è con donne che hanno problemi di doppia diagnosi, insomma più problematiche. Ci ha accompagnato nella visita il vicecomandante Carmelo Arena e la funzionaria giuridico-pedagogica Margherita Vitale. Le detenute donne le abbiamo trovate tranquille, a parte quelle del reparto più problematico, e ci sta, perché saltando i soggetti con doppia diagnosi è evidente che la situazione è diversa. Le donne detenute al Pagliarelli hanno chiesto proprio papale magliette. Io pensavo che se ne occupasse la Caritas, e così mi era stato detto, ma già è la seconda volta che mi succede. Le donne del Tagliarelli non hanno pigiami, non hanno magliettine estive, c'è un caldo allucinante, il ventilatore alcune se lo comprano, pochissime, altre sono sfornite, quindi il caldo c'è. Però complessivamente posso dire che la sezione femminile, che soffre di questo problema di sovraffollamento, perché stanno arrivando molte detenute da Catania, da Messina Gazzi, da Agrigento non mi è stato detto, ma da Messina e da Catania sicuramente, per sovraffollamento nell'istituto messinese e catanese, ma pochissime per questioni di ordine e sicurezza. Quindi la situazione è là tutto sommato, nonostante il sovraffollamento che c'è, era diciamo tranquilla, abbiamo insomma anche a livello di abbiamo visto le cucine, anche a livello di cucina non insomma una buona cucina, ecco, diciamoci le cose come stanno, anche se voglio dire il problema della detenzione femminile è sempre lì, la lontananza dai figli piuttosto che dalle abitudini che abbiamo le donne. Io continuo a dire Pagliarelli, cioè sezione femminile dove soltanto due celle, due stanze sono provviste di bidet, rilancio e continuo a dire ci sono le famose doppiette che vengono utilizzate negli ospedali, perché costo bassissimo si potrebbe provvedere in questo senso, ma tant'è, non è che questo i problemi è anche questo un problema, voglio dire, le donne sono poche, le straniere su 112 sono una ventina, per lo più romene, di nazionalità romena, e quindi questa è la situazione della sezione femminile. Poi abbiamo incontrato il comandante Rizzo che stava lavorando e che diversamente dalle altre visite non ci ha accompagnati, che ci ha suggerito di andare a visitare la sezione Tirreno, perché rispetto a una visita precedentemente compiuta in luglio c'è un ulteriore sovraffollamento. Premesso che il braccio del Pagliarelli ha un sovraffollamento del 145%, perché su una capienza ottimale, perché c'è quella regolamentare ma quella ottimale che sarebbe di 1165 persone, ad oggi contiene 1489 reclusi, quindi una percentuale altissima. Naturalmente il personale di polizia penitenziaria è assolutamente insufficiente e siamo andati quindi, dicevo, su suggerimento, perché hanno chiedono aiuto anche chi ci lavora, voglio dire anche gli agenti di polizia penitenziaria, chi ci lavora subisce trattamenti inumani e degradanti, e ora vi spiego perché. Siamo andati a visitare la sezione Tirreno destro,
3: le celle questa del maschile, immagino.
9: Sì, certo, siamo passati al maschile, par condicio, siamo passati al maschile, un salto a salutare il comandante, volevo ritornare all'alta sicurezza per vedere un poco se erano più tranquilli rispetto all'ultima volta che li avevamo visti, e mi è stato detto la situazione si è aggravata anche rispetto a un mese fa da un punto di vista numerico a Tirreno, alla sezione Tirreno, nel senso che sia per sfollamento dalle altre carceri e quindi anche per una redistribuzione all'interno del Pagliarelli, celle predisposte, loro dicono per due, in realtà sarebbero per una persona, ce ne sono ben tre. Attenzione, tre significa che sì, la socialità può durare, ma di fatto queste persone hanno 4 ore, 2 ore all'aria e 2 ore poca roba, stanno chiuse praticamente non dico 24 ore al giorno ma circa quasi, col problema che per adesso riescono a contenere, perché c'è un personale di polizia penitenziaria, molti agenti sono empatici, non tutti ma molti lo sono, c'è stato un problema di docce e il vicecomandante Carmelo Arena provvederà, sono state prese anche richieste, ritornando a femminile, delle donne che è all'interno del carcere che possono affrontare le situazioni, non certamente da me che posso comunicarlo all'esterno, ma poi di fatto è tutta una questione sia interna e di contatti con le varie organismi interni. Sono problemi che si risolvono in 448 tutto sommato, non sono problemi trascendentali. Ti dicevo, la restrizione Tirreno, c'è questo problema anche perché l'agente preposto alla, al piano è uno per piano, sono tre piano, uno al piano, quindi che deve gestire 65 persone per piano, è uno per piano, però dalle 5 in poi l'agente preposto al controllo del reparto è uno, dalle 5 in poi ce n'è uno su tre piani, quindi voglio dire, sono sottoposti anche gli agenti a trattamenti inumani e degradanti, perché sicuramente la popolazione detenuta al Pagliarelli in questa sezione, sicuramente, perché tre persone in celle anguste, diciamoci le cose come stanno, già di loro, dove io ad occhio non ho bisogno di mettere, sono state costruite, si sa, per una persona, già ce ne mettono due, adesso raffollamento e trattamento inumano degradante, ce ne mettete tre, no, qua è una polveriera, detto molto tranquillamente, con molta preoccupazione, le Pagliarelli è una polveriera, è una bomba d'orologeria, speriamo che anche gli altri anni, l'ho detto e ripetuto questa cosa, e per fortuna non è successo nulla. Adesso io non lo so, perché c'è un personale carentissimo, i funzionari pedagogico e dell'area pedagogica sono eccellenti, ma sono pochissimi, perché sulla carta sono 17 operativi, 14, ma di fatto poi sono 4, perché tra malattie, chi sta entrando in pensione, una serie si fanno carico l'area educativa Pagliarelli è, io l'ho detto e lo ripeterò, è un'eccellenza, però sono anche loro molto poche, e quindi questo è quanto. Domani probabilmente produrremo anche un comunicato, visto che abbiamo una consigliera comunale, ci sta congiunto, e vediamo un poco, ma più o meno queste sono le la situazione è questa, non è una situazione rosea assolutamente, come in nessun carcere di tutta Italia purtroppo.
3: E allora noi ti ringraziamo per adesso, naturalmente ci sentiremo anche per la prossima visita, che so che sarà a Favignana. Grazie a Donatella Corleo.
9: Grazie Andrea, un saluto a chi ci ascolta.
3: Sono le 20:48 e allora ricordiamo anche che le visite proseguiranno nei prossimi giorni nelle carceri di Napoli, Poggioreale, Favignana e Roma Rebibbia. Passiamo alle altre notizie. L'Italia ricorda le vittime del sisma che il 24 agosto 2016 colpì il centro Italia e che ancora per molti è una ferita mai sanata. Il monito di Sergio Mattarella, ripristinare nel più breve tempo possibile la normalità, la rivendicazione di Giorgia Meloni sul deciso cambio di passo sulla ricostruzione dopo troppi rinvii e false partenze. Poi il cardinal Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, consapevoli che i ritardi sono insopportabili quando si è perso tutto e convinto che dopo 10 anni duri ora non interessano polemiche, ma l'impegno di tutti, a cominciare dallo Stato e dalle sue istituzioni, dalla Chiesa, dalla passione e dalla creatività di ognuno. Migranti, la polemica tra governo e Sea Watch, sono più di 70 gli atti di violenza da parte di attori libici, tra cui il fuoco aperto contro persone in fuga e navi di soccorso documentati nel Mediterraneo, contro le ONG e contro i migranti negli ultimi 10 anni. Solo nel 2025, spiega Justice Fleet, alleanza di ONG della quale fa parte Sea Watch, sono stati registrati più di 20 incidenti di questo tipo. Dopo il soccorso di 6 persone, la nave di salvataggio della ONG tedesca è stata fermata dalle autorità italiane per 45 giorni e multata di 7.500 euro. Con la Sea Watch 5, dice Lisa Baum, portavoce di Justice Fleet, è stata nuovamente fermata una nave della coalizione dopo un'operazione di soccorso. E come Justice Fleet restiamo uniti per i diritti umani in mare e per il diritto al soccorso, non ci lasciamo intimidire e continueremo. Risponde la deputata di Fratelli d'Italia Sara Chelani, responsabile del Dipartimento Immigrazione del partito, gli attivisti della ONG Sea-Watch 5, dopo il fermo imposto dalle autorità italiane per l'ennesima violazione delle regole sulle attività del soccorso in mare, lanciano accuse gravi e pretestose contro il governo italiano di collaborazionismo con i criminali e trafficanti. Peccato che siano proprio gli attivisti della Sea-Watch ad essere stati immortalati da un video mentre collaboravano con trafficanti di uomini con il volto coperto dal passamontagna e le divise paramilitari per trasferire i migranti sui propri gommoni al largo della Libia, senza che ci fosse alcuna emergenza o situazione di pericolo. Per questa opaca vicenda, venuta a galla lo scorso luglio grazie a una pregevole inchiesta del giornale, il comandante della nave è finito anche sotto inchiesta da parte della procura di Brindisi. Si tratta di un episodio gravissimo che merita di essere approfondito, sul quale Fratelli d'Italia ha presentato un'interrogazione parlamentare. Scrive Valentina Brini sull'Ansa, se nella prima puntata del suo programma Roberto Vannacci aveva rispolverato il patriarcato mediterraneo, nella seconda prende forma l'Italia che immagina per il prossimo decennio, un paese dove il terzo figlio azzera gli interessi sul mutuo tricolore, le unioni civili spariscono, l'aborto non è un diritto e la TV dalle 6 alle 23 tiene i bambini lontani dai contenuti genderisti e omosessualisti. Ma anche un'Italia con più divise nelle scuole, nei quartieri degradati, e se Bruxelles dovesse imporre diktat walk, vincoli sulla difesa e di bilancio, Roma sarebbe pronta a respingerli senza sudditanza neppure alle corti internazionali. Così dunque il nuovo capitolo del programma di Futuro Nazionale. Naturalmente ci sono delle azioni politiche. Dopo il femminicidio che non esiste, oggi Vannacci nel suo programma quasi nazista che cancella i diritti delle minoranze dice che vuole abolire le unioni civili e non basta, tra i vari deliri medievali vuole negare il diritto all'aborto e censurare in TV le persone LGBT. Mi rivolgo a Giorgia Meloni, sino a quando è disposta a rincorrere Vannacci, perché se continua a inseguirlo per prendere voti Meloni dovrà anche ammettere che condivide le sue idee. Così Alessandro Zan, responsabile diritti della segreteria nazionale del PD ed europarlamentare. E anche la deputata di Italia Viva, Marianna Madia, dice: abolizione delle unioni civili, ingerenza dello Stato nelle libertà personali delle donne e degli omosessuali. Con questo programma Futuro Nazionale scrive in realtà il manifesto di un ritorno al passato remoto dell'Italia, a un passato privo di libertà al quale gli impediremo di tornare dopo conquiste che sono il frutto di grandi movimenti civili e anche del lavoro fatto da governi come quello di Matteo Renzi. E ancora vediamo Maggi, il segretario di Più Europa Riccardo Maggi, visto che c'era Vannacci potrebbe proporre anche di togliere il diritto di voto alle donne e vietare i matrimoni misti, perché non andare sino in fondo? Perché non completare il suo programma talebano? Dicono di essere contro i fondamentalisti, ma ne copiano i programmi politici. No, quello dell'ex generale non è il futuro nazionale e la vergogna del nostro passato. E poi dicono che il problema in Italia sia la deriva woke. E veniamo all'Ucraina. I leader della coalizione dei volenterosi riuniti a Kiev si sono impegnati a aumentare il sostegno militare all'Ucraina, a rafforzare la difesa aerea come priorità urgente e intensificare le sanzioni contro il complesso militare industriale russo, che ha già perso almeno 495 miliardi di dollari dal 2022. E quanto si legge nel comunicato finale della riunione di oggi diffuso dal governo britannico. Proseguono intanto i preparativi della forza multinazionale per l'Ucraina, pronta a schierarsi dopo la cessazione delle ostilità, ed è stato rinnovato l'appello per un cessate il fuoco lungo la linea di contatto. Scusate. Intanto Macron annuncia che a ottobre e novembre ci saranno le esercitazioni su vasta scala dei volenterosi, che saranno condotte dalla coalizione e dimostreranno la sua prontezza operativa e la sua capacità di agire una volta cessate le ostilità, e questo è molto importante. E invece l'Italia non parteciperà alle esercitazioni dei volenterosi annunciate dal presidente francese, lo fanno sapere fonti di governo, ricordando che si tratta di una scelta in linea con la posizione italiana ribadita più volte nei mesi scorsi dal presidente del Consiglio del no a soldati italiani a Kiev. E invece è una notizia di qualche minuto fa che c'è stata un'allerta aerea a Kiev e il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e il Presidente finlandese Alexander Stubb sono stati evacuati in un rifugio. E andiamo invece all'Iran. Su richiesta del presidente americano Donald Trump, gli Stati Uniti hanno lanciato l'operazione Economic Outcast, una campagna senza precedenti contro l'Iran e i suoi alleati. Lo ha detto il segretario americano al Tesoro Scott Bessent in una conferenza stampa, in cui il titolare del Tesoro americano ha spiegato che nello stesso spirito del D-Day, che segnò l'inizio di una campagna con i nostri alleati per prendere di mira i nemici, stiamo lanciando un assalto economico contro le connessioni finanziarie dell'Iran nel mondo, con l'obiettivo di tagliare ogni fonte di vita che sostiene il regime sino a quando l'Iran rimarrà solo. E ha poi lanciato un avvertimento ai partner a scegliere da che parte stare tra Stati Uniti e Iran. Nessuna nazione dovrebbe aspettarsi di godere dei benefici del nostro sistema mentre aiuta coloro che cercano di distruggerlo. E ora che i leader mondiali facciano una scelta tra prosperità e isolamento, pace e terrore, America e Iran. La campagna che iniziamo oggi andrà avanti con forza ogni giorno che seguirà e non terminerà finché questo regime non sarà rimasto completamente solo. Ma ci sono altri problemi che investono gli Stati Uniti, per esempio quello del Canada, che non accetterà mai un accordo a ogni costo con gli Stati Uniti. Lo ha detto il primo ministro Mark Carney parlando del fallimento dei negoziati commerciali con Washington. Il Canada, ha detto, è stato pragmatico, paziente e perseverante nel tentativo di raggiungere un accordo che tutelasse i lavoratori e le famiglie canadesi e che rispettasse la sovranità, la lingua francese e la cultura del paese. La priorità per il Canada, ha detto, era ottenere il miglior accordo possibile, mai un accordo a ogni costo o in qualsiasi lasso di tempo. Sono stati compiuti progressi nei colloqui, ma la situazione si è invertita negli ultimi giorni. Non potevamo accettare ciò che gli Stati Uniti hanno offerto, né potevamo dare ciò che chiedevamo. Carney ha sottolineato i recenti accordi commerciali invece raggiunti dal Canada con i paesi di 5 continenti, tra cui quelli con l'ASEAN e l'India, affermando che le imprese canadesi ora hanno accesso al libero scambio di 1,5 miliardi di persone. E veniamo invece al Medio Oriente. Gli attacchi lanciati dall'alba di oggi dalle forze israeliane in diverse zone della striscia di Gaza hanno causato la morte di almeno 8 palestinesi, tra cui 2 bambini. L'hanno detto fonti ospedaliere all'emittente Al Jazeera. Intanto, e questa è l'ultima notizia, nuovo record per il prezzo del gasolio in autostrada all'indomani della proroga di 48 ore del taglio delle accise di 17 centesimi deciso per decreto dai ministri Giorgetti e Pichetto Fratin, che nelle prossime ore valuteranno insieme ad altri uffici come procedere. Questo ha spiegato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, aspettando di sapere se apre o meno lo stretto di Hormuz, anche perché al momento non c'è un consiglio dei ministri in vista, ha aggiunto Pichetto. Intanto piovono critiche sulla nuova mini proroga, che scade il 26 agosto e costa 20,8 milioni di euro, coperta dall'extragettito IVA derivante dall'aumento dei prezzi del petrolio. La misura è bollata dall'Unione Nazionale Consumatori come una vergogna, mentre per imprenditori è uno scherzo che non fa più ridere. Il Codacons parla di una presa in giro degli italiani e calcola che il gasolio in autostrada oggi ha superato il record storico della settimana del 14 di marzo. E con questo chiudiamo il notiziario serale di Radio Radicale. Vi lasciamo la programmazione serale che inizia con lo speciale giustizia a cura di Sergio Scandura.
10: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto dello speciale giustizia, un cordiale saluto da Sergio Scandura. Proseguiamo l'ascolto del processo sul caso Baiardo Giletti. Si sta tenendo davanti la seconda sezione penale del Tribunale di Firenze, guidato dalla Presidente Anna Favi. Il processo, per chi sta ascoltando in queste serate, lo speciale giustizia, vede sul banco degli imputati Salvatore Baiardo, un passato da gelataio di Omegna, ma soprattutto un passato anche di condannato in via definitiva per aver coperto la latitanza dei fratelli Filippo e Giuseppe Graviano. Due le imputazioni contestate all'unico imputato di questo processo. A Baiardo si contesta il favoreggiamento personale aggravato a Cosa Nostra, ex

capo di imputazione, lo ricordiamo, è quello che riguarda più da vicino Massimo Giletti in quanto persona offesa, perché a Baiardo viene contestata anche la calunnia aggravata anche ai danni di Massimo Giletti. L'accusa nasce dalle dichiarazioni di Baiardo relative a una presunta e ormai leggendaria fotografia che ritrarrebbe Silvio Berlusconi insieme al boss Giuseppe Graviano, generale dei carabinieri Francesco Delfino nei primi anni 90. Giletti, nel corso della sua attività di conduttore, ha confermato di aver visionato lo scatto che gli era stato esibito da Baiardo, ma poi l'imputato a un certo punto ha negato l'esistenza stessa della foto, additando come bugiardo lo stesso Giletti, facendo appunto scattare così questa imputazione di calunnia. Cosa c'è in questo processo? Ci sono molti aspetti indicativi. La Procura di Firenze storicamente ha guidato un filone giudiziario, più filoni verrebbe da dire, legato alle indagini sui cosiddetti mandanti esterni delle stragi mafiose del 93. Queste udienze, le ascolteremo ancora nelle escursioni testimoniali, sono di fine maggio. Stasera completeremo il contresame della difesa dell'imputato nell'esame testimoniale, nell'escursione testimoniale di Massimo Giletti, poi ascolteremo altre testimonianze di cui ora vi daremo conto. Ma proprio alla fine di maggio, di lì a poche settimane dopo, il giudice del Tribunale di Firenze, l'ufficio GIP, la dottoressa Patrizia Martucci, il 4 giugno scorso ha disposto l'archiviazione delle accuse per Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi del 93. In maniera tranchant, si direbbe, il giudice ha stabilito che non ci sono elementi concreti su contatti o rapporti diretti tra Cosa Nostra Berlusconi e tra Cosa Nostra e Dell'Utri. Quindi, primo aspetto indicativo di questa vicenda giudiziaria che si sta celebrando in un processo di primo grado, la Procura di Firenze sostanzialmente sta riversando tutta l'attività istruttoria, che comunque resta interessante per chi si occupa anche di cronaca giudiziaria, perché parliamo di un'attività di intercettazioni ambientali e telefoniche molto recenti rispetto al materiale probatorio che è stato portato nei processi palermitani, per esempio sulla cosiddetta trattativa. Una parte di questo lavoro è stato replicato anche da altri processi, si pensi alla cosiddetta trattativa Calabra, che si sono celebrati a Reggio Calabria. Però ecco, questo processo che vede sul banco degli imputati un personaggio come Salvatore Baiardo per una vicenda televisiva, in realtà sembra essere usato come trampolino per riproporre tutta una serie di elementi e di assunti accusatori che abitavano in un'inchiesta che però non ha passato il vaglio del GIP del Tribunale di Firenze. Altro aspetto indicativo che ci lega all'attualità odierna del caso La Vitola Ranucci, l'abbiamo già detto nelle ultime puntate, la gestione di quelle che noi per comodità abbiamo chiamato fonti scivolose. Baiardo sicuramente è una di queste. Attenzione, ovviamente parliamo di persone con una storia totalmente diversa dal punto di vista processuale, dal punto di vista delle condotte che hanno attraversato le vite di ciascuno, potremmo dire Ciancimino Junior, Massimo Ciancimino, Salvatore Baiardo e Walter La Vitola. Tre persone, lo ripetiamo, totalmente differenti per ciò che hanno fatto in vita. Ma l'unico comune denominatore è appunto il rapporto tra alcuni giornalisti e queste fonti, che appunto chiamiamo per comodità, ripetiamo, fonti scivolose. E Baiardo è un personaggio che a un certo punto fa capolino in diverse puntate, diciamo che viene parecchio cavalcato nei talk condotti da Massimo Giletti, e da queste testimonianze che ascolteremo questa sera, non solo quello dello stesso Giletti, per esempio, cominceremo a sentire anche una prima parte dell'escursione testimoniale del 27 maggio dell'attuale ministro al turismo Gianmarco Mazzi, che è una persona che ha attraversato per ragioni professionali tutto il mondo, tuttora lo attraversa, insomma è stato protagonista di tutto il mondo dello star system e delle produzioni televisive, anche come consulente

0: di Cairo a La Sette, perché a un certo punto Baiardo comincia a diventare un personaggio troppo ingombrante. E lo sentiremo adesso nell'ultima parte che andiamo a completare dell'escursione testimoniale di Massimo Giletti, quando a un certo punto Baiardo arriva addirittura a dettare l'agenda, la scaletta di alcune puntate, pretendendo pure di avere davanti a sé il dottor Antonio Ingroia, e questo già ha cominciato a creare dei problemi allo stesso conduttore. Non ha creato solo problemi allo stesso conduttore, ha creato problemi alla rete, e qui su queste testimonianze si incominciano ad articolare una serie di vicende che raccontano molto, anche con un po' di gossip professionale, cosa accade nel dietro le quinte, nella preparazione, nella post-produzione, nella post-produzione, nelle regole d'ingaggio degli ospiti, anche nelle regole di attribuzione dei compensi per partecipare ai talk, e quindi è una vicenda che è anche molto istruttiva da questo punto di vista. Tra i due esami testimoniali che seguono questo filone sulla gestione televisiva dei talk e dei personaggi che vengono un po' pompati. Ricordiamo che Baiardo è stato anche un personaggio cavalcato non poco, pure anche dalla trasmissione di Ranucci, dalla stessa Report. Tra queste due escursioni testimoniali ce n'è una di cui, peraltro, insomma, i cronisti non sembrano essersene accorti più di quel tanto, anche perché non abbiamo trovato, giusto per capire quale riscontro ha potuto avere, una testimonianza che dura all'incirca una mezz'oretta, di tal Giulio Tessere, di professione un po' cameriere, un po' giardiniere, alle Isole Bermuda, in una delle tante residenze dei Berlusconi, con un passato relazionale con Marina Berlusconi. Francamente, perché la pubblica accusa abbia chiamato a testimoniare Tessere ancora, diciamo, ma sarà sicuramente un difetto del cui cronista, non ne abbiamo capito, insomma, ha lasciato diversi cui prodest all'ascolto, però comunque è interessante perché Tessere racconta la sua vita negli anni 80 e 90 in giro per il mondo, fino a quando poi appunto fa il cameriere alle Isole Bermuda, e mentre lavorava nella residenza dei Berlusconi, intavola una relazione con Marina Berlusconi. Fin qui è tutto pubblico perché sono atti sollecitati dall'ufficio della pubblica accusa, che chiamò a testimoniare il 20 maggio proprio Giulio Tessere. E allora non resta a questo punto che introdurvi alla parte documentale. Riprendiamo laddove ci siamo fermati giovedì scorso, in speciale giustizia, Massimo Giletti, che racconta ancora delle dinamiche, dei primi screzi che montavano tra lui e la sua fonte scivolosa, quindi Baiardo, oggi appunto imputato in questo processo di Firenze. Poi ascolteremo l'esame testimoniale di Giulio Tessere, e poi dall'udienza del 20 maggio passeremo proprio a una prima parte dell'udienza del 27 maggio, che ha visto protagonista, sempre come testimone, l'attuale ministro al turismo Gianmarco Mazzi. Buon ascolto.
1: Sempre nel verbale del 18 luglio del 2023, il pubblico ministero le fa questa domanda: ma Baiardo, lei aveva detto, in qualche misura poteva entrare in gioco nelle trasmissioni successive? E lei risponde: no, per me no. Qui io con Baiardo ho avuto un piccolo screzio durante l'ultima trasmissione in cui venne.
2: Vede, si riferisce al fatto che lui doveva dire una cosa che poi non ha detto, quindi io da quel punto di vista poi ho detto: vabbè, allora se tu mi usi fino a un certo punto va bene, poi dopo che vieni fai scena muta.
1: Quindi lei dice no, per me no, non sarà più necessario avere Baiardo.
2: Ma non è che posso dire un no categorico, per no,
1: No.
2: nella visione di quella che avevo di andare su quelle cose, o lui mi dava una risposta seria, o se no, se mi diceva fai venire Ingroia, poi Ingroia io te lo faccio venire e non gli dici nulla, allora non mi presto più a quella gioco lì. Però la TV è fatta che magari dice una cosa, poi dopo un mese ne ripensi un'altra, perché magari torna di attualità un discorso. Quindi non è che sarei così categorico oggi. Se ho risposto così, magari è stata una risposta, forse all'epoca mi ricordavo quella delusione di quel passaggio. Comunque sarebbe stato difficile rinvitarlo, ecco, questo glielo
1: Sì,
2: posso dire alla luce di quello che è successo subito dopo.
1: poi le valutazioni,
2: No,
1: avremo modo di
2: infatti mi si
1: farle.
2: fece capire che non doveva più venire, cioè poi.
1: Senta, con riferimento a rinnovo contrattuale, le è mai stato posto un problema di costi della trasmissione da parte dell'editore?
2: Guardi, l'editore fa un punto, credo, in alcuni giornali successivi escono delle informazioni raccontando che io costavo 250.000 euro a puntata.
1: Ma al di là dei giornali, io voglio sapere se l'editore l'ha mai detto personalmente.
2: Però posso rispondere, perché sennò allora, i giornali non si inventano delle cifre così dettagliate, capisci? Quindi vuol dire che qualcuno le ha fornite, e più volte Cairo ha risposto che era un problema di costi. L'ha detto pubblicamente, l'ha ripetuto, che era un problema di costi. Io stesso ho detto che nella sera in cui noi ci trovavamo in albergo fino alle 3 di notte a parlare, alla fine il costo era 20.000 euro in più, però 12.000 euro, avevo spiegato al Presidente, costavano, erano i costi in più, perché andando in onda la domenica ci sono gli stipendi i mensili straordinario, e il solo pullman televisivo, visto che c'è il calcio la domenica, i pochi che hanno un pullman come a livello di trasmettere una diretta così importante con la nostra, con più cavi per avere più collegamenti, anziché 4.000 euro te lo piazzano a 10.000 euro, quindi i costi erano quelli. Ovviamente il mio non è un programma che fa un talk seduto, ma continuamente ha 6-7 inviati che escono con le troupe, quindi lei si faccia un conto quanto costa andare su e giù da Palermo. Ogni viaggio ha un costo, quindi erano dei costi normali. Il problema è che fa uscire una notizia e parla di 250.000 euro riferiti però il primo anno di Massimo Giletti all'Arena, quando io coprivo 4 ore, perché la domenica non c'era Lilli Gruber, quindi il mio programma tassativamente copriva un'ora in più. E quindi copriva come se fossero due programmi, coprivo il costo di Lilli Gruber e facevo tutto io. Quindi è chiaro che avevamo chiesto, nel momento in cui facevamo una sfida così importante al Presidente, col Presidente nei confronti della RAI, di avere un budget un po' più largo. Però io sono così corretto e onesto che a fine annata restituisco tra virgolette 400.000 euro, perché non l'abbiamo più spesi quei soldi, perché noi continuavamo, avevamo visto che facevamo inchieste, quindi in realtà abbiamo speso molto meno. Poi i costi sono sempre diminuiti, quindi dal secondo anno siamo costati 200.000, siamo andati a scendere, credo che all'ultimo anno noi costassimo intorno a 172.000 o 78.000 euro. Quindi se lei si fa un'analisi di quanto costa il costo industriale, sono circa 60.000 euro all'ora un programma come il nostro, 6x3, 18, 180.000 è quello standard, poi c'è chi parla, pagherà un po' di meno, ma fa anche numeri minori.
1: E questo l'ho capito, ma la mia domanda rivolta su questo tema...
2: La risposta è no, non costavo troppo, ero nei standard e facciamo risultati.
1: Non mi interessa sapere se lei costava troppo o no, mi interessa sapere se il tema dei costi è stato affrontato direttamente con Cairo. Cioè, questa è un'analisi che lei fa sui costi del programma, è perfetto, ne prendiamo atto.
2: Ma io ho risposto anche al PM prima, ecco. Ho detto, ci fu una riunione, la ripeto, una riunione alla presenza di chi contava, nella quale si disse, dobbiamo discutere per il prossimo anno di limare i costi. Limare i costi... Si trattava di 20.000 euro che ho spiegato, ma lo rispiego, per me erano 12.000 euro di straordinari e 8.000 euro del pullman che costava in più. Quindi sti costi eccessivi rispetto agli altri programmi erano quelli.
1: Hai disponibilità a limare questi costi?
2: Io personalmente ho detto non rinuncio alla qualità, rinuncio a quello, anche a me stesso posso rinunciare al mio ingaggio, come avevo fatto quando... Perché lì non viene riportato, si dimentica che io quando passai il mercoledì rinunciai a 250.000 euro.
1: Questo è il momento di rinnovo contrattuale, quando passai
2: il
1: mercoledì.
2: Quindi non è che per me il denaro, cioè, è importante fare la qualità del prodotto, ha capito?
1: Quando è stato sentito sul punto, il 18 luglio del 23, Confermo un po' quello che stava dicendo poc'anzi, dicendo noi facemmo una sera un incontro in albergo a febbraio dove eravamo presenti e le chiedo chi era presente a quell'incontro, visto che non l'ha detto prima.
2: No, l'ho detto prima, c'era il dottor Ghigliani, amministratore delegato, Massimo Giletti, Gianmarco Mazzi, il direttore Salerno e il presidente Cairo, cinque.
1: Parlavamo del futuro e la questione era semplicemente, non è che si metteva in... il rinnovo era dato per scontato, lui vedeva di tentare di costare meno, ma il costare meno andava a scontrarsi con un fatto che lui non riusciva a capire. Mi stupivo perché costare meno non era possibile.
2: Senta,
3: proseguendo ribadisce, se tu lavori la domenica hai dei costi straordinari in più. Valutabili in circa 10.000 euro. Quanto lo sa la Farmantile? A me risulta 175.000 euro. Allora, scusi avvocato, vorrei finire. Siccome si sta presentando una contestazione, la contestazione presuppone una discrasia fra ciò che è stato detto all'epoca e ciò che è detto oggi. Ma siccome al momento io non colgo nessuna discrasia, ma è la stessa cosa, vorrei capire perché si sta dando lettura della stessa cosa che ha appena detto il teste.
1: Pubblico Ministero, glielo dico, perché la discrasia è il costare meno andava a scontrarsi con un fatto che, quindi rispetto alla risposta che ha dato, di cui io potevo limare anche il mio compenso, qui dal verbale invece si presume che non vi fosse questa disponibilità a ridurre i costi. Ecco perché...
4: Cioè la contestazione è sulla presunzione, lei fa una presunzione e fa la contestazione. Ma più preciso di così, a distanza di 3 anni ha detto dati di dettaglio. Scusi,
5: allora, comunque all'esito di questa rilettura mi sembra che il testo sia stato molto chiaro.
1: Va benissimo, no? Io l'ho letto.
2: Posso però aggiungere una cosa?
5: Se vuole aggiungere
2: avvocato,
5: qualcosa a precisazione.
2: Voglio solo aggiungere una cosa.
1: Certo.
2: Un presidente non chiede al conduttore di fare un accordo a una cifra molto importante per 5 anni l'anno precedente, se questo conduttore costa troppo o il programma costa troppo, perché investire come presidente di un gruppo editoriale 5 anni in una persona vuol dire che hai grande fiducia in quella persona. Vuoi dire che sei soddisfatto dei costi, vuol dire che sei sicuro che funziona nel numero di ascolto, perché non c'è nessun presidente che investe 5 anni, eravamo solo io, Lilli Gruber e Floris a avere questo tipo di contratto proposto, loro hanno accettato, io no, quindi il discorso sui soldi e sui costi ha questa situazione che non torna, perché un imprenditore non investe in un conduttore quelle cifre a 5 anni, capisce cosa voglio dire? Cioè, non a un anno, a un anno puoi rischiare, a 5, fai un investimento sicuro.
1: Di questo rinnovo a 5 anni, quando gliene aveva parlato.
2: Ma guarda, io c'ho anche il pezzo di carta, autografo di Cairo, con su scritto libertà, ti garantisco, ce l'ho ancora a casa per ricordo.
1: Ma ne aveva parlato in quell'occasione del rinnovo ai 5 anni, no?
2: Sì, ne avevamo parlato a settembre. A settembre lui temeva che arrivando che potessi tornare in Rai, perché ci sarebbero stati dei cambiamenti, c'erano le elezioni e quindi ne parlammo. Tant'è che in uno scambio di messaggi c'è scritto: ma l'ipotesi del contratto a 5 anni che avevamo discusso all'Hotel del Russi si può ripercorrere, fa Mazzi, e l'amministratore delegato dice: guarda, al momento noi rinnoviamo per 2 anni, poi eventualmente ne parlate, però l'idea era quella, quindi non è che stiamo parlando di anni prima, stiamo parlando di pochi mesi prima, quindi vuol dire che settembre 22, quindi vuol dire che se tu hai un'idea di un certo tipo su un conduttore non fai quel ragionamento, perché se hai l'idea che tu costi troppo, il programma non va bene, lo lasci morire tranquillamente a giugno, mancano 6 mesi.
5: Mi sembra che sia chiaro quello che vuole sostenere il test.
2: Quindi i motivi sono altri.
1: Beh, e lei è al corrente del rientro pubblicitario che riguarda le trasmissioni che vanno in onda?
6: Cioè lei sa.
2: Ma lei è l'avvocato di Caio? No, no, scusi, posso fare una domanda perché non ho capito.
5: No, dottor Genetti non può fare, non può replicare le domande.
2: Io non è che critico domande.
5: Stavo anch'io, interloquendo subito dicendo questo va un po' fuori.
6: Presidente, nel senso che poi dovremo sentire anche Cairo.
7: Eventualmente dopo fare una mini dichiarazione spontanea.
5: No, signor Baiardo, non parli anche da insieme perché sennò siamo
6: poi finiti. Dovrà offrire le sue spiegazioni sul punto, ovviamente, e le sue valutazioni.
2: Comunque faccia pure la domanda.
6: In cui il dottor Giletti parla del costo del singolo programma, no? Quindi racconta appunto che la puntata costa 175.000 euro, quindi è al corrente di quelli che sono i costi e di come funziona, ovviamente.
2: E certo, la mia macchina.
6: Quindi la domanda è se è a conoscenza anche del guadagno pubblicitario che deriva.
5: Sì,
6: da
5: ma avvocato, in questa sede non è che stiamo parlando se fosse o meno lecito per il dottor Cairo interrompere o meno il rapporto di lavoro, se la motivazione economica è più o meno fondata. Ci limitiamo a delle circostanze esterne del rapporto fra Cairo e gli altri e il dottor Giletti, nel senso che se entriamo in quella dimensione poi prettamente civilistica del contratto, no, non riusciamo più non ci interessa, oltretutto.
6: Ha risposto
2: ma io posso rispondere?
5: Ma andiamo avanti, non è ammessa, andiamo avanti.
6: Perdoni Presidente, però mi perdoni se insisto, ma è una domanda che è stata posta anche dal Pubblico Ministero.
5: Ma il Pubblico Ministero in sede di indagini ad ampio raggio, ma questo non è quello che si deve fare in dibattimento, se no ci disperdiamo.
2: Comunque posso rispondere se vuole.
5: No, dottor Getti, punto, fine, qua finisce.
6: Vado avanti. Senta, con riferimento invece al materiale che ha fatto vedere prima il Pubblico Ministero riguardante quell'indagine, quei dati sullo share che gli ha mostrato all'inizio del controesame. Quelli sono dati che vengono, sono attualizzati al momento della chiusura del programma?
2: Certo.
6: E lei sa qual era il trend negli anni del programma?
5: Ha detto prima.
2: Allora
6: Presidente,
5: comunque è già stato detto di andare oltre. Ha parlato del 7, del primo anno, poi è calato al 6, eravamo appunto 6 punto qualche cosa.
2: Sì, comunque voglio dire la sua domanda un po' capziosa.
5: No, ma basta, non c'è bisogno di ulteriori, perché è stato molto preciso.
6: Assolutamente.
5: Ma invece, quel documento raffigura lo share di quel momento oppure l'andamento?
6: No.
5: Perché non l'ho visto. Ah beh, allora è finito lì, c'è già rappresentato.
2: Sì, ma i dati sono matematici, sono presenti,
5: certo, perché
2: sono cose facilmente
5: sono
2: uscite su tutti i giornali, sempre ogni anno c'è il report. Si vede, lei va a prendere i dati, ma lo stesso, scusi, tutte le conferenze di Cairo raccontava il successo, quindi no.
5: Rimettiamo da là.
2: Potremmo citare 10 ANSA di ogni anno.
5: Vabbè.
2: No, perché non vorrei che sembrasse che porto i dati finti io così. No.
5: No, ora
2: sono seri.
6: Ho fatto apposta la domanda per sapere.
2: Sono seri. Sono seri.
6: In un passaggio riferito al Pubblico Ministero, lei parla della telefonata che Berlusconi avrebbe fatto a Cairo subito dopo la messa in onda della trasmissione del 5 di febbraio.
2: Sì.
6: La sa collocare temporalmente?
2: Io ho già risposto prima anche a questa. E a breve?
6: Qualche giorno dopo?
2: Sì, nell'arco di quella settimana. Sicuramente non credo che abbia fatto aspettare tanto. Gliel'avrà detto subito, nell'arco di 24 ore. Non è che io non ho l'esattezza. Magari sul telefono di Cairo c'è qualche traccia.
6: Quindi Cairo gliel'avrebbe detto subito dopo?
2: Sì, me lo disse parlandomi viva de visu.
5: Anche perché gliela pose come urgente questo incontro, quindi non gliel'avrebbe ritardato.
2: Quello è successivo, è a marzo. A marzo me lo puoi molto
5: la telefonata, scusate.
2: Io il 5 faccio questa puntata dove esce il nome di Paolo Berlusconi. Chiaramente Paolo Berlusconi probabilmente guardava come dell'utri guardavano il programma.
5: Capito, non l'invito a trovarsi.
2: No, non è l'invito a trovarsi.
5: Sì, sì.
6: Le posso chiedere se è prima o dopo il 19 febbraio?
2: Prima, sicuramente.
6: Prima. Lei quando è stato sentito il 19 febbraio, sì, quindi prima, no, non riferisce di questa circostanza?
2: No, perché io lo vengo a sapere dopo.
6: Allora la domanda era prima o dopo, lei lo viene a sapere dopo? L'ha detto pochi giorni
2: dopo. Io so, non riesco a collocare il giorno in cui lui mi dice questa cosa. So che avviene subito nell'arco di pochi giorni dopo, però se lei mi chiede quando me lo dice il Cairo, lo colloco nel mese di febbraio, ma non è a voce, non mi ricordo quando, anche perché ci ho dato poca importanza alla collocazione del giorno. A me quello che interessava era capire che c'era stato un po' di maretta, l'avevo già capita con Salerno, insomma.
6: Ma prima, rispondendo al pubblico ministero, aveva fatto proprio riferimento ed è lo fa presente anche a verbale.
2: Sì, ma io, se lei adesso mi chiede il giorno, amico, sta in quell'arco lì.
6: Aspetti, dottor Giletti, mi faccia fino alla domanda. Cioè, lei ha risposto alla domanda del pubblico ministero e ha riferito e la telefonata.
2: Sì, ho detto che poteva anche essere un messaggio.
5: Faccia, non parli sopra perché non si capisce più niente, sì, soprattutto sì, per il tecnico della registrazione.
2: Ho capito, però mi dice cose che io non ho detto.
5: Aspetti.
6: Ha risposto prima al pubblico ministero dicendo pochi dopo giorni la messa in onda in trasmissione, e lo ripete anche nel verbale 21 luglio, dove dice quando colloca questa sua conoscenza rispetto alla trasmissione, quindi la conoscenza sua di Giletti, non molti giorni dopo, siamo in febbraio, non molti giorni dopo.
2: E cosa ho detto?
6: E io le ho fatto un'altra domanda, le ho chiesto prima o dopo il 19 febbraio, e lei mi ha risposto prima del 19 febbraio.
2: Ma penso
6: allora
2: prima,
6: io le stavo
2: non
6: dicendo,
2: lo so.
6: Finisco. E il 19 febbraio lei viene sentito e questa telefonata non la racconta, ma anzi la mette in modo diverso. E dice il 19 febbraio, su questo specifico domanda, sì, su questa roba qua, parliamo, se vuole posso partire.
2: No, non parta, prima, ho capito.
6: Però, pagina 8, scusa, pubblico ministero, pagina 8 del verbale del 23 febbraio. È riferito al documento, cioè adesso mi chiede delle cose, no, per queste robe qui non posso farlo. No, vabbè, il suo editore è una persona che ha quantomeno avuto nel passato rapporti con quell'altro, chiede a me. Allora, cioè è legittimo? Su questa roba qua non sa niente, riferito all'editore, per carità, perché se no quello glielo va a dire subito a Berlusconi. Ma adesso non so come rispondere a questa domanda, perché poi mi mette in difficoltà. Io le faccio una domanda. No, gliela devo fare, ma la domanda è arrivo al punto.
2: Sì, ma non mi faccia confusione, avvocato, perché sono già passati tanti anni.
3: Qui si sta parlando della fotografia. E della fotografia dice, si chiede. Siccome si sta parlando di un'altra cosa.
6: Mi faccia finire di leggere la contestazione.
3: Dopo però, benissimo, però la contestazione riguarda la telefonata. Lei sta leggendo una parte del verbale che non riguarda la telefonata, ma riguarda la foto.
5: Va bene,
6: adesso dobbiamo verbalizzare una roba. La domanda, se io dico che uno c'ha rapporti, che una roba così, una foto, quella glielo vado a dire, io questo non glielo ho mai detto. Però è chiaro che quell'altro sa, il presidente, immagino che qualche telefonata magari il presidente l'abbia fatta per capire, soprattutto dopo che Baiardo ha, si immagina che Silvio Berlusconi abbia telefonato al suo editore o qualcuno del suo entourage magari che abbia chiesto come mai, soprattutto dopo che a Baiardo ha parlato dell'incontro con Paolo Berlusconi, ecco in diretta TV, Baiardo parla di e qualcuno deve aver chiamato per capire come mai. Quindi non si parla della foto, si sta parlando dell'incontro che riferisce con Paolo Berlusconi. E il 23 di febbraio, no, mi fermo qui perché devo fare la domanda. La domanda è, e mi faccia fine pubblico ministero, la domanda è, il 23 di febbraio, quando riferisce che magari qualcuno avrà telefonato a Berlusconi, non racconta di questa telefonata di cui racconta a luglio. Come mai? Sapeva di questa telefonata? E che ce l'ha detto ora,
1: ci ha detto che questa telefonata è venuta a conoscenza dopo la trasmissione del 5 di febbraio, prima del 19, ma il 23 non la rapporta, anzi viene rapportata in modo ipotetico. Quindi la domanda è, di questa telefonata, quando ne è venuta a conoscenza e come mai non è stata riferita?
2: Evidentemente, se rispondo così con memoria fresca, devi dare ragione al verbale. Io oggi sono passati 3 anni, mille cose, non so se l'ho sentita il 19, il 21, il 22, 20, sentirla l'ho sentita. E non credo che Marco abbia raccontato.
5: In quella sede mi sembra lo immaginasse che qualcuno.
2: No, immaginavo. E quindi vuol dire che poi più in là può darsi che quando incontro Cairo, ma credo sia a febbraio, perché questa cosa qua è
5: sempre
2: febbraio.
5: Comunque nei giorni intorno, lei dice, ecco, a quella data, viene a sapere che c'è proprio stata.
2: C'è stata proprio una. E quindi quando dico non so se una chiamata o un messaggio, ma mi viene esplicitamente detto. Ora. Se c'è stata lo sapranno loro, perché può anche essere che un presidente dica, senti, mi hai rotto i coglioni, basta, per cortesia, mi ha chiamato pure Paolo Berlusconi, magari me lo dice così, però è facilmente rivedibile, perché come Dell'Utri chiama per farmi chiudere, anche quella è facilmente evidente, avrà chiamato anche Cairo, penso, non è che abbia chiamato solo l'ufficio legale di Fininvest per farmi chiudere, no. Non credo che non abbia mai chiamato o avvisato il Presidente, ma sono mie deduzioni. Cioè l'importante è che ci sia stata questa cosa, avvocato, capisce? Dico, collocarla mi è difficile oggi. Oggi posso avere anche,
5: sì, mette in dubbio questa cosa.
2: Sì, sì, no, ma la telefonata, la cosa c'è stata, il dubbio è se è stata prima 19 o dopo 19. Uh-huh. Se non l'ho riferita, deduco, sono venuto a saperla al 21. Però nell'aria c'era
1: la risposta e andiamo avanti. Da credo abbia già risposto a questa domanda, Presidente, però la rifaccio per avere una puntualizzazione. E sui contenuti della trasmissione, il direttore di rete e l'editore sono mai intervenuti? Ci hanno mai messo bocca?
2: Mi sembra che lei chiede in generale nella vita, nei miei 6 anni?
1: Certo.
2: Ho sempre dichiarato su tutti i giornali di aver avuto una grandissima libertà fino a quella data. Poi ci possono essere state tensioni quando sono andato a Mosca a fare un'intervista durante la guerra, ci possono essere altre cose, ma se lei pensa che io cambi idea, ho sempre dichiarato quello che ho detto. Ho avuto grande libertà, eccetera. Poi ci potevano essere dei confronti su cose X, Y, quello senz'altro, ma senta, poi arriva una puntata e ti chiudono, quindi la valutazione è un po' più ampia.
1: Rispetto ai contenuti che avrebbero dovuto andare in onda successivamente, ha riferito, erano già pronta la trasmissione su da lì, e quindi quella del 16 era pronta, c'era già una scaletta, giusto?
2: Sì, certo, e beh, a giovedì c'è una scaletta, sì.
1: Ecco, rispetto invece ai contenuti del 23, quella puntata in cui stava parlando con Orofino.
2: Ne parlo, sì.
1: No, giusto?
2: Sì, anche, sono 3 ore e mezza, bisogna vedere cosa...
1: L'aveva condivisa solo con Orofino, il contenuto della puntata?
2: Sì, quella parte lì sì.
1: E la parte riguardante Dell'Utri?
2: Le spiego, avvocato, non è che io posso sapere oggi cosa faccio dopo domani. Io lavoro su 100 cose,
1: certo.
2: 15, 10, vado a scalare, no? Poi quelle che metto in piedi. Per mettere in piedi una puntata difficile ci lavoro magari un mese prima, poi arrivo e la piazzo.
1: Ecco, allora.
2: Quindi era l'embrionale per fare dei lavori.
1: E di questi lavori ne aveva parlato con il direttore di rete?
2: No, io non ero tenuto a parlare col direttore di rete di quello che facevo.
1: Non aveva parlato
2: il direttore? Ne parlavo nel momento in cui dovevo portare a termine. Cioè, non posso dire una cosa che non ho in mano, certo. Mi creo solo problemi. Quando ce l'ho vado a discutere col mio capo editoriale, perché sennò creo solo tensione inutilmente. Però se lei prende tutte le puntate di quell'anno, credo che l'80% era sulla criminalità organizzata. Quindi è ovvio che da lì in avanti saremmo andati avanti su quella linea.
6: E senta, con riferimento alla presenza di Baiardo e ai compensi che mi ha detto essere fatturati, ma Baiardo le ha mai chiesto personalmente di metterci dei soldi?
2: Cioè che io pagavo Baiardo? Mai, mai. Baiardo da questo punto di vista non ha mai chiesto nulla.
6: A lei personalmente non ha mai chiesto niente, è stato un rapporto contrattuale fra la...
2: Sì, ma escludo che Baiardo la chieda qualcosa di diverso da quello che si fattura, siamo un'azienda seria, non è che fa il nero.
6: La domanda che le faccio, abbiamo sentito in relazione, e è uscito anche sui giornali, nel momento in cui è presente in trasmissione Baiardo a un certo punto fa un riferimento a stare attento, si ricorda? Mm-hmm. È stato spontaneo o è stato in qualche modo indicato?
4: Io non ho compreso la domanda, Presidente.
6: Ma anche io non ho capito. Altri articoli, poi intanto eventualmente con sempre.
5: Può chiarire un attimo?
4: No, se ci può fare. La domanda, non abbiamo capito la domanda, Avvocato.
6: La lascio perdere. Con Baiardo ha mai parlato del Ricca?
4: Di, scusi?
6: Ricca.
2: Giancarlo, il sindaco, sì. E lui aveva una tesi su questo personaggio e credo anche la moglie, sì, che avessero fornito, cioè la tipologia del il mafioso gira con dei come Matteo Messina Denaro, usano delle carte d'identità con una fotografia personale, ma i nomi di persone esistenti. Quindi ha bisogno di carte d'identità pulite sulle quali poi vengono apposti da gente che sta nel comune, quindi lui sosteneva che girasse con carte che gli venivano fornite da questo sindaco.
6: La domanda è, avete approfondito giornalisticamente parlando questa
2: argomento? Sì, ci abbiamo provato, sì. Sì.
6: In che termini e in che modo?
2: Mandai un inviato a cercare di capire se si poteva avere qualche elemento in più di certezza, perché come dico sempre non basta che ci sia una persona che dice una cosa, ma bisogna cercare di poi verificare se si può arrivare a quello, quindi mandai un inviato, fece un lungo lavoro, ma non arrivammo a questo.
6: Più o meno si ricorda il periodo?
2: Sarà stato quello il periodo, cioè il periodo era
6: nel senso,
2: marzo.
6: Prima o dopo le trasmissioni in cui era presente il Baiardo?
2: Chiede qualcosa di non... è quell'anno lì, poi non lo so, il mese.
6: Non
2: sì, sì, comunque.
6: No,
2: non riesco a formulare, collocarlo no. Mi ricordo chi lo fece, ma non mi ricordo quando.
5: In relazione a Ricca, Baiardo disse solo questo.
2: Disse che erano dei, diciamo, in cambio di denaro fornivano un appoggio dei documenti che a loro erano molto utili per la latitanza di Graviano.
5: Perché parla al plurale?
2: Perché lui coinvolgeva anche la moglie, che aveva un ruolo, credo, come vigile urbano nel comune. Vado a memoria, comunque c'aveva sicuramente sotto mano qualcosa in più, c'era anche la moglie. Penso che noi andammo anche a vedere le dichiarazioni che la moglie e lui fecero in un processo a Palermo.
6: Senta, Baiardo l'ha mai proposto uno sponsor rientro pubblicitario rispetto alla trasmissione? L'ha mai proposto?
2: Sì, ho letto questa fantasia, ma rimane tale.
6: Non c'è stata nessun tipo di...
2: Mai, non mi ha mai proposto nulla. E anche se me l'avesse proposto, io non sono la 7.
6: Beh, certo, no. Mi riferivo al fatto di intermediare.
2: No.
6: E l'ha mai chiesto di intermediare con Cairo per la pubblicazione del libro?
2: Sì, questo sì. Mi aveva chiesto mi piacerebbe pubblicare questo libro, chiedi un po' a Cairo se è possibile.
6: E lei ne parlò con l'editore?
2: Credo di sì, ne avevo parlato, ma questo succedeva molto prima.
6: È prima...
2: sto parlando prima che succedesse tutta questa questione, ovviamente.
6: Certo, ovviamente.
2: Sì, no, dopo probabilmente dopo Abbattiamoli, però lui aveva una trattativa aperta con una casa editrice, poi non me ne sono più interessato.
6: Non è più stato riferito, mi interessava capire se ne aveva parlato l'editore di questo.
2: Stiamo parlando di cose vecchie, di marginali, non, sicuramente posso averle chiesto a Cairo, però credo che non fosse... o mi avesse fatto parlare con l'editore responsabile di RCS, può essere questo, però non andò a buon fine.
6: Un'ultimissima questione. Lei dopo la 7 è andato alla RAI, giusto?
2: Beh, insomma.
6: E la trasmissione è lo stato delle cose?
2: No, dopo la 7 sono stato fermo un anno.
6: Bene. Dopo?
2: Dopo.
6: Ecco, allo stato delle cose, rispetto alla prima stagione, la seconda stagione ha avuto un ridimensionamento dei costi?
2: Ma io...
3: Non ho capito la domanda, ma riferita a quale trasmissione?
6: Allo stato delle cose.
2: No, io adesso...
5: Ma che scusi, sarebbe quella successiva?
2: Adesso, quella sì, che faccio lei.
3: E cosa, scusi Presidente, non capisco la pertinenza rispetto,
5: no,
3: a questo procedimento.
5: Anch'io non capisco.
6: Provo a
2: no, io un budget...
5: Aspetti, aspetti, prima di rispondere, le regole stanno che dobbiamo decidere se si può fare la domanda.
2: Certo. Ma io sono aperto tutto.
6: Allora, la pertinenza fondamentalmente è rispetto ai budget che vengono stabiliti per le trasmissioni televisive. E quindi rispetto a questi budget che sono... evidentemente importanti anche per gli editori, mi volevo chiedere al dottor Giletti se rispetto alla prima stagione, perché se ne è parlato anche poi sui giornali di questa cosa, no dottor Giletti, non è che sto dicendo qualcosa che non
5: alla c'è, prima stagione di questo della trasmissione in RAI,
2: sì.
6: Esatto. Mm-hmm. E c'è anche un comunicato RAI che eventualmente
2: me lo ricordi perché ne fanno sempre
5: e allora?
6: Quindi volevo chiedere al dottor Giletti se è al corrente del fatto che a stagione in corso sia stato ridimensionato il budget e che quindi siano state ridotte il numero di puntate.
4: C'è opposizione, Presidente, perché non ci sembra pertinente.
5: Tutto un'altra cosa.
2: No, mi faccia rispondere.
6: Sì, ma presumo che possa essere. Io credo che possa essere attinente e chiedo la risposta.
5: Non è assolutamente rilevante.
2: Sì, ma non è come dice lei, però come ha scritto.
5: Dottor Giletti, non è ammessa.
2: Va bene, però.
6: Grazie, ho altre domande.
5: Noi volevamo Presidente. Sapere invece qualche precisazione proprio sulla fotografia, che è il nucleo anche dell'impostazione.
2: Sì.
5: Uno, questa foto è, ha detto, una Polaroid, cioè lo vedeva il tipo di foto,
2: sì,
5: no? Si distingueva.
2: Aveva tutto... la fotografia centrale, l'immagine centrale,
5: certo,
2: è tutto un
5: e
2: bianco.
5: E la tipica cornicetta bianca,
2: sì,
5: intorno.
2: Sì, quella degli anni.
5: Ricordo, appunto, essendo abbastanza vecchia, che erano anche fotografie di dimensioni piuttosto ridotte,
2: piccole,
5: giusto?
2: Sì, sì.
5: Piccole.
2: Quindi era faticoso vederla.
5: Ecco, appunto.
2: Sì.
5: In che posizione stava lei rispetto
2: erano
5: a Baiano?
2: Qui, attaccati.
5: Tavolino del bar piccolo?
2: Sì.
5: Intorno, attaccati,
2: sì,
5: quasi attaccati.
2: Qui e qua, anche perché... parlavamo,
5: parlavamo sottovoce e quindi doveva essere a distanza,
2: sì,
5: ravvicinata.
2: Non era così, era qua.
5: Bene, ok. Baiardo, ci descriva come in un film la scena. Facciamo così.
2: La scena è che a un certo punto dice: io ti voglio parlare di una cosa che ti farà capire l'importanza di quello che ti racconterò più avanti, che ti farà fare il giro del mondo.
5: Sì.
2: Dico, bene, parlami di questa cosa, e lui mi racconta della fotografia. Dopodiché,
5: Baiardo è alla sua destra?
2: Alla mia destra, sì.
5: Perché lei mi sta, guarda,
2: sì,
5: mi sta dicendo
2: qua,
5: perché mi sta
2: qua,
5: facendo questo
2: qua,
5: gesto.
2: Era qua.
5: A destra, e quindi apre la sua giacca a destra?
2: Sì.
5: La foto spuntava già dal taschino?
2: No, la prende e la tira fuori.
5: La prende,
2: fa
5: la tira
2: così,
5: fuori, ma resta attaccata
2: coperto,
5: alla giacca, all'interno.
2: Così.
5: Lei la vede completa?
2: Sì, sì. Sì, la estrae tutta.
5: La estrae tutta.
2: Sì.
5: E lei quindi riesce a vedere chi erano i personaggi raffigurati?
2: Beh,
5: perché la distanza era molto ravvicinata e lui l'aveva estratta tutta. Sì. Come? Lei si è avvicinato per guardare?
2: Così, e io mi sono, scusi, sì? Così, non era
5: se, non lei si è anche avvicinato, sì. Si è un po' sporto un po', verso Baiardo, sì, per vedere.
2: Era molto visibile.
5: Era comunque molto visibile, quindi lei ha chiarezza di quello che stava vedendo in quel momento. Sì. E quindi questa foto raffigura tre soggetti di volto o stavano intorno a un tavolino?
2: No,
5: e quindi...
2: seduti a un tavolino, però era visibile la faccia.
5: Di tutte e tre?
2: Sì, erano seduti come se... tavolino tre.
5: Quindi non tre che intorno a tutto il all'intero tavolino, perché se no
2: così, sì.
5: Però riusciva a vedere il volto di tutti e tre.
2: Sì.
5: Che non guardavano verso
2: no, erano lì
5: che discutevano fra loro.
2: Sì, ma tranquilla, non era una foto di era una
5: di,
2: foto normale.
5: Di una situazione di tensione.
2: No, c'era una roba davanti, sì.
5: Sì, non erano neanche in posa l'amistà.
2: No.
5: No, stavano parlando.
2: No, perché tant'è che io poi dissi in una successiva, credo in albergo a Roma, quando incontrai, dissi, ma, e dico, ma quella roba lì come hai fatto, come nasce quella fotografia? Perché dico, non sono in posa.
5: Aspetti un attimo, quando gliela fa vedere, le dice chi l'aveva scattata?
2: No.
5: No, no. Fa vedere solo la foto.
2: Sì, sì.
5: Lei in quel momento dice... un po' diversa, riconosco Delfino e Berlusconi, Silvio Berlusconi, non il terzo soggetto che era un ragazzo,
2: sì,
5: giovane,
2: sì.
5: Insomma 20-30 anni,
2: sì,
5: ok, dopo ne riparlate di questa foto?
2: Sì, ne riparliamo anche a Roma, ne riparliamo anche, perché io non capivo come fosse nata lo scatto,
5: ecco.
2: Mi interessava capire, ma visto che non sono tre amici al bar, che stanno lì e vengono fotografati, sanno. E lui mi disse che l'aveva fatta lui.
5: Lui. Le disse per quale
2: disse
5: scopo?
2: Anche qua...
5: vabbè, lo disse, ne parlaste?
2: Un domani può essere utile.
5: Ma lo disse?
2: Sì, sì, me lo disse.
5: Questo
2: una
5: è.
2: Frase, un domani può essere utile.
5: Una cosa
2: adesso,
5: simile.
2: Sì.
5: Per eventuali fini, diciamo... Sì, diceva, l'avevamo interrotta, disse che l'aveva scattata lui e disse anche, ha detto prima, che...
2: Adesso, lui a me fece capire che ne fece una. Poi,
5: per lei?
2: Per me ce n'era una, io non ho mai chiesto foto, non ho mai chiesto...
5: Che ce ne fossero altre.
2: Beh, sa, comunque fare una foto senza farsi notare. Vero che lì è un po' così, loro sono intenti a far altro, quindi c'è un posto di molto di dove c'è gente che va e che viene, capito? Quindi
5: le disse se si era nascosto allo scopo, se
2: no. È un posto come se fosse una piazzetta a Portofino, non fai neanche caso se uno fa una foto al lago.
5: Beh, ora diciamo, con i nostri sistemi di ora, lo smartphone anche
2: no,
5: prima è molto facile.
2: Vecchissima.
5: Però con una Polaroid non è proprio il massimo.
2: Vabbè, però sei in un posto, una piazza sul lago.
5: Ma glielo descrisse questo come l'aveva realizzata?
2: No, me l'ha detto no. Dopo, spostato di traverso,
5: no, dopo
2: senza farsi vedere. Sì, ma molto mesi dopo
5: sì,
2: gli ho okay, chiesto.
5: Ok, gliel'ha raccontato?
2: Sì, mi ha detto che era lui che l'aveva fatta lui.
5: Posto un po' lontano?
2: Sì, non se ne erano accorti.
5: E non se ne erano accorti,
2: no.
5: Non, si era non c'era stato bisogno di nascondersi perché c'era tanta gente.
2: Sì.
5: E lei riuscì a capire, a intuire che posto fosse?
2: Sì.
5: Perché
2: sì,
5: si vedeva
2: perché
5: cosa?
2: Perché lo conosco
5: e
2: la
5: cosa
2: piazza,
5: si vedeva
2: lo sfondo del lago, è tipico di quella piazza. Gli
5: si
2: alberi.
5: Vedeva lo sfondo del lago
2: sì,
5: che
2: sì.
5: È tipico di quella piazza
2: sì.
5: di
2: Orta, un paese si chiama Orta.
5: Ho capito, ok. Nell'immediato a lei sembrava una fotografia...
2: Beh, mi sono reso conto...
5: Normale, vera, bah.
2: Ah, sì, quello apparentemente sì.
5: Apparentemente sì, sembrava una Polaroid normale.
2: Ma io non l'ho neanche potuta toccare,
5: quindi
2: non ho avuto la percezione, cioè, insomma, io sono molto cauto. Credo che avessi detto anche al dottore, ho detto io, certezza, non, io quello ho visto, ma... Poi non ho ottenuto
5: che
2: in mano,
5: poi fosse una cosa una raffigurazione genuina, non può dirlo. Mm-mm. Dice? Ah, giusto. Baiardo le disse se questo di scattare la foto fosse una decisione presa estemporaneamente o comunque da lui, oppure qualcuno gli aveva detto di scattarla?
2: Onestamente le dico la verità, non mi ricordo, ma
5: potreste averne parlato.
2: Nella mia mente è l'idea che qualcuno gli abbia detto di farla, non è lui che ha preso l'iniziativa.
5: Nella sua mente si è formata questa idea, ma non ricorda le parole di Baiardo.
2: No, ma per cui vuol dire che lui me l'ha detto, se no
5: sì,
2: perché
5: sì,
2: io
5: nel senso.
2: Cioè, però mi dici di
5: una
2: dire.
5: Valutazione, ma è una valutazione, diciamo,
2: sì,
5: o nella,
2: è una valutazione.
5: Non ricordo questo, ma non
6: testa,
5: ricorda le
6: mia
5: parole precise, insomma.
2: Sì, però capisci,
6: no,
2: che
6: non ha detto non ricordo le parole precise, ha detto non ricordo se gliel'ha detto. Nella mia mente mi sono ricostruito questa possibilità.
5: Potrebbe essere una sua convinzione che è diventata
6: che è diversa,
5: al posto di un ricordo.
6: No, è una posizione
5: al mio riassunto, giustamente non si riassumono mai le risposte.
6: È un'opposizione al riassunto, sì.
5: Sì, no, sì, ha ragione.
2: Però è evidente che io devo avergli chiesto, ma tu, che cosa facevi lì, chi ti ha messo lì? Devo averglielo chiesto, però se mi dite onestamente io...
5: Perché mi sembra la seconda domanda che uno fa, ma...
2: Le domande che ho fatto sono evidenti, il fatto che voi potesse diventare utile un domani è quello.
5: Va bene, poi.
7: Signor Presidente, se era possibile dopo poter fare una breve dichiarazione spontanea.
5: E quando terminiamo però l'esame del test, salvo che non voglia interloquire col difensore, ma lo faccia. Com'è?
7: No.
5: Sì, infatti, prima parli col difensore, dice l'avvocato Ventrella. Certo. Il terzo soggetto, quando vede questo terzo soggetto, lei dice non lo riconosco con certezza.
2: No, proprio non lo riconosco.
5: Non lo riconosce per niente.
2: No. Era giovane, ma non...
5: Era un giovane e lei di per lì non l'ha associato a nessun nominativo.
2: No.
5: E allora solo Baiardo che dopo le dice il
2: ma
5: nome.
2: È quasi in contemporanea la cosa,
5: Subito?
2: Sì. Cioè nel momento in cui la mostra...
5: Nel momento in cui la mostra?
2: Si vede.
5: Baiardo le dice tutti e tre i nomi a prescindere da...
2: Sì, ma io due li ho riconosciuti di mio.
5: Ma gliel'ha detti tutti e tre?
2: Sì. Berlusconi non c'era bisogno, perché non so se mai Berlusconi, però insomma.
5: Ok. Sì, infatti. Quindi, veramente il suo dubbio è stato di un secondo, perché già gliel'ha detto.
2: Sì, però poi io, anche se me l'avesse detto, ho capito chi era, ma non avevo la certezza che fosse quello lì, perché non ho mai visto lui.
5: Certo, però
2: immagini
5: in quel momento poteva dire Tizio Caio.
2: Sì.
5: Ma successivamente lei ha visto foto di Gabriano Giovane?
2: Sono andato a vedere, poi per forza ho cercato di vedere.
5: E le corrispondeva?
2: Sì.
5: Ah, vabbè, diamo per scontato. Comunque, ci dica quale dei due Graviano che sono stati...
2: Giuseppe.
5: Giuseppe, parliamo sempre di Giuseppe. Quindi lei poi è andato a vedersi, dopo che Baiardo le aveva detto il terzo era Giuseppe Graviano, le è andato a vedersi delle foto del tempo che aveva Baiardo stesso collocato nei primi anni 90, o era lei in relazione all'età di Berlusconi, per esempio?
2: No, Baiardo mi disse, adesso ripeto, non mi ricordo esattamente l'anno, però...
5: Come, ora, mi immagino che non possa ricordarsi esattamente il tempo, ma lo collegò ad un periodo antecedente a tutti i fatti di strage?
2: Era latitante, no? Graviano. Era latitante, sì.
5: Ah beh, allora già lo collochiamo.
2: Sì, era latitante.
5: Questo l'ha detto Baiardo?
2: Sì.
5: Ah, quindi durante la latitanza di Graviano su, a Orta.
2: Sì.
5: Così?
2: Sì.
5: Ok, questo non era mai. E quindi, insomma, è un periodo di tempo piuttosto ben delimitato. Ok. E forse l'ha già detto, però, perché Baiardo si fosse rivolto a lei?
2: Ma perché avevo avuto un buon rapporto con la Abbattiamoli, quindi presumo che fosse per quello, sì. E poi lui non aveva gradito il fatto che Report gli avesse rubato l'intervista, diceva, quindi non voleva più avere a che fare con Report che aveva rubato l'intervista, mentre io, pur avendo avuto i contatti più volte, non avevo registrato nulla.
5: Mentre nel 2020 lei mi sembra che ci abbia spiegato che era entrato lei in contatto con Baiardo, sì, perché sì, l'aveva individuato come un, sì, soggetto che, sì, aveva un ruolo importante.
2: Era stata un'intervista rubata, come dice Baiardo, ma che aveva detto tanto.
5: Mm-hmm.
6: Ecco, Presidente, su questa domanda posso, sì, farne una al dottor Giletti?
5: Cioè, sì, se il pubblico ministero non vuole, se no seguiamo la regola generale, sì, che facciamo, certo, le domande noi, poi voi fate in relazione alle nostre ulteriori domande. Possiamo andare? Sì, avvocato, entrare?
6: Sì, dicevo su questa domanda, ma Baiardo, rispetto alla video intervista del 4 gennaio, e le ha raccontato qualcosa, appunto stava dicendo sul rubato, ma l'ha commentata?
2: No, scusi, non ho capito, rispetto
6: alla video intervista del 4 gennaio che prima anzi stava riferendo al Presidente.
5: Mettiamo sempre gli anni, perché io
2: Credo 4 gennaio,
5: penso sempre a quelli che leggeranno dopo.
2: 4 gennaio,
6: 4 gennaio 21, a cosa si riferisce? Di Report.
2: Ah sì,
6: no, quella...
2: Vabbè, ma io non posso sapere la data della puntata di Report, capisce?
6: Sono io, no, le do,
2: scusi,
6: per scontate,
2: io non capivo.
6: Le do per scontate, in realtà non c'è nulla di scontato.
2: Quindi?
6: Con riferimento a quella puntata, rispetto a quella video intervista, Baiardo gliela commentò, sì, se le disse qualcosa...
2: Le disse che era stata rubata.
5: Questo
6: e le disse qualcosa di più?
2: No, gli disse che è stata rubata.
6: Poi sui contenuti, se n'era accorto. Cioè... questo era
5: mentre lo faceva, no?
6: Esatto, sì, questo volevo sapere se aveva,
2: se gliel'hanno rubata vuol dire che
6: no,
2: non era a conoscenza, dice lui, a me ha detto così,
5: se non
6: le chiedo questo, cioè, no, se era stato, se ne avete parlato in che termini?
2: In termini che disse, mi hanno rubato l'intervista, per cui non era molto contento.
6: Bene, grazie,
2: a me disse così.
5: Altre domande, pubblico ministero? Possiamo dare il test? Grazie.
2: Grazie a voi. Arrivederci.
5: Arrivederci. Ah! Si accomodi, buonasera. Lei si deve dire il suo nome, cognome, dove e quando è nato. E si avvicini.
8: Tassera Giulio, 21165, Orta San Giulio.
5: Ed è residente?
8: Ad Ameno.
5: Perfetto. Deve dare lettura della dichiarazione di impegno che è lì, di fronte a lei.
8: Io solo questo...
5: No, lei, non appunto, quello è un foglio suo. Vedi di fronte a lei.
8: Scusi,
5: perfetto.
8: Ho messo anche gli occhiali. Dichiarazione di testimone. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza.
5: Bene, con questo impegno risponderà alle domande delle parti. Inizia il pubblico ministero.
4: Grazie, Presidente. Buonasera, signor Tessera.
8: Buonasera.
4: Signor Tessera, può... dirci che attività svolge lei oggi?
8: Giardiniere.
4: Negli anni, alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, questo è il periodo che ci interessa.
8: Anni 90 ero alle Bermuda, facevo il cameriere.
4: Anni 90 era alle Bermuda. Si ricorda quando in particolare è andato alle Bermuda?
8: 87 Inghilterra, 88 mi sembra. Non sono sicuro perché è passato tanto tempo. Comunque mi sembra...
4: Nell'88.
8: 88.
4: E alle Bermuda che cosa faceva?
8: Cameriere, lavoravo in alberghi, ristoranti, barman.
4: C'è rimasto fino a che anno?
8: Sono rimasto fino nel 95.
4: In questo periodo...
8: Vado a stime perché non c'è passato tempo, mi ricordo bene o male...
4: In questo periodo, 88-95, in cui lei faceva il cameriere alle Bermuda... Ha avuto occasione di tornare in Italia?
8: Tornavo ogni tanto una volta all'anno, quando tornavo.
4: Aveva delle ferie?
8: Lavoravo tutto l'anno, esatto, un mese di ferie. Tornavo,
4: un mese di ferie?
8: Tornavo a casa, sì.
4: Nel mese
8: ma
4: di
8: non
4: ferie...
8: sempre comunque.
4: Nel mese di ferie tornava in Italia?
8: Sì, tornavo a casa.
4: E dove viveva nel mese in cui tornava a casa?
8: Avevo la casa Orta io, di famiglia.
4: Scusi?
8: Avevo una casa Orta di famiglia, che poi è stata venduta nel 90 però, e tornavo a casa.
4: Orta è il
8: Orta
4: paese
8: San Giulio,
4: sul lago?
8: Orta San Giulio, dove sono nato, sì.
4: È il paese sul lago, diciamo.
8: Esatto, sì.
4: E oltre a tornare per
8: però
4: il medico...
8: mi ricordo poco, perché è passato tanto tempo, tante volte le ferie non le facevo neanche, perché lavoravo. Comunque quando tornavo a casa.
4: Tornavo a casa.
8: Sì.
4: E...

0: rifare il contratto di lavoro e ritornarci dopo con la chiamata.
1: Quindi quando lei non aveva un rapporto di lavoro formalizzato dalle Bermuda?
0: Sì, no, è successo una volta, mi sembra nel 90, ma non sono sicuro. Mi sembra nel 90, quando sono andato a lavorare in un albergo, in un grande albergo. Prima lavoravo in un altro ristorante italiano, ho cambiato, sono andato in una compagnia inglese che era un po' più meglio.
1: Sì.
0: E sono stato forse un mese o due a casa.
1: Un mese o due a casa, quindi ecco, questi sono...
0: Ci ho aspettato la chiamata. Si doveva aspettare.
1: Lei ha mai frequentato Marina Berlusconi?
0: Certo, sì, alle Bermuda, certo. L'ho conosciuta lei io.
1: E che tipo di frequentazione è stata? Avete avuto una relazione sentimentale?
0: Sì.
1: In che periodo?
0: Mi sembra dal 90 al 2000, mi sembra.
1: 10 anni?
0: Più o meno.
1: L'ha conosciuta dove?
0: Alle Bermuda, quando lavoravo.
1: E perché Marina Berlusconi frequentava le Bermuda?
0: Sì, aveva una casa.
1: Quindi veniva...
0: Non so se c'era ancora, perché non...
1: Veniva con quale frequenza?
0: Adesso non mi ricordo tanto, perché è passato tanto tempo.
1: E quando veniva stava per tempo?
0: L'ho conosciuta, mi sembra, non mi ricordo se era d'agosto o per Natale, non mi ricordo perché è passato tanto tempo e tante cose, non ci vado a stiva, non...
1: Lei ricorda, diciamo, se ha frequentato Marina Berlusconi anche in Italia, in questo periodo della vostra relazione?
0: In Italia quando tornavo, sì.
1: E quando frequentava Marina Berlusconi in Italia, dove vi recavate?
0: Eravamo, adesso è passato tanto tempo, veramente tanto, anche perché poi i ricordi vanno insieme, cioè...
1: Cioè, mi scusi, lei ha detto che quando tornava a casa,
0: sì,
1: stava nella sua abitazione dove era residente.
0: Sì,
1: ha parlato di Orta.
0: Nel 90 è stata venduta. Poi io nel 95 sono stato sempre alle Bermuda. Cioè, fino al 95 sono stato alle Bermuda.
1: Dall'88?
0: Sì, esatto, sì. No, dall'88 al 95. Sì, però sì, poi ho cambiato lavoro nel 90. E poi anch'io cerco di ricordarmi perché non mi ricordo tanto.
2: Nel 90 è tornato, ha detto 2 o 3 mesi perché aveva cambiato lavoro.
0: Sì, in quel frangente non mi ricordo.
2: Ma lei aveva già conosciuto Marina Berlusconi prima?
0: Io l'ho conosciuto negli anni 90, mi sembra.
2: Mi
0: sembra nel 90, ma non sono sicuro, mi sembra. Perché è passato tanto tempo, non è che sono passati 34 anni. Cioè, sono cose che...
2: Sì.
0: Non è che ci sono quei ricordi così, ma non sono neanche sicuro che siano giusti, tipo con le date.
1: Posso?
2: Magari chiariamo un po' meglio questo tipo di...
1: Senta, quando le è stato chiesto, lei si ricorda, è stato sentito qui in procura una volta, no? È
0: stato sentito, sì, un po' di anni fa.
1: Era il 19 giugno del 2023.
0: Sì.
1: In quell'occasione, pagina 4 per il verbale, le venne chiesto quando ha avuto questa relazione, quello gli ha chiesto il Presidente,
0: sì.
1: Lei disse, mi sembra dal 92 o 90 al 2001-2002, questi sono i 10 anni della relazione.
0: Già non mi ricordavo allora, e anche adesso, sì, più o meno dovrebbe essere così.
1: Quindi sta parlando dell'inizio degli anni 90,
0: 90-92. Sì, infatti, sì, come ho detto adesso.
1: Conoscenza, se ho compreso bene, alle Bermuda, ma frequentazione anche in Italia.
0: Sì, quando, sì.
1: Ecco, le chiedevo... Quando vi frequentavate in Italia, era una relazione andata avanti 10 anni,
0: sì.
1: Dove la frequentava la Marina Berlusconi?
0: Marina poi aveva preso una casa in Corso Venezia, mi sembra. Però io nel frattempo avevo un locale, facevo avanti e indietro da Milano. E,
1: Corso Venezia a Milano, mi
0: a Milano, sì.
1: Quindi la frequentava a Milano,
0: sì.
1: La frequentava e lei invece dove aveva preso questo locale? Dove lavorava?
0: A Borgo Manero.
1: Borgo Manero.
0: Sì.
1: Borgo Manero, mi scusi, provincia di?
0: Novara.
1: Rispetto al Lago d'Orta, vicino, lontano?
0: Sono 17 chilometri, 17-20 più o meno.
1: E in questo periodo Marina Berlusconi frequentava insieme a lei il Lago d'Orta?
0: No, non mi sembra di no.
1: Non è mai stato con Marina Berlusconi sul Lago d'Orta?
0: Che io mi ricordi, no.
1: Quando lei è stato sentito, ha detto che Marina Berlusconi con lei ha frequentato un po' tutti questi luoghi, non se lo ricorda?
0: No, mi ricordo che sono stati tipo sul Lago Maggiore, Svizzera, così, però non di Orta non me lo ricordo sinceramente. Non...

0: Può darsi, ma io non me lo ricordo.
1: Ma lei aveva proprio una sua abitazione? Oppure un giusto...
0: No, io quando poi dal 95 al 2000 vivevo a casa sua, in Corso Venezia. Però io lavoravo, partivo la mattina presto, tipo alle 5 di mattina, e tornavo la sera, sì. E tornavo la sera tardi. Più o meno.
1: Mi scusi.
0: Saluto.
1: Ma dal 92 invece al 95 si ricorda più o meno la vostra cosa?
0: 92-95 ero al Bermuda io.
1: Sì, cioè, ma quando vi vedevate con Marina, detto dal 92 stava con Marina, dove vi vedevate?
0: Alle Bermuda. Lei forse studiava e stava lì magari un mese o... Cioè io ero lì fisso alle Bermuda. A
1: fisso, però lei diceva che, anche se non sempre, veniva un mese in Italia.
0: Sì, non quasi tutti gli anni. Cioè,
1: perché non poi, tutti gli anni.
0: No, perché poi lavoravo, non è che...
1: Quindi la frequentazione di Marina Berlusconi secondo lei è stata più alle Bermuda?
0: Sì.
1: Nel 95 però lei invece...
0: No. Sì, poi dopo abbiamo abitato un po' in Corso Venezia, io facevo avanti e indietro e nient'altro.
1: Perché lei è stata alle Bermuda fino al 95, dal 95
0: sì, sì,
1: nel
0: 2002 ero lì fisso.
1: È finita la relazione.
0: Lei mi sembra a quei tempi studiava ancora e non so se magari si fermava un mese o qualcosa del genere. Però sono ricordi che ho, è passato tanto tempo e sono anche cose che mi sono dimenticato.
1: Una relazione di 10 anni, ci ha detto.
0: Sì.
2: È mai stato a casa sua Marina Berlusconi?
0: A casa mia, a casa mia, mi sembra di no, però non sono sicuro.
2: Lei ha detto...
0: Anche perché la casa l'avevamo venduta, cioè i miei l'avevano venduta, io non c'ero perché mio padre è morto.
1: Per quello le chiedevo se aveva, che tipo di abitazione avesse.
0: Ah sì, no, poi c'era mia mamma, si era presa un appartamento, però era soltanto per lei, io non ci abitavo mai lì, cioè c'era un appartamento per due persone.
2: Quando è stato sentito, signor Tessera, però deve fare un po' più mente locale, perché quando è stato sentito le è stata fatta, fra le altre, anche questa domanda precisa, no? Di dove frequentava Marina Berlusconi.
0: Sì.
2: Lei ha detto siamo stati un po' dappertutto.
0: Esatto.
2: Quando le è stato chiesto se aveva frequentato la sua abitazione, lei ha detto è venuta una volta a casa mia.
0: Può darsi, se l'ho detto, me l'ero dimenticato.
2: Pagina 6.
0: Cioè, forse non sono sicuro, vedi come non...
2: Quindi... Sì, sì, però se mi fa fare le domande, non è che deve suggerire... la contestazione...
0: No, anche perché sono qua per dire la verità, non sono qua per prendere in giro nessuno, cioè non è che sono...
2: No, mi scusi, allora
0: sì.
2: Riprendiamo un attimo. Lei
0: sì,
2: con Marina Berlusconi, quando era in Italia, frequentava i luoghi prossimi alla sua residenza? Ha detto Borgomanero aveva...
0: No, Borgomanero è un locale io.
2: Che era vicino al Lago d'Orta.
0: Sì.
2: Aveva un'abitazione sul Lago d'Orta. Lei non c'è mai stato con Marina Berlusconi in questi luoghi?
0: No,
2: non c'è mai stato in questi luoghi? Esclude di esserci stato?
0: Non me lo ricordo proprio, cioè
2: ma come non si
0: è
2: ricorda, abbia pazienza, si sta parlando di una relazione che è durata 10 anni,
0: sì, ma
2: che nel periodo che va dal 90, lei lo ha detto lei, 90-91 fino al 95, si sviluppa anche in Italia e ci parla delle frequentazioni a Milano, lei sta sul Lago d'Orta e non si ricorda se Marina Berlusconi è stata mai nella zona in cui lei lavora, in cui vive.
0: Sì. No, no, io facevo sempre il pendolare e non l'ho mai vista lì, cioè non è mai venuta, non aveva neanche ragione, perché poi diceva il suo lavoro, io il mio.
2: Ma insomma, qui ha detto altre cose questa volta, ha detto la prima volta è quella che le ho chiesto, la seconda volta le viene chiesto, sul Lago d'Orta lei c'è mai stato con la Marina Berlusconi? A pagina 7 dice, forse una volta che sono stato a casa mia, quindi ribadisce il fatto che a casa sua c'era stato.
0: A casa, magari forse a casa, perché
2: sì,
0: la,
2: ho capito,
0: forse, però poi
2: Presidente,
0: comunque la casa Orta non ce l'avevo più e ce l'avevo da meno, però io proprio non me lo ricordo, perché la casa è stata venuta sul Lago d'Orta nel 90.
1: Questo è certo, Dwayne. Su
0: ero le Bermuda.
1: Aveva la disponibilità di un'altra abitazione sul Lago d'Orta?
0: Ero le Bermuda, ero già fisso alle Bermuda, hanno fatto tutto, i miei familiari hanno fatto tutto, io ero l'affisso, hanno fatto tutto loro. E nel frattempo gli hanno comprato un appartamento per mia madre, ad Armeno.
1: Dove lei però non abitava, neanche quando veniva quel mese in vacanza?
0: No.
1: Dopodiché, nel 95 torna in Italia, c'è ancora questa relazione, ma a quel punto lei lavorava a Borgomanero.
0: Ho aperto un bar a Borgomanero, sì.
1: Ma abitava,
0: stavo a Milano e facevo pendolare.
1: Va bene, questa è la versione.
2: Invece Armeno è la residenza attuale?
0: No, ad Armeno adesso.
2: Armeno.
0: Ce l'ho avuta ad Armeno, però era a casa di mia madre, non ci stavo io, c'avevo solo la residenza.
1: Residenza anagrafica, poi.
2: Armeno Armeno sono due paesi diversi?
0: Sì.
2: Sono vicini al Lago d'Orta?
0: Sono sulle alture del Lago d'Orta.
2: Mm. In questo periodo la vostra relazione era una relazione nota al padre di Marina, Silvio Berlusconi?
0: Penso di sì.
2: Penso di sì, nel senso che sì. L'ha mai frequentato Silvio Berlusconi insieme alla sua fidanzata?
0: Ma io l'ho visto qualche volta, mi sembra alle Bermuda.
2: L'ha visto alle Bermuda?
0: Mi sembra una volta.
2: Cioè è stato ospite a casa di Silvio Berlusconi?
0: Sì, certo.
2: Ed è stato presentato come il fidanzato oppure no?
0: Sì.
2: E non è mai stato in Italia nelle abitazioni di Silvio Berlusconi?
0: In Italia?
2: Sì.
0: In Italia fu... mi sembra di ricordare una volta, forse in Sardegna, però...
2: Quando?
0: La data non me lo ricordo.
2: In Sardegna, ma presso la villa di Berlusconi?
0: Sì, sì, sì.
2: Ad Arcore è mai stato?
0: Ad Arcore, forse ad Arcore un Natale, sì.
2: Un Natale?
0: Sì, una
2: Quindi
0: volta
2: lei,
0: per Natale.
2: Lei frequentava l'abitazione di Silvio Berlusconi insieme a Marina come fidanzato in questo periodo, prima di andare via nel 95.
0: È capitato di rarissimo, soltanto quelle due volte lì, per quello che me lo ricordo.
2: Sì, ho capito, ma siccome c'è stato 10 anni, sembra che questo dato quasi sia da nascondere nelle risposte, rarissimamente. Cioè, uno ci sta 10 anni, non c'è da vergognarsi di andare a casa della fidanzata.
0: No, nessuna vergogna, si figuri.
2: No.
0: È che cerco anche di ricordarmi, perché veramente non è, cioè, sono cose che poi uno si scorda anche, cioè, sono passati, siamo nel 2026.
2: Ma c'è stato 10 anni con questa persona.
0: Sì, ho capito, ma non è che uno si ricorda...
1: Beh, è anche un po' un personaggio particolare Silvio Berlusconi, no? Che non che ci si dimentica così facilmente di essere stato a casa di Silvio Berlusconi,
0: vabbè,
1: non perché...
0: Dopo uno essere stato sui giornali, ma io sono un tipo molto timido, particolare, mi sono voluto proprio dimenticare le cose, perché tante cose si dimenticano,
1: Una cosa è non voler apparire, una cosa è non ricordarsi.
0: Sì, no, bene, io quello che
2: aveva... Avevano qualche abitazione nella zona del lago, il signor Berlusconi?
0: Non che sappia io, no. Mm. Cioè, non è che riesco a ricordarmi...
2: Suo rapporto sentimentale si è interrotto nel 2002, mi scusi, per quale motivo?
0: Sì, ma 2001-2002, quando le cose non vanno più, ci si lascia e...
2: Nel senso, la richiesta era sapere se c'era qualcuno che aveva deciso, no?
1: Ma che rilevanza ha?
2: Volevo capire se lui ricorda questo fatto, poi se lo ritiene rilevante, Presidente, non insisto.
1: Comunque il test dice, insomma, i soliti, diciamo, motivi per cui ci si lascia, insomma. Mm-hmm. Niente di particolare.
2: Va bene.
0: Ci sono tante separazioni, che un uomo trova un'altra donna, l'uomo trova una...
2: Mi scusi, Omegna è un paese... lontano da Armeno, dalla Lago d'Orta?
0: No, anche perché poi a Omegna c'è l'ospedale, saranno 12, 13, 14 chilometri, non c'è tanto.
2: Lei c'è mai stato a Omegna?
0: A Omegna sì, anche perché mi curavo, dove andavo a fare prelievi in ospedale, cioè l'ospedale di riferimento è Omegna.
2: E Borgomanero è nella stessa area?
0: Borgomanero è dall'altra parte, è verso Novara, invece Omegna è verso Domodossola. Borgomanero è verso la provincia di Novara,
2: sì.
0: E Omegna è VCO, però a noi dipende, tante volte è meglio andare a Omegna, più che altro si va in ospedale per i prelievi o cose così, più che Borgo, si tende più ad andare a Omegna che a Borgomanero.
2: Lei ricorda quando è stato sentito se manifestò qualche timore di fronte ai magistrati a parlare, a rispondere alle nostre domande?
0: Ma io ho avuto un po' paura.
2: E perché?
0: Perché non sono abituato, non sono un delinquente, metto soggettezza. Cioè
2: ma signor Tessè,
1: non è un delinquente.
0: Sono un po' fragile, diciamo.
2: Ma le furono fatte domande che ritenne, diciamo,
0: no,
2: non corrette?
0: No, no, però calcoli, io già mi sono spaventato già la prima volta che mi avete chiamato, che ho trovato la DIA, venga signor Tassiera, lei deve andare a Firenze. Ero già... Infatti, se si ricorda, l'ho detto, mi sembra vedere Tortora.
2: Come?
0: Se vi ricordate, mi sembra di vedere Tortora.
2: Le sembra di rivedere Tortora,
0: nel caso Tortora, perché il poverino l'hanno massacrato, era innocente.
2: Quindi si sentì massacrato.
0: No, se si ricorda, mi sembra di avere detto così.
2: Lei disse che...
1: Non abbiamo una grande reputazione, quindi è
0: sì.
1: Per cui...
0: No, bene.
3: Si sta manifestando il timore che ha avuto nel momento in cui è stato contattato.
1: Certo, va bene.
2: Va bene, non ho altre domande, sì, grazie.
3: Presidente. Posso, Presidente?
1: Sì, se l'altro pubblico ministero non ha domande da porre, avvocato Ventrella.
3: Grazie. Buonasera, buongiorno, anzi buonasera, buonasera. Visto l'orario. Senta, solo alcune precisazioni dal momento che, come le ha ricordato il pubblico ministero, lei era già stato sentito, no? Su queste stesse domande. La prima che mi interessa approfondire è: Berlusconi sapeva della vostra relazione fra lei e Marina? Sì, e ha risposto. Mi interessava sapere da quando ha saputo della relazione.
0: Questo non lo so, penso molto tardi.
3: In aiuto alla memoria, quando le fu chiesta questa domanda, e le chiese il pubblico ministero, ma Silvio Berlusconi lo sapeva della relazione che aveva con Marina? E lei risponde: no, io penso di no, fino al 1995 no, io non l'ho mai visto, mi sembra, cioè non mi ricordo, ma mi sembra, dopo il 95 forse. Sì. Quindi la domanda
1: sì,
3: è...
1: Sì, qua, lo stava dicendo prima, molto più tardi.
3: Molto più tardi, quindi dopo il 95 ha saputo. Sì. E l'ulteriore domanda è una conseguenza.
0: Anche perché non me lo ricordo veramente.
3: No, no, beh, certo, cioè, non... gli incontri che ha avuto con Berlusconi, quindi sono... Dopo il 1995.
0: Sì, sì, sicuramente dopo, sì. Adesso poi l'anno esatto non me lo ricordo, comunque...
3: Grazie, non ho altre domande, Presidente.
1: Ma lei prima non ha detto che Silvio Berlusconi veniva alle Bermuda?
0: Sì.
1: Però non sapeva che Marina aveva una relazione con lei?
0: No, no, all'inizio no.
1: Anche perché
0: io facevo il cameriere, non è che c'è... Poi dopo, col tempo...
1: Non è che?
0: Sì, poi dopo si vede che magari è cambiato, ma sono passati anni. Cioè anche lei
1: non sarebbe stato molto felice, o non è stato poi felice?
0: No, poi dopo no.
1: Ah, ok.
0: No,
1: ma veniva magari, a trovarla? Silvio Berlusconi veniva a trovarla?
0: No, lui era a casa sua e l'ho visto pochissimo alle Bermuda. Cioè, non è che...
1: Sì. Dicevo, Silvio Berlusconi è venuto a trovarla nella zona del lago d'Orta?
0: Da me mai.
1: Mai?
0: Non l'ho mai visto sul lago d'Orta.
1: Mm-hmm.
0: Mai, mai.
1: L'ha visto a Milano?
0: No, anche perché veniva a trovare me. No, l'ho detto, non mi ricordo.
1: Lo chiediamo
0: quelle cose,
1: perché c'è un motivo.
0: Mi ricordo quelle cose, mi ricordo un Natale ad Arcore, e un'altra volta in Sardegna, e intanto non è che ci vedevamo.
1: Non c'era frequentazione?
0: No, no, assolutamente.
1: È stata molto episodica in Sardegna,
0: esatto, sì,
1: e a Arcore,
0: sì.
1: una volta.
0: Quelli me li ricordo, sì. Non è che... No, ma sul lago d'Orte non mai visto, cioè...
1: E si ricorda mica se parlando anche in queste scene, insomma così, pur poche che ci sono state, nel momento in cui ha visto Silvio Berlusconi gli ha mai parlato del lago d'Orta, che lui lo conoscesse o che ci fosse stato? Non avete mai avuto modo di parlarne?
0: No.
1: Quando ha saputo che lei era della zona non ha commentato in alcun modo?
0: No, anche perché forse non lo sapeva neanche, non abbiamo mai parlato, non sapeva neanche di dove fosse.
1: Non c'era una grande relazione.
0: Non è che eravamo amiconi, no, c'era quella grande relazione, no, cioè non è che... Cioè, poi ci si vede per la scena o poi più che altro era tutto cantare, barzellette, far divertire tutti e che almeno quello che mi ricordo...
1: Non parlava molto con lei specificamente?
0: Però sinceramente di dove sei o cosa fai, no.
1: Non c'è stata occasione
0: di
1: parlarne?
0: No, non mi ha mai chiesto niente, no. Di cosa, facessi o... No.
1: Non era molto interessato?
0: No, non so come...
1: Beh, non so, era il fidanzato della figlia, uno magari vuol sapere.
0: Sì.
1: Invece no. Lui no.
0: No, no.
1: Vabbè.
0: No, era sempre per scherzare, barzellette.
1: Però okay.
0: Non è una bravissima persona, secondo me. Quel poco che l'ho conosciuto.
1: Vabbè, grazie. Può andare. Grazie.
4: Presidente, solo se posso.
1: Ci sono le domande?
4: No, su quelle sue domande. Che, no, non voglio essere pedante su questo argomento, ma siccome ho compreso bene che lei dice che fino al 95 Berlusconi non sapeva della sua relazione.
0: Beh, sì, presumo di sì.
4: Però, stando a quello che dice
0: 95
4: lei...
0: 95 dopo, non lo so quando, non me lo ricordo quando...
4: Vabbè, allora, che lei abbia delle difficoltà mnemoniche in quegli anni è chiaro, ma lei dice dal 95, semmai in poi, lo ha saputo.
0: Sì.
4: Però ci ha anche detto che dal 90-91 frequentava la figlia alle Bermuda e in Italia. Ma la sua, questa relazione era una relazione che la figlia non aveva raccontato al padre?
0: E penso proprio di no.
4: E perché?
0: Non lo so.
4: Ma era un qualcosa e doveva
0: rimanere...
4: Comunque lei
0: veniva a studiare, penso non gli avesse detto nulla, non penso.
4: Penso, ma per 4-5 anni lei sta con una persona che è figlia di una persona importante e questa sua relazione non viene raccontata al padre.
0: Sì.
4: Ci sarà stato un momento di confronto fra voi? Ci sarà stato un modo cui vi siete spiegati e avete detto meglio che non glielo dica? Perché se ci può spiegare?
0: Assolutamente, questo? Anche perché eravamo giovani, poi ognuno faceva la sua vita, lei studiava, io avevo sempre fatto il mio lavoro e mi sono sempre mantenuto col mio lavoro e non c'era
4: ma non c'è nulla di male in
0: non
4: questo,
0: c'era questa
4: scusi.
0: Cosa di
3: credo per abbia risposto abbondantemente
4: dire,
3: però alla
4: per
3: domanda
4: 5 anni, mi scusi avvocato, mi faccia fare le domande,
3: ma credo abbia risposto abbondantemente sull'argomento, l'ha spiegato anche al presidente prima del non era a conoscenza della relazione prima del 95. Continuiamo a esplorare facendo la stessa
1: però
3: domanda.
1: C'è anche qualcosa che non torna, diciamo la verità.
3: Per carità, poi faremo le valutazioni, non credo che sia un problema.
4: Per fare le valutazioni si fanno le domande, faccia l'opposizione, non faccia le discussioni, abbia pazienza.
1: Vabbè, domanda è ammessa, prego.
4: Allora, mi può spiegare, per 4-5 anni la vostra relazione viene clandestinizzata al padre della figlia, della sua fidanzata?
0: Sì.
4: C'è una scelta fra voi nel farlo?
0: No.
4: Non c'è?
0: No.
4: Vi confrontate su questo fatto?
0: No.
4: Okay.
0: No, anche perché io non gli ho mai chiesto nulla, cioè non è che presentami tuo papà o... Cioè, non, anche perché non me ne fregava proprio niente, cioè. A me piaceva lei...
1: Ma e quante volte vi vedevate in un anno?
0: No, quando studiava veniva lì, magari si fermava un mese, due mesi, poi tornava a Milano, poi tornava, cioè non è che veniva un mese all'anno, veniva un po'
1: quanti
0: di più.
1: Quanti mesi?
0: Non me ne ricordo. Sì.
1: Cioè, fra le Bermuda e l'Italia, no? Uno dice, stavano insieme, ma come stavano insieme? Si vedevano ogni volta.
0: Magari si fermava due mesi, poi andava via un mese, poi ritornava.
1: Più mesi l'anno? L'anno.
0: Sì, mi sembra di ricordare più mesi l'anno.
1: Perché sennò vuol dire che relazione
0: sì, infatti, una relazione a distanza, no?
1: O una relazione occasionale al momento in cui vi vedevate?
0: Sì, no, si faceva magari tutto un mese o due mesi, si fermava, poi tornava magari un mese a Milano così, e poi tornava alle Bermuda di nuovo.
4: Vabbè, Presidente, non ho altre domande.
1: Va bene, può andare, grazie.
5: Così le udienze e gli esami testimoniali completati il 20 maggio con l'esame di Massimo Giletti e di Giulio Tessere che avete appena sentito, cameriere, giardiniere negli anni 90, una presenza alle Isole Bermuda dai Berlusconi e una relazione addirittura con Marina Berlusconi. Ma è stato chiamato, non si sa ancora bene con quanti cui protest, in questo processo a testimoniare, ma adesso restiamo sempre sulla parte documentale perché dal 20 maggio nello stesso processo che vede imputato Salvatore Maiardo, il 27 maggio viene sentito anche l'odierno ministro al turismo Gianmarco Mazzi, non certamente in virtù del dicastero da lui attualmente rappresentato nel governo Meloni, ma per il significativo passato professionale in ambito televisivo. E quindi adesso cediamo la parola sempre alla dottoressa Anna Favi, che guida il collegio giudicante della seconda sezione penale del Tribunale di Firenze in questo processo a carico di Salvatore Baiardo. E siamo al 27 maggio, l'inizio dell'esame testimoniale di Mazzi.
1: Buongiorno a tutti, accomodatevi e possiamo cominciare l'udienza collegiale. Bene, innanzitutto verifichiamo il collegamento con l'imputato Baiardo Salvatore.
6: Buongiorno, signor Presidente.
1: Buongiorno, ci sente, vero?
6: Sì, sì, benissimo, grazie.
1: Bene, anche noi. E sono presenti i difensori dell'imputato, avvocato Luca Bellezza, avvocato Roberto Ventrella.
3: Buongiorno, Presidente.
1: Va bene, e allora possiamo introdurre il primo test. Buongiorno. Si accomodi. E quindi, in qualità di testa in questo processo, per prima cosa deve fornirci le sue generalità complete, sì, comprensive della residenza, se lo ritiene più opportuno, del ruolo che svolge attualmente.
0: Sì, mi chiamo Gianmarco Mazzi, sono residente a Verona, in via Cesare Abba 14. E sono,
1: dove e quando è nato?
0: Sono nato l'1 luglio del 1960 a Verona e attualmente ricopro il ruolo di Ministro del Turismo.
1: Va bene, e quindi deve anche prestare l'impegno di rito del testimone,
0: sì,
1: che è di fronte a lei.
0: Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
1: E il pubblico ministero può iniziare l'esame del test.
7: Grazie Presidente, buongiorno Onorevole Ministro.
0: Buongiorno.
7: Ministro, l'abbiamo convocata per riferire alcuni fatti che già in corso di indagine raccontò all'ufficio del pubblico ministero. In particolare interessa tratteggiare il rapporto che lei ha avuto in un determinato momento storico con Massimo Giletti.
0: Sì.
7: Lei lo conosce Massimo Giletti?
0: Sì, sì, sì, lo conosco
7: da
0: bene.
7: Da quanto tempo lo conosce?
0: Sì, da parecchio tempo, perché io lo conosco, beh, a parte che è un personaggio famoso, noto, io ho sempre svolto, prima di svolgere l'attuale attività, io ho sempre lavorato in ambito della televisione come autore televisivo, come nel mondo della musica, dello spettacolo, per cui era un personaggio noto. E in particolare diciamo che l'ho conosciuto negli anni in cui svolgevo il ruolo di, mi occupavo del Festival di Sanremo, sono stati per tanti anni con vari artisti, mi occupavo della direzione del Festival di Sanremo e quindi in quegli anni lui aveva una trasmissione molto famosa su Rai 1 che andava in onda la domenica pomeriggio, che era una trasmissione fondamentale diciamo per la promozione dell'evento di Sanremo e quindi lì abbiamo consolidato il rapporto e anche l'amicizia.
7: Quindi è un rapporto professionale datato ai tempi della partecipazione alla RAI, diciamo, rapporto
0: di
7: lavoro?
0: Sì, sì, sì, dai, diciamo dal 2010-2011, quegli anni lì. Sì.
7: Non me ne rendevo conto. Sì, sì. Riprovo. Così si sente a questa distanza? Questo rapporto di amicizia e il rapporto professionale nato ai tempi della RAI si è sviluppato anche in un rapporto di assistenza manageriale della figura,
0: sì,
7: del giornalista?
0: Sì, io diciamo che svolgendo un lavoro da libero professionista in quel settore a un certo punto ho anche iniziato dopo finito il mio il mio impegno su Sanremo, poi ho iniziato a collaborare, io ho collaborato anche con diversi artisti, diciamo, ero un libero professionista di quel settore e quindi a un certo punto ho collaborato anche con lui. Poi in realtà in riferimento a quando venni a raccontare, in realtà il mio legame con lui, anche quando lui iniziò poi la collaborazione con La Sette, in realtà il mio legame poi era con La Sette, cioè nel senso che io avevo un rapporto di consulenza agganciato, come è in uso in quell'ambiente lì,
8: molto spesso le persone che poi lavorano con gli artisti agganciano. Poi io avevo più, diciamo che la mia era una figura più editoriale, diciamo, e quindi avevo un contratto con la Sette, non direttamente con lui, ecco, questo tengo a precisare.
1: Possiamo dare una data?
8: Era il 2017, perché lui quando conclude il suo rapporto con Rai, perché lui mi sembra che abbia chiuso, mi pare che sia intorno al 2017 che inizia la collaborazione, perché lui conclude il rapporto con Rai e quindi dopo dialoga insomma con altri gruppi televisivi e alla fine poi chiude con la Sette.
7: Ecco, e lo ha mai assistito nella, diciamo, gestione del rapporto con la Sette, nella stipula ad esempio del rapporto contrattuale?
8: Sì, gli ho dato una mano, certo, sì.
7: Lei ha
8: anche
7: delle...
8: perché era la mia un po', io avevo anche quell'esperienza lì, sono, ecco, laureato in giurisprudenza e quindi avevo quell'esperienza lì, avevo insomma con
1: posso inserire
8: una conoscenza, diciamo, degli aspetti contrattuali, sì.
1: Non ho capito l'oggetto del contratto che lei aveva con la Sette.
8: Allora, il mio contratto era di consulenza, era agganciato, cioè era un contratto di consulenza con la Sette, consulenza editoriale in generale sulle progettualità, quindi non specifico, non era un lavoro, come dire, di autore, era una consulenza editoriale e eventualmente su ospiti, diciamo, però di livello alto, insomma, importanti, che potevano magari essere, partecipare alle sue trasmissioni. Questo è...
1: sono in relazione alla posizione di Giletti.
8: Sì, sì, certo, collegato a quello, certo.
7: Ecco, per tornare alla domanda appunto anticipato il Presidente, lei assiste Giletti nella stipula del primo contratto nel 2017?
8: Sì, esatto.
7: È un contratto, se lo ricorda, che viene stipulato per quanto tempo?
8: Allora, mi pare che lì erano contratti, adesso vado un po' a memoria, però è un po' una prassi, sono contratti biennali normalmente, cioè negli ultimi anni della televisione, una volta si facevano contratti più lunghi, invece negli ultimi anni un po' tutti i gruppi televisivi, tranne i casi particolari, fanno contratti biennali, per cui ricordo che lui fece un contratto, fu un contratto di 2 anni, secondo me, che poi venne sempre rinnovato. E tra l'altro era un contratto sia come conduttore che come autore, perché lui, ma è una prassi però in quel mondo lì, cioè non c'è niente di eccezionale in questo, sono anche contratti abbastanza, come dire, standardizzati, questo in tutti i gruppi televisivi, non sono particolari.
7: Però fu un contratto quindi biennale 2017-19,
8: poi rinnovato sempre.
7: Rinnovato sempre, quindi 19-21 e,
8: sì,
7: e anche 21-23.
8: Sì, 23, esatto, fino alla fine del 23 mi sembra di ricordare.
7: Ricorda se in occasione del primo rinnovo, ad esempio, i risultati di Giletti gli consentirono di avere anche un incentivo, un riconoscimento economico?
8: Allora, adesso qui sono passati degli anni, credo, mi sembra di sì, lui aveva, era un contratto, diciamo, di un personaggio, di un giornalista di punta, anche perché comunque aveva dei risultati importanti, veniva dalla Rai, per cui era, insomma, era un personaggio importante. Mi sembra anche che lui avesse, che poi non credo che li abbia utilizzati tutti, però aveva come dei budget a disposizione per fare anche, ad esempio, determinate cose, portare ospiti, che poi non utilizzò fino in fondo, diciamo, nel senso che poi la trasmissione, sa, quando si fanno i contratti, poi si prevedono tutte le ipotesi, poi magari la trasmissione prende un suo corso positivo a prescindere dall'avere ospiti in più, ospiti in meno, e quindi credo che lui non abbia utilizzato tutto, però era un contratto comunque significativo che diede anche dei risultati importanti sin dall'inizio.
7: Ecco, Ministro, un altro chiarimento, arriviamo all'ultimo contratto, se
8: sì,
7: è quello che interessa, 2021-2023.
8: Sì.
7: Lei ricorda se in quest'occasione, nell'occasione del rinnovo contrattuale, ci furono dei cambiamenti, ad esempio relativi alla data di conduzione della trasmissione, e chi sì. rappresentò queste esigenze?
8: Sì, lì ci fu, adesso a parte che sono abbastanza ricostruibili, allora ci fu una fase in cui lui chiese, perché lui era programmato la domenica, e poi chiese a un certo punto di essere programmato il mercoledì, di andare mercoledì, ma su una base di un ragionamento che poteva anche avere un senso. Poi i risultati del mercoledì erano un po' al di sotto, diciamo, di quelli della domenica, e quindi su richiesta diciamo del gruppo editoriale della Sette, del gruppo televisivo, ritornò alla domenica, e quindi ritornando di fatto un po' in progressione però ai risultati che aveva precedentemente, perché la domenica, allora dico anche una cosa tecnica, lui effettivamente era, allora, in quel mondo lì, quando un personaggio, un giornalista in particolare, però si collega molto a una giornata. Caso più eclatante è ad esempio proprio che è di La Sette, di Floris, che addirittura ha una trasmissione che si chiama Di Martedì, proprio perché è un po' una tecnica. Lui era sempre stato un personaggio della domenica, e quindi diciamo che forse lo spostamento, anche con una concorrenza maggiore, in quel momento lì non giovò, tant'è che poi la rete chiese di ritornare, lui acconsentì a ritornare poi la domenica.
7: Lui lavorava di solito la domenica, era un personaggio.
8: Sì, lui lavorava, sì, anche quando era in Rai, perché faceva una trasmissione che si chiamava L'Arena, che andava in onda la domenica pomeriggio in quel caso.
7: Quindi comunque si trova l'accordo a tornare a lavorare la domenica,
8: sì,
7: nell'ultimo
8: biennio. Sì, sì, sì.
7: Ecco, con chi venivano come dire, discussi e stipulati i contratti di Giletti, anche questo ultimo del 2020.
8: Allora, lì le figure, diciamo, chiave erano, allora c'era che Compianto, c'era l'amministratore delegato che si chiamava Marco Ghigliani, che era la figura proprio di amministratore delegato, che lavorava in collegamento molto stretto con la proprietà, diciamo col proprietario, che è Urbano Cairo, e poi c'era una figura importante, che era il direttore, diciamo, più dedicato ai contenuti, proprio il direttore della Sette, che si chiama Andrea Salerno. Erano queste tre figure sostanzialmente, e parlavamo tutti con tutti, insomma, ci parlavamo tutti insieme.
1: Posso chiedere intanto, sì. Il ritorno alla domenica si colloca nell'ambito dell'ultimo biennio?
8: Sì, sì, sì, si colloca nell'ambito dell'ultimo biennio, sì, sì. Perché poi lì, allora, che credo che, perché poi ricordo quando venni con il dottor Tescaroli, perché io incontrai il dottor Tescaroli, e lì diciamo che la cosa che risultò un po' è che noi nell'estate del 2000, perché lì tutto si chiude ad aprile del 2023, allora lì quello che è sempre stato un po' considerato difforme a quello che di solito, perché le modalità di quei settori lì sono abbastanza consolidate e non come dire, seguono un po' un rituale. Allora, quello che risulta tipico lì è che nell'estate del 2022 ci fu un incontro tra tutti, perché mi ricordo che c'era anche Andrea Salerno e c'era anche Urbano Cairo, non so se c'era Marco Ghigliani, però probabilmente c'era anche lui, che noi ci vedemmo al De Russi, e lì fu la volta in cui me lo ricordo bene, perché Giletti non era favorevole, diciamo, ad avere contratti più lunghi di 2 anni, cioè quella è una prassi del settore, ma anche Giletti voleva questa cosa, perché lui ha sempre un po' lavorato in questo modo per avere un po' l'energia, e perché diceva che quando i contratti erano troppo lunghi poi alla fine rischiava che per lui diventava una specie di routine, quindi non lo accendeva, perché ha una modalità, diciamo, lavorativa particolare, Massimo Giletti, che è quella che poi ne ha determinato il successo. E lì, quando noi ci incontrammo, ricordo che il presidente Cairo buttò lì il fatto che lui potesse legarsi più lungamente alla 7, quindi proprio disse ma perché non facciamo una cosa che ci leghiamo, stai 5 anni, facciamo un contratto più lungo. Poi dopo, quando arrivò la primavera, anzi non la primavera, perché poi noi ci vedemmo, perché adesso le date le ricordo, ci vedemmo al 15 febbraio in un ristorante, poi andammo nell'albergo, c'era anche 15 febbraio 23, cominciamo a parlare perché si parlava della nuova stagione, anche perché comunque Massimo era anche un personaggio, diciamo, comunque anche ricercato da altri gruppi, perché poi sapete anche voi che negli ultimi anni lo scenario televisivo è molto cambiato, nel senso che sono entrati nuovi attori, Discovery, cioè altri attori che si muovevano sul mercato. Quindi ci fu un incontro e insomma lì venne manifestata un interesse diciamo di entrambi. Poi io a un certo punto, e quella è una cosa che ho sul telefonino, per cui la dissi anche in occasione della testimonianza che feci col dottor Tescaroli, a un certo punto chiesi se eravamo a marzo, chiesi se era il 9 di marzo, chiesi all'amministratore delegato, gli dissi: senti, ma allora qual è insomma, che orientamento avete per capire, perché era una sorta di progressione, e lui mi disse allora noi abbiamo deciso per i 2 anni, andiamo avanti per i 2 anni secondo le modalità che facciamo con tutti gli altri. E poi dopo arriviamo ad aprile, che è lì diciamo il momento che risultò un po' particolare, perché io poi venni chiamato, che tra l'altro in quel momento lì proprio io ero proprio in uscita totale, perché ormai ero già impegnato, per cui non sapendo neanche esattamente perché venissi chiamato, andai a incontrare il presidente Cairo, e lui lì mi disse: guarda, abbiamo deciso che chiudiamo il rapporto.
1: E questo io quando?
8: Il 9 di aprile, perché era lì, era il, allora aspetti, no, l'11 aprile probabilmente, aspetti. Allora,
1: si allontani un attimo dal microfono,
8: sì,
1: perché è bomba.
8: Era, aspetti, bisogna vedere, perché era il martedì dopo Pasqua, mi ricordo, di quell'anno, del 23, pare che fosse l'11, forse era l'11 aprile, e lo andai a incontrare e niente, lui mi disse in modo abbastanza inaspettato da parte mia, mi disse: guarda che niente, ci ho ripensato, costa, come dire, poi le motivazioni furono: costa troppo, non va bene, però in realtà non è vero che non andasse bene, perché i dati di quell'anno lì erano comunque attestati sul 6%, lui andava bene, era come dire in linea con le migliori loro performance, e costa troppo. E io mi ricordo che gli dissi: ma costa troppo, sai, è di domenica, perché di domenica normalmente costano di più i programmi, perché devi pagare gli straordinari, costano anche di più i pullman delle regie, costano di più perché ci sono le partite di calcio, quindi il mercato è più combattuto la domenica. E io mi ricordo proprio questa cosa, perché ci fu un particolare che mi lasciò veramente, che tanto che gli dissi: guarda, ma sei convinto di questo, Urbano? Perché mi sembra molto, perché lui mi disse: no, guarda, vabbè. Allora, a un certo punto io, dopo che un po', tra l'altro ripeto, io ero già ormai in fase che facevo proprio la cosa in forma amicale, dico: vabbè, guarda, l'unica cosa che mi dispiace è di dover dire a Massimo, di dovergli dire che alla fine di questa stagione e il suo rapporto è chiuso. E lui lì mi disse, io lì rimasi, perché mi disse: no, non hai capito, non va più in onda da questa domenica, cioè praticamente il martedì lui comunicò che che la domenica non sarebbe più andata in onda, che era insomma una cosa un po' strana, in quell'ambiente lì è strana, perché a lui mancavano ancora puntate prima di chiudere la stagione, ecco, questo è...
7: Sì,
8: però stato... le ragioni possono essere tante.
7: È stato chiarissimo. Volevo solo recuperare alcune date che per noi sono importanti. Ha spiegato in sintesi l'andamento. Quindi nell'estate del 2022, se ho compreso bene, Cairo propone 5 anni.
8: Sì, perché noi avevamo lì l'ultimo anno, e lui si portava e buttò lì Adesso poi io non voglio neanche dare un peso, perché sa, poi quando vengono le cose vengono dette in un'aula giudiziaria,
7: no, va bene, è chiaro,
8: uno può anche buttare lì per dare un segno di affetto, diciamo, dice guarda, per me
7: certamente,
8: perché non chiudi per 5 anni, perché come dire ci sposiamo, che è una modalità che in quell'ambiente lì si usa, soprattutto quando si ha a che fare con personaggi che hanno una certa età, come dire ci sposiamo, chiudi la carriera qua.
7: Ho capito.
8: Ecco, diciamo che
7: era
8: così.
7: Diciamo un attestato di
8: era
7: stima,
8: un attestato di stima secondo me.
7: E quello nell'ultimo anno del contratto, perché il contratto scadeva il 31 luglio 2023.
8: Esatto.
7: E poi lei ha detto, ha risposto al Presidente, nel febbraio, lei ricorda il 15
8: Sì, il 15, febbraio. Era il 15 perché ce l'ho proprio, andavo in un ristorante da Pierluigi, mi ricordo, io ho i messaggi.
7: Benissimo, Ministro, da Pierluigi si ricorda chi c'era? C'era lei? C'era?
8: C'era Ghigliani, allora... lì c'era sicuramente Ghigliani, non credo che ci fosse Andrea Salerno, mentre quando ci eravamo visti in estate c'era Andrea Salerno, ma non credo Ghigliani.
7: C'era anche Giletti?
8: Eh beh, certo.
7: C'era anche Giletti. Dal ristorante Pierluigi vi spostate in altro
8: luogo? Sì, lì andammo, poi continuammo all'hotel, che però non mi ricordo qual era, in un hotel dove, all'hotel di... del Presidente di Urbano Cairo.
7: Se posso
8: Cairo.
7: Aiutarla, lei quando fu sentito il 19 giugno del 2023 parlò dell'hotel De Ville, è possibile?
8: Ah, De Ville, bravo, quello, era quello, sì,
7: hotel De Ville, di proprietà del dottor Cairo.
8: Io questo non lo sapevo, cioè lui ci disse, continuiamo, perché poi quando andammo al ristorante, poi uscendo... c'erano anche i fotografi, diciamo, che li ripresero e insomma fu una cosa che poi normalmente quando c'è quella cosa lì voi sapete come funziona, cioè qualcuno dal ristorante, probabilmente il ristorante stesso avverte i fotografi, perché altrimenti i fotografi non lo vengono a sapere se qualcuno non li avverte, e noi trovammo i fotografi fuori e poi andammo lì e parlammo, però quella sera non si parlò di durata. Si parlò solo di andare avanti.
7: Si parlò però di rinnovo?
8: Sì, certo.
7: Cioè la proprietà, la conduzione della rete espresse la sua chiara intenzione di rinnovare il contratto.
8: Sì. Senza questo posso dire senza ombra di dubbio, perché questo è anche testimoniato poi dal messaggio che a me il 9 marzo manda Ghigliani, perché Ghigliani mi dice rispetto ai 5 anni, guarda, perché io proprio faccio una domanda specifica, dico ma per quanto riguarda la durata vale quello che disse Urbano quando ci vedemmo al De Russi o secondo te? E lui mi risponde proprio, mi dice guarda, allora sarà di 2 anni perché lo facciamo in linea con tutti quelli che noi facciamo con gli altri conduttori, con gli altri giornalisti, mi rispose questo, quindi c'è proprio scritto.
7: Ho capito. Ecco, guardi, giusto per fissare anche questo dato che è andato, la sua memoria è molto precisa, ma
8: perché ho i messaggi.
7: Perché i messaggi?
8: Ce li ho, cioè i messaggi scritti.
7: Noi abbiamo
8: sono andato anche a rivederli, diciamo, per arrivare anche preparato qui.
7: Abbiamo prodotto al Tribunale parte, penso, i messaggi a cui lei fa riferimento, del suo scambio con Marco Ghigliani, l'amministratore delegato. Il 2 marzo del 2023 lei scrive a Ghigliani: ciao Marco, hai poi parlato con Urbano sull'ipotesi durata contratto, così ho tutti gli elementi per parlare con Max.
8: Esattamente.
7: Ecco, quindi c'era la volontà di rinnovare, ma ancora non era chiaro quanto.
8: Esatto, perché lì io dico questo, perché poi in realtà Giletti è uno di quei personaggi che poi lo sono tutti in realtà, che sono padroni della loro carriera, cioè tutti quelli che in qualche modo danno una mano non è che comandano, cioè nel senso che io raccoglievo e poi riferivo a lui, poi eventualmente davo la mia opinione, per cui io gli dico dammi tutti gli elementi così vado a parlare, perché poi loro avevano anche accompagnato questa cosa, lì si parlava di provare a ridurre un po' i costi, cioè parlavano di questo, per cui io dicevo dammi tutti gli elementi, come dire, se voi riducete i costi e riducete, che poi i costi non erano tanto, era anche una piccola riduzione, diciamo, del suo compenso, però in realtà era più una riduzione dei costi di produzione, che sì, per questo tipo, questo lo sottolineo, perché ci sono tipologie di artisti, di personaggi della televisione molto diverse. Massimo è uno che è molto attento al budget di produzione che gli mettono a disposizione, perché lui tiene ad avere un programma dove lo schermo è più grande, è più moderno, è più al passo coi tempi, quindi lui teneva molto agli aspetti, diciamo, e loro dicevano: ma cerchiamo di ridurre, un po', perché cose, essendo di domenica, insomma, quello che ho detto, certo, prima, per cui io, per avere tutti gli elementi, perché era evidente che la riduzione, se la riduzione, diciamo, di questa parte accompagnata a una durata maggiore del contratto, faceva, poteva probabilmente essere, fare a Massimo un'altra valutazione. Ecco, una
7: invece cosa, lei ricorda se oltre alla richiesta di ridurre questi costi, la proposta di rinnovo da parte della rete fu datata in un tempo ben preciso? Ghigliani le dette un tempo di rinnovo contrattuale?
8: Ma di fatto, secondo me, io la daterei al tempo del messaggio che poi mi manda Ghigliani, quando lui dice: guarda, va bene, sono 2 anni. Perché poi
7: 2 anni, ecco, cioè, comunque gliele dà 2 anni.
8: Era quello l'elemento che a me serviva per poi andare a dire a Massimo: guarda che, dato che lui, diciamo, sul fatto dei 5 anni, che poi lì è sempre, come dire, allora, prima i 5 anni, poi dopo i 5 anni magari erano una cosa che, ma sì, dai, in fondo mi trovo bene, proviamo a capire se veramente c'è la disponibilità ai 5 anni, per cui era quello lì il dibattito. E lui, e Ghigliani mi scrive 2 anni, per cui mi dice, lo dice nettamente, cioè è inequivocabile il messaggio di Marco.
1: Ma era ancora in ballo il discorso dei costi da ridurre, oppure, diciamo, si era già arrivati a definire
8: più,
1: cioè,
8: o meno
1: come condizione, era mai stata posta come condizione?
8: Adesso questa è una sfumatura, allora diciamo che si stava, ma quando poi io parlo, allora diciamo che, per essere preciso su questa risposta, io poi devo riagganciarmi a quello che poi mi disse l'11 Cairo. Lui non entrò mai poi nel dettaglio, cioè lui risponde ai due perché sa come sono in quella fase lì, dopo anni che tu ti frequenti, che sei quasi, come dire, non dico un parente, però c'era un rapporto molto amicale, era a dire: dai, vabbè, dove riduci? Lì c'erano anche, per esempio, il budget per dire per gli ospiti, per cui uno diceva: vabbè, dai, riduciamo quello. Poi mi ricordo che si discuteva, perché negli anni, quello che io dicevo prima, alcuni budget che lui aveva a disposizione, che erano previsti dal contratto, in realtà non li utilizzò Massimo, per cui mi ricordo che lui mi diceva: guarda, mi chiedono una riduzione, però io ho restituito, insomma, era un dibattito, però era tutto, cioè non era una condizione, era come se lì ci si fosse già arrivati in realtà, quindi il problema era solo dire: dura 2 anni, più o meno staremo in linea con quello che è stato fatto, ecco, diciamo, per era capire, questo, la mia sensazione era quella, ecco.
7: Per capire se era il messaggio a cui faceva riferimento, il 9 marzo, quindi una settimana dopo la sua richiesta di avere una datazione di durata, Marco Ghigliani le scrive: ciao Marco, sì, noi confermeremmo per 2 anni in linea con il precedente e anche con i vari rinnovi che stiamo gestendo.
8: Perché era quella la questione.
7: I rinnovi che stava gestendo è il riferimento alle figure, diciamo, di altri professionisti.
8: Sì, sì, sì, dava la linea che seguiva la 7, cioè linea loro con 7. Floris, Formigli, facevano 2 anni evidentemente.
7: Ministro, ma poi lei ha detto che invece prima di Pasqua dopo Pasqua, se ho compreso bene, sì, incontra Cairo. Come viene richiesto questo incontro, se lo ricorda?
8: Adesso questo dovrei andare a vedere, mi pare che allora, se ricordo bene, perché prima dell'incontro, quando ci vedemmo alla cena a Roma, in realtà ero io che volevo favorire un incontro, perché poi è indiscutibile che in quel gruppo televisivo, un po' come tutti i gruppi, diciamo, che sono di proprietà, chiamiamola privata, il peso poi del proprietario era, per cui tu quando parlavi poi alla fine volevi un po' certificare, però lì mi sembra che fossero loro che mi hanno detto, mi pare che era Ghigliani che mi aveva detto dai che ci incontriamo. Poi in realtà io quando andai, perché andai nell'ufficio io di Via Magenta, nell'ufficio di Cairo.
7: Eravate solo voi?
8: Sì, non c'era, non venne Ghigliani, tant'è che io in realtà avevo qualche dubbio, diciamo, su quello, non capivo bene perché c'era, però in realtà ero convinto che volesse essere, come dire, un sigillo che mettesse il proprietario e...
7: Sì, sì, ma aspetta, arriviamo all'incontro, perché è importante come lei raccontò quella volta, come fu preannunciato questo incontro,
8: sì.
7: E per questo insisto, abbia pazienza.
8: Sì,
7: Ghigliani, lei ricorda che la contatta, si ricorda se questo avviene prima di Pasqua, se dopo Pasqua, perché lei ha parlato di martedì di Pasqua, del dopo Pasqua,
8: no? Venne fissato prima.
7: La chiama prima. Si ricorda che cosa le dice?
8: Cosa mi dice all'incontro?
7: A lei, no, per annunciarle l'incontro con Cairo.
8: Dovrei guardare, se vuole guardo il telefonino, ci metto un attimo.
7: Non è un problema.
5: Termina qui lo speciale giustizia di questa sera. Vi ha fatto ascoltare ancora udienze dal processo in corso di svolgimento a Firenze, nella sua seconda sezione penale, presieduta come organo collegiale dalla presidente Anna Favi. L'ufficio della pubblica accusa in aula, rappresentata dai PM Lorenzo Gessi e Leopoldo De Gregorio, collegio difensivo dell'imputato Salvatore Baiardo, affidato agli avvocati Roberto Ventrella e Luca Bellezza. Quindi dall'annuncio del collegio difensivo l'imputato avete capito che vi abbiamo proposto ancora delle udienze sul processo in corso di svolgimento a Firenze a carico di Salvatore Baiardo, accusato di favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra, ma anche di calunnia aggravata ai danni di Massimo Giletti. Le due udienze che vi abbiamo proposto, abbiamo completato l'ascolto integrale dell'udienza del 20 maggio, già spalmato nelle puntate precedenti, lo speciale giustizia con l'esclusione testimoniale dello stesso Massimo Giletti, che è persona offesa appunto in questo processo relativo alla qualificazione di calunnia aggravata contestata a Baiardo, Giulio Tessere, cameriere negli anni 90 nelle isole Bermuda con un passato di una relazione con Marina Berlusconi, e fin qui avete sentito una prima parte dell'escursione testimoniale del 27 maggio dell'attuale ministro al turismo Giancarlo Mazzi, sentito per gli anni precedenti ovviamente, prima dell'incarico al Dicastero al turismo, come per gli incarichi professionali appunto in ambito televisivo. Per quanto riguarda lo speciale giustizia è tutto, grazie per l'ascolto che avete avuto sin qui, restate all'ascolto con i programmi serali di Radio Radicale.
9: Grazie a Sergio Scandura al suo speciale giustizia. Adesso è il momento di andare ad ascoltare La guerra dipende dalle forme di Stato, una conversazione con Marco Cesa sul libro di Kenneth Waltz L'uomo, lo Stato e la guerra. Questa registrazione è del 3 agosto scorso. Buon ascolto.
10: Radio Radicale, un saluto da Giuseppe Di Leo. Il tema della sicurezza delle persone, dei cittadini, dei cives, nella polis e nello Stato, è uno dei grandi temi che hanno attraversato il pensiero politologico e poi la storia, hanno connotato la storia delle relazioni internazionali. Di questi tempi, considerato anche quello che sta avvenendo a Ceuta tra la Spagna e il Marocco, ma non solo, il tema della sicurezza messa in grave pericolo da un'immigrazione fuori controllo è sicuramente tornata al centro della questione. Questo tema della sicurezza, ma non solo, viene affrontato da uno dei più grandi studiosi della seconda metà del Novecento di scienza della politica, in connessione con le relazioni internazionali in particolare, perché gli scienziati di politica hanno poi i loro campi di interesse. Kenneth Waltz è stato un protagonista di questa rinascita del pensiero realista, neorealista, e oggi discuteremo di questo libro che mostro a favore di telecamera, L'uomo, lo Stato e la guerra, un'analisi teorica comunque non astratta, Kenneth Valls, pubblicata dalla casa editrice Scolè, libro che ha avuto la curatela del professor Marco Cesa, a cui do il benvenuto a Radio Radicale.
11: Buonasera, grazie dell'invito.
10: Ordinario di scienza politica alla Alma Studiorum, Università di Bologna. Professore, quali sono stati i suoi campi di interesse in modo particolare?
11: Io mi sono sempre occupato di relazioni internazionali, cioè quella parte della scienza politica che non guarda tanto alle dinamiche o alle istituzioni politiche interne, ma ai rapporti tra gli stati, cercando di utilizzare per quanto possibile lo stesso metodo o comunque metodi simili a quelli

0: Giovanni Sartori, no? E lo stesso rigore concettuale, no? Le stesse ambizioni intellettuali molto ampie e molto ben alimentate da molte letture, quindi è sicuramente un personaggio di grandissimo rilievo, no? E nel corso della sua lunga esistenza, carriera accademica altrettanto lunga, si è occupato fondamentalmente di due grandi temi relativi alla politica internazionale. In primo luogo, aspetti teorici della politica internazionale. E il suo secondo o terzo libro, a seconda di come si vogliono contare, che lei ricordava prima, no? Il padre del neorealismo, no? Un libro uscito nel 1979, no? È probabilmente il lavoro di teoria della politica internazionale, appunto, più importante
1: Che ha
0: del
1: avuto
0: Settecento.
1: un'edizione in italiana, grazie anche alla curatela di Luigi Bonanate, un suo collega,
0: Esatto,
1: pubblicato dal Mulino ormai 40 anni fa.
0: esatto,
1: Forse sarebbe il
0: esatto.
1: caso di riproporlo, questo
0: Sì,
1: testo,
0: no, dato
1: perché è
0: che
1: collegato molto all'uomo, lo Stato e la guerra.
0: sicuramente, il collegamento si può vedere proprio parlando di quelle tre immagini che lei evocava, no? Il libro, anzitutto, L'uomo, lo Stato e la guerra, di che cosa tratta? È un modo per, da una parte, passare in rassegna, ma soprattutto organizzare in un modo concettuale le spiegazioni sulla guerra, le cause della guerra, prevalenti nel sistema, scusi, nel pensiero politico occidentale, no? E Waltz, quando parlava di questo suo libro, che viene fuori dalla sua dissertazione di dottorato, no? Quindi ci sono vari aneddoti che lui stesso raccontava, no? E stava scrivendo questa dissertazione e leggeva tutti gli autori classici, no? Da Sant'Agostino fino al XX secolo, che avevano
1: Anche se
0: scritto.
1: lui si concentra e dice sono imprescindibili quattro autori in modo particolare, Sant'Agostino, Machiavelli, poi
0: Kant ci mette.
1: Baudin e Hobbes, Kant un po' dopo,
0: Rousseau
1: e anche Rousseau.
0: e Tucidide anche, c'è anche un bel paragrafo su Tucidide.
1: Beh, sulla guerra del Peloponneso certamente è importante.
0: Sì, e quindi lo schema concettuale che alla fine Waltz aveva elaborato è che tutte queste spiegazioni che possiamo ritrovare, dicevo, nel sistema politico, nel pensiero politico occidentale, possono essere ricondotte a
1: Immagini che
0: tre immagini o
1: poi
0: tre.
1: si legano all'uomo, lo Stato e poi la guerra.
0: Esattamente, perché la prima immagine è proprio la natura umana, e qua appunto collochiamo tutti quegli studiosi, teorici, filosofi, no, che hanno tendenzialmente spiegato la guerra con una finitezza dell'uomo, no? Una natura umana che è appunto egoista, prevaricatrice, violenta, imperfetta fondamentalmente, no? E quindi la guerra non sarebbe altro che una delle tante manifestazioni di questa deficitaria natura umana, primo livello, no? Secondo.
1: Fermiamoci ancora un po' su questo primo livello, perché su questo primo livello lui naturalmente cita degli autori, in particolare pensatori Adam Smith, John Stuart Mill, soprattutto l'esperienza liberale, e poi contrappone l'esperienza liberale con l'idea, la teoresi liberale con l'ideologia marxista.
0: Questo
1: Sono
0: nel
1: i due
0: secondo,
1: grandi poli.
0: questo mi scusi se la interrompo, è nel secondo livello questo.
1: Sì,
0: Questo
1: certo.
0: è mentre
1: Però
0: appunto.
1: nel primo livello, nel secondo livello c'è John Stuart Mill, ha ragione, effettivamente, è
0: Certo.
1: questo. Come si collega con il comportamentismo del primo livello? Cioè c'è una differenza tra la concezione liberale dell'individuo e la concezione marxista?
0: Beh, allora direi, per prima cosa, appunto, parliamo un attimo allora del secondo livello, perché è lì che queste due scuole vengono collocate, no? E per quanto appunto possa sembrare paradossale, marxismo e liberalismo.

0: Secondo Walz appartengono al secondo livello, alla seconda immagine della politica internazionale, vale a dire teorie che spiegano la politica estera degli stati sulla base dei loro assetti interni, dal punto di vista liberale, assetti soprattutto di tipo politico, no? Sono le istituzioni politiche liberali, no? Che sono tendenzialmente pacifiste, e qua c'è il classico collegamento tra pace, commercio, sviluppo, ricchezza. No, quindi secondo i liberali la guerra non è altro che il riflesso di arrangiamenti politici interni sbagliati, no? O comunque obsoleti. No, un tempo aveva senso fare la guerra per motivi economici, no? Oggi intendiamo la fine del Settecento, dalla fine del Settecento in poi, non più. Se questo continua ad avvenire, è perché i governi sono in mano a personaggi o a ceti sociali che trovano vantaggioso fare la guerra. E di conseguenza la ricetta liberale, come sappiamo, no, è la diffusione di istituzioni politiche liberali, e oggi diremmo democratiche, no, dato che sono quelle che, secondo alcuni, riescono a contenere meglio questi impulsi che derivano appunto da chi governa nei confronti di un'azione militare, nei confronti dell'aggressione. O al tempo
1: Oh, ma
0: parallelamente.
1: Kenneth Waltz, o Waltz, come lei dice, pronuncia, io lo faccio alla tedesca perché è di origine tedesca il nome, secondo me. Quindi, l'autore Waltz dà una risposta al fatto che in fondo le democrazie, è vero che non si combattono più tra loro, però non possono espungere l'idea della guerra come un tabù dal momento che la gran più parte del sistema politico internazionale non è retta da regimi democratici, così come intesi in Occidente.
0: Sì, certo, Waltz non ha mai preso troppo seriamente questa che lei ha appena citato e che viene chiamata la teoria della pace democratica, no? Teoria secondo la quale appunto le democrazie non si fanno la guerra. Però si osserva, e Waltz era uno di questi, che le democrazie non si facciano la guerra è un fatto, non è una teoria. Poi bisogna spiegare questo fatto, questa regolarità, perché le democrazie non si fanno la guerra. E qua, alla tesi liberale, non si fanno la guerra perché sono democrazie, alla tesi liberale si affiancano tante altre spiegazioni, tra cui appunto quella che anche Waltz proponeva già dagli anni 80, dagli anni 90, no?
1: Del
0: Spiegazioni.
1: Novecento.
0: Sì, spiegazioni che rimandano fondamentalmente a una particolare congiuntura storica, no? E, anzitutto il numero di democrazie è sempre stato minoritario, no? Rispetto ai regimi non democratici. In secondo luogo, durante tutta la Guerra Fredda, no? Le democrazie europee erano alleate all'altra grande democrazia di oltreoceano per motivi di sicurezza, no? Nei confronti quindi della minaccia, della cosiddetta minaccia sovietica. Quindi non c'era molta ragione per le democrazie per farsi la guerra se avevano un nemico comune, e via discorrendo, no? Quindi sì, esiste questa regolarità chiamata pace democratica, no? Ma la teoria liberale non è l'unica spiegazione possibile, no, di questo fenomeno.
1: Certo.
0: E poi ecco il terzo livello, se quindi.
1: Aspetti prima di arrivare al terzo livello, professore, perché vorrei che lei commentasse, passando dal primo al secondo, facciamo un salto un po' dai sultori, perché questa mi sembra un periodo molto forte, cioè periodo linguistico, voglio dire, perché Waltz scrive che la vita sia un valore prioritario rispetto alla giustizia e alla libertà è dato come verità evidente da Sant'Agostino, da Lutero, da Machiavelli, da Bodin e da Hobbes. Se l'alternativa alla tirannia è il caos, scrive Woolf, e se caos significa la guerra di tutti contro tutti, un po' come sta avvenendo oggi, allora la disposizione a sopportare la tirannia diventa comprensibile. In assenza dell'ordine, cioè, non vi può essere alcun godimento della libertà. Cioè, innanzitutto la sicurezza dell'individuo e degli stati, poi la libertà e anche la giustizia.
0: Certo, questo è uno dei capisaldi della teoria realista, direi, e qui mi riferisco al realismo di ogni tipo, no? E non solo quindi al realismo di Waltz, no? E poi in particolare certamente il neorealismo di Waltz parte proprio da questo assunto, ecco.
1: E qui si collega la terza immagine che ha come punto di riferimento il conflitto internazionale e l'anarchia internazionale.
0: Esatto, cioè mentre per la prima immagine la causa della guerra va ricercata in una malvagia o imperfetta natura degli uomini, mentre per la seconda immagine la causa della guerra va cercata in arrangiamenti o politici o economici imperfetti, quindi cause interne, interne allo Stato.
1: Sistemi politici interni.
0: Esattamente, per la terza immagine la causa, come Waltz chiama la causa permissiva, no, della guerra, va cercata in quella che si chiama la anarchia del sistema internazionale, cioè il sistema internazionale non prevede un centro di potere sovraordinato agli stati. Quindi anarchia nel senso etimologico del termine, assenza di un potere, e questo fa sì che ogni Stato sia costretto a badare a se stesso con i propri mezzi. Cioè il sistema internazionale è un ambiente altamente competitivo, in cui la posta in gioco è la sicurezza, la sopravvivenza, dato che tutti gli stati sono armati, no? E tutti gli stati possono potenzialmente usare la forza l'uno nei confronti dell'altro. E quindi è questa esigenza di sicurezza, no? Che è tipica del sistema internazionale anarchico, che appunto è una causa, abbiamo detto, non una causa efficiente, e ora mi spiego, no? Ma una causa permissiva, cioè ciò che permette agli stati di usare la forza. Ora, questo non significa naturalmente che la guerra, ad esempio, la guerra in Iran, possa essere spiegata facendo riferimento soltanto all'anarchia internazionale, no, perché il discorso è ovvio, il sistema è sempre anarchico, in certi momenti anarchia coesiste con la pace. In altri momenti l'anarchia sfocia nella guerra, quindi è una causa sì, ma una causa permissiva. E Waltz questo lo dice molto chiaramente, no? Se io voglio rendere conto di una guerra specifica, se voglio spiegare una guerra specifica, non posso basarmi unicamente su una delle tre immagini, no? Meno che meno sulla immagine del sistema, sulla immagine dell'anarchia. Se voglio spiegare una guerra specifica, devo cercare cause a livello della natura umana, leggi, legge.
1: Comportamentale.
0: Esattamente, no? Secondo, cause a livello del sistema politico dello Stato che attacca. Terzo, certamente, cause a livello del sistema internazionale, a cominciare appunto da questo ambiente competitivo e conflittuale che è plasmato così dall'anarchia. Quindi non c'è una spiegazione monocausale di ogni singola guerra. Però, ecco, se noi ci poniamo una domanda diversa, non tanto come spiego la guerra in Iran, no, ma come spiego la guerra come fenomeno ricorrente, perché questo è un fatto, no, da quando esistono record storici,
1: Cioè la normalità è che
0: guerra,
1: ci siano conflitti, non che ci sia una
0: guerra,
1: pace universale.
0: no, la guerra è una costante, la guerra è una costante, intermittente ma costante, no? E osservo allora, i regimi politici in tutti questi secoli sono cambiati, osservo che i modi di produzione sono cambiati, quindi tutte quelle variabili legate alla seconda immagine sono mutate drasticamente nel corso dei secoli, eppure la guerra persiste. Quindi, se io voglio spiegare la guerra come fenomeno ricorrente, probabilmente la seconda immagine non serve a molto, no? Allora posso eventualmente optare per una spiegazione di tipo filosofico, no? Appunto, l'imperfezione degli esseri umani e
1: Cioè l'idea che un sistema presidenziale sia più aggressivo di un sistema parlamentare, questa idea per Walz non ha significato nel
0: guardi,
1: dire sistemi presidenziali sono più tendenzialmente belligeranti o pronti rispetto al sistemi, diciamo, né per quanto riguarda anche non solo le forme di Stato, ma anche le forme di governo e le leggi elettorali, i sistemi coi proporzionali sono più adatti e più ligi a una mediazione rispetto ai sistemi maggioritari che tendono invece a decisioni veloci e meno alla mediazione.
0: certo, però vedete, stiamo già parlando di una cosa diversa, no? E
1: Di
0: Walz.
1: questo non si è, sì, infatti nel libro non risulta, ma Walz non si è mai confrontato, ecco, questo voglio capire, per esempio con costituzionalisti che si sono occupati di sistemi, di forme di Stato e di governo o di politologi che si sono più concentrati, come Giovanni Sartori, sui sistemi elettorali, per esempio.
0: No, queste cose no, però il suo secondo libro, allora il primo è L'uomo, lo Stato, la guerra, e il terzo è questa teoria della
1: Una
0: politica
1: teoria.
0: internazionale che pure nasce da una costola dell'uomo, lo Stato e la guerra. Il secondo libro è dedicato proprio a un'analisi comparata dei sistemi politici inglese e americano nell'ambito della politica estera. Quindi questo è un Waltz completamente diverso, no?
1: Però limitato al sistema della cultura anglosassone,
0: Sì.
1: non a quella continentale.
0: No, no,
1: Al
0: no.
1: common law, no, al civil law.
0: Il libro è dedicato a questi due sistemi politici. Anche perché, appunto, era, come si dice, indicativo proprio per uno dei temi che lei ricordava, un sistema presidenziale e un sistema parlamentare, no? E appunto in questo libro, per quanto sia appunto il meno famoso di quelli che ha scritto, in questo libro si sfatavano alcuni miti, diciamo così, legati alla.
1: Però questo libro in Italia ha avuto un'edizione 40 anni fa per Giuffrè.
0: È stato tradotto? Non lo sapevo, guardi, non lo sapevo.
1: Le do questa notizia. Questo libro ha avuto una prima edizione per la casa editrice giuridica Giuffrè, perché l'editore allora aveva capito l'importanza di questa opera che interloquiva neanche tanto indirettamente con le questioni giuridiche della guerra.
0: Questo non lo
1: E
0: sapevo.
1: Walz all'epoca, anni 80, e stiamo parlando degli anni 80, era già un personaggio più che
0: Certamente,
1: famoso, più che
0: certamente.
1: consolidato, accademicamente in America e non solo in America. Cioè, chi non conosce Walz, non è sicuramente un esperto di pensiero, sulla scienza di politologico contemporaneo, occorre dire. Tra l'altro, questi volumi. Questi capitoli si avvalgono anche di implicazioni, fa degli esempi. E sulla terza immagine, quindi legata alle relazioni internazionali, Wells parla di dazi nazionali e commercio internazionale, attualissimo in epoca trumpiana.
0: Sì, quello è uno degli strumenti del potere o della potenza nazionale, no? Quello che
1: E
0: in
1: cosa
0: inglese.
1: dice Wells sull'argomento?
0: Ma appunto lo usa, se non ricordo male, proprio come illustrazione delle forze competitive che
1: È uno
0: vengono.
1: come un grimaldello per
0: Sì,
1: esercitare un potere.
0: esattamente, es è uno degli
1: Ed è
0: strumenti.
1: quello che sta facendo Trump nei momenti in cui c'è una crisi interna. Qui c'è un collegamento tra la situazione economica interna e la situazione internazionale. nel campo economico e dei dazi, questa cosa, c'è questo collegamento che non sempre c'è tra la seconda immagine e la terza immagine. Ho parlato di Trump, ma ritorno indietro. L'idea di Sant'Agostino, del pensiero politico di Agostino, che lui tratta soprattutto dal De Civitate Dei, ovviamente, e cioè che per Agostino d'Ippona la sicurezza prevale sulla libertà e poi la sua polemica contro Pelagio, e persino però sulla giustizia. Professore, secondo lei è un'idea che coincide con quella, si concilia con quella dell'agostiniano Papaleone?
0: È una bella domanda. No, io posso limitarmi a dire, come ricordavo prima, questa idea della centralità della sicurezza e per l'individuo e per lo Stato, no? È tipica della impostazione chiamata, a torto o a ragione, realista, no? Tanto in scienza politica in generale quanto soprattutto nella politica internazionale. Ed è proprio su questa insistenza, la sicurezza, che Walz poi scrive questo terzo libro, no? La teoria
1: Però
0: dell'altro.
1: sarebbe interessante approfondire l'agostinismo di Walz e l'agostinismo di Prevost, su questo tema della guerra e della pace.
0: Sì, non credo che Walz fosse tanto agostiniano, in altre
1: No,
0: parole.
1: però prende atto, fa un'esegesi,
0: Sì,
1: un'ermeneutica
0: sì,
1: di
0: sì,
1: Agostino.
0: sì, sì, sì, sì, sì,
1: No, che sia agostiniano o no, che sia obesiano o no, a me interessa molto relativamente, ma che metta in connessione Agostino con personaggi diversi come Machiavelli sul piano politico, Hobbes sul piano giuridico, per esempio, due autori diversi, e per non dire di Baudin, sappiamo bene Baudin cosa ha. Secondo me è importante. Allora a questo punto è interessante capire le due visioni sull'agostinismo politico, in parallelo, e concordanze e discordanze, indipendentemente dal fatto che uno è un scienziato della politica, magari agnostico, e l'altro è il primo papa agostiniano della storia.
0: Certo, no, ma il collegamento forse ancora più stretto, Walz lo fa con questo teologo americano, no? Niebuhr,
1: Nibor.
0: esattamente, no? Anche lui appunto è un teologo, no? E anche questo a secoli di distanza, no?
1: Ma Nibor demolisce Wilson, la Società delle Nazioni. L'idea di un cosmopolitismo che tratta da Kant in poi è l'idea che una organizzazione internazionale possa preservare la pace. Nibor è molto ironico, per citare il titolo di un suo libro
0: Sì,
1: sull'ironia nella storia americana.
0: sicuramente, ma lo fa come Agostino da un punto di vista teologico e religioso, cioè il punto di partenza rimane quello. Per questo dicevo il collegamento, se vogliamo divertirci, no, a fare questi collegamenti interni tra gli autori esaminati da Walz, il vero collegamento è tra appunto i due teologi, per dir così, no, per mostrare come certe parti del pensiero cristiano, no, possano essere, tra virgolette, utili persino da un punto di vista della teoria politica internazionale. Ecco.
1: Eh beh, è chiaro, con tutto il patrimonio anche di pensatori teologi della teologia politica, è cattolica, è della Riforma, è quella
0: Protestante.
1: ortodossa, pensiamo alla guerra in russo-ucraina. Professore, qual è oggi l'influenza di Kenneth Walz? Si è studiato nelle facoltà di
0: Beh,
1: scienze
0: sì.
1: politiche?
0: Sicuramente, come le dicevo, anzitutto i suoi libri vengono ristampati regolarmente, il che nel nostro.
1: Ristampati in America, perché in Italia, come vede, sono 40 anni e ci è voluta la seconda edizione. Quell'altra, teoria della politica internazionale, invece, è a cura di Buonanotte del Pulino, forse il Pulino potrebbe.
0: 40 anni fa, sì, quindi no, negli Stati Uniti sono tesi che continuano tranquillamente a circolare, anche se bisogna anche aggiungere, negli ultimi 20-25 anni sono emersi filoni teorici alternativi al neorealismo e soprattutto, dal mio modesto punto di vista, abbiamo assistito a una sorta di spappolamento metodologico, no? Per cui mentre una volta gli studiosi venivano in qualche modo inquadrati in certe scuole, no? E quindi si sapevano quali erano gli assunti di partenza, no? Quali erano le verosimili spiegazioni, le conclusioni dei ragionamenti. Adesso prevale una sorta di eclettismo, no? Che onestamente devo ancora capire a cosa sta portando. Ecco, però.
1: Per ora una frammentazione tanto politica quanto politica.
0: È
1: Quando
0: probabilmente.
1: capita tossentenziva sia per il Consiglio d'Europa sia per il Consiglio dei
0: Può darsi benissimo che la disciplina rifletta, no? Rifletta lo stato attuale degli affari internazionali, no? E quindi la mancanza di una struttura chiara del sistema internazionale, la mancanza di una o la crisi di quell'egemonia che fino all'altro ieri forniva un punto di riferimento alle riflessioni, e tutti questi fattori combinati, no, fanno sì che anche, appunto, la teoria della politica internazionale sia in crisi o annaspi, no, o comunque non sia più capace di formulare delle visioni.
1: dare delle immagini di carattere generale. Però devo dire, lei insegna a Bologna. Bologna, Kenneth Waltz è studiato e conosciuto nell'ambito degli studiosi di scienza della politica. Angelo Panebianco, per esempio, nei suoi libri. Kenneth Waltz non manca mai di citarlo. Allora, Kenneth Waltz, L'uomo, lo Stato e la guerra, un'analisi teorica pubblicata da Scolè. Ne abbiamo parlato con il curatore, professor Marco Cesa, che ringrazio. Grazie professore, e a ben risentirci. Recuperi quella prima edizione della Giuffrè. Non ricordo se ci fosse, non credo che ci fosse un'introduzione di chi che sia. Comunque Giuffrè l'ha pubblicata e la pubblicò integralmente, edizione integrale. Qui però c'è una sua introduzione che segnalo anche come utile per inquadrare le tre immagini, la Weltanschauung di questo grande studioso di teoria e di relazioni internazionali. Grazie, professor Cesa.
0: Grazie a lei,
1: Buona
0: grazie
1: estate. Grazie a Silvio
0: a lei, grazie.
1: Farina per l'assistenza in regia. E naturalmente un ringraziamento, un saluto finale da Giuseppe Di Leo agli ascoltatori di Radio Radicale.
2: E dopo la guerra dipende dalle forme di Stato, è il momento di Fai Notizia, Daniela Sala.

0: Benvenuti all'appuntamento settimanale con fanatizia.it, il format di inchieste di Radio Radicale, in onda lunedì alle 23.30 e poi in replica sempre lunedì, ma alle 6 del mattino. Oggi parliamo di fine vita, un tema che approfondiremo anche nelle prossime puntate, e partiamo oggi da un'introduzione del tema, dal dibattito internazionale che ha fatto seguito alla legge di recente approvata in Francia e al quadro italiano. Il 15 luglio scorso, infatti, la Francia ha approvato in via definitiva una legge destinata a segnare una svolta nel proprio ordinamento. Dopo un lungo iter parlamentare, l'Assemblea nazionale ha dato il via libera al cosiddetto diritto all'aiuto a morire, introducendo a determinate condizioni la possibilità di accedere al suicidio medicalmente assistito e, nei casi in cui il paziente non sia fisicamente in grado di compiere autonomamente l'atto finale, anche all'eutanasia. La riforma è arrivata dopo anni di dibattito pubblico, confronti parlamentari e consultazioni con medici, giuristi, associazioni di pazienti e rappresentanti religiosi. Parallelamente, il Parlamento francese ha approvato anche un secondo provvedimento che è stato sostenuto da uno schieramento molto più ampio e che è stato che è dedicato al rafforzamento delle cure palliative. Quindi due leggi distinte ma strettamente collegate: da un lato l'ampliamento della possibilità di scelta nella fase finale della vita e dall'altro il potenziamento dell'assistenza ai malati inguaribili. La decisione francese riporta al centro dell'attenzione un tema che negli ultimi 25 anni ha attraversato molti ordinamenti occidentali, senza però arrivare ad una soluzione condivisa. Non esiste infatti un modello internazionale di riferimento, esistono piuttosto legislazioni profondamente diverse tra loro e che riflettono culture giuridiche, sistemi sanitari e anche sensibilità etiche differenti. Secondo una stima della BBC sono oltre 300 milioni di persone a vivere oggi in paesi che prevedono una qualche forma legale di morte medicalmente assistita, ma questa definizione comprende realtà anche molto diverse tra loro. In alcuni ordinamenti, infatti, è consentito esclusivamente il suicidio assistito, in altri invece è consentita anche l'eutanasia, alcuni richiedono che la persona sia in fase terminale e altri no. Insomma, cambiano da un paese all'altro le procedure, il ruolo dei medici, le modalità di controllo e il rapporto con il sistema sanitario pubblico. E l'Europa, da questo punto di vista, è un vero e proprio mosaico. I Paesi Bassi sono stati tra i primi a introdurre una legge sull'eutanasia nel 2001. L'anno successivo è stato il Belgio, nel 2009 è arrivato il Lussemburgo e più recentemente hanno approvato proprie leggi la Spagna nel 2021, il Portogallo nel 2023 e ora la Francia. Altri paesi hanno invece scelto modelli differenti. La Svizzera, ad esempio, vieta l'eutanasia attiva ma consente il suicidio assistito in presenza di determinate condizioni, secondo una disciplina che si è sviluppata nel tempo attraverso il diritto penale e l'attività di organizzazioni specializzate. La Germania, dopo una sentenza della Corte Costituzionale del 2020, ha eliminato il divieto generale di assistenza al suicidio, ma non ha ancora approvato una disciplina organica. Nel Regno Unito, invece, il Parlamento continua a discutere possibili riforme senza che finora sia stata introdotta una legge. Fuori dall'Europa gli approcci sono altrettanto differenziati. Negli Stati Uniti la materia è regolata dai singoli stati federati. In Canada invece l'assistenza medica a morire è entrata a far parte del sistema sanitario pubblico ed è stata progressivamente estesa, aprendo un intenso dibattito sui limiti della disciplina e sulle conseguenze della sua applicazione. Questa pluralità di modelli mostra come il tema del fine vita non possa essere affrontato attraverso semplificazioni, dietro una stessa espressione possono infatti nascondersi istituti giuridici anche molto diversi tra loro. Per comprendere il dibattito italiano è quindi necessario chiarire innanzitutto il significato delle parole. Nel linguaggio comune si parla appunto spesso genericamente di eutanasia per indicare qualsiasi intervento che riguardi la fase finale della vita. Dal punto di vista giuridico e medico, però, le situazioni sono differenti e producono conseguenze diverse. La prima distinzione riguarda le cure palliative. Le cure palliative non hanno lo scopo di guarire la malattia, ma piuttosto di alleviare il dolore e altri sintomi nelle persone affette appunto da patologie inguaribili e comprendono, tra le altre cose, il controllo del dolore, il supporto psicologico, l'assistenza ai familiari e l'accompagnamento in generale nella fase terminale della vita. In Italia sono riconosciute come un diritto e almeno sulla carta fanno parte dei livelli essenziali di assistenza garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale, e all'interno delle cure palliative rientra anche la sedazione palliativa profonda continua. Si tratta questa di una pratica prevista quando il paziente si trova nella fase terminale della malattia e presenta sintomi che non possono più essere controllati con altre terapie. La sedazione riduce o elimina del tutto lo stato di coscienza per alleviare sofferenze considerate refrattarie agli altri trattamenti disponibili. L'obiettivo quindi non è provocare la morte, ma piuttosto controllare il dolore e altri sintomi non più gestibili. Un piano diverso riguarda invece il diritto del paziente di rifiutare o interrompere trattamenti sanitari. Nel nostro ordinamento, infatti, ogni persona capace di intendere e di volere può rifiutare una terapia anche quando da quella decisione possa derivare la morte. Questo vale anche appunto per i trattamenti che mantengono in vita il paziente direttamente, come la ventilazione meccanica, oppure in determinate circostanze la nutrizione e l'idratazione artificiale. Non si tratta di eutanasia, ma piuttosto dell'applicazione del principio del consenso informato. Quindi nessun trattamento sanitario può essere imposto contro la volontà della persona interessata. Diverso ancora è il caso del suicidio medicalmente assistito. In questo caso è il paziente a compiere personalmente l'atto finale. Un medico, dopo il rispetto delle condizioni previste dalla legge o dalla giurisprudenza del proprio paese, mette a disposizione il farmaco necessario, ma è la persona interessata ad assumerlo autonomamente. L'eutanasia attiva indica invece una situazione differente. In questo caso il farmaco viene somministrato direttamente da un medico o da un altro professionista sanitario autorizzato su richiesta del paziente e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge. Quindi la distinzione tra suicidio assistito ed eutanasia si fonda su un elemento preciso, ovvero chi compie materialmente l'atto finale. Può sembrare una differenza soltanto tecnica, ma rappresenta uno dei principali elementi di distinzione tra le legislazioni esistenti. La nuova legge francese, ad esempio, prevede come regola generale il suicidio medicalmente assistito. Sarà il paziente ad assumere personalmente il farmaco. Soltanto quando le condizioni fisiche renderanno impossibile questo gesto sarà consentita la somministrazione da parte del personale sanitario. Anche il termine morte assistita, sempre più utilizzato nel dibattito pubblico, merita una precisazione. Si tratta infatti di un'espressione ombrello che può comprendere pratiche differenti a seconda dell'ordinamento considerato. Non identifica un istituto giuridico preciso e assume appunto significati diversi nei vari paesi. Di fatto queste distinzioni non sono soltanto terminologiche, da esse dipendono il tipo di disciplina applicabile, la responsabilità dei medici e le garanzie previste per il paziente e il ruolo dello Stato. In Italia, ad esempio, il diritto di rifiutare un trattamento sanitario è disciplinato dalla legge. Il suicidio medicalmente assistito è oggi possibile entro i limiti individuati dalla Corte Costituzionale. L'eutanasia attiva, invece, continua a costituire un reato. Comprendere queste differenze è essenziale anche per seguire il dibattito politico e parlamentare, spesso caratterizzato dall'utilizzo di termini che vengono impiegati come sinonimi, pur indicando realtà profondamente diverse. È proprio questa distinzione che aiuta a comprendere la situazione italiana, nella quale il quadro giuridico si è costruito progressivamente attraverso una combinazione di interventi legislativi, decisioni della Corte Costituzionale e pronunce dei tribunali. Ed è da qui che conviene partire per ricostruire come si è arrivati alla situazione attuale. Passiamo quindi ora al quadro italiano, dal consenso informato alla sentenza della Corte Costituzionale. Per comprendere la situazione italiana occorre partire da un dato fondamentale. Oggi il fine vita nel nostro paese non è disciplinato da un'unica legge. Il quadro attuale è infatti il risultato di interventi diversi maturati nel corso degli anni. Da una parte c'è una legge approvata dal Parlamento, quella sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento, e dall'altra ci sono alcune importanti decisioni della Corte Costituzionale che hanno definito quando l'assistenza al suicidio non è punibile. È importante distinguere questi due piani: la legge, che costituisce ancora oggi il principale riferimento in materia, è la numero 219 del 2017, intitolata Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Non si tratta di una legge sull'eutanasia né sul suicidio assistito. Il suo obiettivo è un altro: affermare il diritto della persona a decidere in maniera libera e consapevole quali cure accettare e quali rifiutare. Il principio da cui parte è contenuto nella Costituzione italiana. All'articolo 32 stabilisce infatti che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non nei casi previsti dalla legge e nel rispetto della persona umana. La legge del 2017 traduce questo principio nella pratica clinica. Stabilisce infatti che ogni trattamento sanitario richiede il consenso libero e informato del paziente. Il medico ha il dovere di fornire informazioni complete sulla diagnosi, sulla prognosi, sui benefici e sui rischi delle terapie disponibili, sulle possibili alternative e sulle conseguenze dell'eventuale rifiuto delle cure. Una volta ricevute queste informazioni, il paziente può scegliere se accettare o piuttosto rifiutare il trattamento e può anche revocare un consenso già espresso. Questo vale anche quando il trattamento è necessario appunto per mantenere in vita la persona. La legge chiarisce inoltre che nutrizione artificiale e idratazione artificiale, quando vengono somministrate attraverso dispositivi medici, costituiscono trattamenti sanitari e possono quindi essere rifiutate o interrotte. Contestualmente, il medico è tenuto ad alleviare la sofferenza del paziente attraverso le cure palliative e, quando ricorrono le condizioni cliniche previste, può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua. La stessa legge introduce anche le cosiddette disposizioni anticipate di trattamento, note con l'acronimo DAT e spesso indicate come testamento biologico. Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, può indicare quindi anticipatamente quali trattamenti sanitari desidera o non desidera ricevere, qualora in futuro non fosse più in grado di esprimere la propria volontà. Può inoltre nominare un fiduciario incaricato di rappresentarla nel rapporto con i medici. La legge del 2017 dunque riconosce il diritto di interrompere i trattamenti sanitari, ma non introduce alcuna forma di suicidio medicalmente assistito. E su questo punto il quadro cambia 2 anni dopo. La svolta arriva infatti attraverso una vicenda giudiziaria che diventa rapidamente uno dei casi più discussi degli ultimi anni. Nel 2017 Marco Cappato, esponente dell'associazione Luca Coscini, accompagna in Svizzera Fabiano Antoniani, conosciuto come DJ Fabo. Antoniani Era rimasto cieco e tetraplegico in seguito ad un incidente stradale e aveva deciso di ricorrere al suicidio assistito, consentito dalla legislazione svizzera. Al rientro in Italia, Cappato si autodenuncia. Il procedimento penale arriva davanti alla Corte Costituzionale, chiamata a valutare la compatibilità con la Costituzione dell'articolo 580 del codice penale, che punisce l'istigazione o l'aiuto al suicidio. Nel 2018 la Corte compie un passaggio insolito: invece di pronunciarsi immediatamente, rinvia la decisione di un anno e invita il Parlamento a intervenire con una legge, ritenendo che la materia presenti implicazioni etiche, sociali e sanitarie tali appunto da richiedere una disciplina legislativa ad hoc. Nel frattempo, però, il Parlamento non approva alcuna riforma. Così, nel settembre 2019, la Corte Costituzionale interviene direttamente con la sentenza numero 242. La decisione, quindi, non introduce un diritto generale al suicidio assistito e non cancella il reato di aiuto al suicidio. La Corte individua invece un'eccezione molto circoscritta, stabilisce cioè che l'aiuto al suicidio non è punibile quando ricorrono contemporaneamente quattro condizioni: la persona deve essere affetta da una patologia irreversibile, deve sperimentare sofferenze fisiche o psicologiche che considera intollerabili, deve essere pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli e deve essere mantenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. La Corte aggiunge un ulteriore elemento: prima che possa essere prestata assistenza al suicidio, è necessario che le condizioni del paziente siano verificate dal Sistema Sanitario Nazionale e che venga acquisito il parere del Comitato Etico territorialmente competente. L'obiettivo dichiarato è quello di evitare abusi e garantire che la decisione sia realmente libera, informata e maturata dopo aver conosciuto tutte le alternative terapeutiche, comprese le cure palliative. Insomma, da quel momento il quadro italiano cambia. L'assistenza al suicidio continua ad essere un reato nella generalità dei casi, ma non è punibile quando ricorrono tutte le condizioni indicate dalla Corte Costituzionale. È importante sottolineare che la sentenza non crea una procedura dettagliata, non stabilisce tempi precisi, non individua un protocollo uniforme su tutto il territorio nazionale, non disciplina il ruolo dell'obiezione di coscienza, non chiarisce quali debbano essere i passaggi amministrativi che ogni azienda sanitaria deve seguire. Quindi molte di queste questioni vengono lasciate al legislatore, ma appunto il legislatore fino ad oggi non è intervenuto con una legge organica. Negli anni successivi la Corte Costituzionale è tornata più volte in materia, precisando alcuni aspetti interpretativi e ribadendo che il Parlamento conserva la responsabilità di definire una disciplina completa. Nel frattempo, però, il sistema ha continuato a funzionare soprattutto attraverso le sentenze. Ogni richiesta di suicidio medicalmente assistito ha richiesto verifiche cliniche, valutazione dei comitati etici e non di rado ricorsi ai tribunali per ottenere risposte da parte delle aziende sanitarie. Il risultato è un quadro nel quale il diritto esiste entro i limiti fissati dalla Corte Costituzionale, ma le modalità concrete della sua applicazione possono variare sensibilmente da un caso all'altro. È proprio questo uno dei principali elementi del dibattito attuale. Le decisioni della Corte hanno individuato i requisiti di accesso, ma non hanno costruito una disciplina completa. Di conseguenza restano aperte numerose questioni pratiche e organizzative. Chi deve decidere, entro quali tempi, con quali responsabilità e secondo quali procedure? E sono questi i temi che negli ultimi anni hanno alimentato il confronto tra governo, Parlamento, regioni, magistratura, professioni sanitarie e associazioni dei pazienti. Ecco, e veniamo ora a parlare delle questioni aperte, quindi come funziona oggi il suicidio medicalmente assistito in Italia. Infatti, a questo punto è naturale appunto chiedersi che cosa accada concretamente quando una persona in Italia ritiene di possedere i requisiti indicati dalle sentenze della Corte Costituzionale e chieda di accedere al suicidio medicalmente assistito. La risposta è meno semplice di quanto possa sembrare. La sentenza della Corte, che ha infatti individuato le condizioni nelle quali l'aiuto al suicidio non è punibile, non ha costruito una procedura dettagliata, uguale per tutto il territorio nazionale. Questo significa che nella pratica ogni richiesta viene gestita all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, ma in assenza di una disciplina organica approvata dal Parlamento. In linea generale, il paziente presenta quindi una richiesta alla propria azienda sanitaria e a quel punto inizia una fase di accertamento clinico. I medici devono verificare che siano presenti tutti i requisiti indicati dalla Corte Costituzionale, quindi la patologia è irreversibile, le sofferenze ritenute intollerabili dal paziente, la piena capacità di prendere decisioni libere e consapevoli e la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. Nel corso di questa valutazione il paziente deve essere informato anche sulle alternative disponibili, comprese le cure palliative e gli strumenti di terapia del dolore. Successivamente interviene il comitato etico territorialmente competente, chiamato ad esprimere un parere sulla procedura. Solo al termine di questo percorso, se tutte le condizioni risultano soddisfatte, può essere organizzata la procedura di assistenza al suicidio. Nella pratica, però, questo percorso non è sempre lineare. Uno dei principali problemi emersi negli ultimi anni riguarda innanzitutto i tempi. La sentenza della Corte Costituzionale non stabilisce infatti entro quanto tempo le aziende sanitarie debbano rispondere alle richieste. In diversi casi i pazienti hanno atteso mesi prima di ottenere una valutazione definitiva. Alcuni hanno presentato ricorso ai tribunali amministrativi o ai giudici ordinari per chiedere che il servizio sanitario completasse la procedura. È anche per questo che il dibattito politico si concentra oggi non soltanto sull'esistenza del diritto, ma anche sulle modalità con cui esso viene concretamente esercitato. Un altro punto particolarmente discusso riguarda uno dei quattro requisiti fissati dalla Corte Costituzionale, ossia la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, ed è forse questo l'aspetto più controverso dell'intera disciplina. La Corte ha individuato infatti questo requisito per delimitare con precisione i casi nei quali l'aiuto al suicidio non è punibile. Negli anni però sono emerse numerose discussioni sul significato stesso dell'espressione trattamento di sostegno vitale. In alcuni casi è relativamente semplice individuarlo, ad esempio la ventilazione meccanica, perché rappresenta chiaramente un trattamento indispensabile per mantenere in vita il paziente. Ma in altre situazioni la questione è più complessa. La giurisprudenza ha infatti progressivamente riconosciuto che il concetto può includere anche trattamenti diversi dalle apparecchiature salvavita, purché risultino indispensabili alla sopravvivenza della persona. Resta però un problema di fondo: esistono pazienti affetti da patologie irreversibili che provocano sofferenze gravissime, ma che non dipendono da un trattamento di sostegno vitale così come definito dalla Corte, e per queste persone, almeno allo stato attuale, non ricorrono tutti i requisiti richiesti. Proprio questo tema è tornato davanti alla Corte Costituzionale in più occasioni. Nel luglio 2026 la Corte ha nuovamente affrontato la questione, confermando la scelta compiuta nel 2019 e ritenendo che un eventuale ampliamento dei criteri di accesso spetti al Parlamento e non ai giudici. La Corte ha quindi mantenuto fermo il requisito del trattamento di sostegno vitale, ribadendo ancora una volta che eventuali modifiche della disciplina richiedono una decisione legislativa. Questa posizione riflette anche il ruolo della Corte Costituzionale. I giudici delle leggi possono infatti dichiarare illegittima una norma incompatibile con la Costituzione o individuarne un'interpretazione costituzionalmente orientata, ma non possono certo sostituirsi al Parlamento nella definizione complessiva di una disciplina così delicata. Ed è proprio il Parlamento uno dei protagonisti di questa vicenda. Dopo la sentenza del 2019 sono stati presentati numerosi disegni di legge. L'obiettivo comune era quello di trasformare i criteri fissati dalla Corte in una disciplina organica, definendo tempi certi e procedure uniformi e responsabilità delle strutture sanitarie. Le proposte, tuttavia, sono rimaste profondamente diverse tra loro. Una parte delle forze politiche ritiene infatti che il suicidio medicalmente assistito debba essere riconosciuto come una prestazione garantita dal Servizio Sanitario Nazionale, accessibile attraverso procedure pubbliche e uniformi. Altre forze politiche sostengono invece che il legislatore debba limitarsi a disciplinare le condizioni di non punibilità dell'aiuto al suicidio senza configurare un nuovo diritto soggettivo né una prestazione sanitaria garantita. Su questo punto si concentra una parte importante del confronto. Il nodo non riguarda solo l'accesso alla procedura, riguarda anche il ruolo dello Stato. Il suicidio medicalmente assistito deve essere considerato un'attività del Servizio Sanitario Nazionale oppure una condotta che in casi eccezionali non viene punita dal diritto penale? La risposta a questa domanda produce conseguenze molto diverse sul piano organizzativo, professionale e finanziario. Nel frattempo, sono intervenute anche alcune regioni. La Toscana, ad esempio, è stata la prima ad approvare una legge destinata a disciplinare gli aspetti organizzativi delle procedure previste dalla sentenza della Corte Costituzionale. L'obiettivo dichiarato non era introdurre un nuovo diritto, ma stabilire tempi e modalità operative per le aziende sanitarie regionali. Il governo ha impugnato la legge davanti alla Corte Costituzionale, ritenendo che la materia appartenesse alla competenza statale. La Corte nel 2025 ha riconosciuto la possibilità per la Regione di intervenire sugli aspetti organizzativi del servizio sanitario, dichiarando però illegittime alcune disposizioni che eccedevano tali competenze. Anche altre Regioni hanno successivamente avviato iniziative analoghe nel tentativo di rendere più uniforme la gestione delle richieste. Il risultato però continua ad essere un sistema non del tutto omogeneo ed è proprio questa una delle principali differenze rispetto ad altri paesi europei che hanno approvato una legge nazionale. In Italia, quindi, il quadro giuridico esiste, ma è costruito attraverso fonti differenti: una legge sul consenso informato, le sentenze della Corte Costituzionale, le decisioni dei tribunali e gli interventi organizzativi delle amministrazioni sanitarie. Resta invece assente una disciplina parlamentare complessiva che riunisca questi elementi in un'unica cornice normativa. Accanto al suicidio medicalmente assistito, continua inoltre a svilupparsi un altro grande tema del fine vita, quello delle cure palliative. Nel dibattito pubblico le due questioni vengono spesso contrapposte, in realtà riguardano piani diversi. Le cure palliative hanno l'obiettivo di alleviare il dolore, controllare i sintomi, accompagnare la persona nella fase finale della malattia, indipendentemente dalla scelta che il paziente compirà rispetto ai trattamenti sanitari. La stessa Corte Costituzionale ha più volte sottolineato che l'accesso alle cure palliative costituisce un elemento essenziale del percorso decisionale. Perché una scelta possa essere realmente libera e informata, la persona deve conoscere tutte le possibilità terapeutiche e assistenziali disponibili. Anche su questo terreno, tuttavia, permangono differenze territoriali importanti nell'organizzazione dei servizi e nell'accesso alle reti di cure palliative. Il dibattito sul fine vita, dunque, non riguarda soltanto il momento conclusivo dell'esistenza, riguarda anche il modo in cui una società organizza l'assistenza ai malati più gravi, sostiene le famiglie, garantisce il controllo del dolore e definisce il rapporto tra autodeterminazione individuale e responsabilità pubblica. Sono questioni quindi che attraversano il diritto, la medicina, la bioetica e la politica, sulle quali diversi paesi continuano a fornire risposte differenti. Ecco, per oggi è tutto, ci fermiamo qui e continueremo anche nelle prossime puntate un approfondimento sul fine vita e su come si stanno evolvendo le legislazioni e il quadro normativo e non solo. Vi Vi ricordiamo, come sempre, che potete seguirci anche su Facebook e Twitter, basta cercare Fai Notizia. Noi torniamo lunedì prossimo alle 23.30 e poi in replica il lunedì successivo alle 6 del mattino. Un saluto e una buona settimana da Daniela Sala.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

Ben trovati ai programmi della notte di Radio Radicale, programmi che apriremo ricordando come 35 anni fa l'Ucraina raggiunge la sua indipendenza. E dal nostro archivio andiamo ad ascoltare L'Ucraina e la difesa dell'Europa, un convegno che si è svolto a Roma il 24 febbraio di quest'anno, un confronto sul ruolo dell'Italia nella nuova architettura della sicurezza europea, organizzato dall'Inchiesta e dall'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia. Sono intervenuti fra gli altri Cristian Rocca, che è direttore editoriale dell'Inchiesta, Carlo Corazza, direttore dell'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia, Claudio Casini, capo della rappresentanza della Commissione Europea in Italia, diversi ambasciatori, la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, Volodymyr Zelensky, Presidente dell'Ucraina, e poi ancora Pina Picerno, Vicepresidente del Parlamento Europeo, insieme a Raffaele Fitto, che è Vicepresidente Esecutivo della Commissione Europea, Lorenzo Guerini, Presidente del COPASIR, e poi la Premio Sakharov per la Libertà di Pensiero 2022 Giulia Pajewska, Pasquale Tridico, parlamentare europeo di Sinistra Unitaria Europea, Sinistra Verde Nordica, Giorgio Gori, parlamentare europeo dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici, Salvatore De Meo, anche lui parlamentare europeo del Partito Popolare Europeo, Brando Benifei.

0: Tempi era membro della direzione di Legambiente, Rossella Muroni, che era presidente nazionale di Legambiente, Alessandro Genovesi, segretario di Fillea, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, Maria Maranò, membro della segreteria nazionale di Legambiente, Mauro Perugini, responsabile del settore volontariato della Regione Marche, Giampiero Sammurri, presidente della Federparchi, Tommaso Navarra, presidente dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Maurizio Gubbiotti, presidente di Roma Natura, Valentina Fausti, un'imprenditrice agricola, Oliviero Olivieri, presidente del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Cristiana Avenali, consigliera della Regione Lazio e Francesca Pulcini, presidente di Legambiente delle Marche. Questo appuntamento ci porta ad un altro anniversario. Un anno fa, scompariva Arthur Jay. Vogliamo, farvi ascoltare un'intervista che gli ha, realizzato Roberto Spagnoli sullo scontro violento tra i partiti albanesi. Era il 4 giugno del 2008. Questa intervista ci porta a Media e dintorni la replica della trasmissione di Emilio Targio ed Edoardo Fleischner. A seguire il bandolo della Tassa a cura di Valeria Manieri alle 6:45 torna dopo la pausa estiva la rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta. A seguire la rassegna stampa cinese di Francesco Radicioni e poi in diretta spazio transnazionale con Francesco De Leo, Derrick con Michele Governatori e alle 7:35 per stampa e regime alla rassegna stampa di Radio Radicale ci sarà Michele Lembo. Ma adesso è il momento di andare a ricordare l'indipendenza dell'Ucraina 35 anni fa. Lo facciamo ascoltando dal nostro archivio L'Ucraina e la difesa dell'Europa. Eravamo a Roma il 24 febbraio di quest'anno, un confronto sul ruolo dell'Italia nella nuova architettura della sicurezza europea, evento organizzato dall'Inchiesta e dall'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia. Buon ascolto.
1: Benvenuti. Buongiorno, sono Cristian Rocca, il direttore dell'Inchiesta. Ringrazio innanzitutto tutti voi che siete qui. Ci sono anche collegati in remoto 200 scuole ucraine che ci stanno ascoltando e anche la scuola di Kiev numero 117, di cui poi dopo vi parleremo. Intanto ringrazio il Parlamento europeo per averci ospitato e tutte le istituzioni europee. Oggi, come sapete, è un giorno molto importante, è il 24 febbraio, il quarto anniversario dell'avvio della guerra d'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina e dell'Europa. È un giorno molto importante, con gli amici del Parlamento e della Commissione ogni anno ricordiamo questo evento tragico e non potevamo non farlo anche quest'anno. Quest'anno che tra l'altro in particolare le istituzioni europee sono impegnate nel sostenere l'Ucraina e nel difendere l'Unione. In questo momento il Collegio dei Commissari dell'Unione Europea, guidato da Ursula von der Leyen, ma anche il Presidente del Consiglio Costa, sono a Kiev. E come vedrete, perché poi a un certo punto ci collegheremo, anche il Parlamento europeo a Bruxelles ha organizzato una sessione plenaria del Parlamento europeo e poi ascolteremo i discorsi dei principali più tardi. Ma adesso cominciamo subito i lavori e do la parola al nostro ospite, Carlo Corazza, che è il capo dell'Ufficio italiano del Parlamento europeo.
2: Grazie, caro Cristian, è un grande piacere questa ricorrenza purtroppo tragica, come hai sottolineato tu, insieme all'Inchiesta, il nuovo che forse è il giornale italiano che più si batte per un'informazione corretta su questa aggressione russa all'Ucraina. Ringrazio l'amico e il collega Claudio che ha voluto fare questo evento col Parlamento europeo insieme. Ringrazio naturalmente tutti gli ambasciatori e vice ambasciatori presenti, è molto importante per noi la vostra presenza qui oggi. Ringrazio il vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto che ci manderà un videomessaggio, il commissario alla difesa allo spazio Kubilius, che manderà anche lui un vicepresidente. Avremo un collegamento della vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno, anche lei da sempre in prima linea su questo fronte, che è a Kiev e quindi non è potuta
3: Odessa.
2: a Odessa, è un'Ucraina oggi e quindi non ha potuto essere

0: essere qui, avremo tanti collegamenti con tanti parlamentari europei più tardi, quindi il messaggio che oggi arriva, come ha ricordato Christian, da Kiev, da Bruxelles, e nel nostro piccolo anche da Roma, è che dopo 4 anni il nostro sostegno all'Ucraina è altrettanto forte che il primo giorno. Devo ricordare che da subito il Parlamento europeo e le altre istituzioni hanno dato un sostegno immediato. Pina Piceno fu la prima a aprire una prospettiva di adesione, abbiamo dato un sostegno economico, finanziario, sostegno militare molto forte. In questo momento l'Unione Europea e i suoi Stati membri sono largamente i primi donatori, giustamente, anche perché purtroppo gli Stati Uniti, come sapete, hanno smesso di dare un loro sostegno all'Ucraina. Abbiamo attivato da subito la direttiva sulla protezione temporanea, che ha consentito a 7 milioni di profughi ucraini di avere un lavoro, di avere protezione sanitaria, sociale, di mandare i figli a scuola, via dicendo. Ci sono 20 pacchetti di sanzioni, purtroppo l'ultimo è bloccato da uno Stato membro, non è l'Europa che è divisa, è uno Stato membro che sta bloccando, e sappiamo anche i motivi per cui sta bloccando questo 20° pacchetto. Quindi sostanzialmente l'Europa c'è stata, poteva fare di più sicuramente, però ha fatto moltissimo, è stata unita, con qualche eccezione che conosciamo. La larga parte dell'opinione pubblica europea continua a sostenere l'Ucraina. Io non credo che ci sia stanchezza, io penso che semplicemente c'è una consapevolezza che dobbiamo continuare. Le prospettive di adesione sono sempre più vicine, ma questo non lo facciamo perché l'Ucraina ci sta simpatica o perché siamo particolarmente generosi, lo sappiamo perché siamo perfettamente consapevoli, lo dico senza nessuna retorica, che il fronte su cui si sta battendo con enorme coraggio l'Ucraina è il nostro fronte, il fronte della nostra libertà, il fronte della nostra indipendenza e soprattutto il fronte dei valori senza i quali l'Unione Europea non avrebbe nessun senso, che sono la difesa della libertà e della dignità della persona. E dispiace che qualche Stato membro ogni tanto se ne dimentichi. La cosa più subdola che dobbiamo affrontare in questa guerra spaventosa è una guerra ibrida che viene mossa anche a noi, una guerra cognitiva. Ogni giorno si cerca, con mezzi che conosciamo bene, abbiamo tantissimi rapporti delle commissioni speciali istituite dal Parlamento europeo contro le ingerenze straniere, da ultimo la commissione presieduta da Loiseau sullo scudo per la democrazia, abbiamo i rapporti del servizio esterno guidato da Kaya Kallas, abbiamo i rapporti della commissione che ci dicono quanto non solo i russi ma anche i cinesi, iraniani e compagnia di autocrati cercano di inquinare le nostre democrazie e di indebolirle. Pagano partiti politici, pagano giornalisti, pagano opinionisti, hanno fabbriche di bot, e c'è una saldatura tra questa guerra cognitiva e l'interesse di alcune piattaforme che, pur di tenere la gente polarizzata e quindi incollata al web e vendere pubblicità, non fanno nulla, malgrado il quadro normativo europeo, il Digital Service Act e l'IA Act, non fanno nulla o sostanzialmente fanno molto poco, meno di quanto potrebbero, per limitare questa guerra cognitiva che mira proprio a indebolire le democrazie europee. L'abbiamo visto con Cambridge Analytica, questa saldatura, l'abbiamo visto durante il referendum sulla Brexit e quindi sappiamo quanto è pericoloso. Sentiamo dire, purtroppo l'Italia da questo punto di vista è uno dei paesi più inquinati, che la Russia sta vincendo. La Russia non sta vincendo, la Russia ha perso 1.300.000 uomini, ha un'economia in ginocchio, ha un'inflazione a 2 cifre, vende a prezzi di saldo petrolio, gas e materie prime. E si vedono degli scricchiolii molto chiari della sua economia. Sentiamo dire che è colpa della NATO. La NATO non c'entra assolutamente nulla. Putin, come sappiamo, non voleva uno Stato libero e indipendente che guardasse all'Unione Europea. Questa è l'unica vera ragione dell'aggressione. Sentiamo dire che l'Europa è bellicista perché ha un piano readiness che tra l'altro prevede non solo armamenti, prevede spazio, microprocessori, base industriale, sicurezza energetica. Ovviamente l'Europa non è bellicista, è un progetto di pace, semplicemente ha il dovere di difendere i suoi cittadini da degli attacchi molto chiari. Ecco, voglio chiudere su questo. Oggi il titolo è l'Europa, l'Ucraina è la difesa dell'Europa. Per continuare a difendere l'Ucraina non possiamo non difendere l'Europa, non possiamo non investire sulla sicurezza dei nostri cittadini e lo dobbiamo fare insieme. Badate bene, è molto diverso spendere, questo lo so che lo sentite dire da 20 anni, spendere X a livello nazionale o spendere Y a livello europeo. Cambia tutto. Il nostro modello deve essere quello dello spazio. Noi abbiamo una costellazione di Galileo, abbiamo una costellazione di Copernicus, abbiamo alcune infrastrutture fisiche, abbiamo un bilancio per lo spazio, abbiamo un programma di ricerca. Dobbiamo fare la stessa cosa sulla difesa. Servono joint venture, servono economie di scala, serve interoperabilità. Non possiamo più disperderci in 27 rivoli nel momento del pericolo. Quindi bene quello che si sta cominciando a fare, grazie alla leadership di Kubilius, bene il piano di difesa europeo, bene che nel nuovo bilancio ci siano 100 miliardi per la difesa e 40 per lo spazio. E l'ultimo punto fondamentale è dobbiamo lavorare di più con l'industria militare ucraina. Gli ucraini oggi sono gli unici in grado di difendersi nelle guerre di oggi, sono gli unici che hanno i droni avanzati, sono gli unici che hanno i dati di intelligenza artificiale su come si muovono questi droni. Bisogna che l'industria europea, come ha cominciato a fare la Danimarca, anche l'industria italiana, faccia accordi con loro, perché noi oggi non saremo in grado di, con le tecnologie che abbiamo oggi, di resistere a una guerra di droni senza l'aiuto dell'Ucraina. Grazie ancora Christian e
1: grazie a voi di essere qui.
2: Grazie Carlo. Per sintetizzare, più che l'Ucraina deve entrare nella NATO, è la NATO che dovrebbe entrare nell'Ucraina, perché sono molto più preparati di noi. Do la parola a Claudio Casini, che è il capo della rappresentanza in Italia della Commissione europea.
3: Sì, pronto? Sì. Grazie, buongiorno a tutti. E mi associo ai saluti che ha fatto Carlo. Anch'io saluto con piacere tutti gli ambasciatori degli Stati membri qui in Italia e gli altri rappresentanti delle sedi diplomatiche. Saluto in particolare la facente funzione dell'ambasciata ucraina qui in Italia e tutti voi che siete venuti qui a questo evento. Sarò breve perché, appunto, come diceva Carlo, tra poco ci saranno i videomessaggi del vicepresidente della Commissione europea Fitto e del commissario europeo alla difesa Kubilius, che parleranno in particolare, appunto, di cosa sta facendo l'Europa e la Commissione europea per l'Ucraina, anche per le aree degli Stati membri che sono vicine all'Ucraina e alla Russia. E poi Kubilius ovviamente si soffermerà anche su quanto sta facendo la Commissione europea per la difesa. Io devo dire, sono stato domenica scorsa alla manifestazione a favore dell'Ucraina a Santa Maria Maggiore e sono rimasto molto impressionato dalla presenza degli ucraini, ma anche dai volti di molte donne, molti uomini, molti bambini, su cui si leggeva l'angoscia per questa guerra che va avanti da troppo tempo e di cui non si vede una soluzione. E da 4 anni, diciamo, la Commissione europea, l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno sempre espresso un sostegno continuo per garantire l'indipendenza, l'integrità territoriale, la sovranità, la capacità di difesa, anche l'economia ucraina. Perché anche questo è una questione importante. È stato garantito, per esempio, il passaggio dei beni esportati dall'Ucraina fuori del paese e l'importazione di beni per far sì che l'economia ucraina continuasse a sopravvivere. In totale l'Unione Europea e i suoi Stati membri hanno investito una somma enorme, sono 195 miliardi, per dare un'idea è più di quanto l'Unione Europea spende per il proprio bilancio annuale, cioè di tutte le politiche, agricoltura, politica di coesione, ricerca, quindi è una somma notevole. Per dare un'idea agli italiani di quanto è grande la somma, è come il PNRR italiano, dei 6 anni del PNRR, quindi è una somma notevole che è stata investita per garantire la sopravvivenza e l'integrità dell'Ucraina, che si è sommata ovviamente al grande coraggio, al grande sacrificio del popolo ucraino, che ha permesso che, diciamo, il conflitto non terminasse in tempi brevi, ma sia ancora in corso. Tra l'altro i 195 miliardi di cui parlavo non comprendono gli ulteriori 90 miliardi che sono stati recentemente approvati dal Consiglio europeo e dal Parlamento europeo, che quindi si aggiungeranno. Sono due terzi saranno per la difesa, un terzo per il aiuto diretto al bilancio. Queste sono somme astratte a volte, però poi si realizzano in vari modi, no? Sono stati investiti in aiuti umanitari, in aiuto diretto al bilancio, in aiuto per l'energia, per assicurare la fornitura di energia e di riscaldamento alla popolazione ucraina, per alloggi e per tutte altre questioni sia umanitarie che di difesa. Come ricordava Carlo, ad esempio, la protezione temporanea è stata assicurata a 7 milioni di ucraini negli Stati membri, e questo di fatto significa qualcosa di importante, di pragmatico, cioè queste persone che scappano dalla guerra e vengono negli stati membri hanno diritto di soggiorno, hanno diritto all'assistenza sanitaria, all'assistenza sociale, e i loro figli possono andare nelle scuole degli Stati membri, quindi è un fatto importantissimo per milioni di ucraini. Per non parlare poi di altri aiuti come lo sminamento, i generatori di energia, la fornitura di carburante, di attrezzature mediche. È un aiuto continuo e intenso che continuerà, e questo mi piace dire sempre, che in questo mondo molto incerto, in cui c'è sempre ogni giorno una sorpresa, come sapete, una cosa è certa, è che noi saremo sempre al fianco dell'Ucraina. E quindi e assicureremo sempre il nostro supporto, perché la guerra di aggressione in Ucraina molti la considerano una guerra locale di poca importanza, una guerra cruciale per il futuro dell'Europa, perché di cui tra l'altro Ucraina fa pienamente parte, perché non ci potrà mai essere sicurezza in Europa se non c'è sicurezza in Ucraina. Quindi mi piace poi concludere con il motto Slava Ucraini, viva l'Europa.
2: Grazie Claudio Cassini. E prima di dare la parola alla rappresentante dell'ambasciata ucraina e poi a tutti gli altri ambasciatori, do la parola in qualità di Presidente del Consiglio dell'Unione Europea a Yorgos Christofides, l'ambasciatore di Cipro. Prego, ambasciatore. Dove vuole? It's up to you. As you like.
4: Thank you very much, dear colleagues. It's very good to see you again. Thank you for the invitation. I'm sorry I didn't have the time to translate in Italian. Ho capito tutto, sono d'accordo con tutto che avete detto. I really want to thank, first of all, even changing the program because I'm in between two meetings of my Minister of Interior, but I couldn't miss this opportunity to reiterate, as local presidency of the Council of the European Union here in Rome, the unwavering support of Cyprus, both as a country and as a presidency to Ukraine. It is indeed the fourth sad anniversary of the fourth year of the commencement of Russia's aggression against Ukraine, which obviously has shocked the entire continent. And as the aggression continues to date, we have to reaffirm here and reiterate that we, as Europeans, we will continue to support Ukraine in defense of its security, its borders, the territorial integrity, and the sovereignty of the country. I heard before, and I am totally in agreement with you both, that what is at stake here is, of course, the security of Europe itself, but I would go further and say that even as a country that knows very well what foreign aggression and continuous occupation means, what is at stake here is actually the values of the European Union, fundamental values of international law, territorial integrity, sovereignty, and freedom at the end of the day. The Cyprus presidency will continue to firmly support Ukraine, both as a country and as presidency. I want to repeat what my foreign minister said in a doorstep statement before entering yesterday at the Council, the Foreign Affairs Council in Brussels. And he said exactly that as EU, we have done a lot, we can do a lot more. starting with the way in which we can find ourselves at the table during the negotiations. It's about time that we take action to make that happen. The same goes for the EU's response with regards to sanctions, where as presidency we will keep working with the Commission and the rest of the Member States in order to push the 20th package forward. Russia's war of aggression against Ukraine has clearly demonstrated the need to strengthen the European security and our defence readiness. This is a reality that everyone has to come to terms with. At the same time, Ukraine has also underscored the fundamental truth: an autonomous Union must be able to protect its citizens, its borders, its interests, and ultimately its values. Enlargement lies at the heart of reinforcing the autonomy of the EU. From Ukraine to Moldova and the Western Balkans, enlargement is the Union's most powerful and transformative geopolitical tool, and in the case of Ukraine, even more so. It is not about completing a map, but about completing a vision of Europe firmly anchored in peace, democracy, security and stability. We are determined as presidency to push forward the file in full respect to the principle of own merits, but fully aware that enlargement constitutes above all a historical choice that the EU is making. I will limit myself here, not taking advantage of the prerogative of the presidency to speak before the rest of my colleagues, by thanking the organizers and our message to the people of Ukraine, and I address the representatives of the Ukraine embassy here, is loud and clear. We stand by you and we will continue to do so. As a country, we fully understand what is truly at stake in Ukraine, the fundamental principles of international law. As a country that we are third in hosting Ukrainian refugees, the number might not, for bigger countries, sound very big, but 45,000 for the size of Cyprus is really big. But also, as the rotating of the presidency of the Council, we know the value of resilience through adversity, perseverance and cooperation, and above all, European Union and solidarity. Thank you. Slava Ukraina.
2: Heroyam Slava. Thank you, Mr. Ambassador. Chiamo adesso Oksana Amzadin dell'ambasciata di Ucraina e poi dopo passiamo a tutti gli altri ambasciatori, ma credo che prima ci sarà la plenaria da Bruxelles, per cui mi chiedo scusa, don't blame me, blame someone else. The ambassador of Hungary. Please.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti. Un giorno drammatico, difficile. 4 anni fa l'Ucraina è svegliata con il rumore delle esplosioni e l'Ucraina è svegliata in un nuovo mondo, in una nuova realtà. Non è solo, era solo l'inizio di un'altra nuova fase della guerra contro l'Ucraina che già durava da 2014, ma in certo senso era anche l'inizio di una nuova epoca per tutto il nostro continente. In questi 4 anni almeno 15.000 civili ucraini sono stati uccisi e oltre 41.000 degli ucraini sono stati feriti. Tra loro almeno 685 bambini hanno perso la vita. Il 2025 è stato l'anno più mortale per i civili dall'inizio dell'invasione su larga scala. E questa dinamica continua anche quest'anno. Solo nel gennaio 2026 l'Ucraina ha dovuto difendersi da circa 6.000 droni d'attacco, oltre 150 missili e più di 5.000 bombe plananti. La Russia ha cercato di trasformare l'inverno in arma, colpendo sistematicamente le infrastrutture critiche e civili, lasciando deliberatamente le persone civili senza, in un inverno più rigido degli ultimi anni, senza luce, senza acqua, senza riscaldamento. A rendere tutto ciò ancora più cinico è il fatto che l'intensificazione di questo terrore della popolazione civile avviene proprio sullo sfondo di tutti gli sforzi dell'Ucraina e dei partner europei, americani, internazionali per raggiungere la pace, quando l'Ucraina lavora attivamente con gli Stati Uniti sulla soluzione diplomatica. Siamo pronti a fare la nostra parte, ma la pace non può essere basata sull'illusione. Deve poggiare su garanzie concrete di sicurezza e su una chiara responsabilità dell'aggressore. Tutto questo conferma ancora una volta il carattere esistenziale di questa guerra. È una guerra esistenziale per l'Ucraina, per gli ucraini, la cui unica colpa è stata quella di voler vivere secondo la propria scelta, senza guardare a Mosca. Era il colpo, il desiderio nostro di vivere con dignità in un paese libero, di poter commettere i nostri propri errori, correggerli e andare avanti, di costruire uno Stato nel quale vorremmo che crescessero i nostri figli. Questa è la colpa che il Cremlino non ci ha mai perdonato. Ma questa guerra è anche esistenziale per la Russia. Senza l'Ucraina diventa impossibile restaurare e preservare l'impero russo-sovietico. L'Ucraina è necessaria a una Russia che sia appropriata dalla storia dell'Ucraina. Questa guerra è per l'attuare l'identità russa fondata su ambizioni imperiali, una guerra di sopravvivenza. Per questo la cessione dei territori o la rinuncia alla NATO o la riduzione dell'esercito non porterebbero fine a questa guerra. La Russia continuerà la guerra finché anche solo una parte dell'Ucraina rimanga indipendente, oppure si fermerà solo quando sarà fermata, con forza, secondo la sua stessa logica, quello che lei capisce meglio. L'Ucraina dunque non ha altra scelta, noi continueremo a resistere, continueremo a difenderci e continueremo a impegnarci anche negli sforzi diplomatici. E siamo grati all'Europa per tutti questi impegni, per tutti questi anni che siete stati con noi e contiamo sempre sulla vostra vicinanza e che siete sempre al nostro fianco anche in futuro. E mi sembra anche per questo il titolo di questa conferenza di oggi non è l'Ucraina la difesa europea, è proprio l'Ucraina e la difesa dell'Europa. Grazie.
2: Grazie. Grazie mille. Grazie davvero. Credo che il timing sia perfetto perché vedete già le immagini della plenaria di Bruxelles, per cui darei l'audio alla Presidente Roberta Metsola.

0: So good morning to you all.
1: Buongiorno a tutti. La sessione è sospesa il 12 febbraio del 2026 è riaperta. Ho qualche comunicazione da fare. Innanzitutto, dopo la nomina di Tom Berendsen al governo olandese, il Parlamento prende nota della vacanza del posto dal 23 febbraio del 2026 ai sensi del regolamento, e in seguito alla nomina di Daniel Caspari come membro della Corte dei Conti, il Parlamento prende atto della vacanza del suo posto dal 1 marzo del 2026 ai sensi del regolamento. Elisabetta Gualmini non fa più parte del gruppo SD, aderisce al gruppo Renew dal 24 febbraio del 2026 e Roberto Vannacci è membro del gruppo ESN dal 24 febbraio del 2026. Il PPE e l'SD Renew hanno notificato la Presidente delle decisioni di modifica di nomina nelle commissioni e nelle delegazioni. Queste decisioni figureranno nel verbale della seduta di oggi e entrano in vigore da questa comunicazione, dalla data di questa comunicazione. Vi voglio informare del fatto che insieme al Presidente del Consiglio firmerò oggi 6 atti approvati nell'ambito della procedura legislativa ordinaria ai sensi dell'articolo 81. I titoli degli atti sono i seguenti, verranno pubblicati nel verbale. Cooperazione rafforzata sulla creazione del prestito di assistenza all'Ucraina per il 2026-2027. Creazione di uno strumento per l'Ucraina, certi requisiti di rendicontazione di sostenibilità societaria e relativi alla due diligence, certe regole di mercato settoriale a sostegno del settore vitivinicolo e per i prodotti di vino aromatizzati, creazione di una lista di paesi sicuri di origine e applicazione del concetto di paese terzo sicuro. Passiamo all'ordine del giorno. L'ordine del giorno finale approvato dalla Conferenza dei Presidenti il 12 febbraio del 2026 ai sensi dell'articolo 163 è stato distribuito. Non ho ricevuto delle richieste di modifica dell'ordine del giorno, per questo l'ordine del giorno viene così approvato. L'ordine del giorno ora reca una dichiarazione del Parlamento. 4 anni di guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e contributi europei a una pace giusta e una sicurezza duratura per l'Ucraina. Vi voglio informare del fatto che per questa discussione non abbiamo una procedura catch the eye, non verranno accettati cartellini blu. Vorrei anche dare un benvenuto a tutti i dignitari qui presenti e ai 120 deputati dei parlamenti nazionali presenti qui in galleria. Benvenuti colleghi.
0: So dear members, today we...
1: Cari colleghi, oggi trascorrono 4 anni di guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Il 24 febbraio del 2022, mentre i carri armati attraversavano le frontiere europee, la guerra è scesa sul nostro continente, la Russia pensava che potesse occupare l'Ucraina nel giro di pochi giorni, ma gli ucraini hanno mostrato che si sbagliavano, vanno avanti, resistono, rifiutano di cedere. Sfidano difficoltà inimmaginabili quotidiane, in inverni durissimi, anche mentre i droni attaccano indiscriminatamente e i missili russi prendono di mira donne e bambini. Per questo motivo oggi onoriamo il coraggio e il valore del popolo ucraino, riaffermiamo il nostro sostegno concreto e impegniamo nuovamente i nostri sforzi per una pace vera e duratura. Tra qualche momento a distanza si unirà a noi il presidente Zelensky. Quando ho incontrato per la prima volta il presidente a Kiev, gli ho promesso che questo Parlamento sosterrà l'Ucraina. E dopo 4 anni, grazie ai vostri sforzi, tutti insieme, non abbiamo deluso l'Ucraina.
0: Because we know...
1: Perché sappiamo che quando siamo uniti, l'Ucraina e l'Europa sono forti. Le nostre azioni non si basano meramente sull'altruismo, agiamo perché sappiamo qual è la posta in gioco per tutti noi. E sono fiera di quello che abbiamo fatto insieme o con un sostegno alla società ucraina fornendo 200 miliardi di euro di assistenza per rendere una vita quotidiana possibile a milioni di persone, fornendo generatori per che i riscaldamenti e le luci rimanessero accese negli ospedali, nelle scuole, nei rifugi, rafforzando le capacità della difesa ucraina per aiutare chi è al fronte e chi è a casa. Continueremo a potenziare il nostro sostegno. Firmeremo due leggi oggi, un prestito di 90 miliardi per i servizi pubblici per mantenere forte la difesa ucraina, mandando un messaggio forte e chiaro a ogni ucraino. La vostra sicurezza è la sicurezza dell'Europa, la vostra libertà equivale alla libertà europea. Il vostro futuro è in Europa e continueremo a lavorare perché questo si realizzi.
0: So now we will connect with the...
1: Ora ci colleghiamo con il presidente Zelensky. Caro Volodymyr, prego, hai facoltà.
2: Thank you so much, dear Roberta.
3: Grazie Roberta, signor Presidente. Rappresentanti della Commissione, ambasciatori, onorevoli deputati, grazie per le gentili parole che avete espresso nei confronti dell'Ucraina e degli ucraini e grazie soprattutto per il vostro costante sostegno, la vostra indefessa attenzione nei confronti dell'aggressione di cui l'Ucraina è vittima per mano della Russia. Pensiamo davvero che tanti europei abbiano a cuore il destino dell'Ucraina e sperino nel conseguimento di una pace sostenibile e duratura. Noi non abbiamo mai scelto questa guerra, non l'abbiamo iniziata noi e non l'abbiamo neanche provocata e facciamo tutto il possibile per fermarla. Non è la prima volta, peraltro, che Mosca si riversa in Europa per far crollare il progetto europeo. Ci sono tante dittature nel mondo, alcune si limitano alle loro frontiere, limitando qualunque influenza di libertà, altre neanche rispettano le frontiere e cercano in modo attivo di distruggere la libertà dei loro vicini, di intere regioni, addirittura di tutto il mondo. Quando parliamo della Russia, siamo di fronte al secondo tipo di minaccia. È una questione di mentalità e di dittatura continuativa che non capisce che in Europa la vita conta, che ci sono i diritti umani e che le nazioni vadano tutelate, che siano grandi o piccole. Putin non accetta che in altri posti del mondo la gente vive in modo diverso e apprezza la vita, a differenza del suo popolo. Ecco perché lui ha sistematicamente cercato, non solo adesso e neanche quattro anni fa, ma durante tutto il suo mandato, di fare l'esatto contrario. Lui è l'impersonificazione della guerra. E chi lo sostiene non capisce che in questo modo sceglie la guerra. Questo valeva nel 1999 e vale oggi. Putin neanche finge di essere diverso. La Russia di Putin ha iniziato con la guerra in Cecenia, poi è passata alla Georgia e comunque calpesta l'indipendenza di tutti i suoi vicini, tranne la Cina e la Corea del Nord, perché ne è dipendente. Le forze russe hanno causato morte in Siria, nei paesi africani, e anche hanno cercato di riversare in Europa tanti flussi di migranti. Non possiamo chiudere gli occhi di fronte a tutto questo. Il Parlamento europeo mai si è ingannato e mai ha calpestato i principi europei, ma io non credo tutte le democrazie del mondo. Bisogna quindi continuare questa protezione, autoprotezione nei confronti della Russia, sia sul piano militare che delle sanzioni, perché sappiamo cosa consente a Putin di mandare avanti la macchina da guerra. Quindi in modo libero il greggio, le truppe, i carri armati russi non devono avere alcuno spazio, così come non deve esserci spazio neanche per criminali di guerra. È giunto il momento di eliminare da tutta l'Europa tutti gli attori complici di questa aggressione. Servono poi una serie di garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Vi ringrazio per l'applauso. In modo da impedire alla Russia di far proliferare questa aggressione in Europa e per garantire anche il sostegno a qualunque nuova nazione che diventi bersaglio di un'azione bellica da parte della Russia. Ora è sul tavolo una decisione importante, 90 miliardi di euro di sostegni all'Ucraina in 2 anni. Si tratta di una garanzia forte per la nostra sicurezza, la nostra resilienza e dovrà essere approvata. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questo progetto, grazie a voi tutti. È molto importante per noi anche poter avere una prospettiva temporale chiara di adesione all'Unione Europea. Nell'ambito di un processo diplomatico che è partito appunto in questo conflitto, e questo non è solo un auspicio nostro, implica anche una consapevolezza di come si comporta Putin, il quale senza una data chiara cercherà il modo di bloccare l'Ucraina per decenni, dividendo l'Europa. Invece dobbiamo proteggerci, autotutelarci da questo. Grazie a tutti i paesi europei che sono al nostro fianco per proteggere la nostra difesa aerea, il nostro sistema energetico e la coalizione dei volenterosi. Quest'ultima già ha unito le nazioni europee, gli USA, il Giappone e il Canada. Quindi il lavoro della coalizione dei volenterosi deve ora tradursi in pratica, perché i suoi protagonisti vogliono tutti la fine della guerra. Invece vediamo come la Russia disprezzi l'Europa, ma dovrebbe capire che l'Europa non è solo un continente di villeggiatura per i suoi oligarchi, non è neanche un museo di belle arti, non è neanche un luogo dove i criminali russi possono farla franca. E l'Europa è un'Europa di nazioni dipendenti, di milioni di cittadini che non tollerano un'umiliazione, non accettano soprattutto la violenza. Per cui, per favore, continuate a difendere il modo di vita europeo, continuate a sostenere l'Ucraina, continuate ad appoggiare la diplomazia per la pace. Ogni risultato che porterete a casa sarà una linea invalicabile per Putin. Grazie per il sostegno dato in questi anni. Viva l'Ucraina!

0: Grazie.
1: Thank you for that. Thank you, Roberta. Thank you to all of you, dear friends.
0: Grazie mille, possiamo collegarci da Bruxelles. Grazie. Grazie, sono state molto belle le parole sia della Presidente Metsola che del Presidente dell'Ucraina e adesso continuiamo con i saluti degli ambasciatori, procediamo in ordine alfabetico inglese, quindi adesso c'è l'ambasciatore della Czech Republic, della Repubblica Ceca, Jan Kohout, spero di averlo pronunciato bene, non sono sicuro, prego. Succederà spesso anche con gli altri. You can stand or you can sit.
2: You decide.
0: After you.
3: So good morning to everybody. So I'm very pleased that I can speak on behalf of the Czech Republic here on this occasion. Then we are recalling the fourth anniversary of the aggression of Russia on Ukraine. We all remember that day very well and I'm glad that after 4 years we stand not surprised but much more firm, much more tougher and united in supporting Ukraine. As I can only subscribe what was said before by my colleagues and also by the Roberta Metsola in the European Parliament. So as regards the Czech Republic, we fully support and we will support Ukraine for the next till the end, and it means not only the end of the war but also the recovery of the country after that. So Czech Republic is giving the asylum to 700,000 of Ukrainians refugees, mostly women and children, and we will do that till they will can decide freely if they are coming back to the peace home or well, they can stay, of course, in my country, and we welcome them, their contribution to the life, to the richness, to the beauty of the Czech Republic. At the same time, the Czech Republic continues to provide the so-called ammunition initiative. So it means in the defense sector we are very active, and we are going to continue in this effort. We fully support the Ukrainian membership in the EU based on merits and of course of the reforms, so to be implemented in the Ukrainian. So in general, we are behind all the sanctions packages, which are important, which have to pressure the Russia to stop the war. We see that it's not going, that there are the negotiations, of course. We support all the peace negotiations, but we don't see the results so far. We don't see any positive reaction from Russia on the concessions already taken or given by Ukrainian. So there is no other way than to continue in our support for Ukrainian as single member states and as the European Union. Thank you very much. Thank you.
0: Grazie, ambasciatore. Grazie mille. E abbiamo collegata da Odessa, in Ucraina, la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno, che, come ricordava Carlo Corazza all'inizio, è stata una delle prime in tutta Europa ad aver scritto addirittura in un articolo su Repubblica, qualche giorno dopo l'invasione del 24 febbraio, che l'Ucraina deve entrare dentro l'Unione Europea. Tu sei adesso... cara Pina Picerno, sei a Odessa, sei voluta andare in Ucraina a testimoniare la tua vicinanza a questo popolo che sta combattendo e sta resistendo all'aggressione fascista della Russia. Ti chiedo, se possibile, prima di raccontarci qual è il clima a Odessa in queste ore, poi veniamo un po' alle cose un po' più politiche.
4: Tanto grazie Cristian, grazie a Carlo, grazie a tutti voi, grazie ai ragazzi, è bello e importante, io credo, ritrovarci qui per ribadire quelle che sono le ragioni del nostro sostegno totale alle ragioni della resistenza ucraina, ragioni che sono molto, come dire, percepibili e forti in questa città. Io ho trovato una città, Cristian, davvero molto europea, ho trovato una capitale europea consapevole, assolutamente consapevole della posta in gioco, della necessità di difendere il proprio presente, il proprio futuro, ma insieme anche il presente e il futuro dell'Europa, perché questa è la partita che si sta giocando in Ucraina ed è la ragione per cui io ho desiderato essere qui in occasione di questo tragico anniversario. Io sono esattamente dove volevo essere, perché ci sono dei momenti, io di questo sono molto convinta, in cui le parole non sono sufficienti, in cui è necessario esserci fisicamente, vivere fisicamente la fatica della quotidianità, essere nei luoghi dove si difende la democrazia e dove si difende l'Europa, come dicevo. E allora questa è la ragione per cui io ho scelto di essere qua, per dimostrare ancora una volta attraverso la mia presenza il mio pieno supporto, insieme al mio naturalmente e quello del Parlamento europeo, delle istituzioni europee, alle ragioni della resistenza ucraina. E vorrei dire anche, siccome spesso leggo, e lo dico soprattutto ai ragazzi, no, che ci ascoltano, spesso noi ascoltiamo nel dibattito italiano un sacco di sciocchezze, spesso ci dicono gli ucraini sono stanchi, gli ucraini vogliono un accordo purché sia. Ecco, io vorrei dire a queste persone che ripetono queste sciocchezze di venire qui, di provare a chiedere alle ucraine, agli ucraini, che cosa pensano sia necessario fare, perché troverebbero un popolo coraggioso, consapevole, forte, che non è disposto in alcun modo ad arrendersi, che non è disposto in alcun modo a cedere alle ragioni della violenza e della brutalità del regime del Cremlino. Troverebbero questi commentatori, se venissero qui ad interrogare le ucraine e gli ucraini, un popolo che cerca certamente una pace giusta, duratura, ma consapevole che le ragioni della pace giusta e duratura sono quelle che definisce il diritto internazionale, sono quelle scandite dalla forza della legge e non dalla legge del più forte. Ecco, di tutte queste cose, Odessa, e di tutta questa consapevolezza, questa meravigliosa capitale europea che è Odessa, è colma e piena, nonostante, vorrei dirvi, la fatica della quotidianità, perché anche stanotte noi siamo stati negli shelter, anche stanotte l'allarme antiaereo è risuonato più volte, anche stanotte si è fatto molta fatica a riposare, a dormire. Nonostante questo, c'è una città che ricerca incredibilmente normalità, vorrei dire vita. Questa è sempre la cosa che mi colpisce di più, Cristian, quando io torno in Ucraina: lo straordinario bisogno di vita, di normalità, il coraggio straordinario che si respira in ogni angolo di queste città, che è quello che rende incredibilmente così bello sentirsi parte, no, di questa straordinaria resistenza, di questa straordinaria capacità di essere in questo modo, in questa tragedia che è rappresentata appunto dall'invasione del criminale di guerra Putin. E allora noi siamo qua per chiedere come ho fatto da un po' di tempo, tu lo ricordavi, che l'Ucraina possa essere a pieno titolo e presto in Europa, perché questo sarebbe anche uno straordinario, ed è, perché l'integrazione europea è sempre stato anche uno straordinario strumento di difesa della nostra Europa. Pensateci, lo dico ai ragazzi, quello che è accaduto in Ucraina non sarebbe stato possibile vederlo in una qualsiasi delle nostre capitali europee. E per ribadire anche che noi chiediamo che questi crimini, che sono visibili in queste città, perché in questa stamattina sono stata a rendere omaggio, ovviamente come prima cosa della mia giornata sono andata a rendere omaggio alla memoria delle vittime di questo conflitto, sono tantissime anche in questa città, e quindi la guerra qui naturalmente è percepita, percepibili, i crimini sono visibili, le vite spezzate sono visibili, no? Allora noi siamo qui pure per chiedere che questi crimini orribili, questa guerra che si abbatte ogni notte, ogni giorno, su civili, su donne, su bambini, ecco, vogliamo che questi crimini siano perseguiti come crimini di guerra al Tribunale dell'Aia, e su questo noi saremo inflessibili, determinati, perché questo, in questo nostro tempo non ci può essere spazio per chi vuole trascinare il mondo in un nuovo disordine globale, vuole appunto affermare la ragione della violenza contro il diritto internazionale. Insomma, siamo qua per tutto questo. In questa giornata continueranno incontri con diplomatici, politici, autorità locali, ma insomma mi pareva importante anche essere in qualche modo con voi, anche se per pochi minuti, quindi vi ringrazio molto.
0: Grazie Pina, so che hai ancora due minuti perché poi hai un impegno, ti chiedo un'altra cosa, perché tu hai raccontato della notte trascorsa nel rifugio, nello shelter. Chiunque di noi vada in, non ucraino, vada in Ucraina e gli capita appunto di trascorrere le notti negli shelter, nei rifugi, si chiede come facciano gli ucraini a subire questa vita da oltre 4 anni. Ma ti faccio un'altra domanda: come fanno a dormire i leader dell'Ungheria che hanno bloccato gli aiuti dei 90 miliardi che l'Europa ha dato all'Ucraina? Come fanno a dormire secondo te?
4: No, io credo che loro siano perfettamente, intanto i leader pro tempore, Cristian, perché esatto, credo che pure per fortuna gli ungheresi si siano ampiamente stancati.
0: E lo primavera arriverà,
4: esatto, di questo, dei loro leader che si prestano come servi sciocchi di un regime criminale. Io penso che loro siano a proprio agio in questa parte che hanno deciso di giocare. La storia del mondo, Cristian, è piena di servi dei criminali di guerra, non è una novità, non li scopriamo oggi. La storia è piena di leader piccini che si sono prestati ad essere i fiancheggiatori di regime criminali. Ma la storia ci insegna pure un'altra cosa, Cristian, che non c'è catena, non c'è fucile, non c'è carro armato che non sia stato piegato, umiliato da quella forza incredibile che è l'aspirazione dei popoli alla libertà. E allora io sono molto consapevole di questo, noi siamo molto consapevoli di questo, ed è per questo che non solo i regimi criminali, ma pure i loro servi verranno presto spazzati via dalla forza del popolo, dall'aspirazione dei popoli alla libertà, che è sempre più forte di queste piccinerie meschine.
0: Grazie mille, grazie Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento europeo.
4: Grazie a voi.
0: Alla prossima, grazie davvero. Allora, adesso chiamo il Deputy Ambassador dell'Estonia, Nele Hollo.

0: e dei nostri valori. 4 anni di guerra, di aggressione russa contro l'Ucraina hanno sconvolto l'ordine e la stabilità globali, con conseguenze globali. Insicurezza alimentare, prezzi dell'energia in crescita, indebolimento del diritto internazionale e allo stesso tempo l'afforzamento degli aggressori. Gli interessi di Mosca in violazione del diritto internazionale non devono essere anteposti alle norme internazionali, altrimenti nessun paese sarebbe più sicuro dall'aggressione di un vicino più potente e nessuno confine sarebbe più sicuro da uno spostamento forzato. Proprio per tale motivo l'evento di oggi è particolarmente significativo. Il sostegno europeo è stato essenziale affinché l'Ucraina potesse portare avanti per 4 anni la sua coraggiosa lotta di difesa e proprio per questo rimane di importanza decisiva. La Germania è fermamente al fianco dell'Ucraina come uno dei maggiori fornitori di sostegno civile e militare. Con il nostro recente pacchetto per l'inverno di 400 milioni di euro vogliamo aiutare l'Ucraina ancora di più sia nella difesa aerea che ad affrontare il rigido inverno. Anche il paese che ci ospita svolge qui un ruolo importante. L'appoggio dell'Italia all'Ucraina è di grande rilievo. Ho percepito la vicinanza dell'Italia alla gente in Ucraina anche durante la grande manifestazione di solidarietà della scorsa domenica. Sono lieto che l'evento di oggi affronti, oltre alle questioni centrali sulla difesa dell'Ucraina e quindi dell'Europa, anche la dimensione umana. E tutto questo con un messaggio fondamentale: care ucraine e cari ucraini, non siete soli, l'Europa è al vostro fianco. Grazie.
1: Grazie mille. Adesso Elita Kakure, Deputy Ambassador della Lettonia.
2: Good morning everyone. Oksana, excellencies and colleagues. There has been a lot said already today, but I would like to remind that our support to Ukraine is and will remain strong. This is the message you will hear today from my Prime Minister in Kiev and also from my Minister of Foreign Affairs in New York. The Minister will use her voice as Security Council's non-permanent member to urge everyone to support Ukraine. As Ukrainians continue to fight their homeland, the future of their country, demonstrating their unbreakable spirit and determination, we shall continue to provide necessary assistance to Ukraine, including military one. From Latvia's perspective, balanced burden sharing should be facilitated. Just a week ago, Latvia's government decided to contribute further 10 million euros to NATO Pearl Initiative. Furthermore, as one of the leading drone coalition countries, we will host the second drone summit later in May. This war is not just about territory. It is about the right of people to live in a free and independent country, about European security, and about our collective future. For that reason, I would like to stress that also Latvia's society remains shoulder to shoulder with Ukraine and Ukrainians. Support hasn't decreased since the beginning of Russia's started aggression against Ukraine. There are dozens of concrete examples, but more important than that, our homes and our hearts have remained opened to assist in any way we can. And in solidarity with Ukrainians, I will always remember myself where I was 4 years ago. Thank you so much.
1: L'ambasciatrice della Lituania, Dalia Krivienė. Prego.
3: Buongiorno a tutti. Quattro anni dell'invasione su larga scala della Russia contro l'Ucraina non è solo una data simbolica. Oggi è un momento che ci impone una domanda essenziale. Stiamo facendo abbastanza per fermare l'aggressore? Perché ogni giorno senza una risposta adeguata

0: ogni ritardo ha un prezzo troppo alto, vite umane. Vorrei sottolineare alcuni aspetti importanti e innanzitutto che l'impunità della Russia alimenta la prosecuzione dell'aggressore. La Russia continua la sua aggressione perché finora rimasta impunita non ha affrontato conseguenze sufficientemente decisive. La Russia continua a perpetrare crimini di guerra in Ucraina, come ha accennato Oksana, colpendo deliberatamente la popolazione civile e distruggendo infrastrutture vitali. E questo senso di impunità alimenta ulteriore violenza e distruzione. Quindi è imperativo che la Russia venga chiamata a rispondere di queste atrocità. In questo contesto è importante sottolineare che le sanzioni contro la Russia, dirette e secondarie, restano uno strumento fondamentale. Non sono misure simboliche, ma strumenti strategici per indebolire la macchina da guerra russa, limitare l'accesso alle risorse critiche e ridurre la capacità del Cremlino di sostenere una guerra prolungata. Ma dobbiamo essere onesti, le sanzioni funzionano solo se sono rigorose, coerenti e pienamente applicate. E ogni allusione, ogni esezione, ogni esitazione prolunga la guerra. E il mancato accordo sul 20° pacchetto di sanzioni non farà che prolungare la guerra. Ecco perché è essenziale rafforzare ulteriormente il regime sanzionario, colpire chi aggira le restrizioni ed interrompere i canali indiretti di sostegno all'aggressione. È stato già detto e ripeterò che oggi l'Ucraina è la prima linea di difesa non solo della propria sovranità ma dell'intera sicurezza europea. Gli obiettivi della Russia non si fermano ai confini ucraini. Mosca ha dichiarato apertamente che il suo scopo è indebolire la NATO, destabilire l'Europa e ristabilire una sfera di influenza basata sulla forza. E pensare che la distanza geografica possa offrire protezione è un'illusione pericolosa. Già oggi assistiamo a minacce ibride e attacchi informatici sui nostri territori che mettono alla prova la nostra resilienza e la nostra determinazione di rispondere con fermezza. Quindi l'architettura della sicurezza europea dipenderà dalla forza dell'Ucraina con forze armate ben equipaggiate, istituzioni solide e una coesione sociale intatta, solidamente integrata nell'Unione Europea. E dobbiamo essere pronti a sfruttare al massimo gli strumenti già esistenti, come il programma della NATO per l'assistenza militare urgente, il programma SAFE dell'Unione Europea per rafforzare l'industria della difesa ucraina e un prestito per risarcimento basato sui beni russi congelati per garantire un supporto finanziario a lungo termine. Per questo il sostegno all'Ucraina non può essere temporaneo, condizionato o esitante. Deve essere strategico, costante e di lungo periodo e la Lituania ha assunto un impegno chiaro a sostenere dell'Ucraina. Abbiamo destinato lo 0,25% del nostro PIL per i prossimi 10 anni e stiamo determinati a mantenerlo. La guerra ha reso evidente una verità che non possiamo più ignorare. La sicurezza non è gratuita, la pace richiede capacità di deterrenza e l'Europa deve investire di più nella propria difesa. E infine dobbiamo riconoscere una realtà strategica fondamentale che la sicurezza dell'Ucraina e la sicurezza dell'Europa sono inseparabili. E la garanzia di sicurezza più solida per l'Ucraina è la sua integrazione euroatlantica, l'adesione alla NATO, l'integrazione nell'Unione Europea, non sono obiettivi simbolici, sono pilastri di stabilità per l'intero continente. Quindi è fondamentale intraprendere ogni sforzo necessario per avviare il processo dell'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea con l'obiettivo, l'ambizione di completarlo entro 2030 e la Lituania sostiene fermamente questo processo. Per concludere, il nostro impegno costante e il nostro lavoro congiunto per l'Ucraina contribuiranno a garantire un'Europa più forte, più sicura e più unita. E slava Ucraini!
1: Slava. Grazie ambasciatrice. Adesso Dominique Chevollet, deputy ambassador del Lussemburgo. Intanto ringrazio Lorenzo Guerini che è arrivato, il presidente del COPASIR che sentiremo più tardi.
2: Allora, eccellenze, colleghi, cari ospiti qui in Italia e in Ucraina, cara Oksana, buongiorno a tutti. Oggi iniziamo una data triste. Sono ormai 4 anni che l'Ucraina subisce le conseguenze della guerra di aggressione della Russia del 24 febbraio 2022 e le prospettive di pace rimangono lontane. L'UE e i suoi stati membri, compreso il mio paese, rimangono pienamente impegnati al sostegno dell'Ucraina e la nostra solidarietà con il popolo ucraino rimane forte come sempre. In questi giorni invernali particolarmente freddi, con incessanti attacchi russi contro obiettivi civili, in particolare le infrastrutture energetiche, questa solidarietà è più che mai importante per affrontare la situazione umanitaria estremamente critica sul terreno. Collettivamente l'UE e i suoi stati membri continuano a fornire aiuti cruciali. Il Lussemburgo ha consegnato 33 generatori all'inizio dell'anno. In totale il mio paese ha già mobilitato aiuti per 1,2 miliardi di euro, di cui più di 400 milioni di euro di aiuti militari e quasi 125 milioni in termini di aiuti umanitari di ricostruzione. Il mio paese, come molti altri, è e rimarrà un partner fedele dell'Ucraina e siamo qui oggi per ricordarlo. Dobbiamo anche continuare a lavorare per una cessazione di fuoco totale. Il dialogo è essenziale, con l'UE presente al tavolo, perché si parla anche del futuro dell'Europa, della nostra sicurezza comune, per la quale l'Ucraina continua a battersi ogni giorno. La nostra unità sarà fondamentale per contribuire ai negoziati, contrastare la narrativa di Mosca e fronteggiare le minacce ibride provenienti dalla Russia. La nostra resilienza e la nostra forza dipendono da questa unità, così come la nostra credibilità strategica globale. L'Ucraina continua a difendere i nostri principi comuni, i nostri valori condivisi, il diritto internazionale. In questa sfida resteremo al suo fianco. Vorrei concludere con un pensiero per tutte le vittime e le loro famiglie. Grazie.
1: Grazie mille. L'ambasciatore di Polonia, Richard Neff, e poi l'ambasciatrice di Svezia.
3: Buongiorno. Anzitutto vorrei ringraziare al presidente Christian, a Claudio, a Carlo, per accogliermi qui in questo giorno tanto importante. Ci sono 4 anni dall'inizio della guerra non dichiarata per Russia a Ucraina, ma l'aggressione, e dobbiamo ricordarci questo, l'inizio, il comincio è 2014, la prima aggressione di Russia verso Ucraina. I will continue in English just to make my thoughts more personal. My collaborators prepared me many pages that perhaps I will leave to you, just what we did, what we should do, just the ideas. But let me say that Poland actually doesn't need to prove its ironclad support to Ukraine from the very first moment. And not from the very first moment of the war, but beginning in 1991, when Poland was the first country to recognize independent Ukraine. And later on, probably because of our, and not the unique, because we can share with other countries the very special experience to be the country that was strongly affected by the Soviet first and then Russian domination. We also warned the world that 2014 was practically the first step to wipe up Ukraine from the world's map. And my reflection on today is that still, to my surprise, there are politicians who say, who expect Ukraine to say gratefulness words, to say thank you to all supporting countries. As this effort, these victims of everyday war, aggressive, full-scale war in Ukraine, was something that Ukraine solely is doing for itself. This is we, the Europeans, or the people of the West, that should say thank you to Ukraine, to Ukrainian people, to Ukrainian soldiers, for their sacrifice, for everything they are doing, not only for their country, but for Europe, for the West, for something that is, I might say, unprecedented in our history. Thank you very much. Thank you from all my heart to Ukraine. Poland will support you as we did from the first day of war till victorious moment, till the moment of the peace that is just and durable, till the moment that you, not other people, you, Ukrainian people, accept the conditions. And we don't forget that this is the European case. We strongly demand to the strong voice of Europe and the final results of these negotiations that are going on right now. This is our future. This is the Ukrainian future as a member of the European Union. We will support you. Thank you very much.
1: Grazie ambasciatore. Adesso Karin Hoglund, l'ambasciatrice di Svezia. Poi Lorenzo Guerini. Qui.
4: Buongiorno a tutti, cari amici. Buongiorno Ukraine. After 4 years of full-scale war and 12 years of unbroken resistance, Ukraine continues to remind the world that freedom and democracy are never guaranteed. They survive only through the courage of those who refuse to let them fall. Coming here this morning, I heard a piece on the Swedish radio by the Ukrainian National Symphony Orchestra called Breath of Life. The recording took place in freezing temperatures in Kiev on January 8th. What a beautiful testimony of defiance. Last week, the Swedish Minister for Foreign Affairs, Maria Malmö Stenergard, presented the government's yearly statement of foreign policy. Steadfast support for Ukraine and increased pressure on Russia remain the foremost foreign policy priorities. How the war ends will affect security in Europe for at least a generation ahead, she said. And the generations she refers to include not only our own, but my children, your children, and their children. These priorities are not abstract. They translate into concrete action. In conjunction with the foreign policy statement, my government decided on its 21st military support package to Ukraine, this one valued at approximately 1.2 billion euros. Our unwavering support is rooted in a long-term commitment to Ukraine's sovereignty and security. We want to contribute to a free, resilient, and prosperous Ukraine on its path toward EU membership. to the benefit not only of Ukraine, but all of us. Ensuring Ukraine's survival is not only morally right, but also a matter of strategic importance. Russia is not winning the war, my friend, but its aggressive aims remain. Nor is Ukraine about to surrender or collapse. Together with the European Union and international partners, we are working tirelessly to safeguard sustained support for Ukraine and to increase pressure on Russia to shift the cost-benefit calculus in the Kremlin and thus enable a just and lasting peace grounded in international law and in full respect of Ukraine's sovereignty and territorial integrity. The broader lesson for European security is, above all, the need to pursue military, societal, and indeed mental rearmament. Our governments must be prepared to communicate this clearly to the public, including the realities of what such efforts entail and the sacrifices that may ultimately be required. This day of remembrance offers not only a moment for reflection, but even more so a moment for reaffirmation of our continued commitment. We must shift the balance back toward conflict resolution rather than conflict management, which increasingly dominates international debates and actions, or rather no actions. Calls for stability must not come at the expense of long-term security, accountability, and justice for Ukraine. Slava Ukraini.
1: Eroiam slava. Grazie, ambasciatrice. Allora, mentre chiamo Lorenzo Guerini e anche Gabriele Carrer, giornalista dell'Inchiesta, però possiamo mandare i due videomessaggi molto brevi che arrivano dal vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto e dal commissario alla difesa lo spazio Andrius Kubilius.
5: Vicepresidente Picerno, onorevoli parlamentari, rappresentanti delle istituzioni e delle forze armate, signore e signori, da oltre 4 anni l'Ucraina è in prima linea per difendere la propria sovranità e quella dell'intero continente europeo. L'esito di questo conflitto non riguarda soltanto il futuro di Kiev, ma il futuro dell'Europa, la sua stabilità, la sua credibilità geopolitica, la sua capacità di garantire pace e sicurezza ai propri cittadini. L'Unione Europea e i suoi Stati membri stanno rispondendo con determinazione, assicurando un sostegno continuo all'Ucraina. L'Ukraine Facility ne è una chiara dimostrazione, così come l'approvazione da parte del Parlamento Europeo del recente pacchetto legislativo proposto dalla Commissione per garantire un sostegno finanziario stabile nei prossimi anni, rafforzando al tempo stesso le capacità difensive di Kiev e sostenendo le riforme essenziali del Paese. Accanto al sostegno finanziario e militare abbiamo mobilitato risorse umanitarie attraverso il Meccanismo Europeo di Protezione Civile per assistere le comunità più colpite lungo le linee del fronte. Allo stesso tempo la cooperazione tra Unione Europea e Ucraina si è intensificata nell'ambito della politica di coesione, anche tramite i programmi Interreg, a beneficio diretto delle regioni e delle comunità ucraine, e in questo quadro si inserisce anche il nostro impegno a rafforzare la difesa europea, investendo nella capacità industriale, sostenendo l'Ucraina nelle sue esigenze di sicurezza e promuovendo strutture resilienti per affrontare le sfide attuali e future, con una particolare attenzione alle regioni europee che si trovano al confine con la Russia, la Bielorussia e l'Ucraina. Un primo passo è stato compiuto con l'adozione della revisione di medio termine della politica di coesione, che ha dato la possibilità agli Stati membri, su base volontaria, di destinare fondi nell'ambito dei loro programmi a priorità emergenti, tra cui il rafforzamento delle capacità di difesa, le tecnologie a duplice uso e lo sviluppo di infrastrutture resilienti. Queste regioni rappresentano aree di primo piano per gli aiuti umanitari, per il sostegno ai rifugiati, la logistica commerciale e le infrastrutture che collegano direttamente l'Ucraina. Il potenziamento dei finanziamenti migliora la loro capacità di sostenere direttamente l'Ucraina e di gestire in modo più efficace la cooperazione transfrontaliera. In questa direzione si inserisce anche la nuova strategia dedicata a queste regioni, adottata la scorsa settimana dalla Commissione, volta a sostenerne l'economia, attrarre nuovi investimenti e a rafforzare la coesione. Questo non solo migliora le condizioni di vita in queste comunità, ma rafforza l'Unione Europea e il suo ruolo geopolitico. In conclusione, sostenere l'Ucraina significa investire nella sicurezza europea, nella nostra autonomia strategica, nella difesa dei valori su cui si fonda il progetto europeo. Sostenere le nostre regioni di confine significa rafforzare la nostra Unione nel suo insieme. Vi auguro un buon proseguimento dei lavori e a presto. Grazie.
1: Adesso dovrebbe esserci Andriy Kubilis, ecco.
6: 4 years of invasion, 4 years of brave resistance, in face of increasing brutality. Not able to defeat Ukraine's soldiers, Russia targets Ukraine's cities and civilians instead. We salute the bravery of Ukraine's soldiers and the everyday heroism of the Ukrainian people. But Ukrainians themselves say, don't just send us nice words, send us weapons, send us support. So we must commemorate not only in words, but also by action. Last year, the European Union became the biggest supporter of Ukraine worldwide. We agreed on a new 90 billion euro loan for Ukraine, including 60 billion for defense. And member states can buy weapons with Ukraine, from Ukraine, and for Ukraine, using the 150 billion euro in safe defense loans backed by the European Union budget. Our defense companies are working closely with Ukrainian defense companies. Under the European Defense Fund and initiatives like Brave Tech EU, I will soon go on a missile tour with member states and industry to speed up missile production for Ukraine and for our own stockpiles. We will integrate our defense industries so Ukraine can benefit from European scale and we can learn from Ukraine. Last year was also the year Ukrainian drones brought the Russian advance to a standstill, chased the Russian Navy out of the Black Sea, and decimated the Russian strategic bomber fleet. We must learn from Ukraine how to fight with drones and how to build a defense industry with innovation at its guard. Last year, we also learned Europe must become independent in its defense, and this is what we will do. Build European defense readiness, a strong Europe in a strong NATO, and we can only do that together with Ukraine. No army or industry in Europe knows what it's like to fight a war against a battle-tested and aggressive Russia. Only Ukraine. We need to ask the question, can we face an experienced Russian army without Ukraine? Without Ukraine's battle-tested military forces and innovative defense industry? In Europe, we stand in awe. The courage of the Ukrainian army, the endurance of the Ukrainian people, shine a bright, shining light of inspiration. But don't let it blind us. Russia is not interested in peace. Ukraine still very badly needs our support for their defense, their freedom, their survival as a nation. Russia cannot win this war, but only if we continue our support, scale up our support for Ukraine, for the defense of Ukraine, and the defense of Europe. And if we do, I'm certain we will prevail. Slava Ukraine!
7: Grazie. Adesso abbiamo parlato molto di Ucraina, di cosa sono stati questi 4 anni. Adesso parliamo un po' della seconda parte di questa nostra giornata, che è quella della difesa dell'Europa. E ne parliamo con Lorenzo Guerini, che è stato ministro della difesa della Repubblica Italiana quando è scoppiata la guerra, ed è adesso presidente del COPASIR, che è il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. Ci aiuta, come vi dicevo poco fa, Gabriele Carrer, che è un giornalista dell'Inchiesta. Da ieri abbiamo lanciato un nuovo giornale che si chiama Strategicon, che si occupa appunto di difesa della sicurezza nazionale dalle minacce, non solo quelle militari ma anche quelle ibride, per cui insomma con Lorenzo Guerini parleremo anche di questo. La prima cosa che vorrei chiedere a Guerini è questa. Si è parlato qui anche alla presenza degli ambasciatori dei paesi europei, di questa grande coesione europea rispetto all'Ucraina, che per la verità era già cominciata un poco prima ai tempi del Covid, ma comunque queste due grandi tragedie hanno contribuito a una maggiore coesione europea. Dal tuo osservatorio di presidente del COPASIR, quindi insomma di controllo di tutte le attività anche di intelligence e così via, c'è una medesima coesione tra i paesi dell'Unione su questi temi dell'intelligence e della difesa da minacce di cyber security, di propaganda, che sono all'ordine del giorno?
8: Sì, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. È chiaro che l'invasione russa dell'Ucraina è stato un fattore dirompente, un elemento decisivo anche di cambiamento di scenario e quindi anche di cambiamento di consapevolezza da parte delle società e dei paesi europei. E questo ha comportato certamente un salto di qualità nell'impegno sulla sicurezza, sia dal punto di vista concettuale, cioè la capacità di avere reale consapevolezza che il tema della difesa e della sicurezza è un tema decisivo e centrale per questa fase, ma anche per le fasi future, perché certamente siamo in presenza di una di un fatto, come dicevo prima, di un fatto storico rilevantissimo che cambia lo scenario, che sta caratterizzando ormai da 4 anni il tema della sicurezza europea, oltre che sta dando prova e testimonianza di una resistenza eroica da parte ucraina, sia delle forze armate che della popolazione, che della leadership politica, e certamente, come dire, rappresenta anche un anelito alla pace, che sia una pace vera, che sia una pace giusta, che sia una pace con condizioni di sicurezza, che non sia semplicemente un modo per consentire all'aggressore di riorganizzarsi operativamente e di riprendere l'aggressione, insomma, in altre forme, in altre modalità, in altri momenti. Dicevo, c'è questa crescita sicuramente di consapevolezza nella capacità di riflettere come paesi europei e come Unione Europea sui temi della sicurezza e della difesa, anche con gli strumenti che sono stati anche richiamati adesso dagli interventi di chi mi ha preceduto, le scelte che sono state compiute, molto rilevanti. Tu, Cristian, parlavi delle due crisi, le due crisi hanno avuto due risposte straordinarie, no? La crisi del Covid ha avuto una risposta straordinaria da parte dell'Unione Europea, impensabile in una fase pre-crisi, e l'invasione russa dall'Ucraina ha avuto un'ulteriore risposta straordinaria da parte europea nella consapevolezza e nelle scelte conseguenti, sia sul piano del sostegno all'Ucraina diretto con gli invii di aiuti economici, finanziari, ma anche degli aiuti militari con gli impegni che i paesi europei hanno assunto, sia sul piano delle scelte future, delle prospettive future, che si innestano, diciamo, in un contesto che è molto problematico, che non è che possiamo qua nascondere la problematicità della fase che affrontiamo e la ridefinizione non solamente dei rapporti di forza in corso sull'ordine globale che verrà, che sostituirà il morente ordine a cui eravamo abituati, ma anche sul piano delle visioni strategiche dei paesi rispetto al mondo stesso e del sistema delle loro relazioni internazionali, che rappresenta un fattore sicuramente su cui anche l'Unione Europea deve riflettere. In primis io metto il tema, poi vedremo nella prospettiva, ma attualmente, diciamo così, dal quale non possiamo sfuggire, della idea delle nuove relazioni tra gli Stati Uniti e il mondo che l'amministrazione Trump sta rappresentando. Io apro e chiuso una parentesi, poi cerco sempre di non disturbare, diciamo, gli elementi, diciamo, come dire, le affermazioni celebrative, ma non parlo di questo, ma adesso mi faccio comprendere, e non è che voglio, da questo punto di vista, come dire, mettere in difficoltà la narrazione sulla NATO come l'alleanza più potente della storia, eccetera, eccetera, che è vero, ma oggi, se guardiamo alla NATO, io penso che non possiamo non interrogarci su qual è la visione strategica dell'Alleanza Atlantica e quale, come dire, investimento in questa alleanza mette il paese più importante dell'alleanza. L'ultimo summit della NATO ha avuto come dire, un comunicato finale in cui si celebrava con molto con molta enfasi e io credo, tra parentesi, con un implicito sospiro di sollievo che è valido ancora l'articolo 5. Ecco, se siamo a dover affermare, enfatizzare che siamo contenti che abbiamo riaffermato il valore dell'articolo 5, dico, Houston, abbiamo un problema e non possiamo sfuggirci. Poi possiamo anche stare, appunto, sperare che, come si direbbe, in altre latitudini del nostro paese, da passare nottata, però nella nottata ci siamo in questo momento e questo tema è un tema che incide anche sulle scelte europee e su ciò che dobbiamo fare in termini, appunto, di costruzione delle nostre condizioni di difesa e di sicurezza. Certo, e chiudo rispondendo alla domanda, la crisi derivante dall'invasione russa all'Ucraina ha rafforzato gli elementi di collaborazione che sul piano europeo si realizzano, sia sulle scelte, con tutte le difficoltà del caso, che l'Europa ha fatto nel sostegno all'Ucraina, le scelte che sono state compiute in termini di aiuti, il peso, tra virgolette, del sistema delle sanzioni, che comunque è stato un elemento importante anche in termini di responsabilità e di ricadute sul piano europeo, ma anche dal punto di vista della collaborazione tra le forze di intelligence, che è sicuramente una collaborazione importante, che supera forse anche qualche difficoltà che abbiamo registrato, nei mesi precedenti l'invasione all'Ucraina, perché anche qua, se ragioniamo sulle lezioni apprese, probabilmente dobbiamo fare un ragionamento anche, e guardo i paesi europei che sono di fronte a noi, anche rispetto alla lettura della situazione pre-invasione che era stata data. Io non posso, dimenticarmi, ma non è che lo dico in termini di volontà di puntare il dito verso qualcuno, ma forse di rimettere in sesto i nostri principi di analisi. Non posso dimenticarmi che fino a pochi giorni prima dell'avvenuta invasione all'Ucraina, l'intelligence europea considerava poco probabile la realizzazione dell'invasione, e ci fu una discussione vera tra l'intelligence, tra le analisi di intelligence britanniche e statunitensi e l'intelligence europea, dei paesi europei. Su questo eravamo tutti molto uniti, nel senso che molti dicevano no, l'invasione non avverrà, ma non perché non disponevamo di dati, perché non avevamo ancora cambiato, a mio parere, il paradigma dell'analisi.
7: Forse leggevate l'IMES.
8: Non c'ero io nell'intelligence, ma il tema non è l'accusa. Il tema non è l'accusa a nessuno, sia chiaro. Il tema è che probabilmente non avevamo ancora assunto la chiave di lettura necessaria per poter comprendere ciò che stava avvenendo, pur disponendo di dati informativi rilevanti e particolarmente significativi. Ma se entravi in Parlamento in quei giorni, io ero Ministro della Difesa, mi limito al Parlamento, che almeno non creo problemi diplomatici, o politici, e se entravi in quei giorni in Parlamento e io dicevo guardate che io ho parlato con Austin, ho parlato con Wallace, ho condiviso analisi, report eccetera, qua la situazione è probabilmente destinata ad avere una svolta drammatica, e ti guardavano tutti e dicevano ma è la solita cosa, Putin farà un po' di pressione per poi ottenere qualcosa in più, noi cederemo, intanto poi ci dà il gas. Ecco, allora, quello che voglio dire è che oggi c'è una consapevolezza diversa, ma c'è una consapevolezza diversa che appunto si basa su 4 anni di guerra e su questi 4 anni di guerra sull'esigenza da parte dell'intelligence, anche dell'intelligence, di lavorare in maniera più coesa e più unita a livello europeo, con una particolare anche relazione con con l'intelligence britannica, con l'intelligence americana, pur con tutti i caveat che richiamavo prima, per appunto rendere più forte l'Europa nella sua capacità di difesa e di garanzia della sicurezza.
7: Grazie. Gabriele.
9: Se posso, Presidente, io vorrei andare avanti su questo tema un pochino, con due domande. Che cosa abbiamo sottovalutato di Putin? Perché Lei diceva di una nuova chiave di lettura che abbiamo adottato rispetto al, diciamo, a ciò che è stato prima del 23 febbraio 2022. L'abbiamo sottovalutato, è stato, io ricordo sempre il suo discorso alla conferenza sulla sicurezza di Monaco del 2007-2008, perdonate, non ricordo la data precisa, però erano 15 anni prima, ed era molto chiaro sulle mire russe, diciamo, sull'Est Europa, su questo dramma della dissoluzione dell'Unione Sovietica. Quindi le chiedo che cosa abbiamo sottovalutato, e l'altra domanda riguarda come procedere sull'intelligence europea. Ovviamente lo sottolineo perché può essere necessario, parliamo di analisi, non parliamo di condivisione di informazioni grezze, per essere molto semplici, perché non vedo niente di più nazionale dell'intelligence, e quindi anche alla luce dei veti che vediamo in queste ultime ore mi chiedo qual è il nucleo da cui si parte per ragionare di un'analisi condivisa, almeno questo.
8: Ma forse non so se abbiamo sottovalutato, quando dico abbiamo parlo dell'Europa, delle leadership eccetera, non so se abbiamo sottovalutato, ciò so che certamente abbiamo, diciamo così, letto o ignorato ciò che poteva essere evidente per un quadro, diciamo così, di consolidata difesa dei nostri interessi, che soprattutto sulla partita energetica ci portava a guardare, diciamo, alcuni fatti e alcuni elementi con uno sguardo diverso rispetto a quello che avremmo dovuto mettere in atto attraverso un'analisi oggettiva dei fatti, delle parole, degli intendimenti. È chiaro che eravamo tutti, insomma, tutta l'Europa o gran parte di essa era, soprattutto diciamo l'Europa centrale e anche il nostro paese, era molto focalizzata sul tema appunto della relazione con la Russia, centrata sulla dimensione, essenzialmente sulla dimensione energetica, come un elemento assodato e consolidato, e quindi questo ci ha portato da un lato a tollerare ciò che non era tollerabile, e dall'altro lato a sottovalutare, ma non per mancanza di consapevolezza, ma perché in conflitto con il nostro interesse e con la nostra analisi del nostro interesse, ciò che invece andava analizzato in maniera diversa. Non torno a quello che dicevo prima, ma fino a pochi giorni prima dell'invasione dicevamo ma la Russia non lo farà mai perché non le conviene, perché. Quindi quello sicuramente.
9: Forse abbiamo dato razionalità a ciò che non era razionale.
8: Ma forse sì, abbiamo provato a inquadrare nella nostra razionalità ciò che probabilmente non era inquadrabile nella nostra razionalità. Sul piano invece dell'intelligence, della cooperazione di intelligence, noi arriviamo già da un buon grado di interazione dell'intelligence europea, sul piano ad esempio del contrasto al terrorismo, cioè, su questo c'è un consolidato lavoro, non semplicemente di relazione tra servizi collegati e tra paesi amici, che è, diciamo, normale, ma anche in termini di condivisione di alcuni dati, ad esempio sul terrorismo, soprattutto sul terrorismo di matrice jihadista. Dopodiché convengo con te, è chiaro che la dimensione dell'intelligence è una dimensione ancora nazionale, ma così come la difesa, anche tutto il dibattito che facciamo sulla difesa europea, un dibattito che a me pare a volte sia un po' pigramente basato su valutazioni poco approfondite. È evidente che la dimensione della difesa europea è una dimensione che nel quadro attuale, diciamo così, della dimensione istituzionale dei paesi membri dell'Unione Europea e dell'Unione Europea stessa non può che avvenire su una scala di crescita di capacità militari nazionali, integrate in una pianificazione, in un controllo sovranazionale europeo, un comando europeo, con standard definiti a livello europeo e con strumenti anche di accompagnamento all'investimento eccetera, diciamo, immaginati anche a livello europeo. Ma guardate che la NATO non è differente, cioè non c'è l'esercito della NATO, la NATO è aliquote, diciamo così, nazionali di capacità militari che vengono in, come dire, messi in un unico basket, che è quello dell'Alleanza Atlantica, con un comando dell'Alleanza Atlantica, con standard che sono definiti dell'Alleanza Atlantica e con pianificazione strategica ed operativa dell'Alleanza Atlantica. La dimensione europea è la stessa cosa sul piano della difesa e così anche oggi sul piano dell'intelligence. È evidente che tra Stati membri dell'Unione Europea c'è convergenza di intelligence sulle minacce. Anche qua, già andando a definire la minaccia, un'analisi condivisa della minaccia è già un passaggio rilevante. È già un passaggio rilevante andare a definire un'analisi condivisa della minaccia, perché è molto è anche legata a come geograficamente è collocato un paese, dove si proiettano i propri interessi strategici di sicurezza, eccetera, eccetera. Quindi questo è un tema, anch'esso è già lì, è piuttosto complesso. Però sulla minaccia c'è una convergenza, un'analisi, sicuramente il tema della Russia e il tema delle attività, diciamo, di guerra ibrida che la Russia conduce, dalla disinformazione, gli attacchi cyber, eccetera, eccetera, è consapevolezza comune e richiede, e in parte lo ha, collaborazione comune. Poi ci sono su altri fronti, diciamo, i paesi europei possono essere anche competitivi tra di loro, perché o su appunto particolari settori di impegno, penso ad esempio al tema, diciamo così, della competizione economica, della competizione tecnologica, oppure su situazioni regionali, spesso, diciamo, i paesi europei hanno avuto agende diverse e quindi anche le intelligence operano secondo quelle agende. Quindi noi dobbiamo stare dentro questa complessità. Non è che possiamo immaginare che il mondo cambi e l'Europa cambi con una bacchetta magica, anche perché i cambiamenti sono relativi anche alla cornice istituzionale nella quale siamo collocati. Siccome il tema della difesa è uno dei temi che definiscono la sovranità di un paese, e quindi la sicurezza se la porta dietro, è evidente che questo aspetto oggi non può che essere vissuto in questa dimensione. Quindi noi dobbiamo far crescere la cooperazione, far crescere sul piano della sicurezza la circolazione delle informazioni immaginare come definire strumenti comuni in una guerra che è complicata per le società aperte, perché la guerra cognitiva nelle società aperte è molto complicata da combattere, perché ha a che fare e incrocia, diciamo, aspetti delicati della democrazia di un paese, la libertà di opinione tra tutte, e incrocia anche, come dire, interessi che appaiono molto divaricati tra di loro, molto lontani tra di loro, che in realtà si incrociano. Adesso la dico così, magari in maniera poco diplomatica, ma diciamo la lettura esasperata del tema del free speech da questo punto di vista è un punto di incontro tra le esigenze delle grandi piattaforme e l'opportunità che queste esigenze mettono in capo e mettono in mano a chi vuole condurre azioni di guerra ibrida o di guerra cognitiva. E per le società aperte e per le democrazie liberali stare dentro questo passaggio e combattere questa guerra è molto complicato ed è molto difficile.
7: Un'ultima domanda.
8: Sarò più breve nella
7: risposta. Se possibile sull'Italia. Ieri sera sono passato davanti Palazzo Chigi e ho visto Palazzo Chigi illuminato con i colori della bandiera ucraina e devo dire che mi ha fatto un grande effetto. Sono molto orgoglioso che il governo abbia illuminato il palazzo e il potere esecutivo con i colori della bandiera ucraina. È veramente molto bello e commovente. Però da un altro canto si vede che, soprattutto da quando Donald Trump ha vinto le elezioni e poi dopo è entrato alla Casa Bianca, si vede un certo raffreddamento del pur entusiastico appoggio che il governo Meloni ha fatto dell'Ucraina, cioè, ma c'è non un arretramento, ma un piccolo passo indietro o di lato o di fianco. Volevo chiederti dal tuo osservatorio se vedi questo come un problema nei prossimi mesi rispetto al sostegno dell'Italia nei confronti dell'Ucraina.
8: No, non lo vedo dal punto di vista, diciamo, degli atti concreti, anche se secondo me, diciamo, potremmo tutti fare di più, ma non lo vedo dal punto di vista di un arretramento sui fatti concreti. Lo vedo più sotto profilo, diciamo, della narrazione politica, della relazione con l'opinione pubblica, questo sì, e non so se sia un bene, perché credo che l'opinione pubblica debba essere resa consapevole il più possibile. L'opinione pubblica ha mostrato anche, diciamo, nei sondaggi che vengono fatti, insomma, di comprendere, ok? E quindi, insomma, penso che questo possa essere un problema dal punto di vista della prospettiva, ma non vedo un arretramento sul piano degli aiuti che noi inviamo all'Ucraina. Certo, il tema dell'atteggiamento dell'amministrazione Trump è un tema che incide. Per chi politicamente ha scommesso sull'amministrazione Trump, oggi questo tema è un tema molto gravido, diciamo così, di problematicità. È inutile nascondersi, non voglio fare polemica politica, ma è così, diciamo. Quando Trump dà l'idea che la pace in Ucraina non sia il riconoscimento di un diritto fondamentale del popolo ucraino, ma un favore che viene elargito, è chiaro che questo è un messaggio molto, molto forte, che penetra in strati dell'opinione pubblica, e quindi bisogna avere lì la capacità di essere molto fermi anche sui principi. Perché gli atti sono importanti e sono fondamentali. Zelensky dal primo giorno ci ha detto ci servono munizioni, no, non parole, però anche le parole sono importanti. Anche le parole sono importanti, anche come si spiega una posizione importante e come si aiuta l'opinione pubblica a sostenere passaggi complicati. Perché io la dico così, anche qua senza polemica politica, io non penso che sia stata una buona cosa aver messo la fiducia sul decreto che riconferma anche per quest'anno il sostegno all'Ucraina anche attraverso l'invio di materiale militare. Ne comprendo, diciamo, l'esigenza dal punto di vista parlamentare e politico, ma non credo sia stato un buon segno, ma no, che non ha cambiato di una virgola i fatti concreti, ma ha dato un messaggio, a mio parere, che può essere potenzialmente pericoloso. Cerco di essere il più istituzionale possibile perché non crea problemi a nessuno, però che può essere potenzialmente sbagliato, cioè che è sbagliato e può essere potenzialmente pericoloso e dannoso. E questo vale per tutti, vale per tutti, vale per la maggioranza, vale per l'opposizione. Io comprendo che il tema della pace, anzi comprendo, so, e per fortuna è così, che il tema della pace è un tema politicamente decisivo, perché le nostre società, quella italiana ma quella dei paesi qua rappresentati, aspirano tutte alla pace. Altra cosa è, come dire, strumentalizzare questo sentimento per fini elettorali, immaginando di immergerci in un lungo anno di campagna elettorale nel nostro paese che sul tema della sicurezza e della difesa vede un atteggiamento ipocrita e lontano da parte di tutte le forze che sono impegnate, o delle forze o delle principali forze impegnate nella campagna elettorale. Siccome il tema della sicurezza e della difesa sarà un tema centrale per i prossimi anni, così come sarà un tema centrale per i prossimi anni il tema dello squadernamento e della ricomposizione delle relazioni internazionali e dei rapporti di forza a livello globale, espungere questo tema dal dibattito politico io credo che non sia una grande scelta, ma credo che sia, diciamo, un peccato di omissione piuttosto grave.
7: Grazie, senza considerare il fatto che dell'ipocrisia di quando si parla di pace, perché si chiede la pace all'Ucraina, si chiede la pace alle società occidentali, all'Europa, e non si citofona mai Cremlino, Putin, no? Grazie Lorenzo Guerini. Grazie mille. Adesso chiamo qui al tavolo Giulia Pajeska, credo che ci sia, sì, Taira, che ha vinto il premio per la sicurezza il premio per la libertà di pensiero del 2022, il Sakharov, dato dal Parlamento europeo. Prego, Taira. Sì, Taira parlerà in ucraino e Seril Petrovic Lisak, no scusami, no ho sbagliato, Vilena, sì c'era un altro nome, ho sbagliato, infatti dicevo questo è maschio, mi sembra una donna, tradurrà dall'ambasciata ucraina.
9: Intanto grazie mille, io vorrei partire da una parola che è stata menzionata credo due o tre volte oggi, però che ricorreva spesso, che è quella della fatica.
10: Я хотів би розпочати з першого слова, яке сьогодні вже кілька разів повторювалося, з складнощів, з втоми, з труднощів.
9: Una fatica che in Europa viene raccontata come fatica dell'Europa sostenere l'Ucraina, però vorrei capire qual è la fatica dell'Ucraina.
10: З тих труднощів в контексті того, що є зусиль Європи, яка докладає стільки зусиль, щоб допомогти Україні, а що в контексті України, які вона труднощі і зусилля, як вона себе в цій ситуації, тобто чого вона докладає, як що саме Україна робить?
9: Так, безперечно.
11: Чотири роки тому, саме в цей час, 11:52, я приймала поранених в складі госпіталя міста Маріуполя.
12: Proprio quattro anni fa, in questo tempo, alle 11:52, io ricevevo i feriti nell'ospedale a Mariupoli.
11: Рівно чотири роки.
12: Quattro anni fa, proprio esatte.
11: Це були солдати, це були цивільні, це були діти.
12: Erano i militari, erano le persone civili, erano i bambini.
11: Я ще не знала, що нас очікує. Я не знала, що через чотири тижні я буду в російському полоні, на столі для катувань, в підземеллі, спеціально обладнаному для цього.
12: Lì non sapevo ancora che cosa ci sta aspettando e che tra quattro settimane sarò in prigionia russa, sul tavolo, torturata, messa in un basement dove loro torturano le persone catturate.
11: Просто за те, що ти піднімаєш голову, щоб подивитись на небо, тебе б'ють прикладом.
12: Quando cerchi di alzare la testa per guardare il cielo, mentre ero nella prigione russa, ti picchiano e ti mettono a pugni e ti torturano.
11: Ви знаєте, я постійно ходжу зараз і дивлюсь в небо, бо воно не перекреслено колючим дротом, воно не за ґратами, воно прямо над головою.
12: Oggi quando passo, quando faccio la passeggiata, esco, sto sempre guardando il cielo, perché non è chiuso con le grate, e posso guardare liberamente il cielo.
11: Зараз я знову в армії, я долучилась до війська знову.
12: Sono di nuovo in esercito, mi sono di nuovo, faccio parte dell'esercito ucraino.
11: Після обміну, після довгого лікування, нарешті я можу долучитись до війська.
12: Dopo lo scambio, dopo un lungo periodo di trattamento, di cure, posso di nuovo fare la parte delle forze armate.
11: Як думаєте, я стомилась?
12: Come pensate, sono stanca?
9: No, non credo. Ma che cosa la spinge?
11: E точно так же, ну, в такому ж стані приблизно, як я, перебуває вся наша армія. Я вам привезла вітання з фронту, з України, з Києва, з Харкова. І привезла подяку за те, що ви робите.
12: Лос